0: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile. Passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 25 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto Ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
1: E sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio. L'uomo è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti nel nostro paese e di recente è stato anche denunciato dal console onorario d'Italia a Uganda per minacce e tentativo di aggressione. A causa delle intimidazioni, Nessie Guerra vive ora nascosta con i genitori e la sua bambina di 3 anni. Ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, farà parte dell'equipaggio di Artemis 3. La spedizione della NASA, prevista per il 2027, sarà l'unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha commentato Parmitano, che già ha trascorso 367 giorni nello spazio, di cui alcuni al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, esplosioni nel sud del paese, in particolare a Bandar Abbas, Sirik, sull'isola di Kesh nello stretto di Hormuz, colpita la base navale di Jask, presi di mira anche i sistemi di difesa aerea e radar iraniani, mentre Teheran ha lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Ogni attacco sarà vendicato, andate via la minaccia sui social del ministro degli esteri iraniano dopo che Trump aveva dichiarato di volere una risposta potente all'abbattimento dell'elicottero statunitense da parte dei Pasdaran. Una notizia arrivata poco fa sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. Dopo 16 ore di camera di consiglio, i giudici si erano chiusi alle 10 di ieri mattina, è arrivata la sentenza. Il vicino di casa e amante della nuora della vittima, il 36enne senegalese Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato, impassibile. I parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Guerriglie e proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato al volto, al collo e alla schiena un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche, il video dell'aggressione è diventato virale facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus, ritenendo meno probabile quella di un attacco terroristico. La politica, la premier Meloni al lavoro sul prossimo G7 sul Consiglio europeo, al centro dei due appuntamenti le crisi internazionali. E questa mattina a mezzogiorno in programma il Consiglio dei Ministri.
3: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà come di consueto al Quirinale col capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio ribadirà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
2: Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Mielex, presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della Società dello Stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia.
4: In Italia deve scontare una pena per una serie di reati come atti persecutori, lesioni, truffa e furto. Pochi giorni fa non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. Lo stesso Gioacchini ha raccontato a chi l'ha visto l'aggressione.

0: aggressione subita da Tamer Hamuda, l'ex marito di Nessy Guerra.
1: Stavo cercando di farlo ragionare, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare.
0: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento:
2: non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Guai per Belen Rodriguez, la showgirl indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia dei vigili urbani. Secondo l'accusa avrebbe causato 2 incidenti stradali nel centro della città. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta, nel secondo sarebbe finita addosso a uno scooter e 2 mezzi fermi, procurando lesioni lievi ai 3 occupanti senza fermarsi a prestare aiuto. Un italiano verso la Luna, l'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, che sarà preliminare a un nuovo sbarco sul satellite. Sarà l'unico non americano a prendere parte alla spedizione. Calcio, la nazionale femminile pareggia 2-2 in Svezia e la Danimarca vince 4-1 con la Serbia, 2 risultati che fanno sfumare il pass diretto per i mondiali per le azzurre del CT Andrea Soncin, che però accedono ai playoff grazie al secondo posto nel girone. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
4: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Fuoco incrociato nella notte tra Stati Uniti e Iran, diversi gli attacchi americani contro postazioni di difesa aerea e radar e la rappresaglia all'abbattimento di un elicottero che volava sullo stretto di Hormuz, in cui i piloti sono rimasti illesi. Colpite diverse città iraniane, Teheran ha risposto con un lancio di missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Nel mirino la quinta flotta statunitense di stanza in Bahrain, dove sono scattate le sirene. Secondo i media iraniani sarebbe stata colpita anche una base americana in Giordania. Per Washington questi attacchi fungono da avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per chiudere la guerra. E sul fronte negoziale Teheran continua a chiedere il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove invece continuano gli attacchi.
3: Una nuova serie di raid aerei israeliani nel sud del Libano in serata ha preso di mira diverse città. Si conclude così una giornata nella quale Tel Aviv ha colpito duramente il paese dei cedri, bersagliando anche Tiro, dove per la prima volta ha diramato ordini di evacuazione nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. I tre arcivescovi, cattolico, ortodosso, maronita, si sono rivolti al presidente Aoun per salvare la città vecchia cristiana. Negli ultimi bombardamenti nella città costiera intanto sono morte altre 3 persone e 9 sono rimaste ferite, tra loro 2 donne. Nelle ultime 24 ore Tel Aviv in Libano ha ucciso oltre 30 persone e ne ha ferite più di 130. Hezbollah dichiara di essere passato al contrattacco colpendo l'avamposto navale israeliano di Ras al-Nakura, vicino al confine marittimo nel sud del Libano. Il movimento sciita si è al tempo stesso dichiarato pronto ad un cessate il fuoco globale e ha fatto sapere che non si opporrebbe al ritiro dei suoi miliziani dall'area a sud del fiume Litani, secondo il principio punto per punto, il che significa che anche Israele dovrebbe ritirare le sue forze dal paese. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il viaggio di Leone, 14° in Spagna, allo stadio di Barcellona in serata la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. La cronaca con l'omicidio di Pierina Paganelli. È stato assolto Luis da Silva, immediatamente scarcerato. Il 35enne senegalese detenuto perché ritenuto l'assassino della 78enne, uccisa ad ottobre del 2023 a Rimini, vicino alla sua abitazione. Dopo 16 ore di camera di consiglio, durante proprio la notte, la decisione della corte che assolve l'imputato. Secondo l'accusa, l'uomo era l'amante della nuora della Paganelli e avrebbe ucciso l'anziana per tenere nascosto il rapporto. Il ponte sullo stretto di Messina, 3 indagati dalla Procura di Roma per corruzione. Si tratta dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, dell'imprenditore Vincenzo Virgilio e dell'avvocato Giacomo Saccomanno. Avrebbero fatto pressioni sui giudici contabili per avere una parere favorevole per l'opera. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. E sull'inchiesta sul ponte dello stretto non solo si scontrano i partiti.
4: Cautela nella maggioranza, la Lega non commenta, lo fa da Forza Italia Maurizio Gasparri, che afferma fiducia a chi deve fare le indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni, le grandi opere servono al paese. Da Fratelli d'Italia Fabio Rampelli si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle, le opposizioni in coro chiedono a Meloni lo stop ai lavori del ponte, situazione sempre più opaca per il PD, la segretaria Lechlein auspica che la magistratura faccia chiarezza, poi rincara, opera dannosa sia dal punto di vista ambientale che economico, per AWS la conferma del rischio infiltrazioni di interessi illeciti. Carlo Calenda, Azione.
5: Si è dimostrato quello che è stato negli ultimi 20 anni, enormi sprechi di soldi e in questo caso anche problemi penali. Sarebbe stato logico investire quei soldi nelle infrastrutture di base.
4: C'è l'ombra della corruzione, attacca il Movimento 5 Stelle, recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità. E sulla commissione Covid, scontro tra Giuseppe Conte e Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: Invece di minacciare querele, Conte spieghi il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro di compensi ai suoi ex colleghi di studio.
4: Dal leader 5 Stelle, contro di me una campagna diffamatoria, ora querelo. Alessandro Allegra, GR1.
2: Possibili disagi per chi viaggia in treno domani. I sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, ma quelli di base vanno avanti nella protesta con uno sciopero di 23 ore dalle 3 di giovedì 11.

giugno, ore 2 di venerdì 12. E ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano farà parte dell'equipaggio di Artemis 3. La spedizione della NASA prevista per il 2027 sarà l'unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha commentato Parmitano, che ha già trascorso 367 giorni nello spazio, di cui alcuni al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran come rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense. Esplosioni nel sud del paese, in particolare a Bandar Abbas, a Sirik e sull'isola di Kesh, nello stretto di Hormuz. Colpita la base navale di Jask, presi di mira anche

0: i sistemi di difesa aerea e radar iraniani, mentre Teheran ha lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione, tra cui la quinta flotta in Bahrain e le basi in Giordania e Kuwait. Risponderemo in maniera devastante se Washington non si ferma alla minaccia dei Pasdaran. Nella notte, raid pakistani in Afghanistan hanno bombardato abitazioni civili. L'accusa dei talebani contro Islamabad: hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano. Guerriglie e proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord. In serata, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche. Il video dell'aggressione è diventato virale, facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus. In Italia, con la politica, la Premier Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Al centro dei due appuntamenti, le crisi internazionali. Tra poche ore, a mezzogiorno, il Consiglio dei Ministri.
1: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'Assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale col capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio ribadirà la linea del governo italiano, a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
0: Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società dello stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. L'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate nell'ottobre 2023, intorno alle 2 di notte, dopo 16 ore di camera di consiglio, è arrivata la sentenza. Il vicino di casa e amante della nuora della vittima, il 36enne senegalese Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato: impassibili i parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Guai per Belen Rodriguez, la showgirl indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia dei vigili urbani. Avrebbe causato 2 incidenti nel centro città: nel primo avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta, nel secondo sarebbe finita addosso a uno scooter e a 2 mezzi fermi, procurando lesioni lievi ai 3 occupanti, senza fermarsi a prestare aiuto. Un italiano verso la Luna, l'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027.
2: The launch pad is my country, Italy.
3: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA, che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
4: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
3: Un premio per l'intero sistema Italia.
4: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
3: Quali gli obiettivi?
4: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
3: Mauro Zanda, GR1.
0: E tutto, ora c'è Disco Sveglia.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Disco sveglia.
5: Eccoci.
6: Buongiorno, disco sveglia.
5: Buongiorno.
7: Buongiorno, disco sveglia.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno ragazzacci, buongiorno, buongiorno.
5: Ma già traffico a quest'ora.
4: Cominciato.
8: Sintonizzatevi.
4: Sono stato chiaro, ma rimma impestata.
5: Chiarissimo.
9: Quando c'è il disco sveglia.
5: Ma che è?
10: Io lo so.
9: In onda.
5: Ma che cos'è?
9: C'è il litro.

0: sveglia.
1: Che brutta, che tristezza.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Disco sveglia.
2: Oh, e anche oggi il nostro disco sveglia ci ha tenuto compagnia, sì, grazie a tutti coloro che hanno mandato il loro vocale.
1: Chi, no,
2: esatto,
1: chi canta e chi
2: canta
1: no.
2: E chi no, forse chi canta dovrebbe smettere, però 335-699-2949 è il numero che vi continuerà a servire per partecipare. Adesso sì, noi invece chiudiamo e diamo la linea a Alberto Broccoli. Lui va avanti, sì, quella, perché
1: continua,
2: è stato,
1: noi no. È frutta di stagione.
5: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
2: Oh, il saluto l'abbiamo fatto, ci siamo detti praticamente quello che ci dovevamo dire, e cominciamo questa inutile puntata con una disco buon umore che ha scelto oggi, perché? Perché tra l'altro molto bello il brano,
1: cioè, compleanno anche oggi, c'è poco da scoprire, è un compleanno, sarebbe stato il compleanno di Joao Gilberto.
2: Ah no, di Stanghezza.
1: Stanghezza.
2: Joao Gilberto, che insieme anche ad Astrud, quel disco fantastico con Stanghezza, cambiarono un po' le regole della la bossa nova, prendendo la jazz, molto bella. E lei ha scelto la carota, la carota di Ipanema.
1: Guarda, o la carota piuttosto che il bastone,
2: meglio la carota. Quindi, The Girl from Ipanema.
6: Olha che coisa mais linda.

0: Oh, e allora, João Gilberto oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, ricordiamo, 10 giugno del 31, la data di nascita, sì. Quindi grandissimo.
1: Ma io ho scelto la carota perché fa bene alla vista.
0: Sì, certo, va bene.
1: In Brasile, guarda, la vista
0: è importante, serve in modo particolare. Senta, prima di ascoltare una canzone a richiesta, io le farei ascoltare invece i tre pezzi di oggi in gara.
1: La terza finalissima.
0: È pronto? Dai, andiamo, è partito.
1: Chi è?
0: La cura.
1: Battiato con la cura.
0: Oggi sono quattro.
1: Sì, perché erano le settimane erano quelle. È una super finale,
0: Finalissima.
1: Quindi bello. Franco Battiato con la cura tra i quattro possibili vincitori.
0: Sì. E poi era il compleanno di Madonna.
1: Ecco, sì, Madonna. In finale con Like a Prayer.
0: Dicevamo maggio e non poteva mancare Fabio il mese scorso.
1: Anche lui, quindi, tra i finalisti scelti da voi, possibile pezzone dell'anno.
0: Con
1: eh?
0: Il fiore di maggio.
1: Che bello, in bocca.
0: Il fiore
1: di bocca. E anche lei, a sorpresa, arriva tra i finalisti anche Patti Pravo.
0: Beh, a sorpresa non direi, questo è un pezzone, ragazzi. Cioè, si merita di
1: un
0: stare
1: pensiero,
0: lì.
1: Un pensiero, come dire, meraviglioso?
0: No.
1: Com'è?
0: È stupendo. Quindi potete votare quale dei quattro volete far andare nella finalissima che ormai è arrivata, quindi
1: certo.
0: Attenzione, potete votare La Cura, potete votare Madonna, potete votare Fiore di Maggio di Concato o anche Patti Pravo con Penfiero Stupendo.
1: Da questo momento il numero l'abbiamo ricordato e a questo punto sai che c'è?
0: Un ascoltatore,
1: una bella richiesta, vamo.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno, sono Paola. Volevo salutare tutti con una canzone, Estate, di Bruno Martino. Volevo dedicarla a tutti gli amici, a tutto il gruppo di ascolto di Disco Sveglia e ai due conduttori.
4: Estate.

0: ma che meraviglia, che meraviglia.
1: Ma tu lo sai che ne esiste una versione che dura 11 minuti?
2: Sì,
1: ecco, che è strumentale.
2: Tutto il mese, l'estate, strumentale.
1: Io ho pensato di metterla, così no, salutiamo direttamente
2: Bruno
1: adesso.
2: Martino, grandissima classe, grandissima eleganza. Sì, sì. Estate, bello, bello perché ci siamo ormai. Sì, questa è per noi già l'estate. E allora io so che dopo questo momento arriva l'almanacco, l'almaneco e l'almaneccolo. È arrivato.
1: Preparati perché oggi festeggia l'onomastico Asterio.
2: Asterio.
1: Lui Asterio non beve mai.
2: Ma che c'è? Asterio.
1: Poi c'è anche Bogumilo.
2: Come Bogumilo?
1: Bogumilo.
2: Ma non è un nome Bogumilo.
1: Bogumilo, sembra una pianta.
2: Infatti.
1: Poi c'è Censurio.
2: Proprio...
1: Censurio da solo, capito? Sì. Lui non parlava mai. Sì, sì, perché si autocensuriava.
2: Certo.
1: Poi c'è Crispolo.
2: Ah, c'è pure Crispolo. Sono due in realtà.
1: E Restituto. Crispolo e Restituto.
2: Bene.
1: Poi c'è Deodato.
2: Bel nome.
1: Deodato canta sempre. Sì. Getulio.
2: Getulio.
1: Getulio.
2: Getulio. Ma cos'è Getulio?
1: Itamaro.
2: No, il Tamaro. Lascialo stare.
1: È Itamaro. Poi c'è Landerico.
2: Landerico. Auguri a tutti Landerici.
1: Sì, quattro ruote
2: Landerici,
1: motrici,
2: le Landeriche.
1: Quattro, Landerico, quattro ruote motrici.
2: Certo.
1: Poi c'è Oliva.
2: Vabbè, Oliva sta sempre bene, perfetto.
1: Ecco. E per finire c'è un Beato Eustachio.
2: Beato lui, Eustachio. salutiamo lui, ecco, e le sue trombe. Allora, adesso è il momento di altri compleanni importanti, sì, perché oggi festeggia il suo compleanno il CT della Nazionale Brasiliana, che noi tifiamo, perché
1: Carlo insomma, Ancelotti.
2: Carlito Ancelotti, nato Reggiolo, che sì, dove sta Reggiolo?
1: In Reggio Emilia.
2: Va bene.
1: Ecco.
2: Poi avrebbe festeggiato il suo compleanno anche Elio Fiorucci.
1: Elio Fiorucci.
2: Poi certo, avrebbe festeggiato la grandissima Judy Garland,
1: attrice scomparsa ormai da diversi anni.
2: Ragazzi, grandissima.
1: Ecco, nata il 10 giugno del 1922.
2: Sì,
1: poi
2: sì,
1: Giorgio Gilberto l'abbiamo ricordato.
2: L'abbiamo ricordato.
1: E per chiudere c'è anche Jean-Désiré Gustave Courbet.
2: Ah, Courbet. Courbet.
1: Nato nel 1819, lui era un tipo un po' Courbet. Ecco.
2: Sì, sì, sì.
1: C'è anche una frase di Courbet.
2: Sì?
1: Sì, sì, non ci possono essere scuole, ci sono soltanto pittori.
2: Beh, l'ha detto lui.
1: Ha detto Courbet, che
2: certo,
1: faceva lui?
2: No, faceva
1: il pittore.
2: Certo. Bravo, bravo Courbet.
1: Courbet.
2: E allora, oggi festeggiamo anche un compleanno giapponese.
1: Ma
2: di un giocatore,
1: no,
2: sì, o ex sì, sì, giocatore.
1: Ex, classe 74, quindi lo capisci
2: gioca
1: da solo, ecco.
2: E c'ha proprio nome giapponese, cognome pure.
1: Perché è giapponese.
2: È giapponese,
1: certo,
2: ex giapponese.
1: Come si chiama? No, lui rimane giapponese.
2: Rimane giapponese, anche se non gioca più, ok.
1: Certo.
2: Satoru Asari. Satoru Asari, signore, auguri a Satoru Asari.
1: E rimaniamo in zona anche per la cantante.
2: Ah, pure?
1: Per un po' di tempo non l'abbiamo considerato, ma ci sono tante cantanti giapponesi.
2: Vabbè,
1: che sono indegne come cantanti, però fanno delle cose, fanno dei suoni, emettono dei suoni.
2: Secondo me questa è indegna. Come si chiama?
1: Si chiama Takako.
2: Ecco, appunto, si chiama Takako.

0: che già Takako Matsu è un pseudonimo, perché lei in realtà si chiama Takamo Fujima Fujima Takako, quindi attenzione, perché non si poteva chiamare Takamo Fujima Fujima Takako, ha deciso di chiamarsi Takako Matsu.
1: Pensa quando andava a scuola, viene alla lavagna
0: Takako Fujima Fujima Takako, vabbè. Comunque è nata il 10 giugno a Tokyo del 77 ed è una cantante anche attrice giapponese, noi però non ce l'ascoltiamo.
1: No, come no, certo. No, no, 30 secondi di Takako,
0: vado a vedere Takako Matsu.

0: Viva Takako Matsu oppure Takako Fujima, Fujima Takako, va bene lo stesso.
1: E adesso c'è Madonna da ascoltare con la nuova canzone,
0: sì,
1: insieme a Sabrina Carpentier.
0: Sabrina Carpenter,
1: quindi è Bring Your Love, eccola. Sabrina

0: dai.
1: Madonna, con Sabrina Carpentiere, che è quello che farò io alla fine di questa puntata, mi dovrò dedicare con la sua canzone. Stiamo per chiudere la puntata di oggi. Io so che lei non ha notizie.
0: No, ci ha chiesto noi se ne sappiamo qualcosa. Adesso è un mistero, a New York, un mistero sul quale stanno interrogando anche le forze di polizia.
1: Sì.
0: Persone che entrano e escono dai tombini.
1: Ah, è bella questa cosa.
0: Un insolito comportamento è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori hanno avviato delle indagini per capire se ci sono dietro delle attività criminali.
1: Certo.
0: Ma da prima certamente non è emerso nulla di strano. Cioè, non è emerso nulla di strano.
1: Com'è?
0: Tu vedi, nel Queens, intorno al 5 maggio, quindi qualche giorno fa, intorno alle 2 di notte, nel quartiere di Astoria, tre persone
1: che
0: con le torce,
1: tre
0: persone, torce in mano, stivali da pesca fino alla coscia.
1: Beh, ovvio.
0: Ecco. Sono scese in questo pozzetto. Un testimone ha raccontato alla NBC News.
1: Sì.
0: Camminavano con strani abiti.
1: Sì.
0: Ecco, hanno aperto il tombino, sono scesi come nei cartoni animati tipo i ninja, capito?
1: Sì. E sono sbucati nel New Jersey.
0: E poi
1: non so sa dove
0: ci siamo guardati, ho capito che tramavano qualcosa.
1: Certo.
0: E non abbiamo più visti, sono spariti.
1: Nei liquami sono spariti, è ovvio. C'è di tutto.
0: Altra
1: penso,
0: giornata,
1: nelle fogne di New York.
0: Altra giornata, 28 maggio, verso le 11 di sera.
1: Sì.
0: Una seconda segnalazione, questa volta siamo a Brooklyn.
1: A Brooklyn.
0: 8 persone.
1: Sì.
0: Tolgono il coperchio di un tombino e si calano all'interno.
1: Sì.
0: Il gruppo è riemerso 3 ore più tardi,
1: da
0: verso
1: dove?
0: Le 2 del mattino.
1: Sempre da lì.
0: Sono cambiati d'abito vicino alle auto e si sono allontanati.
1: Che bello, si vede che hanno delle attività.
0: Alcuni di loro avevano torce frontali, pale e attrezzi da scavo.
1: Ah, beh.
0: Le indagini cosa staranno mai facendo?
1: Sono minatori, ma si sa, ma si capisce. Erano minatori.
0: Ma sono i 7 nani che hanno sbagliato la strada.
1: Bella
0: Se
1: notizia.
0: Voi aspettate un po',
1: bella.
0: Però un po' esce pure Biancaneve.
1: Ma
0: non è tanto bianca, però
1: nelle fogne di New York, scusate, ma che cos'è? Che notizia maleodorante. Cioè, vabbè, basta.
0: Io posso consigliare, se avvicinando i camminano in fila, sono piccoletti.
1: Sì, sì, e andiamo.
0: Allora sono i 7 nani. Se no, no, capito.
1: Anche se sono 5, sono sempre loro.
0: Dovete contarli.
1: E allora, prima di andarcene, però dobbiamo eleggere, anzi, l'avete letto voi, quindi noi dobbiamo leggere.
0: Un sacco di voti, anche perché erano 4 da votare.
1: Tantissime voti. Tantissimi voti per Madonna, che tra l'altro abbiamo ascoltato anche nel brano di oggi con Sabrina Carpenter.
0: Sì.
1: E tantissimi anche per Patti Pravo.
0: Sì.
1: E per Fabio Concato.
0: Bravo Patti Pravo.
1: Bravo. Ma ovviamente, essendoci Franco Battiato con uno dei pezzi più belli del Novecento, possiamo dirlo.
0: Una
1: poesia scritta da Manlio Sgalambro. E la canzone La cura vince. Quindi va dritta alla finalissima. E noi torniamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Fuoco incrociato nella notte tra Stati Uniti e Iran, diversi gli attacchi americani, una ventina contro postazioni di difesa aerea e radar e la rappresaglia all'abbattimento di un elicottero che volava sullo stretto di Hormuz, in cui i piloti sono rimasti per fortuna illesi. Teheran ha risposto con un lancio di missili e droni contro obiettivi americani nella regione, nel mirino la quinta flotta statunitense di stanza in Bahrain e postazioni in Kuwait. Secondo i media iraniani sarebbe stata colpita una base americana in Giordania. Per Washington questi attacchi fungono da avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per chiudere la guerra. Teheran, per chiudere l'accordo con gli Stati Uniti, chiede che Israele lasci il Libano, ma non si fermano i raid di Tel Aviv contro il paese dei cedri. In serata sono state prese di mira diverse città del sud, tra cui Tiro. Nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno causato oltre 30 vittime e 130 feriti. Hezbollah passa al contrattacco prendendo di mira alcune postazioni militari. L'Unione Europea ha chiesto a Israele il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano. La cronaca con l'omicidio di Pierina Paganelli. Assolto Luis da Silva, immediatamente scarcerato, il 35enne senegalese detenuto perché ritenuto l'assassino della 78enne uccisa ad ottobre nel 2023 a Rimini, vicino alla sua abitazione, con una trentina di coltellate. Dopo 16 ore di camera di consiglio durante la notte, la decisione della corte che assolve l'imputato. Secondo l'accusa, l'uomo sposato era l'amante della nuora della Paganelli e avrebbe ucciso l'anziana per tenere nascosto il rapporto. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, tre gli indagati, la società che dovrà realizzare l'opera dichiara la sua estraneità.
3: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a tre personaggi, tutti indagati, e ad un meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.p.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
4: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
3: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile. Passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 25 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto Ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori, situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio. L'uomo è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti nel nostro paese e di recente è stato anche denunciato dal console onorario d'Italia a Burgata per minaccia e tentativo di aggressione. A causa delle intimidazioni, Nessy Guerra vive ora nascosta con i genitori e la sua bambina di 3 anni. Pubblica amministrazione, sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo 2025-2027 per circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per l'area delle elevate professionalità. Ascoltiamo il commento del ministro della pubblica istruzione Paolo Zangrillo.
5: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuale nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
2: E ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, farà parte dell'equipaggio di Artemis 3. La spedizione della NASA prevista per il 2027 sarà l'unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha commentato Parmitano, che ha già trascorso 367 giorni nello spazio, di cui alcuni al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Ed era l'ultima notizia. Linea a Successo.
6: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Il cantante, anzi il cantattore.
12: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
13: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha parlato.
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
16: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Caro Giovanni De Palma, ben trovato a quest'ora del mattino, che fa sempre bene vedere una faccia sorridente con la barba, eccetera, eccetera. Il maestro Bernardini, anch'egli sorridente, senza barba, è in regia con Patrizia Cavalieri, che propone copioni vari, con Roberta Genuini, Chiara Terranova e Claudio Urbani. Oggi è 10 giugno ed è, lo sapete, l'ultima settimana della quale noi siamo, nella quale saremo in onda. Dopodiché, dal lunedì prossimo andrà il meglio di successo in successo@rai.it. Allora, oggi 10 giugno, luna calante, sole che sorge alle 5:31, tramonterà alle 20:43, e noi diamo anche seguito al proverbio del giorno che Patrizia Cavalieri ha scelto: acqua di giugno rovina il mugnaio. Sì, ne sappiamo qualcosa, perché noi qui a Roma è questa acqua di giugno che è venuta potente all'inizio della settimana passata, sì, no, alla fine settimana passata è stata una cosa abbastanza imbarazzante. Tanti auguri a Carlo Ancelotti, che è un collega, per modo di dire, che è stato un grande centrocampista, allenatore, eccetera, eccetera, e a Tosca d'Aquino invece, che è un'attrice comica, bravissima secondo me. Rocio Muñoz Morales, la Genuini queste cose le conosce bene, perché Madrilena, 10 giugno compie oggi gli anni, e tanti auguri per il futuro, per il vostro futuro. Beh, entriamo nel 1967, e per entrare nel 1967 entriamo in musica così.

0: Gary Brooker, che era il Luca Bernardini dei Procolarum, aveva detto: ma io vorrei fare qualche cosa in appendice, in margine a Bach, per cui inventa questo inizio d'organo di A Wider Shade of Pale, 1167. Questa è una canzone che evidentemente scatena diversi ricordi in chi quegli anni li ha vissuti, ma un ricordo che invece ha a che fare con la storia, profondamente convincente, e soprattutto con la storia, per modo di dire, perché vedremo quello che sto per dire è un qualche cosa che ci proietta direttamente ai giorni d'oggi. Nel 67 i Procolarum suonavano e cantavano a Wider Shade of Pale, però il 10 giugno del 67 era il sesto giorno di una guerra fulminea, una guerra combattuta in quella zona calda, in quella Strange Land, in quella terra strana che è appunto l'Oriente Medio, il Medio Oriente, ed era la guerra dei sei giorni, ed è appunto, per l'appunto, finiva oggi, 10 giugno del 67. Che era successo? Era successo che a un certo punto, sei giorni prima, 5 giugno alle 7.45 ore locale, tutta l'intera flotta israeliana si alza in volo e vola a bassissima quota, quindi inintercettabile per i radar, e distrugge praticamente, mette a terra in senso tecnico tutta quella che è appunto la flotta di Egitto, Siria, Giordania, eccetera eccetera. E in sei giorni lui, Moshe Dayan, il capo del governo, si chiamava Eshkol, e non aveva molta simpatia per Moshe Dayan, che però in realtà aveva lavorato e lavora in una certa maniera, per cui occupa la striscia di Gaza, il Sinai, Cisgiordania e Gerusalemme Est, ci siamo capiti, no? Quindi è l'inizio di quella che appunto è l'inizio, è la continuazione di una conflittualità che esiste da millenni in quella zona strana del mondo orientale. Per cui di fatto si chiudono tutte le ostilità, perché l'Unione Sovietica allora, in appoggio ai paesi arabi, dice: allora o la fermate o entriamo in guerra noi. E allora a questo punto si scende più a miti pretese, cioè gli Stati Uniti d'America dicono a Moshe Dayan, a Eshkol: ti dà una calmata per favore, perché altrimenti succede quello che non deve succedere. Sentiamo l'inizio della guerra, data da Arrigo Levi, era 5 giugno 1967. Arrigo Levi, questo lo dico con una grandissima simpatia, ovviamente il cognome rivela la sua origine ebraica. Io ricordo che quando dava le notizie sorrideva, ovviamente, perché partecipava in prima persona. Ora cogliete in quello che sto dicendo anche una sorta di ironia legata alla storia e non legata ai fatti di cronaca. Noi storia cerchiamo di fare. Sentiamo Arrigo Levi.
1: La guerra è cominciata anche sul fronte aereo. Tel Aviv ha avuto 5 allarmi aerei, ma non sembra sia stata bombardata, mentre l'aviazione siriana e giordana ha bombardato le raffinerie di Haifa. Lo scoppio del conflitto è stato annunciato al Consiglio, alle Nazioni Unite, sia da Israele che dall'Egitto.
0: In Egitto era Gamal Abdel Nasser, erano i due rivali, Moshe Dayan, io lo ricordo fin troppo bene, aveva un occhio bendato, ha perso un ferita di guerra, è stato un uomo duro del governo di Israele e diviene nominato ministro della guerra, ministro della difesa. Eshkol non voleva, però, insomma, di fronte a meriti del genere, anche se questo va detto, l'operazione venne pianificata da Yitzhak Rabin, Moshe Dayan sul campo si prese i meriti tutto questo. Però voi credo sappiate che in Israele non c'è questa voglia di primazia. Poi Eshkol si mise da parte, se non ricordo male addirittura si mise a fare l'archeologo. Sono quelle cose che fanno dire. Ora sentiamo i due rivali, Moshe Dayan e Gamal Abdel Nasser, che parlano lui del Ministero della Difesa e Nasser che dice... parla di vittoria, insomma è un po' strana questa cosa, dai, sentiamo.
2: Sta di fatto che fino al giorno della mia nomina a ministro della difesa nessuna iniziativa era stata presa. La formale decisione del governo che Israele avrebbe sferrato il suo attacco il 5 giugno fu presa su mia proposta e non su proposta del primo ministro.
3: Cari fratelli, in tempi di vittoria, come in tempi di crisi, nei momenti felici, come nei momenti di amarezza, è sempre stata nostra abitudine sederci insieme e parlare a cuore aperto.

0: Vabbè, questi sono i Dick Dick che hanno fatto, e andava di moda in quel periodo fare anche quelle che si chiamano cover, no? Delle copie. Nasser era il 9 giugno del 67 e annuncia praticamente in questa maniera le sue dimissioni, dopo che pochi giorni prima aveva detto no, abbiamo vinto. Poi le dimissioni vennero rifiutate a furor di popolo, perché non voglio fare della storia d'accatto, no? Dell'analisi storiografica di accatto, però l'Egitto si stringe intorno al proprio faraone da sempre, no? E hanno questa mentalità geopolitica. Senza luce Dick Dick, e sentiamo chi è andato a svegliare, io lo so perché sapevo, è una figura molto importante quella che riguarda gli giornalisti di guerra del giorno d'oggi. Sentiamo chi è andato a svegliare Claudio Urbani oggi, dai.
1: Lucia Goracci, buongiorno.
2: Buongiorno a te, a voi.
1: Giornalista, inviata RAI su numerosi fronti di guerra. I sei giorni che cambiarono il Medio Oriente. Qualcuno ha definito

0: Finito così il conflitto scatenatosi nel 1967 fra Israele e una coalizione di paesi arabi. Sei giorni, soltanto sei giorni, per affermare la vittoria israeliana.
1: Intanto ricordi in bianco e nero e comunque di un conflitto spartiacque in cui Israele quadruplica il suo territorio. Prende il Sinai, il Golan, la Cisgiordania, Gerusalemme Est. Nasce il tema forte territori in cambio di pace, cioè per la prima volta Israele ha una carta negoziale con cui scambiare appunto soluzioni di pace con i paesi vicini, una formula che riuscirà con l'Egitto di Sadat nel 78, Camp David, e invece fallirà poi con gli accordi di Oslo, il tentativo di Arafat e Rabin che non è andato in porto.
0: Quella fu la prima volta in cui il mondo si rese conto con stupore della grandissima forza militare strategica di Israele, un paese giovane nato soltanto 19 anni prima.
1: Due nomi vengono su tutti: Moshe Dayan, ministro della difesa, e il capo di stato maggiore era proprio Yitzhak Rabin, che poi decise di tendere la mano al nemico palestinese e di appunto incontrarsi con Arafat, mediato dall'America di Clinton.
0: Due popoli, due stati. Rischia davvero di essere soltanto una splendida utopia.
1: Il fallimento di Oslo vede due attori protagonisti: Hamas da un lato, nel campo palestinese, sono gli attentati di Hamas che boicottano quella intesa, e poi l'estremismo invece in campo israeliano. Ovviamente vi sono pesi e responsabilità diverse: l'estremismo dei coloni, l'estremismo nazional-religioso. Non dimentichiamo che, diversamente da Sadat, che per l'accordo con Israele fu ucciso da un fondamentalista islamico, Rabin viene ucciso invece da un estremista ebreo. La Israele dei Ben-Gvir, degli Smotrich, progressivamente, lentamente prende la scena, e Netanyahu è la figura politica più longeva, domina la scena oggi.
0: Lucia Goracci, grazie.
1: Grazie a te.

0: Oh, che meraviglia, questo è Ray Charles. Però prima di parlare di Ray Charles, che moriva oggi, il 10 giugno del 2004, mi piace ringraziare Lucia Goracci, una voce documentatissima, oltre al suo coraggio infinito, e si infila nelle linee nemiche con tanto di così, sì, press sulla sua canottiera blindata e poi va lì. Ray Charles moriva oggi, il 10 giugno del 2004. E questo è uno dei suoi grandi successi, Hit the Rock, The Road Jack, con siamo nel 61 quando esce questo disco, e aveva questo modo particolare di interpretare la musica. Voi sapete che Ray Charles era completamente cieco, però aveva una dimestichezza con i tasti di qualsiasi superiore a qualsiasi vedente, e batteva il tempo con il suo piede, al punto tale che era diventato un elemento essenziale della sua personalità musicale. Sentiamo la sua voce che commenta il suo successo in Italia, perché ha avuto un successo nel mondo e in particolar modo in Italia. Sentiamo.
1: Non so per quale ragione ad un italiano piace Ray Charles e che cosa c'è nella mia musica che li conquista. Nella mia musica ci sono io, il mio cuore, la mia anima, la mia mente. È tutto quanto posso fare. Non sono in grado di dire per quale ragione la mia musica piace agli altri.
0: Senz'altro aveva un modo del tutto particolare anche di rielaborare canzoni famose per le quali io ricordo nel Blu dipinto di blu, che sì, è una bellissima interpretazione che si distacca profondamente da quella che è l'interpretazione, che è quella canzone, la melodia e la struttura armonica della canzone di Modugno e con le parole di Migliacci. Aveva questo suo pianoforte, il Wurlitzer, che peraltro è anche una marca di un jukebox famosissimo, no? Con questo suono che era un po' graffiato, molto metallico, moderno, senz'altro moderno. Allora, sentiamo però come omaggio a Ray Charles, e mi sembra veramente che lo stiamo guardando suonare, battere il tempo con il piede, accarezzare i tasti, più che accarezzare veramente zappettava sui tasti su questo pianoforte elettrico. Sentiamolo ancora che se la prende un po' con la disco music, dicendo insomma, in fin dei conti sì, è un fenomeno, ma essere transitorio, siamo d'accordo, Ray, siamo d'accordo.
2: I think that,
1: per un po' di tempo c'è stato il grosso fenomeno della disco music, ma quando i ragazzi, i giovani si sono stancati, è sparita con la stessa rapidità con cui si era fermata.
2: And when the kids, when the youngsters got tired of it, so much money was lost.
1: E ha dato in fumo un mucchio di denaro, perché c'erano i disco pattini, i disco pantaloni, i disco cappotti, i disco questo, i disco quello. Ho letto di case discografiche che hanno perso 15-20 milioni di dollari. Quindi ora nelle case discografiche c'è grande confusione e nervosismo e non sanno cosa fare.

chissà se era dedicata a Georgia, allo stato della Georgia, o a una donna. Questa si è interrogati moltissimo su questa canzone, che peraltro è una canzone molto antica, è una canzone degli anni 30. Lui era Augie Carmichael che la scrive assieme a Stuart Gorrit, e lui è, però tutti quanti la legano a lui, a Ray Charles, no? Ma dai, non mi dite che non lo vedete suonare e cantare, dai, guardate. Bernardini mi suggerisce Giorgio Allegretti, non credo. Giorgio Allegretti è una nostra collega, una collega che lavora con noi in radio da tanti anni, una collega che ha lavorato anche molto con me. A questo punto cambiamo registro, cambiamo per un momento argomento, per modo di dire.

Cosa ne dite di questa apertura che abbiamo fatto sulla guerra dei sei giorni, datata 1967 e racconta cose che accadono ancora oggi? Perché poi alla fine mi è sempre piaciuto rileggere le pagine di storia. Io nasco storico, archeologo, storia antica, e mi piace ancora di più oggi, in un momento in cui sembra inutile guardare al passato, presi come siamo da un futuro super tecnologico con tanta memoria artificiale e sempre meno memoria naturale. Mi ricordo quando i professori imponevano a noi ragazzi di mandare a memoria, di mandate a memoria, broccoli, manda a memoria, eccetera, eccetera. Poesie lunghissime o cantiche intere della Divina Commedia oggi non usa più, e chi ne parla rischia di fare la figura del nostalgico. Eppure quella memoria così naturale ha avuto un valore immenso. Oggi non usa, oggi sa di vecchio, quasi al confine con il patetico poter ricordare l'Orazio un picciola di Ulisse nell'Inferno della Divina Commedia. Passa per sfoggio di cultura, passa per arcaismo inutile. La Divina Commedia, ma che serve? Dobbiamo vivere la cronaca di tutti i giorni e non la memoria antica dei giorni trascorsi da secoli. Già. La storia antica sta diventando inutile. Io ho appreso l'ho anche commentato in un telegiornale di La News 24 che qualcuno sosteneva che Manzoni non serviva più. Non è stato il ministro, è stato un gruppo di colleghi che affiancano il ministro, ma insomma francamente attenzione, perché Manzoni è uno dei quei pochi libri che continua a avere sul comodino, virtuale, non virtuale, e lo riego continuamente. C'è sempre una pagina in più da imparare, c'è sempre un aggettivo in più da tenere in memoria. Memoria non si può tenere in memoria, no? Oggi non si conosce la storia antica e non si vuole nemmeno approfondire. Dice, ma a che serve conoscere le vicende dell'impero romano? Ma chi importa scandagliare il perché della sua fine? A chi serve questa storia? Ecco, apparentemente a nessuno. Non evoca, non richiama, non ricorda nulla del nostro mondo così accorto di memoria naturale e così compiaciuto della sua memoria artificiale.

Era un mio amico, una persona con la quale ho fatto delle cose così episodiche ma comunque concrete. Era nato il 10 giugno del 52, sto parlando di David Riondino. Menestrello, il meglio di sé per quello che mi riguarda, ho visto che lo dava quando sotto gli alberi improvvisava versi in

0: Mi divertirebbe ripescare dalle sue lontananze Moustaki, perché no? Il signor Moustaki con la faccia da straniera, che faceva delle canzoni bellissime, molto semplici, molto ascoltabili. Poi di autori italiani, ma insomma, sicuramente sarebbe un onore cantare qualcosa di Fabrizio, che in qualche maniera è anche un maestro, insomma, per poter cantarle molto peggio di lui, e poi discutere a lungo con lui sull'interpretazione, chi canta meglio, chi canta peggio e via dicendo.
1: Ha scritto Maracaibo, giustamente mi ricorda Luca Bernardini nella cuffia, Mare Forza 9, che è tutt'altro che una canzone allegra, abbiamo già parlato qualche volta, se non sbaglio. Allora, il maestro Bernardini è qui con me in studio al pianoforte, Wurlitzer, no, non è un Wurlitzer, non è un pianoforte, è un, sì, qualcosa che assomiglia a un pianoforte. Sentiamo la sua genesi, come nasce. Patrizia Cavalieri ha messo questa frase di David, che spiega molto, secondo me. Prego, maestro. Io per 10 anni ho fatto il bibliotecario a Firenze, ed è una cosa che mi è rimasta dentro, una specie di imprinting. Quando sei circondato dai libri, ti abitui all'idea che le storie si muovono da sole, che viaggino nel tempo, e che tu sia solo un tramite, un custode momentaneo di qualcosa di molto più grande. E allora ci sentiamo domani per le ultime 2 puntate di questa serie, ma ripeto, saremo in replica da lunedì successivo in poi. Successo@rai.it, a domani.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane colpiscono il sud dell'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero da parte di Teheran, che a sua volta lancia missili contro obiettivi americani. Facciamo il punto qui in studio. Claudia Stamerra.
4: Sì, una notte infuocata sul Golfo Persico. Tre le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta definita potente dal presidente americano, innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz, precipitato domenica scorsa nel mulino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait, Giordania. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano anche

0: di aver centrato caccia F-35 americani, e sui social mostrate anche immagini di un drone in volo sull'Iraq. Entrambi i contendenti hanno dichiarato di aver concluso le operazioni, tanto che secondo fonti della Casa Bianca i raid non influiscono sulle trattative per l'accordo, che secondo quanto affermato ancora una volta dallo stesso presidente americano nelle scorse ore è vicino.
1: Protesta contro gli immigrati a Belfast dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo in strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco, la premier nordirlandese Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. A Londra, corteo anti-immigrazione del leader di estrema destra Tommy Robinson. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude l'ipotesi di terrorismo, si rafforza piuttosto quella del gesto di uno squilibrato. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati per corruzione.
2: Ad emergere dagli atti del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi è il nome dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Per gli inquirenti il magistrato avrebbe favorito la società Stretto di Messina S.p.A. per raggiungere un esito positivo del controllo contabile. Miele inoltre avrebbe rivelato informazioni riservate sugli orientamenti di altri componenti della Corte dei Conti e sull'andamento della Camera di Consiglio chiamata a pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Con il giudice contabile risultano iscritti nel registro degli indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex componente del CDA della società Stretto di Messina S.p.A. Secondo l'impostazione accusatoria, i due avrebbero garantito a Miele vantaggi lavorativi successivi al suo pensionamento. In relazione all'indagine, l'amministratore delegato della S.p.A. Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in una nota ha sottolineato che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Da per il GR1, Antonella Gurrieri.
1: Cautela nella maggioranza per l'inchiesta sul ponte. La Lega non parla. Fratelli d'Italia con Rampelli si dice certa che le toghe non vogliano impedire una così grande opera. Forza Italia dice no a speculazioni. Le opposizioni in coro chiedono alla Premier lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca. La magistratura faccia chiarezza, dice Elly Schlein dal PD. L'ombra della corruzione, attacca il 5 Stelle Conte. Recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità. L'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023. Intorno alle 2 di notte, dopo 16 ore di camera di consiglio, è arrivata la sentenza della Corte d'Assise. Il vicino di casa, amante della nuora della vittima, il 36enne Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato. Impassibili parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, ieri sera allo Stadio Olimpico di Barcellona, la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il pontefice, che ha parlato anche di violenza contro le donne.
3: Questa
1: realtà drammatica che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, ha detto il Papa, sia personalmente sia come società. Questa sera, sempre a Barcellona, Leone celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dell'edificio, quella intitolata a Gesù. Ci sarà anche un italiano nella prossima missione che aprirà la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte dell'equipaggio di Artemis 3, la spedizione della NASA prevista per il 2027. Unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, ha detto, l'Italia è la mia rampa di lancio. Lo sport, calcio femminile, niente qualificazione diretta per l'Italia ai mondiali 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia, ma anche una vittoria sarebbe stata inutile visto il successo 4-1 della Danimarca. Ora dovranno quindi passare dai playoff. Al via domani intanto il mondiale maschile con la gara inaugurale Messico-Sudafrica. Sono le 6:05 minuti e la linea Valle Edicola di Radio 1. Buon ascolto.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Mercoledì 10 giugno, 6:05. Buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola la rassegna stampa di Radio 1. Le aperture si dividono sostanzialmente in tre filoni. Continua ad esserci il risico bancario, soprattutto in evidenza sul quotidiano di Confindustria Il Sole 24 Ore. Le novità sono le reazioni delle borse e le mosse su terra tedesca del principale contendente di Intesa, ovvero UniCredit. Poi molti giornali presentano un'apertura oggi con l'inchiesta l'inchiesta sul ponte, sullo stretto di Messina, sono soprattutto i giornali di centrosinistra che vanno su questo nuovo fronte giudiziario, sull'opera simbolo in particolare della Lega. Come sapete ci sono tre indagati, un ex magistrato contabile Tommaso Miele e poi l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. L'ipotesi dell'accusa è che questi ultimi due abbiano cercato di influenzare il controllo di legittimità della Corte dei Conti sul progetto del ponte, promettendo all'altro indagato Miele degli incarichi futuri. Così l'apertura prevalente nei giornali di area di centrosinistra. I giornali di centrodestra continuano a puntare invece a tenere in grande evidenza lo scontro in commissione Covid, ma c'è spazio anche per quanto si muove attorno alla Lega. Sapete, oggi si riunisce un attesissimo consiglio federale. Allora vado sui titoli. La Stampa: corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, i PM promessa un authority in cambio. La Repubblica: il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno, il manager Virgilio. Il Manifesto: l'immagine è quella, un rendering del ponte sullo stretto, acqua passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto, la Procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria. Perché il titolo acqua passata? Lo spiega così il Manifesto. È l'ultima tegola sull'opera più insensata, può essere quella definitiva. Insomma, progetto archiviato, questa è la sintesi che fa il Manifesto. Vi prendo anche il titolo di Libero, perché vedete non lo mette in evidenza come titolo principale, ne scrive Brunella Bolloli, firma del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che subito dà un'interpretazione differente rispetto a quelle che abbiamo sentito finora. Sentite: bomba dei PM contro il ponte, sinistra in festa. L'inchiesta è di quelle che fanno godere sinistra, grillini e ambientalisti, perché l'accusa parla di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, ma soprattutto perché c'è di mezzo il ponte sullo stretto. Ecco, quindi la questione ovviamente è giudiziaria, ma è anche squisitamente politica. Allora sentiamo due voci politiche, maggioranza e opposizione. Donzelli, Fratelli d'Italia, Braga, PD.
6: Se ci sono persone che provano a essere scorrette, è giusto che siano punite per il loro tentativo di essere scorrette. Non per questo, per i tentativi di alcune persone eventualmente di essere scorrette, non lo so se è stato questo il caso, lo vedremo, però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
7: Il governo deve chiarire se è stato costruito un sistema per aggirare regole e controlli per un'opera inutile che costerà 14 miliardi di soldi pubblici. È un progetto che fa acqua da tutte le parti, fermiamolo e destiniamo quei fondi a strade, ferrovie e infrastrutture per il sud.
5: Dritta al punto politico va l'analisi di Lina Palmerini, sono a pagina 11 del Sole 24 Ore. Inchiesta ponte, l'impatto nel rapporto destra toghe, scrive Palmerini. Con la cautela dovuta quando si apre un'inchiesta va comunque data una lettura politica su quanto sta accadendo. Infatti, la notizia che la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di atti sul progetto del ponte sullo stretto assume una rilevanza di rango perché va a toccare uno dei simboli di questo governo. Certo, in particolare di Salvini, che ha pure altri fronti aperti. Si sa che lui aveva scommesso senza riserve su quest'opera, ma con l'apertura dell'indagine se ne aggiunge uno nuovo e spinoso. Senza andare nel dettaglio della vicenda e dei relativi coinvolgimenti, va analizzato quello che può essere l'impatto sull'esecutivo e nei rapporti con le toghe. In effetti, dopo il referendum sulla giustizia perso lo scorso marzo, il versante giudiziario torna a essere caldo per Meloni, che in questa legislatura ha già attraversato passaggi complessi. soprattutto per chi, come la leader di Fratelli d'Italia, viene da una destra con forti radici nella legalità eppure nel giustizialismo. Va detto che all'inizio del suo governo la Premier ha impostato il duello con i giudici su ragioni innanzitutto legate al tema dell'immigrazione, una battaglia che quindi aveva un senso ideologico da

proporre all'elettorato. Poi, man mano, si è spostata sulle posizioni più congeniali a Forza Italia fino a cavalcare il referendum che per molti portava il marchio di Berlusconi. E lì però è accaduto qualcosa di diverso. Dopo la sconfitta, infatti, Meloni è sembrata tornare indietro su posizioni meno garantiste, chiedendo il passo indietro del sottosegretario Delmastro e dell'ex ministra Santanchè. Ecco, adesso ci si chiede se questa nuova inchiesta, che tocca reati di corruzione, provocherà altri scossoni o aggiustamenti nel rapporto con le toghe. Tra l'altro, non è secondario il fatto che il ponte sia un'opera controversa anche dal punto di vista del consenso. E dunque, vale la pena esporsi? Nella domanda su quale sarà la piega che prenderà il confronto con i magistrati, conta molto quello che è accaduto nel post-referendum, cioè una nuova offensiva sulla responsabilità civile delle toghe. Si andrà avanti? Ieri l'ANM, il sindacato dei magistrati, ha fatto sapere che non c'è alcun confronto in corso con il Ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. Hanno invece chiesto di affrontare priorità come gli organici, l'informatica, le carceri. Dichiarazioni, conclude l'inizio, Palmerini, che non c'entrano con l'inchiesta sul ponte, ma che segnalano come la linea del dialogo sia ancora un cantiere.

I titoli dei quotidiani: ero sul Sole 24 Ore per l'analisi politica, il punto di Lina Palmerini sull'inchiesta, la nuova inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina, l'apertura del Sole 24 Ore come già ieri, anche oggi, è ovviamente invece dedicata alla questione banche. Il risico accende i titoli in borsa e poi Unicredit vola al 54% di Commerzbank, quindi sono diciamo due filoni diversi.

Persi che il Sole riassume nel titolo di apertura. Le grandi manovre tra banche e assicurazioni stanno riscrivendo i perimetri della finanza italiana. L'ultimissima notizia è di ieri con Unicredit che ha alzato la propria partecipazione in Commerzbank al 37,68% e la reazione di Piazza Affari è stata tutta al rialzo con l'indice FTSE MIB che durante la seduta ha superato i 51.000 punti per poi ritracciare. Sugli scudi i titoli dei protagonisti del risico in atto, tra cui Unipol più 4,7%, Mediobanca più 3%, Biper più 2,9%, MPS più 2,6% e Intesa più 0,9%. Ecco, così le reazioni di borsa dettagliate alla mossa di Intesa su MPS. Dunque grande finanza, ma in prima pagina sul Sole troviamo anche notizie economiche che riguardano invece le tasche dei cittadini, in particolare il contratto degli statali 162 euro in più per ministeri e agenzie, quindi rinnovato il contratto del pubblico impiego per le funzioni centrali, riguarda 204.590 lavoratori, così sul Sole 24 ore. Il Corriere della Sera, centropagina, il titolo più in evidenza ci riporta alla questione Ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto. Nel taglio alto la politica estera, i raid USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache, Trump risposta proporzionata, Libano vittime a tiro. L'immagine al centro pagina, volti notissimi del calcio perché domani parte il mondiale, America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto. Vi dicevo volti molto noti, sono quelli dei grandi protagonisti del calcio mondiale e allora si comincia ovviamente dalla Lamine Yamal, poi c'è Carlo Ancelotti, Mbappé, Haaland, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, saranno ancora loro le stelle di questo mondiale. Dal mondiale di calcio che inizia domani parte anche un interessante editoriale firmato da Danilo Etaino, grande esperto di questioni geopolitiche. Sulla prima pagina del Corriere, Cina, USA, UE, se cambia l'ordine globale. E allora vi leggo quanto scrive Danilo Taino e come inquadra i grandi cambiamenti in corso. È improbabile che una nazionale di calcio asiatica vinca il mondiale che inizia domani. Xi Jinping, grande appassionato, rifletterà amaramente su uno dei suoi obiettivi falliti, fare della Cina una superpotenza del football. Per 6 settimane sarà l'Atlantico al centro del mondo, Europa e Americhe. Da fine luglio, terminate le sfide, la realtà ristabilirà però le gerarchie e l'Asia si riprenderà la posizione che ormai ha conquistato, quella di pivot attorno al quale ruotano economia, commerci, diplomazia, sfide geopolitiche, scelte militari, prove di forza. La prima parte del 2026 ha certificato che è l'Asia il campo di confronto nel quale verranno stabiliti gli equilibri del futuro. Più di un secolo fa, uno dei padri fondatori delle teorie geopolitiche, Alfred Mackinder, pose l'Eurasia al centro degli affari del pianeta. Chi ne controlla il nucleo, sosteneva, domina il mondo. Il Novecento, secolo atlantico, aveva fatto impallidire questa teoria, ma ora ritorna prepotente. Di fondo riconosce lo straordinario sviluppo economico dei paesi asiatici che sono la parte più dinamica dell'economia mondiale, al punto che da un po' di tempo a questa parte anche il linguaggio della geografia cambia. Per esempio, Medio Oriente, che è un termine che presuppone il pianeta visto dall'Europa, è sempre più sostituito da Asia occidentale, segno che i punti di riferimento sono cambiati. Eurasia però, continua Danilo Taino, non è solo il riconoscimento di una nuova realtà, è anche la base sulla quale si fondano gli obiettivi dei leader attuali del dispotismo orientale. L'invasione dell'Ucraina è il tentativo di Putin di ricostruire una sorta di impero post-sovietico o post-zarista. La famosa nuova via della seta di Xi è un sistema di interconnessioni, strade, ferrovie, porti che avviluppa l'Eurasia, sconfina
in Africa e ha al centro la Cina, una forma di colonialismo infrastrutturale teso a conquistare i mercati. Quando Mosca e Pechino sostengono che l'Oriente è in ascesa e l'Occidente è in declino, intendono affermare la nuova centralità dell'Asia e loro nel XXI secolo, sostenuti da regimi dispotici come quelli della Corea del Nord e dell'Iran. Da inizio anno una ventina di capi di Stato e di Governo ha fatto visita a Xi a Pechino, chi per baciare l'ametista, chi per chiedere favori, chi come Trump per trattare da pari a pari, riconoscendo che la Cina è una grande potenza. Pellegrinaggi dal nuovo imperatore, il quale però nei giorni scorsi è uscito per la prima volta nel 2026 dalla Cina. E dove è andato? È andato a Pyongyang da Kim Jong-un, così riconoscendo al suo alleato nordcoreano lo status che questi ha riconquistato negli ultimi 2 anni, sia dal punto di vista militare e diplomatico, sia dal punto di vista della buona ripresa economica. Pechino non sembra chiedere più la denuclearizzazione della Corea del Nord. L'asse dei despoti cerca di consolidarsi. Allo stesso tempo Xi tiene alta la pressione su Taiwan, che vuole annettere. Quando, incontrando Trump a metà maggio, cita la trappola di Tucidide, intende affermare che impedirgli di conquistare l'isola rischia di portare alla guerra tra Pechino e Washington, non poco. Allo stesso tempo Pechino attacca quasi su basi quotidiane la primo ministro giapponese Sanae Takaichi, considerata troppo amica degli Stati Uniti e di Taiwan, e continua la colonizzazione militare del mare cinese meridionale, nonostante un arbitro internazionale abbia stabilito che non ne ha diritto, e apre al governo progressista sudcoreano, che non è a suo agio in un rapporto troppo stretto con Trump. In parallelo alla politica e alla diplomazia, Xi Jinping sta sviluppando rapidamente una politica di autosufficienza della Cina in quasi tutti i settori dell'economia, qualcosa che in Occidente si potrebbe chiamare autarchia. Intanto, inonda il resto del mondo con merci molto spesso vendute sotto costo, creando problemi serissimi a molti paesi. Insomma, c'è un grande movimento in Asia e la realtà con la quale devono fare conti non semplici tutti. Trump, per dire, si agita, minaccia, blandisce, ma non fa passi avanti nella regione. Nella strategia di sicurezza nazionale pubblicata lo scorso novembre, Washington sostiene che l'area dell'Indo-Pacifico sarà il campo di battaglia economico e geopolitico e che gli Stati Uniti devono competervi, concetto riaffermato nei giorni scorsi dal segretario della difesa Hegseth. Le dichiarazioni però non sono strategia, gli Stati Uniti sembrano confusi, ma almeno sono un paese con due oceani, uno che porta in Asia. L'Europa invece ha solo l'Atlantico e dell'ormai riemerso e affollato di autocrati supercontinente Eurasia è un'appendice. Anni fa la società di consulenza di McKinsey aveva calcolato che il centro di gravità economico del mondo era nel Nord Atlantico fino al 1950. Ha poi iniziato a spostarsi e ora è nel cuore dell'Eurasia. Nel 2026 è ormai lì anche il centro di gravità di tutto il resto, calcio a parte. E così, con questa conclusione, Danilo Taino conclude il cerchio, riaggancia la fine con l'inizio, quindi il riferimento ai mondiali di calcio che stanno per partire. Sempre sul Corriere della Sera, pagina 6, trovate una cartina, è molto interessante perché poi vi spiega graficamente questo spostamento di visuale da una visuale eurocentrica ad una visuale che tiene invece centrale l'Asia. È una cartina che spiega anche il cambio di denominazione, quindi da Medio Oriente, che dice il titolo dell'analisi di Anna Momigliano, non esiste più, al termine Asia occidentale, per indicare appunto tutti quei paesi che gravitano attorno ai due blocchi che si stanno formando, un blocco attorno agli Emirati Arabi Uniti, l'altro attorno all'Arabia Saudita. Quindi Anna Momigliano, pagina 6 del Corriere della Sera. Venendo a tutt'altro, ma restando sul Corriere, c'è da segnalare una lunga intervista, una pagina di Paola Di Caro al Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervista che si concentra all'inizio sulla scelta del prossimo sindaco di Milano. È l'ora di decidere, troviamo il nome giusto e non si perda altro tempo.
il presidente del Senato sul candidato sindaco.

0: Io apprezzo Lupi, quindi Maurizio Lupi, il leader di Noi Moderati. Dopodiché l'intervista si allarga alle questioni politiche nazionali, cosa hanno detto le scorse amministrative in generale e le prossime si possono accorpare al voto politico, chiede Paola Di Caro. Io sono favorevole agli accorpamenti, si risparmia, non si strezza l'elettore, anche se il centrodestra nelle politiche va sempre meglio che nelle amministrative. Con Vannacci che succederà? Chiede la giornalista. Vedremo. L'unico luogo dove Vannacci ha avuto un certo successo, con una lista nemmeno a suo nome, è stato Vigevano, dove è arrivato quarto e al secondo turno ha dato l'indicazione di non votare per noi rischiando di far vincere la sinistra, ma abbiamo vinto lo stesso perché gli italiani conoscono bene il voto utile. L'ultima domanda per il caso del senatore di Forza Italia Silvestro, indagato per presunta violenza sessuale, che cosa farete? Chiede Paola Di Caro al presidente del Senato. Dice la Russa: ho convocato oggi l'ufficio di presidenza per dare mandato ai questori di acquisire alcuni elementi che possono essere utili per valutare se ci sono stati comportamenti che abbiano leso il codice di condotta del Senato. Oggi ho voluto che a parlare con i questori ci fossero anche delle donne, le tre vicepresidenti del Senato. Non vogliamo interferire con la magistratura, ma non c'è alcuna volontà di sottovalutare la vicenda. Così l'intervista a Ignazio La Russa sul Corriere della Sera. Ci fermiamo per qualche istante. O meteo, onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità su previsioni del l'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:29. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Proseguiamo in A4, vi segnaliamo traffico intenso anche nel tratto tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A21 Torino-Brescia al momento 3 km di code a causa di un incidente, siamo tra Manerbio e Ponte Vico Robecco in direzione di Torino. In A9 Lainate Chiasso code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Andiamo ora nella capitale, sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura rimaniamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud vi segnaliamo un chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Sono le 6:30 di mercoledì 10 giugno. Molte aperture oggi, lo dicevamo in apertura di puntata, sull'inchiesta, il nuovo versante giudiziario che si è aperto sul ponte sullo stretto di Messina, un'inchiesta che ha inevitabilmente delle letture politiche, visto che il progetto del ponte è un progetto bandiera del governo, in particolare della Lega, ma continua a restare altissimo il tema delle banche, il risico bancario, con le reazioni molto positive della borsa e la mossa di Unicredit su Commerzbank, quindi in Germania. I temi sono ovviamente anche altri. Sul Fatto Quotidiano, ad esempio, Il titolo di apertura è pure sul ponte, corruzione sotto.

il ponte, indagati amici del governo, ma il quotidiano di Marco Travaglio non molla la presa sul caso Minetti, anzi ci va giù dritto e molto polemico con l'editoriale del direttore Travaglio, appunto, che si intitola in modo assolutamente ironico "Gara di solidarietà". Tra chi sarebbe questa gara di solidarietà? Tra gli altri giornali che nella ricostruzione di Travaglio, che cita virgolettati e titoli, attaccano appunto il quotidiano, chiamandolo al posto di fatto falso, fango quotidiano, fatto disfatto, e insomma, dopo le cause milionarie di Cipriani e Minetti, il Fatto accusa gli altri quotidiani italiani, la Stampa italiana, di essere ostili al giornale. E su questa vicenda è un po' a riprova di questa dinamica anche di tensione nella stampa italiana, il taglio alto di Libero: chi c'è dietro la super testimone di Travaglio, il tramite di Graziella, è un estremista rosso con guai con la giustizia. La causa americana da 220 milioni di euro intentata dal gruppo Cipriani contro il Fatto Quotidiano e la RAI ha un protagonista laterale, scrive Simone Di Meo, che rischia di diventare centrale nella ricostruzione di queste convulse settimane. Non parliamo di Giuseppe Cipriani, né del ministro Nordio, né di Nicole Minetti, ma di Eduardo Preve, giornalista uruguaiano con una trentennale storia di scoop contestati e veleni a mezzo stampa. Il suo nome compare nel racconto costruito attorno a Graziella Torres, l'ex collaboratrice della residenza uruguaiana di Cipriani, che in un primo momento aveva accusato l'imprenditore di organizzare feste a base di sesso e droga con la partecipazione di ragazzi, di ragazze minorenni. Insomma, così la ricostruzione di Libero, evidentemente contro la tesi sostenuta dal Fatto Quotidiano e dal suo direttore Travaglio. Però a centropagina il titolo principale di Libero invece ci porta all'appuntamento politico, di politica interna, più atteso della giornata di oggi, perché si riunisce il Consiglio federale della Lega. È una Lega in difficoltà, con alle prese anche con un riassetto interno. I due protagonisti sono Salvini da una parte e Luca Zaia dall'altra. Allora, il titolo è questo: oggi il vertice del Carroccio, prove di una nuova Lega. No di Salvini al progetto delle due leghe, ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al Partito del Nord, e ci sarà anche un congresso, ne scrive Fabio Rubini. Nel mezzo sta la virtù, dicevano i latini, e nel mezzo ci potrebbe essere l'intesa che porterà a una nuova Lega, o meglio a una Lega rinnovata. Questa mattina a Roma si riunisce il direttivo federale del Carroccio. La richiesta di Salvini di una partecipazione in presenza spiega meglio di ogni altro ragionamento l'importanza dell'appuntamento, anche se il segretario prova a minimizzare. È stato convocato per l'approvazione del bilancio. E poi bolla come fantasie le ricostruzioni che parlano di due leghe. Evidentemente seguiremo in giornata quali saranno gli sviluppi del dibattito interno alla Lega. Vado sul giornale diretto da Tommaso Cerno: giro d'affari milionario, Conte ci minaccia ma non si spiega. Questo è il titolo di apertura, che ci riporta allo scontro interno alla commissione Covid. L'ex premier replica al giornale "da oggi querelo", però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna. Giuseppe Conte minaccia questo quotidiano, quindi il quotidiano e il giornale, anche l'editore e i cronisti, che raccontano quel giro di milioni di euro, appalti e consulenze emerso grazie al lavoro della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Ma le carte raccontano un'altra verità: due avvocati, tra cui Luca Di Donna, hanno per due volte fatto visita alla sede della struttura commissariale. Il titolo del Messaggero oggi invece presenta le dichiarazioni dell'editore Francesco Gaetano Caltagirone a un evento promosso proprio dal Messaggero, quindi tre proposte per rendere Roma più competitiva. Nelle pagine interne, grande evidenza per la visita, il viaggio apostolico che continua, del Papa in Spagna. Il Papa parla

ai giovani e l'incontro di Leone con i giovani a Barcellona, ma preceduto dal faccia a faccia un po' a sorpresa con quello che il Messaggero nel suo titolo definisce il rapper anti-Trump, e in effetti c'erano stati degli scontri evidenti. Parliamo di Bad Bunny, che è il cantante penso che abbia più vendite a livello mondiale. Leone a Barcellona parla dei giovani, parla in particolare di depressione, dice sia priorità per il sistema sanitario. E poi l'uccisione delle donne è frutto di un clima avvelenato. Così sul Messaggero. Chiudo allora questa carrellata di titoli con il titolo principale oggi di Avvenire: guerre da record, nel mondo 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, è il terzo anno peggiore per vittime civili. Israele intanto ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, covo di Hezbollah.

0: Bazar, uno dei brani più famosi, era il 1977. Io do il buongiorno a Giuseppe Colombo, cronista economico del quotidiano La Repubblica. Ciao Giuseppe.
1: Buongiorno e grazie.
0: Allora, i titoli di oggi, Giuseppe, sulla partita intesa Monte dei Paschi, si concentrano sulle reazioni dei mercati, reazioni assolutamente positive. Allora ti chiedo subito, è una partita ancora aperta o il progetto, diciamo così, di aggregazione con Banco BPM è ormai in un angolo, Intesa ha già vinto? Insomma, possiamo mettere una linea, diciamo, su questa vicenda, e anche chi sono gli arbitri veri della sfida, gli azionisti, il governo, le autorità di vigilanza?
1: Sì, potremmo dire buona la prima, perché il mercato

0: o la borsa sostanzialmente appunto alla prima seduta utile ha festeggiato con grande entusiasmo, visto che i titoli coinvolti, a iniziare appunto da quello di MPS, ma anche da quelli delle banche che hanno guidato l'offerta appunto per comprare Siena, sono decisamente andati a rialzo, ne hanno guadagnato anche lo Stato. Ricordiamo che il Ministero dell'Economia ha ancora una piccola partecipazione, poco sotto il 5%, però anche quella, diciamo, ha tratto beneficio. La partita si può dire sostanzialmente chiusa, anche perché a fronte di un'offerta molto solida, ricordiamo dal valore di oltre 30 miliardi di euro, dall'altra parte c'è quella che il competitor ha definito solo una lettera d'amore, una
1: Sì,
0: lettera di intenti, cioè una
1: l'ha
0: richiesta di
1: ripetuto più volte
0: aggregazione.
1: Messina questa definizione, sì.
0: Sì, esatto, fatta all'ultimo momento utile. Quasi diciamo al photo finish, perché l'offerta intesa è arrivata la sera di domenica, mentre la richiesta appunto di integrazione di Banco BPM a MPS è stata formulata intorno all'ora di pranzo.
1: Peraltro, proprio parlando con te, Giuseppe, se non sbaglio, il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto su questa vicenda decide il mercato. Ora ti chiedo, al di là della cronaca finanziaria, che cosa ci racconta questa operazione sul futuro del sistema bancario italiano?
0: Ci racconta un cambiamento storico, perché comunque una delle banche più forti, più strutturate in Italia, va a comprare quella che è il simbolo di una anche parte politica, così almeno il centrodestra ha letto gli anni in cui Siena è stata inserita in un territorio appunto governato storicamente dalla centrosinistra, come ora negli ultimi anni non è più. Cambierà molto, iniziare dal fatto che Monte Paschi di Siena non si chiamerà più così, si chiamerà Monte dei Paschi, è diciamo cartina di tornasole di una trasformazione che porterà questi sportelli a essere sostanzialmente spostati su un'altra banca. Quello che diciamo, conta ai fini anche diciamo, di questa operazione è che la grande cassaforte del risparmio degli italiani, che è Generali, passerà sotto il controllo di Intesa. Questo è un fattore diciamo che il mercato sta apprezzando, e soprattutto che il governo, anche se non si esprime in chiaro, chiaramente appunto pubblicamente, apprezza, perché questa cassaforte è potenzialmente nel mirino anche di Unicredit, che è sempre stata vista con ostilità da parte di questo governo. Si va verso quel consolidamento bancario che l'Europa promuove. I critici diranno invece che il radicamento della cosiddetta banca del territorio, la banca che assomiglia di più alla struttura provinciale, nel senso di non negativo, ma di assetto sociodemografico dell'Italia, va a scomparire. Ma questo è frutto, diciamo, di un processo di globalizzazione bancario molto più ampio, per cui i grandi pesci stanno progressivamente mangiando i piccoli. È un processo ormai irreversibile,
1: È
0: spinto
1: così,
0: anche
1: è
0: dalla
1: così.
0: digitalizzazione.
1: Prima citavi peraltro Unicredit che sta facendo a sua volta un'operazione molto rilevante su Commerzbank. Resta un duopolio italiano, intesa Unicredit, italiano ed europeo a questo punto.
0: Sì, sostanzialmente si sta andando verso il rafforzamento di questo duopolio. Intesa, diciamo, rafforza la sua dorsale italiana attraverso appunto l'acquisizione di MPS. Unicredit sta scegliendo la via tedesca, di fatto obbligata, dopo che il governo, ricordiamo, ha messo uno scudo a protezione di Banco BPM, che la banca appunto di Orcel voleva conquistare. È un assetto che va verso indubbiamente il rafforzamento.
1: In questa vicenda ci sono anche delle figure molto forti, molto influenti sugli equilibri della finanza italiana, quindi Carlo Messina da una parte, Carlo Cimbri dall'altra. Che profilo hanno questi manager e che strategia stanno seguendo?
0: Sì, innanzitutto quella dell'alleanza, perché risulta in questo caso strategico, no? Come dicevamo poco fa, Intesa andrà a prelevare sostanzialmente le entità finanziarie, a iniziare da una parte di Generali, che ricordiamo è dentro MPS, mentre Unipol, l'assicurazione, la compagnia assicurativa, attraverso anche BPER, andrà a prelevare tutta la parte degli sportelli. Possiamo, diciamo, per semplificare, dire che Messina è il grande volto della finanza, Cibre invece è quello il grande volto diciamo, della banca poi dedicata nei servizi ai cittadini. Sono complementari tra di loro, una parte tiene l'altra, quindi sostanzialmente è un tandem che risultava necessario nella configurazione di questa offerta, perché ricordiamo che MPS

0: UBS, dopo l'acquisizione storica di Mediobanca, ha cambiato radicalmente il suo assetto. Non è più la banca esclusivamente del territorio, quella sostanzialmente dei servizi ai cittadini e alle piccole imprese, ma è anche il fortino di una fetta importante, appunto, della finanza classica tradizionale che è rappresentata da Mediobanca, che è stata diciamo in un certo senso conquistata.
1: Chiarissimo, Giuseppe, ti ringrazio per questo quadro complessivo, però adesso ti porto negli Stati Uniti, perché siamo concentrati sull'economia e la finanza italiana, ma sta per succedere qualcosa di rilevante, perché venerdì dovrebbe debuttare in borsa SpaceX di Elon Musk. Viene definita la più grande IPO della storia, numeri record, ma ti chiedo che cosa compreranno veramente venerdì, da venerdì in poi, gli investitori, perché mi viene da dire SpaceX non è soltanto una società spaziale, ma è ormai un'infrastruttura di telecomunicazioni gigantesca, che contiene anche una scommessa sull'intelligenza artificiale e sullo spazio.
0: Sì, comprano il futuro sostanzialmente. Ecco. Chi ci riuscirà, innanzitutto, perché come giustamente dicevi, questa grande operazione, la più grande IPO mai avvenuta nella storia dei mercati finanziari, si avvia ad essere, a partire già con un inedito, cioè sostanzialmente la domanda è superiore al numero, sì, delle azioni disponibili. Compreranno il futuro perché l'interesse degli investitori istituzionali, che è anche, diciamo, in questa tipologia di offerte anche inedito, perché sostanzialmente queste società e queste, quando vengono quotate, sono prede della, diciamo, finanza più pura, vanno a sostanzialmente innamorarsi della trasformazione che SpaceX sta attraversando in questi ultimi anni. Dicevi bene, no? L'avvento dei progetti di intelligenza artificiale, l'acquisto dei servizi cloud, l'accordo possibile con colossi come Anthropic rendono questo enorme titolo appetibile, e potremmo dire, per rimanere al linguaggio più tecnico.
1: Siamo in chiusura, Giuseppe, io ti ringrazio e saluto, ci risentiamo domani con l'Edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.
4: Se femmina vuole, mascolo non si fiuta.
5: La signora la moglie, mezza cadena. Veronessina Pugliarelli, mezza cadena. Sorelle Peggiozzi, mezza cadena.
6: Giovanni, ma come mai io faccio sempre parte dell'altra metà di Catania?
3: Questo è Domenico Modugno nei panni di Giovanni Percolla, mentre racconta agli amici delle donne di Catania, ed è tratto dallo sceneggiato Don Giovanni in Sicilia. Il libro di oggi è proprio Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano Brancati, un romanzo che racconta con ironia il mondo maschile degli anni 40, ed è un mondo in cui le parole, quelle degli ingravi da balconi, contano più dei fatti. Il protagonista, Giovanni Percolla, ha quasi 40 anni e vive a Catania con le sue tre sorelle, che lo accudiscono e lo trattano come un re. Le sue giornate passano lente, passano tra sonnellini e discorsi infiniti con i suoi amici Ciccio Muscarà e Saretto Scannapieco. E l'argomento è il solito, l'argomento è la donna, anzi le donne. In una città come Catania, i discorsi sulle donne davano un maggior piacere che le donne stesse. E qui c'è il principio fondante del gallismo, quel modo tipicamente italiano di vivere la virilità più come immaginazione che come azione reale. Giovanni, infatti, parla molto ma conclude poco. A 36 anni non aveva baciato una signorina per bene, e che per più di un'ora con una donna Giovanni non era mai stato. Le sue scarpe non l'avevano atteso a lungo.

0: miei guai.
1: Giovanni lavora, per modo di dire, nel negozio di tessuti dello zio. Con la scusa di incontrare un rappresentante, parte per Roma insieme ai suoi due amici, fantasticando sulle donne della capitale. Arrivati a Roma, i tre dimenticano subito il lavoro e passano le giornate alle fermate degli autobus, affascinati dai movimenti che fanno le donne nel salire e scendere i gradini degli autobus. Su ogni donna che vedono, i tre amici costruiscono una storia e quelle fantasie li coinvolgono davvero. Infatti provano emozioni forti, sudano, hanno capogiri e sono un po' come i bambini che si spaventano quando nelle fiabe arriva il lupo. Ma un giorno, esattamente la seconda domenica di aprile del 1939, succede qualcosa che cambia la vita di Giovanni Percolla. Una donna lo guarda, lo talia, perché, come ci spiega Brancati, la storia più importante non è quella dei costumi, del commercio, degli edifici e delle rivolte, ma la storia degli sguardi. La vita della città è piena di avvenimenti, amicizie, risse, amori, insulti, solo negli sguardi che corrono fra uomini e donne. Nel resto è povera e noiosa. Le donne ricevono gli sguardi per lunghe ore sulle palpebre abbassate, illuminandosi a poco dell'albore sottile che formano attorno un viso centinaia di occhi che vi mandino le loro scintille. Raramente li ricambiano, ma quando levano la testa dall'attitudine reclinata e gettano un lampo, tutta la vita di un uomo ha cambiato corso e natura. Così, quando la giovane Ninetta Marcolella, oggetto del desiderio di tutti, Don Giovanni alza il viso e posa lo sguardo sul protagonista, lui resta folgorato. I suoi pensieri diventano a senso unico, ma come sempre, tra il dire e il fare, ci sono di mezzo gli oceani. Ogni volta che la incontra, lui si blocca, resta imbambolato, farfuglia parole senza senso, come quando lei gli chiede l'ora e lui, invece di guardare l'orologio, tira fuori un foglietto dalla tasca e risponde confuso: non lo so, è fermo. Giovanni cambia abitudini, lascia la casa delle sorelle e si trasferisce in un villino. Innamorato di Ninetta, cerca di incontrarla ma non riesce mai a dichiararsi, bloccato dalla sua timidezza. Ed ecco ancora Domenico Modugno nei panni di Giovanni Percolla.
2: Signorina Marcolella.
3: Sì?
2: Signorina Ninetta.
3: Sì, signor Giovanni.
2: Santaca di toglimi 10 anni di vita, ma scioglimi la lingua. Signorina Ninetta.
3: Su. Coraggio, signor Giovanni.
2: Grazie.
3: Grazie di che?
2: Di quello.
3: Di quello che cosa?
2: Niente.
3: Che cosa? Signor Giovanni.
2: Nello sprofondo più profondo devo finire!
1: Sarà la ragazza alla fine a prendere l'iniziativa. I due si fidanzano, si sposano e si trasferiscono a Milano. Qui Giovanni cambia vita. Lavora, si sveglia presto, fa ginnastica, frequenta i salotti borghesi. La sua felicità è completa. Giovanni è finalmente diventato un uomo moderno. Eppure succede qualcosa di inatteso. Proprio quando ottiene ciò che desidera, perde il piacere del desiderio. Non è gelosia quella che prova, ma una specie di invidia verso chi ancora può guardare Ninetta con occhi pieni di attesa. Dandosi mille volte torto, lodando fra sé l'onestà, il candore, la bontà di Ninetta, chiamandosi coi nomi peggiori, egli continuava a soffrire per tutto quanto di maschile sfiorasse la moglie. Le labbra di Luisi sulla mano di lei, gli acuti del tenore Lugli nell'orecchio di lei, un motto di spirito di Valenti subito riflesso come una favilla negli occhi.

di lei sceglieva senza ragione e sapendo chiaramente di averlo scelto senza ragione uno di coloro che frequentavano la sua casa e su costui rovesciava il suo frenetico miscuglio di sentimenti diversi che

Giovanni è irrequieto e non si placa nemmeno quando Ninetta gli annuncia la gravidanza. Sul desiderio di Ninetta, allora, i due tornano a Catania. Dopo un pranzo a casa dalle sorelle, Giovanni si stende nel letto di un tempo e appena si rilassa riscopre subito la sua vera natura. Si mette a letto dopo pranzo per svegliarsi quando è già sera. Per tutto il soggiorno in Sicilia, Giovanni dunque tornerà alla sua vecchia vita e Ninetta dormirà a casa dei genitori. E il lupus in fabula di Don Giovanni in Sicilia è l'inerzia, oppure definirlo meglio primo principio della dinamica, secondo cui un corpo resta fermo finché qualcosa non lo costringe a cambiare. E così è Giovanni. Torna in Sicilia, ritorna al punto, lontana anche dalla moglie per cui sembrava cambiato. E la sua non è una trasformazione reale. Cambiare ambiente non basta per cambiare se stessi. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano Brancati, perché insomma è come nel Gattopardo, perché tutto rimanga com'è, riposino del dopo pranzo compreso, bisogna che tutto cambi. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Iran, notte di raid statunitensi dopo l'abbattimento di un elicottero su Hormuz, missili di Teheran contro obiettivi americani nel Golfo. Ponte sullo stretto, 3 indagati a Roma per corruzione ed è scontro politico. La maggioranza cautela, le opposizioni stop all'opera. L'omicidio a Rimini di Pierina Paganelli, è arrivata la sentenza. Luis da Silva assolto e scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Verso il ritorno dell'uomo sulla Luna, nella prossima missione NASA anche il nostro Luca Parmitano. L'Italia, la mia rampa di lancio. Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente, notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo.
3: Tra le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran, una risposta innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e su una base degli Stati Uniti in Giordania, che ha attivato la sua contraerea. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver colpito anche caccia F-35 americani. Al momento operazioni concluse da entrambe le parti, che tornano al fragile cessate il fuoco, nessuna vittima. E secondo fonti della Casa Bianca, i raid non hanno influito sulle trattative per l'accordo che, come ribadito ripetutamente,

0: ripetutamente dallo stesso presidente americano. Sarebbe vicino. Intanto l'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare le loro basi e il loro territorio per pianificare attacchi contro Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Libano, la città di Tiro sotto i bombardamenti israeliani, più di 30 morti nelle ultime 24 ore. La Francia intanto colpisce con il divieto di ingresso il ministro israeliano di estrema destra, Smotrich. Inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Misure vergognose, secondo il governo di Israele. Violente proteste contro gli immigrati sono scoppiate a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo in strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco. La premier Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. Proteste anche a Manchester, a Edimburgo, a Londra, corteo anti-immigrazione del leader di estrema destra Tommy Robinson. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude l'ipotesi di terrorismo, si rafforza quella del gesto di uno squilibrato. E siamo in Italia con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati per corruzione.
2: I 3 protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i 3, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina.
3: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
2: Così parlava in un'intervista Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri 2 secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto Ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Un'inchiesta questa sul ponte che agita la politica. Sentiamo.
4: Per Fratelli d'Italia, giusto punire chi ha agito scorrettamente. Fabio Rampelli ricorda l'importanza delle grandi opere e si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle. Stesso pensiero da Forza Italia, Maurizio Gasparri.
5: Fiducia in chi deve fare indagini e accertamenti, ma no alle sentenze immediate e alle speculazioni. Le grandi opere servono a rendere questo paese più moderno e più transitabile.
4: La Lega non commenta, le opposizioni in coro sono per lo stop ai lavori. Dal PD dicono situazione sempre più opaca. La segretaria Lischlein auspica la magistratura faccia chiarezza, poi rincara: ponte dannoso sia dal punto di vista ambientale che economico. Per il Movimento 5 Stelle
6: non solo il progetto era fallato, ma adesso si scopre anche l'ombra della corruzione, l'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una.
4: Scontro in commissione Covid. Fratelli d'Italia accusa Conte venga a spiegare il giro di consulenze durante la pandemia. La replica del leader 5 Stelle: contro di me una campagna diffamatoria, ora querelo. Alessandra Allegra, GR1.
1: Caro carburanti, il decreto accise arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. La Commissione Finanze ha intanto bocciato la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate e delle definizioni agevolate. Arrivano inoltre le attese norme per l'omologazione degli autovelox e alle 12 riunione del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, tra gli altri provvedimenti, misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni. La cronaca: è arrivata in piena notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. Luis da Silva è stato assolto.
7: Esce dal carcere in piena notte, pantaloncini e maglietta bianca, accolto da una piccola folla di amici. Luis da Silva è innocente, lo ha deciso la Corte d'Assise di Rimini dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per l'omicidio di Pierina Paganelli, sua vicina di casa, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Il corpo venne rinvenuto nel garage condominiale dalla nuora Manuela Bianchi, che si scoprirà poi aveva una relazione extraconiugale con da Silva, a sua volta sposato con l'italiana Valeria Bartolucci, oltre ad avere una famiglia e 2 due figli in Senegal. La procura punta il dito su di lui dopo una presunta confessione intercettata in questura. L'uomo non ha un alibi per l'ora del delitto e l'amante confessa di averlo incontrato proprio nei box della palazzina poco prima della morte della suocera. Il movente sarebbe stato la volontà di nascondere la relazione extraconiugale. Tuttavia la perizia sul DNA non trova nulla di riconducibile a Da Silva. La telecamera della farmacia antistante restituisce immagini confuse. Per la procura si vede passare Da Silva, per il perito del tribunale l'uomo inquadrato è un altro condomino. Ora la soluzione. All'uscita dal carcere, poche parole.
8: Ha vinto solo la giustizia.
7: Claudio Vigolo, GR1.
1: 3 anni fa dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla Cata, 5 anni. Nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, il paese di origine della famiglia. La madre anche oggi rinnova il proprio appello per sapere la verità sulla scomparsa della figlia. La showgirl Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso. È accusata di aver causato 2 incidenti stradali in centro città senza poi fermarsi per accertare responsabilità e prestare aiuto. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale che le aveva anche ritirato la patente. Nuovi sviluppi sul caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana che è bloccata in Egitto con la figlia.
9: Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, in Italia deve scontare una pena per atti persecutori, lesioni, truffa e furto. A Hurghada, pochi giorni fa, non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario, Orazio Gioacchini, che a chi l'ha visto ha raccontato così quanto avvenuto.
10: Stavo cercando di farlo ragionare, anche prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare.
9: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. Accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento.
11: Non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
9: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il viaggio di Leone XIV in Spagna. Ieri sera allo Stadio Olimpico di Barcellona la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche di violenza contro le donne.
12: Questa realtà drammatica che tiene radici antropologiche e
1: questa
12: culturali.
1: Realtà drammatica che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, ha detto il pontefice, sia personalmente sia come società. E questa sera sempre a Barcellona il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dell'edificio, quella intitolata a Gesù. L'economia. Dopo 6 mesi di trattative, raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027.
13: L'incremento medio complessivo a regime da gennaio 2027 è di circa 162 euro mensili lorde, con un massimo di 221 euro per le professionalità più elevate. È un segnale concreto che la pubblica amministrazione può funzionare in modo moderno ed efficiente, sottolinea il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
14: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
13: Garantiti aumenti medi del 5,4% e c'è una norma che vieta l'uso dell'intelligenza artificiale senza il controllo umano. Ancora Zangrillo.
14: È evidente che l'intelligenza artificiale non può sostituire l'attività umana.
13: Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, Chierchia della CISLA, sottolinea l'importanza della continuità contrattuale, mentre Rita Longobardi della UIL parla dei risultati concreti frutto di trattativa. Lorenzo Opice, GR1.
1: Estate alle porte, è corsa alle spiagge, ma non su tutte è possibile piantare l'ombrellone. A Punta Molentis in Sardegna, per tutelare il patrimonio ambientale, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che consente riparo solo a chi ha bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. A Chiavari, prezzi calmierati, ombrellone, lettino e sedia 5 euro. A Jesolo invece 20.000 ombrelloni in mano in meno per garantire più distanza. Crescono ovunque i prezzi, il 6% in più rispetto allo scorso anno, dice Altroconsumo, più 24% negli ultimi 5 anni. Sentiamo Vincenzo Donvito, presidente di ADUC.
15: Ci sarà una maggiore affluenza di persone nelle spiagge italiane.

0: bene rispetto al passato, perché andare all'estero costa di più, i viaggi aerei costano di più e quindi il turismo locale sarà molto molto più accentuato rispetto al passato. Questo significa che non c'è migliore occasione, aumentando la domanda, che l'offerta aumenti di conseguenza anche i prezzi.
1: Spazio sarà il nostro Luca Parmitano, il pilota di Artemis 3, la prossima missione della NASA prevista per la seconda metà dell'anno prossimo in vista del ritorno dell'uomo sulla Luna.
2: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
3: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
2: Un premio per l'intero sistema Italia.
3: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
2: Quali gli obiettivi?
3: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: Sport, ormai ci siamo. Domani al via i mondiali di calcio in America. Sfuma intanto per le azzurre la qualificazione diretta alla rassegna femminile del prossimo anno.
4: Danimarca direttamente ai mondiali, Italia ai playoff. Nessun ribaltone nell'ultima giornata di qualificazione alla rassegna iridata femminile 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia, mentre le danesi hanno vinto 4-1 in Serbia. Domani sera, intanto, al via i mondiali maschili con la gara inaugurale Messico-Sudafrica alle 21 ora italiana. In amichevole, vittoria 3-0 dei campioni dell'Argentina contro l'Islanda, a segno anche Messi. Calciomercato, il Real Madrid ha offerto 150 milioni per l'attaccante Julian Alvarez dell'Atletico, che rifiuta e chiede il pagamento della clausola rescissoria da 500 milioni. Real Madrid che è pronto ad annunciare Mourinho come nuovo allenatore. In Italia, ufficiale l'esonero di Palladino dall'Atalanta, che presto annuncerà Sarri. L'Inter, oltre a Palestra, punta Solé dell'Udinese e Provedel della Lazio. Jacopo Barlotti, GR1.
1: La musica, 10 concerti davanti alla Reggia di Caserta, 10.000 fan ogni sera per intonare i successi di una carriera lunghissima. Gigi D'Alessio ha cominciato il suo tour estivo. Dopo le prime due date, domani sera il terzo appuntamento, l'ultimo in programma il 21 giugno. Per il cantante una grande emozione, un live per il quale ha preparato una scaletta e un palco particolari. Sentiamolo.
5: Io cerco di cantare le canzoni che conoscono tutti, le nuove, le vecchie, perché comunque è una carriera che parte dal 92 e finisce nel 2026, diciamo, per il momento. E quindi, diciamo, cerco di accontentare un po' tutti. Abbiamo fatto costruire questa passerella per raggiungere, per stare più vicino alla gente, perché io ho proprio bisogno di guardarli in faccia, ho proprio bisogno di vederli cantare.
1: Sono le 7:15, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'Italia tra le due guerre, poi anche quello che sta accadendo nel mondo bancario italiano con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
6: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni.

0: Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma così ogni mattina? Tutte le mattine?
4: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Al tavolo ministeriale si presenta il nuovo socio per StarTech, la Multilane con sede a Dubai, pronta a investire fino a 3 milioni, ma i sindacati chiedono più certezze.
10: Ultimo giorno di scuola ieri in regione, primo giorno di lavoro per la nuova direttrice Patrizia Pavatti, che dice puntiamo sul plurilinguismo e annuncia il potenziamento del tedesco nelle scuole bilingui nelle aree alpine.
9: Iniziato in giunta regionale il confronto sulla manovra di bilancio estiva, evidenziata la necessità di assicurare maggiore liquidità alle imprese, in consiglio cominciata la discussione del disegno di legge sulla casa.
10: Udine alla Cavarzerani, capienza dimezzata per i richiedenti asilo per far spazio al cantiere per la cittadella della sicurezza. La struttura ospiterà solo 300 persone e si punta sull'accoglienza diffusa.
9: A Trieste Monfalcone entra in servizio un sistema di filtraggio mobile per le acque di zavorra delle navi, proteggerà il mare dalle specie aliene.
10: Il caso della cornacchia aggressiva a Pordenone dopo la sospensione del TAR dell'ordinanza di abbattimento del pennuto. Parla il naturalista, opportuna la prevenzione, ad esempio togliendo il nido prima che gli esemplari depongano le uova.
9: Un cordiale buongiorno da parte di Andrea Marussige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Prima di entrare nel vivo delle notizie, come di consueto, uno sguardo al tempo. Il cielo è nuvoloso e coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 22 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 23 gradi e mezzo. A Gorizia 21, a Pordenone 19 gradi e mezzo, a Udine 19, a Tolmezzo 15, a Forni di Sopra 13, a Tarvisio 12 gradi e mezzo, a Sappada e a Piancavallo 11 gradi, sul Monte Lussario, sul Monte Zoncolan 7 gradi e mezzo, a Grado 23 gradi e qui la temperatura del mare è di 24 gradi, a Lignano 22 con la temperatura del mare di 25 gradi e mezzo.
10: Le previsioni con la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, che ha diramato un'allerta gialla a causa dei temporali sparsi e localmente forti previsti per le prossime ore sulla regione. L'avviso sarà in vigore dalle 12 di oggi fino alle 8 di domani mattina. La fase acuta dell'evento è prevista dalle 15 a mezzanotte. Oggi dunque sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali più probabili e diffusi di notte e poi nuovamente dal pomeriggio. Su pianura e costa nuvolosità variabile, dal pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi che localmente potranno essere anche forti. Sulla costa dal tardo pomeriggio e in serata potrà soffiare scirocco moderato.
9: In apertura il caso della StarTech, ieri al centro del tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma, presenti in videocollegamento i vertici dell'azienda Multilane con sede a Dubai, pronta a investire già in giugno, quando tra l'altro scade il contratto di solidarietà, 3 milioni di euro. StarTech ha parlato anche di un secondo partner interessato, la Soleto.
11: Si intravede un nuovo socio per l'italo-serbo Novica Mordovic, proprietario attuale della StarTech. Ci sarebbe un nuovo soggetto pronto a investire e subentrare nella zona industriale di Trieste. Si è presentata in video collegamento da remoto al tavolo col Ministero, Sindacati e Regione, la Multilane, l'azienda leader mondiale di origini USA-libanesi che si è detta pronta a salvare il destino della StarTech di Trieste. Ha dichiarato un ingresso già da questo mese di giugno con un investimento iniziale di 2-3 milioni di euro da parte della Multilane che ha sede a Dubai. Ci sono probabilità che saranno salvi i posti di lavoro, ma anche le migliaia di accessori che supportano oltre 200 tecnologie che vengono prodotte per assemblare la microtecnologia elettrica avanzata, da quella tradizionale a quelle più innovative che si fanno a Trieste. Ed è forse salvo il polo tecnologico e manifatturiero avanzato situato nella zona industriale di Trieste, specializzato nell'ingegneria, nel collaudo e nell'assemblaggio di prodotti high-tech, elettronica, optoelettronica e meccatronica. Per l'azienda nata dal rilancio dell'ex stabilimento Flextronics Adriatronics sembra aprirsi uno spiraglio. Ora si punta a fare chiarezza sul futuro dei 320 lavoratori di Trieste e delle loro famiglie, ma i sindacati parlano di forte preoccupazione rispetto ad una situazione che appare ancora poco chiara. Tavolo riconvocato al Ministero il prossimo 7 luglio. Il CEO intanto ha dichiarato che gli stipendi di giugno saranno onorati. Nell'incontro al Mimit, StarTech ha illustrato la possibilità di ingresso anche di un secondo partner. L'altro soggetto interessato potrebbe essere Soleto, società che si occupa di cablaggi nel mondo delle telecomunicazioni. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli, Venezia Giulia.
10: Il commento della regione auspichiamo, condividendo l'appello del Ministero, che entro la fine di giugno si perfezionino le condizioni per l'ingresso del nuovo potenziale investitore Multilane e che nei primi giorni di luglio possa concretizzarsi anche l'intervento del fondo statunitense Stellex Capital. Nel frattempo l'amministrazione regionale continuerà a monitorare con la massima attenzione l'evolversi della situazione, con particolare riferimento al rinnovo degli ammortizzatori sociali in scadenza a fine mese e al regolare pagamento degli stipendi ai lavoratori. È il momento delle rassicurazioni, ma soprattutto è il momento di conoscere quali siano le basi concrete del futuro del sito triestino di StarTech attraverso un piano industriale solido e credibile e investimenti adeguati a garantire la salvaguardia dell'occupazione. La dichiarazione degli assessori regionali al lavoro Rosolin e alle attività produttive Bini. Ricordiamolo, il tavolo ministeriale è stato aggiornato al prossimo 7 luglio.
9: Archiviato quest'ultimo anno sui banchi, l'ufficio scolastico regionale con la direttrice appena insediata, Patrizia Pavatti, lavora già per il prossimo anno. Tra le novità di settembre, la scuola bilingue italiano-tedesco in 3 comuni dell'arco alpino.
12: Noi abbiamo una regione che ha la fortuna di avere ben 3 lingue minoritarie tra le 12 tutelate a livello nazionale all'interno del territorio.
13: Deve essere il plurilinguismo la marcia in più dei giovani del Friuli Venezia Giulia, ne è convinta la nuova direttrice scolastica regionale Patrizia Pavatti, che tra i diversi ruoli dirigenziali nella scuola ha guidato anche il convitto Paolo Diacono di Cividale, scuola pubblica multilingue. Se lo sloveno e il friulano, dice Pavatti, sono lingue già tutelate, da quest'anno si farà di più per il tedesco. Da settembre al via 3 scuole bilingue nella fascia alpina, Sappada, Paluzza, Sauris, parità di ore tra italiano e tedesco a partire dall'infanzia.
14: Come farete a farlo con gli insegnanti?
12: Naturalmente non abbiamo ancora un organico dedicato, al momento però abbiamo avviato una collaborazione con la sovrintendenza tedesca di Bolzano, con Graz e Klagenfurt, per avere magari dei studenti senior, quindi dei laureandi o neolaureati, che possono fare un tirocinio presso le nostre scuole, quindi affiancare l'insegnante di classe come docenti di madrelingua, e magari in contemporanea anche avere un riconoscimento dei crediti formativi all'interno del loro percorso universitario.
13: E per gli studenti del Friuli Venezia Giulia è stato l'ultimo giorno di scuola. Chi aspetta la fidanzata con un mazzo di rose? E chi non aspetta altro che fare festa. Bombe d'acqua, musica, fumogeni e magliette goliardiche per gli studenti di quinta.
15: Sogni il posto fisso?
16: Sì, il posto fisso. Sono qua da un po' di anni. Finalmente, in teoria, abbiamo finito.
15: La maturità non ti fa paura?
16: No, la maturità non ci penso neanche io. Sono già maturo di mio.
13: Abbraccia i suoi ragazzi Carmela Testa, preside del Carducci Dante di Trieste, che rispetto ai tanti problemi in sospeso della scuola dice:
17: le dico che tutte le volte che i docenti vengono e dicono dirigenti abbiamo un problema, io dico siamo ottimisti, è uno solo, lo risolviamo.
13: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: La giunta regionale avvia l'iter per l'assestamento di bilancio estivo che guarda le imprese e all'urbanistica, mentre il Consiglio regionale si è occupato delle politiche abitative, della nuova riforma organica e del riordino delle ATER.
18: un primo esame dell'assestamento di bilancio estivo e la nuova legge regionale sull'urbanistica sono stati discussi dalla giunta regionale. La responsabile delle finanze Barbara Zilli ha spiegato che l'obiettivo della manovra

0: in un quadro geopolitico mondiale incerto e garantire liquidità alle imprese. L'assessora alle infrastrutture Cristina Mirante ha rimarcato invece come la legge urbanistica è la condizione necessaria per approvare il piano di governo del territorio. In Consiglio regionale è invece iniziata la discussione del disegno di legge sulle politiche abitative, un confronto aperto in cui le convergenze tra maggioranza e opposizione non erano rare. Michele Lobianco, Forza Italia, era uno dei relatori della maggioranza di centrodestra.
1: Porta una novità importante che è quella di verificare i piani di necessità abitativa ogni anno. Mentre prima c'erano dei piani pluriennali, oggi noi abbiamo bisogno di dare risposte il più immediate e veloci possibili. Quindi ogni anno i comuni assieme alle ATER e la Giunta decideranno sulle risposte ai bisogni abitativi della Regione.
0: L'opposizione ha rimarcato che la Regione dovrebbe aiutare le persone che lavorano ma che non riescono a comprarsi o a affittare casa. Uno dei relatori dell'opposizione era Serena Pellegrino di AVS.
2: La Regione deve rispondere a questa esigenza di queste persone che non riescono a comprarsi la casa, non riescono a entrare nel mercato dell'affitto a libero mercato e che soprattutto c'è un problema di moltissimi alloggi che sono sfitti o quantomeno degli alloggi che sono dati in cosiddetto affitto breve, soprattutto nelle città come Udine e Trieste. Questa legge deve andare in quella direzione, le parti sociali l'hanno detto con chiarezza e l'hanno ribadito proprio più volte.
0: Trieste, Walter Scherk, TGR del Friuli Venezia Giulia.
3: La prefettura di Udine punterà anche sull'accoglienza diffusa per ridurre la capienza dell'ex caserma Cavarzerani. Il nuovo bando per l'ospitalità di richiedenti asilo prevede un dimezzamento dei posti letto per far spazio al cantiere per la cittadella della sicurezza.
4: Un maggior ricorso all'accoglienza diffusa per ridurre il numero di migranti ospitati nell'ex caserma Cavarzerani di Udine in modo da accelerare i lavori per il progetto della Cittadella della Sicurezza, una riqualificazione della zona di via Cividale che prevede anche un nuovo parco pubblico. È uno dei propositi della prefettura udinese che ha pubblicato una gara europea con posti letto dimezzati rispetto al bando precedente. 300 migranti di cui si dovrà occupare il prossimo gestore dall'autunno contro i 600 del bando precedente. La gara vale 18 milioni di euro in 3 anni. Già nel giro di pochi mesi il prefetto Domenico Lione intende alleggerire la struttura che al momento contiene 450 stranieri. Per questo Lione punta sull'accoglienza diffusa nei vari comuni del territorio.
5: Abbiamo fatto anche dei bandi per trovare appunto nella diffusa ulteriori posti con le cooperative del terzo settore. Nel momento in cui si liberano posti nella diffusa, quelli della Cavarzerani andranno nella diffusa, anche perché ormai è un territorio questo dove parecchi richiedenti protezione internazionale sono integrati nel mondo del lavoro e iniziano e quindi non necessitano di un'accoglienza straordinaria.
4: Sempre in tema di accoglienza di migranti, nello specifico minori stranieri non accompagnati, è intervenuta Civiform per chiarire quanto comunicato dai carabinieri a proposito di 7 denunce a seguito di una rissa avvenuta nella struttura di Cividale. Civiform ha spiegato che non si tratta di un nuovo episodio, ma di 2 distinti fatti avvenuti a marzo e a cui i media già diedero un certo risalto. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Il flusso della rotta balcanica è in diminuzione perché i respingimenti alle frontiere esterne dell'Unione Europea aumentano e l'attività dei trafficanti rende i transiti meno visibili. E quanto emerge dall'analisi dei dati forniti dal rapporto della Fondazione Migrantes.
7: Il diritto di asilo cambierà, sarà più difficile ottenerlo in Europa, mentre i rimpatri saranno più facili. Lo sostengono le associazioni riunite al Circolo della Stampa di Trieste per l'ultimo incontro di un ciclo formativo sulle migrazioni internazionali, in cui la Fondazione Migrantes ha presentato il suo rapporto dal titolo «Richiedenti asilo, le speranze recluse». Cristina Molfetta, coordinatrice del rapporto.
8: Il nuovo patto europeo che entrerà in vigore a giorni il 12 giugno è quello a cui dobbiamo il titolo del rapporto, le speranze recluse, perché prevede, quindi se per anni abbiamo messo degli ostacoli durante il viaggio alle persone per renderli difficili arrivare, con questo nuovo patto europeo mettiamo degli ostacoli anche una volta che le persone sono arrivate all'interno dei nostri paesi.
7: Il patto dell'Unione Europea asilo, un regolamento che, dicono dal tavolo triestino, non è chiaro in che modo l'Italia intenderà applicare. Diverse le previsioni, tra cui quella sulle procedure accelerate di frontiera, che permettono di esaminare le domande di protezione internazionale direttamente alle frontiere e che potrebbero però diminuire le garanzie per i migranti.
8: È importante chiarire che

0: Trieste non è una frontiera esterna dell'Unione Europea, ma una frontiera interna dell'Unione Europea, perché Trieste e Gorizia confinano appunto con la Slovenia, con i paesi che in realtà fanno a loro volta parte dell'Unione Europea, e questo tipo di procedure di frontiere accelerate invece dovrebbero agire sulle frontiere esterne dell'Unione.
1: Nel frattempo, dalla rotta balcanica continua il flusso di migranti, costretti sempre più ad affidarsi a reti criminali e trafficanti. Gianfranco Schiavone, presidente di CS.
2: Sono soggetti che sostanzialmente riempiono i vuoti, no, che noi abbiamo completamente lasciato. Se noi respingiamo le persone, loro offrono un servizio di passaggio. Se noi chiudiamo i canali di ingresso, li sostituiscono con altri canali. È sciocco pensare che queste organizzazioni si combattono se non modificando i nostri errori.
1: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: L'azienda pubblica di servizi alla persona di Spilimbergo introduce il servizio di deblistering, un primo esempio in una struttura residenziale del Friuli Venezia Giulia. Il sistema prevede il riconfezionamento automatizzato dei farmaci in dosi singole e personalizzate, con indicazione di ospite, contenuto e orario di assunzione. L'obiettivo è aumentare la sicurezza nella somministrazione delle terapie, riducendo il rischio di errori e garantendo la completa tracciabilità del processo. Un'innovazione che consente inoltre il personale infermieristico di dedicare più tempo all'assistenza diretta degli anziani. La presentazione pubblica è in programma alle 17.30 alle SP di Spilimbergo. Il direttore generale Fabio Di Leonardo ci illustra i benefici apportati da questo nuovo sistema.
4: Sicuramente una riduzione del tempo per la preparazione delle terapie, e quindi significa maggior tempo per gli infermieri da dedicare ai nostri ospiti. Un altro beneficio è legato all'aumento dell'aderenza terapeutica e la diminuzione del rischio di commettere errori nella preparazione della terapia, quindi una maggiore sicurezza, una maggiore qualità e igiene nel confezionamento, perché i farmaci appunto vengono preparati, il deblistering avviene in una cleaning room, e tutto questo si basa sulla produzione appunto delle bustine che sostituiscono i blister.
3: Il deblistering potrà essere il futuro anche in ambito extra ospedaliero o in questo caso di residenze come la vostra?
4: Noi ci scommettiamo, nel senso che la nostra ASP si sta orientando verso sistemi innovativi. Questo è l'ultimo, ma nel corso tra fine di 25 e inizio 26 abbiamo introdotto anche un processo di rinnovamento rispetto alle cure, quindi telemedicina, e questo va a favore della qualità dell'assistenza che vogliamo erogare. Quindi io credo che per cercare di fare economie, ma dall'altra parte garantire cure con standard elevati, sicuramente il deblistering come la telemedicina devono essere seriamente presi in considerazione.
5: Ora parliamo di un sistema per il trattamento delle acque di zavorra delle navi, con le quali si diffondono specie aliene spesso dannose per l'ecosistema marino. È il primo impianto mobile in Italia e sarà utilizzato nei porti di Trieste e di Monfalcone.
6: Sarà operativo a breve nei porti di Trieste e Monfalcone, il primo e unico impianto mobile in Italia dedicato al trattamento delle acque di zavorra provenienti dalle navi. L'impianto si chiama Pure Ballast, è stato realizzato da Italium CFVG, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti industriali, e collaudato recentemente assieme ai tecnici dell'autorità portuale, della regione e dell'ARPA. Si tratta di un grande passo avanti per la tutela dell'ambiente marino. Le acque di zavorra, utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza in navigazione, sono una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microrganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi marini come le praterie di Posidonia. Già dagli anni Ottanta una convenzione internazionale ne prescrive il controllo e la corretta gestione. Una recente ricerca proprio dell'ARPA regionale ha stimato che nel Golfo di Trieste sono presenti quasi 90 specie non autoctone, metà delle quali sarebbero arrivate proprio attraverso il traffico navale. Pure Ballast consentirà ai porti di Trieste e Monfalcone di trattare le acque di zavorra fino a un massimo di 300 metri cubi l'ora direttamente in banchina, attraverso una tecnologia che combina filtraggio e trattamento con raggi ultravioletti, senza l'uso di sostanze chimiche. Una tecnologia unica nel panorama nazionale, ha detto l'amministratore delegato di Italium CFVG Alessandro Bullo, capace di coniugare efficienza operativa e protezione dell'ambiente. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Incontro organizzato da Adesso Trieste dedicato al futuro della gestione del servizio idrico a Trieste è in corso alla luce della scadenza della concessione del servizio idrico integrato affidato ad Acega SAPS e AMGA. All'assemblea pubblica interverranno Tommaso Fattori, promotore dei referendum per l'acqua bene comune, Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'autonomia, Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste in consiglio comunale, alle 18 in sala delle comunità serbo-ortodossa.

0: via Genova 12.
1: Pochi giorni fa una lince è stata travolta e uccisa lungo l'autostrada A23 all'altezza di Raccolana nel comune di Chiusaforte. Un avvenimento inconsueto poiché la lince è considerata un animale molto raro. Le analisi ne hanno confermato la provenienza slovena.
2: Era una lince giovane, una femmina, investita sulla A23 nei pressi di Chiusaforte e diventata oggetto di studio per gli operatori del progetto Lince Italia, che insieme ai carabinieri del reparto biodiversità di Tarvisio hanno consegnato il corpo dell'animale agli esperti dell'Università di Udine e del Museo Friulano di Storia Naturale per svolgere le analisi e scoprire la storia dell'animale. I risultati mostrano, nel triste evento dell'investimento, un messaggio confortante. La lince era nata un anno fa nel Parco Nazionale del Tricorno, in Slovenia, e la sua presenza a Chiusaforte è segno che i mammiferi, i più rari nel panorama faunistico nazionale, si stanno disperdendo, esplorano nuovi territori e si espandono oltre le aree attualmente occupate. La giovane lince era infatti figlia di Rosi, un esemplare reintrodotto in Slovenia nell'ambito del progetto internazionale Life Links, che mira a favorire l'incontro tra le linci slovene e quelle italiane, dando vita a un nuovo nucleo in un'area che è passaggio naturale tra la popolazione dinarica dei Balcani e quella svizzera nel nord-ovest delle Alpi. Come ci spiega il coordinatore scientifico di progetto Lince Italia, Paolo Molinari, la presenza dell'esemplare investito a Chiusaforte mostra che i movimenti dei mammiferi vanno in questa direzione. L'impegno per il rinforzo della popolazione compiuto con i progetti internazionali e a livello nazionale dà quindi i suoi frutti. In Friuli Venezia Giulia oggi sono presenti 5 o 6 esemplari, un nucleo stanziale e in espansione. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Non è affatto rara come la lince, tutt'altro. La cornacchia sta letteralmente invadendo i nostri spazi e giardini, creando un caso a Pordenone. Ricordiamo che il TAR aveva dato ragione agli animalisti sospendendo l'ordinanza di abbattimento del pennuto aggressivo che terrorizzava alcuni residenti di via Damiani. Sentiamo il parere di un naturalista.
3: Dal punto di vista etico, il fatto di sparargli o di catturarla, di lasciare questi piccoli sul nido che soccombano, di lasciare magari alla custodia solo di un genitore, non mi piace.
4: Ne fa una questione etica ed educativa, oltre che naturalistica, il caso della cornacchia di Pordenone, l'esperto Mauro Caldana, naturalista appassionato per 20 anni, custode della avifauna selvatica ferita.
3: Eviterei proprio queste soluzioni. Sarei un pochino guardingo, paziente, qualche sorveglianza e poi prevenzione, anche soprattutto in primavera. Il prossimo anno, ad esempio, bisognerà fare attenzione che questi animali non si insedino sul posto, quindi è lì il momento di disturbarli togliendo il nido, prima che depongano, no, ad esempio.
4: Lei ne fa anche una questione educativa.
3: Ci sarebbe essere un insegnante che alla classe le scolarisca lì intorno alla zona, perché è un'opportunità notevole per portare i ragazzi e farli vivere questa esperienza, farli scrivere, farli disegnare, fargli fare ricerca, approfondimento, si entusiasmerebbero e probabilmente anche imparerebbero ad amare la natura.
4: Le cornacchie eravamo più abituati a vederle in campagna.
3: Fino a 20-25 anni fa non esisteva una situazione di genere. Adesso c'è chi l'uccelletto in gabbia, deve stare attento e proteggerlo dalla veranda, perché arriva il gheppio, lo sparviere e si ritrova le piume. E il colombaccio, un altro animale che è venuto dentro alla grande, pieno di colombacci ovunque. E questo è il fatto più fastidioso personalmente, e che rappresenta un po' quella che è la condizione del nostro ambiente in generale, soprattutto quello agrario, che è stato demolito. E poi si insistono con queste sostanze che sterilizzano praticamente tutto e non c'è da mangiare. L'animale segue le sue prede e viene dentro in città, cerca spazi alternativi.
4: Cordenons, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Parte stasera a Cervignano il Cinebike con il ciclo aperitivo a tema cinematografico. L'officina in via Mazzini sarà trasformata in cinebar, cocktail e presentazione della rassegna che domani sarà a Udine per la prima tappa dedicata alle donne e all'indipendenza. Prima proiezione al Parco Santo Svaldo alle 21 con La bicicletta verde del regista Haifa al-Mansour. Il festival proseguirà tra Palmanova e il Coglio fino al 20 giugno con proiezioni, bike tour, incontri con autori, registi e con degustazioni. La coordinatrice di Cinebike, Giulia Battaglini, ci racconta come è nata l'idea di unire l'amore per la bici e il cinema.
5: L'idea proprio di Cinebike è quella di riconfigurare in maniera ecologica il vecchio concetto del drive-in con una sorta di bike-in o comunque diciamo di un'arena bike friendly. Quindi a Palmanova ci sarà proprio questa arena che è stata

0: progettata da un artista e scenografo, Michele Bazzana. Quest'anno proprio l'abbiamo riprogettata, e quindi attraverso un allestimento che integra proprio le biciclette all'interno della struttura, diciamo che le biciclette diventano anche scenografia.
1: Si parte con la bicicletta verde, la storia di una ragazzina che sogna una bici in Arabia Saudita. Perché avete scelto questo film?
0: Si parla di diritti delle donne, in particolare di indipendenza finanziaria, e quindi c'è un talk che tra l'altro abbiamo proprio creato con il supporto di Banca Etica sul tema della finanza al femminile, e poi la proiezione della bicicletta verde è un film che parla appunto di bici e di come la bicicletta per questa ragazzina sia un simbolo di libertà e di come anche ci sia tutta una questione economica.
1: C'è anche un premio per quanto riguarda i cortometraggi.
0: Abbiamo una sezione competitiva che è il concorso Cinebike Shorts, dalla parola chiave futuro. Abbiamo creato un po' il fil rouge dei contenuti di questa edizione e quindi abbiamo selezionato dei cortometraggi che parlassero di futuro visto dagli occhi di giovani autori.
1: Una notizia di servizio: a causa di attività di ispezione dell'ANAS, la Galleria di Montedoro in direzione di Trieste sarà chiusa tra le 22 di oggi e le 6 di domani. Durante la chiusura il traffico sarà indirizzato lungo la viabilità alternativa segnalata sul posto.
2: Il futuro delle filiere alimentari sostenibili e solidali al centro dell'evento Foodies, in programma alla Biblioteca Rizzi dell'Università di Udine alle 10.30. L'iniziativa riunirà istituzioni, sanità, imprese e terzo settore per discutere di alimentazione equa, contrasto allo spreco e innovazione digitale. In programma interventi sulle linee guida nutrizionali, sulla piattaforma Foodies Box e una tavola rotonda dedicata alle prospettive delle filiere solidali.
1: Sfatare i falsi miti sulla donazione di organi e ribadire che la solidarietà non incontra limiti anagrafici è il filo conduttore dell'incontro pubblico intitolato Il dono non ha età, in programma alle 20.30 nella sala parrocchiale dell'ex asilo di Bressa in via Principe di Piemonte. L'iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra l'ADO FVG, il comune di Campoformido, e la FDS di Udine.
2: L'Università di Udine partecipa al progetto Tirocini per Universitari alla Presidenza della Repubblica. I posti disponibili sono 28. Per partecipare alla sezione c'è tempo fino al 16 giugno presentando la candidatura online al link tirocinicrui.app. Sono disponibili 22 tirocini curriculari al Palazzo del Quirinale, suddivisi in due cicli, fine settembre fino a novembre e novembre-febbraio 2027. 6 tirocini si svolgeranno invece nella tenuta di Castel Porziano nel periodo settembre-novembre.
1: Cerimonia in ricordo dei caduti civili causati dal bombardamento anglo-americano del 1944 su Trieste, organizzata da Trieste Pro Patria. Alle 19.30 sarà deposta una corona sulla facciata della chiesa di San Giacomo a Trieste.
2: Passiamo alla cultura e agli spettacoli. Le giornate della luce di Spilimbergo ospitano una protagonista del cinema italiano, Barbara Boucher, interprete di set internazionali, icona del cinema italiano degli anni 70 e da ultimo protagonista del film Allegro di Emanuela Piovano, dove interpreta l'ottantenne Carina. Il film, liberamente ispirato al romanzo L'età ridicola di Margherita Giacobino, affronta con sensibilità e delicatezza temi ancora poco raccontati dal cinema, la vecchiaia al femminile. Barbara Boucher sarà presente alla proiezione con inizio alle 21 al cinema Miotto di Spilimbergo.
1: Cuba nel mirino di Trump è il titolo dell'incontro organizzato da Dialoghi Europei al Circolo della Stampa di Trieste. Interverranno Antonella Mori, docente dell'Università Bocconi, responsabile del programma America Latina dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e Dario Conato, coordinatore d'area America Latina e Caraibi del Centro Studi di Politica Internazionale. Introduce l'incontro Paolo Marino Gozzi del Comitato Direttivo di Dialoghi Europei. Presiderà Renato Romano alle 17.30 in Corso Italia 3. Dice Trieste.
2: Con un programma interamente dedicato a Brahms e ai suoi quartetti, torna a Trieste uno degli ensemble più amati dal pubblico cameristico, lo Josef Suk Piano Quartet. Alle 20.30 al Teatro Miela di Trieste, promosso da Chamber Music Trieste nell'ambito della sua stagione cameristica Cromatismi 5.0.
1: A Gorizia, l'ex convento di San Francesco, appuntamento con la musica di Leonard Cohen all'interno del Polynote Music Festival. Alle 21 il progetto Admach Hotel presenta Dance Me to the End of Love, omaggio al grande poeta e cantautore canadese a 10 anni dalla sua scomparsa.
2: 17 rioni coinvolti, oltre 100 appuntamenti.

0: Mesi di spettacoli diffusi. Torna da stasera fino al 9 agosto Trieste Estate Fuori Centro. La rassegna, sostenuta dal Comune di Trieste con la direzione artistica del Teatro degli Sterpi e quella tecnica di Hangar Teatri. Concerti, teatro, circo contemporaneo, laboratori e attività per famiglie porteranno la cultura nei quartieri della città. Si parte da Campi e Losmini con musica dal vivo e spettacoli di circo contemporaneo. Alle 20 il concerto Voci in Giardino, seguito alle 21 dallo spettacolo di circo contemporaneo Circo Palacinca.
1: A Gorizia invece prende forma Mattoncino dopo Mattoncino, il modello in scala 1 a 125 del Parco Basalia. A Piccolo Cielo si conclude il progetto Brick Park, il laboratorio partecipativo guidato dall'architetto Sergio Pratali Maffei, che ha coinvolto cittadini di tutte le età nella ricostruzione del parco progettato negli anni 30 da Silvano Baric Baresi. Dalle 15 alle 18 ultima occasione per contribuire al progetto, mentre alle 18:30 sarà presentato il modello completato con l'evento Basalia Bricks. La rassegna si chiuderà infine con un incontro dedicato alla salute mentale.
0: Da oggi fino all'8 luglio l'American Corner di Trieste, l'associazione italo-americana del Friuli Venezia Giulia organizzano World Cup 2026 in Mons, un mese di iniziative gratuite dedicate alle città ospitanti degli Stati Uniti, alla cultura americana e alle storie che si nascondono dietro al torneo più seguito del mondo. L'iniziativa è aperta a tutti, comprende una mostra, incontri in lingua inglese, giochi, premi, curiosità e attività dedicate sia agli appassionati di calcio sia a chi è semplicemente interessato agli Stati Uniti.
2: Rassegna stampa.
0: Meno giovani, più fuori sede in città è l'ora degli studentati, titola in prima pagina il Piccolo di Trieste. Trieste che, assieme a Gorizia, si adatta ai mutamenti demografici anche sul fronte universitario. Per contrastare questa tendenza, atenei, enti locali e regioni devono attrarre dall'estero e da altre aree del paese nuovi iscritti, ma bisogna anche recuperare alloggi. Fotonotizia dedicata allo yacht A, bloccato nel Golfo di Trieste ormai da 4 anni, per la lussuosa imbarcazione tagliando da rifare entro 6 mesi. L'ipotesi più probabile è che i lavori vengano effettuati in un cantiere ligure, quindi il mega trialbero potrebbe sparire dall'orizzonte cittadino alla fine dell'estate. Il caso Resinovic, parla il marito Sebastiano Visintin, che dice: indagini infinite, una pena che già sconto. E poi prime denunce per gli scontri in viale alla commemorazione di Almerigo Grills. Una decina i militanti deferiti, ipotizzati reati di rissa e lesioni su querela di parte. Per la cultura tutto pronto per il Bloomsday, dal 13 giugno a 3 giorni nel segno di James Joyce.
1: Meno giovani a Udine, il titolo principale scelto dal Messaggero Veneto. Città universitaria, matricole in diminuzione. Le contromisure del rettore Angelo Montanari, intese internazionali e guardare ai diplomati che hanno lasciato anzitempo gli studi. Esame di maturità in provincia di Udine, i candidati sono oltre 4.000, si parte questo giovedì. La partita degli studentati invece diventa strategica, con poi la foto al centro con un murale raffigurante un trattore d'epoca, Viaggio tra le case narranti di Bagnaria Arsa, dove l'arte racconta la vita di una comunità. E dalla cronaca, anziana chiusa in camera da letto e rapinata, è successo a Terenzano, e poi il crack delle prosciutterie, chiusa l'indagine, sono stati sottratti 3,5 milioni di euro.
0: Nell'edizione di Gorizia di Monfalcone del Piccolo, fotonotizia dedicata a un bunker di fanteria d'arresto spuntato sul Monte Calvario, il più vasto tra quelli della Guerra Fredda. A Monfalcone, nel cantiere Paciana, panchine rimosse per porre fine agli schiamazzi. La morte in cantiere dell'operaio acrobata Tommaso Enzo Andreuzza, nel suo ricordo la generosità di Panzano, andranno al burlo 17.000 euro raccolti in memoria del giovane morto il 25 febbraio scorso in un infortunio sul lavoro. Grado 3, la maxi area prospiciente la spiaggia libera nella zona denominata Sacca dei Moreri, terza asta in arrivo, leggiamo nel servizio di Antonio Boemo. Il nuovo appuntamento con un ulteriore ribasso del 20% fissato al 28 luglio.
1: La regione aiuta Electrolux e l'apertura del Messaggero Veneto nell'edizione di Pordenone. 8 milioni di euro per sostenere la filiera del bianco e il sistema produttivo legato a Electrolux. La cifra emerge dall'assestamento di bilancio regionale, attende l'ufficializzazione dopo il passaggio in giunta. Nel provvedimento trovano spazio anche nuove misure di sostegno all'economia, investimenti per la sanità, risorse per fondi di rotazione, l'edilizia scolastica e gli impianti fotovoltaici. In primo piano anche sul Messaggero di Pordenone la politica regionale, con il nome di Silvio Brussaferro, che viene accostato al Partito Democratico.

0: Classico come possibile candidato per la successione a Massimiliano Fedriga alla guida della regione. Nella cronaca, un'indagine sul traffico di sigarette contraffatte che avrebbe raggiunto clienti anche in Francia e Gran Bretagna.
1: Oggi i giornalisti del Gazzettino sono in sciopero, il quotidiano dunque non sarà in edicola. La preoccupazione dei colleghi, si legge in un comunicato, riguarda la capacità del Gazzettino di continuare a raccontare con autorevolezza e capillarità il Nord-Est, investendo sulle persone, sulle competenze professionali e sulla qualità dell'informazione. Aperte anche le questioni della chiusura della sede di Rovigo e della situazione della redazione web.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del nostro giornale radio. Alle 11.10 trasmetteremo la rubrica in friulano, si parlerà dell'iniziativa promossa dal Comune di Udine in favore dei caregiver, con alcuni appuntamenti dedicati ai familiari che prestano assistenza a domicilio a persone con disabilità, con demenza e ad anziani. Alle 11.20 circa andrà in onda A Volo Radente, puntata che inizia con Dixit, il festival della comunicazione digitale a San Daniele del Friuli. Dopo un collegamento da Miramare per la mostra Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna, spazio a Super Giro Dolomiti che testimonia l'amicizia e la collaborazione nata di qua e di là delle Alpi. Poi si parlerà di Femeco Plus, un progetto innovativo europeo di cooperazione transfrontaliera.
1: E con l'annuncio dei programmi regionali è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Emma Soliman, per la parte tecnica in regia Bruno Montevecchi e Viola Romanese. Da parte di Andrei Marusic e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato da nuvolosità variabile su pianura e costa, maggiori annuvolamenti sulla zona montana, qui con possibili precipitazioni, specie dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio temporale, mentre la circolazione veicolare al momento si va gradualmente intensificando e non si registrano disagi di particolare rilievo. Solo sul tratto veneto dell'A4 ci sono code al momento per traffico intenso in direzione Venezia tra Cessalto e San Donato Piave. Ricordiamo che tra Porto Gruaro e San Donato Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, qui si possono formare a tratti rallentamenti. Sulla raccordo RA13 rimane chiusa la galleria Carso in direzione Trieste, con uscita obbligatoria Padriciano. Si prosegue sulla 202 DIR per rientrare lungo la 202 ex GVT all'altezza di Cattinara. Sul tratto A Sistiana Rabuiese ci sono poi lavori con un restringimento che vede la chiusura della corsia di sorpasso tra la rotonda di Muggio e la galleria Montedoro in entrambe le direzioni, e poi dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina verrà chiusa la galleria Montedoro solo in direzione Rabuiese Slovenia, con deviazioni indicate sul posto. Tra gli altri cantieri, lungo la viabilità ordinaria, segnaliamo sulla statale 14 della Venezia Giulia riduzione di carreggiata, transiti a senso unico alternato tra i comuni di Latisana, Palazzolo dello Stella e Precinicco. Per un altro cantiere possibile un senso unico alternato nel comune di San Giorgio di Nogaro e poi anche nel comune di Cervignano del Friuli. La strada regionale 464 di Spilimbergo vede inoltre un transito a senso unico alternato nel comune di Arba solo durante il giorno tra le 7.30 e le 17.30. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Riportare nella sua area, nella propria area di giurisdizione, la Corea del Nord. Ci fermiamo. Che avete capito del risico bancario? Ne parliamo tra mezz'ora.
2: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore?

0: perde un figlio.
1: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.

0: Vico Robecco in direzione di Torino. Ci spostiamo in A4, Milano-Brescia. Al momento si segnala traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e viale Monteceneri in direzione di Torino. Andiamo in A9, lainate Chiasso, code traffico intenso tra Saronno e l'allacciamento per la 8 per chi viaggia verso lainate. In A10 Genova Ventimiglia, code traffico intenso tra l'allacciamento per la 26 e l'allacciamento per la 7 in direzione di Genova. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Ci spostiamo in autosole Firenze-Roma, code traffico intenso allo svincolo Firenze Scandicci in uscita in entrambe le direzioni. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso al momento siamo tra Fuori Grotta e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10.28. Buon proseguimento di ascolto.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Fatto l'ultimo aggiornamento.
6: Ci colleghiamo
5: nel
6: per
5: video
6: aiutarvi.
5: Trovate il flusso operativo.
6: Sta arrivando un nostro
5: tecnico. Ci colleghiamo
6: tecnico.
5: Per aiutarvi.
7: Dottoressa, sento le voci.
6: Lei è un cliente sistemi?
7: Sì.
6: Allora è normale.
5: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
6: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Ore 8.
10: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Notte di guerra in Medio Oriente, raid degli Stati Uniti contro l'Iran che risponde colpendo obiettivi militari americani. Si tenta di salvare i negoziati. Belfast in fiamme, scoppiano disordini anti-migranti, barricate in strada, incendiate auto e edifici, strade bloccate. Ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, cautela dalla maggioranza, l'opposizione chiede di fermare l'intero progetto. Omicidio Paganelli, Luis da Silva è innocente, la sentenza a Rimini nella notte, ha vinto la giustizia, dice subito dopo la scarcerazione. Omissione di soccorso, Belen Rodriguez indagata a Milano, la denuncia della polizia locale ha provocato incidenti e non si è fermata. Un italiano punta la luna, Luca Parmitano, scelto come pilota per la missione NASA Artemis 3 che prepara un nuovo sbarco sul satellite. Una storia importante a San Siro, concerto di Eros Ramazzotti a Milano, festa pop con Elisa, Giorgia, Max Pezzali e stasera tutto esaurito all'Olimpico di Roma per Achille Lauro. Calcio domenica tra polemiche e tensioni al via i mondiali americani. Domani tra polemiche e tensioni al via i mondiali americani, l'Italia non c'è, non ci resta che scegliere quale squadra tifare. Buongiorno da Luana Cremasco. Notte di guerra e attacchi incrociati tra Israele e Iran. Raid americani dopo che un drone di Teheran ha abbattuto un elicottero Apache. Rappresaglia iraniana con missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Le parti dichiarano concluse le operazioni, nessuna vittima. Il negoziato continua e l'accordo è vicino, assicura il presidente Trump. Ma partiamo allora da qui con la corrispondente negli Stati Uniti.
9: Gli attacchi americani, definiti di autodifesa dal comando centrale, sono un avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per mettere fine alla guerra, lo dice un funzionario dell'amministrazione Trump, dopo che le forze statunitensi hanno preso di mira prima basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria in

0: 5 località nel sud dell'Iran, poi sistemi di difesa aerea. È stato il presidente, con un post su Truth, ad annunciare la risposta americana all'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero statunitense che pattugliava lo stato di Quds. Necessaria, ha scritto Trump, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Una risposta che deve essere molto potente, ha aggiunto, parlando con la ABC. Lo speaker repubblicano della Camera, Johnson, presente nella Situation Room con Trump e diversi membri del governo, ha detto di essere stato informato prima dell'attacco e di ritenerlo proporzionato e limitato. L'altra notte il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38ª volta, segnala la CNN, che Trump parla di un accordo imminente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: L'Iran ribadisce che continuerà a rispondere a ogni attacco da parte americana e torna ad accusare i paesi del Golfo di complicità con Stati Uniti e Israele. La corrispondente.
2: In Italia sono le 4 del mattino quando i Pasdaran annunciano di aver terminato la rappresaglia contro gli Stati Uniti. Nella notte il Golfo Persico è scosso da un'ondata di esplosioni. I guardiani della rivoluzione rivendicano l'attacco con missili balistici a lungo raggio contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania, che ospita personale militare statunitense. L'obiettivo dell'esercito iraniano sono i caccia F-35 americani, che non hanno subito alcun danno nonostante la televisione di Stato di Teheran ne dichiari la distruzione. 5 missili sono stati intercettati dalla difesa aerea di Amman. Droni neutralizzati anche contro basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain, dove suonano le sirene d'allarme. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la sede della 5ª flotta della Marina americana e attribuiscono a Washington la pericolosa escalation nel Golfo Persico. Poi accusano i paesi vicini di avere la responsabilità legale e morale degli attacchi statunitensi e israeliani. Qualora ci fossero altri raid americani, i guardiani della rivoluzione minacciano di essere pronti a colpire ancora, in modo deciso e schiacciante, con attacchi più intensi e più estesi, contro obiettivi già individuati. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Sempre tesa anche la situazione in Libano, continuano i bombardamenti israeliani nel sud contro la milizia Hezbollah, alleata dell'Iran. Martoriata e fatta sgomberare la 30 morti nelle ultime 24 ore, più di 3.600 vittime da marzo, quando è riesploso il conflitto sul fronte nord di Israele. La corrispondente.
3: L'ordine di sfollamento forzato anche dalla città vecchia cristiana di Tiro, un tempo da 100.000 abitanti, investe il cuore storico e umano, scrivono al presidente Aoun i 3 arcivescovi di Tiro, ed è una catastrofe. I bombardamenti contro Hezbollah, che dice Israele si nasconde ovunque in città, lambiscono le rovine romane del sito patrimonio UNESCO. Nella Cisgiordania palestinese recupera video del momento in cui un soldato israeliano 5 giorni fa spara e uccide un neonato nella città di Hebron. Mostra chiaramente che l'auto si stava fermando e grazie anche alla luce del giorno non rappresentava alcun pericolo per i militari. Al funerale il nonno del piccolo Sam Abu Haikal ci aveva detto:
4: il marito di mia figlia si è fermato e ha alzato la mano anche così. Allora lui subito l'ha sparato.
3: Sottolinea ancora Bezzelem. Dopo la sparatoria, i militari se ne vanno, senza controllare né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La Francia decreta il divieto di ingresso per il ministro israeliano di estrema destra Smotrich. Inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Londra, in particolare, invita le aziende britanniche a cessare le attività nei territori palestinesi occupati. Misure vergognose, replica il governo di Israele. E i dossier internazionali sono in cima all'agenda di governo, con Giorgia Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Domani le comunicazioni alle Camere, oggi, prima del Consiglio dei Ministri, l'Assemblea di Confcommercio.
5: È attesa alle 10.30 Giorgia Meloni all'Assemblea della Confcommercio a Roma per poi presiedere il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato a mezzogiorno. Ma sono i dossier internazionali ad impegnare la Premier, che domani sarà nelle aule parlamentari per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale con il Capo dello Stato. Il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina, saranno al centro dell'intervento della Presidente del Consiglio, che in aula traccerà la linea del governo italiano a partire

0: e dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, compresa una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia, per mitigare i prezzi finali. Carla Macrellino, GR1.
1: Le 8 e 7 minuti, siamo all'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati per corruzione.
2: Manovre sotterranee ed illecite per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina. È l'epicentro dell'inchiesta romana che vede 3 indagati. Un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore calabrese e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio, Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i 3. Secondo la procura, il magistrato contabile, avvicinato dagli altri 2, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura della corte, orientamento dei colleghi, camera di consiglio.
3: La pubblica amministrazione deve combattere per l'etica nella pubblica amministrazione.
2: Così parlava Tommaso Miele all'epoca dei fatti contestati, presidente aggiunto della Corte dei Conti, al quale, sempre secondo la tesi dell'accusa, in cambio del suo servizio sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre il parere della Corte dei Conti sul progetto del ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Un'inchiesta questa sul ponte che agita la politica. Sentiamo.
4: Invita la cautela la maggioranza. Se la Lega per ora non commenta, da Forza Italia Maurizio Gasparri precisa fiducia che deve fare accertamenti e indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni. Le grandi opere, dice, servono al paese. Linea condivisa da Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia. Certo che la magistratura non intenda ostacolare il progetto. E Giovanni Donzelli.
5: Se ci sono persone che provano a essere scorrette, è giusto che siano punite. Però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
4: Il governo riferisca in aula e fermi i lavori del ponte, chiedono le opposizioni. Opera dannosa dal punto di vista ambientale ed economicamente insostenibile, afferma la segretaria del PD Elly Schlein, Chiara Braga.
6: Il governo deve chiarire se è stato costruito un sistema per aggirare regole e controlli per un'opera inutile che costerà 14 miliardi di soldi pubblici.
4: Per Verdi Sinistra è la conferma del rischio infiltrazione di interessi illeciti. I 5 Stelle parlano di ennesimo fallimento dell'esecutivo e insistono che quei 13 miliardi e mezzo vengano usati per famiglie e sanità. Ed è ancora scontro sulla commissione Covid. Il partito della Premier chiede a Giuseppe Conte di spiegare le consulenze affidate ai suoi ex colleghi di studio durante la pandemia. Contro di me è una campagna diffamatoria, replica il leader del movimento che annuncia querele. Filippo Amisano, GR1.
1: Rai Radio 1. Il premier britannico Starmer ha lanciato un appello alla calma dopo le manifestazioni di protesta che hanno incendiato Belfast. Tumulti, auto in fiamme, dopo l'aggressione shock a un quarantenne accoltellato in strada da un sudanese. Sentiamo da Londra la corrispondente.
7: Alta tensione nel Regno Unito, scontri a Belfast in Irlanda del Nord e una nuova ondata di rabbia, quella che esplode e segue anche questa un'aggressione. A Belfast un uomo di circa 40 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un brutale attacco in strada, colpi di coltello da cucina. Accusato di tentato omicidio un trentenne di origine sudanese richiedente asilo, arrestato dalla polizia. Il video dell'attacco rimbalzato sui social network ha fatto da detonatore a un'esplosione di rabbia. Frange di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Belfast e in altre città, dando vita a disordini e duri scontri con le forze dell'ordine. Molti negozi, gestiti da minoranze etniche, hanno dovuto abbassare le serrande in anticipo per motivi di sicurezza. Intere zone sono state evacuate. Sulla vicenda è intervenuto il primo ministro Starmer, che ha condannato l'attacco definendolo terribile. Nessuna tolleranza per simili ripugnanti scene di violenza nelle nostre strade, ha detto Starmer, rivolgendo un appello alla calma per permettere alla polizia di portare avanti le indagini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La visita del Papa in Spagna dopo Madrid, Leone XIV è a Barcellona. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con la cerimonia di inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù, nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, l'architetto catalano che ha progettato l'edificio. Ieri la veglia di preghiera con i giovani.
8: Innovazione per l'ingresso di Papa Leone allo Stadio Olimpico di Barcellona. Di sottofondo l'inno Alzar la Mirada, uno dei simboli di questa visita. Il pontefice entra in papamobile, benedice i fedeli, prende in braccio qualche bambino e fa il meme.

0: Virale su TikTok, quel 6-7 che ormai ripete spesso incontrando la folla. Sul palco dello stadio cala il silenzio quando inizia il dialogo con i giovani che portano le loro testimonianze, storie di depressione e di abusi in famiglia. Nella nostra società l'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, dice Leone. La depressione è una malattia silenziosa, la definisce Prevost. È necessario un sistema sanitario che includa questo malessere. La violenza contro le donne, se esiste l'odio persino nella famiglia, sotto linea pontefice, bisogna porsi alcune domande sulle dinamiche della nostra società, sulla tentazione della violenza e non su Dio. Dobbiamo imparare a considerare il perdono come un potente rimedio contro il male. Ilaria Menta, GR1.
1: Il processo a Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel 2023, è arrivata in piena notte la sentenza per l'imputato Luis da Silva.
2: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la giudizia.
3: La sentenza arriva dopo le 2 di notte e 16 ore di camera di consiglio. Luis da Silva è stato assolto e stanotte stessa è uscito dal carcere. Un verdetto atteso e al contempo inaspettato. Per la Corte non ci sono sufficienti prove a dimostrare che sia stato lui a sferrare 29 coltellate sul corpo della 78enne vicina di casa il 3 ottobre 2023. Il processo si era aperto a settembre ed è stato in sostanza indiziario, non essendoci stati riscontri dal DNA e dalle telecamere di zona. Il movente, secondo la procura di Rimini, sarebbe stato quello di impedire che emergesse la relazione extraconiugale dell'imputato con la nuora della vittima, e l'uomo non aveva un alibi credibile per la sera del delitto. Da Silva rischiava l'ergastolo. All'uscita dal carcere, poche parole.
4: Ha vinto solo la giustizia.
3: Claudio Vicolo, GR1.
1: Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra. Arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Hurghada dopo un'aggressione con minacce al viceconsole onorario italiano. Spera ora in una svolta Nessy Guerra. Sentiamola.
5: Non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza e che questo incubo finisca presto.
1: La showgirl Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso. È accusata di aver causato 2 incidenti stradali senza poi fermarsi per accertare responsabilità o prestare soccorso.
6: Tutto è avvenuto la sera del 23 maggio, quando Belén Rodríguez sarebbe rimasta coinvolta in 2 diversi incidenti nel giro di poche centinaia di metri in centro a Milano. Nel primo, vicino l'Arco della Pace, la showgirl alla guida del proprio SUV avrebbe urtato lo specchietto di una macchina parcheggiata lungo la strada. Nel secondo, in zona Brera, avrebbe centrato uno scooter e 2 macchine parcheggiate, procurando a 3 persone lievi lesioni. La donna, invece di fermarsi a prestare aiuto, avrebbe ingranato la marcia e sarebbe ripartita. Ai feriti sono stati poi certificati 5 giorni di prognosi. Ad accusarla le dichiarazioni dei testimoni e anche una fotografia scattata da un passante che ritraeva Belén Rodríguez alla guida della sua auto mentre si allontanava dopo l'incidente. La showgirl argentina è adesso formalmente indagata per omissione di soccorso dalla procura di Milano. L'iscrizione nel registro arriva dopo la denuncia della polizia locale che le aveva anche ritirato la patente. Solo pochi giorni fa la conduttrice era stata ricoverata al policlinico di Milano dopo che i vicini di casa avevano allertato i sanitari del 118 perché l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto. Le dimissioni il giorno dopo perché considerata in buone condizioni di salute. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Caro carburanti, il decreto accisa arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. In commissione finanze, un nuovo stop alla riapertura della rottamazione.
7: La riapertura della rottamazione non passa nemmeno questa volta. La Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti al decreto accise per la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Qualche speranza di approvazione anche per la riproposizione del ravvedimento speciale per le partite IVA che aderiscono al nuovo biennio del concordato. Rimane in vita anche la proposta di estendere il divieto di telemarketing selvaggio, già in vigore per l'energia, alle telecomunicazioni. Intanto il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale. Il decreto pone fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati fatti su strade diverse, plaudono le associazioni dei consumatori. Giuseppe Di Mar-

0: Monaco GR1.
1: Dopo 6 mesi di trattative, è raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti, va da un minimo di 119 euro lordi mensili a un massimo di 221. Ascoltiamo il commento del ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
2: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
1: Soddisfatti anche i sindacati. Sentiamo il segretario generale CISL Funzione Pubblica, Roberto Chierchia.
3: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che i salari e il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti ai dipendenti di questo importante comparto delle funzioni centrali che costa più di 280.000 dipendenti.
4: There are many parts that need to come together for a space launch. You need a launch pad. And for me that launch pad is my country, Italy, its education system.
1: Ci sono molti elementi che devono incastrarsi per un lancio spaziale e serve una piattaforma di lancio. Per me quella piattaforma di lancio è il mio paese, l'Italia. Sono le parole con cui il nostro Luca Parmitano ha salutato l'annuncio della NASA. Sarà lui il pilota di Artemis 3, la prossima missione dell'Agenzia Spaziale Statunitense, prevista per la seconda metà dell'anno prossimo, in vista del ritorno dell'uomo sulla Luna. Parmitano sarà l'unico non americano dell'equipaggio e da oggi è già al lavoro a Houston. Così l'astronauta italiano a Rai News.
5: Sono contentissimo, emozionato, onorato del ruolo che mi sarà assegnato di pilota. Si comincia con l'addestramento, andiamo subito a familiarizzare con il sistema Orion, abbiamo circa un anno per imparare i sistemi dell'astronave e sviluppare le procedure e i sistemi per l'approccio e l'attraccaggio con i due lander.
1: Estate alle porte, gli stabilimenti balneari si organizzano e si reinventano per accogliere i bagnanti, ma non mancano le sorprese.
6: È un gioco al rialzo, non solo dei prezzi, il 6% in più rispetto all'estate 2025, secondo Altroconsumo, ma anche della creatività tipicamente italiana. Ordinanze e nuove regole sugli ombrelloni che scandiscono la stagione balneare appena partita. In Sardegna, a Punta Molentis, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che sta già facendo discutere. L'ombrellone è consentito solo per bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. Per tutti gli altri, niente riparo, ma 10 euro d'ingresso, sì. Il motivo è la tutela di un ecosistema fragile, già devastato dall'incendio dell'estate scorsa. Risultato? Sui social c'è già chi cerca un nonno da adottare. A Chiavari si va nella direzione opposta. Ombrellone, lettino e sedia a prezzo calmierato, 5 euro. Sistema gestito dal comune con casse automatiche. Sul versante orientale, in Veneto, la parola d'ordine è spazio. Vuol dire a Jesolo 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza, mentre a Bibione debutta l'ombrellone per single. 120 piazzole con un lettino da una piazza e mezzo, con ricarica per smartphone a pannelli solari e applicazione per monitorare in tempo reale l'occupazione degli ombrelloni.
7: Pensando seriamente di scapparmene in montagna.
6: Paola Guarnieri, GR1.
1: E sotto gli ombrelloni, non è una sorpresa, si legge piacevolmente. I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini, uscito da pochi giorni, è già un best seller ricco di storie poliziesche e nostalgia. Racconti dove i ricordi si accendono a ogni boccone, come le famose Madeleine. La nostra intervista all'autore.
8: Nove tramezzini, ogni tramezzino un ricordo, una storia. Qual è il preferito di Rocco Schiavone?
9: Quelli che gli ricordano l'infanzia. Sì, sono quelli, sono i ricordi più teneri che lui possiede. È forse quello che ha diviso con Marina il giorno che si sono incontrati.
8: Chi i tramezzini, chi gli arancini. Questo libro è un omaggio a Camilleri.
9: Sì, è un ricordo. Aveva scritto Gli arancini di Montalbano tanti anni fa. Per quello l'ho intitolato così, per ricordare sempre che Andrea Camilleri è stato un grande scrittore, un grande uomo di cultura. Per me un grande amico, però mi piaceva ricordarlo così.
8: Le storie lei scrive sono ovunque, anche nelle nuvole. A che cosa servono?
9: Alcune storie possono servire a farci riflettere, altre a capire meglio l'essere umano. Forse le storie servono anche a quello, a ricordarci da dove veniamo e domandarci dove stiamo andando.
8: E queste sono storie di Rocco, sono frammenti e anche ci sono dei casi però.
9: È come se fosse una giornata di Rocco, no? Delle giornate dove si lavora, però ogni tanto, come succede a tutti noi, abbiamo dei ricordi che ci sorprendono nei momenti più inaspettati, no?
8: Francesca Cosentino, GR1.
1: Una band icona della musica pop, una delle hit più ascoltate negli anni 80. I Culture Club hanno nuovamente pubblicato il video di Victims.

0: non ricorda, Victims, il singolo tratto dal secondo album della band inglese del 1983, Color by Numbers, una struggente ballata per pianoforte che racconta la relazione tormentata e segreta del frontman Boy George con il batterista della band John Moss. Distribuito soltanto in 5 paesi, tra cui il Regno Unito, il singolo riuscì comunque a raggiungere il terzo posto della classifica britannica. La canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Come a Chameleon. Il documentario girato da Alison Elwood esplora ora l'ascesa della band, il loro impatto culturale nella scena new romantic degli anni 80 e le complesse dinamiche interne. Droga, sessualità, crisi personali. Parlando del progetto, la regista ha sottolineato la disponibilità dei protagonisti a raccontarsi senza filtri. Intanto la band, icona internazionale della musica pop, annuncia l'unica data italiana, 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Maurelia Carafa, GR1.
1: E proprio negli anni 80 cominciava una storia importante. Eros Ramazzotti torna a San Siro con una festa pop. Sul palco la sua band, 9 musicisti, 3 coriste, poi Elisa, Giorgia, Max Pezzali. I fan hanno cantato a squarciagola con lui la sua storia. Un viaggio che ha attraversato più generazioni fino al gran finale. E si esibirà a San Siro il 15 giugno anche un artista romano che intanto oggi parte dall'Olimpico con un grande atteso live sold out da mesi.

0: torna nella sua Roma Achille Lauro con uno show che arriva a poche settimane dall'uscita di Comuni Immortali, la nuova edizione speciale dell'album pubblicato nel 2025. Ancora incerta la scaletta, sicura la partecipazione dei suoi fan, attesi 51.000 spettatori. Sono le 8:24 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
1: Ciao Luana, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Che avete capito del cosiddetto risico bancario? Ieri è stata una giornata molto agitata in borsa, alcuni titoli bancari hanno segnato dei rialzi notevoli, vedremo oggi, insomma, si sta ridefinendo il capitalismo italiano, un tema importante, ascoltateci.
0: Restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Domani a Città del Messico scattano i mondiali americani fra tensioni e polemiche sui visti e sui controlli per l'ingresso negli Stati Uniti. Gara inaugurale domani alle 21 ora italiana tra Messico e Sudafrica. Con uno dei nostri inviati sentiamo come la stampa estera vive la terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia.
12: L'Italia non c'è per l'ennesima volta e così i giornalisti delle altre emittenti mondiali presenti all'IBC di Dallas, quando passano davanti ai nostri studi, commentano per lo più a bassa voce. Qualcuno si ferma, entra e chiede direttamente: l'ennesimo fallimento del nostro calcio ha fatto più rumore di quanto non si pensi in Italia. L'assuefazione al flop per noi non è purtroppo un rischio, è ormai una certezza. Jorge Escorial di Radio Cadena Ser. Come in Spagna vivono la prolungata assenza degli azzurri.
13: È una cosa incredibile, è una cosa allucinante, perché io non penso che l'Italia sia così scarsa per non qualificarsi in una Coppa del Mondo.
12: Germán García Grova di Radio La Red di Buenos Aires.
14: Molta sorpresa, nos pone por un lado contentos porque Italia siempre es un candidato a ganar el Mundial, pero por otro lado no tener una potencia como Francia o España.
12: Mondiale strano questo, extra large, elefantiaco, ma qui a Dallas sembrano interessare di più le Finals NBA. Jorge Escorial.
13: prima dell'inizio sembra che il centro sportivo ce la invia, ma dal giovedì, quando comincia quella partita di Messico contro la Sudafrica, questo cambia, mi sa.
12: Germán García Grova.
14: No hay clima de mundial. Seguramente con el primer partido de México hay mucha colonia mexicana aquí en Dallas. Empieza a vivirse un poco el clima, pero todavía no se siente el mundial aquí.
12: Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
11: 3-0 dell'Argentina contro l'Islanda in amichevole, a segno anche Messi sul rigore. E a proposito di attaccanti argentini, il Real Madrid ha offerto 150 milioni per Julian Alvarez dell'Atletico, che ha seccamente rifiutato e chiede il pagamento della clausola rescissoria da 500 milioni. Intanto il Real è pronto ad annunciare Mourinho nuovo allenatore. Calcio femminile, niente qualificazione diretta per l'Italia ai mondiali 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia e dovranno passare dai playoff. Neanche una vittoria comunque sarebbe bastata, visto che la Danimarca ha vinto 4-1 in Serbia. In chiusura il tennis, dopo due giorni di test medici a Milano, Jannik Sinner è pronto a tornare ad allenarsi a Monte Carlo. L'altoatesino numero uno al mondo tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove è campione in carica, ed esordirà al primo turno lunedì 29 giugno. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
19: Famila, con noi, sei in famiglia.
20: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.

0: Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese.
3: Non c'è nessuna volontà di effettuare acquisizioni di Generali, ma quello che vogliamo difendere è l'utile netto. Generali è una buona azienda, però insomma tutto si può migliorare.
4: So the only real offer now in the market.
5: L'unica offerta sul mercato è la nostra.
4: So if someone is ready to offer a
5: non faremo rilanci, ma se spuntasse un'offerta concorrente rimarremo nella partita fino in fondo. L'obiettivo di Intesa è la partecipazione in Mediobanca. Abbiamo alte probabilità di successo.
6: Non commento scelte che competono al libero mercato. Quello su cui stiamo lavorando, però non dichiarando. Penso le grandi banche italiane, col contributo fondamentale del governo e degli italiani, stanno facendo degli utili che non hanno precedenti nella storia delle banche. Alcune di queste banche, nei 3 anni da che siamo al governo, solo 2, hanno fatto 54 miliardi di euro di utili. Una piccola parte di questi utili lavoreremo perché aiuti l'Italia, l'economia italiana.
7: La vicenda MPS è il caso di scuola della socializzazione delle perdite e della privatizzazione dei profitti, perché MPS è stata risanata con 5,4 miliardi di euro di soldi pubblici e lo Stato ha incassato solo 1,1 miliardi di euro.
8: Sono le 8:34, ora non vorrei suonare troppo enfatico, ma insomma credo sia in corso una ridefinizione del capitalismo italiano. Lo sapete, i giornali l'hanno definita anche la bomba del 7-8 giugno, tutto è cambiato, avete ascoltato la voce di Carlo Messina, che è amministratore delegato di Intesa, che è colei che in questo momento è al centro di tutti questi processi di acquisizioni, scalate, fusioni che agitano il mondo bancario italiano. Sono processi importanti, grandi, che hanno effetti enormi sull'economia italiana e che quindi meritano di essere se non altro capiti, e questo è lo scopo di questa seconda parte di Radio Anch'io. Lo faremo con Camilla Conti, con Salvatore Rossi, con Maria Cecilia Guerra, con Marco Snato e naturalmente con quello che voi ascoltatrici e ascoltatori ci state scrivendo, e vi leggo qualche messaggio. Buongiorno, sul risico bancario ci scrive Gianluigi da Milano, che di solito ci manda dei messaggi molto pensosi e spesso profondi, ma in questo caso devo dire che è un po' anodino. Abbiamo capito che quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Non so se si riferisca a Monte dei Paschi di Siena. Oggi c'è una paginata su Repubblica di Francesco Manacorda, il cui titolo è La beffa dopo la rivincita, Siena senza più il monte e la paura dell'irrilevanza. Purtroppo diventeremo tutti più poveri, scrive un altro ascoltatore. Quando si fondono le banche diminuisce il credito commerciale. Infatti, se un'impresa ha 2 affidamenti diversi nelle 2 banche, se si fondono, il fido precedente diminuirà. Non gli manterranno la somma di quello precedente, in più ci saranno meno operatori finanziari per concedere al mercato possibilità di credito per i dipendenti che verranno decurtati, quindi conseguenze meno crediti, meno lavoro. Per le regole di Basilea, che fissa delle regole restrittive al credito da concedere, e c'è un Sebastiano da Prato a scrivere un messaggio molto articolato: quando si fondono per il meccanismo precedente, il credito che la banca può erogare diminuisce rispetto ai tetti precedenti concessi alle singole banche. Poi insomma, va avanti, vi leggo però un paio di messaggi delle 7:58 che mi avevano colpito, me li ero segnati. La concentrazione del settore bancario attraverso operazioni che coinvolgono MPS, Unicredit e Intesa San Paolo rafforzerebbe la competitività del sistema finanziario nazionale, oppure rischierebbe di ridurre la concorrenza e la possibilità di scelta per clienti e imprese? È una domanda quella che ci pone Tullio da Bergamo. Incomprensibile chi... Ancora aspettate l'ultima, ecco. Michele da Verona: il risico bancario è un'opportunità unica. Penso che favorire unificazione di istituti di credito porti ad un livello di competitività europea che ci pone ad una misura di partecipazione ai tavoli della finanza globale estremamente rilevante. Sono molto favorevole. Ultima lettura di messaggio, vediamo se la ritrovo. Non la ritrovo. Camilla, buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
8: Camilla Conti, collega del giornale, grande esperta di questioni economiche. Stamane, tra l'altro, sul giornale c'è un suo pezzo molto interessante che racconta della soddisfazione di Musk per la scalata a Montepaschi. Intesa e Unipol sono le migliori d'Italia. Ne parliamo tra poco, Camilla, perché devi fare uno sforzo, assieme a me naturalmente, per aiutare chi ci sta ascoltando a capire quello che sta accadendo, perché sono processi importantissimi, grandi e un po' complicati.
9: Sì, sono molto

0: molto complicati, e la vera impresa sta appunto nello spiegare con parole semplici quello che sta accadendo. Si tratta di una grandissima operazione, forse la più grande del risico bancario, forse guarda azzardo, della storia italiana. Apro una parentesi, è curioso il fatto che avvenga mentre manca l'arbitro, cioè mentre sulla poltrona della presidenza della Consob, esatto, non c'è ancora, chiaramente fra un po' arriverà, però è curioso anche questo dettaglio. Però è un'operazione molto molto importante, arrivata nella giornata del Corpus Domini, e essendo i protagonisti di questa operazione gli eredi di quella finanza cattolica, cioè Giovanni Bazzoli e Giuseppe Guzzetti, che furono, e non è casuale secondo me. Detto questo, venendo anche un po' alle risposte per le domande, sì, dei vostri ascoltatori, sì, c'è un riassetto in corso, però ecco, io mi baso anche su quello che ha detto l'ultimo ascoltatore. Qua bisogna ragionare anche in termini di concorrenza, sia a livello di presenza all'interno dell'Europa, perché servono banche europee più grandi, sia appunto della concorrenza con i grandi colossi bancari che sono soprattutto
1: americani. Tra l'altro, Camilla, ricordiamo, diciamo a bovo, mettiamola così, che la domenica del 7-8 giugno, come dicevi tu, resterà negli annali, perché sono esplose in contemporanea, in buona, sì, sostanza, due offerte, sì, su Monte dei Paschi, sì, di Siena, quella di Banco BPM, e ieri la borsa ha dato dei segnali significativi, sì, e quella probabilmente vincente della più importante banca italiana, cioè Intesa San Paolo, giusto?
0: Ti correggo una parte, sì, quella del Banco BPM è arrivata, guarda, è stata una domenica bestiale, attorno alle 14, non era in realtà un'offerta, sì, era un invito. Quello che Messina poi ha definito in conferenza stampa ieri una lettera d'amore, cioè poi c'è da capire perché si è mosso il Banco BPM, ma non era un'offerta, tant'è che c'è chi dice che Consob potrebbe accendere i riflettori, perché non ha detto vi faccio un'offerta, ha detto io vi invito a fare un'aggregazione. Dopo qualche ora è iniziata a circolare la voce di un CDA straordinario di Intesa, e lì si è capito che la contromossa, la mossa vera, anzi, era un'altra, ed è un'operazione da 30,6 miliardi, e l'operazione è stata consentita grazie anche all'apporto, all'aiuto di Unipol, compagnia bolognese guidata da Carlo Cimbri, operazione avvallata anche dalla cooperativa Rossi azionista di Unipol, che consente a Messina di fare questa operazione senza incappare nei vincoli dell'antitrust, perché si prenderà 635 filiali e creerà un'altra banca, sì, che, attenzione, non si chiamerà più Banca Monte dei Paschi di Siena, ma si chiamerà Banca Monte dei Paschi, e da qui l'insofferenza dei senesi, perché che poi non è più senese da tanto tempo, il Monte dei Paschi, ma dopo l'operazione, i cascami dell'operazione Anton Veneta, e tu anche dell'inchiesta giudiziaria, diciamo che il baricentro si è già spostato.
1: Scusa Camilla, altrove. Altro elemento che dobbiamo fornire a chi ci sta ascoltando: dentro MPS c'è anche Mediobanca.
0: Sì.
1: E questa è un'altra questione, un nodale, diciamo così, perché tocca la più importante di tutte le questioni, credo, e cioè quella dei generali. Puoi spiegare perché?
0: Esatto. Perché dentro MPS, dopo l'operazione portata avanti da Luigi Lovaglio, c'è anche Mediobanca. Vanno consumate le nozze, perché mancano ancora le due assemblee, però è chiaro che l'operazione c'è già, cioè l'operazione Mediobanca è già finita dentro MPS. Sì. Dentro Mediobanca c'è il 13,2 di generali, c'è il risparmio degli italiani.
1: Ecco, questo lo sottolineano questo.
0: Lo sottolineo perché poi è al centro di tutto il dibattito che poneva quella che non era un'offerta, la lettera d'amore del Banco BPM, di cui sono primi azionisti francesi del Crédit Agricole, quindi ha fatto gridare a qualcuno: attenzione, se passa quell'offerta lì, che non è ancora un'offerta, se si concretizza, i francesi dell'Agricole potrebbero mettere le mani sul risparmio custodito nelle casse di generali.
1: Però quell'ipotesi è saltata, perché probabilmente sarà vincente quella d'Intesa, giusto?
0: È assai probabile che sarà vincente, fra l'altro dal fronte Monte dei Paschi. Il Monte dei Paschi è bloccato in questo momento perché vale la regola, si chiama passivity rule, cioè il Monte dei Paschi non può fare controffensive, operazioni straordinarie, a meno che di non convocare un'assemblea straordinaria, ma con una governance molto spaccata all'interno del Monte dei Paschi è veramente quasi impossibile che lo faccia.
1: Senti Camilla, aiutami a smentire quello che ci scrive questo buffo ascoltatore Aldo da Napoli, di fede evangelica: il cattolicesimo romano e bancario è la rovina di questo paese. Ma il cattolicesimo bancario non è romano,
0: non è romano, poi non è romano, perché guardate, Giovanni Bazzoli e Giuseppe Guzzetti sono tutto fuorché romani. E comunque ora io ho giocato sul tema del Corpus Domini, però qua non è più una finanza cattolica, qua si va oltre, sono gli eredi di quel mondo lì, delle vecchie contrapposizioni fra la finanza cattolica e la finanza laica di Enrico Cuccia, che non c'è più.
1: Esattamente. Senti Camilla, ora perdona la volgarità dell'espressione, ma che gliene frega a Musk?
0: Allora lì è una benedizione un po' chiamata, nel senso che sia Intesa sia Unipol hanno investito in SpaceX. Intesa nel 2023 direttamente in SpaceX, invece Unipol nel 2022, quindi un anno prima, aveva investito nell'ex Twitter, che ora si chiama X. E quindi insomma Musk, loro stanno simpatici perché hanno scommesso. Ai tempi non tutti scommettevano così tanto su appunto una presenza di Musk come quella che stiamo vedendo ora, perché fra pochi giorni ci sarà questa mega IPO di SpaceX a Wall Street, e quindi è arrivata la benedizione. Benedizione accompagnata da una frecciata a Cassa Depositi e Prestiti, non so se hai notato, in questo post si attacca CDP, credo non viene esplicitato, ma credo si riferisca al tema di Starlink e alla battaglia con Open Fiber, controllata da CDP, che aveva un po' bloccato l'arrivo dei satelliti di Starlink in Italia. Come vedi, tutto si intreccia, però era una cosa che mi aveva incuriosito e ci ho fatto un articolo.
1: Camilla Conti, collega del giornale, come sempre grazie. Immagino che alcune ascoltatrici e ascoltatori si siano un po' perse fra tutte queste questioni di una banca che è in pancia un'altra banca, che ha una percentuale di partecipazioni che riguardano il risparmio italiano. Stiamo cercando di fornirvi degli elementi per far capire. Io all'inizio ho detto rischiamo di essere enfatici, ma insomma che si sta ridefinendo il capitalismo italiano. Ora non so se sia corretto la parola capitalismo, forse mondo bancario, mondo finanziario. Se c'è una persona che questo mondo lo conosce come pochi altri è Salvatore Rossi, economista, è stato direttore generale di Banca Italia e in questi giorni dalle colonne della Stampa di Torino ci sta spiegando quello che lui, insomma, se non l'ha capito lui, non l'ha capito nessuno, ma insomma, perché è importante quello che sta accadendo e alla fine di questi processi che cosa dovrebbe accadere all'universo bancario italiano? E ultima domanda che gli farei è: sarà un bene o sarà un male? Salvatore Rossi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Le consegno allora, temi complicati, ma insomma proviamo.
2: Sì, mi fa delle domande veramente, veramente molto difficili. Poi per me è difficile ancora di più rispondere dopo Camilla Conti, che ho sentito in parte.
1: È velocissima.
2: Ha detto un sacco di cose, velocissima. Sì. Bene, allora intanto smentisco di aver capito tutto, perché no. Io ho capito qualcosa forse, ma non certamente tutto. Il mondo bancario e il mondo finanziario, perché ci sono anche delle assicurazioni di mezzo, italiano si sta muovendo con a questo punto la velocità del fulmine. In effetti la partita è molto complicata e quindi è molto anche molto difficile da capire, da spiegare al pubblico, perché si intrecciano sigle, nomi, persone, perché poi non dimentichiamoci che esatto. Su tutto questo è non soltanto una battaglia di idee e di denaro, ma è anche una battaglia di persone, che possono avere sentimenti prevalentemente avversi l'una contro l'altra. Diciamo, in Italia, in Europa in generale, bisogna che le banche si fondano, che ci sia un processo, come si dice, di concentrazione, ci vuole la grande scala, ci vuole la grande dimensione per competere in un mondo che è dominato dai giganti americani e
1: però
2: cinesi.
1: Salvatore Rossi, qualche ascoltatore dice però così non rischiamo di diminuire la concorrenza, cioè il fido bancario, semplicemente se ci sono pochi soggetti c'è minore concorrenza e probabilmente me lo danno a un interesse più alto.
2: Certamente, certamente il tema della concorrenza è un tema che va guardato con grande attenzione e va tutelato. In Italia c'è l'autorità antitrust che sa fare molto bene il suo mestiere, in Europa ancora di più c'è la Commissione europea che bada molto a queste cose, però se la concorrenza è salvata, e secondo me è salvata anche se c'è un altro po' di concentrazione nel mondo bancario italiano ed europeo, se la concorrenza è salvata è certamente un vantaggio competitivo per i sistemi nazionali e per il sistema europeo assistere a cioè, accomodare soggetti più grandi.

0: soggetti più grandi. Questo come principio sì. Generale, quindi ci vuole un po' di concentrazione, ha ragione lei, tutelando sempre la concorrenza. Benissimo. Detto questo, la concentrazione che tutti auspicheremmo è quella europea, quindi operazioni di fusione transfrontaliera, come si dice in gergo, tipo quella che Unicredit esatto. sta tentando con Commerzbank. Quello è il tipo di operazione che veramente può dare vantaggi alle società.
1: E che, nonostante l'opposizione tedesca, Salvatore Rossi, mi sembra che stia avendo successo stamane. Il Sole 24 Ore, Unicredit vola al 54% di Commerzbank.
0: Sì, sì, anche a me sembra che l'opposizione del governo tedesco e dell'establishment tedesco si stia un po' sgretolando, che quindi sia molto più probabile oggi che l'operazione vada in porto di quanto non fosse, sì. che ne so, un anno fa. Invece la fusione di cui stiamo parlando in questi giorni, l'offerta di Intesa Unipol nei confronti di Monte dei Paschi, il tentativo di Banco Popolare di Milano di fermarla con quella che Messina, con sottile sì. ironia, mica tanto sottile, ha definito lettera d'amore, mentre invece noi di Intesa abbiamo fatto una vera offerta irta di numeri, di dati, di sì. eccetera. Allora, tutto questo rimane nei confini nazionali.
1: Certo.
0: Per carità, meglio che niente, però sarebbe pur sempre una fusione italiana, e quindi vabbè, accontentiamoci di questo.
1: È molto interessante quello che ci ha detto Salvatore Rossi, anche perché mi permette, proprio per questa sua, che è stato direttore generale di Banca Italia, mi permette, con quella sua affermazione resta tutta italiana, in una dimensione italiana, di fare una domanda a Maria Cecilia Guerra, che è una deputata del Partito Democratico ma soprattutto un economista che insegna all'Università di Modena e Reggio Emilia. Onorevole Guerra, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E cioè la questione dell'italianità, perché da quello che leggo e capisco, ma poi lo chiederò anche a Marco Snato, la Lega aveva molto cara BPM, non a caso il governo, come ricorderà qualcuno, usò il Golden Power per evitare l'OPA di Unicredit su BPM, che è una banca con una forte trazione nordista, molto legata al territorio, e quindi sperava che BPM e Monte dei Paschi si unissero e creassero un terzo gruppo bancario. Questa operazione, diciamo, ostacola quel disegno, però resta tutto in Italia. Di qui anche, se non sbaglio, la soddisfazione della Presidente del Consiglio e di Fratelli d'Italia. È corretto, onorevole Guerra?
2: È una ricostruzione molto plausibile ed è anche, diciamo, la cosa per la quale noi guardiamo, noi Partito Democratico sì. guardiamo a queste operazioni di ristrutturazione bancaria con molta attenzione, per essere certi che non si verifichino anche in questo caso operazioni di intervento poco giustificato a gamba tesa come si verificarono in quel caso, perché come sappiamo il ricorso al Golden Power, che ovviamente è possibile, però fu giustificato in un modo che ci ha messo ora in una procedura di infrazione, perché è stato rilevato una sproporzione in relazione al tipo di problema che si poneva. Quindi questa questione dell'italianità poi si è mescolata sicuramente nelle vicende che hanno attraversato il mondo bancario e assicurativo a interventi anche molto finalizzati a favorire cordate specifiche, Caltagirone, Dolphin, eccetera, con interventi di, insomma, pressione su anche le regole del gioco, che dovrebbero invece caratterizzare comunque l'andamento in questi mercati, no? Sappiamo che ci sono problematiche, ad esempio rispetto al ruolo che ha giocato il governo con la legge sui capitali, che ha favorito il cambiamento, la possibilità di un cambiamento di governance sulle generali, la privatizzazione lampo del Monte Paschi di Siena, che ha favorito sicuramente l'acquisizione di buona parte delle azioni da parte delle persone che citavo prima. Quindi, diciamo, noi abbiamo questa preoccupazione, dopodiché è una situazione che ci, diciamo, l'attenzione è anche, e dovrebbe essere questa secondo noi quella principale della politica e soprattutto delle istituzioni che guardano al buon

0: buon funzionamento del mercato appunto bancario e anche assicurativo, che è quella che, a cui ci faceva riferimento anche Rossi prima, cioè trovare, capire se si realizza quell'equilibrio molto difficile fra processi che possono essere guardati con favore, specialmente anche se hanno una dimensione transeuropea, che rendono ancora più stabile il nostro sistema e quindi potenzialmente ancora più in grado di svolgere il loro ruolo nei confronti dei risparmiatori, sì, e delle imprese, e invece agglomerazioni così grandi, specialmente concentrate su due poli, no? Piuttosto, certo, che su tre, che intervengono su un tessuto produttivo molto frammentato di piccole imprese e anche di famiglie che guardano soprattutto anche a un mercato locale in cui viene meno la possibilità di concorrenza.
1: E questo è l'elemento, a mio avviso, più interessante. Ce lo consegna Maria Cecilia Guerra, ma devo dire lo ritrovo anche nei messaggi degli ascoltatori. Ci stanno arrivando messaggi da dipendenti di MMPS che dicono: potreste chiedere ai vostri ospiti se ci saranno conseguenze sul personale. Io ovviamente non sono in grado di rispondere. Qualcun altro che è preoccupato per l'accesso al credito a livello territoriale. Marco Snato, che è il presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati per Fratelli Italia, in questi giorni nelle interviste ha detto: lasciamo fare al mercato, giusto presidente? Buongiorno.
2: Buongiorno, sì, io ho detto lasciamo fare al mercato quando è un mercato ben regolato e ben vigilato, perché poi dopo c'è sempre il rischio che insomma la politica esorbiti dal suo ruolo.
1: Peraltro bisogna nominare il presidente della Consob, presidente.
2: Sì, anche questo è un dato sicuramente importante, anche se comunque sta funzionando ottimamente anche in questa fase, però sicuramente è un dato che le fa bene evidenziare. Ripeto, il mercato ha sicuramente delle dinamiche che, se non sono ben regolamentate e, ripeto, ben vigilate, possono essere distorsive. In questa fase mi sembra che tutto sommato le cose siano andate molto meglio evidenziava magari anche nell'intervista che mi ha preceduto, sì, della collega Guerra, evidenziava la legge sul mercato dei capitali. Bene, io credo sia stata positiva nonostante le preoccupazioni di molti, perché insomma evidentemente un mercato asfittico che era fermo e bloccato, ingessato da anni, oggi offre opportunità importanti sulle quali ognuno giustamente può fare le sue valutazioni. Però ricordiamo che la prospettiva della creazione di un terzo polo, il rafforzamento di gruppi bancari italiani a livello di player europei sicuramente aiuteranno le imprese italiane a continuare il loro sviluppo e magari anche ad aggregarsi per affrontare mercati molto più importanti. E soprattutto a fare quello.
1: Questo non è un punto secondario, presidente, perché se c'è un problema, credo, strutturale dell'Italia, è che il nostro sistema imprenditoriale è fatto di moltissime piccole imprese, certo, che faticano un po', diciamo.
2: Che io non biasimo, perché sono stati il nervo portante della nostra economia. Però oggi, per affrontare le crisi, gli scenari, i mercati che insomma sono sempre più sfidanti, è chiaro che bisogna anche, non dico obbligare, ma incentivare a creare una massa critica più grande proprio per queste sfide. E credo che tutto passi, o gran parte delle cose passino, anche dal sistema del credito, quindi da banche che siano in grado di sostenere questo. Poi c'è il tema del credito alle famiglie, che è importante.
1: Esatto.
2: Voglio dire che sicuramente il governo, ecco, questo si può farlo, la politica deve farlo e la mia commissione lo farà, valuterà anche gli effetti di eventuali fusioni dal punto di vista soprattutto della tutela del risparmio degli italiani, che secondo me deve essere sempre più volto all'economia reale, B, al tema della presenza territoriale degli sportelli bancari, C, alla tutela del livello occupazionale, cosa che per adesso dalle dichiarazioni che sono state fatte
1: in
2: mercati.
1: Presidente, scusi se la interrompo, gli ascoltatori, sì, giustamente qualche ascoltatore mi ricorda di dire che comunque con BPR e Unipol si creerà una terza grande, sì, banca, giusto?
2: Sì, questa è la prospettiva che è stata indicata da quelli che appunto hanno offerto questa diciamo opportunità, cioè Intesa BPR. Quindi io non faccio il tifo né per l'uno né per l'altro, però noto che insomma sicuramente questa proprio prospettiva è una, esatto, prospettiva di sistema importante, che sicuramente può dare questa opportunità.
1: Questa vicenda va seguita perché riguarda davvero, certo, il sistema paese e il capitalismo italiano. Di nuovo l'espressione un po' enfatica, ma temo vera. Grazie davvero a Marco Snato, Presidente Commissione Finanze Fratelli d'Italia, a Maria Cecilia Guerra, a Salvatore Rossi e a Camilla Conti. ci fermiamo. Gennaro Strazzullo stamane ha guidato la console tecnica, così come Mauro Convertito ha guidato la regia e la redazione di Radio Anch'io, che ha costruito questa trasmissione composta da Federica

0: Forni, ma grazie a Santo, e Elena Zabeo, grazie. GR1, domattina alle 7.30 torniamo e poi c'è il progetto Benessere.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla

0: vedo. L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Medio Oriente, un aggiornamento dell'ultima ora nel Golfo di Aden, al largo dello Yemen. Una nave cargo ha subito l'assalto di un'imbarcazione con uomini armati e scoppiato uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza a bordo del cargo. Poi l'imbarcazione sconosciuta ha invertito la rotta. Questi pochi dettagli comunicati dall'autorità britannica per il monitoraggio del traffico marittimo. Intanto si è concluso l'ultimo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran.
3: Tre le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e su una base degli Stati Uniti in Giordania, che ha attivato la sua contraerea. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver colpito anche caccia F-35 americani. Al momento operazioni concluse da entrambe le parti, che tornano al fragile cessate il fuoco. Nessuna vittima. E secondo fonti della Casa Bianca, i raid non hanno influito sulle trattative per l'accordo che, come ribadito ripetutamente dallo stesso presidente americano, sarebbe vicino. Intanto l'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare le loro basi e il loro territorio per pianificare attacchi contro Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Libano, la città di Tiro sotto i bombardamenti israeliani, più di 30 morti nelle ultime 24 ore. Intanto la Francia colpisce con il divieto d'ingresso il ministro israeliano di estrema destra Smotrich. È inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Misure vergognose secondo il governo di Israele. E le tensioni in Medio Oriente hanno ripercussioni sui mercati finanziari, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, a Chiara Rancati.
4: Nonostante le tensioni in Medio Oriente di cui parlavi e il ritorno delle vendite sul settore high-tech che ieri hanno fatto scivolare il Nasdaq, aprono al momento in cauto rialzo le borse europee. Milano è la migliore, più 0,41%, salgono dello 0,2-0,3%. Le altre piazze principali sono invece pesanti i listini asiatici, soprattutto quelli con forte presenza appunto dell'high-tech. Chiude in calo dell'1,66% Tokyo, addirittura del 4,52% Seoul, che a metà seduta era arrivata a perdere quasi il 7%. Effetto delle incertezze che non si dissipano sulla redditività degli investimenti in intelligenza artificiale, accompagnate secondo alcuni analisti anche da un effetto attesa per la maxi quotazione di SpaceX. Alcuni operatori, spiega uno di loro all'agenzia Reuters, sarebbero infatti vendendo titoli del comparto

0: tech per essere pronti a comprare quelli della società spaziale di Elon Musk quando sbarcherà a Wall Street. Meno scossoni infine sul fronte delle materie prime, prezzo del petrolio stabile su $91.50 al barile. Linea a voi.
1: L'inchiesta sul ponte nello stretto di Messina, 3 gli indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società dello stretto ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Per i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Pietro Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto, confermando la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti. Omicidio Paganelli. Dopo 16 ore di camera di consiglio a Rimini, nella notte la sentenza della Corte d'Assise.
2: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la ferita.
1: Vicino di casa della vittima, amante della nuora, Luis da Silva, 36 anni, è stato immediatamente rimesso in libertà. Ha vinto la giustizia, il suo commento. Emersa parte della verità alle parole di sua moglie. Impassibili i parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. 3 anni fa, dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla la piccola Cata, 5 anni. Nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, paese d'origine di Cata. La madre, anche oggi, rinnova l'appello per sapere la verità sulla scomparsa della figlia. La visita del Papa in Spagna, Leone XIV è a Barcellona, questa sera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, che ha progettato l'edificio ancora in costruzione. L'architetta Chiara Curti ha lavorato al cantiere della Sagrada Famiglia e scritto una biografia di Gaudí. La ascoltiamo al microfono di Federico Pietranera.
3: Gaudí è stato un uomo che ha messo al servizio di Dio il suo talento, questa sua creatività ispirata.
4: Fu lui a ingigantire il progetto originale, quasi volesse farne consapevolmente un'opera infinita.
3: È un architetto che ha deciso di mettersi al servizio di un'opera che non avrebbe finito lui. Molte volte gli architetti si credono proprietari di un'opera e invece Gaudí desidera esserne il custode.
1: Rai Radio 1, le 9:05, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
8: La sera tutti a bocca aperta.
7: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
12: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
13: Progetto Benessere per una vita più sana.
14: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono le 9:08 quasi di mercoledì 10 giugno. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp anche audio, che è il 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e anche tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi vi vogliamo accompagnare dentro a una sanità che si impegna per abbattere i muri e cerca di mettere al centro le persone. Parleremo infatti di chirurgia senza barriere, un modello italiano presentato ieri a Roma per garantire l'accesso alle cure e alle visite odontoiatriche ai pazienti con disabilità grave e non collaboranti. In seconda parte invece ci occuperemo di patologie e di chirurgia della mano, un ambito delicatissimo dove la tempestività dell'intervento fa la differenza. E infine torneremo a ribadire quanto la salute passi anche da ciò che mangiamo. Ma prima di tutto questo menù ci concediamo un momento dedicato alla musica.

0: Ed era Biagio Antonacci sulle frequenze di Radio 1 con You and Me, mentre questa è Progetto Benessere e oggi, come detto, ci occupiamo di un'eccellenza italiana che nasce per abbattere una barriera invisibile. Forse non tutti sanno che se un ragazzo con autismo severo o un anziano con Alzheimer hanno un forte mal di denti, curarsi diventa un'impresa quasi impossibile. Gli studi anali non sono attrezzati e le famiglie finiscono intrappolate in lista d'attesa interminabili. E ieri è stato presentato il primo modello in Italia per accogliere e curare questi pazienti senza traumi. Parliamo dell'Associazione Chirurgia Senza Barriere ASP con Elisabetta Perusino, che è medico chirurgo e vicepresidente dell'associazione. Benvenuta Elisabetta.
1: Grazie mille per l'ospitalità, buongiorno a tutti.
0: Ci mancherebbe, i nostri microfoni sono sempre aperti per le belle iniziative, quelle che ci fanno crescere come gruppo sociale prima di tutto. E sempre in collegamento con noi c'è anche Monia Magliocco, caregiver e direttrice di Latina.

0: in autismo. Benvenuta anche a lei, Magliocco.
1: Buongiorno, grazie alla dottoressa Elisabetta, che mi piace chiamarla per nomi.
2: Ci mancherebbe. Buongiorno Monia.
1: Grazie, buongiorno, grazie per l'opportunità a voi della radio, insomma, grazie.
0: E allora sarà bello conoscervi e conoscere queste iniziative, grazie, di cui stiamo parlando. Io inizierei con Perosino. Accennavamo che ieri avete presentato un progetto importante per i pazienti fragili che ci stanno particolarmente a cuore. Allora, dottoressa, di che cosa si tratta?
2: Allora, si tratta di un progetto di inclusione, in realtà, di inclusione totale, in quanto abbiamo in Italia all'incirca 3 milioni e mezzo di disabili non collaboranti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quella parte di disabili con una neurodivergenza che rende difficile l'accesso alla sanità cosiddetta normale. Quindi, certo, pazienti che per fare anche solo delle visite piuttosto che degli interventi, in questo caso odontoiatrici semplici, debbono ricorrere ad una sedazione. E purtroppo questo non è contemplato nel sistema sanitario nazionale, per cui molti pazienti che peraltro non hanno una igiene orale quotidiana come abbiamo noi, soffrono di problematiche, specialmente di infezioni di tipo odontoiatrico, chiaro, che possono nel lungo termine comportare dei danni. Noi abbiamo messo a punto due tipi di progetto. Un primo progetto è quello di ridurre le barriere anche sensoriali, nel senso che abbiamo messo a punto delle schede di triage, per cui quando il paziente arriva in struttura noi abbiamo già predisposto delle accortezze per rendere meno traumatico il suo ingresso.
0: Per esempio, Perosino, che accortezze?
2: Allora, per esempio, la scheda di triage che viene compilata con il caregiver molto prima rispetto all'intervento chirurgico programmato, tiene conto delle preferenze dei singoli individui. Uh-huh. Vuol dire temperatura, vuol dire luci, vuol dire peluche piuttosto che cartoni animati che noi abbiamo già predisposto in un visore, ma specificatamente per il singolo paziente.
0: Che vuol dire accoglienza, per ridurre?
2: Che vuol dire accoglienza, sì, perché ricordiamoci che la paura, sì, e specialmente in questi pazienti vi è una sorta di routine che deve essere conservata per mantenere tutti quei avanzamenti e quelle conquiste che vengono fatte molto lentamente, sì, la paura può voler dire regressione, e la regressione ha un impatto non soltanto emotivo sui caregiver, ma anche pratico, tecnico.
0: Senza dubbio, è chiaro che insomma sono problematiche nelle problematiche. Lei ci aveva accennato a un secondo aspetto che le chiedo di spiegarci, così poi a proposito di caregiver sentiamo anche l'esperienza di Monia Magliocco. Prego, Perosino.
2: Sì, il progetto, il secondo progetto che abbiamo messo a punto grazie al professor Giordano Ferrari, sì, dell'Università di Tor Vergata, è un progetto economico in cui si parla di umanesimo imprenditoriale. Che cosa vuol dire? Vuol dire creare della gratuità pur essendo delle aziende private, quindi con dei meccanismi in realtà poi molto semplici di sussidiarietà e di riduzione del ricavo, si possono garantire in maniera permanente, quindi, sì, continuativa, degli accessi gratuiti per le categorie fragili.
0: Che vuol dire quindi anche risultati, perché se c'è la continuità della cura è chiaro che delle problematiche che lei accennava in precedenza e che abbiamo voluto trattare tante volte anche da questi microfoni potrebbero non verificarsi. Questo è molto importante. Monia Magliocco, lei vive questa realtà sia come direttrice di Latina Autismo sia come mamma e caregiver. Ci aiuta a capire che cosa prova un genitore quando si sente dire suo figlio qui non lo possiamo trattare?
1: Sì, prima di tutto sono una mamma di 3 bambini di cui proprio nello spettro dell'autismo.

0: autismo, e poi sono il presidente di un'associazione di genitori di ragazzi persone autistiche su Latina, e siamo 160 famiglie. Noi siamo un'associazione che si chiama Latina Autismo. Sono anche il consigliere nazionale di un'associazione importante, l'AISAC. Lo dico perché questa associazione ci aiuta a trovare le strategie e i supporti per le persone con disabilità attraverso la comunicazione aumentativa alternativa. Ecco, quella frase che lei ha detto, purtroppo noi la sentiamo spesso, no? E si aggiunge a una ferita, perché al genitore arriva il messaggio che non ce l'hai fatta ancora una volta, non ce l'hai fatta a prepararlo, non ce l'hai fatta a fare la visita. Cioè, un genitore si sente sempre, anche se non dovrebbe, si sente sempre colpevole. Perché dico questo? Perché dietro a una visita c'è tutta una preparazione, quindi ci sono dei costi in più che sostiene la famiglia. C'è una preparazione per arrivare a quella visita, e molto spesso non sono preparate le istituzioni. L'utilizzo dell'agenda visiva, le fotografie, sì, i video, no? Che noi facciamo vedere a casa, ci vengono preparati da terapisti.
1: Certo.
0: E noi cerchiamo di arrivare preparati con il ragazzo, ma molto spesso non ce la facciamo. Ecco, c'è un episodio della mia vita, no? Che mi piace
1: ce
0: raccontare qui.
1: Sì.
0: Grazie. Io dovevo fare un prelievo del sangue per arrivare a fare l'intervento a mio figlio.
1: Quanti anni ha suo figlio? Glielo posso chiedere?
0: 13 anni.
1: Quanti?
0: 13 anni e 13.
1: Ed è forte fisicamente?
0: È un uomo, alto più di me, pesa più di me, e questa è una barriera.
1: Certo.
0: E questa è una barriera, perché
1: barriera,
0: lo vedono.
1: Certo.
0: Sì, sì, sì. Avevo preparato tutto con la mia equip di professionisti, avevo coinvolto anche la sorella per fare questa analisi, no? Anche per mostrare a lui il tutto sulla sui poveri fratelli, veramente, il tutto sulla sorella, no? E quindi renderlo ancora più sicuro. E poi è arrivato il momento del prelievo. Mio figlio aveva paura,
1: certo,
0: ha ritirato il braccio. Non perché non volesse collaborare, era pronto, ma era spaventato. La prima risposta da parte dei medici, sì, struttura pubblica, perché mi servivano delle analisi specifiche, è stata proprio: mi dispiace, non è collaborante. Avevo necessità proprio di quelle analisi, certo, e quindi sono rimasta lì.
1: E come è finita questa vicenda, piccola ma emblematica della situazione, perché dobbiamo imparare a immedesimarci, certo.
0: Sono rimasta lì e ho detto: ma se non lo fate voi, che sia del pubblico, chi me lo fa?
1: Chi lo fa? Perosino, chi lo fa?
0: Voi.
1: Chi lo fa? Parliamo ancora di
2: questo,
1: paura.
2: Ripeto, diciamo, noi ci troviamo molte volte a prima addormentare il paziente addirittura, e poi fare i prelievi e l'elettrocardiogramma per poi procedere ad un intervento o comunque sia ad una visita che non si sa che esito avrà, perché se naturalmente, come è capitato recentemente, il paziente non è mai stato visitato, non sappiamo neanche qual è il suo problema.
1: Certo, certo.
2: Quindi poniamoci proprio nella posizione dei genitori di questi pazienti, che arrivano da noi, come dice Monia, con già un bagaglio di frustrazione, no? Perché non molto spesso non si riesce ad accedere o a fare procedure semplici come un prelievo, ma noi dobbiamo essere in grado di aiutarli. Ieri si è parlato di accomodamento ragionevole. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il paziente vuole fare il prelievo sdraiato per terra, noi ci dobbiamo sdraiare con lui.
1: Ma che bella questa immagine, Perosino, cioè veramente di umanità.
2: Ed è un'umanità che dovrebbe far parte di tutta la categoria sanitaria, cioè di tutti gli operatori del mondo sanitario, in primis dei medici, che anche non hanno un rapporto continuativo con il mondo della disabilità. Ma il problema io me lo sono posto. Ed è per questo che in questi anni, in questi due anni, abbiamo cercato di costruire un modello valido, cioè un modello che noi vogliamo realmente portare avanti. Non sono solo chiacchiere, è un impegno personale che ci siamo presi. Noi siamo dell'associazione, molti di noi sono medici e molti di noi, anzi in realtà tutti, ci siamo laureati insieme all'Università Cattolica di Roma, sì. Tranne il professor Gallottini, che invece si è laureato alla Sapienza, ma noi crediamo fortemente nel valore dell'etica e della sanità per tutti.
1: Certo, che può essere tranquillamente anche un valore laico e condivisibile.
2: Certo,
1: vorrei leggere un messaggio prima di salutarvi che è arrivato al 342 864 8832. Lo scrive Francesco da Livorno e dice: Monia, sono padre di una bambina con sindrome di Down. Spesso ci sentiamo dire dei medici: portatela quando è calma, come se dipendesse da noi. È capitato anche a lei?
0: Sì, ma non è colpa di nessuno, ovviamente, soprattutto di noi genitori.
1: Certo.
0: Il problema è che chi non conosce non sa neanche come, no? Come affrontare il tutto. Ecco perché noi chiediamo di fare rete, soprattutto lì dove funzionano le cose. Cioè, a volte andare in maniera forte, come è successo a me, sono arrivati 5 dottori a bloccarmelo, sì, risolvi il problema lì per lì, ma crei un danno, perché poi lui non rientrerà mai più in quel posto.
1: Certo, rientriamo nella logica della paura di cui ci parlava Perosino. Io vi ringrazio entrambe per l'opera che fate, per essere stati insieme a noi questa mattina a Progetto Benessere, per parlarci di Chirurgia Senza Barriere, l'associazione che porta avanti questi progetti così importanti. Grazie a Elisabetta Perosino e a Monia Magliocco. Noi ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere. Diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme un altro brano musicale. Restate con noi. Grazie a voi.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni del l'aeronautica militare.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Eccoci qui, seconda parte di Progetto Benessere, quando si sono fatte le 9:30 minuti. Adesso parliamo delle nostre mani, che sono lo strumento principale con cui comunichiamo ed esploriamo il mondo fin da piccolissimi. La mano umana è una delle strutture ingegneristiche più complesse e straordinarie del nostro corpo. È formata da un'architettura perfetta, pensate, 27 ossa, articolazioni, muscoli, tendini, nervi, vasi sanguigni che lavorano insieme per garantire presa e motricità finale. E allora, che cosa succede quando una patologia, un trauma o una semplice infiammazione ne bloccano il movimento? Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento telefonico abbiamo Alberto Lazzerini, che è responsabile di chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Benvenuto.
10: Buongiorno.
9: Allora, iniziamo, direttore, subito dalle patologie della mano che lei vede più spesso nel suo reparto, dal suo osservatorio. Già le dico che ci sono i nostri ascoltatori in pole position per parlare con lei, prego.
10: Sì, buongiorno. Allora, noi abbiamo un chirurgo della mano, ha un range di competenza molto molto ampia, molto sì, più ampia di molti altri specialisti. Noi vediamo patologie molto comuni che sono molto diffuse nella popolazione e patologie anche più rare e più complesse. Le più comuni sono le compressioni nervose, a fare da padrone la sindrome del tunnel carpale, di cui si parla moltissimo, che colpisce sì, moltissime persone. Poi ci sono tutte le patologie tendine, le tendiniti, che oggi sono abbastanza comuni, soprattutto perché stiamo andando incontro a molte attività di tipo ripetitivo, come ad esempio l'uso delle tastiere, dei mouse, poi abbiamo tutta la patologia degenerativa. L'artrosi colpisce molto facilmente la mano, le immagini, le articolazioni della mano, quanto lavoro fanno tutti i giorni, e purtroppo le articolazioni sono dei giunti meccanici e come tali si consumano. Certo. E questo dà luogo all'artrosi, che dà dolore, limitazione del movimento, e oggi noi possiamo fare veramente molto per tutte queste patologie.

0: patologie.
1: Bene, allora io inizio ad andare dai nostri ascoltatori in ordine di arrivo al 342 e c'è un messaggio non firmato, dice: ho il mignolo della mano che non si estende più del tutto tra la falange prossimale ed intermedia, non è molto accentuato, ma c'è che anche mio papà aveva questo problema, in lui era molto marcato su entrambe le mani, di cosa si tratta?
0: Possono esserci varie cause, può essere un problema articolare, può essere un problema post-traumatico, ma spesso una condizione di questo tipo, che si chiama camptodattilia, è una condizione congenita e generalmente, a meno che non sia estremamente accentuato, è tollerata bene, i pazienti non sentono il bisogno di far nulla. Mm-hmm. Viceversa, se magari per esigenze professionali particolari, ad esempio immagino chi suona strumenti musicali, questo costituisce un limite, è possibile trattarlo.
1: E quindi ce ne andiamo a Cosenza da Roberto, che chiede perché il tunnel carpale colpisce la vena della mano e se si guarisce solo con l'intervento.
0: Ah, le vene non c'entrano nulla, ecco, col tunnel carpale. In realtà a essere interessato è un nervo che deve passare, per passare dall'avambraccio alla mano deve passare attraverso un canale che per sua natura è stretto, in alcuni casi per vari motivi questo canale diventa ancora più stretto, il nervo è una struttura molto sensibile, soffre e quindi dà tutti i sintomi tipici del tunnel carpale. Mm-hmm. L'intervento è il trattamento risolutivo. Nei casi lievi è possibile fare tentativi di trattamento conservativo con della terapia fisica, però è bene non aspettare troppo. Okay. Se il problema permane,
1: per terapia fisica che cosa intende? Una fisioterapia,
0: la fisioterapia strumentale, l'uso di tutori, ci sono una serie di cose che nelle mani dei terapisti della mano possono dare giovamento.
1: Bene, le faccio ascoltare un WhatsApp audio che è arrivato al 342 864 8832.
2: Massimo. A proposito di chirurgia della mano e soprattutto del morbo di Dupuytren, ho conoscenti che sono stati trattati con la collagenasi, ma ora avendone necessità anch'io, questo trattamento perlomeno sembra che in Italia non sia più accessibile. È vero? E nel caso si può andare in qualche altro stato della Comunità Europea per farsi trattare con la collagenasi? Grazie.
1: Lazzarini.
0: La collagenasi era uno strumento molto utile per la sindrome per la malattia di Dupuytren. È vero che non si può più fare, ma non si può più fare in tutta Europa. In realtà si può fare solo negli Stati Uniti oggi, per motivi che non stiamo neanche adesso a dire. Non è più accessibile in tutta Europa, però esistono trattamenti mini-invasivi alternativi altrettanto efficaci, senza bisogno, perlomeno in casi selezionati, di fare grossi interventi. Per cui il caso sarebbe da valutare, da capire quali sono le indicazioni.
1: Certo. Allora, Mario dice: carpentiere meccanico da quando avevo 14 anni, ora dopo 42 anni di lavoro e già operato a tutte e due le mani di tunnel carpale e due cisti dovute a dito a scatto, ho sempre problemi di dolore. Che cosa posso fare?
0: Sicuramente approfondire la diagnosi, perché il dolore potrebbe derivare da altre cause. Se ha fatto un lavoro manuale pesante per anni, è probabile che abbia sviluppato un'artrosi, per cui va valutato, deve fare delle radiografie, deve farsi vedere da un chirurgo della mano e molto probabilmente si può trovare una soluzione.
1: E c'è Paola da Padova che scrive: ho 63 anni, ho l'artrosi e l'osteoporosi, non mi faccio mancare nulla, più avanti che vado con gli anni più le mani quando scrivo mi taglio le unghie e mi si bloccano, in più ho le dita che non sono più come prima, ho fatto guanti di paraffina, ma come mi devo comportare, le domanda.
0: Allora, innanzitutto sfatiamo una questione: l'osteoporosi con tutto questo non c'entra nulla. Non è l'osteoporosi la causa dei suoi disturbi, sicuramente. È probabile che abbia un problema di artrosi che tende a peggiorare andando avanti con l'età.
1: Sì.
0: Di nuovo deve fare una diagnosi, deve fare delle radiografie, farsi vedere da un chirurgo della mano. Ci sono molte soluzioni, sia conservative che più invasive e chirurgiche.
1: E Lazzarini, abbiamo un altro vocale, glielo facciamo ascoltare. Prego la regia.
3: Buongiorno, grazie per l'argomento molto interessante. Io vorrei porre questa domanda. Di notte le mani mi si gonfiano veramente molto, con difficoltà.

0: riservavano una dieta speciale ai futuri sposi a partire da 6 mesi prima del concepimento, che era fondata su alimenti considerati sacri, che erano particolarmente ricchi di vitamine fondamentali per lo sviluppo del cervello. Questi alimenti erano le uova, le famose uova delle nonne che le fornivano, no, alle donne incinte, il fegato, tutti gli organi, il midollo spinale, ricchissimo di fosfolipidi di membrana, il pesce, ma soprattutto le uova e le teste dei pesci. E quindi queste persone cosiddette primitive in realtà sapevano intuitivamente che in questo modo la madre avrebbe avuto una gravidanza non complicata e il bambino sarebbe nato in perfetta salute. E oggi questa intuizione è stata assolutamente confermata dagli studi sugli animali e sull'uomo, che hanno dimostrato che noi possiamo programmare la salute del nostro bambino epigeneticamente, quindi con un livello di regolazione superiore al DNA fin da prima del concepimento. E questi alimenti sacri, se li andiamo a analizzare, sono proprio ricchi di quelle vitamine imprescindibili per lo sviluppo del cervello, che sono la vitamina A e D, che considerate non sono neanche vitamine ma ormoni, che modulano l'espressione di oltre 1000 geni, quindi pensate che impatto che possono avere sullo sviluppo del cervello, ma anche il DHA che troviamo nel pesce, sì, la colina che troviamo nelle uova, lo iodio, il ferro, lo zinco e la vitamina B12. Oggi la maggior parte delle donne incinte è carente di vitamina B12. Se la donna non ha buoni valori di vitamina B12 e di vitamina D, il cervello del suo bambino non si potrà mai sviluppare come previsto in natura, perché queste vitamine ormoni servono a fare i neurotrasmettitori e servono a strutturare il cervello. La carenza lascia segni permanenti nello sviluppo evolutivo di quel bambino.
1: Molto interessante, anche perché studi attuali che però vanno indietro veramente nella preistoria, è affascinante. E voglio introdurre insieme a te un altro tema di cui, Deborah Rasio, non si parla quasi mai: gli psicobiotici. Di che cosa stiamo parlando? Di cosa si tratta?
0: Allora, praticamente gli psicobiotici sono dei batteri, oppure dei prodotti di batteri, oppure dei prebiotici, cioè sostanze che nutrono alcuni batteri, che hanno l'effetto di impattare positivamente non soltanto l'umore, la risposta allo stress, le funzioni cognitive, il benessere mentale, ma addirittura lo sviluppo e il funzionamento del cervello attraverso questo asse ormai famoso che si chiama intestino-cervello. Ma questo perché? Perché questi batteri, considerate, il 90% della serotonina è prodotta a livello intestinale, stessa cosa dicasi per il GABA, per la dopamina. Quindi se noi abbiamo una disbiosi, cioè non abbiamo sufficiente prevalenza di questi buoni batteri, che sono i ceppi dei lattobacilli, soprattutto il Reuteri, il Rhamnosus, il Plantarum, ci sono anche dei buoni bifidobatteri, sono loro che producono quei neurotrasmettitori che servono a strutturare il cervello, servono a fare neuroconnessioni, servono a spegnere la neuroinfiammazione, servono a produrre metaboliti che o acidi grassi a catena corta che stimolano il brain derived neurotrophic factor, che è un fattore proprio che serve a stimolare la crescita dei neuroni e anche la loro le sinapsi. Quindi oramai sappiamo che noi esseri umani veniamo definiti come olobionti, no? Cioè non siamo solo cellule umane, noi abbiamo più cellule batteriche che cellule umane, e a livello di DNA questi batteri ci superano di 150 volte e sono assolutamente fondamentali per lo sviluppo del cervello. Pensate,
1: ci dobbiamo andare d'accordo con questi batteri, mi pare di capire.
0: Sì, li dobbiamo dare i cibi giusti, li dobbiamo trattare molto.
1: Quali sono i cibi giusti? Quelli che ci indicavi prima? Anche per coltivare questi batteri buoni, diciamo così.
0: Diciamo che batteri in realtà, quelli sono cibi proprio, quei nutrienti sono proprio per il cervello. I batteri in realtà hanno bisogno invece del vegetale, hanno bisogno della fibra, hanno bisogno dei polifenoli che troviamo negli alimenti ricchi di colore. La fibra la troviamo in tanti, cioè nei cereali, nei legumi, no? In tutto il vegetale. E il problema che abbiamo oggi però è che queste specie batteriche sono spesso estinte, cioè non le riusciamo più a trasmettere generazione dopo generazione. Quindi l'allattamento artificiale, il parto cesareo, l'allattamento, diciamo i cibi tutti cotti, non stiamo più a contatto con la terra, i bambini non giocano, non si sporcano, non sono a contatto con questi batteri che servono comunque a regolare questo microbiota, e allora a volte la nutrizione non è sufficiente. Pensate che nei bambini con autismo e disturbi gastrointestinali il trapianto di microbiota ha portato a una regressione dei sintomi nel 47% dei bambini, di portata tale che questi bambini sono usciti dal disturbo dello spettro autistico e avevano uno spettro autistico moderato severo. Questo si è raggiunto come? Proprio col trapianto di microbiota, cioè togliendo tutto quella robaccia che avevano e impiantando invece un microbiota sano, che è composto da centinaia di specie batteriche che dialogano fra loro in modo coerente. Quindi questo ci dà una misura. Pensate che sempre nei bambini con l'autismo noi possiamo fare diagnosi anche del grado di severità

0: del disturbo dello spettro semplicemente dall'analisi del microbiota orale, perché ci sono delle firme microbiotiche che si associano a difetti dello sviluppo di alcune vie di connessione neuronale. Quindi dobbiamo, come dicevi tu Viviana, dobbiamo pensare a questo microbiota in modo molto importante e cominciare a dare questi lattobacilli già alla fine della gravidanza. Un altro studio, pensate, avevano dato il lattobacillo rhamnosus per evitare l'eczema in bambini di genitori atopici, quindi allergici, sì, e hanno seguito questi bambini, quindi hanno dato lattobacillo a fine della gravidanza, ai primi 6 mesi della vita del bambino. I bambini sono stati seguiti per 13 anni, quelli che hanno preso il lattobacillo hanno avuto 0 disturbi dell'attenzione, iperattività e 0 autismo, nell'altro gruppo 17%. Quindi è uno studio che poi hanno replicato in diverse forme e si continua a confermare veramente il ruolo fondamentale di questi lattobacilli e buoni bifidobatteri nello sviluppo del cervello e nella sua coerenza.
1: E allora Deborah, prima di salutarci, io vorrei tornare sul ruolo della restrizione calorica e del digiuno intermittente, se davvero hanno un riscontro scientifico nella protezione del cervello di cui abbiamo parlato, protezione dall'invecchiamento o anche dalle demenze, che è il grande problema del secolo.
0: Allora, senz'altro sì, perché ogni volta che noi mangiamo ci infiammiamo, quindi una restrizione calorica vuol dire infiammarsi di meno. Il digiuno intermittente è fondamentale per abbassare l'insulina, ovviamente parliamo di chi soffre di insulinoresistenza. L'insulinoresistenza viene chiamata anche diabete nel cervello, si chiama anche diabete di tipo 3 o Alzheimer. Una certa sottocategoria di pazienti con Alzheimer hanno un'insulinoresistenza, quindi il loro cervello non riesce a usare il glucosio e vanno in crash energetico. Quindi negli individui che soffrono di insulinoresistenza, digiuno intermittente e restrizione calorica, che è molto più difficile del digiuno intermittente da mantenere, sono sicuramente dei validi aiuti. Ricordiamo che non tutte le forme di demenza dipendono da queste vie, quindi ci sono altre vie come l'esposizione a tossine, pensiamo al mercurio nelle amalgame dentali, pensiamo all'esposizione all'alluminio che è pervasivo. Per esempio l'alluminio, se noi beviamo delle acque ricche di silicio e sono acque vulcaniche, devono avere almeno 30 mg litro di silicio, si è visto che il silicio forma una gabbia che intrappola l'alluminio e lo elimina. Quindi sono tante piccole cose che possiamo fare a tutela del nostro cervello. E poi abbiamo anche parlato in un'altra trasmissione del litio. Oggi si è scoperto che il litio, che è un oligoelemento, quando è carente induce neurodegenerazione, e c'è una forma di integratore che non ha nulla a che vedere con il farmaco, che si chiama litio rotato, a dosaggi di circa, pensavamo 5 mg, ma in realtà anche di più, 20 mg, serve proprio a supportare la salute dei nostri neuroni.
1: E allora io voglio ringraziare davvero Deborah Rasio, non solo per le indicazioni che ci ha dato oggi, ma anche per questi mesi, per tutti questi mercoledì in cui è stata con noi e ci ha fatto vedere anche un altro lato, un po' un dietro le quinte della nutrizione, ed è stato molto bello e molto interessante. Deborah, grazie per tutto quello che hai fatto per
0: Progetto
1: Benessere.
0: Grazie a voi, è un onore far parte di questa bellissima trasmissione.
1: Grazie di tutto. E allora, prima di chiudere, vogliamo ricordarvi che in occasione della ultima puntata del 12 giugno ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, una giornata dedicata a fare prevenzione, screening e visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con grandi medici e ricercatori. Quindi ci vediamo a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 12 giugno dalle 9 alle 17. Vi aspettiamo, così come vi aspettiamo domani. Parleremo di donazione di sangue e di ginocchia in forma, le nostre articolazioni. Vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound per riascoltare le nostre puntate. Francesca Bellino, Laura Nerozzi oggi in regia, Graziana Avella, Massimiliano Savino alla console. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per vivere insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Gianmarco Trevisi, il delitto di Rimini, l'omicidio di Pierina Paganelli. Nella notte è arrivata la sentenza, il servizio è di Mattia Martini.
4: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luce per la ferita.
5: Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, alle 2 di notte la Corte d'Assise di Rimini ha emesso la sentenza. Non è stato Luis da Silva a uccidere Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 nella zona garage del condominio di Via del Ciclamino. La procura aveva chiesto l'ergastolo per il senegalese che era in carcere dal luglio 2024 e che si è sempre proclamato innocente. Il corpo dell'anziana era stato trovato dalla nuora Manuela Bianchi, amante di Da Silva, e diventata poi la sua principale accusatrice. In aula presenti i familiari della vittima, i tre figli, la sorella e i nipoti, rimasti in silenzio, impassibili. L'assoluzione è stata accolta da un boato di amici e conoscenti presenti in aula, anche connazionali del senegalese, oltre che dalla moglie Valeria Bartolucci.
6: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia. Quella che manca alla signora Paganelli non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
5: Subito dopo la sentenza, Da Silva è stato liberato ed è uscito dal carcere.
3: Gli esteri, Stati Uniti-Iran, concluso l'ultimo scambio di attacchi incrociati su obiettivi militari dopo che Teheran ha battuto un elicottero americano. Il negoziato prosegue, assicura la Casa Bianca. Non si registrano vittime. In Libano invece più di 30 morti nelle ultime 24 ore. Continuano i bombardamenti israeliani contro Hezbollah, martoriata la città di Tiro. L'inviata.
7: L'ordine di sfollamento forzato anche dalla città vecchia cristiana di Tiro, un tempo da 100.000 abitanti, investe il cuore storico e umano, scrivono al presidente Aoun i tre arcivescovi di Tiro, ed è una catastrofe. I bombardamenti contro Hezbollah, che dice Israele si nasconde ovunque in città, lambiscono le rovine romane del sito patrimonio UNESCO. Nella Cisgiordania palestinese recupera video del momento in cui un soldato israeliano 5 giorni fa spara e uccide un neonato nella città di Hebron. Mostra chiaramente che l'auto si stava fermando e grazie anche alla luce del giorno non rappresentava alcun pericolo per i militari. Al funerale il nonno del piccolo Sam Abu Haikal ci aveva detto:
8: il marito di mia figlia si è fermato e ha alzato la mano anche così. Allora lui subito l'ha sparato.
7: Sottolinea ancora Bezzelem. Dopo la sparatoria, i militari se ne vanno, senza controllare né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: In Sudafrica sono ancora in fuga gli aggressori che ieri sera hanno ucciso almeno 12 persone in una bidonvilla alla periferia di Johannesburg. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, un gruppo di una decina di persone scendendo da un furgone ha aperto il fuoco contro i passanti. Il premier britannico Starmer ha lanciato un appello alla calma dopo i tumulti e i disordini contro i migranti che hanno incendiato Belfast in Irlanda del Nord. Le manifestazioni violente innescate dall'accoltellamento di un quarantenne in strada da parte di un sudanese. I dimostranti hanno dato alle fiamme case, automobili, autobus e si sono scontrati con la polizia. Uomini mascherati hanno percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri. I pompieri sono intervenuti una 60ina di volte per spegnere incendi nella notte. Di nuovo in Italia, 3 anni fa dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla Cata Alvarez, 5 anni, nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, paese d'origine della famiglia. La madre anche oggi rinnova l'appello per conoscere la verità sulla scomparsa della figlia. L'ascoltiamo al microfono di Valerio Scarponi.
9: Non ho perso la speranza di che continuerò a lottare fino a prova contraria, che Dio faccia un miracolo e che in qualche momento le persone che stanno con lei o che sanno o quello che hanno visto possano parlare con la verità.
3: L'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina, 3 gli indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel consiglio di amministrazione della società dello stretto ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I PM li accusano di essersi adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece poi ha bocciato la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Pietro Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto, confermando la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti. In chiusura, la musica, una storia importante a San Siro.

Eros Ramazzotti torna a Milano con una tappa del suo tour che ha riempito i palazzetti d'Europa. I fan hanno cantato a squarciagola con lui la sua storia, un viaggio che ha attraversato più generazioni sino al gran finale. Gianmarco Trevisi in studio, la linea ping pong, il prossimo GR1 alle 11:00.

0: Big Bang, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 10 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi è collegato con noi Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, segretario nazionale di Forza Italia. Buongiorno presidente Tajani.
2: Buongiorno Annalisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, anzitutto come la troviamo? Perché insomma è un periodo intenso, lei saltella da una parte all'altra, impegnatissimo, perché il fronte internazionale sta dominando l'agenda politica.
2: Ma assolutamente sì, stamane ci sarà però l'assemblea di Confcommercio, poi Federvini, poi il Consiglio dei Ministri e poi una serie di incontri, quindi giornata impegnativa. Sono in contatto poi con i nostri ambasciatori nei paesi del Medio Oriente, dell'area del Golfo, per fare costantemente il punto della situazione, oltre con l'ambasciatore a Washington, perché poi gli Stati Uniti sono fondamentali per comprendere cosa può accadere. Situazione molto complicata. E non è ancora vicinissima la tregua tra americani, iraniani e israeliani. Speriamo bene, speriamo che alla fine il buonsenso prevalga. Anche l'appello della Cina è importante per l'Iran e noi ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare ad un cessate il fuoco e poi permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione ad Hormuz, e quello è il tema fondamentale per la nostra economia.
1: Ecco, sembrava negli scorsi giorni, presidente Tajani, di essere a un passo da un accordo per il cessate il fuoco, invece nelle scorse ore sono ripresi gli attacchi anche americani in Iran. Il presidente americano Donald Trump dice una risposta all'abbattimento del nostro Apache. Teheran ha risposto con un'ondata di missili e droni su diversi obiettivi americani nel Golfo. Insomma, Trump dice periodicamente che sia un passo dall'accordo di pace, però questo accordo davvero non vede la luce.
2: Purtroppo i fatti smentiscono anche le dichiarazioni di buona volontà anche da parte iraniana. Qualche volta si dice sì, ci stiamo avvicinando, stiamo trattando, Trump lo dice quasi ogni giorno, poi c'è però qualche cosa che allontana l'accordo. Dobbiamo fare in modo invece di poter arrivare a un cessate il fuoco che permetta tanto di dire la parola fine su questa guerra e garantire, ripeto, la libertà di navigazione ad Hormuz, che è un tema fondamentale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, inviare i nostri dragamine, già sono stati dislocati insieme nel Mar Rosso alla missione Aspides, che è quella che punta a tutelare il trasporto marittimo commerciale nel Golfo, nel Mar Rosso, finché non si arriva a un cessate il fuoco, noi non possiamo partecipare, non vogliamo partecipare ad alcuna iniziativa che deve essere sempre un'iniziativa internazionale sotto la bandiera delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o di qualche altro accordo internazionale, ma ecco, sempre su una missione internazionale.
1: Ieri si è tenuta l'audizione in Parlamento a cui lei, presidente Tajani, ha preso parte insieme al ministro della difesa Guido Crosetto, e lei ha avuto anche modo di replicare alle parole del ministro israeliano per la sicurezza pubblica Ben-Gvir, che ricordiamo oggetto di un'indagine alla procura di Roma per tortura e sequestro di persona, e aveva definito Ben-Gvir l'Italia insomma non più paese dello stivale ma paese delle ciabatte. Insomma, anche il linguaggio sembra un po' di essere tornati, non so, all'asilo.
2: Beh sì, un linguaggio infantile, volgare, provocatorio da parte di un ministro che non è degno di rappresentare un paese come Israele. Per questo noi già avevamo chiesto all'Unione Europea di avviare un procedimento per infliggere sanzioni a questo ministro, che aveva avuto comportamento anche lì indegno di violazione dei diritti umani nei confronti di un gruppo di militanti della flottiglia che erano stati prelevati sulle navi e portati in Israele. È sempre un tema di dignità e di rispetto delle persone che Ben-Gvir, che è anche responsabile della sicurezza nazionale in Israele,

0: ha certamente violato. Io non la penso come i militanti della flottiglia, ma avere opinioni diverse non significa che chi la pensa in maniera diversa da te anche in Israele debba essere trattato in quella maniera.
1: Senta, però le opposizioni vi chiedono di fare ancora di più contro Israele, vi chiedono anche di lavorare affinché l'Unione Europea sospenda l'accordo di cooperazione con Israele. Lei su questo, c'è stata un'evoluzione nella riflessione della maggioranza?
0: No, no, quello non mi pare che sia un tema all'ordine del giorno anche del Consiglio Affari Esteri. Stiamo aspettando invece una proposta della Commissione Europea per intervenire con il blocco colonie. Delle importazioni dei prodotti delle colonie, quello è un altro tema. Mentre abbiamo inflitto sanzioni ai coloni, adesso sui prodotti ai coloni noi siamo disposti ad esaminare la proposta della Commissione Europea, vedremo, e poi se la proveremo ci schiereremo a favore. Per adesso però vogliamo che vengano inflitte le sanzioni a Ben-Gvir, cerchiamo di superare l'ostacolo di qualche paese che si oppone.
1: Senta, il dossier iraniano si intreccia con quello libanese. In Libano, ricordiamo, proseguono le operazioni militari di Israele contro Hezbollah. Insomma, si rischia anche di perdere di vista, presidente Tajani, un po' il senso di questa, anche una delle cause, insomma, di questo conflitto. Cioè, Hezbollah è un'organizzazione terroristica che colpisce quotidianamente le città del nord di Israele. È un pezzo di una guerra più ampia, quella contro il terrorismo di matrice islamica.
0: Hezbollah è un'organizzazione terroristica che di fatto prende ordini da Teheran, è una delle cause insieme ad Hamas di ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Non vuole che si faccia la pace in Libano, perché pretendono che tutto sia collegato all'accordo tra Israele, Iran e Stati Uniti. Però questo è inaccettabile. Hezbollah è un'organizzazione armata, non è un organismo istituzionale dello Stato libanese. Per questo noi chiediamo che venga disarmata Hezbollah. Siamo pronti a fare ancora di più per formare l'esercito legittimo del Libano, perché toccherà poi al presidente Aoun, nel quale noi ci riconosciamo e che noi sosteniamo, intervenire per disarmare Hezbollah con il sostegno di tutti gli organismi internazionali. Quindi anche mi auguro che poi con le future iniziative anche internazionali nel sud del Libano si possa dare un contributo per disarmare Hezbollah, ma anche per tagliare i flussi finanziari che arrivano dall'esterno a Hezbollah. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo, ne ho parlato a lungo con il presidente Aoun durante la mia, e stiamo facendo come italiani tutto ciò che è possibile con il nostro saper fare contro i finanziamenti illeciti per aiutare il Libano a bloccare il sostegno ai terroristi.
1: Senta, ieri nel corso dell'audizione alle Camere il suo collega, il ministro della difesa Guido Crosetto, ha detto che è tornata attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Insomma, parole forti, dobbiamo temere una recrudescenza di un conflitto addirittura nucleare?
0: Io voglio essere ottimista e mi auguro che nessuno sia così folle da usare l'arma nucleare. Certamente l'Iran, che vuole procedere con il suo lavoro sull'uranio arricchito per avvicinarsi sempre più all'arma nucleare, che sarebbe un pericolo per tutto il Medio Oriente, quindi quella è una linea rossa che non può essere assolutamente superata. Quello che succede in Ucraina, ecco, speriamo che la Russia non pensi mai ad utilizzare l'arma nucleare, neanche le armi nucleari tattiche, cioè quelli che hanno un, diciamo così, un effetto limitato nel territorio. Però bisogna lavorare, perché il rischio è che se si sottovalutano i pericoli poi non ci si accorge quando il pericolo è veramente imminente. Quindi fa bene Crosetto a dire attenzione, perché una escalation si sa da come parte ma non si sa dove arriva. Quindi sì, anche c'è la centrale di Zaporizhzhia, c'è Chernobyl, quindi insomma bisogna stare molto molto attenti e prevenire e impedire che un'escalation poi porti a chissà quale follia.
1: Domani interverrà in Parlamento il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio Europeo della prossima settimana, Consiglio Europeo che avrà il tema appunto competitività. Però c'è un altro tema di cui si parla anche in Europa, l'accelerazione della Commissione Europea sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Su questo la posizione dell'Italia è un po' diversa da quella per esempio della Francia.

0: Ma no, noi siamo assolutamente favorevoli all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, diciamo soltanto che bisogna che l'Ucraina rispetti i criteri di adesione all'Unione Europea. Noi siamo pronti a dare una mano forte all'Ucraina. Durante il mio ultimo incontro con Zelensky ho offerto la possibilità che la nostra Guardia di Finanza, per esempio, offra il suo saper fare all'Ucraina per combattere il fenomeno della corruzione, che purtroppo c'è e che deve essere debellato. Zelensky ne è assolutamente a conoscenza e già sono stati i primi contatti. Detto questo, noi però riteniamo che non si possa far passare in secondo piano l'adesione dei paesi dei Balcani all'Unione Europea, perché sono paesi che sono da tanti anni in lista di attesa. Montenegro e Albania, a mio giudizio e a giudizio di tutti, sono pronti per entrare a far parte dell'Unione Europea, perché poi abbandonare questi paesi o dimenticare questi paesi significa poi gettarli nelle braccia della Federazione Russa o di altri interessi, perché poi c'è la Cina e sono tanti altri paesi che guardano ai Balcani con molta attenzione. I Balcani sono Europa, è stato impedito loro di essere parte dell'Unione Europea perché c'era la dittatura comunista che lo impediva. Adesso dobbiamo lavorare affinché i tempi siano sempre più brevi per la loro adesione.
1: Senta, ha parlato il primo ministro polacco Donald Tusk, ha parlato dell'esclusione di Polonia e Italia domenica dal vertice di a Londra tra Starmer, Macron e Merz proprio sull'Ucraina, e insomma ha detto che anche la nostra Presidente del Consiglio non è entusiasta di questo formato E3. Lei ha capito perché l'Italia è stata esclusa e soprattutto pensa che, insomma, si parla di un nuovo incontro in formato E5 con la partecipazione anche di Polonia e Italia? Quando si terrà secondo lei? Entro giugno, ai primi di luglio?
0: Ma io ieri ho parlato a lungo con il mio collega polacco Sikorski e abbiamo convenuto di organizzare un vertice E5 nelle prossime settimane, perché nel formato E5 sono rappresentate anche l'Europa orientale e l'Europa meridionale, quindi è un formato più completo rispetto ad altri formati come il formato E3 che esiste da tempo, ma non è una novità che si riunisca questo formato. Ricordo anche quando c'era il governo della sinistra, per esempio quando Renzi e la Mogherini vennero esclusi da un vertice a Parigi perché si riunì il formato E3, quindi è un tema che non riguarda questo governo, è un tema che riguarda questo formato, che secondo me è un formato poco adeguato alla realtà attuale.
1: Senta, oggi i giornali, andiamo un po' anche sulle cose nazionali, perché lei è innanzitutto un leader di partito, un leader insomma con una carriera importante, quindi non posso non chiederle alcune cose che riguardano proprio la stretta attualità. Partiamo dal risico bancario, insomma intesa San Paolo con Unipol, l'operazione salvo imprevisti, salvo colpi di scena avrà successo su Monte dei Paschi di Siena. La politica, diciamo, osserva quello che accade però voglio chiederle, insomma, potrebbe nascere appunto il secondo polo bancario europeo in un momento però in cui manca l'arbitro, perché non c'è il presidente della Consob?
0: Io credo intanto che quello che sta accadendo nel mondo bancario dimostri la vitalità del nostro sistema finanziario. È Unicredit che è presente in Germania, tutte queste iniziative, tutte queste offerte dimostrano che si è conclusa una crisi che aveva un po' afflitto il nostro sistema creditizio. Vuol dire che le cose procedono nella giusta direzione. Se si va verso un grande polo vuol dire che il mercato sta trionfando e noi siamo grandi sostenitori del mercato. Io non credo che la politica debba decidere, io ho la mia banca. La politica deve favorire la crescita del mercato, deve favorire la crescita dell'economia, dare buone regole e far rispettare le regole. Detto questo, la Consob c'è, non è che non c'è la Consob, adesso verrà preso nominato comunque l'organismo funziona, sì, non c'è nuovo presidente, sì, ma c'è la Consob funziona, non è che non funziona la Consob. Presto decideremo,
1: presto deciderete, sarà entro giugno, ce lo vuole dire?
0: Speriamo il prima possibile.
1: Senta, Ponte sullo Stretto, questa inchiesta per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio rallenta secondo lei la realizzazione dell'opera? Oggi peraltro sulla stampa interviene il presidente dell'ANAC Busia, che dice, insomma, serviva una nuova gara per questa opera.
0: Io non voglio interferire nella vicenda giudiziaria, però insomma non mi pare che sia granché, Ponte dello Stretto è un grande progetto che deve andare avanti, una grande infrastruttura che deve andare avanti, poi la giustizia deve fare il suo corso, però ecco, non strumentalizziamo. Mi pare che poi c'è tutto questo che è accaduto, non ha avuto un grande effetto, perché poi la decisione della Corte dei Conti non andò come speravano coloro che sono stati, come posso dire, indagati per questa vicenda.
1: Senta, ci dà un aggiornamento sulla sorte di Nessy Guerra, la nostra connazionale che è appunto in Egitto, condannata a 6 mesi di carcere per adulterio lì con sua figlia, adesso l'ex marito, che peraltro aveva anche precedenti penali in Italia, è stato arrestato.
0: Noi seguiamo giorno per giorno la vicenda, assolutamente, abbiamo trovato una sistemazione logistica, cioè un appartamento per la giovane italiana che sta lì con la figlia, e stiamo facendo di tutto, parlando anche con le autorità egiziane per farla rientrare in Italia il prima possibile, ma c'è una sentenza purtroppo di condanna, questo non dipende da noi, però sono tante le iniziative, si stanno moltiplicando, mi auguro che poi alla fine gli egiziani accolgano le nostre richieste, stiamo lavorando intensamente a livello diplomatico, qualche segnale di apertura e di attenzione lo abbiamo ricevuto, io sono in costante contatto anche con il ministro degli esteri, e comunque ecco, devono sapere anche i familiari che non sottovalutiamo il problema e lo seguiamo costantemente.
1: E oggi sul Corriere della Sera il Presidente del Senato Ignazio La Russa rilancia il nome di Maurizio Lupi come candidato sindaco di Milano. L'anno prossimo, Presidente Tajani, è un anno importante, si vota a Roma, a Milano, a Napoli, a Torino, a Bologna. Come vi regolerete come coalizione? Candidati civici, politici?
0: Dobbiamo trovare i candidati vincenti, esamineremo tutte le proposte senza preclusione nei confronti di nessuno. Io credo molto che nelle grandi città servano candidati civici, candidati di area moderata, così come è successo a Reggio Calabria, così come è successo ad Ancona, così come è successo a Venezia, per vincere le elezioni. Sono partite molto complesse, stiamo ragionando, stiamo riflettendo per individuare i migliori candidati possibili, siano essi civici, come io ritengo che sia meglio, sia essi politici, però che può essere anche un'altra soluzione se il politico è un candidato che può essere vincente.
1: Senta, come spesso accade nei mesi prima del voto, ci sono poi i parlamentari che passano da un partito all'altro perché magari sanno che non saranno ricandidati o non saranno rieletti. È successo anche a voi verso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che ha avuto anche un ping pong, insomma lui insomma, ci ha provato unilaterale forse con Marina Berlusconi, la quale dai giornali aveva fatto trapelare, insomma non sono preoccupata per chi ci lascia per andare con Vannacci. Lei è preoccupato che nei prossimi mesi possano esserci altri transfughi?
0: No. Io più che preoccuparmi mi occupo di quello che dobbiamo fare noi, non mi occupo di quello che fanno gli altri. Io cerco di fare in modo che Forza Italia possa essere una forza politica protagonista, e in questa fase protagonista di un'azione per ridurre la pressione fiscale nel nostro paese, per combattere qualsiasi tentativo da parte della sinistra di imporre una patrimoniale, di aumentare le tasse di successione. Dobbiamo lavorare per abbattere le tasse sulla tredicesima, si potrebbero abolire le tasse sulla tredicesima per gli stipendi più bassi, per poi decrescere, ma comunque detassare, così come dobbiamo aumentare gli interventi per ridurre l'IRPEF, per aiutare il ceto medio. Pensiamo che il passaggio dal 35 al 33% che quest'anno, cioè che l'anno scorso abbiamo allargato fino a 50.000 euro, si possa arrivare fino a 60.000 euro. Questo è un segnale importante per il ceto medio, così come dobbiamo lavorare, e oggi al Senato si conclude l'iter del decreto, della Camera del decreto lavoro, dare dei segnali ai lavoratori perché possano avere non il salario minimo ma il salario giusto, che deve essere un salario sempre più ricco.
1: Senta, andando sulla giustizia in chiusura, come ha accolto la decisione dopo 30 anni, insomma, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri archiviati in quella inchiesta ignominiosa, diffamatoria, che voleva ritrarli come presunti mandanti delle stragi mafiose? Qualcuno ha calcolato in 25 milioni di euro questi 30 anni di indagini che sono finiti con un buco nell'acqua.
0: 30 anni di un calvario, vista l'evidenza dei fatti, si poteva fare prima, ma sembra che l'accanimento nei confronti di Berlusconi e di altre persone come Marcello Dell'Utri sia stato un accanimento politico, teso a dimostrare chissà quali cose che poi non esistevano, cioè nessun collegamento con la mafia, nessun collegamento con le stragi, questo è

0: quello che si è cercato di dimostrare. Forse le sentenze sono arrivate troppo tardi, Berlusconi meritava di concludere questa vicenda essendo ancora in vita.
1: Senta, il caso Minetti Cipriani le ha lasciato qualche impressione? Perché insomma è stato coinvolto anche il colle più alto, un bambino, alla fine abbiamo appreso che tutto era stato fatto in maniera legittima.
0: Vabbè, una bolla di sapone, le solite storie. Mi pare che non ci fosse nulla di scandaloso, legittimo e corretto il comportamento della magistratura, legittimo e corretto ovviamente il comportamento del capo dello Stato.
1: Allora io ringrazio il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Grazie presidente, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.
1: Grazie. Redazione ringrazio Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Tommaso Margiotta e regia Filippo Mossicone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il... Supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma va così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
11: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 10:29, andiamo in A4, al momento traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A21, 5 km di code tra Brescia Sud e Manerbio in direzione di Torino. Andiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, 3 km di code per un incidente, siamo tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Nella capitale sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale all'est in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale di Napoli code al momento tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Andiamo ora sulla dorsale adriatica in A14, traffico intenso tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. In chiusura ancora in A14, 3 km di code tra San Benedetto del Tronto e Teramo in direzione di Pescara. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto.
12: In collaborazione con il CIS. Ore 10:30.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: state. Formato famiglia, generazioni a confronto.
1: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, il tema di apertura della puntata di oggi è il maltrattamento all'infanzia. Tra mezz'ora la Fondazione CESVI presenta l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia, una classifica che delinea il quadro regione per regione rispetto a fattori di rischio e servizi. Noi però parleremo del maltrattamento istituzionale. È un tema ancora poco nominato, poco indagato, sul quale direi con grande coraggio il CISM Mai, il Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, ha organizzato un convegno a fine maggio e lanciato un progetto. Parleremo poi di orfani di femminicidio, avremo la testimonianza di Pasquale Guadagno, che ha fondato con la sorella l'associazione Anima Invisibile, che porta la sua storia adesso a teatro, lo farà dall'autunno in uno spettacolo tratto dal suo libro Figli di Nessuno. E poi parleremo anche di una mostra fotografica itinerante dedicata proprio agli orfani di femminicidio. Nella seconda parte, come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con le famiglie famose che si raccontano ai nostri microfoni. Stavolta sarà con noi il fondista azzurro più vincente di sempre, che si è appena ritirato dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, e soprattutto una carriera lunga quasi 20 anni ad altissimi livelli, Federico Pellegrino, con la moglie, anche lei ex fondista, Greta Laurent. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo allora nella puntata con la nostra prima ospite. Do il buongiorno a Marianna Giordano, è presidente del CISMAI, Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. Bentornata a Formato Famiglia.
2: Buongiorno, grazie per ospitarci anche oggi.
1: Oggi, tra l'altro, come dicevo in apertura, Fondazione CESVI sta tra poco per presentare, insomma, l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia. Lei, Marianna Giordano, è lì proprio per seguire quei lavori, però abbiamo deciso di parlare con lei di un argomento, diciamo, legato ma poco indagato, cioè il maltrattamento istituzionale. Vogliamo cominciare dicendo che cos'è e facciamo anche qualche esempio pratico.
2: Certo, grazie. Allora, la premessa è che le bambine e i bambini hanno il diritto di crescere al sicuro e protetti da ogni forma di maltrattamento in qualsiasi contesto e chiunque abbia perpetrato questo maltrattamento. Di solito parliamo del maltrattamento familiare, anche perché sappiamo dalla terza indagine che l'87% dei maltrattamenti avviene in famiglia, però qui ci soffermiamo sul maltrattamento istituzionale, cioè su quelle situazioni in cui il sistema che dovrebbe proteggere le bambine e i bambini e offrire loro un contesto sicuro invece li danneggia. Può accadere nella scuola, nello sport, nella chiesa, ma noi ci soffermiamo su quel maltrattamento che avviene nel sistema di tutela con quelle bambine e i bambini che sono accolti nelle comunità o in affido familiare. Un tema controcorrente, diciamo, che coinvolge i servizi sociali, la psicologia, la neuropsichiatria, gli avvocati e i magistrati, e noi abbiamo imparato a riconoscerlo grazie all'incontro con esperti per esperienza, cioè bambine e bambini oggi giovani che ci hanno raccontato le loro esperienze e ci hanno portato a riflettere come questo sistema diventa maltrattante. Può essere un maltrattamento diretto, quando gli educatori, le persone che si occupano dei bambini, li maltrattano fisicamente o li abusano sessualmente, ed è istituzionale perché chi ha il compito di sorvegliare, coordinare i servizi non rileva questi abusi, questi maltrattamenti, a volte li copre, a volte è un maltrattamento di programma, cioè in quelle strutture in cui ci sono delle regole coercitive sistematiche, ad esempio delle punizioni fisiche, chiudere i bambini nello stanzino, togliere le chiavi dalle porte dei bagni, quindi violare ogni privacy. E anche qua c'è una responsabilità istituzionale di chi consente che le organizzazioni abbiano queste regole. E poi c'è un maltrattamento di sistema che nasce quando chi dovrebbe ascoltare i bambini e coinvolgerli nel loro progetto di vita non li ascolta, quando noi adulti professionisti riteniamo di sapere tutto ed esercitiamo un potere sulle vite di questi bambini che ci sono affidati, invece di capire con loro, non solo i loro bisogni ma anche i loro sogni, i loro desideri, e cerchiamo insieme di costruire una vita per loro. L'assenza di formazione e una certa

0: collusione tra adulti produce questo maltrattamento. La buona notizia è che Famiglia Puma Trust ha deciso di sostenere una ricerca che ci permetta di capire questo fenomeno e di farlo uscire dall'invisibilità.
1: Ecco, questo progetto in particolare, esatto, questo è proprio un progetto che si avvia praticamente in questo mese di giugno. Proteggere bambini e bambine, la sfida che ci guida, e questa è soltanto una parte di questo progetto, quindi cerchiamo di capire allora nel particolare dove va questo progetto, che ambiti tocca e quanto dura.
0: Allora, la famiglia Puma Trust, con molta generosità, con un investimento consistente, ha deciso di sostenere 4 azioni. La ricerca azione, come dicevo prima, che ci permetterà di coinvolgere le operatrici e gli operatori dei servizi della giustizia per far uscire dall'invisibilità questo maltrattamento istituzionale e trovare delle strategie per prevenirlo e contrastarlo. Delle azioni di formazione rivolte al personale sanitario e al personale giudiziario, perché aumentino le competenze nell'ascolto delle bambine e dei bambini, nel riconoscimento del maltrattamento e in interventi appropriati. Un'azione di cura che coinvolgerà 3 centri specialistici per capire quali sono le migliori pratiche di cura dei bambini traumatizzati e per riconoscere che i loro comportamenti sono esito di traumi e non di cattiva educazione. E un'azione di comunicazione che coinvolgerà tutta la comunità adulta. Speriamo di poterne tornare a raccontare anche da voi.
1: Assolutamente,
0: una scommessa,
1: sì, una scommessa che comincia adesso, dicevo, no?
0: Giusto? Comincia ora, sì, dura? Abbiamo firmato il 28 maggio fino a dicembre 2027, quindi 18 mesi, ed è una scommessa perché come comunità, come sistema di tutela, in realtà ci difendiamo un po' dal riconoscere gli errori e dal pensare di poter migliorare, no? E anche tutti gli attacchi che ci sono stati in questo tempo, no, nel sistema politico e mediatico contro la tutela, hanno aumentato la diffidenza, mentre noi speriamo attraverso queste azioni, perciò questa scelta della famiglia Puma Trust, di poter far ricostruire una fiducia delle persone nei confronti del sistema, proprio a partire dal riconoscimento degli errori.
1: Esatto, quindi apprendere gli errori senza negare il danno, è questo in sostanza.
0: Sì, esatto, perché il punto principale del danno che queste bambine e bambini ricevono è che già sono stati traditi dai loro genitori, no? Che li hanno maltrattati, per cui sono stati collocati in protezione, e poi se vengono traditi anche da chi li dovrebbe proteggere, questo diventa un tradimento istituzionale che aumenta per loro il senso di sfiducia nelle relazioni umane, nella possibilità di chiedere aiuto. Si sentono come dei bambini patologici, e non viene riconosciuto invece tutte le risorse che hanno e la loro possibilità di crescere e di costruirsi una vita differente. E quindi lo scopo di questo progetto è proprio approfondire questi temi per rilanciare una diversa modalità di fare tutela oggi nel 2026, diciamo, no?
1: È chiaro, perché quello di cui ci sta parlando è appunto il tradimento istituzionale, diventa proprio una ferita, una delle ferite che continua a lavorare e incidere sulla vita di chi l'ha subito, no? E diciamo, e questo continua a perpetrarsi nel tempo, anche forse in un atteggiamento psicologico di continuo vittimismo che non finisce più e in qualche modo imbriglia anche la vita di chi da bambino ha subito tutto questo.
0: Certo, perché è un'esperienza di disvalore, non sono amabile, perché se a casa mi hanno fatto questo e ora in comunità i servizi sociali, lo psicologo, il giudice mi fanno questo, vuol dire che non valgo niente, che non sono amabile, e quindi posso buttare la mia vita, no? Cioè, che senso ha investire nella vita se nessuno intorno a me crede che io ho un valore e che posso farcela? Io devo dire che questo cammino è iniziato grazie a Artemisa, che è uno dei centri associati del CISMA, e attraverso l'esperienza del Forteto in Toscana, e la stiamo percorrendo con fatica, però anche con molta convinzione che è necessario dare fiducia alle bambine e ai bambini ed essere credibili come operatrici e operatori per quello che siamo e che facciamo con loro, e non solo per un'etichetta professionale o istituzionale.
1: Assolutamente, prospettive di cambiamento, insomma, pratiche di tutela in cui il dubbio diventi risorsa, un esercizio collettivo, direi, di responsabilità per imparare a riconoscere il maltrattamento e ciò che lo rende invisibile. Grazie davvero. Marianna Giordano, presidente del CISMA, Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia.

0: Buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Noi ascoltiamo Achille Lauro, Comuni Mortali, tra l'altro un Achille Lauro che stasera all'Olimpico terrà il suo concerto, la prima tappa del tour estivo, con un sold out.

0: Dunque, ne abbiamo parlato con Marianna Giordano del CISMAI e c'è un'infanzia costretta ad assistere alla violenza, quella sulla propria madre, la maggior parte delle volte compiuta dal proprio padre, fino al femminicidio. Sono gli orfani speciali, noi ne abbiamo parlato tanto qui a Formato Famiglia, addirittura per un'edizione, per un intero anno, ogni mese abbiamo acceso un faro su questo argomento, su questo tema così difficile, di cui si è parlato sempre troppo poco. Io sono davvero lieta di avere di nuovo con noi Pasquale Guadagno, orfano e nipote di femminicida. Bentornato.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Pasquale, la tua storia è segnata da una tragica eredità di violenza familiare, perché tuo padre Salvatore ha ucciso tua madre Carmela, l'ha strangolata nel 2010, ma non solo. Tua madre era a sua volta rimasta orfana dopo che sua madre era stata uccisa da suo padre. Ecco, come sei riuscito ad affrontare questa eredità così, così pesante, a spezzare questa catena di sangue?
1: Sì, ecco, diciamo che appunto è un destino che si ripercuote su me e mia sorella, e alla quale noi abbiamo voluto mettere proprio uno stop generazionale, no? Iniziando a lavorare su noi stessi, che secondo me è il primo passo. Nel senso, io dico sempre che la violenza che io ho respirato in ambito familiare da parte di mio padre è sicuramente dentro di me. Se tu non fai un lavoro su di te per scardinarla, quella violenza poi la ripercuoti sugli altri, no? Ed è quello che ho fatto io. Quindi lavorare su me stesso per trasformare quella rabbia, quella violenza in qualcosa di positivo.
0: La ripercuoti sugli altri o la ripercuoti su te stesso? A un certo punto tu sei arrivato ad avere attacchi di panico talmente forti e dolorosi da non

0: veramente riuscire più a fare nulla.
1: Sì, esatto, diciamo che ho vissuto 4 anni fa più o meno un momento di depressione durato mesi, quindi non un momento, che in realtà dico sempre è stato il momento, uno dei momenti più belli della mia vita, perché mi ha costretto a guardarmi dentro. E secondo me vivere la propria vita con verità non ha prezzo, cioè è la cosa migliore che una persona possa fare, ed è quello che ho fatto io, no? Lavorare su me stesso, guardarmi dentro, riaffrontare tutto quello che magari per anni non volevo affrontare e cercare di trasformare in qualcosa di positivo tutto quello che avevo vissuto, per quanto sia surreale sentirlo dire, però in realtà è proprio quello che ho fatto.
0: Doloroso ma salvifico, no? Qui esatto, ha formato famiglia, appena uscito abbiamo parlato del tuo libro Figli di Nessuno, e ora da questo libro nasce un nuovo progetto, no?
1: Sì, esatto, nasce uno spettacolo teatrale dalla regia di Andrea Berti e Graziella Bertini, si chiamerà Pashka, che è come mi chiamava mia mamma perché è napoletana, Il diritto di splendere. La particolarità di questo spettacolo teatrale sarà appunto che io sarò l'attore di me stesso, sarà uno spettacolo a due, ci sarà un'altra attrice, Silvia Prioreschi, che sarà il ruolo di mia madre, e sarà proprio un dialogo tra me e mia madre costante, dove ci saranno dei momenti di rabbia, dei momenti dove si piange, ma dei momenti anche dove proprio uno capisce cosa vuol dire vivere in una famiglia maltrattante. E soprattutto il messaggio principale che ho voluto dare a questo spettacolo era che, come dice il titolo, io ho il diritto di splendere, quindi scardinare un po' il ruolo della vittima a livello sociale.
0: Perché è proprio quello di cui parlavamo anche con Marianna Giordano, no? Ciò che accade è che il maltrattamento all'infanzia, sia esso individuale e nella famiglia o anche istituzionale, come ci ha raccontato lei, poi continua a lavorare sulla vittima, rendendola vittima per sempre, sì, e imbrigliandola, sempre, no? E tu di questo sei veramente il testimone, ma contemporaneamente il testimone positivo, cioè che questa dinamica si può scardinare.
1: Sì, perché comunque io avevo 14 anni quando mia mamma purtroppo è stata uccisa, e io sono cresciuto con questa etichetta che è stato difficilissimo togliersi. Sono riuscito solo in età adulta, adesso in questi anni, portando avanti i progetti che porto, a scardinare un po' questo ruolo, ma è stata un'etichetta che mi hanno messo, e per la gente anzi è assurdo quasi che io magari possa essere solare, che possa essere sorridente, che possa andare in vacanza, che possa fare quello che fa una persona qualsiasi, perché a livello, nel collettivo immaginario sociale, una vittima è vittima per sempre, quindi non esiste una vittima che sorride, perché allora c'è non qualcosa che non va, certo. Invece è proprio quello, nel senso, io appunto perché ho vissuto quello che ho vissuto, e anche proprio per dare per la memoria di mia madre, io ho diritto di essere felice, ho diritto di costruirmi un futuro facendo quello che ho voglia di fare.
0: Ecco, dicevi dello spettacolo, dicevi che sarai l'attore di te stesso, sarai sul palco con la rappresentazione di tua madre. Come mai non ci sarà tua sorella nello spettacolo?
1: Ma perché ho voluto un po' lavorare su quello che avevo dentro, e mia sorella appunto... non so, se ci siamo sempre confrontati sulla nostra storia, e in maniera assurda sembrano quasi due storie diverse, nel senso che non so se perché magari lei donna, io uomo, lei più grande, io un po' più piccolo, abbiamo avuto due vissuti completamente diversi quando parliamo della stessa storia, e quindi ho voluto proprio fare un dialogo tra me e mia madre, perché sentivo mia questa rappresentazione, sentivo mio questo messaggio, anche il fatto di aver avuto dei momenti in cui io ce l'avevo con lei, pensavo fosse colpa sua, perché sono cresciuto in una famiglia, quella di mio padre, dove mi inculcava delle idee, e quando sei così piccolo non hai una coscienza sviluppata dove tu puoi dire no, non è così. Quindi per anni io in realtà sono rimasto bloccato in quelle convinzioni che non erano mie. E quindi secondo me è interessante far passare questo messaggio, capire che in realtà è anche, per quanto io magari mi sia vergognato di aver provato o di aver pensato determinate cose, però è umano, no? È certo, umano.
0: E fa parte di quel percorso di cui stavi parlando, no? In cui si reimparano anche certi meccanismi, si ricostruisce la verità. no? Perché,
1: assolutamente sì.
0: Perché naturalmente quando si è piccoli poi è veramente tanto difficile riuscire a capire esattamente cosa succede, e tu vai tantissimo nelle scuole a raccontare tutto questo. Cosa ti chiedono i ragazzi soprattutto?
1: Sì, allora la cosa più bella che faccio è proprio quella di andare nelle scuole. Dall'anno scorso col tour del libro ho iniziato proprio ad andare nelle scuole,

0: La domanda principale che mi fanno è quella: come hai fatto a farcela, no? Come hai fatto ad arrivare oggi qui così? E io spiego loro che è normale, cioè la vita ti mette davanti a delle cose a volte ovviamente più grandi di noi, ma hai due scelte nella vita: o muori lì assieme alla cosa che ti succede, o ti rimbocchi e vai avanti e spacchi il mondo. Ed è quello che io ho voluto fare ed è quello che voglio tramandare agli altri. E soprattutto la cosa che un po' mi lascia sempre un po' molto rattristito, infatti io dico sempre: dopo che vado in una scuola ho bisogno di una seduta allo psicologo io, perché è molto tosto, perché capisci e percepisci che molti di loro ti fanno delle domande talmente circoscritte che capisci che stanno vivendo quello che tu hai vissuto in passato, no? E quindi avere anche un po' l'impotenza di dire cosa posso fare per loro. Cosa posso fare io oggi qui. Quindi io lascio sempre solitamente magari un box, una scatola dove mi mettono dei biglietti in anonimo, perché secondo me anche solo scrivere quello che ti sta succedendo e raccontarlo per la prima volta anche in maniera anonima è già un passo nel aprirsi, nel dirlo, nel non nascondersi,
1: nel chiedere aiuto,
0: che non,
1: no?
0: Ti devi vergognare, sì, esatto. Assolutamente,
1: e nel non tanti, fare la strada
0: anche
1: da
0: mi
1: sola.
0: Contattano su Instagram, assolutamente, io dico sempre questo, intanto parlo sempre di psicoterapia perché a me è quello che ha salvato la vita, no? Quindi di scardinare questa cosa che si va dallo psicologo sei pazzo, perché a volte è ancora molto diffuso questo,
1: purtroppo
0: questo
1: in Italia
0: concetto.
1: Ancora sì.
0: Purtroppo sì, e quindi scardino sempre questa cosa qui e dico sempre: da soli non ci si salva, è impossibile salvarsi da soli quando succedono cose così grandi,
1: da dover reinterpretare l'intera vita,
0: sì.
1: Esatto, per riuscire a fare questo. Grazie Pasquale, è sempre davvero bellissimo parlare con te, per il messaggio positivo proprio che porti nonostante tutto. Grazie davvero per essere stato
0: grazie
1: con noi, ci risentiamo per lo spettacolo, un abbraccio.
0: Perfetto,
1: grazie davvero.
0: Va bene, grazie mille, ciao, buona giornata.
1: E continuiamo a parlare di orfani di femminicidio, stavolta attraverso una mostra fotografica dal titolo Io esisto, composta dagli scatti di Stefania Prandi e dalle testimonianze dirette di 5 orfani maggiorenni, un'esposizione promossa dalla cooperativa Iside nell'ambito del progetto Orfani di Femminicidio, Vittime Invisibili. Mariangela Zanni è la responsabile comunicazione del progetto, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Ha ascoltato anche Pasquale, no?
2: Era sì.
1: È sempre molto toccante. E la sua storia, certo, è quella di Marco, di Andrea, Rachele, Giada e Mia. Sono i 5 orfani di femminicidio che hanno accettato l'invito della cooperativa Iside a raccontare la propria storia attraverso questa mostra fotografica. Ecco, come e con quale messaggio?
2: Sì, è una mostra fotografica che racconta appunto le storie di questi ragazzi e ragazze che hanno deciso di raccontare quella che è la loro vita dopo il femminicidio, perché appunto esiste una vita dopo il femminicidio ed esistono queste persone, questi ragazzi e ragazze che vogliono anche essere riconosciuti, essere visibili e soprattutto raccontarsi al di là di quella che è una narrazione comune che di solito appunto si sofferma solamente sull'atto violento. Sono ragazzi e ragazze che hanno seguito proprio anche dei percorsi di supporto psicologico, di psicoterapia all'interno del progetto e che hanno rielaborato appunto quello che era il loro vissuto di dolore, ma che lo hanno rielaborato attraverso anche una forza che prima abbiamo sentito anche nelle parole di Pasquale Guadagno, che tutti loro hanno. Sono storie veramente incredibili, alcuni di loro hanno subito l'atto del femminicidio quando erano molto piccoli, non hanno mai conosciuto la loro madre, ma nonostante questo la figura della madre è una figura tuttora presente che hanno voluto comunque rappresentare in diversi modi, chi con simboli, chi con delle fotografie, proprio per anche in qualche modo ristabilire una connessione appunto con la donna che era il punto di riferimento della loro vita quando appunto erano ancora molto piccoli.
1: Non c'è dubbio, ci sono delle testimonianze fortissime anche, no? Andrea aveva 15 anni quando sì. La madre colpì, colpita dal proiettile al collo e da una coltellata all'addome, dice: per me non era concepibile che mio padre, ispettore capo di polizia, avesse potuto fare una cosa del genere. Per i mesi successivi ero riuscito ad autoconvincermi che la morte dei miei genitori fosse stata causata da un doppio suicidio, prima mia madre e poi mio padre, per il dolore, no? Questo fa veramente specchio anche con quello che diceva Pasquale Guadagno. Mostra esposta prima a Palazzo Bo di Padova, ma è itinerante, quindi dove, quando sarà?

0: sarà possibile vederla?
1: Adesso dal 18 al 20 giugno sarà alla Casa delle Donne di Milano e ci sarà l'inaugurazione appunto il 18 giugno e poi a novembre sarà a Bologna, a Pordenone e a Mestre e dal 2027 girerà un po' tutta Italia. Abbiamo già tante richieste da parte di istituzioni ma anche di singoli cittadini, quindi sarà possibile appunto vederla un po' in giro per tutto il paese.
0: E questo è davvero importante, portarla ovunque il più possibile, che magari anche i ragazzi delle scuole la vedano. Progetto Orfani di Femminicidio, Vittime Invisibili è uno dei quattro progetti selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Ecco, in che consiste quel progetto, non che è, come dire, la grande scatola nella quale poi è inserita la mostra?
1: Esatto, è un progetto che agisce in maniera strutturale proprio per sostenere in una prima fase gli orfani e le orfane sia da quando accade il femminicidio. Quindi noi abbiamo in questi 5 anni di progetto sostenuto più di 40 ragazzi e ragazze, bambini e bambine, e chi aveva appunto era vittima da molto tempo, ma anche chi era vittima da poco tempo, nel senso che il femminicidio si è verificato nel corso di questi 5 anni. Quindi un supporto sia dal punto di vista psicologico e con proprio la psicoterapia, ma anche legale, perché appunto sappiamo che con la legge del 2018 sono state aperte diverse finestre, diritti per appunto gli orfani e le orfane, e poi anche un sostegno materiale. Abbiamo sostenuto per esempio l'istruzione di questi ragazzi e ragazze, abbiamo sostenuto le famiglie affidatarie, perché ricordiamoci che dietro questi bambini e bambine ci sono delle famiglie che nella maggior parte delle volte sono i nonni, le nonne o comunque zie e zie che hanno appunto anche loro subito un lutto enorme e che devono appunto farsi carico non solo del supporto emotivo di queste persone, ma anche di un supporto materiale dall'oggi al domani, di solito, insomma.
0: E che hanno magari anche bisogno di essere indirizzati, perché poi diciamo con la legge che è stata varata certamente un aiuto in parte arriva dallo Stato, ma c'è bisogno anche di sapere le procedure.
1: Esattamente,
0: no?
1: Sì, che sono anche a volte procedure molto burocratiche, sì, e complesse, quindi il supporto anche da questo punto di vista è importante, proprio per non perdere anche delle opportunità che lo Stato dà e che non sempre sono conosciute proprio dalle persone.
0: Esattamente. Io ringrazio davvero Mariangela Zanni, abbiamo parlato della mostra Io Esisto nell'ambito del progetto Orfani di Femminicidio, Vittime Invisibili. Adesso arriviamo al GR1 Formato Famiglia, naturalmente torna subito dopo, intorno alle 11.05, non mancate, parleremo di sport, famiglie importanti come sempre il mercoledì con noi Federico Pellegrino, il fondista italiano più titolato di sempre. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Paco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Salpalmieri. In apertura all'assemblea di Confcommercio in corso all'auditorium della Conciliazione a Roma. Partecipa anche la Premier Giorgia Meloni e lì per noi c'è Amalia Carosi.
3: Il terziario è il motore dell'economia italiana. Rivendica il ruolo delle imprese nei servizi Carlo Sangalli nella sua relazione all'assemblea generale di Confcommercio. Negli ultimi 30 anni, dice, hanno creato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro e oggi contribuisce per il 53% al valore aggiunto. Ma sentiamolo ora dal palco.
4: A questo aggiungiamo il tema della partecipazione femminile al mercato del lavoro.
3: Bene il rigore nella gestione dei conti pubblici, ma il presidente di Confcommercio chiede al governo di fare di più sul taglio delle tasse. La fiscocrazia, quel mix cioè di fisco e burocrazia, pesa sullo spirito imprenditoriale ma anche sulle famiglie e torna a sollecitare il taglio dell'aliquota IRPEF che pesa sul ceto medio, quello che guadagna fino a 60.000 euro annuo, e chiede di ridurlo dal 35 al 33% in un'ottica di rilancio dei consumi. Con Federico Foroni, linea allo studio.
2: In Medio Oriente, ora dopo l'ennesima notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti ed Iran, la Casa Bianca rassicura sulle trattative in corso. Si teme comunque una ulteriore escalation.
5: L'inviato speciale americano Witkoff ha utilizzato il suo canale di comunicazione con il ministro degli esteri iraniano Araghchi per trasmettere un messaggio di de-escalation a Teheran. Così il New York Times: il Golfo Persico di nuovo scosso dal fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, la miccia americana accesa dalla notizia dell'abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz da parte di un drone di Teheran. Le forze di Washington hanno mirato su Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e in altri centri. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait, affermando di aver distrutto F-35 americani parcheggiati in una base in Giordania. Le operazioni si sono concluse almeno per il momento, nessuna vittima. Secondo fonti della Casa Bianca, le incursioni aeree non hanno influito sui negoziati per un'intesa che secondo Trump sarebbe vicina. Poco fa però udite esplosioni nei pressi dell'isola di Qasem, nello stretto di Hormuz, anche se le cause per ora sono ignote. Cresce la preoccupazione, la Cina si appella alla moderazione. Intanto Teheran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare il loro territorio per attaccare l'Iran. Claudia Stamerra, GR1.
2: E della situazione in Medio Oriente ha parlato poco fa sulla nostra rete a Ping Pong il ministro Tajani. La tregua tra americani, iraniani e israeliani non è ancora vicinissima, speriamo che prevalga il buon senso, ha detto tra l'altro il responsabile della Farnesina. Anche l'appello della Cina è importante, ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare ad un cessate il fuoco che permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione ad Hormuz, ha aggiunto Tajani. Il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Dopo Madrid, Leone XIV è da ieri pomeriggio a Barcellona, dove in questi minuti è in visita al penitenziario Brian 1. A mezzogiorno la recita del Rosario nell'Abbazia di Montserrat, poi un incontro con le realtà diocesane e questa sera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Anton Gaudí, l'architetto che ha progettato l'edificio. È la rinascita della giustizia, sono le parole di Luis da Silva appena scarcerato a Rimini dopo la sentenza della Corte d'Assise che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per il 36enne vicino di casa e amante della nuora della vittima. Ad accogliere da Silva all'uscita dal penitenziario la moglie Valeria Bartolucci, intervenuta così in aula sul giudizio.
6: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia, quella che manca la signora Paganelli, non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
2: La direttrice d'orchestra Beatrice Venezia ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il teatro La Fenice, ribadendo la propria volontà di proseguire nell'incarico di direttrice musicale fino alla scadenza prevista dal contratto nel 2030. Nominata nel settembre del 25 e subito contestata dai musicisti che parlavano di profilo inadeguato, era stata di fatto licenziata dal sovrintendente Nicola Colabianchi lo scorso 26 aprile dopo un'intervista alla stampa internazionale ritenuta lesiva della reputazione del teatro. I legali di Venezia contestano la legittimità del provvedimento di estromissione, definendolo illegittimo e discriminatorio. Musica e scommesse. Sui siti del settore impazzano le puntate sulla location del suo matrimonio il 3 luglio con la star del football americano Travis Kelce, ma lei intanto pensa alle canzoni e ai film. A sorpresa, Taylor Swift è comparsa sul red carpet alla premiere hollywoodiana di Toy Story 5, accolta con entusiasmo da fan e fotografi. La cantante partecipa all'ultimo capitolo di uno dei cartoni più amati dal pubblico con il brano I Knew It, I Knew You, inserito nella colonna sonora del film e scritto insieme a Jack Antonoff. E sulle note di Taylor Swift noi ci lasciamo, la linea torna a formato famiglia, prossimo giro alle 12, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle 11.06 e 10 secondi il buongiorno da Antonia Pillosio, dallo studio numero 5 di Trieste, della sede per RAI Friuli Venezia Giulia. Ringrazio al mixer audio Carlo Morello e in regia Silvia Rossetto. I nostri programmi iniziano come di consueto alle 11.10 con Weu Fevelin D. Ridurre lo stress e promuovere il benessere del caregiver, potenziare le reti di autoaiuto e supporto del caregiver affinché possa avere gli strumenti per rapportarsi nel modo più efficace possibile nel rapporto con il parente che deve assistere, evitando di mettere in crisi se stesso. Ospite Paola Piccoli, responsabile dello sportello sociale al cittadino dei servizi sociali del comune di Udine. Poi a 11.20 a volo Radente. Daremo inizio alla puntata presentando Dixit, il Festival della Comunicazione Digitale San Daniele del Friuli, da venerdì a domenica 14 giugno al Cinema Teatro Splendor, che si riempirà di creator, imprenditori, artisti e professionisti del web da tutta Italia, che dimostreranno come i social media non solo possano essere strumenti di crescita culturale, divulgazione e impatto positivo sulla società. Il collegamento in esterna ci porterà al Castello di Miramare, nello specifico all'interno delle scuderie, dove fino al 1° novembre è possibile visitare la mostra Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Si capirà poi come una maratona ciclistica possa diventare esempio di fratellanza transfrontaliera. Nel cuore del Tirolo è nato il Giro Ciclistico delle Dolomiti. Poi presenteremo Femeco Plus, un progetto innovativo europeo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Austria, che supporta e mette in rete le imprenditrici e libere professioniste tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia. Chiuderemo la trasmissione parlando con la friulana Paola Giovannini Pasti, eletta nuova presidente di Confagricoltura Donna FVG, che ci racconterà i 6 punti del suo programma. E alle 12.30 sarà la volta del GR regionale e do la parola al collega del GR regionale Andrei Marusig per i titoli e le anticipazioni.
2: La crisi occupazionale della StarTech, checkout ottimismo dopo i nuovi protagonisti apparsi al tavolo delle trattative al Ministero, sperano in una rapida soluzione i più di 300 lavoratori. C'è poi attesa per la presentazione da parte di Banca Italia dello stato dell'economia regionale. I dati saranno rivelati in un incontro con la stampa in corso Cavour a Trieste. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta gialla a causa dei temporali sparsi e localmente forti previsti per le prossime ore sulla regione. L'avviso è in vigore dalle 12 di oggi fino alle 8 di domani mattina. Lungo le vie di Trieste questa mattina è riapparso il tram di Opicina, le prime prove di collaudo dopo le recenti revisioni di vettura e tracciato lungo via Martiri della Libertà e piazza Dalmazia. Presentazione a Udine del 36esimo Udin Jazz Festival con il nuovo progetto di Pat Metheny e la celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis con Marcus Miller.
1: Grazie ad Andrea Marusig. I nostri programmi riprendono alle 13.29 con Tandem FVG. Tandem FVG, il programma di educazione ambientale in collaborazione con ARPA FVG, che ospita oggi un professore di materie scientifiche che insegna nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ad una platea di persone di età e di provenienza diverse. Poi alle 13.55 sarà la volta di Traguardi. Il basket del Friuli Venezia Giulia è un movimento che fa battere il cuore a migliaia di appassionati. Ai microfoni il presidente della FIP FVG Alberto Maria Camillotti, che commenterà gli esiti della stagione. Nella seconda parte del programma si entrerà invece nel mondo silenzioso ed affascinante del tiro con l'arco insieme al presidente regionale della FITARCO Carmine Fiorito e conosceremo così le peculiarità e le regole di questa disciplina olimpica. Alle 14.20 punto di domanda. Le aree interne italiane continuano a perdere abitanti, soprattutto giovani, ma restano territori ricchi di possibilità, relazioni ed esperienze spesso poco raccontate. In questa puntata si parlerà di chi prova a immaginare un futuro diverso per questi luoghi, tra partecipazione, progettazione e nuove idee di comunità. E si farà questo discorso insieme a Refai, rete nazionale che si occupa di rigenerazione territoriale e aree interne. Nella seconda parte della puntata si presenterà POTOC, la fanzine nata dal progetto Dentro e fuori le parole, guerra e pace in Friuli Venezia Giulia, che ha coinvolto studenti e studentesse dell'Università di Trieste e dell'ITS dell'Edda Fabiani, un progetto che prova a costruire un giornalismo più lento e approfondito. Infine alle 15.15 torna Weo Fevelin D. Si chiama Frucums d'Amor ed è uno spettacolo teatrale in lingua friulana messo in scena dalla Compagnia Parrocchiale di Sutrio. Ospite Giovanna Straulino, la regista dello spettacolo. E con questo è tutto, l'augurio di una buona giornata da Antonia Pillosio con i nostri programmi. E ora linea a Weo Fevelin D.
3: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
4: Ridusi il stress e promuovi il benestare di cui calassisti infamè, rinforciali sretz di autoiutori, a supporti che stis personis, in mood che puede in ve impres per portarsi in mood più efficace possibile, cul parin che hanno in cure, e cence paratri la in crisi lor. Questa è la motivazione di fondo da urde iniziative promovute dal Comune di Udin, con differenze in quintris dedicata ai membri di sfamès che ad ancure a chiase e persone con disabilità, demenze e anziani. Il programma continua con riunioni in giugno e in settembre, ma per c'è al nasud che scorse, c'è molto isal scominciato e c'è molto la rai all'indevanta ai disevoti ai 25 di giugno e poi anche che autunno. E qual è la realtà des personis che si chiappi in cura dei malati des famais? Domandis che voltare in voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfritta e studis di Udin con Giacomo Plotner e Redie, ai coordinatore dal servizio di aiutori per i cittadini dai servizi sociali di Udin, che il progetto lo ha pensato, scritto e dunque lo conosce benon Paola Piccoli. Buondì e grazie per essere con noi.
5: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
4: Dunque, due obiettivi generali di segnalare che progetto: insegnare al mancul un po' a fare assistenza a chi di famè, che stanno donne dei malas, ma anche ciri di da loro, di dauro un, insomma, un aiuto, se no altri che arrivino a aiutarsi di besoi, per no la, anche loro per malassi alla fine, perché chi sa che assisti è una fadura, so ridusse è per tanti. Però se queste sono le motivazioni di dula nassino, di dula saltino fur.
5: Ma allora, come servizi sociali noi ogni dì vengono domande da parte delle persone che sono che vengono a questi servizi per domandare insomma un aiuto dal comune su come comportarsi, su quali capodignetti anche i contributi insomma che capodignetti date alle persone per poter dare una mano. Quindi da qui vengono dubbi che grazie a un finanziamento dalle regioni, allora è possibile attivare una specie di corso dal punto di vista pratico proprio per dare un emanze no, dal punto di vista di un supporto, ecco, perché è un supporto, non un supporto economico, ma un supporto pratico per gestire le persone ogni giorno. Quindi le regioni hanno fatto queste domande alle regioni, le regioni non sa finanziato il progetto. E con queste si impartisce, insomma, con queste prime esperienze, perché come servizi sociali è una delle prime esperienze che fa.
4: Ma qui sono le persone che voi si chiappi in cure, dai, come che vi dite, dai disabili, di chi che sono anziani, insomma, che ha deciso di restare a chiase o anche che proprio da puoi restare a chiase, perché anche queste persone di famè che si chiappi in cure di loro. Ecco, qui sono che come in un termine che anche per Talian a si dice caregiver,
5: sì.
4: No?
5: No, guarda, c'è chi viene giù, anche il primo due incontri che viene fatto non il mese passato, sono persone che a loro volta hanno una certa età, non sono persone proprio giovani, no? Anche perché che la maggior parte delle giovani insomma è occupate e purtroppo da una man a una persona di famè che si chiama in queste condizioni comporta un impegno di 24 ore su 24. Quindi noi vengono tutte diverse persone, insomma, che sono presenti un po' in davanti agli anni, non disinvestos, ma insomma, che hanno una certa età e che sono anche un po' in difficoltà, no? A loro volte proprio perché hanno anche strumenti anche per farvi ci muove da aiutare queste persone, no? Ci muove spostare, ci muove dai mangiare, che sono i loro diritti, c'è capo di domandare, c'è capo di fare, insomma, per via un aiuto anche dei servizi del territorio.
4: Il primo appuntamento si deve fare il mese di mai con successo, come che vi dite, perché sono state una cinquantina che queste prime edizioni si hanno aderite. No? E c'è chi avesse fatto il mese di mai e ci farei invece te
5: in giugno? Il mese di mai, infatti, il primo incontro che viene fatto le sta proprio su tutte le legali, cioè c'è capo di indovie dal punto di vista legale, dal punto di vista dei diritti, no? Quindi state fatte una panoramiche su quale che è le normative italiane e regionali che tutele un po' chi che vive, sia dal punto di vista di support pratico che dal punto di vista di support anche economico, perché esistono anche contributi regionali, anche se sono insomma, abbastanza limitati. E il secondo è di fare proprio un incontro sui servizi dal territorio, quindi c'è che si può domandare al comune, c'è che si può domandare all'ambito socioassistenziale, c'è che può fare un'assistenza sociale in che scala, e quali sono insomma le possibilità per dire un aiuto anche per le gestioni quotidiane, per dire domani io non posso occuparmi delle persone, esiste in che si chiama in accoglienza di sollievo, per esempio, che permette no, un ricovero in strutture per un team limitato.
4: Te che sprinsa appuntamenti, chi veso capit che erin già tutte le informazioni scassavevin o veso capit che servizi pur essendo presenti non sono a vonde con Jussus?
5: Ma allora, qualche servizio le conosciuto, per esempio il FAP, il Fondo per l'Autonomia Possibile, che è insomma un contributo economico, no, che è vendato grazie alle regioni, avere abbastanza conosciuta, altre robe no, perché le INTA fa diverse domande, insomma per domandare spiegazioni su ciò che veniva detto. Quindi tante informazioni hanno conosciuto da chi ha partecipato.
4: Ci mondo Ryan in davanti, che stroi?
5: Beh, allora, come il primo incontro, il prossimo alle Iolbe di Devotte di Unia, alle squadre, sala a Cusignacco in via Veneto, è una caella serie dalle circoscrizioni. Allora, comincia le squadre, al dure dos ore, dalle squadre alle stesse, comunque come i fasarini volantini, insomma, chi mette ring anche sul sito del comune, sul sito di Attiva Lab, che è diciamo, l'associazione che è per noi si occupa un po' dell'organizzazione di tutte queste incontri che saranno in davanti a settembre. E saranno due incontri, sul primo come dire, che sarà proprio qualche sono i cambiamenti per chiave delle persone che anche vanno incontro a una disabilità o anche a una demenza, no? Quindi c'è lì da far capire che queste persone hanno solo più che scare in una volta e quindi ci devono comportarsi di conseguenze. E dopo, saranno nate le settimane dopo, sempre io e Vincicinc, e avviserà proprio quali sono i metodi per poter comunicare con queste persone, se c'è molto gestire senza durante le giornate. Che non sempre, soprattutto le demenze, permette insomma, una gestione facile, no? Che cambia completamente, no? Le persone.
4: Veso un cognizione di troppe in che è stata qui, sale un numero crescente, però in realtà che purtroppo è un gruppo sta diventando sempre più grande.
5: Sta diventando importante, perché sì, le INTA diventano sempre più anziane, no? Come
4: che è sempre, sì.
5: No? È stato svegliato le vite, ma non le qualità delle vite tante volte. No, non vi un osservatorio di che tipo, no? C'è chi può dire, vedi, insomma, che è un problema tanto in tutti, insomma, un prodotto che da via strumenti per poter affrontare queste realtà, no? Perché viene persone che uscite da QD sempre in casa a comporte un impegno notevole. E quindi abbiamo veduto anche dal primo incontro che vi fate che le in tante volte non ha proprio gli strumenti, no, per affrontarlo.
4: Allora, e se in che modo finì queste prime esperienze, tutto parce mucca sta l'anti in devan cumopa, l'interesse che vedi chiatate dalle risposte, pensai che può dare avere altre edizioni o che si fermerà qui come un unicum?
5: No, l'idea sarebbe che questa sia insomma una prima iniziativa anche per capì, insomma, ci vuole da poter essere interessante o no, e vi capì che l'interessa a lei, e quindi noi pensiamo, insomma, da portarla in levante anche per i prossimi signs, magari con altri di diverse, cioè pensando anche un coinvolgimento dalle associazioni che si occupa in profit di queste tematiche, no? Quindi che diventi un meeting, anche una roba che in rete fra le varie istituzioni.
4: Grazie Salore per essere stato con noi. Intanto vi ricordi che io e bei disavoti e 25 di giugno, se volessi intanto partecipare a Cusignà, lì dal centro comunale, a Saragna, altri due appuntamenti dedicati a cemut rapportarsi con le persone che hanno attacchi qualche demenza. Un saluto a tutti di Antonella Lanfrit con Dario Nardini e Partecnica, e noi si torna a sentire domani.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11:22 e 15 secondi, buongiorno da Antonia Pillosio.
2: Buongiorno anche da parte mia, Giacomo Plotzner in diretta dagli studi di Udine.
1: Ed io invece in diretta dallo studio numero 5 a Trieste per la RAI Friuli Venezia Giulia. Ringrazio al mixer audio Carlo Morello e in regia Silvia Rossetto.
2: Qui al mixer audio invece ringraziamo Dario Nardini. Antonia, diamo inizio anche oggi a una nuova puntata di A Volo Radente. Cominciamo presentando Dixit, il Festival della Comunicazione Digitale a San Daniele del Friuli. Da venerdì a domenica 14 il cinema Teatro Splendor si riempirà di creator, imprenditori, artisti, professionisti del web da tutta Italia che con i loro contributi dimostreranno come social media e non solo possano essere strumenti di crescita culturale e impatto positivo sulla società.
1: Poi il nostro collegamento con Marco Fornasin ci porterà al castello di Miramare, nello specifico all'interno delle scuderie, dove fino al 1° novembre è possibile visitare la mostra Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna.
2: Vedremo poi come una maratona ciclistica possa diventare esempio di fratellanza transfrontaliera. Nel cuore del Tirolo è nato il Giro Ciclistico delle Dolomiti, ma da qualche anno la maratona si è allargata fino a comprendere anche la nostra carne. Si tratta del Super Giro Dolomiti, che oltre a presentare una sfida per gli appassionati della bicicletta, testimonia l'amicizia e la collaborazione nata di qua e di là delle Alpi.
1: Poi presenteremo Femeco Plus, un progetto innovativo europeo di cooperazione transfrontaliera che supporta e mette in rete le imprenditrici e libere professioniste tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia. E chiuderemo,
2: infine,
1: chiuderemo con la friulana Paola Giovannini Pasti, eletta nuova presidente di Confagricoltura Donne FVG, che ci racconterà i 6 punti del suo programma.
2: Ottimo Antonia, grazie molte e un caro saluto a tutte le persone all'ascolto nuovamente. Diamo così inizio alla puntata presentando i nostri ospiti, Raul Persello, che è qui in studio come Udine. Buongiorno e benvenuto. E Andrea Amato tra gli organizzatori del Festival Dixit. Buongiorno anche a lei, Amato.
3: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
2: Salutiamo anche Alan Mattiassi, psicologo del gioco ed esperto di gamification e neuroscienze cognitive, con cui parleremo successivamente per presentare uno degli appuntamenti. Buongiorno intanto.
4: Buongiorno.
2: Amato, cominciamo da lei. Abbiamo in sede di presentazione raccontato genericamente cos'è Dixit, ma ci aiuti a capire meglio di cosa si tratta, qual è la volontà che sta dietro a questo progetto di portare contenuti di questo genere al grande pubblico?
3: Beh, guardi, direi che ha introdotto già bene lei un po' il senso generale del festival, che è appunto quello di dimostrare come uno strumento molto potente come i social media e la tecnologia digitale in generale possono, se utilizzati correttamente, se valorizzate le persone giuste, rappresentare uno stimolo positivo per le persone, per la società e per incentivare, insomma, la crescita personale anche a livello culturale, imprenditoriale.
1: Ecco, Raul Persello, ci sente?
5: Sì, ecco.
1: Ogni anno avete diversi temi che vengono presi in considerazione. Ecco, quest'anno quali sono le tematiche, i macro ambiti con cui potremmo interfacciarci?
5: Sì, come diceva bene, come ogni anno il nostro obiettivo è di portare sul palco temi che siano eterogenei tra di loro, anche per andare incontro un po' agli interessi e alla curiosità di tutti. Per entrare più nel dettaglio, tra i vari macro temi che affronteremo in questa edizione ci sono sicuramente la valorizzazione della lingua e della cultura attraverso i social media, le community, il marketing, l'intelligenza artificiale, la rigenerazione ambientale, la musica, il gaming, fino ad arrivare all'agricoltura, alla finanza e le criptovalute. Altro tema importante che toccheremo sarà quello della disabilità ed in generale analizzeremo un po' tutti i nuovi modi di comunicare.
2: Interessante capire proprio come la comunicazione comprenda tutti questi ambiti, dal sociale fino alla comunicazione tout court, verrebbe da dire. Amato, raccontiamo per adesso un po' il programma. Si parte venerdì alle 20:30 con ospiti che mettono insieme aspetti culturali, di culture più o meno locali, diciamo così, e che comprende anche quell'aspetto linguistico che proprio adesso Persello ci anticipava.
3: Esattamente, allora partiremo alle 20:30 venerdì con Marcus e Stella Di Gleria, che sono due ragazzi friulani che portano online appunto il friulano e il nostro territorio. A seguire, per sottolineare il fatto che parlare di locale non vuol dire essere chiusi, ma anzi, avremo una ragazza cinese che porta su YouTube la Cina, e quindi cercheremo di capire meglio la Cina di oggi attraverso la testimonianza di una persona che insomma in Cina è nata e cresciuta. Il sabato pomeriggio, poi, condotti da Raul, abbiamo gli interventi di Marco Onorato di Marketing Espresso, parleremo appunto di community, di Pierpaolo Dodorico, ragazzo friulano che ha un'azienda legata all'intelligenza artificiale, Duccio Travaglini che parlerà di rigenerazione ambientale e di un progetto molto interessante legato anche agli artigiani e all'artigianato, Lora più Collettivo Espresso per quanto riguarda il mondo della musica. La sera poi dalle 20:30 Francesca e Alan parleranno dell'importanza del gioco, ma non solo. Pietro Isolan, Orto da coltivare, seguito da 300.000 persone, una persona molto interessante, ragazzo toscano molto in gamba. Domenica 14, dalle 14, Marco Costanza verrà a parlarci di Bitcoin e criptovalute, tema che richiede un approfondimento, per una volta un approfondimento fatto bene non dal punto di vista dell'investimento ma della tecnica, della filosofia, del fisco, di tutte queste cose. Angelo Floramo, il professor Floramo, molto conosciuto in regione, con Alessio Mannino che è un giornalista indipendente, parleremo del rapporto tra comunicazione e potere dal punto di vista storico fino ad arrivare ai giorni nostri. Nicolò Badnial, ragazzo che porta online il tema della disabilità, Leonardo Rosi e Gio Fumagalli per chiudere con un intervento, insomma, appunto di chiusura del festival in cui proveremo ad affrontare il tema del rapporto tra uomo e macchina.
2: Bene, bene, diciamo che abbiamo raccontato effettivamente tutto il programma da venerdì a domenica con tutti i vari ospiti e anche le modalità di declinazione di ciascuni temi. E per Sello diciamo che una novità però di quest'anno sono degli eventi chiamati informali che riguardano la giornata di sabato, corretto?
5: Sì, esatto, questa è una novità che abbiamo pensato per quest'anno e di cui siamo molto felici. Diciamo che dagli anni passati abbiamo capito che il contatto diretto tra gli spettatori e i nostri ospiti è sempre stato un valore aggiunto per il nostro festival, per cui quest'anno abbiamo deciso di organizzarlo in modo strutturato attraverso due momenti di incontro direttamente con gli ospiti. In particolare, il sabato mattina alle ore 10:30 Duccio Travaglini terrà un workshop per spiegare la sua piattaforma Recloak, una piattaforma che mette in contatto artigiani e persone che sono molto attente al tema ambientale del fast fashion e vogliono ricondizionare o riparare i propri abiti. Invece alle ore 17 avremo un incontro dedicato magari ai più piccoli assieme a Franci Dreams. In questo caso abbiamo organizzato una merenda in compagnia della Creator in modo che chi la segue possa incontrarla, scattare qualche foto, fare qualche autografo e quindi in un certo senso concretizzare un incontro che solitamente viene fatto dietro gli schermi digitali, concretizzarlo e farlo in prima persona.
1: Sentiamo adesso Alan Matiassi, buongiorno di nuovo.
4: Buongiorno di nuovo.
1: Eccoci. Allora, lei è psicologo del gioco ed esperto di neuroscienze cognitive. Cosa porterà sul palco sabato sera, giusto?
4: Sì, sabato sera. Dunque, l'intervento vuole, o meglio, ha l'idea, no, di parlare dell'importanza del gioco, di quei paradigmi che vanno cambiati rispetto al gioco. E quindi, in realtà, poi, quello che succederà dipenderà dalla reazione, perché quello che porto di solito è proprio un cambio di idea sul gioco, un cambio di idea su quello che è giocare, su quello che è anche il videogioco stesso, ad esempio, visto che si parla tanto di gaming, no? Quindi cosa significa giocare, cosa significa, perché esiste il gioco, non esiste per il divertimento, ad esempio, questa è una cosa che difficilmente si discute, difficilmente si sa, e quindi è necessario che qualcuno lo dica a un certo punto. Oppure che il videogioco non porta violenza, insomma tutti questi luoghi comuni che alla fine sono tanto discussi, tanto portati dalla comunicazione generalista, che però nascondono sotto una serie di elementi che andrebbero affrontati scientificamente.
2: Quindi, come ad esempio, sì, scusami Antonia, vai pure.
1: Niente, no, gli volevo chiedere, ma ci saranno anche scambi con il pubblico su questi temi?
4: Certamente, io sono sempre aperto ovviamente agli scambi con il pubblico.
2: Ecco, volevo riagganciarmi alle cose da sfatare, ai miti da sfatare riguardo al gioco che ci raccontava adesso Mattiassi, come ad esempio il fatto che il gioco è una cosa seria, come tra l'altro è il titolo dell'incontro di sabato sera alle 20:30, e che è utile, funzionale, ma forse connaturato alla natura del gioco stesso, quello di creare comunità, di essere in grado di creare per l'appunto comunità tra i giocatori, ma anche è un modo per apprendere, validissimo per l'apprendimento.
4: Sì, esattamente, esattamente. Il gioco evolutivamente nasce per l'apprendimento, questo è decisamente uno dei temi che toccherò, e l'altro, che è stato appena citato, è appunto quello dell'isolamento. L'idea che il gioco isoli, quando in realtà io magari non esco di casa per videogiocare, ma sono collegato a una rete di persone che vive da altre parti del mondo, con altre culture, che parla diverse lingue con cui io mi devo interfacciare, è qualcosa che è a un livello di socializzazione superiore all'uscire, magari andare al bar e guardare la partita assieme ad altre persone. Quindi sono proprio due livelli di complessità, di relazione completamente differenti, che appunto sono quasi invisibili.
2: Mm-hmm. E ci sono delle regole, mi viene da aggiungere, ogni buon gioco prevede che ci siano delle regole di cui tutti sono al corrente, che tutti vogliono rispettare, che anche questo non è un elemento di secondo piano.
4: Esatto, c'è la negoziazione all'inizio del gioco, che sia stabilita, diciamo, dal designer, come dire, a questo gioco si gioca così, oppure che sia un accordo tra persone, come quando si gioca a Dungeons and Dragons invece e si decide assieme dove portare, insomma, che direzione dare alla partita, alla sessione di gioco.
2: Chiarissimo.
1: Certo. E Andrea Amato, la domenica, visto che cosa succederà?
3: Beh, come dicevo prima, la domenica abbiamo gli appuntamenti, quelli forse un po' più culturali, tra virgolette, mi verrebbe da dire, con Marco Costanzo, come dicevo prima, a parlare di Bitcoin e criptovalute, di finanza digitale, che tra l'altro ha fatto delle presentazioni anche alla Camera dei Deputati, quindi insomma una persona che sa di cosa parla e sa come parlarne, a nostro avviso. Angelo Floramo, che molti di voi presumo conosceranno, con Alessio Mannino, che appunto è un giornalista indipendente, faremo questa chiacchierata interessante sul rapporto tra il potere comunicativo e il potere, dal punto di vista storico, Angelo Floramo, per poi arrivare ai social media e ai content creator con Mannino. Nicolò Vagnali, il ragazzo che porterà sul palco il tema della disabilità, lui è friulano ed è molto attivo sui social, ci parlerà qui, credo sarà un intervento molto anche emozionante, perché ci parlerà anche di come i social per esempio possono essere utili per le persone disabili, per, diciamo così, superare certe barriere come la distanza piuttosto che la difficoltà di uscire, e quindi permettere a queste persone di avere comunque una vita sociale, seppur digitale, che però insomma fa bene alle persone. E per chiudere, Leonardo Rosi, questo ragazzo romano molto giovane, con Gio Fumagalli, che nonostante abbia un canale YouTube, sembra quasi, diciamo, il contrario, ma ha anche una casa editrice, e faremo appunto questo intervento di approfondimento per chiudere il festival, cercando così di capire come affrontare il futuro che ci aspetta e come trovare un equilibrio tra l'umano e la macchina, che crediamo sia un tema abbastanza importante.
2: Grande questione questa. E quindi, per tutti gli interessati, per tutte le persone all'ascolto che vogliono partecipare, Persello, come fare, dove trovare tutte le informazioni utili?
5: Sì, noi aspettiamo tutti il 12, 13, 14 giugno a Dixit Festival. Tutte le informazioni sono disponibili sui nostri canali social, quindi Facebook, LinkedIn, Instagram, sul nostro sito web. Per partecipare sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma Eventbrite. Ad ogni modo tutti i link sono accessibili sui nostri canali, in cui ci sarà o un biglietto gratuito di semplice registrazione, mm-hmm, oppure un biglietto a pagamento che garantirà i nostri gadget, un posto a sedere, diciamo, premium tra le prime file con visibilità garantita, e chiaramente sarà anche utile per sostenere,
2: certo,
5: insomma, il nostro festival.
2: Ottimo, e allora buon lavoro, ringraziamo i nostri ospiti Andrea Amato, Raul Persello tra gli organizzatori, e Alan Mattiassi, uno degli ospiti di sabato sera. Buon lavoro a tutti.
3: Grazie a voi.
4: Grazie mille.
5: Grazie mille.

0: 11 e quasi 38 minuti, e in qualche modo questa musica ci sta svelando dove si trova Marco Fornasin. Ciao Marco.
1: Buongiorno Antonia, buongiorno Giacomo, un caro saluto a tutte le persone all'ascolto. Io so che possa risultare banale, come dicevi tu, però mi sembra quasi obbligatorio ogni volta che si parla di Antico Egitto ascoltare Walk Like an Egyptian dei Bengals, anche perché non mi vengono in mente altre canzoni a tema e poi perché questa canzone mi piace, ma perché abbiamo ascoltato questo brano? Perché oggi vi porto a fare, come dire, un viaggio nel passato. Mi trovo infatti all'interno, come dire, nella capitale dell'Antico Egitto in regione, ovvero all'interno delle scuderie del castello di Miramare, che non sono probabilmente il primo luogo che vi viene in mente quando si parla di Antico Egitto, ma ora vi spiego perché. Perché non parliamo oggi della storia delle scuderie, della storia di questo castello, ma parliamo invece, come avrete intuito, come ho detto varie volte, di Antico Egitto. Ne parleremo proprio qui alle scuderie del castello di Miramare, perché proprio qui, fino al primo di novembre, è visitabile una mostra dal titolo Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. E appunto, chiaramente non ne parlerò io, io farò le domande alla mia ospite, che è Alice Cavinato, storica dell'arte del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, che intanto saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno e grazie a voi.
1: Allora, cominciamo a fare questo tour radiofonico per i nostri ascoltatori. Partiamo dalla storia, appunto. Oggi storia è una parola che per forza di cose tornerà fuori molto spesso. Qual è il legame tra gli oggetti in mostra e Miramare? Quindi qual è il legame tra Massimiliano d'Asburgo e l'Antico Egitto?
2: Gli oggetti in mostra oggi alle scuderie sono in parte un nucleo di una collezione che Massimiliano aveva costruito in più riprese nel corso della sua vita. Eclettico collezionista con interessi che spaziavano dall'antichità alla botanica alla zoologia, aveva un interesse particolare per l'antica cultura del paese del Nilo e aveva negli anni acquistato e ricevuto in dono oggetti che sono andati a formare una collezione di antichità egizie che lui avrebbe voluto, a cui avrebbe voluto dedicare una sezione di un museo da costruire nel parco di Miramare. Poi la storia sua personale e della collezione è andata diversamente, e in questa iniziativa espositiva noi cerchiamo di raccontare questa storia, la passione di Massimiliano per l'Antico Egitto e i suoi rapporti con

0: con il contesto intorno, quindi con la città di Trieste, dove anche negli stessi anni si stava sviluppando una sorta di egittomania.
1: Allora, cominciamo ad avvicinarci a questa mostra. Chiaramente il primo passo di avvicinamento quando si arriva ad una mostra è leggere il titolo di questa mostra. Il titolo, lo ripeto, è "Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna". Sulla seconda parte, sul motivo, insomma, ce l'ha spiegato molto bene, però mi incuriosiva la prima parte, "Una Sfinge l'attrae". Come vi è venuto in mente questo titolo, che ha un che di poetico?
0: La sfinge del titolo è quella che tuttora si trova in cima al porticciolo di Miramare ed è uno dei due reperti della collezione che sono rimasti presso il castello, e sicuramente il più iconico è quello che più attira l'attenzione anche dei visitatori oggi e la loro fantasia. Ha attirato evidentemente anche la fantasia del poeta Giosuè Carducci, che la cita nell'ode Miramar, dedicata appunto a Miramare e Massimiliano, in questo verso: "Una sfinge la trae con vista mobile sull'onde". Ed è proprio la sfinge è proprio l'oggetto, il simbolo dell'attrazione che Massimiliano provava per i paesi lontani, per i viaggi oceanici, per le culture degli altri paesi, in particolare del Mediterraneo, che poi sarà in qualche modo, in parte, la spinta che lo portò anche a scegliere di accettare di diventare imperatore del Messico e trasferire lì la sua famiglia, la sua corte, la sua vita.
1: Allora, cominciamo ora a fare un tour di questa mostra. Quali sono gli oggetti più particolari? Com'è strutturata questa esposizione?
0: La mostra ha due filoni narrativi. Il primo e principale è la storia della collezione, appunto, quindi come Massimiliano entrò in possesso di questi oggetti, qual era la loro destinazione nella sua speranza, appunto, di costruire un museo dedicato a se stesso nel parco di Miramare, e poi quali sono state le vicende successive alla sua partenza per il Messico e alla sua morte. Quindi un percorso è quello che vede gli oggetti raccolti in Egitto, pertanto i posti che Massimiliano ha visitato durante il periodo nel luglio del 1855, dove è stato nel paese del Nilo, gli oggetti che sono testimoniati nel castello e nel parco a decorazione della sua residenza, il progetto del museo che non si è mai realizzato, e poi il tentativo di costruire una collezione egizia nel Museo Nazionale di Città del Messico, dove appunto Massimiliano aveva stabilito la sua corte. Parallelamente, i pezzi in esposizione sono raggruppati tematicamente per illustrare diversi aspetti della civiltà egizia, dalla rappresentazione dell'individuo di rango come il funzionario o lo scriba, alla rappresentazione varia e molteplice delle divinità, la rappresentazione del sovrano, il complesso e affascinante tema del culto dei morti, quindi dell'aldilà e di come si accede all'aldilà secondo la religione egizia. L'oggetto iconico che è stato selezionato per rappresentare questa mostra è una testa come sfinge del re Sesostris III del XIX secolo a.C., che è particolare perché è una testa di sfinge e quindi richiama a sua volta l'altro pezzo iconico, che è la sfinge di Miramare, ma soprattutto perché è una rappresentazione con dei tratti fisionomici realistici o comunque marcati del sovrano, che è una particolarità di questo periodo, mentre in precedenza la rappresentazione del sovrano era totalmente idealizzata, era la rappresentazione di una funzione e non di un individuo. Quindi questo pezzo della collezione del Kunsthistorisches Museum di Vienna è stato scelto come rappresentativo dell'intera esposizione. Ci sono poi i reperti che illustrano come si rappresentavano le divinità, come si rappresentava la regalità, come si scriveva il nome del sovrano, e reperti che allo stesso tempo illustrano un aspetto del culto funerario egizio, per esempio i vasi canopi che erano destinati a contenere i visceri del defunto, ma che anche possono far vedere qual era l'utilizzo che in un primo momento Massimiliano ha fatto di alcuni di questi reperti, proprio come oggetti decorativi e sostanzialmente souvenir da collocare nella sua casa e nel suo giardino. Abbiamo un vaso canopo che è testimoniato da una fotografia d'epoca nella biblioteca, che è tuttora una sala del museo. E una stanza intera invece è dedicata all'egittomania a Trieste, con pezzi prestati dal Museo Civico Winckelmann, che...
1: La fermo, così ne approfitto per farle una domanda proprio su questa egittomania di Trieste, perché abbiamo parlato del rapporto tra Massimiliano e l'Antico Egitto, ma qual era invece il rapporto con l'Antico Egitto di Trieste, come era nato, come si realizzava?
0: Sì, questa passione di Massimiliano, sicuramente condivisa con la sua famiglia in generale, con il contesto aristocratico dell'epoca, non si sviluppò però nel vuoto. A Trieste, fin dal 1837, era stata stabilita dalla compagnia di navigazione Lloyd una linea diretta tra Trieste e Alessandria, e vi erano continui scambi, in primis commerciali, in quanto principale, unico e principale porto dell'impero austriaco, tra Trieste e il paese del Nilo. In particolare da Trieste passavano le esportazioni europee che venivano dal centro Europa, quindi soprattutto legname, verso l'Egitto, e invece l'importazione di lino, canapa, oggetti preziosi e anche oggetti, reperti antichi. In questo contesto, appunto, si sviluppa una passione anche per la cultura, una sorta di turismo, di primitivo turismo, per cui alcuni commercianti poi si recano anche con le loro famiglie a visitare i siti più rappresentativi dell'antica civiltà egizia, e ritornano in città con souvenir di varia natura acquistati sul mercato, non tratti direttamente da degli scavi archeologici, ma acquistati sul mercato secondario. E di conseguenza si formano delle piccole grandi collezioni private, che poi sono confluite nella collezione del Museo Civico Winckelmann, prima del Museo di Storia Naturale, poi del Museo Civico Winckelmann, con alcuni pezzi anche pregevoli. Appunto, abbiamo in mostra la mummia del sacerdote Pasen and Hor, che è significativa perché è in tutte le sue componenti: il corpo completamente bendato, il cartonnage, che è il primo involucro dipinto che lo contiene, poi il sarcofago in legno esterno. E abbiamo realizzato un allestimento che permette di vedere tutte queste componenti da tutti i lati e dall'alto, per poterne apprezzare la complessità e anche la decorazione.
1: Allora, abbiamo fatto un tour di questa mostra che mi sembra già un motivo sufficiente per venire a visitarla, oltre a tutti i vari motivi come dire, che giustificano una visita a Miramare sempre in ogni periodo dell'anno. Adesso ci sono delle fioriture particolari, quindi venite anche a dare un'occhiata al parco, ma ne volevo approfittare per ricordare questo. Se non bastasse, ci sono anche tutta una serie di eventi collaterali relativi a questa mostra. Cosa avete pensato? Ci può fare qualche esempio?
0: Sì, la mostra è accompagnata circa una volta al mese di sabato per tutta la durata da una serie di workshop tenuti dall'egittologa Tristina Susanna Moser, dedicati a vari aspetti della cultura egizia, appunto dal culto dei morti, alla magia, alla cucina, alla musica. Sono workshop dedicati agli adulti e ai giovani dai 10 anni in su, in cui non solo si possono imparare delle cose magari meno note della cultura egizia, ma anche provare, cimentarsi a costruire uno strumento o a cucinare un dolcetto, secondo le ricette testimoniate dalle fonti dell'epoca. E poi abbiamo organizzato una serie di conferenze dedicate a vari aspetti della mostra. La prossima, il 16 giugno, a cura di Costanza Brancolini e Cinzia Oliva, sarà dedicata proprio al restauro della mummia del sacerdote Pasen and Hor, che ha richiesto un intervento specialistico

0: l'origine delle collezioni in territorio europeo di antichità egizie, del loro significato e della relazione magari non difficile, ma insomma conflittuale tra la formazione di queste collezioni e i paesi da cui questi reperti provengono. Tra settembre, dopo una pausa, perché i mesi estivi sono impegnativi anche climaticamente per le conferenze al museo, tra settembre e ottobre avremo un incontro con Marianna Bressan, anche lei curatore della mostra dedicata al collezionismo nell'Ottocento, e con le curatrici della mostra del Kunsthistorisches Museum, Cecilia Bischoff e Michaela Hüttner, che approfondiranno invece aspetti legati proprio alla cultura egizia di questa collezione.
1: Allora, io direi che abbiamo dato tutte le informazioni, vi abbiamo dato molti motivi per venire qui al Castello di Miramare in generale, nelle scuderie, fino al 1° novembre per visitare la mostra Una Sfinge la trae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Io ringrazio la mia ospite di oggi, Alice Cavinato, storica dell'arte del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare. Grazie mille per essere stata con noi.
0: Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E concludo avvisando anche che il 19 giugno ci sarà un convegno sempre qui a Miramare dal titolo L'antica strada carrozzabile del parco del Castello di Miramare, un restauro strutturale, architettonico e botanico. Se foste interessati al tema, alle ore 10:30 c'è anche questa possibilità. Grazie a tutti e ora ascoltiamo un po' di musica.

0: 11:54 e 46, rieccoci qui in onda con A Volo Radente e Giacomo, sulle note di Bruce Springsteen cambiamo ambiente e andiamo in montagna.
1: Cambiamo ambiente, esattamente, ci spostiamo un po' più in su in montagna per vedere come una maratona ciclistica possa diventare esempio di fratellanza transfrontaliera. Nel cuore del Tirolo infatti è nato il Giro Ciclistico delle Dolomiti, ma da qualche anno la maratona si è allargata fino a comprendere per l'appunto anche la nostra Carnia. Si tratta del Super Giro Dolomiti, che oltre a essere una sfida ciclistica per gli appassionati della bicicletta, testimonia l'amicizia e la collaborazione che si può creare al di qua e al di là del le Alpi. Per raccontarci tutto abbiamo con noi collegata al telefono Astrid Troyer-Pirker del gruppo organizzativo dell'evento dell'ente turismo del Osttirol. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'appuntamento.
1: Grazie a lei per essere qua con noi, salutiamo e ringraziamo anche Matteo Plotzner, segretario del gruppo Alpini di Paularo. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Cominciamo con Troyer-Pirker, ci racconti anzitutto che tipo di manifestazione è e come mai 9 anni fa avete pensato di allungare il percorso anche in Italia?
2: Allora, questo è un gran fondo per i migliori ciclisti del mondo che sono non professionisti però che amano proprio lo sport del ciclismo. Allora, noi abbiamo cominciato di avere la possibilità di fare delle tappe del Giro d'Italia e con quale noi nel 2007 e 2011 avevamo la possibilità di fare la tappa tra Lienz e il Monte Zoncolan. Lienz ormai è sempre stato

0: c'è un centro del ciclismo, compassionati del ciclismo, e per quel motivo noi abbiamo fatto sempre la Dolomitenradrundfahrt, che è un gran fondo che ormai da ormai 38 anni facciamo questo giro. 11 anni fa abbiamo pensato, anche di più, 12 anni fa, abbiamo pensato di creare qualcosa con l'Italia, perché la nostra società e noi come lanciatori amiamo l'Italia, amiamo gli italiani, abbiamo la vostra bellissima natura e abbiamo pensato di fare qualcosa non soltanto per professionisti, ma soprattutto anche per quelli che amano la natura, che amano i due paesi, l'Austria, soprattutto Tirolo orientale e anche il vostro bellissimo Friuli. E questo è stato fondato 12 anni fa e abbiamo cominciato di creare questa bellissima manifestazione.
1: Ecco, Astrid, sono percorsi impegnativi, ma oltre a questo paesaggio naturalistico straordinario, ci sarà anche una grande festa all'arrivo, vero?
0: Esatto, è proprio così. Diciamo, questo gran fondo è per 218 chilometri e anche 5.060 metri di dislivello. Vuol dire veramente dura questa manifestazione, è una delle più dure in tutta l'Austria. Però certamente noi siamo ormai famosi per le nostre feste e così facciamo una bellissima festa sia il sabato sera per tutti gli iscritti, proprio il giorno prima, ma dopo anche, perché ognuno che arriva praticamente è un vincitore di se stesso. Per quello certamente iniziamo delle bellissime feste e vale la pena di guardare anche o di venire anche a Lienz per vedere, diciamo, gli arrivi e per dare applauso a tutti quanti.
2: E certo, dopo tutto questo impegno e questa fatica merita essere festeggiati.
0: Esatto.
2: Approfitto per così aprire per l'appunto all'Italia, come abbiamo detto, di qua di là delle Alpi. Come avete creato i primi rapporti? Come è venuta proprio la conoscenza? Come sono stati creati i rapporti per l'appunto di collaborazione tra di voi?
0: Allora, noi dobbiamo ringraziare soprattutto al comune di Porlaro, perché siccome i primi edizioni erano sul passo di Lanza, allora praticamente si parte a Lienz e si arriva a Lienz, però coinvolgiamo Friuli e poi facciamo Montecroce Canico, Paluzza, Porlaro, e con Porlaro abbiamo fatto i primi rapporti e siamo contentissimi di aver avuto subito dal primo momento la passione e l'entusiasmo di

si parte a Lienz e si arriva a Lienz, però coinvolgiamo Friuli e poi da facciamo Montecroce Canico, Paluzza, Paolaro, e con Paolaro abbiamo fatto i primi rapporti e siamo contentissimi di aver avuto subito dal primo momento la passione e l'entusiasmo di questo bellissimo paese e soprattutto degli alpini, soprattutto con Ranieri e Matteo, perché loro ci hanno subito detto facciamo

0: Con Pallaro abbiamo fatto i primi rapporti e siamo contentissimi di aver avuto subito dal primo momento la passione e l'entusiasmo di questo bellissimo paese e soprattutto degli alpini, soprattutto con Ranieri e Matteo, perché loro ci hanno subito detto: facciamo sostegno, facciamo tutto quanto. E con questo aiuto certamente noi siamo riusciti di fare queste bellissime edizioni. Ormai abbiamo cambiato il percorso.
1: All'inizio era un rapporto di confidenza, adesso è passato un rapporto di amicizia vera, perché ci sentiamo ogni anno e siamo noi quelli che supportiamo con tutti i volontari il giro, appunto probabilmente perché gli alpini, Colpini è un gruppo più numeroso, quindi sanno che possono contare insomma un po' su di noi.
2: Sì, proprio. Prego.
1: E quindi diciamo che questa è una tradizione cominciata da lontano e adesso possiamo contare con entusiasmo anche dei nostri soci, più di 50 uomini e donne da disporre lungo tutto il percorso.
2: Questo è un aspetto interessante, giusto qualche accenno, perché il contributo quindi è sia organizzativo ma anche proprio operativo, uomini e donne lungo le strade a dare una mano, sono previsti anche dei punti di ristoro che gestite voi.
1: Sì, esatto, e come dicevo prima possiamo contare su una forza di almeno 50 uomini e donne e saremo disposti su tutto il territorio italiano, che comunque parte da Passo di Montecroce e fa tutto il giro dei comuni carnici. Avremo a presidio delle strade secondarie volontarie appunto per la viabilità. In più a Ravazzletto allestiremo un punto di ristoro dove i ciclisti potranno fornirsi di bevande energetiche, di frutta, appunto per portare a termine questi 218 chilometri e questi 5.000 metri di livello. Quindi in sostanza coordiniamo e operiamo in territorio carnico con il supporto e la fiducia dell'organizzazione.
3: Ecco, Astrid, quante persone si sono iscritte ad oggi?
0: Allora, al momento abbiamo più di 600 iscritti, allora abbiamo cominciato con 300 e si vede che ci sono tanti interessati di vedere la vostra e la nostra bellissima natura. Ormai è diventata veramente una bella storia, c'è tanta pubblicità anche nei magazzini, c'è tanta pubblicità che parla veramente di questo bellissimo rapporto e soprattutto anche di questo bellissimo percorso, perché certamente la gente del Friuli e con la nostra gente loro assomigliano tanto, perché sono ospitali, c'è sempre un bel evento e poi si deve anche dire che le strade ormai, anche fortunatamente con l'apertura del Monte Croce Canico, perché così approfitto anche di ringraziare l'ANA, soprattutto il signor ingegnere Di Marco con i suoi collaboratori, che siamo riusciti di fare di nuovo anche quest'anno questo bellissimo evento. Certamente diciamo, si deve dire che questo è un percorso bellissimo della natura che vale la pena e si vede anche che sappiamo dai comuni friulani ormai che tanta gente ormai anche dall'Austria, la Germania, la Svizzera, perché i nostri corridori arrivano di tutta l'Europa, allora certamente loro dopo di questa manifestazione passano per qualche giorno, fanno vacanze, questo è veramente il motivo per quale noi siamo contenti di questa manifestazione.
2: Sì, perché una cosa che non abbiamo detto effettivamente, ma la partecipazione oltre ad essere numerosa arriva da diciamo tutta l'Europa, il centro Europa perlomeno, non c'è solo Italia e Austria, ma le partecipazioni arrivano anche da altrove. E fin quando c'è tempo per iscriversi? E dopo diamo anche un sito o qualcosa per trovare tutte le informazioni utili a chi è interessato?
0: Certamente, allora si può fare l'iscrizione proprio fino a 5 minuti della partenza. Allora noi diciamo, quando diamo i pettorali sarebbe da sabato pomeriggio in poi direttamente all'Allianz, alla AGO Arena, si prende il pettorale, poi già durante la giornata ci sono festività, cominciamo con un kids race. Allora, e dopo dal mezzogiorno e mezzo in poi facciamo la distruzione dei pettorali e lì si può fare ancora l'iscrizione fino alla sera e poi anche il giorno della gara stessa dalle 5 di mattina in poi per gli ultimi che vicinano nell'ultimo momento, perché il tempo sarà molto molto bello previsto, allora si può fare l'iscrizione e noi siamo felici di ognuno che si iscrive.
3: Ma bisogna essere ciclisti provetti oppure no?
0: No, allora diciamo sono animatori, sono persone che piace il ciclismo, certamente.

0: sicuramente devono essere allenati, perché diciamo è veramente un percorso molto duro con 5 passi, però certamente ognuno è benvenuto e ognuno certamente vede la faticosa, però che sia una gara faticosa, però vale la pena perché è bellissima.
1: Perché bellissimo, alla fine si fa festa e niente meglio di fare festa tutti insieme alla fine. Benissimo, allora grazie, siete tutti invitati a partecipare. Abbiamo visto che insomma il percorso è impegnativo, 218 chilometri e l'altro 112, ma insomma aperto a tutti, perché la volontà è quella di condividere un momento insieme di amicizia. Grazie molte ad Astrid Troyer-Pirk per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie mille.
1: Grazie anche a Matteo Plotzner.
2: Grazie a voi per l'invito.

0: 12:08 e 16 minuti, e su queste note di John Denver continuiamo a stare in montagna, Giacomo, per presentare un progetto innovativo, Femeco Plus, un progetto europeo di cooperazione transfrontaliera che supporta e mette in rete le imprenditrici e le libere professioniste tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia. Con noi per saperne di più Annalisa Bonfiglioli, benvenuta a Volo Radente.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a Radio Rai per questo spazio.
0: Annalisa Bonfiglioli, project manager del progetto per Cramars e vicepresidente di Cramars. E benvenuta anche a Maria Teresa Bazzaro. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ecco, lei è allo studio Rai di Udine.
3: Qui con noi, sì, Antonia. Presidente, ci dica lei bene la sua qualifica?
2: Presidente del Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Carinzia.
0: Benissimo, grazie e benvenuta anche a lei. Annalisa Bonfiglioli, questo progetto che è stato promosso da Cramars, ma non solo, mira a rafforzare la leadership femminile e imprenditoriale di montagna nel territorio di confine Italia-Austria. È un progetto nato dal basso, vero?
1: Sì, confermo che è un progetto assolutamente nato dal basso, che nasce proprio dentro il nostro ecosistema di cooperativa sociale che ormai da quasi 30 anni insomma lavora nelle valli montane per trasformare proprio le nostre terre alte in un laboratorio vivo di innovazione, imprenditorialità, comunità e soprattutto possibilità di futuro. Ed è proprio lavorando in questi territori che abbiamo visto una cosa in maniera molto chiara, dove le donne lasciano i nostri comuni, insorgono spesso problemi di tenuta sociale e demografica e le imprese femminili, quindi non solo sono una questione economica, ma sono una vera e propria spina dorsale delle comunità di montagna, quindi presidio di servizi e motore anche silenzioso di coesione. Per questo abbiamo voluto proprio costruire dal basso, come diceva lei, una comunità che permettesse alle imprenditrici, alle libere professioniste, ma anche alle lavoratrici di operare in un sistema condiviso, di non sentirsi sole e di trovare nelle altre italiane e austriache, appunto, che fossero delle alleate, non delle concorrenti. Per questo appunto è nato nel 2023 come piccolo progetto finanziato dall'Interreg Italia-Austria nell'ambito appunto della strategia di sviluppo locale CLLD dell'area Europa, e quindi stiamo parlando di un territorio tra Carnia, Gemonese, Canal del Ferro, Valcanale e la Carinzia austriaca, quindi interessato dai GAL Euroleader, Open Leader e la GAL di Ermagor, questa piccola iniziativa quasi semplice, artigianale, quindi mettere intorno a un tavolo durante delle colazioni di lavoro imprenditrici e libere professioniste di questi territori di confine e capire che cosa succedeva. E quello che è successo ci ha veramente sorpreso. Le donne si sono conosciute, hanno condiviso problemi legati all'intraprendere in montagna che pensavano appunto di avere solo loro. In realtà dal confronto insomma si è capito che c'erano veramente dei problemi comuni e che insieme si potevano anche trovare e affrontare delle soluzioni, e da questi incontri informali è nata fiducia, collaborazione e in alcuni casi anche degli accordi economici concreti. Il piccolo progetto nel 2023 era durato alcuni mesi, è finito, ma la comunità è rimasta viva, le donne hanno continuato a tenersi in contatto, a sentirsi e incontrarsi, sostanzialmente quel filo che si era creato, ed è questo insomma che ci ha spinto a far evolvere il progetto appunto in questo Femeco Plus, che non è semplicemente un Femeco 2, ma è veramente un salto di qualità, ovvero se il primo progetto insomma aveva creato le relazioni, questo vuole renderle stabili e produttive nel tempo. Per questo abbiamo allargato la partnership appunto anche al Consiglio Sindacale Interregionale dell'Oxir Friuli Venezia Giulia e Carinzia, introducendo anche insomma l'aspetto di una ricerca, in modo che ci possa essere anche una solidità di tipo scientifico rispetto a quello che evolve in questo ambito, e oltre alle colleghe insomma austriache che operano nella zona della Carinzia, abbiamo anche dei partner associati come la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia e la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltura. E dal primo progetto insomma da 47 donne, che erano il nucleo storico tra italiane e austriache che avevano caratterizzato la prima esperienza, ad oggi siamo arrivate ad oltre 100 aderenti, dimostrando insomma che il Femeco insomma non è solo una scommessa, ma sta diventando veramente una realtà che è basata molto sulla fiducia e veramente sulla buona volontà di mettere insieme queste persone. Quindi il progetto è voluto, arricchito appunto dalla ricerca che l'OCSIR sta portando avanti, e appunto tra le, diciamo, i risultati che porteremo al termine dell'anno c'è anche un manifesto, in modo che questa rete si possa dotare di una voce e anche di un, come dire, un documento che diventa anche un passaggio per dare ancora più forza alla comunità anche come soggetto politico. E il terzo risultato è quello di una piattaforma virtuale digitale che si chiamerà appunto Femeco Plus, che possa garantire nel tempo la continuazione di questa splendida, insomma, iniziativa che ha veramente dimostrato che fare insieme è possibile. Insomma, l'ampliamento della rete, poi anche come è avvenuto tramite uno scambio che sono state le stesse donne a segnalare le altre donne, con un metodo che abbiamo chiamato il passaparola gentile, ha dimostrato insomma che veramente si può fare insieme, e che chi entra
0: bene
1: nella rete entra anche perché appunto qualcuno l'ha segnalato, si fida e ha fatto capire che stare dentro questa comunità vale la pena.
3: Sì, fare insieme è impossibile, abbiamo appena sentito da Bonfiglio. E chiediamo adesso a Bazzaro proprio come avete collaborato e quali sono stati i nodi su cui siete intervenute.
2: Sì, noi abbiamo portato il nostro contributo come Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Carinzia. Spiego in due parole che cosa siamo, perché non è facile intercettarci, ecco. Nel senso che siamo una realtà molto particolare. Noi siamo un organismo sindacale che mette assieme i sindacati italiani, quindi CGIL, CISL e UIL in questo caso, e quello austriaco OGB, e insieme lavoriamo da 30 anni, quest'anno è il nostro 30° anno di attività. Lavoriamo per sostenere i lavoratori rispetto alla mobilità trasfrontaliera e anche a superare gli ostacoli che esistono per quei lavoratori che lavorano su due fronti, cioè lavorano in un paese, certo, e risiedono in un altro. Cioè, abbiamo problemi di mobilità, problemi che riguardano la gestione della fiscalità e molti altri, e nel progetto Femeco Plus noi portiamo questa nostra esperienza, in particolare concentrata su questa ricerca a cui alludeva anche Annalisa, che vuole puntualizzare quella che è la situazione della conciliazione vita-lavoro per le lavoratrici e le imprenditrici dei due paesi. Portando avanti questa ricerca stiamo scoprendo che sono molti i punti in comune tra i due paesi rispetto a questo tema, che è un tema assolutamente caldissimo sempre e pregnante, e uno dei risultati che sta emergendo è proprio il problema della gestione del tempo che hanno le donne, soprattutto in diciamo aree geografiche che sono più difficili di altre. Perché porto solo un dato ad esempio: basti pensare che le lavoratrici e le imprenditrici di questi territori hanno degli spostamenti molto più lunghi da gestire, che quindi vanno ad impattare anche, certo, sulla loro vita lavorativa e personale.
0: Ecco, Annalisa Bonfiglioli, quali settori economici coinvolge il progetto Femeco Plus?
1: Ma la cosa che ci ha colpito guardando un po' a chi ha aderito a questa rete è sicuramente la varietà. Quindi non è una rete di categoria, non c'è solo l'artigianato, non c'è solo il turismo, non ci sono solo i servizi, ma è veramente come dire, uno spaccato vero dell'economia femminile di montagna con tutte le sue sfumature. Il settore sicuramente più rappresentato è quello dei servizi e della consulenza. Ci sono moltissime commercialiste, avvocate, professioniste, assicurative, donne quindi che spesso lavorano da sole con una competenza alta e una rete di relazione ampia, che quindi in Femeco Plus hanno trovato uno spazio dove quella competenza diventa una risorsa collettiva. E poi c'è un nucleo molto forte legato all'agricoltura, al turismo, all'ospitalità, quindi titolari di agriturismi, ristoratrici, albergatrici, e che sono spesso le donne più radicate nel territorio, quindi anche quelle un po' che incarnano meglio forse l'idea di montagna produttiva, che tengono aperte le valli, vive, accolgono i visitatori e costruiscono anche quell'economia del paesaggio e della tradizione. è molto presente anche il mondo dell'artigianato e della produzione, quindi artigiane, si va dalla panificatrice a chi lavora l'oro, il legno, quindi settori che in montagna hanno ancora sicuramente una dignità economica reale e dove spesso la presenza femminile è invisibile ma è determinante. E l'altro aspetto appunto che anche l'artigianato viene spesso reinterpretato in maniera contemporanea e innovativa pur rimanendo strettamente legato alla tradizione. E poi c'è anche un'area insomma che ci ha sorpreso positivamente dedicata a professionisti della comunicazione, della creatività, della formazione, quindi comunicatrici, social media manager, artiste, fotografe, donne quindi che lavorano con le idee, con le parole che portano nella rete, come dire, una capacità narrativa preziosa, perché una comunità come quella di Fenice Plus ha bisogno anche di chi sa raccontarla.
3: Sì, assolutamente, serve anche saper raccontarlo. Abbiamo visto prima con Dixit, tra l'altro di comunità transfrontaliere, di realtà così in contatto, abbiamo visto anche prima con la gara ciclistica. In chiusura vorrei sapere da Bazzaro, perché voi avete condotto anche una ricerca sociologica, cosa è emerso e cosa accomuna, un po' ce l'ha fatto emergere quando ci parlava delle aree interne, no? la viabilità, ma insomma quali sono le evidenze più così pregnanti e significative che vuole condividere con noi?
0: Brevemente. Sì.
2: Sì, assolutamente brevemente. Come dicevo prima, la grande sfida è quella del tempo, della gestione del tempo, considerati appunto anche gli spazi di spostamento che queste donne devono affrontare ogni giorno. Ma ci sono anche molte altre sfide, cioè quella di rendere proprio sistemica una sfida a livello territoriale, quindi dare supporto alle donne in termini di servizi soprattutto, e che siano servizi omogenei per quanto riguarda la parte carinziana e la parte del Friuli Venezia Giulia. Cioè il territorio trasfrontaliero funziona soltanto quando è davvero osmotico, quando cioè le persone che vivono e lavorano in un paese, siano esse in un paese e lavorano in un altro, siano esse lavoratrici o imprenditrici, possano spostarsi a parità di condizioni da uno all'altro paese. Questo è quello che dobbiamo fare. I servizi ci sono, ma non sono ancora, diciamo, del tutto soddisfacenti rispetto alle necessità che stiamo rilevando da parte delle lavoratrici e delle imprenditrici, che sono proprio gli stessi. E quindi questo è molto interessante, aver scoperto anche queste analogie, e se ci sarà la possibilità, insomma, vi racconteremo il
3: volentieri
2: proseguo di questa ricerca.
3: Eh sì, perché Antonia, bene, direi che merita, essendo molto articolata e anche con questi riscontri.
0: Ci risentiremo più avanti, perché adesso noi continuiamo e chiuderemo la nostra puntata con l'esperienza di un'altra donna imprenditrice friulana. Intanto un saluto a Bonfiglioli e a Bazzaro, ci risentiremo più avanti, grazie. Paola Giovannini Pasti, eletta da poco nuova presidente di Confagricoltura Donna Nazionale. Benvenuta a Volo Radente.
4: Buonasera, buon pomeriggio, anzi buongiorno, siamo ancora la mattina, mi sono già sbagliata. No, allora sono intanto onorata di poter partecipare al vostro programma e con me sono onorate tantissime imprenditrici, perché io rappresento tante brave imprenditrici, e anzi spero che sia durante l'anno la possibilità di poter dar la voce a ognuna di loro.
0: Certo, e verifichiamo, ci sente ancora Paola Giovannini?
4: Sì, ho avuto un problema, sì, non l'ho sentito per un momento, però adesso vi sento di nuovo.
0: Benissimo, ottimo. Sì. Allora, sì, abbiamo pochi minuti in realtà, allora, però quali sono i punti principali del suo programma?
4: Allora, intanto tutto mi sento di definire questa presidenza una presidenza sinodale. Nasce sinodale, e sinodale significa proprio camminare insieme. E quel punto, e questo arriviamo al punto che è già il primo punto, che nessuna regione sarà mai marginale e nessuna voce sarà mai decorativa. E quindi il primo punto sarà rafforzare la rete territoriale. Nessuna regione entro il quadriennio dovrà essere senza un presidio attivo. E come faremo? Lo faremo in modo tale che le sezioni solide faranno da tutor a quelle più fragili, così da diventare capillari in tutta Italia ed essere molto più efficienti ed efficaci. Il secondo punto è proprio far crescere le imprenditrici, sia all'interno delle loro aziende che tra le aziende. Sto pensando quindi a sviluppare una serie di competenze con dei corsi specifici che si rivolgono per esempio alla formazione operativa sul fisco, al marketing, non so, alla comunicazione o alla transizione digitale, in questo senso aperta a tutte le regioni. Sto passando poi ai territori per costituire degli accordi specifici con gli istituti bancari con condizioni dedicate proprio all'emisfero dell'impresa femminile. E poi rimane l'azione continuativa, i decisori politici, quello è fondamentale per portare la nostra voce all'interno delle misure del PSR, dei PNRR, oppure come questa grande riforma della PAC del 2027 che ci sarà adesso.
3: Certo.
4: Il terzo punto, arriviamo a una cosa che per me è fondamentale, perché noi siamo un'associazione sindacale, e quindi è la formazione sindacale. Perché conoscere i meccanismi della rappresentanza, saper leggere e interpretare i contratti, capire come funzionano i tavoli negoziali, ecco, questi sono strumenti che ogni imprenditore agricolo dovrebbe avere. Aprire questa formazione a tutti indifferentemente, quindi non è più una concessione, ma diventa per noi proprio una strategia per Confagricoltura, perché chi capisce la rappresentanza prima o poi deciderà di esercitarla. E qui veniamo al nostro quarto punto, che è la leadership nella rappresentanza. Il problema delle donne imprenditrici in agricoltura non è esserci, ragazze, noi ci siamo, le imprenditrici ci sono, producono e drammaticamente resistono in questa congiuntura economica terribile. Il problema è in realtà decidere di rappresentare, è il decidere con coraggio di sedersi ai tavoli, di prendere la parola, di candidarsi in ruoli associativi, tipo quello che ho fatto io adesso, hai capito? Ed è lì che il nostro peso poi si trasforma in politica. Ecco, quindi in Confagricoltura Donne la nostra presidenza sarà questa, rendere consapevoli ognuna di noi della forza che c'è all'interno del sistema della rappresentanza. E questa poveretta non è proprio una consapevolezza che ci viene da una necessità, anche perché siamo talmente oberati tra famiglia e impresa che è sempre rimasta secondaria, opzionale la rappresentanza. Ecco, no, invece nella nostra testa deve diventare fondamentale.
0: Bene, ha un minuto per chiudere.
4: Il quinto punto è il premio di laurea STEM, che abbiamo appunto costituito in Friuli e in Lazio, lo porteremo a rete nazionale, una o più università partner per ogni regione. E poi il sesto punto è importantissimo, è l'innovazione. Innovazione non un lusso per aziende grandi, ma uno strumento con cui le imprenditrici agricole tengono in piedi le loro aziende, proteggono la salute dei loro lavoratori e proteggono e riducono anche i costi, aprendo nuovi mercati.

0: innovazione fondamentale. E sto parlando di TEA, di droni, precision farming. TEA sono le tecniche di rivoluzione assistita, che non devono essere un'ideologia, ma ormai una necessità, perché ogni stagione persa è un vantaggio competitivo che abbiamo regalato agli altri. Se posso ancora tempo, dico che il problema è che le normative, per esempio, non tengono il passo. La regolamentazione sui droni agricoli è in ritardo rispetto alla direttiva europea, quindi è un problema nazionale. Le tecniche di rivoluzione assistita sono state approvate al Consiglio dell'Unione Europea, però non sono in campo. Però ragazzi, tutto il mondo produce con queste tecniche e noi siamo qui ad aspettare di usarlo. Quindi noi porteremo come mondo femminile sempre con urgenza ai tavoli istituzionali con continuità questo problema.
1: Benissimo, allora grazie a Paola Giovannini Pasti per essere stata con noi. Buon lavoro.
2: Buon lavoro, sì, molto grazie, importante.
0: Grazie e spero di poter
1: ritornare
0: presto con voi anche con tante altre storie di tante donne.
1: Certo.
2: In relazione proprio a questo concetto della rappresentanza che evidenziava come sia quello importante, quello su cui insistere. D'accordo.
0: Esatto.
2: L'auguriamo buon lavoro, a presto.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Giacomo, abbiamo chiuso e ringraziamo i colleghi al mixer audio Carlo Morello, in regia Silvia Rossetto a Trieste.
2: Dario Nardini, il nostro tecnico qui da Udine. Salutiamo Antonio e tutti quelli che ci hanno seguito. Diamo appuntamento mercoledì prossimo per una nuova puntata di Avvolo Radente.
1: Un brano musicale e linea al GR. Ciao!

0: Lo spiraglio per la StarTech con il nuovo socio industriale pronto a investire, prudenza è la parola che più ricorre da parte della regione e dei sindacati che chiedono maggiori certezze.
1: Prodotto interno lordo tra i più deboli d'Italia, oltre metà del fabbisogno occupazionale dei prossimi 5 anni destinato a restare scoperto. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto della Banca d'Italia sull'economia regionale.
0: Dopo oltre 44.000 domande finanziate e 340 milioni di euro stanziati, va in pensione il bando regionale per il fotovoltaico nelle case singole. La regione punta ora sui condomini con contributi confermati anche nel 2027 e nel 2028.
1: Nuove dotazioni tecnologiche, più telecamere e serate informative per la cittadinanza. A Sacile diminuiscono i reati, in particolare i furti in abitazione, meno 20%.
0: E a Ronchi dei Legionari previste 15 telecamere per un sistema di lettura delle targhe che comunicherà con il database nazionale per controlli e indagini più efficaci il protocollo di sicurezza firmato in prefettura a Gorizia.
1: Lo scrittore Niccolò Ammaniti, lo psichiatra Paolo Crepè, la saggista e sinologa Giada Messetti, lo scrittore turco-curdo Burhan Sommez e il fotoartista Paolo Gasparini sono i vincitori della 42esima edizione del premio Hemingway al Via il 25 luglio a Lignano.
0: Dal 2 luglio torna Udine Jazz, 36esima edizione all'insegna del valore delle relazioni e della dimensione umana nell'esperienza artistica. Anteprima, con il nuovo progetto di Pat Metheny, prevista anche la celebrazione di Miles Davis.
1: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Andrei Marussic e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Prudenza, dunque, la parola che più ricorre da parte di sindacati regione rispetto alle novità emerse ieri al tavolo ministeriale a Roma su StarTech. I potenziali investitori che potrebbero dare liquidità sono una buona notizia, ma non c'è certezza sul piano industriale, neppure per la proroga della solidarietà a fine giugno. Bene la calendarizzazione delle verifiche tecniche da parte delle istituzioni, secondo l'assessora al lavoro Rosolen.
2: Piccoli passi avanti, ma ancora troppe incertezze. Per capire la prudenza basta anche solo il titolo del comunicato congiunto con cui questa mattina i sindacati accolgono l'interesse manifestato ieri nel tavolo ministeriale a Roma di due nuovi partner che potrebbero portare liquidità e sviluppo a StarTech. E se non è la prima volta che si parla di potenziali investitori, è però la prima volta che escono dei nomi concreti, con tanto di videocollegamento dal Medio Oriente del CEO della Multilane Fadi Daou, l'azienda con sede a Dubai di proprietà americano-libanese specializzata nell'attività di data center, potenziale investitore che da mesi sta facendo attività investigativa di verifica approfondita dell'azienda con sede a Trieste. L'altro soggetto chiave sarebbe Soleto, società che si occupa di cablaggi nel mondo delle telecomunicazioni, e poi si parla dell'entrata di un fondo americano di private equity, Stellex Capital, che sarebbe interessato ad acquisire la maggioranza delle quote di StarTech Industries. Il 22 giugno verrà fatta una visita allo stabilimento proprio a questo scopo. A parlare di garanzie comunque ancora troppo deboli Antonio Rodà, segretario della WILM, per Chiara Lucchetto, FIOM, per rinnovare la solidarietà, dice il 26 giugno, servono maggiori certezze. Al momento una buona parte dei 332 lavoratori sta infatti lavorando un solo giorno a settimana. Tutti gli stipendi di giugno ha promesso al tavolo ieri a Roma il proprietario della StarTech, l'italo-serbo Novica Mordic, saranno onorati. Per Alessandro Contino della FIM, tante buone intenzioni apprezzabili, ma servono soldi certi. Il tavolo è stato riconvocato il 7 luglio alle 14. Abbiamo raggiunto a Roma l'assessore Alessia Rosolen.
3: Si può dire soddisfatta ma prudente?
4: Soddisfatta ma prudente, e questo sempre nel momento in cui si tratta del lavoro delle persone e della vita di uno stabilimento che per questo territorio, ma ormai direi a livello europeo, è un territorio storico.
2: Trieste, Nabi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Un piano industriale serio, dettagliato e formalizzato che rappresenti un impegno concreto da parte della direzione a garantire un futuro stabile e duraturo allo storico stabilimento di Tarvisio. Sono le richieste ribadite dai lavoratori della Chito di Fusine, riunitisi in assemblea ieri con i sindacati territoriali e le RSU per fare il punto sulla crisi dell'azienda. Le lavoratrici e i lavoratori, si legge nel comunicato firmato dalle RSU e rappresentanti territoriali dei sindacati, hanno inoltre ribadito la richiesta che la direzione si assuma un pubblico impegno dinanzi alle istituzioni governative della regione al comune e alla comunità locale tutta a non procedere ad ulteriori licenziamenti collettivi per almeno 5 anni. Si tratta, spiegano i sindacati, delle stesse richieste portate all'azienda al tavolo di trattativa, riunitosi in 5 occasioni ma con esiti negativi. Da qui la scelta unanime di proseguire nello stato di agitazione dei dipendenti, un centinaio, che confermano con determinazione le proprie richieste nei confronti dell'azienda.
1: Banca d'Italia ha presentato il proprio report sullo stato di salute dell'economia regionale. Crescita modesta preoccupa il nodo del lavoro e la necessità di ben 82.000 lavoratori a sostituire chi andrà in pensione.
5: L'ultima fotografia della relazione annuale sulle economie regionali della Banca d'Italia indica in Friuli Venezia Giulia una crescita. Anche i consumi delle famiglie sono cresciuti, ma le prospettive per l'anno in corso risentono degli effetti del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. A parlare Massimo Gallo, direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia.
6: 2025, su cui ci concentriamo con questo rapporto, è stato un anno tutto sommato positivo. Abbiamo stimato una crescita del prodotto regionale dello 0,7%. Teniamo presente che l'Unione Europea è cresciuta al netto di alcuni aggiustamenti statistici dell'1%, quindi insomma siamo pressoché in linea. Il dato positivo è una ripresa della produzione manifatturiera, che invece negli ultimi 2 anni era in calo, crescita delle costruzioni.
5: Interessanti i dati che vengono fuori dal rapporto sui porti di Trieste e Monfalcone.
6: Hanno una rilevanza strategica come punto di contatto tra, diciamo, il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, e quindi è meno focalizzato sui traffici nazionali e sulle esportazioni nazionali. Ci dicono che ha un impatto anche sul mercato del lavoro, che abbiamo stimato del circa l'1,8%.
5: C'è attenzione sulle retribuzioni in regione, che sono in calo.
6: Sui salari reali facciamo vedere come negli ultimi 15 anni sono in riduzione le retribuzioni reali. La nostra analisi si ferma a 2023, poi c'è stato un recupero, però nel complesso, diciamo, non è stato ancora recuperato questo gap.
5: È andato bene il turismo, ma per la Banca d'Italia occorre ancora uno sforzo per adeguarsi in termini di innovazione. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Giornata di lavoro in Consiglio regionale con Question Time e il seguito della discussione sul disegno di legge in materia di politiche abitative regionali. Da metà settembre stop al bando per il fotovoltaico per le case singole, rimarrà quello per i condomini. I dettagli nel servizio.
7: Andrà in pensione dal 15 settembre il bando per gli incentivi per il fotovoltaico per le case singole in Friuli Venezia Giulia, lo ha confermato l'assessore alle infrastrutture Cristina Mirante rispondendo a un'interrogazione del consigliere Marco Putto di Patto per l'Autonomia. La misura, avviata nel 2023, prevede un contributo del 40% del costo e ha coinvolto oltre 44.000 nuclei familiari, superando un costo totale di 340 milioni di euro per le casse regionali. La giunta punterà di più sui condomini, per i quali il bando rimarrà aperto anche nel 2027, nel 2028. Si è visto infatti che per quanto riguarda proprio i condomini le domande sono state poche, appena un centinaio. Contestualmente i condomini continueranno a ricevere contributi per l'efficientamento energetico, dal momento che una parte consistente degli stessi ha ancora ampi margini di miglioramento per abbassare il costo delle bollette. Questo è stato solo uno dei temi toccati nell'interrogazione a risposta immediata. Su iniziativa del democratico Francesco Russo si è parlato anche della legge nazionale sui porti, per la quale la giunta ha avviato un'interlocuzione con il governo, ha confermato Mirante. Sulla proposta di creare la società Porti d'Italia S.p.A. le autorità portuali hanno manifestato dubbi per i costi in più, dubbi fatti propri recentemente dal Consiglio regionale con una mozione approvata all'unanimità. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Uno sguardo al tempo, il cielo da variabile ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi e 5 decimi, il mare poco mosso con una temperatura di 23 gradi e 5 decimi, a Gorizia 22 gradi, a Udine Pordenone 19,5, a Tolmezzo 15, a Forni di Sopra 13, a Tarvisio 12 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 12, a Sappada 11, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 8 gradi e 5 decimi, a Grado e Lignano 25 gradi, la temperatura del mare a Lignano è di 25 gradi e a Grado è di 23,5.
0: La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta gialla a causa dei temporali sparsi e localmente forti previsti per le prossime ore sulla regione. L'avviso è in vigore dalle 12 di oggi fino alle 8 di domani mattina. La fase acuta dell'evento è prevista dalle 15 a mezzanotte. Le previsioni nelle prossime ore sulla zona montana: cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci temporali, su pianura e costa nuvolosità variabile. Dal pomeriggio saranno possibili rovesci temporali sparsi che localmente potranno essere anche forti. Sulla costa dal tardo pomeriggio in serata potrà soffiare scirocco moderato. Per domani invece di notte residue piogge, anche temporalesche, più probabili sulla costa. Soffierà vento da nord sostenuto in quota. In giornata cielo in genere variabile con bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, specie al mattino quando potrà essere sostenuta a Trieste. Le temperature saranno in lieve calo.
1: Nuove dotazioni tecnologiche, più telecamere e serate informative per la cittadinanza. A Sacile diminuiscono i reati, in particolare i furti in abitazione.
8: Meno 20% di furti in abitazione, meno 12% di reati registrati in città. Dati confortanti riferiti al 2025, frutto di un lavoro di rete che il Comune di Sacile con la Prefettura e le Forze dell'Ordine restituisce in una conferenza stampa. Il sindaco Carlo Spagnol cita nuove dotazioni tecnologiche, miglioramenti infrastrutturali e più telecamere, 75 in tutto, oltre a 6 varchi targhe. In aumento lieve le truffe, in un quadro provinciale con reati complessivamente in flessione. Dal prefetto di Pordenone Michele Lastella l'invito alla collaborazione da parte della cittadinanza, cita ad esempio furti in casa del tutto incustodite e l'impegno a migliorare ulteriormente la sicurezza e la sua percezione per l'anno in corso. Il Comune di Sacile è stato anche di recente premiato a livello nazionale per il progetto di contrasto alla violenza di genere che coinvolge i negozi legati alla cura della persona come sentinelle antiviolenza. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ora spostiamoci a Gorizia, dove nella sede della prefettura la prefetta Esther Fedullo e il sindaco del comune di Ronchi e dei legionari Mauro Benvenuto hanno firmato il patto per la sicurezza urbana. Sentiamo cosa prevede.
9: Saranno disposte nei punti più sensibili del territorio comunale di Ronchi dei Legionari telecamere per la videosorveglianza con sistema di lettura targhe, installate grazie a fondi regionali in attuazione del protocollo varato lo scorso anno tra l'ANCI, le 4 prefetture friul-giuliane e la Regione. A siglare l'intesa attuativa stamani in prefettura a Gorizia la prefetta del capoluogo isontino Esther Fedullo e il sindaco di Ronchi Mauro Benvenuto. Un esempio di collaborazione tra istituzioni, ha detto Fedullo, che integra nel concetto di sicurezza non solo le forze dell'ordine ma anche le amministrazioni locali, rafforzando la collaborazione tra polizia di Stato e polizie locali. Il nostro è un territorio particolarmente sensibile, ha ricordato il sindaco di Ronchi dei Legionari Benvenuto, perché nel nostro territorio ricadono l'unico scalo aeroportuale regionale, un casello autostradale e ben 2 stazioni dei treni, quella della Trieste Airport e quella di Ronchi Nord. Ed è proprio da quest'ultima, a seguito di alcuni episodi di vandalismo, che inizierà il posizionamento delle prime telecamere di videosorveglianza. In totale ne sono previste 15 sul territorio comunale, tutte attive e messe in rete entro l'anno. Il sistema non esaurisce però la propria funzione solo a livello locale, spiega il questore di Gorizia Luigi Di Ruscio. I dati raccolti dal monitoraggio del traffico a Ronchi vengono infatti inseriti nel database nazionale a Napoli ed è lì nel cervellone elettronico che vengono elaborati e confrontati, permettendo, ove il caso, dati più accurati per indagini ispettive e attività di prevenzione.
10: Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Sul greto del Tagliamento, all'altezza del comune di Osoppo, 2 turisti israeliani, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati con 3 cani a bordo di un pick-up a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua. L'allarme è scattato alle 9:46. Secondo quanto ricostruito, il mezzo è rimasto circondato dall'acqua. I 2 si sono rifugiati su un isolotto mentre la portata del fiume continuava a crescere. Sul posto sono intervenuti in meno di 20 minuti dopo la prima chiamata i vigili del fuoco di Udine. Le 2 persone sono state recuperate in sicurezza dall'elicottero del SORES, mentre i 3 cani sono stati tratti in salvo sempre dai vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero. L'intervento si è concluso senza conseguenze per gli occupanti e per gli animali.
0: I carabinieri della stazione di Campoformido hanno arrestato una donna per il reato di evasione. Nel pomeriggio di ieri a Udine i militari dell'arma hanno rintracciato una 29enne residente nel capoluogo friulano, già detenuta al Coroneo di Trieste, che trovandosi in permesso per motivi privati non aveva fatto rientro secondo le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. La donna è stata trattenuta in attesa di essere giudicata con il rito per direttissima.
1: Non solo cornacchie moleste a Pordenone, a Trieste si convive con più di 1000 gabbiani, animali intelligenti e sempre più opportunisti. Non sono più quelli di una volta, la specie che ora vediamo nei nostri cieli è più grande, legata alla terraferma. Sentiamo un esperto che offre qualche consiglio per una convivenza pacifica.
11: Planano sui bar rubando il tramezzino lasciato incustodito mentre si legge il giornale, sporcano con le deiezioni e dominano i tetti. In città, come sulle località della costa, i gabbiani sono diventati negli anni un problema. Solo a Trieste ci sono quasi 500 coppie nidificanti e oltre 1500 esemplari, un numero moltiplicato negli anni. Cosa si può fare per ridurne il numero?
12: Non è esattamente una specie protetta, non rientra tra le specie cacciabili, ovvero non è una specie oggigiorno considerata rara in via di estinzione, quindi ha dei criteri particolari di protezione, però non è nell'elenco delle specie cacciabili perché non ha mai avuto questo interesse, ovviamente non sarebbe neppure cacciabile in città e non possiamo fare del male perché sarebbe maltrattamento animale. Quindi quello che possiamo fare, ma solamente con degli ornitologi specialisti, possiamo eliminare i nidi.
11: E se non è immaginabile su numeri così ampi l'utilizzo di falconieri per evitare nidificazioni ed eliminare i pulli, non è nemmeno utile usare dissuasori artigianali.
12: I gabbiani sono assolutamente immuni o quasi, perché sono animali molto intelligenti. Ho visto più volte delle sagome di gufi, di aquile messe sui tetti con anche degli autoparlanti che mettono il richiamo tipico del gufo dell'aquila. I gabbiani sono stati attenti per i primi giorni, hanno controllato, hanno capito che era un robot e dopo una settimana ci passeggiavano accanto fregandosene.
11: La soluzione più semplice allora? Non dar loro cibo.
12: È una specie che ha trovato veramente il suo luna park, potremmo dire, in città. Quello da fare è non dare da mangiare, questa è la regola d'oro. Purtroppo, come abbiamo i tradizionali gattari e gattare, ci sono anche i gabbianari e le gabbianare in città e dovremmo evitare dar da mangiare questi animali. Innanzitutto perché dar da mangiare agli animali selvatici è vietato per legge. Ed è vietato perché è dannoso non solo per noi, ma anche per loro, perché appunto li trasformiamo in accattoni. Accentuiamo quelli che sono i conflitti sociali, perché a qualcuno piace dar da mangiare i gabbiani, ma a molti altri i gabbiani danno fastidio.
0: L'esperto intervistato era Nicola Bressi, naturalista e zoologo. Invece noi comunichiamo che Trieste Trasporti, gestore della linea tranviaria Trieste-Opicina per conto del Comune di Trieste, rende noto che nel corso di questa settimana il personale sarà impegnato in programmate prove di guida a bordo delle carrozze del tram lungo il collegamento. E a partire proprio da oggi le prove di guida interesseranno anche il tratto di Via Martiri della Libertà fra Piazza Casali e Piazza Dalmazia. Di conseguenza tutti i proprietari di autovetture attualmente parcheggiate in divieto di sosta sui binari della linea tranviaria sono invitati a rimuoverle in modo da consentire il controllo preventivo della linea stessa e appunto la successiva effettuazione delle prove di guida.
1: L'arcidiocesi di Udine celebra San Luigi Scrosoppi, l'ultimo santo friulano, il sacerdote udinese vissuto nell'Ottocento e fondatore di numerose opere di carità attive ancora oggi, a 25 anni dalla sua canonizzazione. Alle 19 la cattedrale ospiterà la solenne messa presieduta dall'arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba nel, appunto, 25esimo anniversario della sua canonizzazione. La carità fu il segreto del suo lungo e instancabile apostolato, nutrito di costante contatto con Cristo, contemplato e imitato. Per questo la Chiesa lo addita ai sacerdoti e ai fedeli quale modello di profonda ed efficace sintesi tra la comunione con Dio e il servizio dei fratelli. Queste sono le parole con cui il 10 giugno del 2001 a Roma Papa Giovanni Paolo II si riferì al sacerdote friulano che quel giorno fu iscritto nell'albo dei santi.
0: I vincitori del programma della 42esima edizione del premio Hemingway, che inizierà il 25 luglio a Lignano, sono stati annunciati questa mattina nella sede della regione a Udine.
13: Dialoghi artistici, lo sfondo, l'eredità letteraria di Hemingway. Si rinnova il legame tra Lignano e lo scrittore con il premio a lui dedicato giunto alla 42esima edizione. Da giovedì 25 giugno per due giorni al Cinecity di Sabbiadoro il cartellone di incontri che intreccia la consegna dei riconoscimenti. Per la letteratura la giuria ha scelto lo scrittore Niccolò Ammanniti. Il custode è il titolo del nuovo romanzo dello scrittore vincitore del premio Strega. Gianmario Villalta, giuria del premio Hemingway.
14: un linguaggio attualissimo e anche la capacità di concentrare proprio una storia che funziona. L'ultimo libro, tra l'altro, di cui parleremo, Il Custode, oltre a questo suo solito scenario, la sua capacità solita di affabulazione, c'è anche un'invenzione letteraria straordinaria che non rivelo, però che prende proprio dalla tradizione del mito e la attualizza in maniera stupenda, insomma.
13: Buran Sonmez, Paolo Crepè e Giada Massetti sono i vincitori nelle altre sezioni, che rappresentano altrettanti omaggi alla personalità poliedrica dello scrittore premio Nobel che scoprì Lignano nel 1954. Alberto Garlini, presidente giuria premio Hemingway.
15: Buran Sonmez, lo scrittore turco curdo, nel suo ultimo libro c'è proprio una citazione di Hemingway e Hemingway insieme a Kafka aleggiano nel libro. Abbiamo per esempio Paolo Crepè per Avventura del pensiero, che invece è un pensiero molto libero, molto attento a non farsi dominare da quelle che sono le forze esterne, che questa indipendenza era tipicamente hemingwayana. Un'altra cosa interessante è Giada Messetti, che ha scritto questo libro sul terremoto in Friuli, che lei ha vissuto essendo figlia del terremoto, come dice, ma anche dice questa attenzione a grandi fatti storici che era tipicamente hemingwayana.
13: Al goriziano Paolo Gasparini il premio Fotografia, riconoscimento per l'artista che nel 1994 è stato vincitore del premio nazionale di fotografia del Venezuela. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Dal nuovo progetto di Pat Metheny alla celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis con Marcus Miller e poi Jacob Collier, Nick West, Baba Sissoko, Mono Neon e tanti protagonisti del jazz internazionale, Udine si prepara ad accogliere la 36esima edizione di Udine Jazz, in programma dal 2 al 18 luglio con 10 giorni di concerti, incontri e appuntamenti diffusi in città. Il filo conduttore sarà Stay Human, rimanere umani, un invito a riscoprire i valori delle relazioni, dell'ascolto e della dimensione umana attraverso la musica. Un festival che guarda ai grandi nomi della scena mondiale ma che continua a valorizzare anche il territorio e le nuove generazioni. Il direttore artistico Giancarlo Velischik ci racconta il significato del titolo scelto, Stay Human, rimanere umani.
16: Il

0: hanno minato la libertà delle persone.
1: Tra Pat Metheny, Marcus Miller, Jacob Collier e gli altri grandi ospiti internazionali, qual è l'elemento che accomuna queste scelte per questa edizione del festival?
0: Nelle varie forme diverse, ma con questo unico spirito che sta alla base di una grande, grande umanità. Proprio questo concetto e il fatto anche di poterlo poi dal vivo seguire e godere ti dà in questo senso la speranza e il segno, ecco, di questa volontà di un rapporto umano che questi artisti in diverse forme, con diversi riferimenti, chi ha una storicità come il centenario della nascita di Miles Davis o chi nella contemporaneità come questo ragazzino Jacob Collier con la Naonis Orchestra, che davvero incarna quello di più fresco e di vivace che oggi rappresenta la musica jazz e in questo caso anche trattata in maniera sinfonica.
1: Da 36 anni Udine Jazz, un punto di riferimento per il territorio, come si riesce a coinvolgere anche un pubblico più giovane?
0: Qui si tratta di far veramente entrare in contatto le persone quando sono in una fase della loro vita recettiva, così come nel periodo scolastico, giovanile, e questo ci sta dando davvero soddisfazione anche con questo progetto abbinato e parallelo al festival, si chiama Jazz Sessions, e che ogni anno porta decine e decine di ragazzi a seguire il festival, anzi a viverlo e partecipare.
2: Il Festival del giornalismo di Leali delle Notizie a Ronchi dei Legionari entra nel vivo della 12ª edizione. La seconda giornata si apre alle 16.15 a Villa Vicentini Minius in Piazza dell'Unità con l'inaugurazione dell'ultima mostra fotografica Eyewitness Iran di Manu Cerdegati in collaborazione con il Festival Dedica. Il fotogiornalista ripercorre uno spaccato di vita della Repubblica Islamica dalla rivoluzione iraniana alla guerra tra Iran e Iraq. Ma tra gli ospiti della giornata sono attese anche la saggista e linguista Vera Gheno, che approfondirà il concetto di wok alle 19.30. La serata proseguirà alle 20.30 con Le rotte del narcotraffico, un incontro con la giornalista Monica Maggioni che con la squadra del programma Newsroom in programma in onda su Rai 3 presenterà appunto questa inchiesta. Il cuore della manifestazione sarà il parco Excelsior di Via Roma.
1: Questa sera alle 20.30 Cinema Zero di Pordenone e il Visionario di Udine ospiteranno l'anteprima speciale di La cronologia dell'acqua, primo lungometraggio diretto dall'attrice, ora anche regista, Kristen Stewart e adattamento dell'omonimo bestseller autobiografico della scrittrice statunitense Lydia Yuknavich. La proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano. L'appuntamento sarà arricchito dalla presenza della stessa Kristen Stewart che introdurrà il film in collegamento da Milano. Presentato nel 2025 al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard, dove ha suscitato grande interesse e curiosità da parte della critica e del pubblico, La cronologia dell'acqua racconta il percorso di Lydia Yuknavich in una potente storia di sopravvivenza, trasformazione e autodeterminazione.
2: Gianni Stuparic, Biagio Marin, Pasolini, Elsa Morante, Margherita Hack e tanti altri grandi nomi hanno attraversato gli 80 anni di storia dalla nascita del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. Dopodomani la festa al Teatro Verdi, cui tutta la cittadinanza è invitata. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione.
3: 80 anni di storia intrecciati con quelli di Trieste e dell'Italia. Nato nel 1946 per volontà di Gianni Stuparic, il Circolo della Cultura e delle Arti aveva inizialmente l'obiettivo di promuovere l'identità culturale italiana. Il professor Paolo Quazzolo, associato di storia del teatro all'Università di Trieste, è responsabile della sezione spettacolo del circolo.
4: Viene fondato un circolo culturale che aveva il compito proprio di invitare qui in città i più grandi personaggi non solo dell'ambito umanistico ma anche di quello scientifico, proprio per mantenere i contatti, i legami con l'Italia.
3: Nel corso dei decenni il circolo è diventato un luogo di confronto e produzione culturale che ha ospitato alcune delle personalità più autorevoli del Novecento italiano, da Eugenio Montale a Elsa Morante, da Pasolini a Piero Angela, fino agli incontri con i presidenti della Repubblica, una memoria che oggi il circolo sta rendendo accessibile anche attraverso un vasto archivio, in parte digitalizzato, fatto di documenti, registrazioni e filmati.
4: L'archivio è visitato costantemente da studiosi, i quali trovano, come dire, anelli della cultura triestina, perché la verità è che molti degli archivi che noi abbiamo sparsi in città si parlano tra di loro, dialogano tra di loro, per cui quello che trovi in un archivio ha la sua ideale prosecuzione.

0: in un altro archivio.
1: Oggi il Circolo della Cultura e delle Arti punta a coinvolgere nuove generazioni e celebra il traguardo degli 80 anni con una festa aperta alla città venerdì 19 giugno al ridotto del Teatro Verdi alle 17:30 con i saluti delle autorità e poi il concerto del fisarmonicista Alessio Colautti accompagnato al pianoforte da Corrado Gulin tra operetta e canzone triestina d'autore. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa seconda edizione. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Bruno Montevecchi e Carlo Morello. Da parte di Andrei Marussici e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: Ore 13.
10: GR1.
11: Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde con raid su basi statunitensi nel Golfo. Ancora bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Scontri a Belfast, dall'Irlanda del Nord la caccia agli stranieri si estende ad altre zone del Regno Unito. Starmer, disordini scioccanti e inaccettabili. Assemblea Confcommercio, Meloni, non siamo la Repubblica delle Banane, dati economici incoraggianti. Mattarella, il ruolo delle parti sociali fondamentale. Ponte sullo Stretto, gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. Il governo ha rispettato le norme, dice la Lega. Uno dei peggiori fallimenti dell'esecutivo, l'attacco del PD. Omicidio Paganelli, assolto Luis da Silva che torna libero, il pianto liberatorio dopo la sentenza, vince la giustizia. Dopo il Circo Massimo di Roma, Cesare Cremonini si esibisce a Milano. Nel giornale l'intervista al cantante bolognese e Eros Ramazzotti conquista San Siro con oltre 50.000 spettatori. Calcio, con Messico-Sudafrica parte domani il Mondiale Extra Large, il primo a 48 squadre in tre paesi diversi, tanti anche i campioni ultra quarantenni, tra questi Messi, Cristiano Ronaldo, Dzeko e il milanista Modric. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Nel Golfo, Stati Uniti e Iran continuano a mettere alla prova il cessate il fuoco, con nuovi attacchi incrociati.
12: Mentre Donald Trump ripete che un accordo è vicino e dice che gli ultimi scambi di fuoco non influiranno sulle trattative per l'accordo, Teheran lancia segnali opposti. L'Iran si riserva di valutare se proseguirà i negoziati. Gli Stati Uniti stanno minando il processo diplomatico, annuncia il portavoce del Ministero degli Esteri Baghoi. Dichiarazione arrivata dopo i raid americani della notte, bombardamenti su installazioni militari in varie località meridionali della Repubblica Islamica, ma anche su due desalinizzatori, denunciano i media.

0: iraniani, secondo cui in 20.000 sarebbero senza acqua potabile. Per Washington erano la risposta proporzionata all'abbattimento ieri da parte di Teheran di un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz. Ai raid i Pasdaran hanno risposto con missili e droni verso basi americane che hanno spinto Bahrain, Kuwait e Giordania ad attivare le proprie difese. Gli iraniani hanno rivendicato di aver colpito hangar per caccia F-35, ma di questo non c'è conferma da parte statunitense. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E non si fermano le operazioni israeliane in Libano con nuovi avvisi di evacuazione nel sud del paese da parte dell'IDF. Ci sono novità sul futuro politico di Netanyahu, l'inviata Rai.
2: Il premier si ricandiderà e con l'aiuto di Dio vincerà le elezioni. Così il Likud, partito di Benjamin Netanyahu, risponde a dichiarazioni del presidente statunitense sul voto in Israele che si terrà in ottobre. Non so se Netanyahu vorrà correre di nuovo, dice Trump, ha fatto una gran carriera da premier di guerra. Un'intensa battaglia notturna attorno al castello di Beaufort con truppe ed elicotteri Apache contro l'Hezbollah libanese fa da preludio a nuovi raid israeliani su Tiro, città per la prima volta sotto ordine di sfollamento totale. 6 le vittime in bombardamenti a est. In località dei distretti di Nabati e Hesidone, l'ordine è di allontanarsi a nord del fiume Zahrani, a ben 40 km dalla linea blu che demarca i due paesi. Dopo gli avvertimenti dell'Iran, non attaccate il Libano, anche il presidente turco Erdogan dichiara che i raid di Israele contro quel paese e la Siria sono tali da minacciare anche la Turchia. Israele è una minaccia per il mondo intero, ad avviso di Erdogan. Nessuno dovrebbe più unirsi a quella nave dei guai. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Dello scenario medio orientale ha parlato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervistato durante la trasmissione di Radio 1 Ping Pong. Sentiamo.
3: Situazione molto complicata, non è ancora vicinissima la tregua tra americani, iraniani e israeliani, speriamo bene, speriamo che alla fine il buonsenso prevalga. Anche l'appello della Cina è importante per l'Iran e noi ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare ad un cessate il fuoco e poi permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione ad Hormuz.
1: E Tajani ha parlato anche di guerra in Ucraina, rendendo noto che dopo la riunione dei leader di Gran Bretagna, Francia e Germania con Zelensky si sta lavorando per un vertice che coinvolga anche Italia e Polonia. Zelensky rivendica: un nostro missile ha colpito un impianto militare a 1.000 chilometri dal confine e non è l'unico attacco avvenuto in Russia nelle ultime ore.
4: La mattina del 9 giugno una BMW è esplosa nella città di Balashika, alla periferia di Mosca. Le autorità russe hanno confermato l'esplosione e la morte del conducente, ma nelle comunicazioni ufficiali non viene ancora rivelata l'identità della vittima. Nelle prime ore nei canali social russi si era sparsa la voce che si trattasse dell'ennesimo attacco contro i vertici militari russi. Nel mirino dei terroristi il generale Damir Davidov, capo del Dipartimento Missili e Artiglieria, e i media russi legati all'opposizione sostengono la tesi di un omicidio mirato da parte dei servizi ucraini. L'attentato in un'area residenziale destinata alle famiglie dei militari è avvenuto a meno di 1 chilometro dal luogo dove un anno fa venne ucciso un pezzo grosso delle forze armate, il generale Maskalik. Nella notte ancora attacchi su tutto il territorio russo e in Crimea in fiamme l'edificio che ospitava uno dei quadri più famosi della storia russa, il cosiddetto Ciclorama di Sebastopoli, gigantesco dipinto circolare, un'opera immersiva dedicata all'assedio della città, sopravvissuto a un nuovo assedio e alla Seconda Guerra Mondiale, sembra sia stato irreparabilmente distrutto. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: In Gran Bretagna, notte di disordini scoppiati a Belfast dopo che un immigrato sudanese ha accoltellato un uomo in strada, disordini definiti inaccettabili dal premier Starmer, e proteste anti-immigrazione si segnalano anche in Scozia. La corrispondente.
5: Tra tensioni sociali e spettri del passato, Belfast torna a bruciare. A innescare l'ultima ondata di violenza nella capitale nordirlandese, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo nel nord della città. Non terrorismo, subito escluso dalla polizia, ma l'azione isolata di un richiedente asilo di origine sudanese. La miccia della protesta è esplosa in poche ore. Gruppi di manifestanti legati all'ultradestra sono scesi in strada. Veicoli e autobus in fiamme, barricate e lanci di Molotov contro gli agenti. Presi di mira soprattutto i quartieri quartieri etnici dove intere famiglie sono state evacuate durante la notte. Ad alimentare la guerriglia, la disinformazione sui social network che ricalca i disordini anti-immigrazione delle scorse estati. Gli attacchi rischiano di destabilizzare il governo locale. A Londra l'esecutivo Starmer lancia appelli alla calma. Le opposizioni populiste cavalcano la rabbia per attaccare le politiche migratorie. La polemica esplode tra i partiti di ultradestra. Restore Britain attacca il partito di Farage. Due membri

0: erano al governo con i conservatori quando all'aggressore è stato concesso il diritto di asilo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La visita del Papa in Spagna. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, ha detto Leone XIV nella visita dei detenuti del centro penitenziario di Barcellona. Il pontefice poi è stato accolto da lunghi applausi al monastero di Montserrat, dove, dopo il rosario, pranzerà con i monaci. Rai Radio 1, sono le 13:07. A Roma, assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per tutelare le distorsioni sul mercato del lavoro, per contribuire all'affermazione della coesione sociale. Il messaggio inviato dal presidente Mattarella, che è tornato sulla necessità del dialogo tra istituzioni e società. Una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, ha scritto il capo dello Stato, richiede il coraggio di compiere scelte non facili. E le formazioni sociali, ha concluso, sono il traino delle trasformazioni del paese. E all'assemblea di Confcommercio Giorgia Meloni ha rilanciato sul taglio delle tasse e attaccato le attività apri e chiudi. La ricchezza non la fanno i governi, ma gli imprenditori e i lavoratori. Lo Stato deve aiutarli a esprimere al meglio le loro potenzialità, ha detto la Premier. Allora, Dina, a Federica Ionta.
2: L'Italia non è la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni ha salutato l'assemblea di Confcommercio e rilanciato sul ruolo degli associati come presidio per il territorio. Nel lungo intervento la Premier ha rivendicato le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e, lo dicevi, dalla tutela delle imprese dalla concorrenza sleale, in particolare del fenomeno apri e chiudi. Sentiamo.
3: Evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti, la ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori.
2: Ribadito il no alla patrimoniale con l'annuncio di voler ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e un messaggio che è sembrato rivolto alle opposizioni. Disonesto, ha detto la Presidente del Consiglio, ignorare i numeri positivi, rivendicati quindi i dati macroeconomici definiti incoraggianti. Ora la Premier è a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri sulle norme attuative per l'intelligenza artificiale, strumento dal potenziale straordinario ma impattante sul lavoro delle persone che rischiano di veder sostituito il lavoro di intelletto. Sono state qui le parole di Giorgia Meloni. Il tema, ha sottolineato la Premier, sarà anche sul tavolo della G7 dei leader che si apre lunedì prossimo a Evian in Francia. Dall'auditorium Conciliazione con Federico Foroni, Lina lo studio.
1: E al centro dell'Assemblea Generale di Confcommercio, fisco, burocrazia e Made in Italy, l'inviata.
4: 4 milioni di posti di lavoro creati negli ultimi 30 anni e un ruolo primario nell'economia italiana. Lo rivendica per il terziario il presidente di Confcommercio nel suo intervento all'assemblea annuale. Turismo, commercio e servizi che creano il gusto dell'italianità. Carlo Sangalli.
5: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
4: Il presidente di Confcommercio poi dà i voti al governo. Bene il rigore nella gestione dei conti pubblici, ma bisogna fare di più sul taglio delle tasse. Ancora Sangalli.
5: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia. Troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
4: Amalia Carosi, GR1.
1: Ad aprile aumenta la produzione industriale italiana per il terzo mese consecutivo. L'Istat registra un rialzo dello 0,5% rispetto al mese precedente, era più 0,7 a marzo e più 0,1 a febbraio. Sull'anno vale più 1,3%, a sostenere l'incremento soprattutto auto e impianti. Il decreto accise in aula al Senato per la conversione in legge. La Commissione Finanze intanto ha bocciato la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Arrivano inoltre le attese norme per l'omologazione degli autovelox. E l'inchiesta sul ponte di Messina agita il confronto tra gli schieramenti. Continua anche lo scontro a distanza tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla gestione dell'emergenza Covid e l'affare mascherine.
6: Le audizioni in caserma criticate dalle opposizioni sono una pratica normale, lo dice il presidente della commissione d'inchiesta Covid Lisei, che aggiunge: vorremmo sentire Conte, ma non possiamo farlo essendo anche lui un membro di questa.

0: questa commissione, sempre per il partito della Premier Simona Petrucci.
1: Giuseppe Conte afferma di non avere nulla a che fare con il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro ai suoi ex colleghi di studio. E allora aiuti la commissione a fare chiarezza.
0: Fratelli d'Italia diffama la linea del 5 Stelle Giuseppe Conte, rinuncino all'immunità parlamentare e ci vediamo in tribunale. 5 Stelle che poi, alla luce delle ultime inchieste, attaccano sul ponte sullo stretto. Uno scempio. Non vogliamo interferire con le vicende giudiziarie, ma il progetto del ponte deve andare avanti, ribadisce dalla maggioranza Forza Italia. Il governo ha rispettato le norme, insiste la Lega. Gravissima l'inchiesta che ipotizza la corruzione, invece, per Verdi Sinistra, che invita Meloni a fermare tutto, e i vertici alle dimissioni. Dal PD, Antonio Misiani.
2: Il ponte sullo stretto di Messina è uno dei peggiori fallimenti di Meloni e Salvini, un progetto da 13 miliardi e mezzo, bocciato dalla Corte dei Conti, e ora l'inchiesta per corruzione.
0: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: E veniamo dunque all'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Nelle carte le intercettazioni che secondo gli inquirenti incastrano un ex magistrato della Corte dei Conti, indagato insieme ad altre due persone.
4: Telefonate e conversazioni captate, per i magistrati fotografia del ruolo di Tommaso Miele, magistrato della Corte dei Conti in pensione da febbraio, con l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria, già nel CDA della Stretto di Messina S.P.A. e ad un imprenditore, avrebbe manovrato per far ottenere il via libera della Corte dei Conti al progetto Ponte. Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre. Miele, che avrebbe passato notizie riservate quando parla con i due, che hanno anche tentato di avvicinare altri due magistrati, però fallendo, prima li rassicura. Poi, quando il 30 ottobre 25 la Corte dice no al progetto, Miele si dice non allineato con, aperte virgolette, i deficienti dei miei colleghi. Parla anche di amici del governo e garantisce li aiuto pure adesso. L'ex magistrato inoltre avrebbe predisposto un report da consegnare ai privati, il tutto in cambio di incarichi di prestigio una volta arrivata la pensione. Noi estranei, dice al nostro giornale Pietro Ciucci, AD della società Stretto di Messina.
5: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati. L'impegno della società è di proseguire nella massima trasparenza, seguendo quella che è la missione affidataci.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Un'opera ad alto rischio di abusi e infiltrazioni mafiose, dice il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia, secondo il quale, anziché aumentare i controlli, i diversi decreti sul ponte hanno indebolito le difese della pubblica amministrazione. Per Busia serviva una nuova gara d'appalto, avrebbe evitato la spada di Damocle che pende sull'opera, il rispetto delle regole europee. Veniamo al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Nella notte a Rimini la sentenza di assoluzione dopo 16 ore di camera di consiglio dell'unico imputato e il delitto resta ancora un giallo.
6: L'impianto accusatorio non ha retto.
7: Assolve da Silva.
6: Per i giudici della Corte d'Assise di Rimini, Luis da Silva non ha ucciso l'anziana Pierina Paganelli per nascondere la relazione clandestina con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Un delitto tutto da riscrivere. Le indagini della Procura e della Squadra Mobile, durate più di 2 anni, sono state spazzate via. Tutti indizi, nessuna prova, nessuna traccia del DNA dell'imputato sul luogo dell'omicidio, nessuna arma del delitto, nessuna immagine della sua presenza in via del Ciclamino, nessun testimone. Scarcerazione immediata, accolta ad applausi di familiari e conoscenti del 36enne senegalese che rischiava l'ergastolo e che fuori dal carcere pronuncia poche parole.
8: Ha vinto solo la giustizia.
6: Accanto a lui la moglie Valeria Bartolucci. Ho riacquistato fiducia nella giustizia, dice la donna. Sconcerto in aula tra i parenti di Pierina Paganelli, 78 anni, ex infermiera, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2021. Resta il mistero tra le villette Verde Pastello di via del Ciclamino. Qualcuno potrebbe coprirsi a vicenda. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: La direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice comunicato a fine aprile. Un provvedimento definito dai suoi legali discriminatorio e illegittimo. Siamo tranquilli e risponderemo con i nostri avvocati, replica il sovrintendente Cola Bianchi. È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante, che ha segnato una stagione della televisione italiana tra gli anni 80 e 90. Se n'è andata per un carcinoma diagnosticato nel 2024, di cui lei aveva parlato pubblicamente. Dal mondo dello spettacolo, tanti messaggi di cordoglio sui social. La partenza della missione Artemis 3, di cui farà parte l'astronauta Luca Parmitano, è prevista nell'autunno 2027. Il suo scopo è preparare il

0: prossimo sbarco sulla Luna, come spiega in questa intervista Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Questa missione resterà in orbita intorno alla Terra.
2: Artemis 3 è l'ultimo check prima dell'allunaggio.
1: In particolare dovrà testare l'attacco e lo sganciamento dalla navicella principale del modulo che servirà per l'allunaggio.
2: Esattamente. Chi ha la mia età se lo ricorda, il famoso LEM che si staccava e portava gli astronauti sul suolo lunare.
1: Però questo, che dovrebbe essere l'equivalente del LEM, ancora non c'è. Sono in preparazione due diversi modelli. Uno lo fa l'azienda di Musk, l'altro quella di Bezos, però di fatto il nuovo lander non c'è.
2: Non è pronto, però ovviamente c'è una forte accelerazione su tutto il programma lunare, per cui io penso che almeno uno dei lander sarà pronto per Artemis 3.
1: E se non dovesse essere pronto, salta la missione?
2: Sì, ci sono degli astronauti, per cui la loro sopravvivenza è la priorità numero uno.
1: Altro elemento fondamentale per il rientro, lo scudo termico.
2: È sicuramente in uno stato avanzato di realizzazione, per cui ci preoccupa di meno dei landers.
1: Donatella Gori, GR1.
0: La calzatura italiana punta a diventare patrimonio UNESCO. Pronto il dossier per la candidatura ufficiale.
3: Le scarpe italiane sono sinonimo di qualità dei materiali ed estetica della forma. Dai maestri artigiani ai moderni calzaturifici, le tecniche di lavorazione mettono insieme competenza, creatività e tradizione. Da qui la richiesta di riconoscere l'arte della calzatura italiana a patrimonio dell'UNESCO. Eleonora Chiais, semiologa della moda, Università di Torino.
4: La candidatura è molto importante, soprattutto perché la calzatura italiana sarebbe la prima a ottenere questo titolo in un contesto che per il momento riguarda soprattutto il tessile.
3: Il settore calzaturiero italiano produce 125 milioni di paia di scarpe l'anno, secondo i dati di Assocalzaturifici, generando oltre 70.000 posti di lavoro. Marche, Toscana, Veneto, Campania e Puglia, i distretti calzaturieri storici che si distinguono per marche di lusso e lavorazioni artigianali su misura.
4: La scarpa italiana fa rima con perfezione e questo è qualcosa che viene riconosciuto tanto nel nostro paese quanto soprattutto all'estero, dove l'indicazione di Made in Italy resta il primo bollino di eccellenza.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Dopo il doppio appuntamento live al Circo Massimo di Roma, questa sera Cesare Cremonini sarà in concerto all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano. E così il cantante si racconta al giornale radio.
5: Quando sei grande Roma.
6: È stata un'emozione forte la doppia data al Circo Massimo di Roma per Cesare Cremonini, che ha incantato oltre 130.000 persone facendo un viaggio nella sua carriera musicale, attraversando i suoi brani, accompagnato da amici come Jovanotti, Elisa, Luca Carboni. Sono stati due appuntamenti speciali, Cremonini.
7: Beh, è un risultato di una carriera, riuscire ad entrare al Circo Massimo con le tue canzoni, che sono loro che mi hanno parlato fino qua, e con un pubblico così grande, perché poi alla fine io sono un cantautore e un performer, quindi le due cose possono alternarsi. La mia vita è a doppia faccia, una parte è la scrittura delle canzoni, una parte è performarle.
6: E ora ci si proietta verso Milano, questa sera poi ancora Imola, Firenze, prima di svestire quella giacca di paillette e indossare qualcosa di più comodo in previsione di nuova musica che uscirà entro la fine dell'anno e che prevede ambienti più intimi.
7: Ho la fortuna di avere una produzione meravigliosa da offrire alla gente, ma quello che spero che accada è che loro si portino a casa, soprattutto me e io loro, riuscire a donarsi qualcosa che vada oltre le produzioni, oltre numeri, legarci per qualcosa di più importante, anche persino delle location, cancellare tutto intorno, è quello che vorrei.
6: Marcella Sullo, GR1.
5: Spegni le luci della città. Quanta gente ho incontrato qui.
0: Ancora musica, ieri sera Eros Ramazzotti ha conquistato San Siro con 51.000 spettatori, ospiti Giorgia, Max Pezzali ed Elisa. Dopo Milano arriverà negli stadi di Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino. Ramazzotti ha raccontato dal palco tutta la sua storia musicale e personale, celebrando l'anniversario dei 40 anni di una storia importante, importante come il messaggio che ha lanciato.
8: Guarda, il messaggio è sempre lo stesso, di pace, perché soprattutto oggi di questo ce n'è tantissimo bisogno. Io ho sempre cantato canzoni un po' più leggere, ma anche di appunto la pace, la guerra, i problemi dell'infanzia, dei bambini maltrattati, eccetera, eccetera. Questo è la base di tutto per me.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Carlo Boninsegna e Patrizio Gotti. La linea va ora al GR1 Sport. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
9: Alternative, altri corpi.

0: Altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: GR1 Sport.
12: 13:24 minuti, buona giornata da Filippo Corsini. Mondiale meno uno, il conto alla rovescia sta per terminare. Domani sera alle 21 la prima partita che inaugurerà l'edizione numero 23 della Coppa del Mondo, la prima della storia allargata a 48 squadre, che verrà disputata in ben tre paesi diversi, Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta consecutiva purtroppo l'Italia assisterà da semplice spettatrice. Domani comunque la prima partita alle 21, Città del Messico, i padroni di casa contro il Sudafrica, incontro del gruppo A, partita che seguiremo puntualmente su questa rete con uno dei nostri inviati. Quello che sta per cominciare sarà il sesto mondiale per due fuoriclasse assoluti come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 39 e 41 anni, ma non saranno solo loro i vecchietti terribili di questa nuova rassegna iridata. Sentiamo uno dei nostri inviati.
13: C'è chi a 40 anni o quasi ha appeso gli scarpini al chiodo da quel di chi vivacchia tra serie minori, continuando a rimandare il momento in cui dovrà decidere cosa fare da grande. Chi ha 40 anni o quasi, grande lo è ancora e va a giocarsi un mondiale.
14: Il monarca del football!
13: Si presenta da campione in carica e con le candeline in valigia, Leo Messi, che di anni ne farà 39 a essere precisi, proprio durante il torneo il 24 giugno. Doppietta in finale a Doha 4 anni fa e qualche patema per un problema alla coscia poche settimane fa. Partecipazione numero 6, record assoluto, condiviso con il suo rivale storico a colpi di pallone d'oro, Cristiano Ronaldo, 41 fatti a febbraio, e l'obiettivo dei 150 gol con la maglia del Portogallo non così lontano. In Qatar tutti pensiamo di non vederlo più sotto il cielo iridato, sbagliato, così come avevamo fatto male i conti con Luka Modric. La Croazia è ai suoi piedi, letteralmente, anche lui 41 a settembre, e alle spalle una stagione in cui è riuscito comunque a disegnare calcio nonostante il disastroso epilogo rossonero. Cinque mondiali, quanti quelli di Manuel Neuer, ancora una volta tra i pali della Mannschaft tedesca. Manca qualcuno? Eh sì, facciamoci del male. Onore al merito della Bosnia e di Edin Dzeko. I suoi anta li aveva compiuti da poco quando finì malconcio ma trionfante nella sciagurata per noi notte di Zenica. Splendidi quarantenni, dinosauri, solo perché fuori classe in via d'estinzione. Da Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
12: E a proposito di Leo Messi, c'è anche la sua firma nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto ieri sera in amichevole l'Islanda, rete realizzata da Messi su calcio di rigore. Un centinaio di persone ha accolto festosamente questa mattina all'aeroporto di Mogadiscio Omar Abdulkadir Artan, l'arbitro che poteva fare la storia diventando il primo direttore di gara somalo a dirigere una partita dei mondiali. E invece Artan è stato respinto nei giorni scorsi all'aeroporto di Miami, rispedito partito in Somalia per alcuni problemi non meglio specificati al suo visto d'ingresso. Un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che l'arbitro somalo sarebbe stato legato a presunti membri di organizzazioni terroristiche. Artan, da parte sua, non appena sbarcato a Mogadiscio, ha dichiarato che sarà sicuramente

0: presente ai prossimi mondiali del 2030, continuando così a rendere orgogliosa la Somalia. Sono intanto aumentati i compensi per gli arbitri presenti a USA 2026, un direttore di gara riceverà infatti uno stipendio base di circa 86.000 euro, circa 20.000 in più rispetto all'edizione di 4 anni fa in Qatar. Chiudiamo con la pallavolo, rimanendo sempre oltre oceano, perché questa sera in Canada partirà anche la National League di volley, con l'Italia di De Giorgi protagonista in campo a Ottawa alle 22 ore italiana contro la Francia. Domani sera invece il confronto con la Germania. 13:27 minuti, ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovesci isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro nord e lungo i bacini occidentali. Debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Tandem FVG, il programma di educazione ambientale in collaborazione con ARPA FVG. Io sono Tania Marmai e qui con me c'è anche Paolo Fedrigo.
1: Ciao Tania. Ho preparato il tandem, eh? Tutto
0: perfetto,
1: pronto?
0: Perché sì. Oggi è la settimana in cui dobbiamo testare tutto, la settimana degli esami.
1: Settimana degli esami.
0: Quando facevi
1: l'esame? Passato, mi ricordo quelli dell'università, quelli prima assolutamente no.
0: Un po' più ansiogeni, non lo so.
1: Sì.
0: C'è anche chi fa la matura, giustamente l'esame di maturità, detta volgarmente matura, quindi oggi dedichiamo la puntata al tema dell'insegnamento.
1: Eh sì, certo, perché abbiamo un ospite speciale. Allora, sale sul tandem con noi a pedalare insieme a noi in questa bellissima giornata. Lui è un divulgatore, esploratore, videomaker, fotografo, è stato insegnante, oggi si occupa di educazione degli adulti. Diamo un benvenuto a Dario Gasparro. Ciao.
2: Ciao, buongiorno, grazie della presentazione. Ho la mia bicicletta qui fuori.
0: Perfetto.
1: Giusto, pedalatore.
0: È vero.
1: Un po' di gambe in più su tandem non fanno male.
0: No, anche perché noi stiamo arrivando a fine stagione, cioè un po' ok, l'allenamento sta, cioè, si vede, però sono un po' stanco.
1: Siamo pronti per il Tour de France, per una cosa un po' più impegnativa.
0: Dici, non dovremmo staccare adesso, ma continuare. Allora, so che mi avete preparato una sorpresa, perché ti diverti a fare un esame anche a me.
1: Beh, oggi quiz particolare. Allora, oggi puntata multietnica. E quindi chiederemo anche al nostro ospite, Dario, farai un po' anche da giudice in questo quiz. Ora, come funziona il quiz? Io leggerò una parola,
0: okay,
1: che in una lingua particolare che tu dovrai indovinare.
0: Ok.
1: Che significa un qualcosa, parole che sono care a tandem, ti dirò acqua, terra, pianeta, insomma parole nostre. Ti darò un'opzione di lingua e tu sceglierai. Ok, come sempre il quiz dei tandem si capisce facendo, certe volte non si capisce neanche facendo. Allora, smacca, Dario, ho detto bene? Smacca,
2: penso,
1: non so,
2: proprio di sì.
1: Chiediamo già scusa agli amici. Smacca significa terra. In quale lingua puoi scegliere? Afgano, russo o albanese? E qui l'ospite non può suggerire, voi non potete vedere quello che sta succedendo in questo studio, ma non può fare smorfie.
0: Cos'era? Afgano, russo o albanese?
1: O albanese, puoi chiedere anche un aiuto dietro il vetro di regia, non so, alza
0: afgano.
1: Afgano e dici bene.
2: E il suggeritore alzava le mani.
1: Ma mai ha studiato? Sì, alzava le mani, non so perché.
0: No dai, questa è fortuna. Però
1: passiamo,
0: no,
1: vabbè, brava. Allora devo complicare, aspetta che vado a cercare. Shiei. Io ripeto perché poi sbaglio probabilmente. Shiei, acqua. Ucraino, nepalese, cinese. Stai attenta.
0: Come suoni mi sembra cinese, però.
1: Sembra cinese ed è cinese.
0: Sì.
1: Brava.
2: 2 su 2.
1: Graha. Pianeta, significa pianeta. In quale lingua? Afgano, croato, nepalese.
0: Però sai che io faccio sempre le mie strategie di logica.
1: Certo, lo puoi fare,
0: dire
1: puoi
0: nepalese.
1: Fare. Tu punti su nepalese e oggi Tania Marmai fa 3 su 3.
0: Incredibile. Che belle le lingue. Bello questo quiz, mi è piaciuto. Non solo perché ho fatto 3 su 3, ma curioso. Molto curioso sentire anche questo.
1: E allora ti dico, pianeta, store. Proviamo questa. Questa è fuori programma.
0: Sì.
1: Store, come store, lo store, no? Store, pianeta, in quale lingua? Puoi scegliere tra ucraino, cinese o afgano? Store. Interessante, eh? Store,
2: sì,
1: come store.
2: Non vado... come negozio.
1: Come
2: sì,
1: negozio, ma in realtà è pianeta.
0: Ucraino?
1: Afgano.
0: Beh, dai, volevi farmela sbagliare.
1: No, brava, bravissima. Ah, ce ne sono tantissime, bellissimo.
2: Questa la sapevo stupendo solo perché ricordavo la ragazza che me l'ha detto. Ma
1: ecco, ricordiamo che Dario Gasparro queste parole le ha registrate, ha fatto un lavorone con i suoi studenti, ragazzi, possiamo dire,
2: sì,
1: uomini, donne, insomma di tutte
2: l'età.
1: E adesso ne parleremo, perché si occupa di educazione degli adulti.
0: Allora, abbiamo svelato un po' perché abbiamo quest'ospite con noi oggi, perché non è solo appunto in tema di insegnamento ed educazione, ma proprio tutto un mondo che andiamo a conoscere, perché Dario Gasparro è un storico insegnante di matematica e scienze delle scuole secondarie di primo grado presso la scuola secondaria di primo grado Giuseppe Caprin.
2: Grazie per lo storico, mi fai sentire ancora più vecchio di quello che sono.
0: tra l'altro riconosciuto nel 2017. Ma Paolo, chi mi porti tra i migliori insegnanti d'Italia?
1: Cioè, io ho tandem, porta i migliori, mica.
0: Se c'è questo divertimento nel momento del, in cui sei in classe, sì, effettivamente è bello, divertente, e rende più leggero anche l'insegnamento. Però iniziamo a capire in che contesto lavori, Dario Gasparo. Cosa sono i centri provinciali per l'istruzione degli adulti? Perché hai insegnato sì ai ragazzi più giovani, i nostri sì. compaesani, ma adesso...
2: gli adolescenti. Adesso ho anche degli adolescenti in questa scuola. Il CPA è un seguito, una decina di anni fa sono nati sull'onda dei centri provinciali, erano i CTP cosiddetti, insomma centri territoriali, che avevano una diversità rispetto al nostro. Il nostro è proprio una scuola a parte, quelli invece erano inglobati all'interno delle scuole medie. Quindi io sono passato dalla scuola media tradizionale, quella con gli studenti dagli 11 ai 14 anni, diciamo, salvo qualche imprevisto che si va un po' più avanti, a questi che invece sono dei centri importanti presenti in tutta Italia, ce ne sono circa 130 in tutta Italia. Qua a Trieste abbiamo due sedi, addirittura quella della Slata per quella della Bergamas. Sono volti proprio all'insegnamento alle persone adulte, anche persone che hanno avuto dei percorsi scolastici difficoltosi. Abbiamo persone da tantissime parti del mondo e di tantissime età diverse, laureate, non laureate, quindi ho delle statistiche se vi interessa.
0: Beh, rendiamoci un po' conto sì, di che numeri stiamo parlando.
2: E intanto, per quanto riguarda la provenienza, abbiamo tantissimi paesi da tutti i continenti, si va dall'estremo oriente, dalla Cina, da paesi in guerra tra di loro, per dire tra Russia e Ucraina, tra Afghanistan, Pakistan, ma poi la Cina, il Kazakistan, le Filippine, il Bangladesh, quindi abbiamo veramente situazioni di tutti i tipi.
1: Poi sveliamo anche il motivo del quiz, ecco, non è che ce lo sogniamo di notte.
2: Infatti, poi ci sono, abbiamo quest'anno addirittura 1800 richieste, quindi stiamo parlando di numeri veramente importanti. Solo un quarto di questi dispone di un PC, quindi abbiamo anche il problema di utilizzare lo smartphone, ma non è sempre il massimo per il loro tipo di lavoro. Abbiamo un po' di giovani sopra i 16 anni, quelli della Bergama sono tutto ragazzini di 14 anni, circa la metà hanno un diploma di quelli che abbiamo noi e uno su sette addirittura una laurea magistrale. Peraltro poi abbiamo anche 60 ragazzi non alfabetizzati, quindi grande lavoro per le mie colleghe, alcune delle quali hanno una buona preparazione essendo nate come maestre, quindi proprio per insegnare a questi ragazzi a usare la penna, perché di questo si tratta, e a cominciare a decodificare quelle scritte che appunto per noi sono una scrittura normale, ma che per loro, provenendo anche da paesi arabi, hanno una scrittura totalmente diversa dalla nostra, quindi non è facile.
1: Tandem chiaramente si occupa di tutta la regione. Quanti sono i centri provinciali per l'istruzione degli adulti presenti in Friuli Venezia Giulia e dove sono?
2: Sì, in Friuli Venezia Giulia, come in tutto il resto d'Italia, ce n'è uno per provincia, quindi ne abbiamo quattro: Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Trieste ne ha due, Udine ne ha sei, Pordenone ne ha cinque, Gorizia ne ha due, quindi abbiamo un buon numero di CPA, ma ripeto, in tutta Italia circa 130, vuol dire che è un lavoro grosso in tutto il nostro paese.
1: La sede di Trieste dove si trova e quanti sono gli iscritti?
2: Allora, questo è un punto un po' dolente, grazie per questa domanda. Abbiamo un po' un problema di sede, quindi in questo momento siamo ospiti alla Slata, perché è una scuola primaria, e non abbiamo una sede propria. È da parecchi anni che questa situazione si protrae, speriamo di avere qualche chance con la Manzoni, che si trova qui nel centro di Trieste, ma sarebbe bello appunto poter disporre di uno spazio personale, proprio perché in quella maniera potremmo avere degli spazi per il computer, gli spazi per il cinema. In questo momento siamo un po' costretti in delle aule piuttosto.
1: Anche perché non siete pochi.
2: E non siamo pochi per niente, no? Io quest'anno ho 60 studenti o così personalmente, però ripeto, sono 1800 quelli, perché io sto parlando della scuola media, la situazione mia, ma come vi dicevo appunto abbiamo scuole alla Bergamas dove c'è il doppio percorso, si chiama, ci sono delle situazioni nelle quali ci sono persone che seguono anche corsi a Dat Formandum, Civifom, CHOFS, Edil Master, ENEI, PENFAB, IAL, quindi altri altro tipo di scuola, e fanno la scuola anche da noi. Noi abbiamo la scuola media, ma ci sono, è molto importante tutta la parte relativa all'alfabetizzazione, quindi il livello A1, il livello A2, le certificazioni linguistiche con il CILS, e quindi è un grosso lavoro che fanno le colleghe e i colleghi che si occupano di alfabetizzare le persone che vengono in questo paese, già vogliono imparare l'italiano e hanno difficoltà a farlo. Quindi è tutto gratuito e loro continuano a chiederci: ma quanto dobbiamo pagare? Alla fine ti chiedono sempre quanto dobbiamo pagare. Dico: guardate, è gratuito perché siamo i primi ad essere interessati al fatto che impariate bene la nostra lingua.
0: Oltre a ciò tu ti occupi di scienze, quindi immagino temi anche appunto molto attuali come salvaguardia del pianeta, il cambiamento climatico. Che attività proponi con una classe così immagino variegata?
2: Sì, le classi sono variegate, ma abbiamo cercato anche di uniformarle proprio per maggiore facilità. È bella la diversità, ma quando la diversità è troppa, è appunto persone laureate e non laureate, persone che vengono da paesi in cui si studia, altri che hanno fatto solo scuola coranica, quindi bisogna cercare di amalgamarle. E così mi trovo ad avere ad esempio una classe interamente di latinoamericani. In questo caso ad esempio la difficoltà sta nel fatto che molti di loro non hanno avuto una preparazione o comunque hanno avuto informazioni un po' distorte, diciamo, da un punto di vista scientifico. Quindi ad esempio una classe quasi interamente di terapeutisti con certo. I quali chiaramente bisogna partire da zero, è una bella
1: come
2: sfida.
1: Come si fa a spiegare, come si fa a affrontare il tema del terapeutismo magari parlando in afghano o
2: allora,
1: l'urdu?
2: Io ho chiesto consiglio anche al mio amico Mauro Messerotti perché è un astronomo e mi ha dato un po' di indicazioni anche lui. Io di fatto sono partito con l'idea che non dovevo assolutamente bullizzare né prendere in giro né stupirmi di questa, diciamo, ignoranza così. L'ignoranza è un diritto, io trovo, anche per uno che deve appena imparare le cose. Quindi mi sono trovato ad affrontare la cosa studiando dal punto di vista del metodo scientifico. Quindi compariamo le situazioni, vediamo se la Terra è piatta e se la Terra è sferica, che cosa cambia. Proviamo a puntare una luce su un'arancia o su un disco e vediamo che cosa succede. Telefoniamo in diretta, come ho fatto con la mia amica in Australia, per vedere che ora è da lei e che ora è da noi. E quindi abbiamo fatto lavori di questo tipo proprio per cercare di dare delle spiegazioni. Poi quello che mi piace è portarli il più possibile all'interno dei musei, quindi siamo stati al Porto Sincrotrone, al Museo di Storia Naturale di Trieste, all'Immaginario Scientifico, e in queste situazioni hai la possibilità di toccare con mano la realtà, che è la cosa più importante per me. Da sempre credo che l'insegnamento vada fatto non attraverso i libri o i video soltanto, ma soprattutto toccando, il cosiddetto learning by doing.
1: Anche uscite sul territorio, perché sei stato da poco ai laghi di Cusine, vero?
2: Proprio questa settimana abbiamo concluso una escursione di una giornata a Rifugio Zacchi, sotto le Ponze, le Veunze, il Mangart, quindi in quel contesto spettacolare che abbiamo dei laghi di Fusine, tutti molto contenti, anche persone che vengono da paesi come appunto il Nepal, mi hanno detto che si dice così, non Nepal, come diciamo noi, il Nepal, la Colombia, quindi paesi che hanno belle montagne e begli scenari, anche il Kazakistan, per dire, sono dei posti meravigliosi. Ho visto proprio in questi giorni di esame le presentazioni, sono posti che voglio andare a vedere. Ma qui sul nostro territorio abbiamo la fortuna di avere un crocevia di passaggio non solo di persone ma anche di piante, di animali, e quindi abbiamo dei contesti ricchissimi e sono rimasti tutti sbalorditi dalla bellezza del posto.
1: Senti, parlando di temi globali, i cambiamenti climatici, noi spesso li studiamo da qui, diciamo che con la fortuna di non provare gli effetti forse catastrofici o le conseguenze più magari pesanti, come la vivono, no? Persone che vengono da paesi dove probabilmente hanno avuto anche un'esperienza diretta, portano delle testimonianze, ne parlano o
2: sì.
1: No?
2: Sì, e lì è anche un po' delicato, appunto, non sai mai fino a quanto puoi spingerti, perché ci sono spesso storie molto dolorose alle spalle di queste persone, dal Bangladesh in particolare, con delle immagini che ho visto molto toccanti di bambini immersi nel fango e salvati all'ultimo momento, e molti altri che non si sono salvati, dall'Africa situazioni di disagio fortissimo, per non parlare poi delle zone di guerra, quindi un ragazzo, il mio carissimo Salman, scappato a 16 anni dal suo paese, arrivato in 2 anni qui camminando a piedi, finendo in carcere, picchiato, vedendo morire i suoi amici, quindi situazioni che provocano disagio, e alcuni di loro vogliono parlarne, altri capisci che invece vogliono chiudere completamente quella parte della loro vita. Quindi mi trovo a dover affrontare problemi di tipo sociale e chiaramente anche ambientale e storico.
0: Quali sono i temi che li incuriosiscono di più? Ti chiedono mai di approfondire magari un certo argomento piuttosto che un altro?
2: Allora, sì, per me, essendo che insegno dello scorso anno agli adulti, pur avendo avuto un'esperienza casa circondariale, ecco, stavo dimenticando di dire che una parte importante, abbiamo credo quasi 170 richieste, anche se poi sono molti di meno che frequentano dalla casa circondariale di Trieste, che è una parte degli CP anche quella. Ecco, ho chiesto anche loro consiglio, visto che gli argomenti che più a loro interessano dal punto di vista matematico sono la matematica finanziaria, quindi investimenti, mutui, mi portano le robuste paghe per chiedermi che cosa vuol dire INPS.
1: Cioè, le sai leggere bene le buste paghe, no? Ti porto anche le mie, insomma, nel senso che
0: sono sempre complicate.
2: Una bella cultura, quindi do anche dei suggerimenti appunto su come fare le dichiarazioni dei redditi. E poi ci sono aspetti relativi all'aspetto medico proprio che interessano molto, quindi abbiamo parlato molto, mi sono trovato alla fine a fare fare una sorta di medico, pur dicendo che sono biologo, che ne capisco di esami del sangue, ma che non mi prendono per non posso fare delle diagnosi. Però mi sono trovato appunto a discutere dei loro esami, di che cos'è il TSH, di cosa sono problemi di tiroide, di fegato, eccetera, scoprendo che tante persone hanno qualche piccolo problema e quindi dando qualche suggerimento, soprattutto di rivolgersi ai medici opportuni per cercare di risolverli. Però quegli aspetti là sono quelli che interessano di più, quindi cose molto pratiche. Certo. Quindi siamo rimasti su questi argomenti soprattutto.
1: Bene, quindi se avete bisogno di leggere nel sangue o consigli per il mutuo, che spesso vanno anche in parallelo, chiamate Dario Gasparro. Come si trovano in Friuli Venezia Giulia, Trieste? Sono persone che vogliono restare qui o che vogliono poi spostarsi da altre parti?
2: Allora, ci sono anche qui variegata la situazione, da persone giovani che sono venute qua non scappando, ma venendo in un aereo, insomma, quindi anche con disponibilità, anzi vi dirò che molti di loro hanno ampie disponibilità economiche, ma l'hanno fatto proprio innamorandosi del nostro paese, quindi o innamorandosi di una persona, che insomma è sempre un legame forte quello di innamorarsi di qualcuno nella nostra città, ma anche appassionarsi della nostra città dopo che l'hanno frequentata per qualche mese. Quindi la maggior parte di loro sono già ben inseriti anche con il lavoro, infatti abbiamo dei corsi pomeridiani, dei corsi mattutini, quelli pomeridiani appunto serali a dire il vero, dalle 17 alle 21 permettono alle persone che lavorano di poter seguire il corso, altri invece seguono il corso mattutino, ma la maggior parte di loro sono contenti, anche se ogni tanto, ieri appunto ad esempio durante un esame con una ragazza colombiana di colore, diciamo colorata, diceva che un po' rispetto a Milano si è sentito un po' un peso maggiore per il colore della sua pelle. Questo chiaramente mi dispiace, io non l'avevo avvertito, lo trovo anche un po' strano, ma questa è la percezione che hanno avuto alcuni di loro.
0: Ecco, sembra quindi che insegnino anche loro qualcosa a te, mi sembra un rapporto molto costruttivo e molto interattivo tra di voi.
2: Da questo punto di vista è estremamente appagante e anche sì, coinvolgente, proprio perché ho la possibilità di imparare cose nuove anche sulla matematica, proprio ero convinto che la matematica fosse un linguaggio universale. Vi mostrerei, magari vi manderò un po' di filmati sul modo in cui scrivono i numeri gli indo, cioè, noi parliamo di numeri indo-arabi e gli arabi e gli indiani scrivono in maniera totalmente diversa da noi, e anche sul modo di fare i conti e anche di interpretare le cose. E poi dal punto di vista appunto storico, culturale, religioso, ci sono delle sorprese continue, e quindi per me comunque non è motivo di sconforto, ma da un lato di divertimento, ma dall'altro anche una sfida proprio per trovare un modo per discutere di questi argomenti.
1: Sei sul nostro tandem, ci occupiamo di educazione ambientale e questa esperienza secondo me ne fa parte veramente al 100%, no? Il provare a parlare a tutte le età, anche di condividendo anche esperienze diverse. Nella tua esperienza, il passaggio dalla scuola a una scuola di tipo diverso, da divulgatore, videomaker, insomma tutte le cose che abbiamo detto, secondo te su cosa merita puntare oggi per migliorare ancora di più la cura del pianeta?
2: Ma io accennavo prima la necessità di fare le cose più concrete possibile, quindi molti di loro, perché facciamo fuori attività didattica, ma li ho portati in grotta ad esempio, quindi a valutare, a capire la geologia stando in grotta, a vedere gli animali che ci sono, capire perché l'importanza della tutela di questi ambienti. E ogni volta una bellezza, perché se c'è una cosa che mi piace del mio lavoro è che spesso è la possibilità di far fare per la prima volta nella loro vita qualche esperienza a queste persone, e anche con gli adulti succede, per quasi tutti loro è la prima volta in assoluto in grotta, e questo mi piace, il fatto che rimanga un legame forte tra di noi per questo. Quindi il più possibile rispetto ai giovani direi che non cambia tantissimo, vedo quello stesso entusiasmo, quella stessa passione, quella stessa volontà e curiosità di scoprire cose nuove. Quindi ogni volta che proponi escursioni in Carso, fai di notte, adesso andremo a vedere le stelle ad esempio a breve, porterò proprio questi ragazzi terrapiattisti a vedere la luna, che forse con quello conto di riuscire a convincere che in realtà i pianeti e i satelliti sono sferici. Quindi il più possibile attività pratiche, questo è il modo migliore a mio parere per acquisire conoscenza, competenza anche nel campo ambientale.
0: Stiamo arrivando alla fine del tempo, ci sono dei progetti per il nuovo anno? Adesso si sta concludendo con queste settimane quest'anno scolastico, per il futuro cosa si prevede?
2: Beh, a brevissimo, quest'estate faremo dei corsi di nuoto, proprio perché per alcuni di loro è proprio un mistero come si sta a galleggiare. Poi con altre colleghe, le altre colleghe si stanno occupando ad esempio di vlogging, di podcast, io adesso terrò un corso di videomaking, quindi proponiamo delle cose interessanti e nuove per loro e quindi sempre dando la possibilità di una prospettiva diversa nella loro vita, quindi un lavoro diverso, perché molte di queste donne, anche quelle laureate, fanno le badanti, fanno lavori che definiamo umili, pulizie, e sicuramente avrebbero la competenza e la capacità di fare qualcosa di più importante per loro, senza nulla togliere a qualsiasi lavoro, naturalmente non un giudizio, ma è proprio il fatto di una soddisfazione personale di persone che avrebbero le capacità di fare cose molto importanti.
1: Un'ultima nota, non l'abbiamo detto, e chi volesse contattare un centro provinciale per l'istruzione degli adulti?
2: Beh, abbiamo più sedi, anche lì c'è una diaspora delle nostre sedi.
0: Allora, ricordiamo anche questa ricerca di una sede appunto che possa...
1: ricordiamolo.
0: Contenere
1: sì.
0: Tutti questo questi sarebbe, numerosi alunni.
2: Sarebbe la cosa migliore, proprio avere a disponibilità questi spazi. C'è una sede in Piazza Vittorio Veneto, una sede in Via Battisti, ma comunque cercando CPA in rete si trova il sito il numero di telefono e lì ci si può iscrivere, appunto, perché ogni anno abbiamo tantissime richieste. Bene. E purtroppo non riusciamo anche a contentare tutti.
0: Benissimo, allora noi ringraziamo Dario Gasparo per essere stato con noi, insegnante appunto presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Grazie per questa panoramica doverosa su questo mondo anche che non conoscevamo.
2: Grazie a voi.

0: Sta suonando da un po', questo è il numero di Marco Pascolino. Marco, pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno Paolo, ciao. Buongiorno a tutti.
2: Ciao, da un po' che non ci chiami.
0: Cosa, dove sei? Cosa stai facendo?
1: Ma sto sempre in giro, no? Sapete, quindi alla fine anche sentirci diventa un'impresa.
0: No, dai, infatti, ce l'abbiamo fatta e questo è già un evento. Che giro ci proponi? Dove ci porti questa volta?
1: Ma cosa ne dite se andiamo a farci un giro dalle parti di Biancavallo? Adesso che andiamo verso l'estate, si sale un po' di quota.
2: Sono una bella idea.
1: Okay.
2: E dove ci troviamo?
1: Allora, Biancavallo ci arriviamo appunto salendo dalla Pedemontana Pordenonese, da Aviano. E una volta arrivati nella località di Biancavallo potremmo però addentrarci sulla passeggiata delle Malghe, ad esempio. Cosa ne pensate?
2: Sì, mi piace. Malghe sempre belle.
1: Sì, il giro delle Malghe di Biancavallo è veramente molto interessante sia dal punto di vista geologico che botanico, oltre ad essere super panoramico perché insomma si domina tutta la pianura friulana da ovest e insomma male proprio non fa.
0: Senti, quanto dura come giro più o meno, anche per chi ci sta ascoltando, qualche orientamento anche di dove andare, dove lasciare la macchina, durata? Non spaventatevi, cioè quindi che sia, giro delle Malghe magari sembra sta cosa di...
1: No, beh, diciamo che può essere modulabile a seconda delle difficoltà, anche dei tempi a disposizione, perché

0: Sky 985 che ci porta proprio alle casere delle Malghe vicino a Monte Caserate, Colceschetto, insomma sono zone molto molto carine.
1: Cioè è meglio farle durante la mattina o meglio il pomeriggio?
0: Considerando che comunque non ci sono molti alberi, almeno nella parte un po' più aperta, potremmo farlo la mattina e poi considerare di finirlo a ora di pranzo, oppure andare nel pomeriggio dopo che il sole è un po' calato.
1: Oh,
0: si può fare un po'. Poi dietro comunque ci sono tutte le faggete verso il Piancavallo, insomma al massimo ci si butta nel bosco.
1: Bellissimo,
2: bene,
1: dai.
2: Questo ci hai convinto.
0: Dai, anche stavolta.
1: Perfetto, alla prossima allora, ciao Marco.
0: Ciao ragazzi.
1: Bene Paolo, siamo arrivati alla fine. Dopo tutto sto allenamento, esistono le gare di tandem? Facciamo una gara.
2: Ma sai che ci informiamo, intanto ci alleniamo, però una gara di tandem è tosta, però sì dai.
1: Potrebbe essere divertente.
2: Ci informiamo, nel frattempo per la prossima puntata faremo un pezzo di Alpe Adria, della ciclabile, e ci avvicineremo, arriveremo a Valbruna. Quindi parleremo
1: curioso.
2: Di un festival particolare che si
1: Bene.
2: Svolge proprio a Valbruna.
1: Allora aspettateci il prossimo mercoledì, sempre 13.30, Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio Eugenio Giuffrida dall'altra parte del vetro e un saluto da Tania Marmai.
2: E da Paolo Fedrigo.
1: Ciao.

0: E un buon pomeriggio a tutti voi, è arrivato il momento di parlare di sport. Inizia Traguardi, la trasmissione dedicata allo sport del Friuli Venezia Giulia in Friuli Venezia Giulia. Lo sentite? Lo sentite il pallone? No, non lo sentite, ma noi inizieremo parlando di palla a spicchi, parleremo di pallacanestro per poi dedicarci ad uno sport, chiamiamolo così, leggendario. Mi riferisco al tiro con l'arco. Subito però, in apertura, dicevamo la palla rimbalza, il campionato è alle battute finali, per alcuni è decisamente finito, ma l'attività cestistica non va in vacanza. Ne parliamo e diamo subito il benvenuto ad Alberto Maria Camilotti, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro per il Friuli Venezia Giulia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: E allora anche un benvenuto ad Alessandro Guidi, responsabile tecnico ma anche allenatore federale per l'Academy, e poi andremo a scoprire di che si tratta. Benvenuto ad Alessandro Guidi, buongiorno.
2: Altrettanto, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: E allora, se parliamo di basket, abbiamo veramente un sacco di cose da dire. Dicevamo, il campionato si è chiuso, ancora c'è qualche playoff in corso. Presidente, com'è andata questa stagione?
2: Nella nostra regione abbiamo ancora una sola società impegnata, che è Caorle, che dopo aver vinto la Serie C regionale si sta giocando ancora una possibilità per accedere alla Serie Superiore. È stata una stagione entusiasmante da tutti i punti di vista, sia dalla parte del vertice, dove abbiamo avuto tre squadre nelle massime serie, due in A1, Trieste e Udine, che hanno fatto due campionati decisamente buoni, Udine salvandosi con largo anticipo da neopromossa e Trieste arrivando fra le prime sei del campionato, tutte e due qualificate con un orgoglio friulano, isontino e giuliano, come è giusto

0: dire quindi Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo portato come Friuli Venezia Giulia due squadre su otto alle Final Eight di Coppa Italia, un evento importante nel mese di marzo a Torino, e insomma che un quarto delle squadre che hanno partecipato venissero dalla nostra regione è una cosa tanto positiva. E scendiamo di un livello e troviamo Civitale, che ha fatto l'ennesima stagione strepitosa, arrivando per la prima volta nella sua storia a una finale per la promozione in A1. E se posso dire una cosa di pregio in questa annata di Civitale, è stata quella di essere stata camaleontica e aver saputo cambiare più volte identità, perché ci sono stati dei mutamenti nella loro compagine durante l'anno, ma la maestria e la sapienza di Pillastrini e di tutta la dirigenza che ha saputo proporgli le alternative ha fatto sì che la squadra si rinnovasse sempre e arrivasse a un traguardo significativo.
1: La cosa bellissima è che ogni traguardo, ogni risultato è stato accompagnato dall'entusiasmo e dal sostegno incredibile del pubblico. Palasport pieni, ma anche nelle categorie inferiori, grande, grandissimo sostegno da parte appunto del pubblico.
0: Assolutamente. Assolutamente, e a questo punto scendiamo ancora di un gradino, perché vanno citate le nostre quattro corregionali che hanno partecipato al campionato di B interregionale, quindi partendo da Ovest, Pordenone, Gorizia, Trieste e Monfalcone. Un dato su tutti: al Pala Bigotta Trieste, al derby fra Gorizia e Monfalcone, c'erano più di 3.000 persone, che per un evento di serie B interregionale è veramente una cosa importante. Stessa cosa è successa a Pordenone quando hanno giocato Monfalcone contro Pordenone, con un forum da oltre 2.000 persone. Quindi il basket anche minore, se è giocato con passione, con voglia di lottare, con attaccamento se volete anche a quelli che sono i colori regionali, produce sicuramente tanti risultati anche dal punto di vista del pubblico. Siamo una regione decisamente molto attaccata a questo sport.
1: E allora appunto la rosa dei giocatori conta sempre un elemento in più, che è il pubblico che li sostiene. Per chiudere il discorso sulle squadre maggiori della nostra regione, c'è purtroppo il futuro della Pallacanestro Trieste, che sta tenendo l'intera città con il fiato sospeso. Anche in questo caso, al di là delle sorti della squadra, lei ci potrà aggiornare, c'è stata una vera e propria mobilitazione straordinaria dei tifosi e delle istituzioni locali per cercare di sostenere appunto la propria squadra. Questo è il dato saliente di questa triste vicenda, perché appunto ci dica, ci sono evoluzioni, ci sono notizie dell'ultima ora?
0: Ma no, io non ho notizie se non quelle che, come voi, apprendo dai giornali. È una vicenda che da un punto di vista sportivo sì, fa abbastanza tristezza, soprattutto per la comunità triestina, per i tifosi. Si tratta di regolamenti che vengono applicati, e quando un regolamento è applicato nel modo corretto, purtroppo molto spesso bisogna abbassare la testa e continuare ad andare avanti cercando. La speranza è quella che, se deve succedere qualcosa, Trieste non rimanga una piazza senza basket, perché non è giusto per la storia della città, per la storia dei suoi tifosi. Ci auguriamo tutti che si possa trovare una soluzione.
1: E io sottoscrivo sicuramente le sue parole. Io che non ho nessuna autorevolezza in questo settore, proporrei di modificare queste norme del regolamento, perché veramente è un'ingiustizia. E allora, tornando invece a parlare di quelle che sono le future stelle del basket, quelle che vengono coltivate con passione sul nostro territorio regionale, coinvolgo Alessandro Guidi nella sua veste di responsabile tecnico territoriale, nonché appunto rappresentante dei vari tecnici. Ricordavo prima, è un allenatore federale per quanto riguarda la Academy Italia. Che cos'è l'Academy Italia?
2: Academy Italia è un progetto sostanzialmente voluto dal settore squadre nazionali e dalla federazione centrale, che coinvolge tutti i comitati regionali, che coinvolge quindi tutto il territorio. È un modo per portare la maglia azzurra all'interno dei contesti più giovani, perché va a toccare le fasce di età più giovani, quindi stiamo parlando di under 13, under 14 in modo particolare, e poi con la chiusura del

0: corso con la nazionale del 15, che è il primo step, diciamo, importante per questi ragazzi. Il nostro compito è farci conoscere e ovviamente conoscere, perché è una sorta di monitoraggio del territorio, proprio per cominciare ad annusare, a vedere, a studiare da vicino quelli che sono i giovani che potrebbero essere le future speranze della nostra pallacanestro. Il nostro compito è girare un po' l'Italia, vedere, conoscere questi ragazzi, cominciare un po' a scautizzarli e soprattutto a passare anche agli allenatori quelli che sono i principi proposta del lavoro che il settore squadre nazionali intende e prova a proporre e a portare avanti proprio per questi giovani e per il futuro.
1: E lei ha nominato la nazionale, e allora io mi aggancio immediatamente per dare notizia della presenza della nazionale Under 17 maschile, ospite a Trieste, ma ospite in realtà dell'intero territorio regionale, perché si fermano con noi fino alla fine di giugno. E lei che li vede all'opera, perché sentiamo anche rumori di sottofondo, gli allenamenti continuano, come sono questi ragazzi? Si parla di Under 17, all'interno ci sono anche due nostri ragazzi cresciuti proprio tra le file della, diciamo, delle società locali, mi riferisco a Federico Bagordo e ad Andrea Cuencam, che ora hanno preso la strada verso Cantù, verso Milano, per essere anche rappresentanti a livello nazionale. Guardandoli sul campo, che emozioni trasmettono questi ragazzi?
0: Ma sono sicuramente emozionati nel rivestire la maglia azzurra, perché per loro sta diventando una cosa, diciamo, fortunatamente per loro e per tutti noi abbastanza abituale, perché negli ultimi anni hanno fatto anche la nazionale precedente, quindi vuol dire che si stanno guadagnando la credibilità col lavoro, con la fatica, per poter stare in un gruppo particolarmente competitivo. Questa è una squadra che ha dato già grandi soddisfazioni alla nostra pallacanestro, che si sta preparando per un campionato mondiale, e quindi è una grande occasione per vedere quelli che potrebbero essere dei prospetti che un domani potrebbero diventare delle grandi realtà e potrebbero calcare, speriamo, i parquet di più alto livello. Quindi sono dei ragazzi veramente da seguire con attenzione. Il gruppo è particolarmente bello anche dal punto di vista strutturale, ci sono ragazzi di buone stature che stanno ovviamente facendo il loro percorso giovanile. Federico e Andrea, come giustamente dicevi tu, sono due ragazzi nati qui che hanno preso già strade diverse per la loro crescita, ma che ricordiamo e teniamo sempre nel cuore, perché sono due dei tanti ragazzi e ragazze che fortunatamente riusciamo a inserire grazie al lavoro delle nostre società e parzialmente anche della nostra federazione, riusciamo a inserire regolarmente di anno in anno nelle varie rappresentative regionali e nazionali.
1: E la parola nuovamente al presidente Camillotti, perché all'inizio del suo mandato aveva dichiarato che il focus principale sarebbero stati i giovani e l'ingresso del basket nelle scuole elementari. Quali passi concreti sono stati fatti in questa direzione?
2: L'ingresso delle scuole è un po' un punto di domanda su cui stiamo lavorando non solo a livello regionale ma a livello nazionale, perché l'ingresso nelle scuole è difficoltoso e si scontra con una burocrazia che spesso va oltre le nostre possibilità. I giovani vengono curati nella nostra regione, e non solo curati, ma stiamo cercando di fare di tutto anche per promuovere il basket giovanile, prova ne sia che siamo riusciti come comitato regionale a portarci a casa una licenza triennale per organizzare le finali nazionali Under 15, che ricordo è il primo scudetto che viene assegnato a livello giovanile. Per 3 anni saranno nella nostra regione, il primo anno si è già svolto a Udine, l'anno prossimo andremo a Pordenone, e il terzo anno in una zona a metà fra Gorizia e Trieste, adesso le location dovremo ancora sceglierle. È una volontà di portare il basket giovanile di livello nazionale in Friuli, perché qui arrivano le migliori 16 squadre che poi si giocano appunto lo scudetto, e far vedere questi ragazzi che giocano è un messaggio diretto per invogliare ad altri a seguirle.
1: E in questa direzione si inserisce anche un altro progetto, un'altra iniziativa di successo, mi riferisco all'alta specializzazione, un appuntamento fisso a Lignano, un appuntamento per la full immersion di fine estate, che ha dato spunto anche ad altre realtà, da un'occasione aggiuntiva per i ragazzi sia dal punto di vista tecnico che umano, e qui mi rivolgo ad Alessandro Guidi. È stato un esempio che

0: stanno seguendo anche al di fuori della nostra regione.
1: Sì, è uno dei motivi di orgoglio di progetti che sono stati sostanzialmente progetti pilota in passato. Da noi adesso questo sarà il decimo anno, quindi il Presidente è arrivato perfetto per metterci la stella del decennio dell'alta specializzazione regionale, dove devo dire la verità, oltre a essere stato abbracciato come idea da altre regioni, abbiamo avuto addirittura in passato le richieste di regioni come la Lombardia. Quest'anno in teoria doveva venire il Lazio, poi per problemi logistici non verrà quest'anno, ma quasi sicuramente il prossimo, proprio la richiesta di voler condividere un'attività, un progetto, un concetto che fa sì che tanti ragazzi e tante ragazze, perché ricordo e mi fa piacere farlo, che da noi è assolutamente, ci sono 4 giorni dedicati al maschile e 4 alle ragazze, quindi è un progetto che cerca di dare a loro i primi rudimenti di quella che è la vita, che poi incontreranno, per chi sarà capace, bravo e fortunato, nei vari raduni successivi delle squadre nazionali eccetera. Quindi è un aprire un percorso, come dicevi tu, di vita e di tecnica cestistica, perché è chiaro che il nostro obiettivo è anche quello, perché come dicevo prima il lavoro di Academy, ma in questo caso della nostra regione, è provare a individuare ragazzi e ragazze che possono avere dei profili interessanti per l'alto livello, perché questo è da dire, molto spesso si confonde l'idea del più forte col più futuribile, certo. In realtà questo è un obiettivo importante da avere chiaro sul nostro lavorare, e quindi questi ragazzi hanno una grande opportunità anche di condividere un'esperienza, perché è la prima volta per loro molto spesso fuori casa, in un contesto dove stanno con uno staff tecnico, una struttura federale messa a disposizione, e vivono 2 allenamenti al giorno e vivono un contesto completamente nuovo e diverso. Quindi è una bella cosa che è stata copiata anche da altri, e questo non può farci altro che piacere.
0: Un progetto vincente. E allora siamo alle battute finali. Ad Alessandro chiedo se c'è la possibilità di assistere agli allenamenti della Nazionale Under 17, che in questi giorni, ripeto, si trova a Trieste. Questo perché? Proprio per alimentare la passione nei ragazzi più giovani, quelli che sono incerti se proseguire facendo rimbalzare sul parquet la palla arancio. E allora dico, si può venire a curiosare, ci si può far coinvolgere dall'entusiasmo di questi ragazzi?
1: Assolutamente sì, gli allenamenti sono tutti a porte aperte, tra parentesi in data ancora da definire, ma comunque a breve faremo sapere tutto anche attraverso i nostri siti e i social del Comitato Regionale, oltre che quelli della Federazione Centrale, perché sono in programma anche un paio di partite amichevoli, quindi ci sarà sicuramente l'occasione buona per poter vedere questi ragazzi all'opera. Sarebbe secondo me cosa interessante che vengano dei ragazzi, ma che partecipino e assistano agli allenamenti anche i nostri tecnici. A fine mese ci saranno anche 4 giorni a Gorizia della Nazionale Maggiore, quindi questo penso che sia ancora un altro segnale importante e una grande opportunità che la nostra regione ha, e dimostrazione di affetto da parte di tutto il movimento e del Presidente Petrucci e Luca Banchi, che hanno accettato di buonissimo grado di portare la Nazionale proprio a premiare una città e una società come la Dinamo, che ha fatto in questi anni veramente un'attività clamorosa.
0: Un'ultima domanda ad Alberto Maria Camilotti, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro per il Friuli Venezia Giulia. Lei, da ex giocatore, qual è il canestro più importante che vorrebbe segnare da presidente prima della fine del mandato?
2: Una domanda facile. Mi piacerebbe che proprio le società percepissero tutto il lavoro che instancabilmente da decenni viene fatto all'interno del comitato, che fosse apprezzato questo lavoro, perché il lavoro sia apprezzato non deve essere solo fatto bene, ma deve essere anche fatto percepire. Ecco, vorrei che ci fosse da un lato, cioè, riuscire a fare questo canestro, cioè a inculcare nelle mentalità delle persone che si approcciano al movimento il fatto che siamo un unico solo grande movimento e che dobbiamo tutti quanti lavorare e correre in una unica direzione, che è quella di favorire la crescita e lo sviluppo di questo sport.
0: Uniti verso un obiettivo comune nel nome del basket. Riassumiamola così, è un invito che raccogliamo, divulghiamo, e mi raccomando, obiettivi sempre più alti, perché abbiamo capito che il Friuli Venezia Giulia ci sa fare anche in ambito cestistico. E allora grazie ad Alberto Maria Camilotti, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro per il Friuli Venezia Giulia, e un grazie anche ad Alessandro Guidi, responsabile tecnico territoriale. Grazie ad entrambi.
1: Grazie a voi.

0: e voltiamo pagina per scoprire uno sport che ha quel fascino della leggenda, delle storie, del veramente il trascorso dei tempi passati. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al tiro con l'arco. E allora, per conoscerlo meglio, per sapere quelle che sono le regole e lo stato di salute in regione, noi diamo subito il benvenuto al presidente della Federazione Italiana dei Tiratori con l'Arco del Friuli Venezia Giulia Carmine Fiorito. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ci racconti un po' quelle che sono le caratteristiche di questo sport, le basi del tiro con l'arco.
1: Uno sport che richiama un attimino quelle che sono dei ricordi anche di infanzia, no?
0: Certo.
1: Ma chiaramente ci vuole tanta concentrazione, anche diciamo così, la parte tecnica, quindi parliamo su una tecnica vera e propria di tiro con l'arco, e parliamo anche di materiali che aiutano sicuramente anche nella prestazione.
0: E allora noi scendiamo proprio in dettaglio. Si fa presto a dire arco, poi alla fine invece scopriamo che ce ne sono di diversi tipi. Ci sono delle discipline all'interno di questo sport. Io leggo che esiste un arco olimpico, un arco ricurvo. Come si presenta l'arco olimpico?
1: Allora, diciamo che il suo nome è ricurvo, viene chiamato comunemente in gergo olimpico, perché fino ad oggi, fino alle ultime Olimpiadi, era l'unico arco che partecipava alle Olimpiadi. Dal 2028 si aggiungerà il compound come tipologia di arco alle Olimpiadi di Los Angeles. Quindi diciamo che su tre tipologie di archi che attualmente la federazione è consentito, quindi compound, ricurvo e arco nudo, che è il terzo arco, due di questi, compound e ricurvo, saranno presenti alle Olimpiadi, alle prossime Olimpiadi.
0: E allora parliamo di gare. L'obiettivo ovviamente è centrare il bersaglio da diverse distanze. Per le gare indoor, quindi al coperto, si tratta di una distanza di 18 metri che diventano 70 nel momento in cui si tratta di outdoor olimpico. Il bersaglio ha 10 anelli, dall'1 al 10, e al centro c'è una X. Quanti tiri ci sono a disposizione per una singola volée, quindi per una singola frazione di gioco?
1: Una singola frazione di gioco. Negli indoor sono previste 3 frecce per ogni singola volée, negli outdoor sono previste 6 frecce per ogni singola volée. Abbiamo a disposizione 40 secondi per tirare una freccia, quindi sono sufficienti per preparare il tiro, concentrarsi e cercare di fare il risultato.
0: Accidenti, 40 secondi sembrano tanti, in realtà nel momento in cui bisogna trovare la giusta concentrazione passano rapidamente. Una curiosità: a 70 metri il centro del bersaglio è largo visivamente quanto una mela, ok? Quindi i tiratori devono centrare una mela posta a 70 metri. Sappiate che il top dei tiratori riescono a piazzare 8 frecce su 10 su quella, chiamiamola, mela. Quindi questa è frutto sicuramente di una predisposizione personale, ma al 90% di allenamento. E quindi quante ore si dedicano all'allenamento in vista poi di competizioni o comunque per prendere dimestichezza con questa disciplina?
1: Allora, se parliamo di medio-alto rendimento, possiamo partire da degli allenamenti che vanno da 3-4 allenamenti a settimana di almeno 2-3 ore per seduta.
0: Ma quindi è vero che in allenamento un atleta tira dalle 200 alle 250 frecce al giorno?
1: Sì, si arriva ad alti livelli a fare queste prestazioni. Siamo anche sui 300 frecce al giorno, tutti i giorni praticamente, fino alla preparazione finale, che poi ci prenderà qualche giorno di scarico, chiamiamolo così.
0: Caspita. Se noi entriamo nel contesto regionale, vediamo che il Friuli Venezia Giulia ha un movimento molto solido. Ci sono società storiche in regione, dagli Arcieri Udine alle Alabarde di Trieste, agli Arcieri del Torre, insomma ce n'è veramente tante. Lei che è presidente appunto della federazione, a livello regionale cosa ci dice? A livello giovanile com'è la situazione? I talenti sono in crescita? C'è possibilità appunto di ottenere buoni risultati nelle prossime competizioni? Qual è lo stato dei fatti?
1: Con il settore giovanile stiamo crescendo abbastanza grazie anche ai lavori dei tecnici e allenatori che abbiamo. La nostra regione attualmente ha 8 giovani ragazzi nella nazionale di tiro con l'arco, distribuiti su compound e arco ricurvo, divisi su 18 società che sono sul territorio friulano.
0: È la conferma del valore appunto della preparazione e della bravura degli atleti e in questo caso dei preparatori del nostro territorio. Bene, siamo giunti in chiusura, allora un grazie a Carmine Fiorito, presidente FITARCO per il Friuli Venezia Giulia, per averci fatto conoscere più da vicino il tiro con l'arco, grazie.
1: Grazie a voi per avermi dato questa possibilità per poter presentare questo bellissimo sport che è il nostro sport, il tiro con l'arco. Grazie ancora.
0: E grazie anche a Viola Romanese che mi ha accompagnata in regia alla parte tecnica. Da Federica Ovan, l'augurio di un buon pomeriggio.

0: strada devo prendere?
1: Dipende da dove vuoi andare. Punto di domanda. Dubbi, domande e curiosità per capire il mondo di oggi.
2: Buon pomeriggio, iniziamo questa nuova puntata di Punto di Domanda. Ringraziamo subito la parte tecnica Viola Romanese e al microfono un saluto da Riccardo Cicconetti
3: e Sara Segantin.
2: Oggi parliamo di chi si occupa del territorio, ma in particolare di una parte specifica del territorio. Parliamo di aree interne.
3: Parliamo di quelle aree appunto spesso considerate meno sviluppate, ma che in realtà sono comuni, sono realtà che hanno tanto da dare, tanto da costruire. È vero che secondo i dati Istat sono i territori che vedono una crisi demografica molto più marcata rispetto alla media nazionale, con flussi migratori dalle aree periferiche ai centri urbani e una perdita di circa 132.000 giovani all'anno. Però ci sono anche delle note positive.
2: Ci sono delle note positive perché oltre un comune su quattro delle aree interne ospita almeno un museo, un monumento, un sito archeologico.
3: Che devono essere però siti di sviluppo del territorio, non di dimenticanza, quindi tra sfide ma anche opportunità e possibilità. Beh, questo parleremo oggi a Punto di Domanda, ma prima un po' di musica.

0: E siamo sempre qui a Punto di Domanda. Abbiamo detto oggi parliamo con chi si occupa di aree interne, però c'è una rete che fa proprio questo.
1: Assolutamente, abbiamo come ospiti rappresentanti di RIFAI, la rete italiana dei giovani facilitatori delle aree interne, che non soltanto credono nel loro potenziale e mettono i giovani al centro, ma sono i giovani ad essere al centro. Con noi quindi Simone Foscarini e Silvia Spinelli, la presidente.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Silvia, iniziamo con te intanto per chiederti com'è nata la rete di RIFAI e che cosa fa?
2: La rete RIFAI è nata come una barzelletta, nel senso che ci siamo incontrati in Piemonte, un gruppo di ragazzi che abitano in entroterra siciliano, un gruppo di ragazzi che abitano in entroterra friulano e uno piemontese.
0: In effetti è un buon inizio per una barzelletta.
2: Infatti l'inizio è stato un po' così, però loro si sono resi conto incontrandosi al Festival Nuovi Mondi, che è un festival di cinema di montagna in Piemonte, sopra Cuneo, che avevano gli stessi problemi e quindi hanno deciso di iniziare a mettersi in rete per capire se insieme potevano confrontarsi meglio sulle problematiche e naturalmente anche a tutti i desideri che potevano portare in area interna, in area montana. La rete RIFAI è oggi una rete nazionale, nel senso che mano a mano si espansa, di associazioni, di piccole realtà e di professionisti, di persone che vivono e lavorano in area montana e in area interna e hanno deciso di restare con tutti gli oneri e onori di questa scelta. E quello che facciamo è proprio avere uno spazio di confronto, quindi sentire il bisogno di parlare con qualcuno che vive le nostre stesse problematiche.
1: Certo, e questa è già di per sé una scelta politica, ma come se non bastasse, voi lavorate anche su delle formazioni per facilitatori delle aree interne, delle vere e proprie scuole di politica. Di cosa si tratta, Silvia?
2: Scuole di politica sono momenti in cui ci incontriamo durante l'anno, sono momenti aperti, non sono solo per coloro che sono fasci della rete, ma sono che vivono e lavorano in queste aree o che sono anche solamente attratti dalla vita in queste aree, in cui vengono organizzati momenti proprio di confronto tra i territori. È una formazione che ha una formazione reale, quindi non ci sono momenti formativi sulla progettazione, ma ci sono momenti in cui si parla con coloro che effettivamente lavorano sui territori.
0: E Simone Foscarini, che importanza hanno questi momenti di confronto? Che riscontro anche avete avuto dai giovani che hanno partecipato?
3: Hanno un'importanza fortissima, nel senso che non esistono propriamente nelle scuole, nelle università, dei percorsi di formazione sulla facilitazione territoriale. Quindi quello che cerchiamo di fare noi è portare questa tematica ai giovani che sono interessati a formarsi su questi temi. Abbiamo avuto nella prima edizione di questa scuola di politiche una buonissima partecipazione, una buonissima risposta da parte di tanti ragazzi e ragazze e abbiamo appena saputo, tra l'altro, pochi giorni fa, che abbiamo vinto un altro progetto per ricandidare questa scuola nuovamente in Piemonte e quindi per noi è fondamentale calarci nei territori portando di strumenti di facilitazione e cercando di affrontare con i ragazzi e ragazze che partecipano a questa scuola una sfida locale che decidiamo con le associazioni o le amministrazioni comunali per far immedesimare i nostri partecipanti nelle problematiche che stanno

0: sono sui territori dei paesi, delle aree interne.
1: E Simone, a questo proposito ci accennava Silvia dell'esigenza, no, di scambiarsi opinioni, esperienze, anche possibilità e soluzioni. Erasmus delle aree interne, di cosa si parla?
0: L'Erasmus delle aree interne è ancora un sogno, nel senso che abbiamo già fatto un'edizione pilota pochi mesi fa in Sicilia. L'idea è quella di creare dei percorsi di mobilità tra persone e organizzazioni che vivono nelle aree interne, perché pur essendo tanti territori diversi tra le varie regioni italiane, comunque anche le aree interne lombarde condividono delle sfide e delle sfighe con i territori della Sicilia, per esempio, e si impara tantissimo vedendo i territori degli altri. Quindi la nostra idea è proprio quella di facilitare dei programmi residenziali in cui portiamo i giovani che vivono e lavorano nelle aree interne a vedere altri territori per imparare l'uno dall'altro.
2: Ma rispetto anche a regioni diverse, quindi aree interne appartenenti a regioni diverse, lo scambio che c'è anche grazie alla vostra rete, Silvia Spinelli, notate anche delle esigenze, delle problematiche diverse a seconda della regione, o alla fine la situazione è sempre quella?
3: Io, per esempio, lavorando nelle Marche, lavorando in entroterra marchigiana, noi qui abbiamo la problematica legata a restare post-sisma, quindi una restanza post-sisma che ha tutte le problematiche legate a questa determinata tematica. Naturalmente ogni territorio è differente, quindi noi quello che facciamo è sempre ascoltare i territori e lavorare con chi è già sul territorio. Questa è la grande differenza, perché purtroppo non c'è una ricetta unica. Nonostante questo, il confronto è uno strumento che aiuta quando si lavora in questi territori.
1: E Silvia, ci racconti qualche progetto di punta che avete come Rifai?
3: Sicuramente scuole di politica, sicuramente l'Erasmus delle aree interne. L'altro progetto che abbiamo portato avanti quest'anno è legato ad una progettazione di ActionAid sull'attivazione territoriale, e quindi abbiamo proprio sperimentato diverse tecniche di facilitazione su 5 territori diversi, tra cui il Friuli, e poi ci siamo confrontati per capire le diversità, quello che funziona, quello che non funziona, le buone pratiche. Poi, insomma, è stata proprio una progettazione legata più che altro all'attivazione dei territori, quindi all'ascolto in alcune aree specifiche.
2: E proprio domani inizia il vostro raduno nazionale. C'è margine, di che cosa si tratta, Simone?
0: C'è margine non è solo un nostro raduno, nel senso che C'è margine è un collettivo di associazioni, è un coordinamento nazionale di reti che unisce persone e vari progetti che vivono e lavorano nelle aree interne, di cui fa parte anche Rifai. È nato come un manifesto di divisioni condivise, proprio in un momento in cui la politica un anno fa circa si espresse con un netto posizionamento sulle aree interne, ovvero comunque la famosa formula dello spopolamento irreversibile. Da lì sono nate tante mobilitazioni e noi con questo collettivo abbiamo deciso di organizzare un raduno nazionale, in cui discutere di tante cose, un raduno che unisca animatori territoriali, facilitatori, accademici, attivatori e attivisti. I grossi temi su cui questo collettivo ha lavorato sono quello della narrazione delle aree interne, quindi come si racconta la vita nei paesi, come si racconta lo spopolamento, come si raccontano tutte le problematiche di questi territori. E poi una parte che anche a noi come Rifai sta molto a cuore, che è quella dell'advocacy, cioè come si riesce a intervenire poi nei confronti della politica come gruppo di interesse per portare appunto per smuovere un po' questa tematica che spesso dal punto di vista politica e istituzionale non è necessariamente considerata.
2: E Silvia Spinelli, se qualcuno volesse contattarvi, volesse anche portare la voce del proprio territorio nella vostra rete, come può fare?
3: Su tutti i nostri social, Facebook, Instagram e LinkedIn, e sul nostro sito www.rifai.it.
2: Perfetto, grazie mille a Silvia Spinelli e Simone Foscarini, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
3: Grazie mille.
1: Qui con noi oggi anche Giulio Nascimben, friulano, passato da Giramondo, ma con una bussola sempre nel cuore, la passione per la montagna e per quei territori spesso considerati al margine, ma che in realtà hanno tanto da dare e da raccontare. Quindi buongiorno Giulio.
4: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: Abbiamo parlato di aree interne, appunto, delle attività di Refi, ma con te vogliamo anche fare un focus un po' sulla nostra regione, sul Friuli Venezia Giulia. Quali sono le peculiarità delle aree interne del nostro territorio?
4: Beh, diciamo che paragonate con le aree interne del resto d'Italia, le nostre sono caratterizzate fortemente per avere una dimensione di confine, perché appunto sono parte di, diciamo, di un corridoio verso l'Europa centrale, molto connesse anche con l'estero tramite la Slovenia e l'Austria, e questo implica anche una forte prevalenza del multilinguismo e di minoranze linguistiche come quella dello sloveno nella Varese, per esempio, o le minoranze linguistiche germaniche a Sauris o anche a Timau, per esempio. Inoltre le aree interne in Friuli rispetto al resto d'Italia sono molto più coincidenti con le aree alpine e prealpine.
1: E a questo proposito, Giulio, come si traduce questa conformazione nelle esigenze dei ragazzi? Cosa senti, cosa vedi, cosa percepisci tra quello che è il territorio e quello che vorrebbero ragazzi e ragazze d'oggi per tornare o restare a viverci?
4: Beh, diciamo che in tantissimi casi coincidono con quelle motivazioni rilevate anche dal resto d'Italia, quindi quello su questo, per quanto riguarda, diciamo, le richieste dei giovani sono abbastanza simili, ma nello specifico per quello che riguarda le situazioni con cui mi sono trovato era che fare una situazione molto preponderante è quella della poca disponibilità di case, nel senso di accesso proprio alla prima casa, perché, diciamo, nel territorio montano ci sono molte seconde case che non vengono quasi mai affittate, molte case vacanze oppure completamente ruderi che non possono essere abitati senza avere una grossa disponibilità economica per ristrutturarli. E un'altra cosa molto necessità molto rilevata è la mancanza di luoghi di socialità, aggregazione fuori da quello che sono, diciamo, i bar di paese, quindi magari centri culturali o attività di questo tipo.
2: Certo. Tornando a Refi, quali progetti sono stati fatti in Friuli Venezia Giulia? Quali sono anche le prospettive future per operare nel nostro territorio?
4: Allora, Refi in Friuli Venezia Giulia è stato sempre attivo tramite la partecipazione in percorsi spericolati, è un progetto di formazione e orientamento sulla progettazione in aree interne. Lo abbiamo sempre curato da parte di tutoraggio dei gruppi di lavoro che seguivano le realtà locali, e fin dal primo anno abbiamo sempre contribuito a dare aiuto nel costruire una parte della formazione per quello che riguardava, per esempio, le tavole rotonde in cui invitare ospiti che avessero a che fare con le aree interne. E da 3 anni a questa parte abbiamo anche un modulo di comunicazione e animazione territoriale all'interno del progetto. E per così spericolati comunque andrà avanti, quindi continueremo ad essere presenti. È un altro progetto in cui c'è la prospettiva di portare in Friuli quello di scuole di politiche territoriali, di cui è già stata fatta un'edizione l'anno scorso in Piemonte.
1: E Giulio, abbiamo parlato prima con i tuoi colleghi di Refi, dell'Erasmus, delle aree interne, quindi questa idea di scambio. Cosa può portare questo, anche vista la tua esperienza all'interno di Refi e quindi di dialogo, di contatto con questi altri giovani del territorio nazionale?
4: L'Erasmus delle aree interne sarebbe molto utile perché può portare molti giovani a scoprire delle perle anche, diciamo, a livello di realtà che ci sono nella nostra regione. Non so, io penso ad esempio ai fratelli Leita di Fatto Carnico, che sono due fratelli gli utai, che fanno un lavoro di altissima qualità e che dimostrano che queste, loro nello specifico fanno clavicembali e ristrutturano, fanno clavicembali e lo fanno proprio Carnico, ed è molto, sono delle esperienze molto interessanti che potrebbe conoscere un ragazzo di un'area interna di un'altra regione, per rendersi conto anche che è possibile, cioè, esistono delle eccellenze, delle realtà attive interessantissime nelle aree interne che sono tutte da conoscere e che spesso hanno anche bisogno di uno sguardo un po' più giovanile al loro interno, che lavori all'interno o che venga dall'esterno a dare qualche consiglio, critica costruttiva. Ecco.
2: Ma tu invece che cosa hai imparato personalmente dall'esperienza con Refi?
4: L'esperienza con Refi per me è stata molto arricchente, innanzitutto a livello di networking, perché ho conosciuto sia a livello di networking che a livello personale di amicizia, perché ho conosciuto tantissime persone attive nell'ambito di progettazioni in aree interne o comunque

0: comunque a vario titolo attive in queste tematiche. E ho conosciuto tante persone con cui poi mi sono incrociato negli ambiti più strani della mia vita e mi ha anche aiutato un po' ad arrivare dove sono oggi a livello professionale, quindi avendo seguito anche per un certo periodo la segreteria ho acquisito un sacco di competenze che mi sono tornate utili a livello lavorativo. E
1: Quindi,
0: anche per creare poi progetti di vario tipo, sì, ho avuto modo di accedere a un sacco di contatti.
1: grazie, grazie davvero, Giulio Nashimben per la rete italiana dei giovani facilitatori delle aree interne, per tutti gli spunti che non solo portano ai nostri territori, ma si proiettano anche all'esterno. Noi torniamo prestissimo con Punto di Domanda, ma prima un po' di musica.

0: E ora continuiamo qui a Punto di Domanda a parlare sempre di territorio e di chi si occupa del territorio. Lo si può fare in maniera diversa, ci sono diversi modi. Uno di questi è il giornalismo lento, che si allontana dalla frenesia del clickbait per approfondire la natura delle storie e dei temi di cui si occupa. Ed è proprio questa la natura del progetto Fanzine Potoc, esito editoriale del progetto Dentro e Fuori le Parole, Guerra e Pace in Friuli Venezia Giulia, curato dal Teatro degli Sterpi con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Pietro Pittini. Per parlarne abbiamo in collegamento Alessio Giordano, giornalista e coordinatore della redazione della Fanzine. Ciao Alessio.
1: Ciao, ciao Riccardo.
0: E qui in studio con noi due dei giovani membri di questa redazione, entrambi della sezione di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori del Dipartimento Ius Lit dell'Università degli Studi di Trieste, Emanuele Fancello. Ciao Emanuele.
2: Ciao Riccardo.
0: E Elisa Augeri. Ciao Elisa.
3: Ciao.
4: Intanto Alessio, partiamo dalle basi basi. Cos'è POTOC? Anche il perché del titolo e voi come lavorate?
1: Sì, allora appunto POTOC è una rivista, una fanzine che abbiamo realizzato io e con i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto, e come avete detto voi in anticipazione, in apertura, abbiamo provato a raccontare, partendo dai criteri che c'erano stati, come dire, la cornice che c'era stata data dal bando della Seconda Guerra Mondiale in Friuli Venezia Giulia, a declinare poi questo argomento fino ad arrivare ai giorni nostri. Abbiamo provato a lavorare come una redazione vera e propria, attraverso delle settimane in presenza, una a novembre e una a gennaio, e poi con un lavoro, diciamo, di corrispondenza online tra novembre e gennaio, e poi successivamente per la redazione finale dei singoli articoli. Quindi c'è stato un lavoro di, diciamo così, teorico, un lavoro strettamente legato a come si realizza una rivista, a come si realizza un articolo, quindi il lavoro sulle fonti, quindi come si prepara un'intervista, sì, il montaggio anche dei vari elementi all'interno di un pezzo, e poi c'è stato quello che è stato fondamentale, ancora più fondamentale, il lavoro di creazione proprio del gruppo della redazione.
0: E poi abbiamo accennato anche in apertura a questo concetto di giornalismo lento che un po' guida il modo in cui lavorate. Ci spieghi un po' meglio di cosa si tratta, in che modo si differenzia anche da un altro tipo di giornalismo?
1: Sì, molto molto semplicemente abbiamo provato a proporre una rivista con dei tempi poi rallentati, nel senso che oltre ad andare a indagare il fatto, il tema dei singoli articoli, ci siamo concentrati soprattutto sul contesto in cui i fatti e le realtà raccontate si vanno a inserire. C'è Elisa con voi in redazione, il suo pezzo è un ottimo esempio, parlando di richiedenti protezione internazionale a Trieste, quindi un fatto e una realtà dei giorni nostri. Non ci siamo limitati solamente a raccontare la realtà di tutti i giorni delle persone escluse dal sistema di accoglienza, ma siamo andati a indagare, Elisa è andata a indagare in maniera veramente eccellente quello che è la struttura e il sistema che arriva poi ad escludere le persone. E quindi questo lo si può fare attraverso un lavoro di ricerca profondo, attraverso un lavoro anche di costruzione di fiducia con le persone che si vanno a intervistare o con le persone che vivono una certa situazione, cosa che, come hai detto in apertura Riccardo, il giornalismo veloce, il giornalismo che si nutre anche e che si alimenta anche attraverso i social media, inevitabilmente, per una questione appunto di tempi rapidissimi che fagocitano le notizie e quindi rendono il tutto, anche il racconto, un po' superficiale, se vogliamo, non è possibile fare.
4: A questo proposito abbiamo qui in studio proprio Elisa, e tu ti sei occupata, come anticipato da Alessio, della rotta balcanica, e lo hai fatto in una maniera che ha voluto andare alla radice della questione. Intanto, perché la scelta di questo tema?
3: Allora, come ha detto Alessio, potevamo spaziare dalla guerra all'attualità e purtroppo è un tema molto, come dire, spinoso, soprattutto in questa città che è, diciamo, l'approdo di tutte queste persone che arrivano attraverso la rotta balcanica.
4: E che, diciamo, che in questo modo guerra e attualità si compenetrano.
3: Sì, tra l'altro appunto va un po', anzi molto in contrasto con quello che viene detto e raccontato di solito con riguardo alla rotta balcanica, riguardo i migranti e i problemi che ci sono in città, eccetera, che vengono spesso strumentalizzati per motivi X, ma comunque l'ho scelto anche perché lo sento molto vicino a me, perché è da anni che frequento la Piazza della Libertà davanti alla stazione, dove ogni giorno varie associazioni si riuniscono alle 7 in punto della sera per creare un momento di convivialità e non solo dare da un conforto e un posto caldo e qualcosa da bere, ma proprio per cercare di creare comunità e far stare un po' bene tutti, no?
0: Sì.
3: E infatti là ho conosciuto non solo i volontari, le persone a capo delle organizzazioni, ma anche ragazzi che hanno fatto il viaggio che loro chiamano game, una cosa molto simbolica, anche un po' ironica.
4: Perché? Perché game?
3: Game perché è come è un po' un linguaggio moderno, no? Perché la maggior parte delle persone che partono sono adolescenti quando partono, e è come per sdrammatizzarlo e renderlo più leggero, anche se in realtà è una cosa che di solito dura anche più di un anno ed è molto contorto, e devono anche molto spesso rischiare la vita per attraversare i confini dall'Afghanistan, dal Pakistan, dal Medio Oriente fino ad arrivare in Italia, quindi sicuramente non è un gioco, però...
4: È un gioco tra la vita e la morte, cioè
3: ecco,
4: quello
3: sì.
4: Che c'è in palio è la vita, appunto, o la morte delle persone. Mm-hmm. Elisa, come ti sei mossa nel tuo percorso di ricerca? Perché hai costruito un pezzo che voleva andare appunto al di là dell'apparente, del giusto e sbagliato, dell'accusa che c'è di continuo su questi temi. Proprio ci racconti un po' del tuo percorso di ricerca.
3: Sì, allora io ho iniziato molto tempo prima di questo progetto a frequentare la piazza, poi quando c'è stata l'occasione appunto ho iniziato ad approfondire meglio a livello tecnico come funziona il sistema di accoglienza a Trieste, e ho trovato molti report creati annualmente con dati specifici su quante persone vengono accolte, quali sono i problemi principali di queste persone che rimangono in questo limbo tra l'accoglienza e la clandestinità e che quindi non possono legalmente accedere al sistema di accoglienza vero e proprio, perché sono appunto in questo limbo legale, e viene spiegato un po' meglio nell'articolo.
0: E poi parli anche di contraddizioni. Il titolo è proprio Trieste, microcosmo di contraddizioni tra rete solidale e ostilità. Quindi quali sono queste contraddizioni che hai rilevato?
3: La cosa più grande e più evidente è che quando si entra in quella piazza e si ha un contatto diretto con le persone che stanno in piazza la sera in quel momento, e si capisce che cosa sta succedendo, ma quando si sta fuori o magari si è di passaggio e non attraverso la piazza ma fuori e si vede da fuori la piazza, le persone comuni pensano che ci sono questi migranti messi là che stanno facendo chissà cosa, che si incontrano tutte le sere, che sono lì per fare danni, eccetera eccetera. E purtroppo quando non si ha ostilità vera e propria e esplicita, si ha indifferenza verso di loro, ed è diciamo il comportamento, l'atteggiamento più diffuso in città.
4: L'indifferenza uccide, di solito non gli indifferenti, ma a parte questo, Alessio, io vorrei farti una domanda riguardo la scelta dei temi dei ragazzi e delle ragazze. Elisa, appunto, è emblematica la sua scelta di un'attualità anche faticosa e non voltarsi dall'altra parte, anche delle conseguenze, insomma, sul proprio percorso sia di crescita che di formazione. Quali sono gli altri temi che sono emersi e secondo te come mai?
1: Allora, sono emersi appunto diversi temi, partendo innanzitutto dall'interesse di chi ha partecipato, delle ragazze e dei ragazzi della redazione, e io di mio avevo preparato magari alcuni spunti, alcune proposte nel caso in cui, un po' per rompere il ghiaccio, no, rispetto alle eventuali proposte, e quindi c'è stato poi un incontro, diciamo, fra quelle che erano le mie proposte e quello che era l'interesse del gruppo. Gli articoli spaziano davvero su diversi argomenti, per esempio l'articolo di apertura parla del Narodny Dom e quindi la storia dell'edificio, tra l'altro si incastra il tutto con l'esperienza di una delle partecipanti, anche lei studentessa della facoltà di traduttore e interprete, quindi interessante anche partire dalla prospettiva dell'io, no? Dell'esperienza diretta per raccontare la storia di un edificio che poi è parte anche della storia della città di Trieste, ovviamente, e in parte anche della storia del nostro paese, se vogliamo.
0: Abbiamo anche Emanuele Fanciallo, che invece ha scritto un articolo che si intitola Esplorare la storia attraverso la musica, quindi la musica legata al territorio. Emanuele, che cosa hai voluto raccontare in questo articolo?
2: Allora, in verità la mia prima idea era di partire proprio dalla Seconda Guerra Mondiale. Volevo parlare della marinaresca, che è stata scritta più o meno nel 44, e poi facendo ricerca ho scoperto tutto un mondo di musica triestina che non conoscevo proprio.
0: Anche perché tu da dove vieni?
2: Io dalla Sardegna.
0: Quindi insomma ti sei addentrato anche tu, hai scoperto questa musica, e quali brani, quali canzoni triestine hai raccontato?
2: Allora, sono partito dal tram di Opicina, la canzone sul tram.
0: Questa insomma molto rinomata, ma come nasce? Perché tu racconti proprio questo, sì. Anche le aneddoti storici, una canzone come anche uno specchio della realtà di quell'epoca.
2: Sì. Questo è quasi praticamente un articolo di giornale fatto a canzone, perché racconta esattamente quello che è successo. C'è un tram, il tram che stava scendendo, che si è ribaltato, e dentro c'era solo il macchinista, e appunto nella canzone c'è esattamente il racconto di
0: come è andata.
2: Esatto.
0: E si parla del 1902.
2: Sì.
0: Quindi insomma una storia che ha già un po' di anni.
4: Il povero frenatore. Sì, ha un po' di anni, però si è ripetuta numero discreto di volte. Infatti, se possiamo chiederti, dopo tutto il tuo approfondimento, quando il tram ripartirà definitivamente.
0: La sfera magica. Non l'ha inserito nell'articolo.
4: Non c'è nell'articolo.
0: Però non è solo il tram, non è solo questa la canzone di cui hai parlato, perché c'è anche Viva la Epobon. Invece, esatto. Qual è la storia dietro a questa canzone triestina?
2: Nasce più o meno nello stesso periodo, quindi all'inizio del Novecento, perché appunto Trieste era ancora sotto l'impero austro-ungarico, e appunto la prima versione era Viva la e l'apostrofo A, si intendeva l'Austria, e anche il motivetto, diciamo la melodia della canzone sarebbe una melodia di qualche marcia austriaca che è stata poi parodizzata e resa appunto una canzone da ballare, non so, in Osmizza.
0: Sì.
2: E poi più avanti, negli anni 40, è stata ripresa, riscritta, togliendo un po' quella parte magari un po' più politica, togliendo l'apostrofo, e quindi diventa la, nel senso in generale, di la.
4: E un'altra canzone di cui parli invece è Finanziere, questa sì. Che tema affronta?
2: Questa è un'abitudine che è un po' rimasta anche ora, di andare in Slovenia ora. Prima si andava in Jugoslavia, per comprare magari, non so, per fare benzina o per comprare la carne a un prezzo più basso, e magari provare a portare.

0: secolo anche dalle canzoni che hanno fermato nel tempo i momenti storici più rilevanti dell'ultimo secolo, di Emanuele Fancello. E a te, Emanuele, questo percorso lungo non un secolo, però sicuramente una grande ricerca, cosa ha portato e quali curiosità ti sta stimolando adesso per nuove ricerche?
1: Anche quali fonti hai utilizzato, perché insomma tu venendo da un'altra regione per conoscere e scoprire tutti questi aneddoti, su che cosa ti sei basato?
2: Inizialmente ho provato a fare da solo, quindi fare ricerca da solo cercando sia in biblioteca che su internet, però non ero soddisfatto e ho contattato un altro ragazzo, Alessio Damiani, che ho intervistato per l'articolo, con cui facevo un corso di musica per chiedergli un po' di più, per sapere un po' di più. Alla fine è riuscito lui a darmi molto più materiale, anche l'idea di, al posto di parlare solo delle canzoni come canzoni, di canzoni come strumento di memoria.
1: Ma Elisa, ci spieghi perché Potok? Che cosa significa?
3: Potok, in realtà, come tante parole del Triestino, viene dallo sloveno e significa ruscello, torrente o fiumiciattolo, e ci è venuto in mente quando stavamo pensando e discutendo su quale titolo dare, perché Potok o anche Patocco, che poi viene anche usato in altre regioni con altri significati, vuol dire qualcosa di radicato in città, quindi qualcosa che ha che è tradizionalmente della città, proprio perché sotto Trieste scorrono vari fiumi, fiumiciattoli, eccetera, ed è per questo che è Potok, torrente, Patocco, triestino, radicato in Trieste.
1: E quindi Potok è il nome della rivista, ricordiamo. Allora, in chiusura, Alessio Giordano, perché ovviamente si parla di un modo diverso per fare giornalismo, però poi bisogna arrivare anche ai lettori. E allora ti chiedo, cosa bisogna fare per convincere in qualche modo anche i lettori di soffermarsi, di avere una lettura lenta, oltre che un giornalismo lento, e non fermarsi alla frenesia, ai pochi secondi di video, al titolo degli articoli che si possono leggere online?
4: Ma questa è una domanda davvero da $1 milione, però sicuramente di provare a rallentare e dalla prospettiva di chi fa giornalismo, credo che l'unica possibilità sia quello di insistere su un tipo di proposta di questo genere, perché di fatto c'è poi chi si ferma e chi si sofferma nella lettura e nell'analisi dei contesti, dei fatti, delle realtà che vengono raccontate, sia a livello locale sia a livello poi internazionale, anche rispetto a tutto quello che sta accadendo oggi purtroppo nel mondo. Quindi da parte mia l'auspicio, l'augurio e anche la motivazione è quella di continuare nella proposta di questo tipo di giornalismo, perché ce n'è bisogno e perché le persone a lungo andare sentono il bisogno e la motivazione di questo tipo di informazione. Questa è quantomeno la speranza, la mia speranza e anche la motivazione che mi spinge a continuare a fare questo lavoro in questo modo.
0: E forse poi, Alessio, si può anche riassumere nelle parole che chiudono l'articolo di Elisa: la cura è rivoluzionaria, la cura è sovversiva, quindi questa volontà anche da parte di ragazzi e di ragazze del nostro territorio, ma del territorio, tutto il territorio nazionale, di esserci e di costruire una rivoluzione gentile ma determinata, che passa attraverso questi gesti di costruzione di società, che siano giornalismo, che siano la rete Rifai e tantissimi altri.
1: E allora grazie mille Alessio Giordano per essere stato con noi.
4: Grazie, grazie a voi, e un carissimo saluto a Elisa e Emanuele, ovviamente.
3: Ciao.
0: E a tutta la redazione, ciao. A tutta la redazione di Potok,
1: di fanzine Potok, e ovviamente Elisa e Emanuele, vi salutiamo e vi ringraziamo anche noi, grazie mille.
3: Grazie a voi.
1: Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci sentiamo il prossimo mercoledì per nuovi punti di domanda. Un ringraziamento a Viola Romanese alla parte tecnica e un saluto da Riccardo Cicconetti
0: e Sara Segantin. Buon ascolto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Giampaolo Mauro, sono le 15. In primo piano c'è la vicenda della StarTech, azienda triestina che conta 320 lavoratori da tempo sulla graticola. Gli stipendi vengono di nuovo erogati con regolarità, ma regione e sindacati chiedono un piano industriale di lungo termine con una compagine affidabile. Sentiremo quali sono le novità dopo l'incontro di ieri al Ministero. Tra gli altri temi di questo GR, lo stato di salute dell'economia regionale secondo il rapporto di Banca Italia, i lavori del Consiglio regionale e la questione sicurezza vista da Sacile e da Ronchi dei Legionari. Oggi anche l'annuncio dei premi Hemingway. Il riconoscimento principale andrà a Niccolò Ammanniti. In apertura i temi del lavoro con l'avvertenza StarTech, l'incontro di ieri al Ministero ha fatto uscire allo scoperto alcuni possibili nuovi investitori, ma i sindacati invitano alla prudenza e i lavoratori, provati da anni di incertezze, non si lasciano andare all'ottimismo.
2: Piccoli passi avanti, ma ancora troppe incertezze. Basta anche solo il titolo del comunicato congiunto per capire la prudenza con cui questa mattina i sindacati hanno accolto l'interesse manifestato ieri nel tavolo ministeriale a Roma di due nuovi partner stranieri che potrebbero portare liquidità e sviluppo a StarTech. Ma è andando davanti allo stabilimento di collaudo e assemblaggio di prodotti high-tech della zona industriale di Trieste che capiamo quanto tra i lavoratori prevalga invece lo scetticismo.
3: Lei da quanto tempo lavora qui?
4: È 37 anni. E c'è una sensazione di precarietà, quantomeno.
5: Una situazione così di stallo è veramente grave, è la più grave di quella che ho vissuto qui dentro.
2: Sembra non aver rassicurato la presenza al tavolo romano, seppur in videocollegamento dal Medio Oriente, di Fadi Daou, CEO della Multilane, l'azienda di data center con sede a Dubai di proprietà americano-libanese, che si è riservata di confermare entro i primi di luglio l'investimento da 2 a 3 milioni di euro nel sito triestino. E poi c'è la possibile entrata di un fondo americano di private equity, Stellex Capital, che il 22 giugno visiterà lo stabilimento.
6: Siamo saltati da un fondo di investimento ad un altro fondo di investimento, per cui la realtà non è tanto mutata rispetto a un anno e mezzo fa.
7: Non fanno industria, fanno interesse e questo sito qui è appetibile.
2: E se il governo ha portato a casa la garanzia del pagamento degli stipendi di giugno, a preoccupare il contratto di solidarietà che scade il 26 giugno. Prudenza doverosa quando si parla di lavoro di 300 persone. La esprime anche l'assessore Alessia Rosolenna, che abbiamo raggiunto a Roma, e sottolinea cosa di buono si è però portato a casa.
8: È innanzitutto una tempistica molto stretta che ha già fissato il prossimo tavolo al 7 luglio e una verifica sia rispetto all'ingresso del nuovo soggetto industriale che entra in StarTech sia del rinnovo della solidarietà, un controllo forte su tutte quelle che sono le azioni in essere.
2: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La Banca d'Italia ha presentato il rapporto sull'economia regionale. Ci sono fattori positivi grazie alla crescita, ma anche zone d'ombra come il calo delle retribuzioni.
9: L'ultima fotografia della relazione annuale sulle economie regionali della Banca d'Italia indica in Friuli Venezia Giulia una crescita. Anche i consumi delle famiglie sono cresciuti, ma le prospettive per l'anno in corso risentono degli effetti del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. A parlare Massimo Gallo, direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia.
10: 2025, su cui ci concentriamo con questo rapporto, è stato un anno tutto sommato positivo. Abbiamo stimato una crescita del prodotto regionale dello 0,7%. Teniamo presente che l'Unione Europea è cresciuta al netto di alcuni aggiustamenti statistici dell'1%, quindi insomma siamo pressoché in linea. Il dato positivo è una ripresa della produzione manifatturiera, che invece negli ultimi due anni era in calo, crescita delle costruzioni.
9: Interessanti i dati che vengono fuori dal rapporto sui porti di Trieste e Monfalcone.
10: Hanno una rilevanza strategica come punto di contatto tra, diciamo, il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, e quindi è meno focalizzato sui traffici nazionali e sulle esportazioni nazionali. Ci dicono che ha un impatto anche sul mercato del lavoro, che abbiamo stimato del circa l'1,8%.
9: C'è attenzione sulle retribuzioni in regione, che sono in calo.
10: sui salari reali, facciamo vedere come negli ultimi 15 anni sono in riduzione le retribuzioni reali. C'è stato, noi, la nostra analisi si ferma al 2023, poi c'è stato un recupero, però nel complesso diciamo non è stato ancora recuperato questo gap.
9: Andato bene il turismo, ma per la Banca d'Italia occorre ancora uno sforzo per adeguarsi in termini di innovazione. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ora la politica, con i lavori d'aula in consiglio regionale. Al centro della sessione mattutina la discussione sul disegno di legge sulla casa, ma anche la notizia dello stop al bando per il fotovoltaico per le case singole.
3: Andrà in pensione dopo il 15 settembre il bando per gli incentivi per il fotovoltaico per le case singole in Friuli Venezia Giulia. Lo ha confermato l'assessore alle infrastrutture Cristina Mirante rispondendo a un'interrogazione del consigliere Marco Putto di Patto per l'Autonomia. La misura, avviata nel 2023, ha coinvolto oltre 44.000 nuclei familiari per un esborso totale di 340 milioni di euro. La giunta punterà di più sui condomini per i quali il bando rimarrà aperto anche nel 2027 e nel 2028. Condomini che continueranno inoltre a ricevere contributi per l'efficientamento energetico. L'obiettivo è abbassare l'importo delle bollette. L'assessora Mirante.
11: Andare a promuovere un nuovo bando sull'articolo 3 destinato ai condomini che guardi all'intero efficientamento del condominio, quindi l'involucro, cappotto, isolamento del tetto e serramenti, ma anche gli impianti.
3: Su iniziativa del democratico Francesco Russo si è parlato anche della legge nazionale sui porti, per la quale la Giunta ha avviato un'interlocuzione con il governo, ha confermato Mirante. Sulla proposta di creare la società Porti d'Italia S.p.A., le autorità portuali hanno manifestato dubbi fatti propri recentemente dal Consiglio regionale con una mozione approvata all'unanimità. Mentre riprendeva la discussione sulla legge sulle politiche abitative, proseguivano all'esterno del palazzo i prelievi di sangue e plasma da parte di Fidas Isontina, diversi gli eletti che hanno aderito all'iniziativa. Intanto, un gruppo di cittadini ha raccolto i moduli per l'avvio di una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per l'istituzione di due enti locali di area vasta, uno per il Friuli, l'altro per Trieste. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Cronaca nera, salvataggio sul greto del Tagliamento questa mattina in comune di Osoppo. Due turisti israeliani, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati a bordo di un pick-up a causa dell'innalzamento del livello del fiume. Il mezzo è stato circondato dall'acqua e i due si sono rifugiati su un isolotto. L'allarme è scattato alle 9.46 e in meno di 20 minuti dalla prima chiamata c'è stato l'intervento di soccorso. Le due persone sono state recuperate dall'elicottero del SORES. A Sacile sono diminuiti in maniera sensibile i furti nelle abitazioni. Merito, sottolineano le forze dell'ordine, anche delle nuove dotazioni tecnologiche, le telecamere per esempio, e delle serate informative per la cittadinanza.
12: Meno 20% di furti in abitazione, meno 12% di reati registrati in città. Dati confortanti riferiti al 2025, frutto di un lavoro di rete che il Comune di Sacile con la Prefettura e le Forze dell'Ordine restituisce in una conferenza stampa. Il sindaco Carlo Spagnol cita nuove dotazioni tecnologiche, miglioramenti infrastrutturali e più telecamere, 75 in tutto, oltre a 6 varchi targhe. In aumento lieve le truffe in un quadro provinciale con reati complessivamente in flessione. Dal prefetto di Pordenone Michele Lastella l'invito alla collaborazione da parte della cittadinanza, cita ad esempio furti in casa del tutto incustodite e l'impegno a migliorare ulteriormente la sicurezza e la sua percezione per l'anno in corso. Il Comune di Sacile è stato anche di recente premiato a livello nazionale per il progetto di contrasto alla violenza di genere che coinvolge i negozi legati alla cura della persona come sentinelle antiviolenza. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Restiamo in tema perché a Ronchi dei Legionari entra in vigore il nuovo protocollo per la sicurezza con l'installazione di 15 nuove telecamere. È stato firmato questa mattina a Gorizia.
13: Saranno disposte nei punti più sensibili del territorio comunale di Ronchi dei Legionari telecamere per la videosorveglianza con sistema di lettura targhe, installate grazie a fondi regionali in attuazione del protocollo varato lo scorso anno tra l'ANCI, le quattro prefetture friul-giuliane e la Regione. A siglare l'intesa attuativa stamani in prefettura a Gorizia la prefetta del capoluogo isontino Ester Fedullo e il sindaco di Ronchi Mauro Benvenuto. Un esempio di collaborazione tra i istituzioni, ha detto Fedullo, che integra nel concetto di sicurezza non solo le forze dell'ordine ma anche le amministrazioni locali, rafforzando la collaborazione tra polizia di Stato e polizie locali. Il nostro è un territorio particolarmente sensibile, ha ricordato il sindaco di Ronchi dei Legionari Benvenuto, perché nel nostro territorio ricadono l'unico scalo aeroportuale regionale, un casello autostradale e ben due stazioni dei treni, quella della Trieste Airport e quella di Ronchi Nord. Ed è proprio da quest'ultima, a seguito di alcuni episodi di vandalismo, che inizierà il posizionamento delle prime telecamere di videosorveglianza. In totale ne sono previste 15 sul territorio comunale, tutte attive e messe in rete entro l'anno. Il sistema non esaurisce però la propria funzione solo a livello locale, spiega il questore di Gorizia Luigi Di Ruscio. I dati raccolti dal monitoraggio del traffico a Ronchi vengono infatti inseriti nel database nazionale a Napoli ed è lì nel cervellone elettronico che vengono elaborati e confrontati, permettendo, ove il caso, dati più accurati per indagini ispettive e attività di prevenzione.
14: Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La pagina del tempo: abbiamo cielo da variabile a nuvoloso su pianure e costa, in prevalenza coperto. In montagna c'è in corso un'allerta meteo di colore giallo su tutte le zone della regione. Le temperature registrate alle 14, a Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi, a Gorizia 24,5, a Udine 20, a Pordenone 23, nell'area montana a Tolmezzo 15,5, a Tarvisio 13, a Sappada 11 gradi, a Forni di Sopra 14, sul Piancavallo 13,5, sull'Ussari 9, sullo Zoncolan 8,5, sulla costa a Grado e a Lignano 25, temperatura del mare a Lignano 25 gradi, a Grado 24,5. Previsioni a cura dell'ARPA: questa sera avremo cielo in prevalenza nuvoloso con possibili rovesci e temporali sparsi che localmente potranno essere forti. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Di notte saranno possibili piogge residue, anche temporalesche, con vento moderato da nord in quota in pianura. Nella giornata di domani nuvolosità variabile, nel pomeriggio sui monti sarà possibile qualche rovescio sparso che verso sera non si esclude possa interessare localmente zone di pianura. Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, specie al mattino, quando potrà essere sostenuta a Trieste. Siamo alla pagina della cultura. Sono stati annunciati questa mattina i nomi dei vincitori dei premi Hemingway 2026. La manifestazione, che avrà come clou la consegna, si svolgerà a Lignano dal 25 al 27 giugno.
15: Dialoghi artistici, lo sfondo, l'eredità letteraria di Hemingway. Si rinnova il legame tra Lignano e lo scrittore con il premio a lui dedicato giunto alla 42esima edizione. Da giovedì 25 giugno per due giorni al Cinecity di Sabbia d'Oro il cartellone di incontri che intreccia la consegna dei riconoscimenti. Per la letteratura la giuria ha scelto lo scrittore Niccolò Ammanniti. Il custode è il titolo del nuovo romanzo dello scrittore vincitore del premio Strega. Gianmario Villalta, giuria del premio Hemingway.
16: Un linguaggio attualissimo e anche la capacità di concentrare proprio una storia che funziona. L'ultimo libro, tra l'altro, di cui parleremo, Il Custode, oltre a questo suo solito scenario, la sua capacità solita di affabulazione, c'è anche un'invenzione letteraria straordinaria che non rivelo, però che prende proprio dalla tradizione del mito e la attualizza in maniera stupenda, insomma.
15: Buran Sonmez, Paolo Crepè e Giada Massetti sono i vincitori nelle altre sezioni, che rappresentano altrettanti omaggi alla personalità

0: Poliedrica dello scrittore premio Nobel che scoprì Lignano nel 1954. Alberto Garlini, presidente giuria premio Hemingway.
1: Buran Somnes, lo scrittore turco curdo, nel suo ultimo libro c'è proprio una citazione di Hemingway e Hemingway insieme a Kafka aleggiano nel libro. Abbiamo per esempio Paolo Crepè per Avventura del pensiero, che invece è un pensiero molto libero, molto attento a non farsi dominare da quelle che sono le forze esterne, che questa indipendenza era tipicamente hemingwayana. Un'altra cosa interessante è Giada Messetti, che ha scritto questo libro sul terremoto in Friuli, che lei ha vissuto essendo figlia del terremoto, come dice, ma anche lì c'è questa attenzione a grandi fatti storici che era tipicamente hemingwayana.
0: Al goriziano Paolo Gasparini il premio Fotografia, riconoscimento per l'artista che nel 1994 è stato vincitore del premio nazionale di fotografia del Venezuela. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La musica, un'anteprima al Castello con Pat Metheny il 2 luglio per il programma di Udine and Jazz che si svolgerà poi dal 9 al 18 del prossimo mese. Tra i grandi nomi di questa edizione anche il polistrumentista maliano Baya Sissoko, che sarà di scena l'11 luglio e precederà nella stessa serata la bassista statunitense Nick West. Il 14 il festival sarà in trasferta a Lignano per accogliere Jacob Collier, che suonerà insieme all'orchestra Naonis. Il giorno dopo di nuovo in Castello a Udine la band di Marcus Miller per un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, e nel cast di Udine and Jazz anche il chitarrista Matteo Mancuso, il bassista sperimentale Mono Neon e la cantante brasiliana Denise Dantas. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossima edizione 18:30, grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
5: Usgnot a Glemone in occasione dall'Inoval, dal 50° dal Taramot, dal Friul, al va in scena un spettacolo di teatri La speranza delle radici di e con Dino Persello, che per occasione sarà anche accompagnato dal gruppo musicale Petris. E poi dopo faremo una tabaiade con il regista Marco D'Agostini per il suo documentario Quello che resta, tre riti nelle montagne del Friuli, che è stato anche presentato in anteprime a Udine ai 5 di Mai, Jenfri vicino e lontano. Mandi a Ducce, de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza questo appuntamento con Vue o Fevelin di un programma fatto de Sederai di Udine e Dut Parfurlan, che si ascolta su Radio 1 Rai e anche in streaming internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it. I podcast io chiatais sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Arianna Zani, con saluti e con ringrazi, e ho saluti e ringrazi anche il primo ospite da puntare di voi, che è proprio Dino Persello, per fevelà dal spettacolo che l'ha in scena Usgnot. Mandi Dino, buondì.
6: Buondì Enrico.
5: Allora, all'esempio pensi un discorso emozionante per una persona che ha vivuto e che vive le parti culinarie, le parti a Piedimonte, insomma, dal Friul, come te, presentare un spettacolo del genere a Glemone e anche in occasione dell'Inoval dal terremoto, insomma.
6: Si tratta di un lavoro, metodondi a tagliare, Enrico, quindi non è un lavoro di cumono, quindi con testimonianze è un lavoro interessante. Che riguarda in proprio chi si oltre 50 anni. Io ho vissuto in 6 anni e prima del terremoto e ho avuto occasione dopo par lavoro di frequentare Glemone, quindi se capiterà una nota sarà veramente emozionante e anche interessante. Certamente non si può rivelare di il lavoro teatrale, ma di importante lavoro teatrale che va a parare in quadri se metto il ritengo una lavora rara, un lavoro particolare, no?
5: Sul palco insieme con te saranno anche i Petris, no?
6: No, allora per l'occasione Usgnot, i cambini di accompagnamento musicale Teo Luca Rossi, un pianista dal Conservatorio di Como, e Andrea Binetti, il tenore dell'Operetta Trieste.

0: premio Operetta Internazionale dal 2024, un personaggio, un lavoro importante. Io in alterni appunto con i Petris, con i quali ormai hai una collaborazione decennale.
1: Quelle che hanno le fisarmoniche, i violins, no?
0: Sì, assolutamente, con Pasqualino Petris, che è un genio della fisarmonica. Praticamente alla fase dell'anno.
1: Una roba avevo di domandarti: in queste opere, in questi spettacoli, avevi letto che dedicate in particolare alle memorie e alla spietà straordinaria da rinascite, dal Friul che l'ha saputo tornare a Nassi, no? Dino?
0: Assolutamente, io gli hai scritto un piccolo manifesto in merito a questo lavoro, no? Che dura un minuto, e se tu volessi lo lei per cercare di comprendere veramente i propositi e i messaggi che io gli voglio da con questo test.
1: Ma grazie, insomma, prego.
0: La speranza tes l'idris, che ha proprio il titolo dal lavoro teatrale. All'era un popolo, Enrico, che come un arbol di un errore di secoli stava in quel look forte delle sue età e delle sue storie. Aveva sopportato ogni sorta di tribolazioni provocate dall'uomo voludis de nature, ma ieri valude la pena. Perché si ramassa, si alciava, fu intrici chiaria di fueis e di pomis. Che il 6 di maggio del 76 si plombò su di lui con una forza tremenda nel tragedia sterminata. A fuori sbregati di le fueis, distrutte di pomis, fracassati ramassi. Parfino il tronco al resta ferito, ma nulla all'era succeduto agli slidris. Nessuna serena quar subito, ma allora si era implantati, sconfuarci, una volta in so, in cantiere che li sveve custoditi, anche mo, era in una picciole plantute. E all'estate di cantiere, che questi slidris li hanno tornati vivi, e chiappa la linfe, e a recuperare energie. All'estate così, che sono tornati a crescere da massa e a venire fuori plan plan che i prins multui all'estate che ieri in Kelsley Dries e che ti era che il popolo il nostro popolo, il popolo furlan l'ha dimostrato di le virtù, certo. Le speranze.
1: E beh, insomma, Biel, e tra l'altro tu favelli dal popolo furlan come di un arbol, di un arbol un evore vecchio, no?
0: Assolutamente, di un arbol che di secoli stava in quel posto, come che lei il nostro popolo, no? E di oltre 1000 anni è stata quel popolo.
1: Oh, hai capito che dal spettacolo sono anche dei momenti un errore così importante e di impatto, anche le letture delle lettere dei Frus che da Italia avevi mandato ai Picciui Furlans dal 76.
0: Infatti Enrico, mi hai avuto la fortuna di poter fare una ricerca in biblioteca proprio per Glemone, dove che dentro i 12 cartolari su una lavoro a Pens sono custoditi 3.000 lettere arrivate dall'estate dal
1: 76.
0: 3.000 lettere, e tra l'altro è stato possibile conservarle perché grazie a lei di una gemonese, tra l'altro responsabile della struttura di Rai 3 50 anni fa a Roma, è venuta per passare le vacanze dal suo paese a Glemone e sotto una tenda a ospedale si è occupata di queste lettere che arrivavano alle associazioni di Glemone, ma soprattutto all'amministrazione comunale, al sindaco, ai vanno benvenuti, che non poteva certamente dare una chiarata a queste lettere. Allora fatti grazie a lei, e che le è saltato fuori un miracolo, perché io sono arrivata a lei in 3 mesi, 2 volte per settimana, 900.000 lettere che arrivano di tutto il mondo, che sono arrivate di tutto il mondo, dopo di Sol Crudi, e io ho tentato anche di fare un minimo di catalogazione dal me piccolo, diciamo così.
1: Ma è impossibile quasi.
0: Sì, figurati perché sono altri 2.000 che non hai letto, c'è che lei è un patrimonio salvo dentro da questi 12 cartolari. Dalla catalogazione gli hai messo dei titoli, proprio Furlan, i Frus, soprattutto le lettere dei Frus, che arrivano di tutto il mondo, sono struggenze, alle altre importanti, Frus,

0: scrivi a suo padre, una frutta di Messina che scrive a Sindic, compra il gelato ci che tu voli tu ai più frutti di Cremona perché noi ti vim mandati bene. Una frutta manuela di prima elementare.
1: Sì, sì, no, no. O pensi che ogni volta che si fa una serata di quel spettacolo Kitty la sede dentro sempre al Dignuf?
0: Sì, assolutamente. Dopo stato, noi abbiamo avuto in Friuli un autore, un scrittore enorme, grandissimo, che si chiamava Otmar Muzzolini, sì. No? Meni Uccelli, di Liris di Magliano e Riviera. Che è arrivata con la sua satira, pensa che Otmar Muzzolini, dagli anni 70 del secolo passato, era il primo scrittore satirico in Friuli e uno fra i primi cinque in Italia. All'arrivata scrive un libretto dall'estate del 76, copertina nera, con il titolo Friuli 76, da là che arriva a sei satirici della tragedia del terremoto. E alle albi preziosissime. Perché è così vero, sono così vere, sono così vere che ci sia pensiero che è al che c'è, lei, ecco, che è un altro quadro originale che io propongo all'interno di questo lavoro. Sinta che è una roba corta, prudenza, e viene scosse, e Dario sul coperta metta questi copi che si di mai si sono spostati o là,
1: ben.
0: A fastrare. La Sinta. La scossa e di silenzio a farsi muovere con cui su sgladianti brasi e al spiete spettino al disco e censi queste fette poco anche stias all'asse di stiasa dentro biel a lieve in pinse al torne a lavorare magari io gli ma c'è fatto lassù se sei tu stupido vengo io al disco queste le gelade e io so chi colade e così tante gelade per me le come che non sei di stade. E se arriva un'altra, gli domando io, gli darai l'implante, mi risponde, si insegna e al vai in avanti.
1: E allora, con questi bieli per aulis di Dino Persello, si saluti, lo ringrazi per essere stato con noi, Dino, buon lavoro e buon spettacolo, sgnot a Glemone, mandi.
0: Grazie Enrico, mandi, sono contento di portare questo messaggio.
1: Un toc di musica e dopo torni con Marco D'Agostini.

E allora come con Simon & Garfunkel in Trin di Newf in collegamento per cercare Ofevelin di quello che resta da Tre Riti nelle montagne del Friuli, che è un documentario antropologico dirigito dal regista Furlan Marco D'Agostini e prodotto da Snite, società cooperative. O saluto e ringrazio per sé di cui un nuovo proprietario Marco

0: D'Agostini, mandi Marco, buondì.
1: Mandi, buondì, buondì Enrico.
0: Allora, il documentario dura una cinquantina di minuti e se non sbagli alle concentrate a fevelà un po' da resilienza delle tradizioni di Mont. E tu hai fatto vari interviste, se non sbagli.
1: Sì, beh, il documentario intanto all'Ena Sud, al partito di qualche anno fa ormai, insieme a Marta Pascolini, che è un'antropologa, Ivin Taccata. Cioè si impartisse in realtà dai filmati, dai video che aveva fatto Olivia Pellis in 70, là che aveva contato proprio una serie di ritualità per la società filologica furlane. I simpartisti di lì, perché che i filmati sono stati girati in Super 8, sono stati digitalizzati dall'università e insieme a Marta insomma abbiamo fatto una restituzione tra le varie comunità. Si sono domandati se hanno l'era il caso di contare c'è che l'era stata, appunto, di che ritualità salvi di due.
0: Ecco, tra l'altro, ti faccio ben a ricordare anche Marta Pascolini, che ovviamente si occupa di antropologia, come che tu dite tu, e del patrimonio, e museografie etnografiche, e è stato dottore di ricerche in scienze umane, e già borsista anche alle Fondazioni Scuole dei Beni e l'Attività Culturale di Roma. Quindi noi è, insomma, le ultime rivade, come che si dice. Qual è stata l'esperienza anche da presentazione che avete fatto in anteprima vicino e lontano, che non le tanti, insomma?
1: Beh, l'esperienza è stata un'evore biele, anche perché appunto al 2000, mi ricordo, 23 mi parve, mi fatti questa restituzione, se dopo si tornasse al 2024 e 25 a fare proprio le riprese, quindi le comunità si entrasse un po' dalle comunità plan plan, ma sono comunità un evore interessante, sono un evore unidis come tu dicevi tu all'inizio, e una parte, insomma, qualche persona di queste comunità ai vignude anche alla presentazione, all'anteprima.
0: E c'è sensazione che hai dato, ti verrà a far piacere, immagino.
1: Sì, sì, è stato un evore biele, anche perché insomma loro non si aspettavano, io dissi sul grande schermo, dissi, e lì al visionario, quindi è stata interessante, insomma è stato biele anche per loro, immagini, manco dopo la proiezione, loro erano un evore contense. E vi infevelato un po', insomma, tra tutti.
0: Allora, ho vi infevelato dal fatto che il film alvacchia l'identità e le memorie collettive di tre specifici comunità dal nostri territori, che sono il Pusta Roda, a Erto, se non sbagli, sì. E a Church Wind.
1: Sì, esatto, vi incappa tre. In realtà Olivia Pellis aveva fatto lui anche altre ritualità, però che sliering un po' i tre che non splasevin e che anche dal punto di vista visivo, registico di India erano interessanti, insomma. Quindi sì, il Pust a Roda, tra le valli, insomma, da Nadison.
0: Da Nadison, sì. Alle un carnevale, alle un carnevale.
1: Alle un carnevale, esatto, è un carnevale, però tu sai che lì ogni paese, ogni borca ha la sua tradizione, le sue mascheri, quindi in contatto un po' con le mascheri, seguendo il... Così che loro si spostino, no? di borg in borg e vanno alle chiasis e quindi inseguite queste tradizioni dal Pust e dai Pust, no? Che sono queste mascheri, l'angelo e il diavolo, insomma, le mascheri caratteristiche. Erto è un'altra bellissima realtà dal punto di vista anche rituale.
0: Però lì è un po' più sacre, no? Le robe un po' più, esatto, religiose, sì. Qua.
1: Sì, sì, religiose, anche se la preparazione è sempre religiosa, nel senso che proprio dopo... anche una parte di proprio di tal fa, perché loro si danno un lavoro di fa, un po' di croce, un po' insomma, di stis, si crea un po' tutta l'ambientazione, scenografie, e quindi anche lì vi incontrate all'inizio un po' il dietro le quinte, se tu svuoi, dalla ritualità, quindi loro hanno anche questa tradizione dal 600, quindi si vende lontano, l'hanno un po' rinnovata dagli ultimi signs, però reclama anche sempre tante int.
0: Sì.
1: E dopo Erto comunque è un look particolare. Insomma,
0: si lo conosce per Mauro Corona, più che altri, no?
1: Come sì. Mauro Corona ha fatto parte, non fa più parte, come l'Elfi, Matteo, però insomma è all'estate uno dei protagonisti in passato dalla rievocazione, dalla rappresentazione del Venerdì Santo.
0: Sì.
1: E dopo in ultimi infatti...
0: Le scidule, la scidula, diciamo che si dice.
1: La scidula, sì, dopo sono i variant, no, dai poeschi, e Kesley mi infatti sa Cercivento.
0: Che per cui che non vedi Savelo e Sonda, era Vuedutis di Len, che vengono in piadis, sì, di Fuc, e che d'estate, insomma, si vede in tal ciel come che fossero le stelle cadenti, in buone sostanze.
1: Esatto, vengono lanciati.

0: Kickstarter Indie e a Fasin Kickstarter, che dal lancio a X The Formule, che i Jovins appunta a Siegen, a Berlin, dalla collina, dalla montagna, verso il paese, e queste formule, queste recite proprio l'unione dalle copies. Lui lungo dopo va a queste rodelle infocate dall'Aiar e in teoria lui a lungo avrebbe durato la relazione dei due giovani che avevano inclamato. Dopo noi sempre così e mi hanno detto, ma insomma, questa è un po' la ritualità.
1: Ecco. Sì, ma il titolo, no? Che tante volte sa dare le descrizioni in stroke di tutto il lavoro, no? Quel che resta, alla fine, hai anche una amare considerazione di forse di ciò che resta?
0: Ma sì, allora sul titolo con Marte viene pensato un po' che non è niente voi di Falk, né di nostalgic, né di, insomma, di riclamare che o fa ma o è si masse a Mars, ecco. Mm. Io volevo in picchiatri fa una descrizione di che il carreste al momento attualmente e che da chi in davanti insomma si potrà,
1: quindi anche come speranza,
0: come speranza, sì, in qualche maniera. Dopo ovviamente che stava un po' fuori dal film, però le Clark che sono realtà là che sono anche dei pericoli, no? Che dal spopolamento, che dalla difficoltà, insomma, che i giovani si arrestino, eccetera. Quindi sì. Un po' tematiche che conosci.
1: Sì, ecco. Come sempre un lavoro introspettivo, che come che fa sentire Marco D'Agostini. Grazie per essere stato con noi e per averci scontato questo bel aneddoto su quello che resta tre riti nelle montagne del Friuli. Grazie anche a Daniel Apposto per il mixer audio. Noi altri sono tornando domani, sia di Binore che dopo di Misdì su Radio 1. Mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: E che poi vedono in campo una tappa proprio di, diciamo, di andare proprio nel
2: una
1: cuore di
2: tappa
1: quello che
2: pratica,
1: magari.
2: Concreta, quindi di
1: Esatto,
2: vedere e toccare
1: concreta.
2: con mano quello che hanno approfondito in teoria e ascoltato e imparato durante l'anno.
1: Sì, perché diciamo, i nostri campi hanno sicuramente il fulcro dei beni confiscati, che per noi sono fondamentali, ma anche quello di cosa sono diventati oggi questi beni confiscati. Quando una cooperativa, faccio l'esempio di una cooperativa nel nord della Campania, oggi parla di inclusione, parla di lavoro pulito, di lavoro onesto a chi purtroppo si trova in situazioni anche di difficoltà socio-economico, di chi ha vissuto una vita anche facendo delle scelte differenti in passato, che oggi però decide di portare avanti un determinato stile di vita, cambiandolo ed evitandosi appunto a lavorare presso una cooperativa sociale sui beni confiscati alla camorra, oppure chi in una piazza decide di non abbandonarsi a quella che è la situazione che vive quotidianamente, ma che decide di impegnarsi generando comunità attraverso questi beni confiscati, attraverso questi spazi che in questi anni sono diventati il fulcro dell'esperienza degli stati liberi.
2: 80 località, dicevi, su quali si svolgono questi campi, 150 settimane di campi singoli, campi per gruppi organizzati, però anche campi per famiglie, campi tematici, campi per aziende, per università, campi anche per ragazzi e ragazze della messa alla prova, insomma davvero per
1: Esatto.
2: tutti. Ecco, ci fai anche qualche come sono strutturati questi campi a seconda proprio dei gruppi diversi?
1: Sì, diciamo, molti dei campi mantengono quella struttura che, diciamo, ci dicevamo all'inizio sulla parte, diciamo, soprattutto la mattina, di aiuto concreto oppure di lavoro pratico. Per lavoro pratico, diciamo, noi la parte concreta intendiamo anche la realizzazione di un murales, di uno spazio che da quel momento prende una nuova forma, prende una nuova vita, il coordinamento delibera sul territorio, decide che da quel momento anche di investire e di creare comunità intorno a quello che è un gesto di una settimana, che è la creazione di un murales, come è stato in questi anni in tante località, diciamo dalla Puglia a Roma su Collina della Pace, per poi appunto intorno crearci comunità. I nostri campi sono anche appunto rivolti ad aziende.

0: penso a una collaborazione storica con la Coop e con diciamo, alcune esperienze con aziende che decidono di investire su questi temi proprio per anche far conoscere queste esperienze ai loro dipendenti. E i campi, anche quelli rivolti alle aziende, mantengono
1: questa struttura, diciamo, spina dorsale.
0: Per noi, diciamo, tenere questi tre pilastri, quello che è il tema delle diseguaglianze sociali, quindi di che cos'è oggi un percorso di antimafia sociale, i beni confiscati, il tema dell'impegno come strumento, come esperienza per portare avanti i temi, non è un lavoro, ma è un affrontare determinati temi tramite il fare. E quindi per questo anche tante esperienze sono rivolte al mondo dello scoutismo. È un lavoro che viene fatto in questi ormai 20 anni, e tanto sul tema dell'inclusione, ma tanti ragazzi e ragazze provengono dai percorsi non solo di messa alla prova, quindi provenienti dai servizi sociali per i minori, quindi dagli USM, ma anche ragazzi e ragazze che vivono in determinate comunità, in comunità anche, diciamo, a livello anche giuridico. E per noi questo è un valore che riteniamo e che stiamo portando tanto avanti. Quest'anno abbiamo fatto anche una raccolta fondi, si chiama Regala un'estate libera, e permette appunto a ragazzi e ragazze che hanno delle difficoltà socio-economiche e non riescono a permettersi la quota di poter vivere anche loro questa esperienza. Per noi il tema un tema inclusivo è per noi fondamentale, perché appunto la GIE di Libera si basa tanto sul tema del contrasto alle diseguaglianze sociali.
1: Ha partecipato qualche anno fa ad uno di questi campi, ad una giovane volontaria, Bianca Buccilli. Ciao Bianca. Bianca, sei con noi? Ci senti? Eccoci.
2: Mi sentite?
1: Perfettamente, okay, Bianca, 27 anni, nel 2021 hai partecipato ad un campo agricolo. Ci racconti intanto come hai scelto Libera, questo campo di Libera?
2: Allora, il 2021 era sicuramente un periodo un po' particolare per tutti, perché era l'anno
1: successivo. Era il post-Covid, dal lockdown.
2: E io ero una studentessa universitaria, avevo voglia di fare un'esperienza che fosse un po' più diversa e soprattutto di stare a contatto con delle realtà che facessero qualcosa di concreto a livello sociale e a livello anche di contrasto alle mafie. Quindi mi sono informata per cercare dei campi di volontariato e trovai il campo di Libera, che era una delle associazioni che conoscevo da tempo, perché comunque è un'associazione di cui si parla molto. E decisi di intraprendere di fare questo percorso e di partecipare a questo campo, anche perché mi incuriosiva molto la storia della cooperativa, poi dove sono stata ospite, che era la cooperativa La Strada nel Casertano, a Pugliano di Teano. E personalmente poi per me è stata...
1: Riesci brevemente a raccontarcela la storia, davvero in un minuto, di questa cooperativa, che ora ci ha incuriosito anche a noi?
2: Sì, perché era una cooperativa che non esisteva da tantissimi anni, gestita da ragazzi giovanissimi, una cooperativa sociale, quindi anche con un'attenzione verso appunto persone che venivano da percorsi diversi, spesso ci sono ex detenuti o ex tossicomani, cioè ci sono tante storie diverse, tra l'altro che i campisti non conoscono, a meno che qualcuno abbia voglia di condividerle con loro. E soprattutto è una frazione di Teano, quindi è un paese molto piccolo che però fa un lavoro gigantesco, perché si sono presi sulle spalle un bene molto grande, anche creando una rete con altri beni confiscati sempre sullo stesso territorio. E noi per esempio abbiamo conosciuto anche il gestore di un altro bene confiscato molto grande, che è quello sempre nel Casertano, un'altra cooperativa che si chiama Al di là dei sogni, e quindi mi interessava anche capire come questi ragazzi così giovani fossero riusciti ad avere un impatto così grande su questo territorio, e soprattutto di mettermi alla prova in un'esperienza che era molto diversa dal mio quotidiano. Io vivo a Roma, quindi cercare di spostarsi su una cooperativa agricola e fare anche del lavoro agricolo era un po'
1: una realtà diversa, un'esperienza diversa. Com'è stata questa esperienza?
2: È stata... forse sono esagerata, ma per me è stata un'esperienza che mi ha cambiato anche un po' la vita, perché ero anche in un periodo difficile a livello universitario, e oltre al fatto che è stata un'esperienza bellissima dal punto di vista comunitario, perché l'esperienza di campo è un'esperienza che comunque si condivide con altre persone che scelgono di fare quella settimana lì, quindi confrontarsi con ragazzi e ragazze che vengono da diversi luoghi e con diverse età. Io

0: andai da sola, e presi il treno e andai da sola, quindi una bellissima esperienza di comunità e una bellissima esperienza anche perché per una settimana riesci a metterti nei panni di qualcuno che tutti i giorni si impegna in qualcosa anche di difficile a volte. E mi ricordo questa scena di noi raccoglievamo i ceci come attività mattutina e una mattina iniziò a piovere molto forte e noi eravamo tutti molto in ansia perché si sarebbero rovinati i ceci e quindi tutti i ragazzi si svegliarono presto per alzarsi e raccogliere i ceci in modo tale da non disperdere il raccolto che loro avevano avuto, perché i ceci vanno essiccati. E quindi per un momento, anche se noi non eravamo abituati a fare quel tipo di vita, c'era questa premura così grande dal fatto che noi capivamo quanto quella cosa fosse importante per loro. Quindi per una settimana condividere anche qualcosa di importante, cercare di capire cosa si nascondeva anche solo dietro a un raccolto di ceci. Oltre al fatto che noi in quella settimana incontrammo un sacco di persone, ci fu uno scambio molto proficuo con ospiti che loro invitavano, ma anche con gli stessi operatori della cooperativa, che appunto a volte avevano pochi anni più di noi, ma che sono state per me delle persone di grande ispirazione, perché si capisce veramente l'impegno che loro ci mettono tutti i giorni e che fatica, ma anche che gioia può comportare lavorare in un certo settore, impegnarsi in una cosa del genere come può essere la gestione di un bene confiscato.
1: Senti, poi dopo questa esperienza hai deciso di diventare una volontaria, di far parte di questo progetto, di questo percorso?
0: Sì.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia di mercoledì 10 giugno 2026. Oggi ci occuperemo dell'avvertenza che riguarda la StarTech di Trieste, dell'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes e degli 80 anni del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. Il futuro dell'azienda StarTech di Trieste è in primo piano, dunque, e all'insegna della prudenza la reazione dei sindacati e della regione alla notizia dell'interesse di un'azienda americano-libanese e di un fondo. Non sono rassicurati i lavoratori, provati da anni di incertezza.
4: Piccoli passi avanti, ma ancora troppe incertezze. Basta anche solo il titolo del comunicato congiunto per capire la prudenza con cui questa mattina i sindacati hanno accolto l'interesse manifestato ieri nel tavolo ministeriale a Roma di due nuovi partner stranieri che potrebbero portare liquidità e sviluppo a StarTech. Ma è andando davanti allo stabilimento di collaudo e assemblaggio di prodotti high-tech della zona industriale di Trieste che capiamo quanto tra i lavoratori prevalga invece lo scetticismo.
5: Lei da quanto tempo lavora qui?
6: È 37 anni. E c'è una sensazione di precarietà, quantomeno.
7: Una situazione così di stallo è veramente grave, è la più grave di quella che ho vissuto qui dentro.
4: Sembra non aver rassicurato la presenza al tavolo romano, seppur in videocollegamento dal Medio Oriente, di Fadi Daou, CEO della Multilane, l'azienda di data center con sede a Dubai di proprietà americano-libanese, che si è riservata di confermare entro i primi di luglio l'investimento da 2 a 3 milioni di euro nel sito triestino. E poi c'è la possibile entrata di un fondo americano di private equity, Stellex Capital, che il 22 giugno visiterà lo stabilimento.
8: Siamo saltati da un fondo di investimento ad un altro fondo di investimento, per cui la realtà non è tanto mutata rispetto a un anno e mezzo fa.
9: Non fanno industria, fanno interesse e questo sito qui è appetibile.
4: E se il governo ha portato a casa la garanzia del pagamento degli stipendi di giugno, a preoccupare il contratto di solidarietà che scade il 26 giugno. Prudenza doverosa quando si parla di lavoro di 300 persone. La esprime anche l'assessore Alessia Rosolenna, che abbiamo raggiunto a Roma, e sottolinea cosa di buono si è però portato a casa.
10: È innanzitutto una tempistica molto stretta che ha già fissato il prossimo tavolo al 7 luglio e una verifica sia rispetto all'ingresso del nuovo soggetto industriale che entra in StarTech sia del rinnovo della solidarietà, un controllo forte su tutte quelle che sono le azioni in essere.
4: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: Banca d'Italia ha presentato il proprio report sullo stato di salute dell'economia regionale. Crescita modesta preoccupa il nodo del lavoro e la necessità di ben 82.000 lavoratori a sostituire chi andrà in pensione.
4: L'ultima fotografia della relazione annuale sulle economie regionali della Banca d'Italia indica in Friuli Venezia Giulia una crescita. Anche i consumi delle famiglie sono cresciuti, ma le prospettive per l'anno in corso risentono degli effetti del conflitto tra

0: Stati Uniti, Israele e Iran. A parlare Massimo Gallo, direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia.
1: 2025, su cui ci concentriamo con questo rapporto, è stato un anno tutto sommato positivo. Abbiamo stimato una crescita del prodotto regionale dello 0,7%. Teniamo presente che l'Unione Europea è cresciuta al netto di alcuni aggiustamenti statistici dell'1%, quindi insomma siamo pressoché in linea. Il dato positivo è una ripresa della produzione manifatturiera, che invece negli ultimi due anni era in calo, crescita delle costruzioni.
0: Interessanti i dati che vengono fuori dal rapporto sui porti di Trieste e Monfalcone.
1: Hanno una rilevanza strategica come punto di contatto tra, diciamo, il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, e quindi è meno focalizzato sui traffici nazionali e sulle esportazioni nazionali. Ci dicono che ha un impatto anche sul mercato del lavoro, che abbiamo stimato del circa l'1,8%.
0: C'è attenzione sulle retribuzioni in regione, che sono in calo.
1: Sui salari reali facciamo vedere come negli ultimi 15 anni sono in riduzione le retribuzioni reali. La nostra analisi si ferma a 2023, poi c'è stato un recupero, però nel complesso, diciamo, non è stato ancora recuperato questo gap.
0: È andato bene il turismo, ma per la Banca d'Italia occorre ancora uno sforzo per adeguarsi in termini di innovazione. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La politica, giornata di lavoro in Consiglio regionale con Question Time, il seguito della discussione sul disegno di legge in materia di politiche abitative. E arriva la notizia dello stop al bando per il fotovoltaico per le case singole.
3: Andrà in pensione dopo il 15 settembre il bando per gli incentivi per il fotovoltaico per le case singole in Friuli Venezia Giulia, lo ha confermato l'assessore alle infrastrutture Cristina Mirante rispondendo a un'interrogazione del consigliere Marco Putto di Patto per l'Autonomia. La misura, avviata nel 2023, ha coinvolto oltre 44.000 nuclei familiari per un esborso totale di 340 milioni di euro. La giunta punterà di più sui condomini per i quali il bando rimarrà aperto anche nel 2027 e nel 2028, condomini che continueranno inoltre a ricevere contributi per l'efficientamento energetico. L'obiettivo è abbassare l'importo delle bollette. L'assessora Mirante.
4: Andare a promuovere un nuovo bando sull'articolo 3 destinato ai condomini, che guardi all'intero efficientamento del condominio, quindi l'involucro, cappotto, isolamento del tetto e serramenti, ma anche gli impianti.
3: Su iniziativa del democratico Francesco Russo si è parlato anche della legge nazionale sui porti, per la quale la Giunta ha avviato un'interlocuzione con il governo, ha confermato a Mirante. Sulla proposta di creare la società Porti d'Italia S.p.A., le autorità portuali hanno manifestato dubbi fatti propri recentemente dal Consiglio regionale con una mozione approvata all'unanimità. Mentre riprendeva la discussione sulla legge sulle politiche abitative, proseguivano all'esterno del palazzo i prelievi di sangue e plasma da parte di Fidas Isontina, diversi gli eletti che hanno aderito all'iniziativa. Intanto, un gruppo di cittadini ha raccolto i moduli per l'avvio di una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per l'istituzione di due enti locali di area vasta, uno per il Friuli, l'altro per Trieste. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il flusso della rotta balcanica è in diminuzione perché i respingimenti alle frontiere esterne dell'Unione Europea aumentano e l'attività dei trafficanti rende i transiti meno visibili. È quanto emerge dall'analisi dei dati forniti dal rapporto della Fondazione Migrantes.
5: Il diritto di asilo cambierà, sarà più difficile ottenerlo in Europa, mentre i rimpatri saranno più facili. Lo sostengono le associazioni riunite al Circolo della Stampa di Trieste per l'ultimo incontro di un ciclo formativo sulle migrazioni internazionali, in cui la Fondazione Migrantes ha presentato il suo rapporto dal titolo «Richiedenti asilo, le speranze recluse». Cristina Molfetta, coordinatrice del rapporto.
6: Il nuovo patto europeo che entrerà in vigore a giorni il 12 giugno è quello a cui dobbiamo il titolo del rapporto, le speranze recluse, perché prevede, quindi se per anni abbiamo messo degli ostacoli durante il viaggio alle persone per renderli difficili arrivare, con questo nuovo patto europeo mettiamo degli ostacoli anche una volta che le persone sono arrivate all'interno dei nostri paesi.
5: Il patto dell'Unione Europea su immigrazione e asilo, un regolamento che, dicono dal tavolo triestino, non è chiaro in che modo l'Italia intenderà applicare. Diverse le previsioni, tra cui quella sulle procedure accelerate di frontiera, che permettono di esaminare le domande di protezione internazionale direttamente alle frontiere e che potrebbero però diminuire le garanzie per i migranti.
6: È importante chiarire che Trieste non è una frontiera esterna dell'Unione Europea, ma una frontiera interna dell'Unione Europea, perché Trieste e Gorizia confinano appunto con la Slovenia, con i paesi che in realtà fanno a loro volta parte dell'Unione Europea, e questo tipo di procedure di frontiere accelerate invece dovrebbero agire sulle

0: frontiere esterne dell'Unione.
1: Nel frattempo, dalla rotta balcanica continua il flusso di migranti, costretti sempre più ad affidarsi a reti criminali e trafficanti. Gianfranco Schiavone, presidente di CS.
2: Sono soggetti che sostanzialmente riempiono i vuoti, no, che noi abbiamo completamente lasciato. Se noi respingiamo le persone, loro offrono un servizio di passaggio. Se noi chiudiamo i canali di ingresso, li sostituiscono con altri canali. È sciocco pensare che questi

0: scolastico regionale con la direttrice appena insediata Patrizia Pavatti lavora già per il prossimo anno. Tra le novità di settembre, la scuola bilingue italiano-tedesco in 3 comuni dell'arco alpino.
1: Noi abbiamo una regione che ha la fortuna di avere ben 3 lingue minoritarie tra le 12 tutelate a livello nazionale all'interno del territorio.
2: Deve essere il plurilinguismo la marcia in più dei giovani del Friuli Venezia Giulia, ne è convinta la nuova direttrice scolastica regionale Patrizia Pavatti, che tra i diversi ruoli dirigenziali nella scuola ha guidato anche il convitto Paolo Diacono di Cividale, scuola pubblica multilingue. Se lo sloveno e il friulano, dice Pavatti, sono lingue già tutelate, da quest'anno si farà di più per il tedesco. Da settembre al via 3 scuole bilingue nella fascia alpina, Sappada, Paluzza, Sauris, parità di ore tra italiano e tedesco a partire dall'infanzia.
3: Come farete a farlo con gli insegnanti?
1: Naturalmente non abbiamo ancora un organico dedicato. Al momento però abbiamo avviato una collaborazione con la sovrintendenza tedesca di Bolzano, con Graz e Klagenfurt, per avere magari dei studenti senior, quindi dei laureandi o neolaureati, che possono fare un tirocinio presso le nostre scuole, quindi affiancare l'insegnante di classe come docenti di madrelingua e magari in contemporanea anche avere un riconoscimento dei crediti formativi all'interno del loro percorso universitario.
2: E per gli studenti del Friuli Venezia Giulia è stato l'ultimo giorno di scuola, chi aspetta la fidanzata con un mazzo di rose e chi non aspetta altro che fare festa. Bombe d'acqua, musica, fumogeni e magliette goliardiche per gli studenti di quinta.
4: Sogni il posto fisso!
5: Sì, il posto fisso, sono qua da un po' di anni. Finalmente, in teoria, abbiamo finito.
4: La maturità non ti fa paura?
6: No, la maturità non ci penso neanche io, sono già maturo di mio.
2: Abbraccia i suoi ragazzi Carmela Testa, preside del Carducci Dante di Trieste, che rispetto ai tanti problemi in sospeso della scuola dice:
7: le dico che tutte le volte che i docenti vengono e dicono dirigenti abbiamo un problema, io dico siamo ottimisti, è uno solo, lo risolviamo.
2: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Trieste Trasporti, gestore della linea tranviaria Trieste-Opicina per conto del comune, rende noto che nel corso di questa settimana il personale sarà impegnato in programmate prove di guida a bordo delle carrozze del tram lungo il collegamento. A partire da oggi le prove di guida interesseranno anche il tratto di Via Martiri della Libertà fra Piazza Casali e Piazza Dalmazia. Di conseguenza tutti i proprietari di autovetture attualmente parcheggiate in divieto di sosta sui binari della linea tranviaria sono invitati da subito a rimuoverle in modo da consentire il controllo preventivo della linea e appunto la successiva effettuazione delle prove di guida. Gianni Stuparic, Biagio Marin, Pierpaolo Pasolini, Elsa Morante, Margherita Hack e tanti altri grandi nomi hanno attraversato gli 80 anni di storia della nascita del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. Dopodomani festa al Teatro Verdi, a cui tutta la cittadinanza è invitata. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione. Dopo il servizio la linea passerà a Sconfinamenti. Nella puntata di oggi un dialogo con l'assessore regionale della Regione Liguria, Claudia Moric, la cui famiglia è originaria della Dalmazia. Da Daniele Lettic, che ha redatto e condotto in studio, con Carlo Morello alla parte tecnica e Mauro Cumini in regia, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
8: 80 anni di storia intrecciati con quelli di Trieste e dell'Italia. Nato nel 1946 per volontà di Gianni Stuparic, il Circolo della Cultura e delle Arti aveva inizialmente l'obiettivo di promuovere l'identità culturale italiana. Il professor Paolo Quazzolo, associato di storia del teatro all'Università di Trieste, è responsabile della sezione spettacolo del circolo.
9: Viene fondato un circolo culturale che aveva il compito proprio di invitare qui in città i più grandi personaggi, non solo dell'ambito umanistico ma anche di quello scientifico, proprio per mantenere i contatti, i legami con l'Italia.
8: Nel corso dei decenni il circolo è diventato un luogo di confronto e produzione culturale che ha ospitato alcune delle personalità più autorevoli del Novecento italiano, da Eugenio Montale a Elsa Morante, da Pasolini a Piero Angela, fino agli incontri con i presidenti della Repubblica, una memoria che oggi il circolo sta rendendo accessibile anche attraverso un vasto archivio, in parte digitalizzato, fatto di documenti, registrazioni e filmati.
9: L'archivio è visitato costantemente da studiosi, i quali trovano, come dire, anelli della cultura triestina, perché la verità è che molti degli archivi che noi abbiamo sparsi in città si parlano tra di loro, dialogano tra di loro, per cui quello che trovi in un archivio ha la sua ideale prosecuzione in un altro archivio.
8: Oggi il Circolo della Cultura e delle Arti punta a coinvolgere nuove generazioni e celebra il traguardo degli 80 anni con una festa aperta alla città venerdì 19 giugno al ridotto del Teatro Verdi alle

17:30 con i saluti delle autorità e poi il concerto del fisarmonicista Alessio Colautti, accompagnato al pianoforte da Corrado Gulin, tra operetta e canzone triestina d'autore. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di culture, di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato quest'oggi da Assunta Cannatà.

0: Oggi ci occupiamo di memoria, di identità e di futuro insieme a una protagonista della vita istituzionale italiana che porta dentro di sé una storia profondamente legata all'Adriatico orientale. Ospite della trasmissione di oggi è Claudia Moric, assessore al bilancio e al personale della regione Liguria, ma soprattutto figlia di esuli, il padre quarnerino originario dell'isola di Veglia e la madre di Zara. La sua è una testimonianza che racconta cosa significhi crescere in una famiglia segnata dall'esodo, convivere con la nostalgia di una terra mai conosciuta direttamente e allo stesso tempo scoprire che quella diversità vissuta da bambina come un peso può trasformarsi in una straordinaria ricchezza culturale e umana. Con lei parleremo di identità giuliano-dalmata, di memoria familiare, del ruolo delle associazioni degli esuli, del rapporto con le nuove generazioni e delle sfide che attendono una comunità dispersa ma ancora viva. E parleremo anche di Liguria, una delle regioni che più hanno accolto gli esuli dell'Adriatico orientale e che continua a sostenere iniziative dedicate alla loro storia e alla loro memoria. Benvenuta a Sconfinamenti, assessore Claudia Moric.
1: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera.
0: Buonasera a lei e benvenuta nuovamente a Sconfinamenti. Allora partiamo dall'inizio, ci racconti un po' la storia della sua famiglia con questa doppia origine quarnerino-dalmata, no?
1: Sì, una doppia origine, mio papà di Veglia, come avete già detto, mia mamma di Zara, si sono incontrati in Liguria, perché ognuno con la sua storia, ognuno con le sue vicissitudini, e poi ad Arenzano un'amica comune.

0: me li ha presentati. E quindi diciamo che subito hanno avuto una comunanza di origini, una comunanza di dialetto parlato e di tradizioni, e sono stati bravi perché questo dialetto e queste tradizioni, ancorché mio papà non ci sia più da tanti anni, mia mamma abbia 97 anni compiuti, le hanno tramandate, tant'è vero che io e i miei due fratelli, con mia mamma e con tra di noi, parliamo assolutamente in dialetto, ed è un tratto distintivo che ha caratterizzato anche la mamma, perché lei dopo tanti anni, lei è arrivata nel 47 a Genova, e dopo tanti anni lei nei negozi o comunque con le persone parla comunque una sorta di dialetto italianizzato, e quindi diciamo che immediatamente la distinguono e le dicono: ma lei è veneta? E allora lei comincia e racconta la sua storia.
1: E sua mamma conferma la longevità delle, soprattutto delle donne dell'Adriatico orientale, insomma, 97 anni.
0: Io dico sempre che se non fossero stati così non sarebbero sopravvissuti, ecco, non avrebbero avuto la forza di rinascere nelle condizioni, insomma, che conosciamo.
1: Certo. Veglia è una posizione un po' particolare, perché non faceva parte del Regno d'Italia fra le due guerre, e mentre Zara era l'enclave, quindi un esodo, se vogliamo, un'origine un po' particolare, se vogliamo.
0: Nel senso che mia mamma ha avuto una storia di esodo molto travagliata, nel senso che la sua famiglia era pronta a partire già nel 45. Ma è accaduto che pronti sul molo per essere imbarcati c'è stato un episodio di un'uccisione, credo, di una persona che faceva parte dei partigiani di Tito, e quindi il comandante del piroscafo che doveva imbarcarli, doveva trasportarli verso le altre province d'Italia, ha detto: io rientro, ma non imbarco nessuno, perché sono sicuro che avrò delle ritorsioni. E in questo modo ha salvato centinaia di vite, perché in effetti il piroscafo è stato affondato durante il viaggio di ritorno. Quindi mia mamma ha avuto la ventura, chiamiamola, o la disgrazia in qualche senso, in qualche modo, di vivere per 2 anni sotto Tito, lei dice: ho vissuto 2 anni sotto Tito, cioè era già vigente il regime, e quindi hanno vissuto 2 anni veramente di ansia e di insomma avventure poco piacevoli. Mi racconta sempre: alla sera si andava a dormire, non si sapeva se l'indomani mattina a colazione potevamo esserci tutti oppure nella notte qualcuno poteva essere stato preso e portato via.
1: Certo, entrare a casa, bussare la porta, rompere, sì,
0: senza nessun motivo, esatto. Senza nessun motivo se non quello di essere italiani, quindi erano tutti esposti, ecco.
1: Lei diceva che in famiglia abbiamo sempre parlato in dialetto, a lei e a suo fratello, quindi quanto hanno inciso anche, penso, le storie, se ci sono state delle storie, perché tante volte gli esuli poi non erano soliti parlare, no, delle loro vicissitudini con i familiari, con le nuove generazioni, come se non volessero far ricadere anche su di loro il peso di quello che avevano vissuto.
0: Assolutamente sì. Il tema per me è stato che mia mamma, figlia unica, è partita appunto con suo papà, sua mamma, e c'era anche la nonna all'epoca, che è esodata e poi è morta qui a Genova. E quindi tutta la famiglia era una famiglia molto legata, e mia nonna ha convissuto con noi, come si usava fare nei tempi passati, ora molto meno, sappiamo. Però loro non raccontavano, ma al mattino, io ricordo, si parlavano tra loro, mia mamma e mia nonna, e o una o l'altra immancabilmente cominciava col dire: ah,

0: notte mi ho sognato De Zara, ti te ricordi, la via, la calle, eccetera, eccetera. E quindi noi, che i bambini ascoltano e sono come spugne, no? E eravamo molto incuriositi, io e mio fratello e i miei fratelli, tutti e due, di questi racconti, e questa Zara era un qualcosa di molto lontano, perché per molti anni i miei non hanno proprio più voluto mettere piede, neanche andare a vedere, assolutamente. C'era un rifiuto che è stato superato abbastanza recentemente, e quindi noi avevamo questa idea di questa città e di questa vita proprio differente da quella che facevamo, e come avete detto bene, ci sentivamo diversi perché intanto il cognome, no? La prima cosa che tu chiedi a una persona: come ti chiami? Ah, Moric, ma come mai Moric? Io quante volte avrei voluto chiamarmi Rossi o Bianchi, no? Per essere, perché poi da piccoli tu hai questo desiderio da piccolo di essere omologato, no? Di essere, di essere uguale agli altri in qualche modo. E questi bambini che avevano i nonni, mio nonno è nato lì, abbiamo la casa dei nonni in campagna qua dietro, e io dovevo parlare di Zara, dovevo parlare di Veglia, che poi Veglia aveva preso questo nome difficilissimo di Kirk, che quindi ancora era ancora più lontana, no, da noi, e quindi diciamo che questo elemento ci ha sempre un po' distinto, noi ci sentivamo un po' diversi, ecco, dagli altri, però era una differenza che, mentre da bambini cercavi di non sottolineare, cercavi di nascondere in qualche modo, e poi quando appunto abbiamo cominciato a ripercorrere, a rivedere i luoghi, e soprattutto a frequentare quelli che si chiamano viaggi di Ulisse, che per noi dell'associazione Dalmati Italiani nel Mondo erano dei viaggi che vengono fatti tuttora. Siamo andati anche quest'anno a maggio con la mamma, nonostante l'età, l'abbiamo portata a Zara insieme agli altri membri dell'associazione. È chiaro che la prima volta che ho sentito tutte queste persone che parlavano il mio dialetto, mi sono sentita finalmente parte, no? Mi sono sentita parte di qualcosa, mi sono sentita, come posso dire, abbracciata, se posso, in maniera così figurativa, e quindi è stato un bellissimo, una rinascita che poi mi ha portato a cercare di capire, e quindi, perché io faccio parte di una generazione che è andata a scuola molto prima della legge 92 del 2004, quindi i miei libri non parlavano di queste cose, non sapevamo niente di confine orientale, ero piccola quando c'è stato il trattato di Osimo, quindi anche questa cosa l'ho vissuta proprio da lontano, non l'avevo seguita per niente.
1: Un conto era stare a Trieste, ancora un conto a Genova, infatti, sì.
0: Sì, sì, noi siamo, eravamo... non ho capito.
1: No, come megafono della storia, in conto di stare a Trieste, dico Trieste, Gorizia, queste parti.
0: Assolutamente sì. Noi siamo stati sempre lontani anche geograficamente. Pensare che la mia nonna è stata quella che ha scelto, perché mia nonna era formatrice presso la manifattura tabacchi di Zara, formava le operaie che poi facevano le sigarette, eccetera. E lei, quando è venuta via da Zara, sono stati messi in un campo di concentramento vicino all'Aquila, Campo Imperatore. E lei poi, con l'intraprendenza che la distingue, perché mia nonna, nonostante fosse del 1903, la persona più moderna che io abbia mai conosciuto, con più iniziativa e assolutamente senza paura del mondo, ha fatto una colletta, ha chiesto agli altri di aiutarla per comprare il biglietto per andare a Roma, e lei ha comprato il biglietto per Roma e è andata

0: al ministero, si è presentata e ha detto: buongiorno, io sono una vostra dipendente, voglio sapere dove devo andare a lavorare. E la risposta, pensi, che è stata: signora, meno male che è venuta, perché ancora un mese e sarebbe decaduta, perché era considerata assente ingiustificata, capito? E quindi quando ha dovuto scegliere ha detto: voglio un posto con il mare e voglio un posto dove il sole sorga e tramonti
1: nella parte giusta, come si dice.
0: Esattamente, dalla parte giusta.
1: Lei prima ne ha fatto un cenno: i suoi genitori poi sono tornati a Zara e a Veglia molto tardivamente, mi diceva, perché un passaggio non è mai stato un passaggio facile per gli esuli, questo di ritornare.
0: No, e le devo dire che mentre mio papà, che era appunto di Veglia e che aveva lì ancora dei rimasti, no? Perché suo zio e quindi alcuni cugini erano rimasti lì, la realtà isolana è molto differente da quella
1: di una
0: diciamo
1: città.
0: Delle città, della terraferma, per cui diciamo che lì c'era ancora la casa di famiglia, c'era il paese, erano rimasti le persone, non erano andati via tantissimi, e quindi tornavamo, quando noi eravamo piccoli tornavamo spesso, ecco, mio papà non aveva questo distacco. Invece la famiglia di mia mamma a Zara è tornata, che io ero già grandina, avrò avuto una dozzina d'anni, quindi molto molto più avanti, sì. Sì, non riuscivano, anche perché i bombardamenti che ci sono
1: stati
0: poi a
1: Zara, infatti,
0: hanno distrutto. Mia nonna era su una collina perché erano sfollati dal centro e sono andati a fare nei dintorni, e da una collina vedeva i bombardamenti famosi del 2 novembre, dove appunto la città veniva bombardata continuamente, e piangendo diceva: guarda, povera mia Zara, come la bombarda. E c'era una donna croata lì che gli ha detto: la bombardiamo e la bombarderemo ancora, perché la vogliamo ricostruire come vogliamo noi. E quindi lei poi non se la sentiva proprio di tornare. ma poi c'è riuscita
1: con grandi sforzi, chiaro. Allora io direi di fare una prima pausa, un blocco musicale, prima pausa, e poi ritorniamo con l'assessora regionale della Liguria, Claudia Moric.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, ospite quest'oggi l'assessore Claudia Moric, assessore al bilancio e al personale della Regione Liguria, ma ricordiamolo soprattutto figlia di Esuli, padre di Veglia e madre di Zara. E, assessore, quanti sono gli Esuli Giuliano Dalmati a Roma? Io mi ricordo anche un sindaco, no, di Genova e anche
1: sì,
0: altre...
1: Sì. C'è il sindaco Sansa, che è di Pola, credo, è stato sindaco, perché comunque Genova aveva nelle vicinanze di Genova c'era la colonia Fara a Chiavari, che era una dei centri di raccolta dei profughi, e quindi in tanti, e soprattutto a Spezia ci sono tanti esuli che però devo dire hanno, per quanto mi riguarda, assorbito un po' il carattere genovese ligure, ecco, perché sono meno espansivi.
0: Infatti, non è un pregio, ecco, se posso permettergli una battuta.
1: No, anzi, perché mia mamma, una delle cose che più ha patito in questo trasferimento è stato proprio il cambiamento dell'atteggiamento delle persone, che per carità, bravissime persone, ci mancherebbe altro, ma l'espansività e la gioia di vivere, chiamiamola, che hanno i dalmati e gli istriani, in genere, insomma, la nostra gente è assolutamente non paragonabile alla riservatezza e alla discrezione, diciamo così, dei liguri e dei genovesi in particolare. Però diciamo che i liguri hanno accolto bene, tanta gente ha aiutato, anche la mia nonna quando è arrivata, e naturalmente c'è il bene e c'è il male. Non dimentichiamoci che a Spezia, dove c'era appunto un campo profughi, c'è stata la campagna elettorale nel 48 e un dirigente della CGIL genovese ha pensato bene nel suo comizio di paragonare i Giuliano Dalmati al bandito Giuliano in Sicilia.
0: Ah, è vero, là che era successo,
1: Giuliano,
0: sì, giusto.
1: Noi abbiamo i banditi,
0: sì,
1: Giuliani.
0: Era successo a Spezia, sì.
1: Era la Spezia, sì, e quindi diciamo che come in altre parti d'Italia questa diciamo fuga, questo desiderio di ricongiungersi, di restare in Italia non era stato compreso, era stato un po' strumentalizzato, diciamo, da alcune forze politiche specialmente, e quindi il tema dell'accoglienza è un tema variegato, ecco, vicino a situazioni di grande accoglienza ci sono stati episodi veramente

0: vergognose.
1: Lei prima ci ha raccontato di aver vissuto per anni con alcuni un po' interrogativi sulle sue origini quando era giovane, in infanzia,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì,
1: quando
0: sì.
1: È stato un momento che ha deciso di approfondire, iniziare a studiare la storia della sua famiglia, dell'Adriatico orientale, dei Dalmati in particolare? C'è stato un momento?
0: Sì, c'è stato un momento, le raccontavo, quando mia mamma, che è sempre stata... diciamo che da un certo momento in avanti ha partecipato ai viaggi a Zara che vengono fatti nel mese di maggio e anche nel mese di novembre per commemorare i morti e per andare quindi nel cimitero di Zara, e esiste anche il madrinato che si occupa proprio, ha un compito importantissimo che è quello di curare le tombe italiane nel cimitero di Zara.
1: Giusto.
0: Questo è un compito assolutamente importante, perché si occupano di pagare, di raccogliere
1: sì,
0: diciamo le tasse, di riparare le tombe, insomma è tutta un'attività che altrimenti vedrebbe queste tombe assolutamente diciamo dimenticate e quindi poi riutilizzate non certo da italiani o da esuli, per cui approfitto per ringraziare l'attività del madrinato. Comunque, tornando al discorso, io poi a un certo momento ho iniziato ad accompagnare la mamma, perché naturalmente con l'andare dell'età,
1: giusto,
0: mia mamma
1: sì,
0: purtroppo è stata colpita abbastanza giovane dalla maculopatia e quindi insomma una malattia degli occhi che quindi è abbastanza invalidante, e quindi ho cominciato ad accompagnarle. Come le dicevo, per la prima volta mi sono sentita veramente a casa tra queste persone, e allora lì mi è venuta proprio la curiosità, e devo dire i racconti che facevano soprattutto alcuni, ricordo tra tutti Adriana Ivanov Danieli,
1: certo, che vive a Padova, no? Certo,
0: esatto,
1: sì, sì, sì,
0: che conoscete tutti, e che ha scritto anche un libro che è stato il mio manuale, diciamo così, Istria, fiume, Dalmazia e terre d'amore, che mi ha dato proprio un inquadramento sia dal punto di vista storico naturalmente, ma anche dal punto di vista di quelli che sono stati i sentimenti e il coinvolgimento emotivo di queste persone che hanno veramente vissuto cose che segnano, ecco, tanti aspetti, insomma tante sfumature del carattere di mia mamma le ho capite solo
1: dopo
0: aver
1: chiaro,
0: capito questa, aver approfondito la sua storia, senz'altro.
1: Adriana Ivanov, che salutiamo, che forse ci starà anche ascoltando come tutti i nostri amici delle associazioni varie. Ma
0: sì,
1: a proposito delle associazioni, una domanda, appunto lei è seconda generazione, c'è questa fase di ricambio generazionale che non è semplice, perché c'è il rischio appunto che tutto quello che è stato fatto negli anni scorsi venga magari un po' perso, no?
0: Certo.
1: Cosa sarebbe da fare per coinvolgere maggiormente, o quello che si sta anche già facendo per coinvolgere i giovani, le nuove generazioni, delle famiglie?
0: Ma guardi, io le dico questo, è chiaro che con l'allontanarsi nel tempo dei fatti, delle vicende e con la riduzione del numero di chi le ha vissute, si rischia proprio questo, ma la legge 92 del 2004 e il fatto che comunque ci sia un'azione veramente propositiva da parte delle associazioni sta portando a conoscenza dei giovani anche questo pezzo della nostra storia. Io quello che vedo è che i giovani d'oggi, mi è capitato per la prima volta giusto quest'anno di accompagnare un gruppo di studenti con le loro insegnanti in visita, siamo andati a Gorizia, Nova Gorica, sia a Bassovizza, siamo andati a Re di Puglia, abbiamo fatto
1: viaggi
0: del
1: ricordo.
0: Poi hanno... Sì, assolutamente, perché la Liguria è stata, devo dire con orgoglio, la prima regione ad approvare la legge sul giorno del ricordo.
1: Giusto.
0: E ad attivare, diciamo, queste azioni di coinvolgimento delle scuole e dei giovani. E

0: e ho trovato giovani veramente interessati, veramente coinvolti, interessati a sapere. Magazzino 18, grazie anche alla guida, che era una guida assolutamente una custode di Magazzino 18, bravissima, piangevano tutti perché effettivamente avevano proprio capito, introiettato quello che era l'esperienza di queste persone. Quindi due cose io farei: intanto continuare assolutamente a divulgare la conoscenza di questi fatti e di queste situazioni, e soprattutto dare una mano maggiore a quella che è ancora l'italianità in Dalmazia e in Istria. Noi abbiamo adesso a Zara la comunità italiana che si è ricostituita, e sta facendo un grande lavoro, e quindi quello che dobbiamo fare è stare vicini a quelle persone per cercare proprio di portare avanti le tradizioni, il dialetto e tutto quello che fa parte della nostra cultura. Noi, ecco, quello che vorrei sottolineare, che sottolineo sempre, non abbiamo alcuna, come posso dire, alcun desiderio né di riappropriarci della terra, né di tornare, né di, assolutamente, ci mancherebbe altro, già abbiamo troppe guerre intorno a noi. Quello che noi vorremmo è proprio in una sorta di collaborazione, in modo tale che ognuno coltivi le sue tradizioni, il suo modo di essere, ecco, in pace con gli altri. Quindi quello che auspicherei è proprio riuscire a fare questo. E siccome la politica dovrebbe essere un qualcosa che aiuta i cittadini a realizzare i propri sogni, i propri desideri, auspicherei che la politica questa parte di richiesta la ascolti.
1: Io direi, facciamo una seconda pausa musicale e rientriamo per parlare un attimo dell'attualità e del futuro di quello che riguarda la memoria, sempre con l'assessore Claudia Moric.

0: Ultimo scorcio di sconfinamenti, siamo sempre con l'assessore ligure Claudio Moric. E visto che stiamo arrivando, ci stiamo avviando verso la conclusione della trasmissione, le faccio due domande in una. E per quanto riguarda l'attualità e il futuro della memoria dell'esodo giuliano dalmata, diciamo così, e ci sono monumenti e luoghi della memoria che sono stati anche recentemente contestati o vandalizzati proprio anche a Genova, ma posso dire anche a Firenze, è successo ripetutamente anche altrove. E perché a suo avviso questa storia continua a dividere, e se il fatto di essere stati presenti come associazioni degli esuli a recentemente il Salone del Libro di Torino, dove era presente anche lei, può essere d'aiuto per le nuove generazioni per imparare quella che è stata realmente la storia di queste terre?
1: Allora, sì, purtroppo è così. Noi a Genova abbiamo avuto ripetutamente la targa in memoria di Norma Cossetto vandalizzata, distrutta, eccetera. Io credo che si tratti proprio dell'ignoranza. L'ignoranza è una brutta cosa perché non ti permette di giudicare in maniera obiettiva. Se tu non conosci, tu puoi essere, come posso dire, strumentalizzato e manipolato da chiunque, no? Perché chi ti racconta la storia te la racconta a suo modo e ti dipinge le persone come magari non sono. E questo è un problema. Noi adesso a Genova stiamo valutando addirittura, e questa è una sconfitta da un certo punto di vista, stiamo valutando addirittura di spostare la targa in una posizione più protetta e meno, diciamo, esposta. Però da una parte questo ci porterebbe, diciamo, una maggiore serenità perché diciamo difendiamo un simbolo. Dall'altra è chiaro che è come essere come dichiarare di non avere
0: una sconfitta, diciamo, tra virgolette,
1: esatto,
0: sì.
1: una sconfitta, però appunto ne stiamo discutendo perché come vi ho detto le sensibilità sono diverse, bisogna che troviamo una soluzione che vada bene a tutti. E per quanto riguarda invece la seconda domanda
0: che riguarda il Salone del Libro, sì, il fatto di essere
1: che riguardava
0: presenti.
1: Sì, il Salone del Libro, io credo, per quello che ho visto come afflusso di giovani al Salone del Libro, che è assolutamente indispensabile esserci, perché anche il solo passare dallo stand e guardare una fotografia, guardare la parola esuli, può attivare una curiosità che può poi portare alla conoscenza, perché come ho detto ai ragazzi che hanno fatto parte del viaggio del ricordo, bisogna essere assolutamente autonomi nel farsi le proprie opinioni, perché questo è basilare per poter nella vita scegliere veramente liberamente. La libertà ce l'hai solo quando puoi scegliere, e puoi scegliere se conosci, altrimenti non sei tu a scegliere.
0: Chiaro. Lei recentemente ce l'ha detto anche prima, ma l'ha detto anche nell'intervista rilasciata alla Voce del Popolo le settimane scorse, che a un certo punto della sua vita ha capito che la sua vera casa non era un luogo fisico, ma la gente che condivideva la sua stessa storia. Ce l'ha detto prima anche col dialetto e quant'altro. Sì. Oggi, dopo tanti anni, dove sente di essere davvero a casa? Perché la domanda fulcra un po' per tutti gli esuli e discendenti, no? Saper di non avere le radici, dove si è.
1: Sì. È una domanda difficile, dove sono a casa? Sono a casa, io direi che la mia fortuna è quella di essere a casa in tanti posti. Sono a casa qui a Savona, dove sono venuta quando ero piccola, avevo 3 anni quando ci siamo spostati qui a Savona per questioni di lavoro di mio papà. Sono a casa

0: Genova, dove sono 40 anni che lavoro in regione. Oggi, vabbè, adesso ora ho un altro ruolo, ma ho cominciato giovanissima, non avevo ancora 20 anni, a lavorare per la regione Liguria, e ho fatto tutto il percorso professionale all'interno della regione, per cui sono a casa a Genova, dove viveva mia nonna anche, però sono a casa quando vado a Zara, sono a casa quando vado a Veglia, per cui diciamo che questa tradizione di viaggio, questa tradizione di spostamento mi ha aiutato a trovare casa dove sono, ma a non perdere le radici che restano comunque lì a Veglia e a Zara, dove nasce la mia storia.
1: Chiaro. E a proposito di viaggi, l'associazione Dalmati Italiani nel Mondo, di cui lei fa parte, ha scelto di organizzare il raduno a Zara, giusto?
0: Sì.
1: E lei sarà presente?
0: Io ho detto già che cercherò di fare assolutamente del mio meglio per essere presente, compatibilmente naturalmente con i miei impegni, ma è assolutamente importante che noi come altre associazioni riusciamo a vederci dove tutti siamo nati, o direttamente o indirettamente come me, perché faccio parte di una seconda generazione, però appunto, come dicevamo prima, le radici sono lì.
1: Com'è il rapporto con Toni Concina? Una persona stupenda.
0: Splendido, splendido. Come si fa a non avere un rapporto meno che splendido con Toni Concina? Una persona a cui io invidio la vitalità, la gioia di vivere, come posso dire, l'intraprendenza, e il fatto che comunque dobbiamo ringraziarlo tutti, perché il traghettamento dell'associazione dell'ADIM Libero Comune di Zara in esilio, che era la nostra, diciamo, radice, è stata poi adesso trasformata nell'associazione Dalmati Italiani nel Mondo, già Libero Comune di Zara. Quindi abbiamo fatto una trasformazione che non è stata semplice, e lui poi è il fautore, insieme ad altri naturalmente, della rinascita della comunità italiana di Zara, per cui ha fatto un lavoro, è stato veramente instancabile, e dobbiamo essergli tutti grati. Sì.
1: Assessore Claudia Moric, noi siamo arrivati alla conclusione, la ringraziamo per essere stata con noi quest'oggi a Sconfinamenti.
0: Sono io che ringrazio voi, perché è stata una chiacchierata veramente piacevole, grazie mille.
1: Grazie ancora, e siamo appunto giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it, alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Mauro Cumin alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Basta pensarlo in termini di frequenza. Noi tutto quello che interpretiamo sono nel dominio delle frequenze elettromagnetiche, quindi anche ogni forma di cosa che tocchiamo, che vediamo, sono frequenze. E per cui sì, nella quantistica devo dire mi affascina molto, perché si esplora il mondo delle infinite possibilità. In ogni caso, tornando invece a un discorso organico e elettromagnetico, proprio il fatto della nota di riferimento dell'A, che è stato negli anni 30 portato a 440 Hz, è diventato quello lo standard. Non è sempre stato così, che prima non è, ogni paese, in Francia era 435 Hz, in Italia Giuseppe Verdi fece, credo, non so se lo fece, beh, insomma, la musica era intonata con il La a 432 Hz. Lo stesso Stradivari, Vivaldi. Fatto sta che
2: buona
1: succede,
2: compagnia, diciamo.
1: Che succede che alla fine questo 432 Hz, quindi, fa sì che in quello spazio si generano delle armoniche che hanno più un decadimento più lento. Questo decadimento fa sì che tutti gli strumenti che suonano aventi come riferimento il 432 Hz generano delle armoniche, subarmoniche che come si ampliano lo spettro delle frequenze esistenti in quello spazio. E quindi è un po' il concetto è quello, che quindi suona più forte, suona più organico, è
3: più
1: come
3: ampio,
1: se le nostre percezioni ricevono più frequenze, più vibrazioni dallo stesso fonte sonora. Quindi è questo il motivo per cui anche Stradivari, adesso lo dico brevemente, gli strumenti erano tutti costruiti perché la frequenza di riferimento era 432 Hz. Lo Stradivari che sta nella teca a Cremona è costruito per suonare 432 Hz.
3: E poi voglio dire, chi ascolta il disco alla fine non è che deve sapere tutte queste cose, magari sentirlo.
1: È un fatto esperibile, non interpretabile.
3: Citavi Verdi, ma potremmo dire dai Verdi ai Pink Floyd, poi, no?
1: La storia dei Pink Floyd è molto discussa, perché c'è chi dice che è stato registrato a 432 Hz e poi l'hanno portato a 440. Chi invece dice il contrario, che è stato registrato a 440, poi delle persone che appunto l'hanno portato a 432 Hz. Ma io non voglio discutere su questa cosa, perché non me ne frega niente.
3: Soprattutto
1: io, la scelta che ho fatto non è un fatto a parte esoterico. Di fatto la musica è sempre stato un elemento che interagisce con gli organismi, con le cellule, con le vibrazioni, per cui
3: come le frequenze,
1: anche col citoplasma, certo. Però fatto sta che io ho a casa gli strumenti, la chitarra, l'ho accordato a 432 Hz già da un po', perché mi sono accorto che generano più frequenze. Quindi la scelta di farlo a 432 Hz è per un fatto di produzione, di gusto, di armonia, di sonorità. Esatto, quindi basta questo. Poi, sapevo, mi hanno sempre detto anche i Pink Floyd, poi mi dice guarda che non è vero, stato un sacco di truzzate, mi sono autocensurato.
3: Bravo, grande. Simona.
4: Max, io continuerei a parlare di frequenze, però questa volta frequenze temporali. Torniamo indietro nel tempo, l'abbiamo detto all'inizio.
1: Non esiste il tempo.
4: Ecco, questo è molto interessante, questo scorrere.

0: il tempo che non esiste. Esatto. Però qualcosa c'è, no, in questi 30 anni dal primo disco Contro un'onda del mare, perché tu ne parli spesso di questo tempo, tu dici che non esiste, però di questa perdita di illusione, di questo scorrere. Ma del tempo di che cosa?
1: Ma io, guarda, ti do una piccola interpretazione del tempo, secondo una, diciamo, interpretazione assolutamente soggettiva. Il tempo non cambia, ma sono le cose che cambiano nel tempo, sono gli eventi. Il tempo è un luogo in cui accade il cambiamento. È come quando prendi un vinile, no? E c'hai un solco in cui tu vivi la tua linea temporale, che è il punto in cui la tessina tocca il vinile. Nello stesso luogo, nello stesso vinile, ci sono altri solchi. Quindi è come se tu sposti la puntina da un punto a un altro del vinile e cambi linea temporale, ma tutto il tempo esiste nello stesso tempo, ma puoi sperimentare solo un solco alla volta. Non so se questo è un concetto che può avere un suo senso. A livello quantistico può averlo, sì, perché il tempo è legato a questo universo che di fatto esiste il tempo, perché non andiamo oltre.
2: L'entropia, vabbè, tutta una serie di cose che lasciamo però, al caso.
0: Però io l'avrei ascoltato per ore questo concetto, no, beh, ma
1: comunque sono questioni che io penso che molte persone sono incuriosite da questi fatti, e sono io, così come tante persone, mi incuriosisce tutto il discorso della fisica quantistica, ma proprio come curiosità personale, non pretendo di essere un conoscitore, ma sono un curioso che ogni tanto indaga la natura di questi eventi quantistici.
2: Anche perché ci troviamo immersi in un mondo del genere, anche se non sempre ne siamo coscienti.
1: Ma c'è chi dice che in realtà questo universo sia un grande buco nero, in realtà.
2: Potremmo vivere. Sai che sono molto appassionato anch'io.
1: Allora niente, siamo fottuti.
2: Siamo persi in questo buco temporale.
3: Che poi si parla di nastri che girano, si rivoltano, in qualche modo il concept album ha un. Vuole essere anche un senso, perché. Però questo album, che ha numerosissime tracce e solchi,
1: sono 20 tracce,
3: però sono tutte legate tra loro. Se uno sposta avanti e indietro, poi ritrova dei temi.
1: Ritrova, anche se i temi sono diversi. Quello che accomuna questo album, il concept di questo album, è proprio il fatto di scrivere della musica intorno al testo, quindi il testo già come suono. Il suono della parola è tanto importante quanto l'arrangiamento dei pianoforti, chitarre e bassi, quindi già la poesia o il suono della parola è musica, come d'altronde la poesia classica da Montale, da Zanzotto, da Mallarmé, insomma tanti poeti che descrivono la poesia come già evento musicale. Quindi io ho lavorato come quando si faceva un tempo che al musicista si dava il libretto e si musicava il libretto, la Bohème di Puccini, gli hanno dato il libretto e gli ho scritto la Bohème sul libretto. E quello che ho fatto è ho preso questi testi che ho ritrovato anche nei cassetti, testi che l'ho in qualche modo un po' lasciati da parte, incompleti.
2: Però qui torna il tempo, questo intersecarsi delle onde temporali.
1: Esatto, questi eventi temporali, che questi oggetti, questi scartafacci trovati nei cassetti, che sono stati soggetti anche a una forma di ionizzazione della materia legata allo scorrere del tempo, quindi mi sono accorto che esiste il tempo perché sono ingelliti foglietti di carta.
2: Vedi?
3: Quindi queste cose così secondarie come il tempo, come viviamo, dove siamo, poi c'è anche l'amore.
1: E c'è anche la passione, l'amore. Cioè, tanto.
3: Io cito che c'è di male chi ama, condivide l'anima con chi l'anima gli dà. A proposito del suono delle parole,
1: Sì, certo. Quello è fondamentale. Io penso che in questa forma di entanglement quantistico in cui viviamo, la percezione per me rimane un fatto reale tanto quanto ciò che interpreto e decodifico di questa sinfonia di frequenze elettromagnetiche che chiamiamo universo. Però di fatto siamo, così come la sofferenza è una forma contagiosa, anche l'amore è, in qualche modo si espande anche intorno alle persone che producono amore, quindi è un amore profuso che di fatto diventa contagioso, e quando si fa arte con amore, di conseguenza l'amore viene intrappolato in questi che sono i meandri dell'elettromagnetismo in cui nascono i suoni dal nastro, oltretutto registrato anche sul nastro magnetico. Vecchio studio,
3: non ci facciamo mancare nulla. Tra l'altro, sempre che c'è di male, citando insomma anche il videoclip, come un innamorato in tangenziale.
1: Esatto.
2: Il fatto di essere comunque riuscito, partiamo da lontano, no?

0: quell'onda contro cui andavi,
1: un'onda del mare,
0: sì. Contro l'onda del mare, sai più o meno dove a quei tempi pensavi di poter arrivare, o è un percorso che ti ha sorpreso, che ti ha stravolto, che ti ha portato da altre parti senza che tu l'avessi in qualche maniera pianificato, seppure sì. Si può pianificare questa vita?
1: Beh, allora, già intanto il fatto di quello che è cambiato, ecco, già il fatto di chiamare un album contro un'onda del mare, è il

0: privilegiato e soprattutto grato alla vita stessa per avermi concesso l'opportunità di procedere, di fare arte, di farlo sempre con lo stesso impegno, la stessa passione. Però ecco, la differenza tra contro un'onda del mare, che adesso non sono contro niente, no, non direi, per ogni cosa è quella che è, senza essere contro, cioè si può essere, nel senso contro, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma nel rispetto sempre di quella che è l'opinione contraria. Quindi mi sono accorto che nella vita chiunque la pensa diversamente anche da me, ma anche a livello musicale, lo ascolto sempre, perché è sempre qualcosa da insegnarmi. Quindi non è mai un essere contro per principio.
1: Per principio.
0: È un essere in...
1: Come a me succede invece di questi tempi, devo dire. Ma,
0: che
1: certo. Purtroppo.
0: C'è, ovviamente a livello sociale e politico, insomma, c'è una situazione in cui io sono decisamente contro quello che sta accadendo e non si può essere diversamente.
1: Beh, certo.
0: Ma parlo nella quotidianità, nell'essere, nell'ascoltare anche chi ha un pensiero diverso, quando lavoro con la musica mi piace moltissimo ascoltare anche chi ha una visione diversa rispetto a quella che sto applicando io, proprio per imparare qualche cosa, per confrontare questa visione, per poi decidere. Quindi ecco, Contro un'onda del mare è un disco molto era così, doveva essere così, avevo deciso tutto io, dovevo fare esattamente così. In questo disco invece ho collaborato con persone con cui c'è stato appunto questo grande amore, questa grande passione che abbiamo condiviso nel realizzare un disco comunque pieno e pregno di questo amore e passione.
1: L'ornamento delle cose secondarie è il nuovo disco di Max Gazzè, e tra l'altro mi ero segnato un'altra valanga di domande, ma magari proseguiamo dopo.
0: Darò risposte più brevi, almeno
1: mi veniva in mente, ascoltando proprio il medley dall'inizio, una frase bellissima che è il senso immenso della vita, bellissima, ma a volte questo senso non sempre è così facile, è o così immediato, no?
0: A volte non si sa se questo senso, ultimamente mi sto domandando, lo faccio breve, quando, sai, visto che la vita è sempre un percorso ciclico di montagne e di vallate, no? Cioè picchi e vallate, d'altronde esiste la montagna perché esiste la vallata, altrimenti sarebbe un altopiano. E mi domando sempre se in questo momento della nostra vita, della nostra esistenza, in questo tempo, nel 2026, siamo sul picco di una montagna, sul fondo della vallata. La domanda è sorgente.
1: Max Gazzè qui con noi al pomeriggio di Radio 1, magari senti il nostro sottofondo che cresce, il primo singolo dal tuo nuovo album, da quello che si chiama appunto una storia, un ornamento, un andamento, le cose secondarie. Come sentiamo? Si chiama, te lo ricordi?
0: Intermezzo bianco?
1: Bravo, è proprio lui.
0: È perché non lo sentivo ancora.

Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati nel Golfo, resta alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran e rimane l'incertezza sulle trattative. Ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, Trump torna a usare toni duri contro Teheran. Hanno perso troppo tempo nei negoziati, afferma, ora dovranno pagarne il prezzo, e minaccia, come già fatto nei mesi scorsi, attacchi contro centrali elettriche e ponti della Repubblica Islamica. Il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando dei raid degli ultimi due giorni, mette in guardia contro il rischio di una guerra totale. Ma nonostante la tensione crescente e i dubbi degli stessi iraniani, espressi dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghoi, lo spazio per i colloqui non sembra esaurito. Un funzionario della Casa Bianca, parlando con Fox News Digital, afferma che i negoziati continuano e che Washington sta esercitando la massima pressione su Teheran. Nella capitale iraniana, sostiene a sua volta CNN, sarebbero inoltre arrivati i negoziatori del Qatar, dopo essersi consultati proprio con gli statunitensi, per spingere gli ayatollah a un accordo. Non accennano invece a diminuire le ostilità sul fronte libanese, almeno 14 le persone uccise in una serie di raid israeliani nella zona di Tiro e a Sidone, dove un'auto è stata colpita da un drone.
2: Grazie Maggiore. Siamo alla Global Sumud Flotilla. È stata annullata senza preavviso l'udienza che doveva tenersi a Bengasi per i 10 attivisti sequestrati, tra cui gli italiani Dina Alberizzi e Domenico Centrone, lo fanno sapere i portavoce della missione internazionale. Nelle prossime ore la Procura di Roma, che ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben Gvir, invierà una rogatoria al Ministero della Giustizia di Tel Aviv per accertare la catena di comando durante l'abbordaggio delle imbarcazioni della flottiglia. Una vera e propria caccia allo straniero, sia a Belfast, nell'Irlanda del Nord, sia in Scozia, dopo l'arresto per tentato omicidio di un rifugiato sudanese che ha accoltellato in strada un uomo ora in condizioni critiche. Spinti anche da una propaganda via social, centinaia di manifestanti si sono radunati a volto coperto in diverse aree della città, sventolando bandiere britanniche. Il primo ministro Starmer condanna gli scontri e il ministro per l'Irlanda del Nord Ben ha detto a Belfast: vengono prese di mira persone per il loro colore di pelle e questo dovrebbe disgustare ogni cittadino del Regno Unito. La politica italiana al centro del confronto tra i partiti, il ponte sullo stretto e il Consiglio federale della Lega.
4: Ripartire dagli amministratori apprezzati sul territorio, questa è la certezza con cui Matteo Salvini lascia il Consiglio federale della Lega, con l'ex governatore Zaia che assicura: il carroccio è uno solo e non due, saremo vicini ai cittadini. Quindi la difesa del ponte sullo stretto, non vogliamo interferire con le vicende giudiziarie, ma il progetto deve andare avanti, ribadisce anche Forza Italia. Gravissima l'inchiesta che ipotizza corruzione, Meloni fermi tutto e i vertici si dimettano. La linea di Verdi di sinistra, il ponte, uno scempio per i 5 Stelle che, assieme proprio ad AVS e Partito Democratico, hanno chiesto a Giorgia Meloni di riferire alla Camera con un'informativa urgente per chiarire la posizione del governo sulla grande opera, viste soprattutto, si legge nella nota delle opposizioni, le indagini per corruzione. Questo mentre alla Camera continua lo scontro tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sulla gestione dell'emergenza Covid durante il governo Conte. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Meteo, secondo gli esperti dell'osservatorio europeo Copernicus, è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano di molto superiori rispetto alla media stagionale. Dal 1 maggio al 1 giugno tutti i modelli hanno rivisto le loro previsioni al rialzo, fa sapere Carlo Buontempo, direttore appunto di Copernicus. E al via, ormai siamo alla vigilia della 23esima edizione del Mondiale di Calcio, si parte domani, la prima partita alle 21.
5: Il mondiale più imprevedibile di sempre, allargato a 48 formazioni e disputato per la prima volta in ben 3 paesi ospitanti, Stati Uniti, Messico e Canada, con 3 fusi orari diversi a cui doversi adattare, chi giocherà sotto un sole rovente e chi invece potrà beneficiare di temperature più miti. Si comincia domani sera a Città del Messico, di fronte ai padroni di casa messicani, e il Sudafrica, partita del gruppo A. Non essendoci l'Italia, faremo il tifo per i nostri 3 allenatori, primo fra tutti Ancelotti, CT del Brasile, Montella della Turchia, Turchia e Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. Sarà il sesto mondiale per due fuoriclassi assoluti come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 39 e 41 anni, ma anche per il portiere messicano Ochoa, anche lui 41enne. Tra i vecchietti terribili anche Modric e Dzeko, oltre a Neuer, portiere della Germania, e Gordon, numero uno della Scozia, addirittura 43enne, il veterano del torneo, quasi un padre per il centrocampista del Messico Gilberto Mora, 18 anni a ottobre, il più giovane del mondiale. Filippo Corsini, GR1.
2: La linea torna al pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
6: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Rientriamo in studio nel pomeriggio di Radio 1, che sono le 17:08. Simone Arrigoni, uno spazio che ti è caro perché il nostro mercoledì, guarda un po' chi ci ha raggiunto in studio.
1: La nostra Maria Cristina Cusumano, e quando arrivano lei arrivano anche i nostri amici a quattro zampe. Benvenuta Maria Cristina.
2: Eccomi, grazie, grazie mille.
0: Però come sempre ripartiamo anche dalla nostra Federica Rinaudo, che ci ha lasciato la registrazione che riguarda qualcosa che ha a che fare con l'estate, dove si moltiplica la preziosa presenza di quei cani bagnini che sono così preziosi sulle nostre coste. Allora ascoltiamo
3: il pomeriggio di Radio 1. Ci sono angeli a quattro zampe, anzi direi proprio dei veri eroi, che salvano la vita giocando. Loro sono i cani bagnini della SIX, la scuola italiana cani salvataggio. Oggi ne parliamo con Massimiliano Spina, unità cinofila e coordinatore proprio della SIX scuola italiana salvataggio. Benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
3: Allora, un ruolo importante, questi cani che salvano la vita delle persone insieme all'umano, questo è importante da sottolineare, perché quello che conta è la coppia, e che scendono in spiaggia e non solo, pronti ad entrare in acqua in caso d'emergenza.
4: Eh sì, è proprio così, in realtà parliamo di una coppia, vengono addestrate unità cinofila, l'unità cinofila è una coppia, il cane e il conduttore, dove l'uno dà forza all'altro. Vengono comunemente chiamati cani bagnino, ma bisogna considerare come avere un motore ausiliario intelligente al proprio fianco.
3: Bene, ecco, proprio qualche giorno fa ci sono stati degli esami, perché per ottenere brevetti come unità cinofile di salvataggio, ma anche per rinnovare le unità cinofile già operative, c'è necessità di un momento importante. Io l'ho definito una sorta di battesimo quando me ne hanno parlato, ma non è esattamente questo, sono veramente degli esami, il momento più importante dell'anno per la vostra scuola. Non si tratta di arrivare primi o d'essere più bravi degli altri, ma quello che conta è quanto l'affinità tra cane e compagno sia veramente determinante per un lavoro di squadra, come dicevamo, giusto?
4: Sì, esatto, diciamo il battesimo i cani lo fanno in realtà molto tempo prima, all'inizio della loro attività addestrativa, che dura circa un anno. Però fondamentalmente l'unità cinofila si compone di un conduttore che è prima di tutto un assistente bagnante, e quindi c'è già in quello tutto un suo percorso che prevede anche delle capacità di nuoto, il brevetto vero e proprio di assistente bagnante, e poi c'è il cane che piano piano viene portato a simulare quelle che poi saranno le attività operative effettive, con una serie di situazioni dapprima più giocose e poi sempre più impegnative. Fondamentalmente l'addestramento anzitutto utilizza razze che già hanno nel loro DNA la voglia di fare questa cosa. Non basta un cane che, come tanti, ha voglia di nuotare, in realtà servono delle caratteristiche specifiche, sia fisiche, perché vengono utilizzati cani solitamente Golden Retriever, Labrador e Terranova, che hanno tutta una serie di caratteristiche: il torace gonfio che dà un bel galleggiamento, le zampe palmate, il pelo col sottopelo che li tiene caldi, la giusta quantità di grasso.
3: Certo.
4: E deve avere scritto nel DNA, come di fatto è, essendo cani da riporto, la voglia di andare e tornare.
3: Ecco, benissimo. Allora, sulle sponde del Lago del Salto in provincia di Rieti si sono svolti questi esami, a cui hanno partecipato coppie a sei zampe, chiamiamole così, provenienti da Lazio, Abruzzo, Marche e Campania. Poi ci si è spostati anche in Calabria e in Puglia. Ma per sintetizzare, Massimiliano, quanti saranno le unità cinofile della SIX al lavoro sulle spiagge italiane in questa estate 2026?
4: Ormai capillarmente abbiamo superato le 300 unità che si danno turni, chiaramente per coprire le zone, quelle più difficili, le spiagge libere, le zone che hanno dimostrato statisticamente di essere più pericolose. Ogni anno 30 persone devono dire grazie a questi cani che effettivamente li hanno salvati in situazione più o meno pericolose.
3: Bene, allora tanti. Noi diciamo grazie a Massimiliano Spina, unità cinofile e coordinatore SIX, ma soprattutto diciamo grazie a questi angeli, o come dicevo, eroi a quattro zampe. Grazie di cuore per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, come dire, animali che in questa estate ci possono salvare, e
3: sì,
0: noi in questa estate cosa dobbiamo restituire agli animali?
2: L'attenzione, quindi l'attenzione. Rimaniamo appunto in tema estivo, ma andiamo, Raffaele, anche in montagna, andiamo nelle località di villeggiatura, e appunto parliamo dell'estate, di tutti gli accorgimenti che dobbiamo avere nei confronti dei nostri amici animali per il caldo estivo. Quindi
0: Va semplicemente bella stagione.
2: La bella stagione, quindi l'ABC del comportamento per salvaguardare la loro salute. E abbiamo collegato con noi Andrea Brutti, che è responsabile dell'ufficio fauna selvatica dell'EMPA. Benvenuto.
5: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
2: Eccoci, allora io le chiediamo subito se possiamo stilare una sorta di vademecum sui comportamenti corretti da osservare quotidianamente per proteggere appunto i nostri animali domestici.
5: Certamente, allora il primo è evitare le uscite dei gatti, dei cani, soprattutto nelle ore più calde, quando l'asfalto magari è rovente. Anche loro sono molto sensibili alle scottature, ad esempio. In alcuni casi addirittura sono necessarie delle creme, come proprio per noi, di protezione dal sole. Portare sempre l'acqua, assolutamente una regola basilare, fare attenzione al ritorno da ogni passeggiata per controllare bene le zampe, perché sappiamo che questo è il periodo dei forasacchi, zampe, orecchie. I forasacchi sono queste specie di spighe che però possono bucare la pelle dell'animale e anche essere inalate, provocando chiaramente dei problemi a volte anche seri. Quindi un bel controllo e ovviamente se si va al mare

0: ombra e tappetino refrigerante, un tappetino bagnato con l'acqua è sufficiente. Il cane al mare può andare, sta a noi ad ascoltare veramente le esigenze del nostro amico. I cani sono individui, non sono categorie. Alcuni lo amano, alcuni lo odiano, alcuni non lo sopportano, e quindi molto spesso dobbiamo imparare ad ascoltarli. Un'altra cosa su cui noi insistiamo è mai chiusi in macchina. Quando ci sono le temperature calde, anche in ombra, anche con i finestrini un po' aperti, non va assolutamente bene. Dentro l'automobile la temperatura sale di tantissimi gradi in poco tempo, e gli animali, tutti gli animali chiaramente, non solo i cani, soffrono e arrivano ad avere anche dei colpi di calore o addirittura a morire. Purtroppo noi non ci stanchiamo mai di dirlo, ma persino recentemente in una mostra, in una fiera autorizzata, per carità, con tutte le autorizzazioni, sono morti 3 cani chiusi in un furgone lasciati al sole. Quindi queste precauzioni aiutano. In più, se viviamo magari in una zona particolarmente calda dove ci sono tanti animali randagi, sappiamo che il Sud Italia è un po' problematico da questo punto di vista, lasciamo delle ciotole d'acqua a disposizione. L'unica accortezza è cambiarla l'acqua ogni tanto, 2 o 3 volte al giorno almeno, però aiutiamo veramente in questo modo anche gli animali più sfortunati, che purtroppo non hanno avuto la fortuna appunto di incontrare un amico umano nella loro strada, nel loro percorso di vita.
1: Dottor Bruto, in questo periodo ci sono anche molti animali che si riproducono, nidificano. Può capitare quindi di trovare a terra piccoli uccellini caduti dal nido, oppure facciamo l'esempio dei ricci. In questo caso come ci dobbiamo comportare?
0: Allora, intanto diciamo subito che tutta la fauna selvatica è protetta ed è vietata la detenzione, e che gli animali selvatici sono estremamente diversi da domestici, e che quindi bisogna adottare molta cautela e non stressarli. Qualsiasi forma anche di nostro intervento a fin di bene può persino causare, peggiorare la situazione e causare la morte, e che gli organi responsabili del soccorso della fauna selvatica sono le regioni. Detto questo, noi diamo delle indicazioni. Anzitutto hanno sempre bisogno del nostro aiuto gli animali che sono visibilmente feriti, quindi uccellini feriti, ma anche mammiferi feriti che magari sono a bordo strada, non stanno in equilibrio, eccetera. Piccoli uccellini caduti dal nido veramente, il che significa che sono totalmente in plumi o quasi, o mammiferi che sono nudi, senza pelo, senza aculeo, perché sono troppo piccoli, e tutti le rondini, i rondoni, che siano adulti o piccoli, e vengono trovati a terra, vanno sempre recuperati. Idem i pipistrelli: un pipistrello a terra o, come avviene in alcuni casi, proprio esposto al sole, aggrappato magari a una parete, è un pipistrello che ha qualcosa che non va. In questi casi bisogna sicuramente subito chiamare gli esperti. Oggi abbiamo anche la grande fortuna di avere degli smartphone, possiamo addirittura fotografare, e questo lo consiglio sempre, fotografare l'animale che pensiamo abbia bisogno del nostro aiuto e ricevere una risposta anche in diretta dai centri recupero fauna selvatica, che sono gli ospedali per gli animali selvatici, dove poi vengono consegnati appunto questi animali, sia dal privato cittadino che anche dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine.
2: Bene, bene, Andrea Brutti, noi la ringraziamo per essere stato con noi, responsabile ufficio fauna selvatica dell'EMPA, e grazie, grazie mille.
0: Grazie a voi e buona giornata.
2: E passiamo, Raffaele, al nostro secondo spazio. Allora, parliamo degli squali. Proprio in questi giorni abbiamo letto e visto il video dello squalo bianco che un sub si è trovato davanti durante un'immersione nel canale di Sicilia.
3: Qualcuno si è spaventato, si è preoccupato di quelli che vanno adesso in vacanza.
2: Appunto, no, però appunto questo è uno spazio proprio che vuole rassicurarli.
3: Esatto.
2: Per cui un altro esempio, ad esempio, appunto ad aprile a Terracina, in provincia di Latina, appena uno squalo di piccole dimensioni.

0: menzioni. In questo caso si trattava di una verdesca, è stato avvistato a pochissimi metri dalla battigia. E allora noi vogliamo parlarne dei cetacei, ci facciamo raccontare dalla nostra ospite Laura Pintore, esperta appunto di cetacei del WWF. Benvenuta.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, innanzitutto voglio dare un'immagine già estiva, Raffaele, perché la nostra ospite si trova nel Golfo dello Ionio e sta facendo un monitoraggio proprio della fauna marina.
1: Assolutamente, siamo in barca a vela a bordo del progetto Vele del Panda, un progetto WWF mirato proprio alla tutela dei grandi animali marini, cetacei, squali, tartarughe e foca monaca.
0: Allora, noi da più comuni ai meno conosciuti, brevemente, quali sono le specie di squali che popolano i nostri mari?
1: Nel Mar Mediterraneo ci sono tantissime specie di pesci cartilaginei, quindi squali, razze, mobule e anche le chimere. 42 specie di queste sono considerate a rischio estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Quindi noi ci immaginiamo un mar Mediterraneo senza squali, invece ce ne sono tantissime specie e 42 di esse sono a rischio estinzione. Tra le più famose ovviamente c'è lo squalo bianco, che è un animale incredibile, un predatore della catena trofica, che si trova nel mar Mediterraneo, nella zona dello stretto di Sicilia ad esempio. Ma poi non dobbiamo pensare agli squali solo come predatori all'apice della catena alimentare, ci sono anche squali mesopelagici o bentonici, quindi quelli che vivono a contatto col fondale marino, per esempio il gattuccio o lo squalo palombo. Abbiamo parlato prima della verdesca, che invece è uno squalo di mare aperto che si avvicina alle nostre coste solo per la riproduzione, e poi ci sono anche squali e pesci cartilaginei filtratori, quindi che si nutrono di plancton, tra cui l'enorme, il più grande squalo del Mar Mediterraneo, che può superare anche i 16 metri, che è lo squalo elefante, che si nutre di plancton, e anche la mobula, la manta del Mediterraneo, anch'essa animale filtratrice. Gli squali sono animali antichissimi, si sono evoluti 110 milioni di anni fa e da lì hanno sviluppato tecniche di caccia incredibili per adattarsi ai loro habitat, tra cui un sesto senso, un senso particolare che è la capacità di ricevere e di percepire i campi elettromagnetici prodotti dalle proprie prede, grazie a degli organi che si chiamano ampolle di Lorenzini, che servono proprio a percepire i campi elettrici prodotti dagli altri organismi.
2: Ecco, non ce l'hanno con noi gli squali come natura, questo lo sappiamo, e statisticamente è enormemente più possibile che attraversando la strada a Roma ci si faccia del male piuttosto che incontrare uno squalo bianco sulle nostre coste. Però è vero che negli ultimi tempi è più facile e meno raro osservarli anche appunto ravvicinati alle coste, perché?
1: Ma allora, gli squali ci sono sempre stati, bisogna tenere in considerazione che negli ultimi 10 anni c'è stato il boom della capacità di poter fare video e social. Il Mar Mediterraneo per questi animali è da sempre casa, da quando sono nati hanno colonizzato sia l'ambiente costiero sia l'ambiente pelagico. Quello che è aumentato, diciamo, è la possibilità di condividere gli avvistamenti. Non è che ci sono più squali nel Mediterraneo e si avvicinano oggi di più nelle nostre coste, semplicemente ci sono più segnalazioni di un habitat che in realtà è sempre stato popolato da queste incredibili creature. No, non dobbiamo avere paura degli squali, sono loro a dover aver paura di noi, non sono interessati ovviamente alla nostra carne come cibo, quelle sono tutte leggende fantascientifiche dei film che purtroppo li dipingono come dei mostri, perché diciamo la selezione naturale non li ha aiutato dandogli quei denti aguzzi e mettendoli all'apice della catena alimentare, ma in realtà sono loro a aver paura. Pensate che all'anno in tutto il mondo si contano attacchi, ma può capitare, come diceva anche lei.
2: Purtroppo la linea adesso è scomparsa del tutto, però ormai eravamo veramente alla fine dello spazio, quindi ci fermiamo qui. Abbiamo capito comunque,
0: sì,
2: vero?
0: Sì, siamo tranquilli.
2: Possiamo stare tranquilli.
1: Sì.
2: devono preoccuparsi più loro,
0: sì, infatti,
2: della nostra reazione, cercare comunque di stare lontani. Bene, 17:24 minuti, quasi 25. Simona Arrigoni, saluti.
3: Salutiamo Maria Cristina Cusumano e questo spazio, questa rubrica degli animali, e poi salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, gli squaletti, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
4: Qui la parte tecnica, Alessandro Adriani, la regia, c'è il signor Alex Messina, come sempre.
2: Allora Simona Arrigoni, appuntamento sempre a domani, 16?
3: Certo, 16.05.
4: Ci salutiamo con il nuovo singolo, che è anche l'inizio di una nuova era, probabilmente dovuta alla serie di concerti, tantissimi concerti, alla stagione estiva, insomma è lui, Francesco Gabbani, con il suo nuovo singolo, quello che chiude questo nostro appuntamento al pomeriggio di Radio 1 qui su Radio 1. E il prossimo appuntamento è quando? Simona?
2: L'abbiamo
3: domani,
2: detto
3: 16.05.
4: Ricordiamolo, perché è bene ricordarlo, perché noi ci trovate sempre qua. Francesco Gabbani, Summer Funk, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci e isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Oggi economia.
12: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti a Oggi Economia. Nel nostro focus parleremo con il presidente di AGC Imprese Sociali, che è un settore che oggi raggruppa 1112 cooperative sociali. Però prima parliamo di borsa, perché prevale l'incertezza sulle borse europee, influenzate anche dalle tensioni geopolitiche, delle nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Chiediamo conferma a Federico Simonelli, che è collegato da Milano. Federico.
13: Sì, anche oggi le borse europee subiscono l'effetto di Wall Street e peggiorano in chiusura. Milano archivia le contrattazioni a meno 0,3%, anche Francoforte e Parigi in negativo, fa eccezione solo Londra che chiude a più 0,2%. A influenzare i mercati vari elementi, in testa gli sviluppi sull'Iran, lo dicevi, poi timori legati all'intelligenza artificiale che hanno fatto andare in calo i titoli dei produttori di microchip in questi giorni, anche in vista della quotazione di SpaceX venerdì. Infine l'inflazione statunitense che corre e quindi i possibili impatti sui tassi di interesse. Nasdaq e il Dow sono tutte e due in rosso. A Milano reggono infine ancora quasi tutti i titoli bancari, fanno eccezione MPS e Mediobanca, cedono invece i titoli energetici. Eni a parte, linea voi.
12: Grazie a Federico Simonelli, e do il benvenuto all'analista di mercato Flora Di Scinca, di investment manager di Pictet. Benvenuta Di Scinca.
5: Grazie, buongiorno.
12: Sentiva anche da Milano l'inflazione negli Stati Uniti che cresce. Secondo dati che sono stati pubblicati oggi, i prezzi al consumo hanno registrato nel mese di maggio un aumento dello 0,5% su base mensile. La crescita su base annua invece è stata del 4,2%. Proviamo a dare un quadro di questi dati che arrivano dagli Stati Uniti.
5: Certo, allora l'inflazione era attesa, questo numero, soprattutto quello annuale. Sul dato mensile noi andiamo a vedere anche i decimali e in realtà ci sono delle notizie un po' più confortanti sull'andamento. Rispetto al mese precedente in realtà certe voci sono in calo, soprattutto sulla parte, ex energia o alimentari, che sono gli elementi più impattati della situazione, quindi in realtà il dato di per sé è un po' meglio di quello che si temesse. Quindi diciamo l'inflazione americana corre, ma sta dando segnali che qualcosa sottostante non sta sfuggendo completamente di mano.
12: Ecco, il mese precedente c'è stato un più 3,8%. Però era un aumento atteso, giusto?
5: Assolutamente, intendevo dire mese su mese, quindi alcune voci come sulle macchine usate, su alcune componenti, rispetto al mese precedente invece sono scese.
12: In un mercato globale come quello che abbiamo, l'inflazione negli Stati Uniti perché è così importante da tenere sotto controllo anche per l'Europa?
5: Questo perché influenza le politiche monetarie, ovviamente influenza i tassi di interesse, il mercato obbligazionario e quindi, vista la rilevanza che ha quello che accade in America a livello di mercati finanziari, questo è un dato che a noi interessa molto perché vuol dire che anche la banca centrale americana probabilmente avrà le mani legate, non potrà tagliare i tassi finché non c'è una soluzione in vista sulla componente, diciamo, di guerra in Medio Oriente che impatta i prezzi dell'energia.
12: Grazie allora all'analista di mercato Flora Di Scinca, grazie. Ricordiamo Investment Manager di Pictet. Buon pomeriggio,
5: buonasera.
12: Buon lavoro. Buon
5: grazie.
12: Lavoro. E allora adesso andiamo avanti con il focus, anche se abbiamo delle difficoltà con l'ospite, però adesso parliamo di quelle che è un settore molto specifico, molto particolare, le cooperative sociali. Si è tenuto a Roma il congresso dell'organo di rappresentanza che raggruppa 1112 cooperative del settore sociale ed è un numero enorme, un totale di 212.777 soci, 53.633 occupati, un fatturato che è pari al 1,5 miliardi di euro. E c'è un neopresidente che è stato eletto che tra poco dovrebbe essere collegato con noi, che è Pietro Segata, che ha fatto delle osservazioni anche particolari su quello che è il lavoro. Allora do il benvenuto a Pietro Segata, neopresidente di AGCI Imprese Sociali. Benvenuto presidente.
14: Buonasera.
12: Io ho fatto un quadro un po' di quello che è il gruppo delle cooperative del settore sociale. Intanto cerchiamo di focalizzare le attività delle cooperative sociali.
14: Le attività della cooperazione sociale sono tutte inserite nell'ambito dell'economia sociale, quindi attività di cura, su interventi educativi, sostanzialmente di servizi di welfare, e poi le cooperative sociali tipo B, sostegno e all'inserimento lavorativo delle persone fragili, delle persone svantaggiate.
12: Quindi un ruolo importantissimo, svolgono anche un ruolo fondamentale in società come quella italiana, dove comunque siamo sempre sempre più una popolazione avanti con gli anni. Quindi
14: Noi siamo direi un modello in Europa, nel senso che abbiamo sviluppato attraverso la gestione appunto del bene comune, attraverso la grande, diciamo, l'espressione di sussidiarietà che esprime, diciamo, quel nostro mondo, il terzo settore in generale, rappresentiamo effettivamente un'esperienza forse unica.
12: C'è una giusta valorizzazione delle cooperative sociali, secondo lei?
14: Ma secondo me sempre più. Poi è vero che noi siamo chiamati sempre sull'urgenza, sull'emergenza, spesso considerati comunque marginali nell'economia del nostro paese, però ritengo che se oggi si spegnessero d'un tratto tutte le cooperazioni, tutta la cooperazione spegnesse, d'un tratto tutta la cooperazione sociale sul territorio, i cittadini non avrebbero servizi e in particolare non avrebbero servizi pubblici.
12: Lei è presidente da poco più di 10 giorni, se non sbaglio, adesso non ricordo
14: sì,
12: esattamente la sua elezione.
14: Neonato presidente.
12: Allora, però in una sua prima dichiarazione lei ha sottolineato come non è possibile accettare che il lavoro sociale sia un lavoro povero. Perché ha fatto questa dichiarazione?
14: Ho fatto questa dichiarazione perché, come detto prima, rischio di essere considerati marginali, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale, che il lavoro di tutte le mie colleghe e i miei colleghi sia alla fine un lavoro che non ha valore di mercato, quindi un lavoro povero. E purtroppo questo porta in particolare le nuove generazioni a non aderire, a non sentirsi motivati a poter intraprendere questo tipo di percorso professionale.
12: Però c'è un fatturato che è pari a oltre 1,5 miliardi di euro, quello generato dalle cooperative sociali. Sì.
14: E questo è un fatturato solo della nostra associazione. Io sono appena rientrato dal congresso di Federsolidarietà che ha numeri 4 volte superiori ai nostri. Dunque, per dare un'idea, solo la cooperazione sociale rappresenta 400.000 lavoratrici e lavoratori in Italia.
12: Quindi c'è l'esigenza di avere maggiore valorizzazione, ma anche maggiore attenzione per un lavoro che diventa sempre più fondamentale visto l'andamento delle società.
14: Certo, anche le nuove politiche keynesiane. Da noi l'intelligenza artificiale, come dire, da noi conta la relazione, poco l'intelligenza artificiale, e quindi attraverso, come dire, l'impegno, la crescita anche del terzo settore si potrà garantire occupazione nel nostro paese e trasferire e distribuire ricchezza. Ecco perché io non voglio lavoratrici e lavoratori poveri.
12: Ecco, c'è un'evoluzione del settore che lei ha notato in questi anni, perché poi lei sono 30 anni che si occupa di questo argomento, se non di più.
14: Sì, credo. 38. Ero molto piccolo, avevo 20 anni quando ho fondato la mia cooperativa. Beh, io ho visto crescere le nostre realtà e oggi fare investimenti anche nell'infrastruttura del welfare, quindi non essere solo prestatori di servizi, ma anche compartecipare agli investimenti e a rischio paese, a rischio di impresa sempre più forte.
12: Sono cooperative queste di imprese sociali che lavorano sia nelle grandi città ma anche nelle piccole realtà urbane.
14: Noi lavoriamo dappertutto, anche nelle cosiddette aree intercluse, cioè questo, noi raggiungiamo...
12: Questo era per far capire quanto siete diffusi nel nostro territorio. Grazie, grazie alla Presidente per essere stato tra i nostri ospiti. Noi siamo in chiusura, Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Cristina Saccole e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie, buon pomeriggio.
15: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
16: Bentornati a Cantiere Italia, 10 giugno, ci stiamo avvicinando veramente alla chiusura di stagione e appunto sono ancora con un compagno di viaggio di questa trasmissione che è stato con noi fin dall'edizione iniziale, fin dal numero zero. Lui è un grande tributarista, è un scrittore, un saggista, un divulgatore di materia tributaria e anche un volto noto della televisione. Sto parlando di lui, di Gianluca Timpone. Buon pomeriggio, grazie di essere tornato a trovarci.
17: Buon pomeriggio a voi, grazie sempre dell'invito, è sempre un piacere poter colloquiare con voi.
16: Grazie, grazie davvero. Senta, allora io vorrei partire da una notizia che ho letto in questi giorni. Pensionati residenti all'estero che tornano in Italia possono beneficiare di una cosiddetta flat tax del 7% sui redditi esteri per 9 anni, trasferendosi però in comuni del sud centro Italia con meno di 20.000 o 30.000 dal 2026 abitanti. C'è prevista una proposta per ridurre l'imposta al 4%. I requisiti chiave sono la residenza estera da almeno 5 anni, provenienza da paesi con la cooperazione fiscale. Di che si tratta? Gianluca Timpone, prego.
17: Beh, intanto l'obiettivo di questa legge è quello di intercettare tutti quei pensionati che al momento sono all'estero, ma che però vorrebbero, come dire, rientrare in Italia. spesso in alcune nazioni, quando il pensionato italiano si trasferisce all'estero, ha una tassazione più che agevolata, perché se ad esempio decidesse di trasferirsi in Albania pagherebbe imposte pari a zero, se decidesse di trasferirsi in Tunisia pagherebbe delle imposte non superiori al 4%, sino ad azzerare completamente, insomma, quella che è la tassazione che solitamente viene applicata, perché in Italia un trattamento pensionistico di 30.000 euro subirebbe una tassazione di 7-8.000 euro. Qualora il pensionato decidesse di trasferirsi all'estero, questa tassazione è pressoché pari a zero. Ora, l'obiettivo qual è? È quello di intercettare i pensionati italiani che stanno all'estero ma che hanno una pensione estera. Attenzione, non riguarda quei pensionati che hanno ottenuto una pensione in Italia e poi sono transitati in altri paesi, ma questa, diciamo, legge che è già operativa consente a tutti quei pensionati esteri che hanno lavorato ad esempio in Germania, in Spagna, in Portogallo ed hanno ottenuto un trattamento pensionistico, qualora decidessero di rientrare in Italia pagherebbero su quella pensione il 7%. Qual è però, diciamo, il risvolto di questa forte agevolazione?
16: Dovrebbero
17: trasferirsi in comuni che hanno non più di 30.000 abitanti, soprattutto a partire dal 2026, perché in passato potevano trasferirsi in comuni al di sotto dei 20.000.
16: Quindi, per esempio, se io sono di Roma ma sono stato fino adesso in Portogallo, rientro in Italia ma non posso tornare a casa mia a Roma per avere questa agevolazione, devo andare in un comune al massimo da 30.000 abitanti, è corretto?
17: Devo andare in un comune al massimo di 30.000 abitanti, però devo dimostrare di essere stato residente all'estero
16: per 5 anni.
17: Per non meno di 5 anni, per evitare che un pensionato, diciamo, italiano che ha ricevuto una pensione estera si trasferisce per 1-2 settimane all'estero e poi ritorna in Italia, certo, per poter ottenere l'agevolazione. In questo caso non è possibile. Quindi deve dimostrare, certo, di essere stato residente all'estero per almeno 5 anni. Tra l'altro, in questi giorni dovrebbe essere in discussione anche un'ulteriore forma agevolativa, però che riguarda i pensionati che si sono trasferiti all'estero e che hanno ottenuto una pensione da parte dell'INPS, quindi una pensione italiana. Cioè, si sta cercando di dare loro la possibilità di poter beneficiare di una flat tax del 4%, però in questo caso il loro trasferimento dovrebbe avvenire in comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, così facendo pagherebbero esclusivamente il 4%, però è un'ipotesi che attualmente ancora non è legge e quindi non è al momento utilizzabile a favore di quei pensionati che decidono di poter rientrare nel nostro paese.
16: Allora, questi sono i pensionati, diciamo, che stanno bene, benestanti, ma io voglio parlare anche degli altri pensionati che sono potenzialmente percettori dei principali bonus, che includono bonus anziani da 850 euro al mese per over 80 non autosufficienti, integrazione di 154,94 sulla tredicesima di dicembre per redditi bassi, la quattordicesima, e incentivi per chi posticipa l'uscita lavorativa. Allora, parliamo di bonus anziani.
17: Allora, intanto, per quanto riguarda gli anziani che hanno un trattamento pensionistico e che hanno un'età superiore a 64 anni di età, a partire dal mese di luglio potrebbero beneficiare della cosiddetta quattordicesima, che è un'integrazione rispetto a quello che è il loro trattamento pensionistico, ma che riguarda esclusivamente quei pensionati che hanno in primis, diciamo, un'età superiore a 64 anni di età, ma soprattutto che hanno un reddito che è al di sotto dei 25.000 euro. Attenzione, significa questo che annualmente l'INPS stabilisce un criterio per poter beneficiare di questa quattordicesima mensilità. Quindi dobbiamo aspettare, almeno per quanto riguarda quest'anno, quello che è l'importo di riferimento al fine di verificare se rientriamo o meno. Spesso questo trattamento integrativo può arrivare anche ben al di sopra dei 600 euro come integrazione rispetto a quello che è il trattamento pensionistico, perché i pensionati prendono fino a 13 mensilità, la quattordicesima riguarda solo ed esclusivamente alcune categorie di pensionati. Invece, per quanto riguarda tutti quegli aiuti di cui lei faceva riferimento, anche in questo caso il pagamento della cosiddetta badante, insomma, che si può arrivare fino a 800 euro mensile, bisogna che trattasi di pensionati non autosufficienti, ossia di persone che hanno comunque la necessità di essere assistiti, e quindi soltanto in questo caso è possibile beneficiare di questo tipo di aiuto. Per poterne beneficiare occorre ottenere una certificazione da parte dell'ASL che attesti effettivamente lo stato di bisogno di assistenza da parte del pensionato, quindi della persona che ne fa richiesta. Dopodiché, e questo è molto importante trattandosi chiaramente di un periodo estivo, sì, spesso nella maggior parte dei casi alcuni comuni bandiscono, e in primis lo fa anche la stessa INPS, dei bandi, sì, al fine di poter usufruire di contributi per il trattamento termale.
16: Ecco, quindi benissimo,
17: che consente loro di poter alleviare eventuali, certo, patologie.
16: Esatto, fermiamoci, musica, e poi torniamo con Gianluca Timpone, a tra pochissimo.

0: Italia. Bentornati a Cantieri Italia, bentornato a Gianluca Timpone. Siamo al 10 giugno, quindi siamo veramente in area chiusura, finale di stagione, e intanto io approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito con grande affetto. Abbiamo cominciato questa lunga, diciamo, traversata nel deserto insieme a voi, davvero una traversata importante, intensa, per me davvero essenziale dal punto di vista sia della professione sia davvero umano. L'abbiamo cominciata a settembre dello scorso anno e ci fermiamo adesso per la pausa estiva, poi torneremo ovviamente dopo le vacanze e durante l'estate, insomma, forse ci risentiamo, ma è ancora non voglio spoilerare nulla. E torniamo con uno degli amici, uno dei compagni di viaggio di questa trasmissione, devo dire fin dal numero zero, un grande tributarista, un volto televisivo e anche un divulgatore di una materia apparentemente storicamente ostica come quella fiscale. Lui è Gianluca Timpone. Allora Timpone, cosa c'è da sapere per la nostra estate fiscale e poi ci ritroveremo ovviamente in autunno?
1: Beh, intanto siamo in piena campagna dichiarativa, perché entro la fine del mese, ossia il 30 di giugno, occorrerebbe, uso il condizionale, pagare quelle che sono le imposte relativamente ai redditi che abbiamo realizzato nell'anno 2025. Quindi noi entro il 30 giugno paghiamo il cosiddetto saldo, ossia le imposte che sostanzialmente dobbiamo pagare per il 2025, ed in più pagheremo la metà dell'acconto per quanto riguarda le imposte sul reddito che andremo a dichiarare l'anno successivo. In tanti mi chiedono, soprattutto le persone che vivono all'estero, ma perché in Italia anticipate delle tasse su dei redditi che ancora non avete guadagnato? Semplicemente perché vi sono delle esigenze di bilancio e semplicemente perché lo prevede una legge dello Stato. Quindi noi entro il 30 luglio paghiamo il saldo relativamente al reddito che abbiamo sviluppato nel 2025 e poi anticiperemo il 50% delle tasse per il reddito che andremo a dichiarare nel 2027. Attenzione, quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi, così come è accaduto per la dichiarazione precompilata modello 730, anche per il modello unico vi è un precompilato dove possiamo attingere a quelle che sono le informazioni per verificare se sono presenti anche tutte quelle che sono le spese che consentono di ridurre le imposte da pagare. Mi riferisco ad eventuali lavori di ristrutturazione, mi riferisco ad eventuali sostenimento di spese mediche per interventi chirurgici, oppure per aver semplicemente ristrutturato l'immobile, oppure perché abbiamo un mutuo sull'acquisto dell'abitazione principale dove andiamo a recuperare il 19% degli interessi pagati. Attenzione, sono tutti dati che sono presenti all'interno del nostro modello unico precompilato, però spesso laddove vi sono altre spese che consentono di poter ridurre quelle che sono le imposte da pagare, confrontiamole con i documenti a nostra disposizione. Spesso, ad esempio, un dato che non è sempre presente all'interno di questa dichiarazione precompilata sono ad esempio i soldi che vengono riconosciuti all'ex coniuge a titolo di mantenimento. In questo caso dovete sapere che chi eroga dei soldi all'ex moglie, quei soldi che paga all'ex moglie vengono portati in deduzione rispetto a quello che è il proprio reddito e si pagano meno imposte.
0: Meno imposte.
1: È chiaro
0: va
1: che
0: bene.
1: Chi le paga per lui è un reddito, è un costo che riduce le imposte, però per chi li riceve deve essere dichiarato e su quanto ha ricevuto dovrà pagare anche un minimo di imposte, altrimenti in maniera automatizzata l'Agenzia delle Entrate, a seguito dei controlli, li richiederà indietro.
0: Va bene, grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a fare!

0: Buonasera da Alice Andreoli a Roma. L'assemblea di Confcommercio, il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha difeso il paese: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Poi la rassicurazione: non ci saranno patrimoniali. E sulle tasse ha aggiunto:
1: vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
0: La guerra in Medio Oriente: il parroco di Taibeh, villaggio cristiano in Cisgiordania, denuncia nuove violenze e chiede aiuto alla comunità internazionale. Mentre resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo gli attacchi incrociati di stanotte.
2: Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che l'Iran ha dimostrato di poter rispondere con decisione alle minacce statunitensi e anche stavolta non ci tireremo indietro, dice. Il riferimento è al fatto che Trump, spazientito per il temporeggiare di Teheran nei negoziati, ha affermato di essere sul punto di ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Se aggrediti, la nostra risposta sarà diretta e decisa, dichiara il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf. Sarebbe sconsiderato da parte dell'Iran continuare a sfidare gli Stati Uniti, afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Ma intanto dietro le quinte i colloqui continuano. Secondo la CNN sarebbero arrivati a Teheran i mediatori del Qatar dopo essersi consultati con gli statunitensi per spingere l'Iran a un accordo. Sul fronte libanese ancora pesanti attacchi israeliani nella regione di Tiro con almeno 14 morti. Un parà francese ucciso da un colpo accidentale durante un'esercitazione. L'ONU chiede a tutte le parti di attuare il cessate il fuoco e di impegnarsi per una soluzione diplomatica. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Regno Unito, tensione in Irlanda del Nord ma anche in Scozia, trasporti pubblici sospesi a Belfast in vista di nuove proteste contro l'immigrazione dopo le rivolte seguite ieri all'aggressione commessa da un rifugiato sudanese ai danni di un residente che ha subito gravi ferite da taglio e ha perso un occhio. Negli scontri feriti due poliziotti. Il premier Starmer ha bollato come inaccettabile la caccia allo straniero. La procura di Rimini presenterà ricorso in appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Intanto il 35enne senegalese, dopo la sentenza nella notte, è uscito dal carcere.
3: Sono passate le 4 di notte quando Luis da Silva esce dal carcere di Rimini tra gli applausi degli amici. Ha vinto solo la giustizia, ripete, vicino a lui la moglie Valeria Bartolucci. Alle 2, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa del 38enne senegalese uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino.
4: Assolve da Silva Luis dal delitto ascrittogli.
3: La procura aveva chiesto l'ergastolo per da Silva, che era in carcere dal luglio 2024 e che si è sempre proclamato innocente. Il legale di da Silva, Riario Fabbri.
5: Finalmente riusciamo a ridare a da Silva dignità. Riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dalla Corte d'Assise di Rimini.
3: Il corpo dell'anziana era stato trovato dalla nuora Manuela Bianchi. La donna, con la quale da Silva aveva una relazione, è diventata poi la sua principale accusatrice. In aula ieri presenti i familiari della vittima, i tre figli, la sorella e i nipoti, rimasti in silenzio, impassibili dopo la sentenza, accolta invece da un boato dei conoscenti e della moglie di Luis.
0: Via i ponteggi della facciata della cattedrale dell'Aquila 17 anni dopo il terremoto che l'aveva danneggiata gravemente.
6: Non c'è più la luce del sole che filtrava dal soffitto squarciato dal terremoto 2009 alla cattedrale dell'Aquila di San Massimo da Veia. I complessi lavori di ricostruzione da 20 milioni di euro complessivi vedono finalmente il traguardo vicino. Il soprintendente Massimo Sericola.
7: L'obiettivo è assolutamente restituire alla città la cattedrale, il Duomo di San Massimo, per la fine dell'anno. Cantiere molto complesso perché, come è noto a tutti, il terremoto aveva causato danni molto consistenti dal punto di vista strutturale.
6: Dopo il consolidamento dei gravi danni strutturali si è passati al rifacimento di volte e pilastri crollati, quindi il restauro degli apparati decorativi, degli altari e della volta. Ora si corre perché mancano gli impianti, i pavimenti e il ricollocamento del coro ligneo e delle opere pittoriche. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.
8: L'auspicio di poter celebrare la messa di Natale qui dentro è sicuramente molto suggestiva e anche molto significativa.
6: L'Aquila, Alberto Orsini, GR1.
0: Prossimo GR alle 19, linea a Rossellnero.
9: Il rosso e il nero.
10: Pacifici più che mai, ci siamo qui a Rosso e il Nero e stiamo per cominciare.
11: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
12: Pacifici, mi hanno seguito un vigile urbano per il traffico che c'era. Qua oggi era tutto bloccato sulla Flaminia.
13: Di chi è la colpa?
12: Tua.
13: Ah, pensavo di Gualtieri.
10: Me l'ho scordato.
12: Devo
10: ricordare tutto io.
12: No, siccome ieri sono stato a un incontro di un candidato, Fabio Schiuma, e allora ho già dimenticato Gualtieri, capito?
13: Un candidato di che cosa?
12: Un candidato al centrodestra, Fratelli d'Italia, sa.
13: Ma perché ci sono altre elezioni, ci sono ancora?
12: Comunali, quando ci saranno.
13: Già stai lavorando?
12: No, lui ha messo in pista, già lo sa.
13: Ma ti candidano sindaco di Roma? Te?
12: Senti, Vladi, io già sono arrabbiato per il traffico. Dovrei licenziare come primo. Qual è la prima cosa che farà il comandante della polizia municipale?
13: Io farei lo slogan Storace, a Roma con audacia.
12: Va bene, va bene. Senti che roba, senti che roba.
13: Allora, appunto, Luxuria e Storace, Rosso e Nero fino alle 19.
12: Ce l'abbiamo. Sì, allora, per voler parlare col Campidoglio, 335-699-2949.
13: No.
12: E dite tutto quello che pensate sul Campidoglio.
13: Pensate anche a quello che dite, me l'hai insegnato tu.
12: Esatto.
13: Editoriale Nero di Francesco Storace.
12: Oggi siamo di guerra. La sensazione è che prima o poi Trump dovrà portare a termine il lavoro.
13: Oddio, che significa?
12: La frase cruda è di un ministro israeliano. Però come si fa a dargli torto dopo che ogni segnale di pace viene contraddetto da Teheran?
13: Quindi, deve sterminare tutta l'Iran.
12: Diciamo basta, si giocano troppo.
13: Certo,
12: anche il caso dell'elicottero americano abbattuto a negoziati in bilico, ma verso la pace, ha riacceso i bollori. Quanti sostengono che l'Iran non intenda fare concessioni al nemico, che sullo sfondo resta Tel Aviv e chi osa sostenere lo Stato ebraico, sanno di trovare terreno fertile negli atteggiamenti del regime degli Ayatollah. Ecco, voglio capire tu se stai dalla loro parte. Resta da capire quali saranno le mosse di Washington, che pare trovarsi obbligata a rispondere alle provocazioni ricevute. Quella che doveva essere una specie di formalità, 4 settimane,
13: quattro mesi,
12: si sta invece trasformando in una guerra che non finisce mai. Certo, Israele non aiuta con gli attacchi sul
13: Libano. Detto finalmente.
12: E fammi finire però. Ma se Hezbollah con i quattrini di Teheran continua con le minacce, non c'è una rapida via d'uscita. Editoriale Rosso Arabo di Vladimir Luxuria.
13: Trump non mi ha mai convinta. Mai. Quando diceva che Stormy Daniel mentiva, tra
12: che
13: ricordi?
12: C'entra che la guerra?
13: E infatti è stato condannato. E sugli Epstein Files. Aspetta, sulla remigrazione con gli assassini degli squadristi ICE. E adesso sui suoi continui annunci, poi smentiti, sulla fine dei conflitti bellici. Ha smesso in realtà anche di convincere gli americani che lo hanno votato, perché mentre il presidente la sta pagando per i consensi, gli elettori la stanno pagando con un'inflazione galoppante. Sì, i sondaggi sui consensi. Si è immerso nelle sabbie mobili iraniane e più si agita, e si agita molto, più sprofonda. Un presidente sempre più nervoso che se la prende con tutti, i giornalisti, il Papa, l'Europa, persino con Netanyahu. Ho fatto adesso un post su Truth dove dice che gli iraniani sono solo chiacchieroni. Vabbè, dice pure che il criminale Bibi...
12: Chi l'ha detto questo?
13: Trump. Trump dice pure che il criminale Bibi fa quello che gli comanda lui, ma... I fatti, anche questa volta, sembrano smentirlo.
12: Non la sopporto più.
13: E allora ti porto...
12: Che vuole Gianluigi da Milano?
13: Già scrive?
12: Dice meglio lo slogan Storace, il sindaco che piace. Grazie, ma
13: lei
12: non è il caso.
13: Lei è professoressa alla Johns Hopkins University ed è editorialista della Stampa e già direttrice. Yai, Natalie Tocci, benvenuta.
14: Buonasera.
12: Buonasera. Come sta?
9: Bene, bene.
12: No,
9: poi...
12: meno male, bene. Senta, ma Trump deve portare a termine il lavoro come suggerisce Israele?
13: E poi cosa significa portare a termine il lavoro anche?
9: Ecco esattamente che cosa significa. Il problema è che il lavoro che vorrebbe
12: io volevo che
9: rispondevo termine...
12: volevo la sua risposta a me, non a Luxuria però.
9: Vabbè, uguale. Ma la mia ha fatto Luxuria.
12: Ah, pure. Lo ah. Sai costerà una lite con Luxuria questa sua frase.
9: Ma allora, diciamo che il lavoro che vorrebbe finire Netanyahu, o punto interrogativo, forse neanche lo vuole finire Netanyahu, può semplicemente far credere a Trump che il lavoro che vuol finire è il cambio di regime in Iran, e purtroppo non è, come dire, un'opzione disponibile, nel senso che in realtà questa guerra di,
12: cioè, non
9: Trump
12: devono fare, non deve cambiare il regime in Iran,
9: non soltanto che non deve cambiare, no, che non è possibile. E anzi, la cosa drammatica qual è? È che questa guerra in realtà ha un regime che era estremamente debole, e a gennaio, dopo quell'ultima ondata di proteste, per la prima volta sentivo da colleghi iraniani che mi dicevano: ma forse questa qua è la volta buona, nel senso che forse cade il regime. E purtroppo questa guerra ha ottenuto l'effetto contrario, cioè quella di rafforzare il regime, di trasformarlo in una dittatura militare. Questa è una guerra che l'Iran, ahimè, aggiungo, ha strategicamente vinto, e quindi l'opzione di un cambio di regime semplicemente non è, come dire, vogliamo dirla alla Trump non ha le carte in mano. E lo dico con dispiacere, perché ripeto, penso che il regime iraniano non piaccia a nessuno, ci piacerà, e questa iterazione del regime vi assicuro che è ancora peggiore di quella precedente.
12: Senta che dice Michi da Barletta: Trump non mi fido nemmeno per dirigere il traffico, meglio Storace e Luxuria. E Gabriella ci fa i complimenti per la trasmissione.
13: Allora, l'Iran abbatte l'elicottero Apache, quindi poi Trump risponde con i bombardamenti, adesso ne minaccia altri. E il principio,
12: ma perché non deve rispondere?
13: È il principio occhio per occhio, dente per dente?
9: Ma è il principio per il quale in realtà entrambe le parti, più gli Stati Uniti dell'Iran, vogliono arrivare a un accordo che è una prima intesa, ma entrambe le parti, e soprattutto l'Iran, vuole assicurarsi che l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti rifletta, tra virgolette, le forze in campo. E qua ritorna il tema della relativa vittoria strategica dell'Iran. E quindi, se gli Stati Uniti passano per l'Oman, in questo caso, con una pace, e l'Iran si sente che il negoziato, perché noi non siamo in quella stanza, possiamo soltanto immaginare quella che è la dinamica all'interno di quella stanza, e induce il, diciamo, Teheran a dire: adesso gli dobbiamo un attimino far vedere che abbiamo i muscoli, e abbatto la pace, no? Trump deve rispondere, perché sennò ha delle ripercussioni all'interno dello stesso negoziato, ma in realtà sia botta che risposta, e lo si vede da quello che dicono, da quello che fanno, in realtà non hanno voglia di un'escalation, cioè non vogliono ritornare in un contesto.
12: Beh, allora come finisce questo conflitto in Iran?
9: Allora, io credo che l'opzione più probabile sia che si arrivi... Vi ricordate un po' il piano per Gaza? Il piano in due fasi? È un piano di due fasi, in cui la prima fase viene implementata, quindi una prima fase che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, quindi eliminare sia il blocco sia il controblocco dello stretto di Hormuz, lo scongelamento di una parte degli asset congelati iraniani da parte degli Stati Uniti, forse una prima sospensione delle sanzioni, e poi seconda fase si continua a parlare di nucleare. È per questo che dico che Trump, perché questo accordo non arriva fino in fondo a firmarlo? Perché è un pessimo accordo, ma è un pessimo accordo perché riflette l'andamento di questa guerra. Ripeto, è una guerra che purtroppo hanno perso gli Stati Uniti.
13: Trump dice che Netanyahu fa tutto quello che gli dice lui, ma io lo vedo un po' irrefrenabile persino dallo stesso Trump, questo Netanyahu.
12: Netanyahu, rispetto.
13: Ah, no, lo rispetto, questo criminale Netanyahu, ecco, specifico.
9: Questo criminale di guerra Netanyahu.
13: Esatto,
12: vabbè, è così. Siete due faziose.
9: Ma allora, sai, questo è difficilissimo capire se è un gioco delle parti, no? Il poliziotto buono, il poliziotto cattivo, che credo che rifletta parte della realtà, credo che al tempo stesso un'altra parte della realtà effettivamente è un Netanyahu che tanto le cose le fa, lo sa che magari Trump si incazza, ma tanto sa che si lo riesce a rigirare come un pedalino, perché diciamolo, Netanyahu sarà un criminale di guerra, ma purtroppo è un criminale di guerra intelligente. Trump, ahimè, non ha lo stesso livello.
14: Su, tutti e due, uno prima uno, poi l'altro.
13: Beh, insomma,
14: c'ha ragione Peppino da Macerata, ma perché intervistate solo pro Iran?
13: Non puoi dire che sia pro Iran,
14: però è
13: la percezione tua malata questa.
14: No, Peppino di Macerata.
9: Posso dire, però questo penso è un punto importante, perché io credo che sia sempre importante fare la distinzione tra, come dire, l'analisi e il desiderio. Certo. Ripeto, io è per questo che ho detto mille volte, ahimè, purtroppo, esatto. Però il fatto che le cose sono andate così sarebbe scorretto da parte mia.
14: Lei continuerà a venire da noi.
13: La saluto dicendo che io nel 2008 ho fatto una protesta con il cappio al collo contro la pena di morte per gli omosessuali.
14: Ma
13: se
14: Iran, sono per loro.
13: 2008. Grazie. Esco. Vuoi sentire una lettera d'amore?
14: Non la tua, spero.
13: No, è proprio il contenuto di questo brano, che si chiama Beautiful Freaks, Mick.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.

0: rossa, mix, rosso e il nero.
1: Beh, parli inglese, parli più italiano adesso.
0: È così si chiama. Cioè, esistono questi brani. Ah, altri messaggi sono arrivati, Matteone Grida Milano scrive che, dato che Trump aveva detto, come abbiamo detto prima, che doveva durare 4 giorni questo conflitto, e sono invece lì da 4 mesi, dice Trump non ce la fa proprio a non copiare Putin, riferendosi pure lì alla questione Russia-Ucraina. Perché ti piace pure Putin?
1: Putin a me.
0: Allora.
1: Tu sei omosessuale, mica io.
0: Omosessuale, a parte che sono trans.
1: Bisex, giusto.
0: No, te non si capisce invece.
1: A me non si capisce.
0: Beh, ultimamente.
1: Ma che meraviglia!
0: Allora, abbiamo un ricercatore geopolitico ISPI, esperto di quella zona tormentata del Medio Oriente, Luigi Toninelli. Salve.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Buonasera a lei. Non è l'ex ministro, mi raccomando.
2: Non sono parente.
0: Non è neanche parenti, che è una
1: strada. Dovevamo fare la...
0: Allora, neanche parenzo, niente. Allora, le forze americane.
2: No, parenzo.
0: Allora, le forze americane hanno colpito appunto basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran poi hanno risposto attaccando 2 basi USA in Bahrain e in Giordania. Come si fa a conciliare che si continua a parlare di negoziati mentre si continua a bombardare?
2: Questo è un po' la domanda che ci stiamo facendo tutti, ma funziona proprio perché le parti pensano che attraverso lo scambio di colpi, attraverso gli attacchi, pensano di poter negoziare da una posizione di forza e di rafforzarsi nei confronti della controparte. Anche lo stesso Donald Trump in questi minuti ha detto, da una parte stiamo per raggiungere un accordo migliore di quello che aveva siglato Obama, che avrebbe condotto al nucleare, ovviamente una falsità, dall'altro lato però un secondo esattamente dopo Donald Trump ha detto sto pensando di attaccare l'Iran, ma non lo annuncerò pubblicamente. L'avrà detto 30-40 volte nel corso degli ultimi mesi, quindi alle parole di Donald Trump si può credere fino a un certo punto. Sta di fatto che è tutto un tentativo, è tutto un gioco, purtroppo, un gioco militare, quindi non c'è nulla di bello in tutto ciò, ma è tutto un tentativo di rafforzare la propria posizione nei confronti dell'altro per poi negoziare da una posizione di forza nei confronti della controparte.
1: Mi scusi, Toninelli, allora, mentre intanto io continuo a ringraziare anche gli ascoltatori, ci chiedono quando riprenderemo dopo la pausa estiva, perché ha organizzato questo ascoltatore la sua giornata lavorativa per non perdersi mai una puntata.
0: Ve lo diremo l'ultima puntata.
1: E c'è Giuseppe che ci dice grande Trump, grande Netanyahu, io non aggiungo nulla, e per questo voglio dire al nostro interlocutore, ma lei dice non ci si può fidare delle parole di Trump, invece di quelle degli Ayatollah sì?
2: No, non ci si può fidare sicuramente neanche delle parole, delle posizioni della Repubblica Islamica, però c'è da dire una cosa, che la Repubblica Islamica ha mantenuto la stessa posizione e la stessa linea negoziale nel corso di questi mesi e anche prima dell'attacco. Le posizioni dell'Iran sono sempre state non cediamo sul nostro programma nucleare civile.
1: E hanno massacrato un popolo.
2: Ma nessuno sta negando che siano, che abbiano fatto delle nefandezze immonde, ecco, sì. Nessuno vuole negare.
0: Aggiungo anche
2: quello.
0: Bombardare una scuola con delle centinaia di bambine,
1: no, però io adesso,
0: è un'operazione immonda.
1: Non voglio che questa trasmissione passi pro Iran.
0: No, non lo è, per favore, però bisogna. Allora, quell'operazione ti è piaciuta, vedere quelle bambine massacrate.
1: Non ho detto questo, però c'è una colpa degli iraniani che è indubitabile. Stava finendo il nostro interlocutore.
2: No, stavo dicendo che la posizione iraniana è rimasta pressoché stabile nel corso di questi mesi e anche prima. Noi non cediamo sul nostro programma nucleare civile, noi non negoziamo sul sostegno ai nostri alleati regionali, noi non negoziamo sul nostro programma di missili e droni. Bene. Ora, di questi 3 dossier, solo uno è ancora sul tavolo, quello del programma nucleare. Gli altri 2, Donald Trump che non voleva i missili e i droni iraniani, che non voleva il sostegno agli alleati regionali, ecco, li ha tolti dal tavolo negoziale perché si è reso conto che su questi non si può negoziare. Questo al di là di quello che si può pensare della Repubblica Islamica, e nessuno è qui per difendere la Repubblica Islamica, è evidente che questa guerra quantomeno retoricamente è stata persa dagli Stati Uniti d'America, è evidente che gli Stati Uniti d'America hanno iniziato una guerra pensata male e realizzata peggio, e che ora stanno cercando di trovare un modo per risolverla, per in qualche modo uscirne, diciamo, non completamente a pezzi da questa, a livello mediatico, ecco, diciamo, da questa guerra. Lei... Anche perché ricordiamoci benissimo che prima di questa guerra lo stretto di Hormuz era aperto. La conseguenza diretta di questa guerra è stata la chiusura di una qualcosa che tra le parti non era neanche un problema prima della guerra.
1: Anche i paesi arabi hanno cambiato alleanze, però. Anche i paesi arabi hanno cambiato alleanze.
2: Ma alcuni paesi sicuramente hanno nel corso degli anni e sempre di più vedono la Repubblica Islamica come un problema all'interno della regione, sicuramente. Sì. Altri paesi però si rendono conto, come ad esempio il Qatar, che la Repubblica Islamica in ogni caso, o l'Iran, resterà lì e in qualche modo, volente o nolente, un rapporto devi avercelo con questo paese, perché la geografia è spietata e il paese resterà lì.
0: Telegrafico, lei ha usato spesso il termine guerra, perché invece Trump si arrabbia quando la si chiama guerra?
2: Ma questo qui bisognerebbe chiederlo in realtà a Donald Trump. Il discorso probabilmente è cerchiamo di interpretare quello che può pensare il presidente statunitense. Il tentativo di evitare di chiamarla guerra, di riferirsi a questo come una guerra, permette in qualche modo di racchiudere quello che sta avvenendo all'interno di un processo negoziale e di uno scambio di colpi in favore di un negoziato.
1: Chiama operazione speciale guerra.
2: Esatto, è tutta retorica.
0: Tutti eufemismi. Grazie a Luigi Toninelli, buona serata
2: a voi.
0: E sarà una buona serata perché poi avremo un ospite misterioso.
1: Aspetta.
0: Dobbiamo
1: dire
0: la voce
1: di non riscrivere.
0: Ascoltiamo la voce misteriosa.
3: Sono una donna che ha messo la famiglia e gli affetti al centro, sempre con grande amore, sincerità e generosità, anche a costo di tanti sacrifici, tante volte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati i principali aggiornamenti, andiamo subito in A4 code per 10 km per un incidente, qui siamo tra Peschiera e Desenzano verso Milano, poi andiamo in A8 e anche qui code a tratti e traffico tra Allacciamento Fiorenza e Milano Fiera verso Varese. Ci spostiamo in A7 dove ci sono code e traffico congestionato in questo momento tra la barriera di Genova Ovest e Allacciamento A10 verso Milano. Traffico congestionato anche in A12 tra Genova Est e Allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. Ci sono code a tratti e traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Andiamo poi in A14, il ripristino di un incidente tra Teramo e Valvibrata verso Ancona, ma troviamo code anche verso Pescara tra San Benedetto del Tronto e lo svincolo di Teramo Giulianova. Un altro aggiornamento ci porta sulla statale del Lago di Como, tratto chiuso, alberi sulla carreggiata all'altezza di Monza in direzione della Svizzera. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
10: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
11: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
14: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
18: Prospettive di nuovi soci, ma i lavoratori di StarTech non si fidano, è accaduto altre volte, dicono, mentre i sindacati chiedono un piano industriale.
19: L'economia regionale è viva, lo dice il rapporto di Banca Italia. Il nodo sono le retribuzioni basse.
18: Osoppo, coppia di turisti israeliani salvata dall'elicottero del SORES sul greto del Tagliamento, era rimasta bloccata in mezzo all'acqua con un fuoristrada.
19: Ospedale di Pordenone, completato il trasferimento di terapia intensiva, conta 15 posti letto.
18: Il tram di Opicina è ripartito, ma serve solo per la scuola guida dei nuovi manovratori.
19: Gorizia, al Parco Basaglia, ricostruito con i mattoncini Lego dagli appassionati di tutte le età.
18: Sono le 18.31, buonasera da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. In primo piano i temi del lavoro con le vicende della StarTech, azienda triestina che conta 320 lavoratori da tempo sulla graticola, per così dire. Ieri al tavolo del Ministero sono stati ipotizzati gli ingressi di nuovi soci, ma Regione e sindacati chiedono insieme agli stessi lavoratori un piano industriale di lungo termine con una compagine affidabile. Anche all'Achito di Tarvisio le maestranze attendono una schiarita.
20: Lei da quanto tempo lavora qui?
21: È 37 anni e c'è una sensazione di precarietà, quantomeno.
20: Regna lo sconforto tra i lavoratori della StarTech che intercettiamo a 24 ore dal tavolo ministeriale a Roma, che teoricamente avrebbe anche portato buone notizie, l'interesse concreto di due partner stranieri disposti ad investire nello storico stabilimento di prodotti high-tech di Trieste, che ormai da troppi anni vive tra incertezze e passaggi di mano. C'è un'azienda di data center americana-libanese, la Multiline, il cui CEO ha messo la faccia raggiungendo il tavolo ministeriale in videocollegamento, e c'è un fondo di investimenti di private equity, Stellex Capital, la realtà estere che però non sembrano convincere i lavoratori.
22: Perché non fanno industria, fanno interesse e questo sito qui è appetibile.
20: Capisco lo sconforto dei dipendenti, ma ci ha spiegato Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale di Confindustria Alto Adriatico, appena rientrato da Roma. Non è sbagliato andare a ricercare capitali esteri che investano in un settore così strategico, consentendo di mantenere qui in Italia gli stabilimenti, però, conclude, entro il mese deve esserci l'impegno formale di investimento e una deadline c'è, è il 7 luglio, il prossimo tavolo ministeriale. La scadenza della solidarietà a fine mese preoccupa i sindacati, al momento, dice Chiara Lucchetto, FIOM, non ci sono le garanzie di continuità tali da sottoscrivere una proroga. Per Antonio Rodà, WILM, il piano industriale resta debole. Alessandro Contino, FIM, le buone intenzioni di questi investitori sono apprezzabili, dice, ma serve un investimento concreto entro il mese. Se arrivasse, spiegano i sindacati, la solidarietà potrebbe essere rinnovata mensilmente, in modo da rendere costante la verifica di attendibilità degli impegni. Un piano industriale serio, dettagliato, formalizzato, l'impegno a non procedere con ulteriori licenziamenti per i prossimi 5 anni è quello che chiedono anche i lavoratori dell'Achito di Fusine, riunitisi in assemblea. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
19: La Banca d'Italia ha presentato il rapporto sull'economia regionale. Ci sono fattori positivi dovuti alla crescita, ma anche zone d'ombra come il calo delle retribuzioni.
5: L'ultima fotografia della relazione annuale sulle economie regionali della Banca d'Italia indica in Friuli Venezia Giulia una crescita. Anche i consumi delle famiglie sono cresciuti, ma le prospettive per l'anno in corso risentono degli effetti del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. A parlare Massimo Gallo, direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia.
0: 2025, su cui ci concentriamo con questo rapporto, è stato un anno tutto sommato positivo. Abbiamo stimato una crescita del prodotto regionale dello 0,7%. Teniamo presente che l'Unione Europea è cresciuta al netto di alcuni aggiustamenti statistici dell'1%, quindi insomma siamo pressoché in linea. Il dato positivo è una ripresa della produzione manifatturiera, che invece negli ultimi due anni era in calo, crescita delle costruzioni.
5: Interessanti i dati che vengono fuori dal rapporto sui porti di Trieste e Monfalcone.
0: Hanno una rilevanza strategica come punto di contatto tra, diciamo, il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, e quindi è meno focalizzato sui traffici nazionali e sulle esportazioni nazionali. Ci dicono che ha un impatto anche sul mercato del lavoro, che abbiamo stimato del circa l'1,8%.
5: C'è attenzione sulle retribuzioni in regione, che sono in calo.
0: Sui salari reali facciamo vedere come negli ultimi 15 anni sono in riduzione le retribuzioni reali. C'è stato, noi, la nostra analisi si ferma al 2023, poi c'è stato un recupero, però nel complesso, diciamo, non è stato ancora recuperato questo gap.
5: È andato bene il turismo, ma per la Banca d'Italia occorre ancora uno sforzo per adeguarsi in termini di innovazione. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
18: Occupazione: sono circa 11.500 le entrate programmate dalle imprese del Friuli Venezia Giulia a giugno 2026, mentre nel trimestre giugno-agosto il fabbisogno supera i 30.000 contratti. Lo rileva il bollettino Excelsior Union Camere, elaborato dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone Udine. Rispetto a giugno 2025 si registra un lieve aumento di 180 assunzioni, mentre nel trimestre si contano 520 ingressi in meno. Sempre ampia la distanza fra domanda e offerta di lavoro, quasi una figura su due, difficile da reperire. I servizi trainano la domanda con 8.200 assunzioni previste nel mese, più 5,7% su base annua, sostenuti soprattutto da turismo, alloggio e ristorazione. In calo invece l'industria, penalizzata dalla flessione della manifattura. Tra i profili più difficili da trovare figurano tecnici informatici, operatori sociosanitari e operai specializzati nel settore edilizio. Il 35% delle opportunità è destinato ai giovani under 29, mentre il 25% delle assunzioni potrebbe riguardare lavoratori immigrati.
19: In Consiglio regionale nel pomeriggio è proseguito l'esame del disegno di legge sulle politiche abitative. Si è parlato anche di locazioni brevi, che entreranno tuttavia in un diverso provvedimento previsto in autunno.
1: È già iniziata in maggioranza una valutazione su una limitazione degli affitti brevi in Friuli Venezia Giulia, un tema emerso a margine della discussione sulla legge e sulle politiche abitative. Tuttavia, per le locazioni brevi, soprattutto quelle a fini turistici, se ne riparlerà dopo l'estate con la discussione in consiglio della legge sull'urbanistica. Lo conferma l'assessore alle infrastrutture Cristina Mirante.
2: Abbiamo Trieste e le città turistiche, che chiaramente per il tema delle locazioni creano delle difficoltà ai lavoratori a accedere a affitti a canone calmierato. Stiamo valutando, per evitare che ci sia limitazione totale, ma che ci sia anche uno giusto equilibrio.
1: Una posizione congiunta va ancora concordata anche a livello di gruppi su una questione che tocca vari interessi. Igor Treleani di Fratelli d'Italia.
23: Lei sa benissimo che poi le logiche di provincia, tra virgolette, io provengo dalla provincia di Udine, con quelle magari delle città importanti come Trieste, sono differenti, ma io confido comunque che alla fine la sintesi sarà rispettosa di tutte le peculiarità del nostro territorio regionale.
1: Un intervento sulle locazioni brevi viene visto positivamente da sinistra. Furio Honsel di Open Sinistra FVG.
24: C'è una fortissima speculazione che colpisce gli studenti universitari. Se vogliamo davvero essere attrattivi nei confronti di tutte queste persone che arrivano, dobbiamo creare per loro delle condizioni dove gli affetti siano accessibili.
1: Intanto l'esame della legge sulle politiche abitative è andato avanti, approvato all'unanimità un emendamento che prevede un sostegno dedicato alle donne vittime di violenza di genere attraverso una percentuale garantita di alloggi ATER anche in deroga alle graduatorie. Intanto sul bando fotovoltaico è confermata la fine degli incentivi regionali per le case singole dopo il 15 settembre, mentre proseguiranno per i condomini che riceveranno contributi specifici per l'efficientamento energetico. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
18: Aliquote ridotte per i proprietari che abbassano i canoni di locazione, sconti per i commercianti titolari dei propri locali e la prospettiva di estendere i benefici oltre il ring e la strategia fiscale a sostegno del commercio pordenonese illustrata in consiglio comunale dall'assessore Emilio Badanai Scalzotto in risposta a un'interrogazione sull'impatto dell'Ilia e sui locali sfitti. L'adeguamento dell'aliquota ordinaria passata dall'8,85 al 9,40 per mille si traduce in un incremento del 6%, circa 5 euro al mese ogni 1000 euro di imposta annua. Il regolamento comunale prevede anche agevolazioni significative. Per gli immobili di proprietà degli stessi commercianti l'aliquota scende dal 9,40 all'8,60 per mille, con 46 attività coinvolte. Per i proprietari che riducono il canone di locazione di almeno il 10%, l'aliquota cala fino al 5,6% per mille, con un abbattimento del 40%. La misura si estende anche ai proprietari di locali sfitti che li riaffittano a canone ridotto rispetto all'ultimo contratto e a chi acquista un immobile commerciale da mettere a reddito.
19: Salvataggio sul greto del Tagliamento questa mattina nel comune di Osoppo. Due turisti israeliani, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati a bordo di un pick-up a causa dell'innalzamento del livello del fiume. È intervenuto l'elicottero del SORES.
3: Poco meno di 20 minuti tra la prima richiesta di soccorso e l'intervento dell'elicottero sanitario che ha portato in salvo la coppia rimasta bloccata in un isolotto sul Tagliamento. Tempi di intervento molto brevi, sommati alla conformazione dell'alveo del Tagliamento, hanno evitato conseguenze gravi per le persone coinvolte. Un tempo simile, qualche minuto in più, era servito nel caso della tragedia del Natisone per girare la chiamata al soccorso sanitario. La situazione, ricordiamolo, è oggettivamente differente rispetto al Natisone, fiume nel quale le piene improvvise possono far salire molto rapidamente il livello dell'acqua. Due cittadini israeliani di 33 e 28

0: anni, sono arrivati sul greto del Tagliamento a Osopo a bordo del loro pick-up per portare il cane a fare una passeggiata. Il livello del fiume è cresciuto per le piogge continue cadute nella notte e all'alba. L'auto si è ritrovata circondata dall'acqua, il cui livello saliva, lentamente ma saliva. L'allarme è scattato dopo le 9:40, dato da una persona che da lontano ha assistito alla scena. Nel giro di alcuni minuti è stato attivato l'elisoccorso che ha provveduto a recuperare la donna con il verricello e a portarla in salvo. L'uomo non ha atteso e ha preferito allontanarsi dall'auto a nuoto, portando in salvo un cane. Nel frattempo sono arrivati anche i vigili del fuoco con la squadra soccorritori fluviali alluvionali, che ha raggiunto il pick-up ancora intrappolato dalle acque del Tagliamento e lo ha portato a riva con l'aiuto di una gru. Anche il secondo cane è stato messo in salvo. Pure l'elicottero dei vigili del fuoco era giunto sul posto, ma è subito ripartito in quanto il soccorso era stato portato a termine. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Le 18:41, diamo uno sguardo al meteo, nuvolosità variabile su pianura e costa del Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza nuvoloso in montagna, precipitazioni nelle ultime ore soprattutto nella parte centrale della regione. Vediamo le temperature registrate alle 17, a Trieste 28 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi, a Gorizia 25,5, a Udine 24, a Pordenone 20 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 15, a Tarvisio 13,5, a Sappada 13, così come a Forni di Sopra e sul Piancavallo. Sul Lussari 10 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 9 e sulla costa a grado 25 con temperatura del mare a 24 gradi, a Lignano 24,5 con temperatura del mare a 25.
2: Queste le previsioni. Di notte possibili piogge residue anche temporalesche con vento moderato da nord in quota e in pianura. Domani in giornata nuvolosità variabile e nel pomeriggio sui monti sarà possibile qualche rovescio sparso, che verso sera non si esclude possa interessare localmente qualche zona di pianura. Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, specie al mattino quando potrà essere sostenuta a Trieste.
1: È stato completato il trasferimento della terapia intensiva nel nuovo ospedale di Pordenone, passaggio particolarmente delicato del piano traslochi. Il reparto dispone di 15 posti letto, box singoli, tecnologie integrate e una maggiore attenzione all'umanizzazione delle cure.
3: La nuova terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone è un gioiello di tecnologia e attenzione al paziente. Il trasloco dalla vecchia struttura è stato a lungo preparato e concluso senza problemi. La nuova sede è al primo piano del corpo E, allo stesso livello della medicina d'urgenza e delle sale operatorie, e passa da 10 a 15 posti letto, più una sala urgenza e una sala procedure. Spazi ampi e umanizzati. Ci sono ad esempio un diario per i pazienti o poltrone per i colloqui dei familiari, un box di isolamento anche per malati altamente infettivi o gravemente immunodepressi e tecnologie di ultimissima generazione. Tommaso Pellis, direttore della terapia intensiva.
4: Un ambiente che è nativo per accogliere un corpo tecnologico così complesso e sfaccettato come quello di una terapia intensiva, una attenzione maggiore all'accoglienza, quindi un percorso che nasce per accogliere i pazienti ma anche i parenti, una discrezione, una dignità per il malato data da un box singoli capaci di gestire anche aspetti complessi dal punto di vista infettivo e trasmissione delle infezioni e quindi di sicurezza in termini di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, un rispetto anche dei ritmi giorno e notte, di tutto, insomma, è stata pensata per i malati, per i pazienti e per il personale che vi lavora, con un occhio veramente alla integrazione informatica e tecnologica che non era possibile inventare sistemando dei locali vecchi e progressivamente rivisti negli anni.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste è tornato a circolare il tram di Opicina, ma lo storico mezzo si è rianimato tra Piazza Dalmazia, Via Martiri della Libertà e Piazza Casali solo per consentire una dozzina di aspiranti e manovratori di prendere confidenza in vista di un impiego sulla Trenovia. Il tram era fermo ormai da 8 mesi, dal 12 ottobre, quando la mattina della Barcolana le corse vennero sospese a causa di un guasto alla funicolare. Sulla riattivazione del servizio non ci sono novità, fatta sapere Trieste Trasporti, che però ha annunciato le prove di guida del personale, soprattutto per per informare i cittadini della necessità di spostare le auto parcheggiate sui binari lungo il tragitto di queste prove tecniche, che proseguiranno per tutta la giornata di domani.
1: A Cusignaco oggi una doppia commemorazione, quella dell'omicidio di Giacomo Matteotti nel 1924 a opera dei fascisti e quella del gesto che 2 anni più tardi ricordò il segretario socialista sfidando il regime.
5: Un cipresso ultracentenario, un simbolo per Cusignaco. Su quel cipresso, che accoglie silenzioso chi entra nella frazione di Udine tra via Verona e via Veneto, 100 anni fa vi salì Ermete di Snan, bracciante agricolo che con l'aiuto di 2 amici, Edoardo De Paoli e Perseo Zanuttini, riuscì a scalare l'albero e ad issare sulla punta una bandiera rossa realizzata tingendo un lenzuolo. Un gesto di protesta contro le prevaricazioni fasciste, compiuto proprio il giorno dopo l'omicidio di Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, rapito e assassinato nel giugno del 1924. Una protesta forte e rischiosa dei giovani di Cusignaco di allora, che volevano così dimostrare la loro volontà di non piegarsi alle repressioni del regime fascista. Una commemorazione ricorda quel gesto 100 anni dopo, insieme alla richiesta di inserire il cipresso nell'elenco regionale degli alberi monumentali. Mario Barella.
6: Opposizione che però nasce nelle fabbriche ancora prima che il fascismo si impossesse del potere. Rinnoviamo questa proposta perché venga iscritto appunto nell'elenco degli alberi monumentali della regione, perché rappresenta al tempo stesso elementi storici, quelli che ho ricordato prima, monumentali per la sua età e per le sue dimensioni, e anche ambientali, perché come dicevo rappresenta in un certo modo il centro di Cusignaco.
5: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Gorizia in questi giorni ha ospitato un cantiere collettivo in cui appassionati di Lego di tutte le età hanno ricostruito in scala il Parco Basaglia. Ascoltiamo.
7: Il progetto è quello originale di Silvano Baric Baresi degli anni 30, che gli spazi dell'ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia li progettò 90 anni fa. La riduzione in scala è di Sergio Pratali Maffei, architetto anche lui, ma all'Università di Trieste, sede di Gorizia, e soprattutto appassionato di Lego. I mattoncini con i quali ha aperto il cantiere partecipato, in cui in tanti, grandi e piccini, si sono cimentati.
8: È la prima volta che anch'io mi cimento in un'operazione così complessa, che è stata quella di progettare prima, poi costruire le diverse istruzioni per il montaggio e poi soprattutto guidare i partecipanti nella realizzazione del Parco Basaglia, così come si presentava all'epoca dell'inaugurazione nel 1933, in quella che è diventata un'opera collettiva. Il progetto è realizzato in scala 1 a 125, con oltre 15.000 mattoncini Lego per un peso che supera i 40 kg, hanno partecipato oltre 100 persone.
7: Suoi i disegni in scala del parco e di ogni singolo edificio dell'ex OPP, un lavoro durato 5 settimane e spinto dalla passione per i Lego e dalla voglia di condividerla con gli altri.
8: Per me è uno strumento di aggregazione fantastico, direi insuperabile. Chi arrivava anche con un po' di timore, nel senso che era meno esperto, quindi più titubante, poi una volta che iniziava non la smetteva più.
7: Più capaci i bambini o gli adulti?
8: Sicuramente i bambini, non c'è dubbio.
7: A ospitare il laboratorio, il nuovo spazio chiamato Piccolo Cielo, aperto da poco nell'ex chiesetta dell'OPP, restaurata. Elisa Menon, direttrice artistica di Fiera Scena.
9: Uno spazio che abbiamo deciso insieme, di concerto con l'azienda e le altre associazioni che lavorano qui nel parco, di dedicare esclusivamente all'arte e alla cultura, ponendoci in continuità con l'eredità basaldiana.
7: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Una nuova puntata nel caso della cornacchia di Pordenone. Gli animalisti chiedono un incontro urgente al sindaco per scongiurare ogni conseguenza per il volatile, mentre nel dibattito entrano anche i cacciatori.
10: Il destino della cornacchia più famosa d'Italia continua a tenere sospesi i cittadini a Pordenone. Il TAR, lo ricordiamo, ha sospeso 3 ordinanze scritte nell'arco di pochi giorni dal sindaco di Pordenone, con cui si disponeva l'abbattimento della cornacchia, e accoglie la domanda cautelare della LAV, ritenendo che l'abbattimento dell'animale costituirebbe un danno grave e irreparabile. I cacciatori parlano di vicenda grottesca. A parlare Paolo Viezzi, presidente della Federazione Cacciatori del Friuli Venezia Giulia.
11: Questa vicenda della cornacchia sia una delle più paradossali con le quali ci siamo trovati a confrontarci. che un'intera opinione pubblica riesca ad avere interesse nei confronti di una specie che, fra altre cose, il mondo scientifico considera problematica, al punto da sottoporla a procedimenti di controllo e di prelievo molto superiori rispetto ad altre specie, è veramente grottesco.
10: Intanto gli animalisti della Lab Meta OIPA andranno sabato a Pordenone per consegnare una lettera con richiesta di un incontro urgente con il sindaco. A parlare è il legale Alessandro Sperotto della Lab Lega Antivivisezione ETS.
12: Il presidente del TAR ha fissato anche udienza collegiale in Camera di Consiglio per il prossimo 16 luglio. Nel corso di detta udienza, in contraddittorio con il Comune di Pordenone, verrà discusso nuovamente il caso ed in particolare la istanza di sospensione cautelare del provvedimento, che potrà quindi in quella sede essere confermata, quindi il provvedimento del sindaco essere stoppato, quindi l'abbattimento non potrà essere compiuto, ma potrebbe essere anche in quella sede revocata. Si potrebbe altresì verificare il caso che l'uccello nel frattempo si sia allontanato oppure sia con metodi incruenti prelevato e rilasciato in altro luogo, e in quel caso si potrebbe verificare l'ipotesi di una cessazione della materia del contendere per carenza di interesse.
10: Per conoscere il futuro della cornacchia non resta quindi che incrociare le braccia fino al 16 luglio, ma intanto la cornacchia di Pordenone continua a finire nei titoli delle prime pagine. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: Lo scrittore Niccolò Ammaniti per la letteratura, lo psichiatra Paolo Crepè per l'avventura del pensiero, la sinologa saggista Giada Messetti per Lignano per il futuro, lo scrittore turco-curdo Buran Sonmez come testimone del nostro tempo e Paolo Gasparini per fotografia fotolibro. Sono questi i vincitori della 42esima edizione del premio Hemingway. I nomi sono stati annunciati oggi dagli organizzatori, il comune di Lignano Sabbia d'Oro, gli assessorati regionali alla cultura, alle attività produttive e al turismo e la fondazione pordenonelegge.it. La cerimonia di premiazione è in programma il 27 giugno al Cine City. Da giovedì 25 a sabato 27 giugno i premiati saranno protagonisti di 5 incontri.
1: E ora la musica, un'anteprima al Castello con Pat Metheny il 2 luglio per il programma di Udine and Jazz che si svolgerà poi dal 9 al 18 del prossimo mese. Tra i grandi nomi di questa edizione, il cui titolo è Stay Human, il polistrumentista maliano Baya Sissoko, che sarà di scena l'11 luglio e precederà nella stessa serata la bassista statunitense Nick West. Il 14 il festival sarà in trasferta a Lignano per accogliere Jacob Collier, che suonerà insieme all'orchestra Naonis. Il giorno dopo, di nuovo in Castello a Udine, la band di Marcus Miller, ma anche Mike Stern e Bill Evans, per un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita. Nel cast di Udine and Jazz, festival organizzato da Eurythmica, anche il chitarrista Matteo Mancuso, il bassista sperimentale Mono Neon e la cantante brasiliana Denise Dantas.
2: Lo sport, al via l'estate della nazionale di basket che ai primi di luglio sarà impegnata nella terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al mondiale. Sono 17 i giocatori chiamati dal commissario tecnico Luca Banchi al raduno che comincerà lunedì a Roma. Tra i convocati c'è Lorenzo Bucarelli, neoacquisto della Udine, mentre il triestino Stefano Tonut è una delle numerose riserve a casa. Dopo il raduno di Roma l'Italia sosterrà due amichevoli, il 24 giugno a Gorizia contro la Croazia e il 27 giugno in trasferta a Celje contro la Slovenia. Il 2 luglio, prima partita per le qualificazioni mondiali a Reykjavik contro l'Islanda. Il 5 luglio, la seconda a Bologna contro la Lituania.
1: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Daniele Lettig e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Samuel Montalto e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. 18:54 in punto, prossima edizione domani mattina alle 7:18. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.
13: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: A me piaceva anche la canzone Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né col latte né col tè, ma perché? Perché?
1: Allora,
0: c'è una notizia dell'ultima ora
1: che tocca proprio a me di pronunciare, a darne notizia,
0: cioè?
1: Perché chi segue la borsa avrà visto un andamento strano.
0: Cioè?
1: La Lazio che va fortissimo, più 5%, cioè va meglio in borsa che sul campo. Le voci sono quelle della cessione, finalmente, da parte di Lotito, che nel frattempo sta trattando per la regina. Alla fine della fiera, è una notizia vera o no?
0: Ah.
1: La borsa sì, è aumentata la Lazio in borsa. Però alcuni dicono, alcuni che se ne intendono, occhio che lui l'annuncio casomai lo darà a borse chiuse. Intanto si intasca. Però potrebbe arrivare a questo sogno dei lazzari.
0: Hai capito? Come sveglio? Oddio, cosa ho detto? No, sveglio non lo devo dire.
1: Li fa contenti e quindi speriamo che finisce la polemica, ecco. A me piace sfidare la Lazio sul campo, non per queste cose.
0: Quanto ti è piaciuta questa notizia, però. Gli autori sono Moreno Amantini.
1: Noi facciamo gli striscioni solidoresisti, abbiamo perso.
0: Massimiliano Lenzi e poi per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Boninsegna. Quanto tempo abbiamo ancora?
1: No,
0: forse
1: io
0: abbiamo finito.
1: Sia finita.
0: Ma 10 secondi
1: finita,
0: solo. Allora saluti e baci. Tanti baci, veramente qua a incazzarsi sono altri. A domani.
1: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, qui le regole si rispettano, poi annuncia giù le tasse per il ceto medio. Ponte sullo Stretto, i PM di Roma, gli indagati tentarono di corrompere altri giudici, la maggioranza, il progetto vada avanti, le opposizioni, spreco di denaro pubblico. Negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo, Trump pronto a nuovi attacchi, Peseschian resisteremo fieramente alle minacce, Israele torna a colpire in Libano, almeno 14 vittime. Luis da Silva assolto, non ha ucciso Pierina Paganelli, il 36enne ha vinto la giustizia, i familiari

0: della vittima, sentenza da rispettare e non da condividere. La procura farà appello. Nell'Oceano Indiano scoperta una necropoli di balene di oltre 5 milioni di anni. È il risultato di una ricerca internazionale coinvolta anche l'Università di Pisa. La prima volta di Achille Lauro, il cantatore sbarca allo Stadio Olimpico per sedurre Roma con comuni immortali. Mondiali di calcio, -1, domani sera Messico-Sudafrica, aprirà la prima edizione extra large a 48 squadre, ma senza un favorito assoluto. Buonasera da Alice Andreoli, l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio sul taglio delle tasse. La Premier, che ha poi presieduto il Consiglio dei Ministri che ha approvato due decreti legislativi per regolare l'intelligenza artificiale, ha sottolineato la ricchezza non la fanno i governi ma imprenditori e lavoratori.
1: Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per il ceto medio. Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio rivendica le politiche del governo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, l'impegno contro la concorrenza sleale delle attività apri e chiudi. Non siamo la Repubblica delle banane, dice.
2: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
1: La Premier rivendica anche i dati economici incoraggianti, afferma e sui social rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più da marzo ad aprile, un segnale positivo che conferma la tenuta del nostro sistema produttivo, sottolinea. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle norme attuative per l'intelligenza artificiale. Senza regole rischiamo un mondo in cui i cittadini non sanno cosa è vero, avverte Giorgia Meloni. Il tema, caro al governo, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì prossimo a Evian. Subito dopo la Premier sarà impegnata al Consiglio europeo di Bruxelles, su cui domattina riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
0: E dall'Assemblea di Confcommercio la conferma di alcuni segnali positivi dell'economia nel nostro paese. La produzione industriale accelera per il terzo mese consecutivo. L'Istat rileva un aumento dello 0,2% nella media febbraio-aprile l'inviata.
3: Non siamo un paese in declino. Il presidente di Confcommercio promuove l'operato del governo e spinge sul nostro senso di italianità. Carlo Sangalli.
4: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
3: Per il presidente di Confcommercio bene il rigore sui conti, ma bisogna spingere sul taglio delle tasse. Ancora Sangalli.
4: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
3: Infine bisogna fare di più per giovani e donne. Per quanto il terziario sia il settore dove l'occupazione e l'imprenditorialità femminile sono ai massimi, restiamo 13 punti percentuali sotto la media europea per partecipazione femminile al mercato del lavoro. Amalia Carosi, GR1.
0: All'ufficio parlamentare di bilancio la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. Per la presidente Lilia Cavallari bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito. Sentiamola.
5: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
0: L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto, dalle carte emergerebbe il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato con l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio.
6: L'obiettivo era quello di avere la certezza del semaforo verde necessario della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo l'ipotesi di accusa, coinvolgono così Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, che offre la sua disponibilità a informarli sugli orientamenti dei giudici contabili in cambio di incarichi e persino di aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Quando poi la Corte a ottobre non dà il visto al progetto, Miele, in una conversazione intercettata, definirà deficienti i suoi colleghi. Fallisce invece il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Al giornale radio, intanto, l'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
7: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
6: Fausto Bertuccioli, GR3.
0: E sul ponte sullo Stretto, nel giorno del Consiglio federale della Lega, oltre che sulla commissione Covid, si confrontano i partiti.
8: Sospendiamo la seduta.
9: È sul grido onestà dai banchi del Movimento 5 Stelle che la seduta alla Camera viene sospesa dopo l'intervento di Alice Buonguerrieri, Fratelli d'Italia, che sfida Conte a farsi udire in commissione Covid.
10: Dico a Conte che noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi non ha avuto ancora il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d'inchiesta Covid.
9: Ed Alfonso Colucci dei 5 Stelle a controsfidare la maggioranza.
11: Rinunciate alla vostra immunità parlamentare e venite nelle aule dei tribunali a chiarire la verità, perché questa commissione Covid è completamente delegittimata.
9: Altro scontro sul ponte dello Stretto che pesa sulla riunione del Consiglio federale della Lega con Salvini, che dice di voler rafforzare il partito, e Zaia, che sottolinea c'è una sola Lega. Avanti con il progetto del ponte, ribadisce tutta la maggioranza. Le opposizioni accusano il governo di ennesimo fallimento e chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Un progetto costosissimo per i Dem ed ora anche l'ombra della corruzione, rimarcano i pentastellati. Uno spreco di risorse per AVS. Carla Macrellino, GR1.
0: Al Question Time alla Camera, il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato della necessità di un controllo dell'immigrazione, annunciando una vigilanza straordinaria sul caporalato.
12: Oltre 1800 denunce per caporalato e più di 340 arresti è quanto è stato fatto dal 2022 ad oggi, lo dice il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di finanziamenti dal 2021 al 2027 per iniziative contro il caporalato superiori ai 6 milioni di euro.
13: Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022, numeri mai raggiunti. Le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto al decennio fa.
12: Con il ministro del lavoro e con quello dell'agricoltura sta per partire comunque un'attività
13: di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale.
12: Quanto al dramma di Amendolara, il ministro aggiunge che i presunti autori della strage sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018 e nel 2022.
13: Cioè prima che l'attuale governo operasse la sospensione della libera circolazione di Schengen al confine orientale con la Slovenia.
12: Riassume in poche parole Piantedosi infine il metodo del governo:
13: più controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori, più lotta ai trafficanti di esseri umani e più controllo alle frontiere.
12: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Il ministro dell'economia Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del consiglio d'amministrazione a carico del MEF non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni o eventuali cessioni a privati di quote del ministero. Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo cui il ministro dell'economia sbaglia perché l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo sulle nomine. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Rai Radio 1 alle 19:10, siamo al conflitto in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran, fra stallo negoziale e attacchi. Il presidente americano è tornato a fare pressione su Teheran, minacciando pagheranno un prezzo. Il corrispondente.
14: We hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today.
15: Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, ha detto Trump nello studio Ovale poco fa. Dovrebbero firmare un accordo che è ottimo e che vieta loro di avere un'arma nucleare, ma stanno tergiversando, aggiunge il presidente americano, che in queste ore sembra ridimensionare l'ottimismo degli scorsi giorni e usa toni più minacciosi sul dossier iraniano. L'Iran pagherà un prezzo per averci messo troppo a negoziare un'intesa, aveva scritto sui social. E a Fox News aveva fatto sapere di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Interventi che arrivano dopo le ondate di attacchi americani a obiettivi iraniani nella scorsa notte. Operazione di autodifesa l'hanno definita le forze armate, dopo che sempre il presidente americano aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero risposto all'abbattimento di un elicottero Apache a stelle e strisce da parte degli iraniani. Intanto CENTCOM, il comando centrale militare degli Stati Uniti che si occupa anche di Medio Oriente, fa sapere di aver colpito la sala macchine di una nave cisterna battente bandiera di Palau dopo che l'equipaggio aveva ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane sul blocco navale ai porti iraniani nello stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano e al bilancio delle vittime di oggi si aggiunge anche la morte di un para francese di 21 anni che ha perso la vita durante un'esercitazione. Scoppia intanto la polemica al vetriolo fra il presidente turco Erdogan e Netanyahu, la corrispondente.
16: Non c'è tregua nel sud del Libano. Israele continua a colpire. Dopo gli attacchi pesanti ieri sulla città di Tiro e i suoi dintorni, oggi sono state prese di mira altre località nel sud, tra queste anche la città di Sidone. In serata il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che il numero delle vittime per i raid di oggi ha raggiunto i 30 morti. Nonostante gli annunci ripetuti, è chiaro che la guerra tra Israele ed Hezbollah non conosce tregua. Le Nazioni Unite hanno deciso di inviare una missione per raccogliere prove e verificare se ci siano stati abusi commessi e violazioni di diritti umani in questi 3 mesi di guerra. A morire in Libano, ma per un colpo accidentale, anche un militare francese. Un incidente avvenuto durante i preparativi per una esercitazione. Ad attaccare duramente il premier israeliano ora è anche il presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi. Un botta e risposta che non fa che aumentare le tensioni in una regione ormai sempre più travolta da conflitti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Afghanistan, almeno 13 persone, tra cui 11 bambini, una donna e un anziano, sono morte in raid aerei attribuiti al Pakistan nelle province orientali. Kabul accusa Islamabad di aver violato il proprio spazio aereo colpendo abitazioni civili. Il Pakistan replica sostenendo di aver eliminato lungo il confine 26 miliziani dei talebani pakistani. L'episodio riaccende le tensioni tra i due paesi dopo settimane di relativa calma. Ancora tensione a Belfast dopo le proteste e gli scontri anti-immigrati scatenati dall'aggressione di un cittadino sudanese contro un residente che ha perso un occhio. La stessa famiglia della vittima si appella alla calma, ma la sommossa rischia di deflagrare anche in altre città. La corrispondente.
17: Stare qui a guardare casa mia che andava a fuoco senza poter far nulla è una cosa che non dimenticherò mai.
18: Non so dove portare la mia famiglia. Mio figlio ha 9 anni e se la prossima volta se la prendono con noi.
19: A Belfast si contano le famiglie rimaste senza casa dopo gli scontri di ieri notte. Gli attacchi che hanno messo a ferro e fuoco interi quartieri hanno colpito soprattutto le comunità etniche nel nord della città. A innescare l'ondata di violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo che nell'attacco ha perso un occhio. L'aggressore, un richiedente asilo di origine sudanese, oggi è apparso in tribunale. Le immagini dell'attacco, come in altre occasioni, sono state rilanciate sui social media e hanno acceso la miccia degli scontri. A scendere in strada gruppi di manifestanti legati all'ultradestra, veicoli e autobus incendiati tra barricate e lanci di Molotov. In Parlamento il primo ministro Starmer condanna l'attacco e avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni da parte dell'ultradestra. Serve un comportamento responsabile, insistono sia i laburisti che i conservatori. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente le violenze. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: La visita del pontefice in Spagna, questa sera la messa alla Sagrada Famiglia. Il cristiano deve essere compassionevole, amare senza interesse e cercare il bene degli altri, ha detto Leone XIV parlando con le realtà caritative di Barcellona. Poi, rispondendo a un bambino, non volevo essere papa né da giovane né da anziano, però quando il Signore chiama devi dire di sì. Di nuovo cronaca, non si chiude il caso Pierina Paganelli. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato per il delitto della 78enne nell'ottobre del 2023. La sentenza è arrivata nel cuore della notte.
20: Assolve da Silva Luis dal delitto.
21: Assolto per non aver commesso il fatto con la vecchia formula dell'insufficienza di prove. Dopo 2 anni dietro le sbarre e 16 ore di camera di consiglio, all'alba Luis da Silva è stato scarcerato.
22: Vinde solo la giustizia.
21: Le motivazioni entro 90 giorni, ma la procura, che aveva chiesto

0: chiesto l'ergastolo, ha già annunciato ricorso in appello. Da Silva si è sempre dichiarato innocente e le prove non hanno tolto alla corte ogni ragionevole dubbio per condannarlo. Nessuna traccia di DNA dell'uomo sui vestiti della vittima, mal conservati durante le indagini, mai trovato il coltello usato per uccidere Pierina Paganelli nel garage del condominio dove tutti abitavano, in via dei Ciclamini a Rimini. Contro di lui le parole di Manuela Bianchi, nuora della vittima e amante di Da Silva, fu lei a trovare il corpo e a passare da indagata per favoreggiamento a principale accusatrice, quando un anno e mezzo dopo raccontò di aver incontrato l'imputato nel garage quella mattina. Per la procura il movente era proprio la relazione extraconiugale che Pierina avrebbe scoperto, e poi perizie, alibi, filmati e testimonianze, tutto da riesaminare per stabilire chi sia l'assassino. Simone Zazzera, GR1.
1: Torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Nel giorno delle decisioni del Consiglio dei Ministri, la Commissione Europea pubblica il testo definitivo del codice di condotta realizzato con il contributo di esperti, indipendenti, imprese e università.
2: L'obbligo scatterà dal 2 agosto per effetto dell'AI Act, la normativa europea che disciplina organicamente il settore. Etichette chiare e visibili per contenuti creati con i sistemi di intelligenza artificiale, quindi massima trasparenza anche sui video modificati o manipolati contro i cosiddetti deepfake. Ma non solo, il codice di condotta prevede che gli utenti in rete dovranno sempre essere informati quando interagiscono con i chatbot, che stanno diventando veri e propri agenti personali con funzioni sempre più evolute e la possibilità di svolgere operazioni in autonomia. L'obiettivo fondamentale è ridurre i margini di rischio o di inganno legati all'uso della nuova tecnologia in tutti i settori. Professor Vincenzo Lomonaco, Università LUIS.
3: Si tratta di un passo importante e necessario. La trasparenza sui contenuti generati dall'IA non frena l'innovazione, anzi ci aiuta a integrarla in modo sostenibile, e su questo l'Europa sta dimostrando al mondo che un compromesso tra innovazione e regolamentazione è possibile.
2: Daniele Morgera, GR1.
1: Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. Un cimitero di balene lungo quanto l'Italia è la straordinaria scoperta fatta nell'Oceano Indiano, dove gli studiosi hanno individuato la più grande necropoli di cetacei.
4: Si trova nella fossa Diamantina, oltre 4.000 metri di profondità. È una necropoli delle balene da tempo immemore. Grazie a numerose immersioni con un veicolo sottomarino, gli studiosi hanno individuato sia resti fossili risalenti anche a 5 milioni di anni fa, sia carcasse tuttora attive. La scoperta, pubblicata su Nature, si deve ad un gruppo internazionale di ricercatori, tra cui il professor Giovanni Bianucci dell'Università di Pisa.
5: Queste balene che cadono sul fondo vengono poi colonizzate da tutta una serie di organismi che sono specializzati per decomporre e si nutrono di questi resti.
4: Professore, ma le balene non decidono di morire lì, sono più le caratteristiche morfologiche di quegli abissi.
5: Vivono anche tuttora in Italia per cacciare, questo probabilmente ne ha favorito l'accumulo nelle profondità di questa fossa che un po' ha imbuto.
4: Cosa ci insegna questa scoperta?
5: Queste profondità fino a 6-7 mila metri, non solo i fossili ma anche le specie attuali che vi vivono sono nuove per la scienza, quindi tutto un mondo da scoprire, una biodiversità nascosta.
4: Federico Mello, GR1.
1: Un nuovo debutto questa sera per Achille Lauro. Dopo aver conquistato i palazzetti e aperto il tour a Rimini, il cantante romano si esibirà per la prima volta in una struttura simbolo della sua città.
6: E se bastasse una notte sì per farci sparire.
7: La prima volta di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, un momento che il suo pubblico aspettava da molto tempo, come ci racconta Stefania del Fan Club.
8: Con questo concerto si fa la storia, è il primo Stadio Olimpico di Lauro, che è un obiettivo che lui inseguiva da tanti anni, che per tanti motivi non si era riusciti a raggiungere. Adesso ce l'abbiamo fatta, non ci sembra vero a tutti quanti.
7: È il cantante che unisce le generazioni, incarna la moda e le mode, si impegna nel sociale, idolo delle mamme e delle figlie.
9: Noi è la prima volta che veniamo e non vediamo l'ora. Io vengo per lei.
7: La tua canzone preferita?
9: Perdutamente, ovviamente.
7: Da Frosinone, vicino Roma, una ragazza ha portato un cartello che cita un verso di un brano di Achille Lauro.
10: Sì, sul cartellone ho scritto

0: una frase della sua canzone Amor, che è dedicata proprio a questa città, quindi a Roma. E niente, siamo qui in attesa per questo concerto che aspetto da una vita. Stanotte
1: per te. Timiso Ara Pinto, GR1. Aspetti lo stesso.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Claudio Campopasso. Alice Andreoli al microfono, restate con noi per lo sport, buon ascolto.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: GR1 Sport.
7: In studio Alessio Maldini. Mondiali meno uno. Domani sera a Città del Messico la partita inaugurale della rassegna ridata, la prima a 48 squadre. All'Azteca, ora 21, ora italiana, si affronteranno i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Le due nazionali si affrontarono anche nell'incontro d'apertura dei mondiali del 2010, disputati appunto in Sudafrica. In quell'occasione finì 1-1. Poi alle 4 di notte, ora italiana, Guadalajara, l'altra partita del gruppo A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Edizione extra large dunque, ma senza un favorito assoluto. E non sono escluse sorprese.
8: Questione di prassi, si comincia sempre dai campioni in carica. Del resto l'Argentina è grosso modo la stessa che ha trionfato in Qatar, sesta volta da record per Messi, e una squadra a quella disposizione di Scaloni, più esperta o più vecchia a seconda dei punti di vista. Possibile incognita, paradossalmente, un girone molto morbido, Austria, Algeria e l'esordiente Giordania, che preparerà poco o nulla l'albiceleste alle sfide che contano. E così per i bookmakers la pole position e la griglia delle favorite per la Spagna. I campioni d'Europa di De La Fuente vogliono aprire un ciclo d'oro in stile Del Bosque e hanno tutte le carte in regola, a parte qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi per gli uomini chiave da Yamal a Nico Williams. Subito alle spalle la Francia di Deschamps, ma attenzione, gruppo interessante: Norvegia, Senegal, oltre alla Cenerentola Iraq. Restando in Europa, la Germania deve sfatare il tabù della fase a gironi, l'Inghilterra quello dell'eterna incompiuta. Ovvio che sia più che mai da tenere d'occhio anche il Brasile. Basteranno Vinicius, il redivivo Neymar e soprattutto Carletto Ancelotti in panchina per spezzare un digiuno di 24 anni. Outsider di lusso, la talentuosa Turchia di Montella, il Marocco, grande protagonista di 4 anni fa, e ancora il Portogallo dell'infinito Cristiano Ronaldo. Lo stesso può dirsi di Modric, che trascinerà ancora la Croazia. 48 squadre e un turno a eliminazione diretta in più. La strada per New York e la finale del 19 luglio sarà tortuosa e avvincente. Da Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone per il GR1.
7: Calcio mercato Bastoni resterà all'Inter, parola del suo agente Tullio Tinti, mentre Luca, dopo il prestito al Nottingham, tornerà al Napoli. Il neopromosso Monza dovrà cercare un nuovo tecnico dopo la decisione di Paolo Bianco di interrompere il rapporto col club a Brianzolo. Andrà probabilmente al Pisa. Intanto il Viminale, per gli scontri prima del derby della Mole del 24 maggio, ha vietato le trasferte agli ultras del Torino e della Juventus per 10 giornate fino al 3 novembre. Tennis, prima giornata di allenamenti per Jannik Sinner, che ha ripreso la racchetta in mano dopo la drammatica sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Dagli esami medici effettuati non sarebbero emerse criticità. Il suo esordio a Wimbledon è previsto per lunedì 29 alle 14. Da tradizione il primo incontro sul centrale è riservato infatti al campione in carica. Ancora in dubbio la presenza di Lorenzo Musetti, a causa della lesione muscolare alla coscia sinistra non parteciperà al torneo del Queens. Mentre a Stoccarda prosegue la corsa di Bellucci, approdato ai quarti di finale dopo aver battuto 6-2 al terzo set il tedesco Hanfmann. Pallavolo stasera a Ottawa in Canada l'esordio dell'Italia Nations League. Le azzurri affronteranno la Francia, inizio alle 22. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
9: Radio 1, un mondo da sentire. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Verde, viaggiare informati.
13: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci portano subito sulla statale del Lago di Como, tratto chiuso, presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di Monza, siamo in direzione passo dello Spluga e poi andiamo in A4, code a tratti, traffico tra Agrate e Bergamo verso Brescia, tempi di percorrenza 45 minuti. In A8 troviamo code a tratti e traffico tra Milano Fiere e allacciamento a Fiorenza verso Milano. Ci spostiamo in A1 Milano-Bologna, anche qui traffico intenso, code a tratti tra allacciamento tangenziale est di Milano e San Giuliano verso Bologna. Ci sono code per traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale, poi in A14 il ripristino di un incidente crea delle code tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, ma anche tra San Benedetto e Teramo verso Pescara. Chiudiamo con il ramo Casalecchio, code traffico tra Bologna-Casalecchio e allacciamento A14 verso

0: su questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Salve, sono Pino Il Segno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
6: Il premier mette a punto in queste ore.
7: The president did what he always would.
8: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping.
10: Le 19:32 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi che tratteremo, agli ospiti che saranno con noi. In apertura avremo Paolo Gentiloni, nostro ospite, copresidente della Task Force ONU sulla crisi del debito dal dicembre del 2024. È stato commissario europeo per l'economia appunto dal 19 al 24 e presidente del Consiglio dal 2016 al 2018. Parleremo con lui di molti temi legati all'Europa, alle sue prospettive, a quello che accade soprattutto sul fronte della difesa, della sicurezza, dopo diciamo il distacco ormai piuttosto consolidato dagli alleati d'oltreatlantico, dagli Stati Uniti, e soprattutto che cosa fare dell'Ucraina, come far finire questa guerra che ormai dura da 4 anni, se farla entrare e come e quando nell'Unione Europea, che poi è un po' la spinta ideale che ha portato gli ucraini a muoversi e a resistere a Putin per così tanti anni. Ne parleremo con Paolo Gentiloni. Poi sarà con noi Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina SPA. Come sapete, oggi su tutti i giornali ci sono le notizie di un'inchiesta aperta con varie ipotesi di reato, di corruttela, che coinvolgono varie persone, tra cui un ex presidente della Corte dei Conti, un presidente aggiunto della Corte dei Conti, un ex membro del board, del CDA, appunto della società Stretto di Messina, che si considera essere stato molto vicino alla Lega, e altri professionisti. Insomma, il ponte tra le mille difficoltà è stato anche attraversato da una nuova inchiesta giudiziaria. Sono molti giornali che sostengono che questa potrebbe essere la sua pietra tombale, ma vedremo, ne parleremo con Pietro Ciucci questa sera. Poi rivolgeremo di nuovo il nostro sguardo al Medio Oriente. Donald Trump questa mattina ha detto che l'accordo era a portata di mano. In realtà lo ha detto 38 volte da quando la guerra è cominciata, CNN le ha contate tutte, 38 volte Trump ha detto che l'accordo con l'Iran era a portata di mano. Questa mattina ha detto che ci sarebbero voluti non più di 2 o 3 giorni per la firma dell'accordo. Poi oggi pomeriggio invece ha detto che gli iraniani vanno puniti per aver trascinato così a lungo i negoziati e che l'America potrebbe ricominciare a bombardare, cosa che in parte ha già fatto. Anche l'Iran ha risposto, c'è stato di mezzo l'abbattimento di un avanzatissimo elicottero Apache sul Golfo che gli iraniani sono riusciti ad abbattere, c'è stata una sorta di risposta americana, e insomma questo scambio ancora di guerre, potremmo dire a bassa intensità, ancora continua nonostante quella che continuiamo a chiamare una tregua. In tutto questo poi c'è il Libano, c'è Israele, ci sono i rapporti tra Netanyahu e Trump, parleremo di tutto con Fiamma Nirenstein. Invece ci occuperemo un po' più di Ucraina e di Russia, di quello che succede nella guerra, con Cristiano Tinazzi, giornalista di guerra freelance, e sarà il nostro ospite su questo. E poi parleremo dei mondiali che cominciano, i mondiali

0: in America, in Canada, nel Messico, cominciano tra polemiche perché le nuove regole sull'immigrazione e anche sulla deportazione che Trump ha imposto al suo paese cominciano in qualche modo a entrare in attrito anche con i meccanismi dei mondiali. Arrivano atleti che vengono fermati, perquisiti, arbitri a cui viene respinto il visto, prezzi stratosferici dei biglietti, problemi di rapporto con l'ICE, come abbiamo visto, che non vuole rinunciare a sorvegliare gli stadi per fare il suo lavoro di deportazione degli immigrati che magari si facessero vedere intorno ai luoghi della gara. Ne parleremo con Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera e ideatore dell'Alzheimer Festival. Segue anche una rubrica che sul Corriere della Sera, Stati Uniti, Cina. E chiuderemo tornando, dando un ultimo sguardo al risico bancario, con Osvaldo De Paolini, con direttore del Giornale e direttore di Moneta.it. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG1 e cominciamo. Del TG3, scusate.
1: Meloni a Confcommercio, l'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale, vogliamo aiutare il ceto medio, le opposizioni, nessuna risposta per famiglie e imprese, tutela solo i ricchi. Ponte sullo Stretto, nuove accuse per due indagati, avrebbero tentato di corrompere altri giudici della Corte dei Conti, la maggioranza, andiamo avanti, il centro-sinistra, stop all'opera. Trump, attaccheremo duramente anche oggi, negoziate a rilento per colpa di Teheran, l'accordo è fatto, devono solo firmarlo, petroliera colpita da un missile al largo dell'Oman, ci sono dispersi. L'omicidio di Pierina Paganelli, scarcerato nella notte Luis da Silva, assolto per non aver commesso il fatto, i figli della vittima, rispetto per la sentenza, ma non condividiamo. Beatrice Venezzi impugna lo stop della Fenice al rapporto di collaborazione, atto illegittimo e discriminatorio, la replica del sovrintendente, nessun contratto firmato, siamo tranquilli. Mondiale di calcio, domani il fischio d'inizio a Città del Messico, i padroni di casa in campo contro il Sudafrica, poi 5 settimane di partite tra allerta sicurezza, proteste e polemiche.
0: Le 19:38 minuti, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Paolo Gentiloni, il primo ospite di questa nostra puntata. Buonasera e bentornato.
2: Buonasera,
0: a
2: buonasera a voi.
0: Allora, volevo un po' partire dalle molte questioni in realtà che agitano il dibattito pubblico in questa fase, che riguardano un po' la postura dell'Europa in una fase che potremmo definire post-americana e che riguardano anche la nostra posizione nei confronti della Russia, nei confronti dell'Ucraina. Il vertice in Montenegro tra l'Unione Europea e i paesi balcanici in attesa dell'ingresso nell'Unione Europea ha riacceso un po' la questione dell'allargamento dell'Unione e ovviamente anche dell'allargamento all'Ucraina. Su questo anche in Italia ci sono molte posizioni diverse, molti caveat, molti dubbi, molti motivi di frenare, contrariamente a quanto era sembrato. La stessa Giorgia Meloni un po' di tempo fa aveva detto a Zelensky che era assolutamente favorevole. Lei che pensa di questa questione?
2: Ma diciamo che è chiaro che non è un processo semplice. L'adesione in generale, l'adesione all'Unione Europea è una strada piuttosto complicata e i paesi dei Balcani occidentali lo sanno benissimo, tanto che si potrebbe dire che se una speranza di ripresa dell'allargamento per i Balcani si è verificata, in fondo è grazie all'Ucraina. Il ragionamento può essere un po' cinico, ma l'Ucraina ha riaperto tutto il dossier dell'allargamento che era davvero nei confronti dei Balcani piuttosto imbarazzante. Di che cosa stiamo parlando? Ci sono praticamente due coppie di paesi che sono sull'uscio, ci sono 10-11 paesi che vorrebbero, che hanno una loro candidatura, a questi se ne potrebbero aggiungere di altri, in particolare l'Islanda che farà un referendum in agosto per eventualmente cambiare la sua posizione che era negativa, ma ci sono due coppie di paesi che sono abbastanza in procinto di entrare, più rapidamente.

0: il Montenegro, che potrebbe concludere già quest'anno i negoziati.
1: Ed entrare nel 2028, se ho capito
0: ed
1: bene.
0: Ed entrare, perché c'è un periodo di 2 anni dopo la fine dei negoziati, nei quali, che sono dati ai diversi paesi per ratificare. E, quindi 2 anni come termine massimo, si può anche fare prima. L'Albania dovrebbe concludere i propri negoziati l'anno prossimo, nel 2027, e poi c'è la coppia Ucraina-Moldavia, che diciamo potrebbe arrivarci, anche se è un percorso non semplice, a concludere il negoziato attorno al 2030 e quindi entrare nel 31-32. Che tutto questo si trasformi nella discussione interna italiana in proclami: non vogliamo un ingresso subito, perché ci farebbe entrare in guerra con la Russia, mi sembra sinceramente un po' fuori luogo. Non lo dico per negare le difficoltà derivano dalle dimensioni del paese per l'Ucraina, che certamente è un paese molto grande con dei livelli di reddito medio più bassi del resto d'Europa, e quindi porterebbe a rimodulare molte delle politiche di coesione, delle politiche per le regioni meno avanzate dell'Europa, ma non è che ci porta in guerra con la Russia domattina, come ho sentito dire da qualcuno. Spero che la posizione della nostra Presidente del Consiglio non sia cambiata. Lei ha detto a maggio, non un anno fa, a Zelensky che sosteneva e sostiene l'adesione dell'Ucraina, la posizione che dice prima i Balcani. Per capirci, si riferisce a quei due paesi. Nessuno pensa che
1: debba scavalcarli, no?
0: Sì, nessuno pensa che si scavalchino quei due paesi, e nessuno pensa che si possa far entrare la Bosnia-Erzegovina o la Serbia o il Kosovo dopodomani, no? Quindi non c'è discussione, entrano prima Montenegro e Albania, perché i negoziati sono molto più avanti. E dopodiché dovrebbe, tra l'altro proprio oggi credo, partire il negoziato con l'Ucraina sul primo gruppo di capitoli. Insomma, è sempre complicata.
1: Ma io sento molto parlare in questi giorni da fonti diverse di possibili forme di adesione, come dire, ridotta, osservatori, associazione, qualche modo per far sentire all'Ucraina di essere già un po' dentro pur essendo ancora fuori. Sono formule credibili, si possono applicare, è giusto pensarci, oppure diciamo la cosa è bianco o nero, dentro o fuori?
0: Ma la proposta del cancelliere tedesco Merz, penso in buona fede, non per dare una fregatura agli ucraini, e la risposta di Zelensky è stata molto di grande perplessità. Lui in sostanza ha detto: noi ci stiamo difendendo dall'invasione russa e stiamo difendendo di fatto l'Europa, e non lo facciamo a metà, lo facciamo in modo pieno, e quindi pensiamo di entrare in modo pieno. Quindi gli ucraini non hanno il sospetto, e io penso che abbiano abbastanza ragione, che soluzioni intermedie, invece di essere un anticipo, rischiano di congelare una condizione, diciamo, di serie B nel contesto europeo. Quindi devono affrontare, e lo fanno sempre con grande determinazione, ma con problemi. Il tema, per esempio, della corruzione non è semplice da affrontare in termini di riforme in Ucraina, ma con grande convinzione, da anni, nonostante la guerra, sperano nell'adesione all'Unione Europea, non in una via di mezzo.
1: Di questo tema ha parlato anche il ministro della difesa Crosetto. Lui ha immaginato che è molto scettico sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, per motivi che ha detto essere collegati, diciamo, al mercato agricolo interno, ma lasciamo perdere questa questione. Lui però ha detto: si potrebbe invece immaginare un'associazione legata ai temi della sicurezza e della difesa. Lì l'Ucraina, insieme magari anche al Regno Unito, alla Norvegia, ad altri, potrebbero costituire un nucleo avanzato per garantire la sicurezza e la deterrenza dell'Europa nei confronti della minaccia russa, poi sostanzialmente. Questo potrebbe essere un'idea?
0: Beh, ci mancherebbe. L'Ucraina oggi ha probabilmente le forze armate più, anzi senza probabilmente, ha le forze armate più potenti d'Europa. Ci mancherebbe che non fosse nel nostro interesse di avere una forma di collegamento, di coordinamento con loro. Ed è assolutamente giusto dire che se vogliamo lavorare per una difesa comune europea dobbiamo anche coinvolgere paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, in primo luogo il Regno Unito. Detto questo, l'Ucraina sono 12 anni che in fondo, se uno va a guardare la vera ragione dell'attacco russo all'Ucraina, prima ancora che l'adesione dell'Ucraina alla NATO, è l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. È di questo che si parla, è su questo che ci sono state i moti di Piazza Maidan. È questa l'orizzonte dell'Ucraina e sarebbe incredibile, ma io ripeto, non ci voglio credere, perché mi fido di quello che ho sentito dire a Giorgia Meloni in tutti questi anni, che una volta sparita l'opposizione di Orban arrivi l'opposizione dell'Italia. Non credo che sarà così.
1: Devo dire che da quando Orban è uscito di scena, il primo ministro Magyar ha detto di voler rinunciare ad alcune forme di veto che lui aveva imposto, insomma, alla, non solo all'adesione dell'Ucraina.
0: Beh, uno dei veti era all'inizio dei negoziati formali con l'Ucraina.
1: Però poi si vede che dopo che è caduta forse quella foglia di fico di Orban, poi si vede che ogni paese ha qualche forma di scetticismo o di paura o di interesse da tutelare nei confronti dell'ammissione dell'Ucraina. Questo un po' già
0: credo che non vedere che si tratta di un problema complesso, un paese di 40 milioni di abitanti, soprattutto nell'impatto sui fondi di coesione, sui fondi agricoli, da ragionare, ma abbiamo degli anni per ragionarci. Voglio che sia chiaro, perché stiamo parlando, oggi siamo nel 2026, di prospettive che, se si va veramente con grande velocità, si realizzano nei prossimi 4-6 anni. E attenzione, che ci sono alcuni paesi, e di qui anche la comprensibile prudenza, che potrebbero dover passare attraverso referendum, in particolare
1: la Francia,
0: la Francia, a meno che non ci sia una maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea nazionale, è obbligata dalle sue leggi a fare un referendum. E questo rende, tra virgolette, problematiche tutte le prospettive, anche la prospettiva dell'Albania, per intenderci.
1: Certo.
0: Quindi non minimizziamo, il tema è molto complicato, ma evitiamo che l'Italia si assuma la responsabilità di sostituire Orban. A questo io non posso e non voglio credere.
1: Che cosa può fare l'Europa per l'Ucraina oltre alla questione dell'ammissione? Ci sono questi famosi volenterosi, il format E3 con Starmer, Merz, Macron, insieme anche al primo ministro inglese. E, insomma, i tre stanno cercando di imporre al dibattito pubblico un qualcosa di più, anche un impegno ad inviare truppe una volta che nella Ucraina ci sia stata dichiarata una tregua, impegnarsi di più anche nel sostituire in qualche modo la mancanza degli aiuti americani. Questo fiorire di format, gli E3, poi gli EC, serve a qualcosa? C'è stata una polemica per il fatto che a Londra, a quel vertice, non ci fosse anche Giorgia Meloni, c'erano soltanto appunto le bandiere dell'Ucraina, del Regno Unito, della Francia, della Germania. Lei che pensa di questo? L'Italia dovrebbe essere più attiva, dovrebbe impegnarsi di più anche in questo gruppo dei volenterosi, o fa bene a tenere un passo indietro magari per non irritare Trump?
0: Io direi che il non irritare Trump mi pare un programma un po' troppo vasto per il governo italiano. Il tema dell'Ucraina, certamente se noi ci mettiamo di traverso all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, faremo fatica a svolgere un ruolo. E

0: per questo penso che non lo faremo. La condizione in cui siamo, straordinariamente efficaci sostituire il vuoto americano dal punto di vista del sostegno economico, che non riguarda solo il sostegno al bilancio, ma anche il sostegno in termini di armi all'Ucraina. Oggi le armi all'Ucraina vengono fornite dagli europei, spesso acquistandole negli Stati Uniti. Questa operazione è stata fatta in un modo straordinario, perché dagli ultimi sei mesi di Biden non arriva un centesimo dagli Stati Uniti all'Ucraina. Quello che manca è che gli europei devono cercare di mettere sul tavolo è un possibile ruolo per arrivare a una tregua e a una pace, partendo dal fatto che gli Stati Uniti difficilmente avranno un ruolo efficace da questo punto di vista, perché hanno dimostrato in questi mesi di essere un po' troppo influenzabili da Putin.
1: Basti pensare ad Anchorage, al vertice in Alaska, no?
0: Anchorage, poi a un certo punto arrivò una strana proposta in 21 punti che sembrava scritta in russo e tradotta in inglese, insomma c'è un'ambiguità nella funzione degli Stati Uniti, che comunque non sostengono l'Ucraina e rischiano di essere un pochino sbilanciati verso Putin, anche se sembra paradossale. Quindi gli europei, se la prospettiva, ed è l'unica possibile, è quella di una soluzione, come si dice, alla coreana, cioè si fermano i combattimenti nell'attuale linea del fronte, si consolida questa linea del fronte, e in Corea si è consolidata da 70 anni, non è che sia durata qualche giorno. E questa essendo l'unica linea possibile, si dice, gli europei potrebbero prendere un'iniziativa da questo punto di vista. Il rischio per noi italiani è che a prendere questa iniziativa si consolidi questo formato cosiddetto E3. E queste vicende diplomatiche, di politica internazionale, quando questi formati si affermano, e poi sono lì. Noi per esempio decidemmo 13-14 anni fa di non partecipare al formato europeo che discuteva con l'Iran, parlo dell'accordo che fu poi raggiunto.
1: E un po' ci siamo pentiti forse.
0: Avevamo grandi rapporti, avevamo grande tradizione, rapporti economici con l'Iran, potevamo svolgere un ruolo, però una volta che si è affermato il fatto che erano solo francesi, inglesi e tedeschi, fu una scelta italiana. Io non ho capito bene se il fatto di non partecipare a quel formato E3 sia una cosa che l'Italia ha subito o ha cercato. Mi auguro che l'abbia subita, e se l'ha subita che la cosa sia reversibile, diciamo così.
1: Certo. Un'ultima domanda che riguarda, diciamo, le cose che si possono fare si parla ormai da anni, dalle guerre balcaniche, che si parla di una difesa europea immaginata in qualche modo. Poi se ne è riparlato dopo l'Afghanistan, se ne riparla dopo l'Ucraina, c'è chi vorrebbe una difesa europea tout court, c'è chi vorrebbe invece il rafforzamento del pilastro europeo nella NATO, c'è adesso chi parla, è risorta un po' la proposta di una sorta di consiglio di sicurezza europeo. Si riesce a sbrogliare questa questione, a dire come dovrebbe essere fatta, come dovrebbe essere l'Europa messa in grado di difendersi meglio?
0: Io penso di sì, nel senso che è vero che questo discorso va avanti da quasi 30 anni, e è cominciato praticamente alla fine del secolo scorso, e che sono state prodotti alcuni quintali di slide, di roadmap, di bussole sulla difesa comune. Però negli ultimi anni ci sono due grandi novità. La prima è che Putin ha invaso una parte fondamentale di territorio europeo, e la seconda è che gli americani hanno fatto capire in modo chiaro che si disimpegneranno dalla difesa, speriamo solo convenzionale, europea. Quindi ci sono due cose enormi che per la prima volta stanno portando a qualche accenno vero di difesa.

spesa comune. C'è un fondo di 150 miliardi di prestiti che va nella direzione di una difesa comune, non solo di aumentare le spese, e c'è, io penso, una consapevolezza di tutti che si debba e si possa costruire un, come si dice in genere,

0: questa dinamica, che gli europei consolidino un ruolo non solo nella parte politica della NATO, che hanno sempre avuto questo ruolo, ma nella catena di comando militare, che invece è sempre stata nettamente americana. Quindi questo è possibile ed è legato però allo sviluppo di una difesa comune europea. Non basta che tutti i paesi europei spendano qualche soldo in più per la difesa se continuano a spenderlo in modo disordinato.
1: E nazionale, certo.
0: E nazionale, anche perché i borsellini nazionali sono molto diversi. Quindi un conto è la Germania, che tra 4-5 anni potrebbe permettersi di spendere 180-190 miliardi l'anno per la difesa, qualcosa di simile a quello che spende la Russia, e un conto sono paesi come la Francia, l'Italia, la Spagna, che certamente non hanno quella capacità di spesa.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Paolo Gentiloni per essere stato con noi, grazie davvero, buonasera e buon lavoro. Siamo 19:57 minuti, con un po' di ritardo io saluto e me ne scuso il nostro prossimo ospite, che è Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina. Buonasera, grazie buonasera per essere con noi, grazie ancora del suo
2: grazie
1: tempo.
2: Per l'invito.
1: Allora, i giornali di questa mattina sono pieni delle notizie, indiscrezioni, intercettazioni su questa inchiesta che ha colpito il ponte di Messina, l'inchiesta a Roma, ci sono vari protagonisti, un ex magistrato, un ex consigliere della società Ponte di Messina, un imprenditore calabrese, insomma si sarebbero messi d'accordo per influenzare il giudizio della Corte dei Conti, poi per correre ai ripari quando quel giudizio fu negativo, scambi di promesse, promozioni. Lei dal suo punto di vista come guarda tutta questa vicenda? È preoccupato? Ci sono giornali che hanno detto questa potrebbe essere la pietra tombale sul ponte.
2: Ma questa è un'affermazione fuori contesto. L'indagine, io ho letto ovviamente il comunicato ufficiale della Procura, in cui con molta attenzione vengono riportate la sintesi di queste indagini. Addirittura in quel comunicato non ci sono neanche i nomi delle tre persone, ma soltanto le iniziali. E si chiude il comunicato dicendo: attenzione, queste sono indagini preliminari. E ovviamente, e riportando addirittura il concetto della presunzione di innocenza fino al completamento del tutto l'iter procedurale. Una prima cosa che devo dire: Stretto di Messina con questa vicenda non è assolutamente strana, non c'entra niente. E quello che colpisce rispetto al comunicato che ricordavo è che oggi invece sui giornali vengono riportate con molta attenzione numerose intercettazioni virgolettate, poi nel comunicato non c'erano. E invece che concentrare
1: sorprende questo
2: fatto di per sé. Un pochino, però non sono così ingenuo da sorprendermi, però credo che sia doveroso ugualmente sottolinearlo, no? Altrimenti ci abituiamo a cose che a cui non dovremmo abituarci. Ma quello che sorprende di più, per il discorso pietra tombale, le diceva prima, no? Che invece che concentrarsi su tutto quello che è emerso, deve essere verificato nel corso delle indagini, che sono soltanto praticamente all'inizio, Ma invece che concentrarsi sul fatto di per sé, sul fatto che questi tre personaggi, un magistrato contabile, no, abbiano svolto un'attività, un tentativo di corruzione perlomeno, si è utilizzato questo fatto come un assist per attaccare il progetto Ponte da un punto di vista ingegneristico, finanziario, ambientale, no, la pietra tombale.
1: Lei lo sa bene che il ponte divide gli italiani, divide la politica, quindi anche questo
2: divide
1: potrebbe...
2: Divide la politica più che gli italiani, a mio avviso, per quello che io conosco e conosco da un po' di anni il progetto. E questo, il problema della realizzazione del ponte non è tanto un problema di carattere ingegneristico, di cui posso assicurare e dimostrabile che abbiamo coinvolto le migliori intelligenze e i migliori progettisti a livello mondiale, che hanno realizzato ponti analoghi in altri paesi copiando lo stile di Messina, cosa che con fatica tentiamo di fare in Italia. Dicevo, il problema non è tanto ingegneristico o ambientale, su cui abbiamo speso e investito tantissimi capitali, ma è un problema di

0: procedure di opposizione a prescindere, di opposizione preconcetta, e quello che è successo stamattina, i commenti sui giornali ne sono una grande dimostrazione. Cosa c'entra il punto con questo e con quanto risulta da questa indagine? Tre persone, di cui una è un ex consigliere d'amministrazione distretto di Messina, uno è un giudice, un magistrato, e forse è la posizione più grave, sempre subordinata a una verifica, e un imprenditore sconosciuto, almeno a me e a tutte le imprese coinvolte, e che tentano di influenzare una decisione della Corte dei Conti. Ma il consigliere, l'avvocato Saccomanno, che non è più consigliere, comunque è un consigliere semplice, senza nessuna delega, senza nessuna rappresentanza, e quindi non in grado di impegnare la società. L'imprenditore non si capisce bene a quale titolo intervenga. Alla fine la conclusione, peraltro, è che la Corte dei Conti non ha registrato la delibera CIPES, e quindi non c'è stato neanche un effetto di questo tipo. L'obiettivo è sempre quello di attaccare il progetto, di mettere in dubbio la realizzazione. Noi andremo avanti perché la legge ci chiede di fare questo, perché dopo le decisioni della Corte dello scorso anno, un nuovo decreto di marzo di quest'anno ha fissato puntualmente tutte le attività da svolgere per avere una nuova delibera CIPES, perché, come ho avuto più volte modo di dire, noi puntiamo, desideriamo, riteniamo indispensabile avere una delibera CIPES registrata pienamente dalla Corte,
1: perché
0: niente forzature.
1: Perché Ciucci, io ricordo che tornando appunto alla questione dell'ESO, lasciamo un momento da parte l'inchiesta. Tutto nasce dal fatto che a novembre dell'altro anno la Corte dei Conti ha dichiarato illegittimo il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture per il ponte dello Stretto. Per alcuni motivi c'era un problema di rispetto di regole europee, c'era un problema sull'incertezza sul costo complessivo, la possibilità che si superasse la famosa soglia del 50% delle variazioni ammissibili, c'era un problema sul fatto che il capitale di questo nuovo progetto è tutto pubblico, non in parte pubblico, in parte privato, e che quindi questo richiedeva un nuovo contratto. Ecco, tutti questi dubbi che hanno portato la Corte a non approvare quel decreto sono stati superati adesso, cioè si sono aperte.
0: Prego. Sì, certo. Dopo le decisioni della Corte e tutti i rilievi espressi, come ho avuto modo di dire più volte, alcuni non perfettamente condivisi, almeno da parte mia, abbiamo evitato, per quanto ci riguarda, ovviamente la decisione del governo, ogni forzatura. Sa che era possibile chiedere una registrazione con riserva della delibera CIPES, non superando il diniego, la ricusazione della Corte. L'abbiamo esclusa assolutamente. È stato suggerito, è stato assunto dal Parlamento un decreto legge già convertito, che ha fissato una procedura puntuale per tornare a una nuova delibera del CIPES, adeguandosi, la legge parla di conformandosi ai rilievi della Corte dei Conti, tutti, alcuni dovuti probabilmente a qualche problema da parte nostra, che non siamo stati in grado forse di esprimere esattamente o di illustrare esattamente lo stato del progetto. Lei faceva riferimento ad esempio al problema famoso o più o meno famoso del 50%. Beh, lì la Corte rilevava che non aveva ricevuto sufficienti indicazioni numeriche per valutare se questo 50% è stato superato o meno. Ma va vista poi qual è la normativa europea. La normativa europea esclude dal conteggio del 50% l'indicizzazione dei prezzi e fa riferimento unicamente alle varianti di lavori. Allora, la crescita del nostro corrispettivo significativo riguarda essenzialmente l'aumento dei prezzi. Pensi a cosa è accaduto negli stili prezzi tra prima del Covid e post Covid per tutte quante le opere infrastrutturali in corso di realizzazione. Se si confronta gli stili prezzi del ante Covid e post Covid, non so, di ANAS e di RFI, gli incrementi sono nell'ordine del 40-50% e hanno riguardato tutte le opere. Allora, le nostre varianti sono molto limitate e sono assolutamente al di sotto del

0: Questo è assolutamente così. Sul discorso del finanziamento, anche lì c'è un misunderstanding notevole, perché si parla di project finance, a volte si è parlato di project finance usando espressioni diverse, ma la nostra gara è una gara per il contraente generale, non per un project finance. Quindi il rischio finanziario, direbbe qualche finanziere, la raccolta della provvista non è un rischio del contraente generale, che non è un promotore di un project finance, ma un contraente generale. Chi è che deve procurarsi le risorse, che doveva procurarsi le risorse? Stretto di Messina, che faceva riferimento sia a contributi dello Stato che al mercato del debito. Questo era, è un po' quello che è successo tanti anni fa per realizzare, non so, l'Autostrada del Sole, dove c'erano delle imprese che costruivano e la società Autostrade, l'attuale ASPI, che si finanziava un po' sul mercato, un po' con contributi. Questo è esattamente lo stesso tipo di impostazione, ma questo non è che lo dico io, perché a parte che conosco in prima persona tutto questo sviluppo, ma è scritto nei bandi di gara che noi abbiamo fatto a suo tempo, è scritto nel contratto stipulato a suo tempo, non è cosa che di oggi. Oggi il Parlamento, nella sua prerogativa, il governo ha deciso che l'intero opera è finanziata con fondi dello Stato, ma non tocca il contraente generale, che riceve sempre il suo corrispettivo da Stretto di Messina. Adesso la gran parte delle opere pubbliche sono finanziate con risorse dello Stato. Non è un'eccezione straordinaria per il ponte sullo Stretto di Messina, la Salerno-Reggio Calabria, la 106 Ionica, gli
1: Presidente,
0: attuali
1: devo chiederle di
0: investimenti.
1: chiudere perché siamo
0: Prego.
1: molto al di là dei nostri
0: Sì,
1: tempi, ma...
0: no, ho chiuso dicendo che anche questo del finanziamento è perlomeno qualcosa non capita, non chiarita. Noi, chiudo dicendo, entro fine mese contiamo di tornare al CIPES, entro fine luglio alla Corte dei Conti e se tutto va in questa maniera, entro fine anno le prime attività sul territorio.
1: Bene, ci fermiamo qui. Grazie davvero, grazie a
0: Grazie a
1: Pietro
0: voi.
1: Ciucci, grazie per essere stato con noi, amministratore delegato dello Stretto di Messina. 29 minuti, un po' in ritardo, ma arrivano le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
6: La sera a tutti a bocca aperta.
5: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci e isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Zapping.
1: Sono le 20 e 12 minuti, bentornati a Zapping e noi andiamo avanti con la puntata e do subito il benvenuto a Fiamma Nire, esterno editorialista del giornale e senior researcher al Jerusalem Center for Public Affairs. Buonasera Fiamma, bentornata.
12: Eccomi qua, buonasera, come va?
1: Tutto bene, insomma, nei limiti del possibile. E ci serve un po' il tuo punto di vista per capire che cosa sta succedendo nella guerra contro l'Iran, il cui epicentro ormai già da parecchio tempo, da qualche settimana, si è spostato, diciamo, dallo stretto di Hormuz, dove tutto sembrava dover accadere, al Libano. È il Libano in questo momento l'epicentro della crisi, che addirittura ha messo a quanto pare in scontro Trump e Netanyahu. I giornali raccontano delle telefonate infuocate. A che punto siamo? Perché il Libano adesso è diventato così importante?
12: Beh, prima di tutto devi considerare che il Libano è una propaggine dell'Iran, questa è la cosa più importante, cioè in questo scontro ha questo carattere. Infatti l'Iran perché si è arrabbiato e ha attaccato Israele l'altra sera, no? Perché Israele, così come aveva annunciato da molto tempo, dopo i molteplici attacchi di Hezbollah dal Libano ed alcuni che erano stati particolarmente drammatici e pericolosi, perché erano andati addirittura a colpire in zone dove c'erano dei gruppi di bambini in gita, insomma la cosa era apparsa molto drammatica, e poi ci sono stati svariati attacchi sui soldati che stanno nel sud del Libano a presidiare la zona nella quale gli Hezbollah dovrebbero essere banditi dall'essere presenti e anche dall'essere armati secondo la tregua che è stata siglata, ma da dove invece seguitano a sparare. Beh, è stato lì, è stato su questo attacco a Dahia di nuovo, cioè nella casa madre degli Hezbollah stessi, che l'Iran ha deciso di attaccare. Ha deciso di attaccare, e qui è stato qui che Trump ha avuto quello scontro di cui tutti i giornali hanno parlato ripetutamente, seguitano a ripetere che questo scontro ormai è permanente, che si ripresenta, e se vuoi su questo poi possiamo ragionare, ovvero quello in cui Trump ha detto il suo don't, va bene, i presidenti americani l'hanno detto sempre, prima o poi
1: questa cosa non la fai, gli ha detto, insomma.
12: E questa cosa non la fai.
1: Beh, ma perché Trump in questa fase sembra avere veramente poca voglia di riprendere la guerra, invece molta voglia di siglare un accordo, e gli scontri tra Israele e il Libano impediscono che questo accordo prenda forma, questo almeno
12: aspetta,
1: io ho capito.
12: Giancarlo, perché intanto stasera di nuovo Trump ci dà un'altra pista, perché dopo che avevano risposto gli americani al fatto che era stato abbattuto un elicottero con una serie di risposte svariate, ma sempre, diciamo così, scaramucce belliche, non attacchi autentici, l'Iran invece ha subito risposto bombardando la Giordania, si è dato da fare la Giordania, sul Bahrain, sul Kuwait, insomma ha bombardato parecchio anche. E allora oggi, stasera e di poco fa, questa presa di posizione, Trump sembra di nuovo molto irato e ha detto è tutto pronto, c'è l'accordo sul tavolo, non resta altro che firmarlo, ma santo cielo, questi iraniani seguitano a insistere in maniera molto drammatica, e quindi diciamo non è più tanto Israele. A me è sembrato che Trump fosse più corrucciato al momento, perché tutti quei paesi arabi che in genere costituiscono per Trump, come posso dire, una corona di speranza, o comunque per il suo disegno di un diverso Medio Oriente, in questo momento sono preoccupati, certo, perché vedono un'America debole, e tu sai benissimo che il Medio Oriente misura sempre la sua prospettiva, le sue alleanze, le sue scelte, invece su chi fa una figura da personaggio e da paese che non si lascia intimidire da nessuno. In questo caso il fatto che Trump non si faccia avanti in maniera determinata potrebbe forse per la prima volta causargli una rottura piuttosto seria con tutti questi paesi, per i quali invece lui prevede un futuro diverso, quella pace, no? Quella pace, certo, che Trump ha sempre detto, e poi alla fine io vi porterò una pace più larga e più importante che voi non avete mai conosciuto, e che ha a che fare in fondo coi patti di Abramo. Ma torniamo al Libano, come tu dici, vedi qua la situazione è molto semplice e molto complicata nello stesso tempo. Semplice perché Israele è chiarissimo su questo tema: non esiste che possa beccarsi i continui attacchi degli Hezbollah, per un motivo evidente, che altrimenti tutta la popolazione del nord, la popolazione israeliana intendo, viene completamente smobilitata dalla sua vita.
1: Devono evacuare ormai tutto il nord del paese, certo.
12: Ha evacuato, non è che lo deve evacuare, ha evacuato tutto il nord del paese, ci deve tornare. Le scuole non funzionano, il lavoro non c'è, tutto il turismo di montagna, che lì è importantissimo, non esiste più, ma nemmeno insomma l'agricoltura, che lì è fondamentale, tante cose, insomma non si vive al nord. Ecco, se gli Hezbollah insistono a seguitare a sparare, e l'ultimo sparo grosso è stato l'altra notte, ma anche oggi hanno seguitato in qua e là a tirare, o sono missili oppure sono droni, ma insomma sì, sono questi droni orribili, insomma, perché sono droni di cui senti uno come fosse una zanzara, capisci? Poi invece ti insegue, ti raggiunge. Sì. E ti uccide, ecco, e ti uccide. Questi sono puntati sia su civili che su
1: però
12: militari.
1: Fiamma, io una cosa allora volevo capire, scusami se ti interrompo.
12: Aspetta, sì, no, ti devo dire una cosa importante su questo, sul Libano. Allora, a questo punto Israele deve rispondere per forza, non ci sta, non esiste che non lo faccia, e quindi Trump via via dovrà decidere se l'accetta o non l'accetta. Però Israele su questo c'è un forte punto interrogativo, perché quando è che Israele si riterrà in dovere di rispondere agli attacchi? Quando il missile cade sul territorio israeliano, oppure invece anche quando il missile vola e viene raggiunto da tutti gli strumenti che Israele ha in funzione, appunto Iron Dome, no? Certo. Per fermare i missili per aria? Quando è diretto verso i civili, o anche quando è diretto verso i militari? Quando è un drone o quando è un missile? Quindi diciamo che Israele, rispetto alla sua volontà di rispondere al Libano e quindi di mettere in moto tutto il gioco internazionale, la risposta dell'Iran, che ha detto: guardate che se Israele riattacca gli Hezbollah, noi comunque non trattiamo più con Trump, perché questo è il gioco, certo, no? Allora qui c'è un margine c'è un lasso di possibilità su cui Israele può giocare. Ecco, questa era la cosa che volevo dire.
1: Io la cosa che volevo capire però è questa: ci sono contemporaneamente dei negoziati tra Gerusalemme e Washington, cioè tra dove si incontrano diciamo i negoziatori di Israele e del Libano, e a me pare che il presidente libanese Aoun sia assolutamente convinto della necessità di frenare e di sradicare la violenza di Hezbollah. Quindi non capisco tanto qual è il punto di arrivo di questi negoziati, perché qualsiasi cosa si mettono d'accordo, qualsiasi cosa facciano Israele e Aoun, cioè Netanyahu e Aoun, poi ci sarà sempre Hezbollah che non ci sta e che fa saltare quell'accordo.
12: Allora, prima cosa, anche qui vedi, così come ti dicevo per la prima parte, anche per questa seconda parte ci sono delle possibilità variegate. Per esempio, di già ci sarebbero in funzione, secondo degli accordi, delle zone sperimentali in cui, mentre Israele per ora ovviamente non ritira l'esercito fino a che gli Hezbollah non vengono disarmati, però ci sono delle zone

0: sono sperimentali in cui si prova a spostare l'esercito. Ci sono già queste zone, non se ne parla ancora,
1: e a lasciarle
0: perché...
1: all'esercito libanese.
0: Sì, esatto, e c'è quindi anche questo, per esempio, uno degli elementi di una possibile trattativa. Ma la cosa che tu dici, Giancarlo, è molto sensata, perché in realtà le due parti sarebbero d'accordo, se non fosse che manca la possibilità di realizzarlo questo accordo, perché fino a che l'esercito libanese non ha la possibilità fisica, né più né meno, di affrontare gli Hezbollah, che sono particolarmente armati, particolarmente feroci, particolarmente spinti avanti dal loro signore padrone, che è l'Iran, il quale li muove appunto per controllare l'insieme della situazione, e non certo soltanto il rapporto fra Israele e Libano, ma l'insieme della situazione che descrivevamo un momento prima, cioè quella di come, muovendoli come burattini, l'Iran gestisce la possibilità
1: l'intera
0: di trattare o meno
1: la sua
0: con
1: intera
0: Trump.
1: Partita, certo.
0: Esatto, esatto, esatto. Gioca la partita sul Libano, ma non si può dire tanto sul Libano quanto dovremmo dire sugli Hezbollah, perché sono la carta che gli è rimasta in mano. E dicendo questo, però, diciamo una cosa da una parte drammatica e dall'altra però che può anche aprire qualche elemento di speranza, perché questo significa che gioca su delle misere carte, nel senso che gli Hezbollah non sono certo più quella armata invincibile che minacciava con 250.000 missili, di cui parecchi anche balistici, Israele, va bene? L'Iran a sua volta, per quanto ci sia molta stampa che si sforza di dire che è forte, che si contrappone agli Stati Uniti in maniera praticamente invincibile, è in condizioni disastrose, e nei suoi supermarket non si trova più nemmeno il pane, e la gente muore di fame, e tutto quello che riesce a fare il regime per tenerla ferma è spararli o impiccarli.
1: Dobbiamo chiudere, Fiamma, che c'è un po'.
0: Sì, è un argomento appassionante, e quindi insomma diciamo che tutto sommato questa situazione
1: potrebbe cambiare per il meglio presto.
0: Potrebbe cambiare, secondo me potrebbe cambiare, ecco, e io non vedo che ci sia tutta questa discrepanza fra quelle che sono le intenzioni degli Stati Uniti e quelle di Israele, e in generale anche del mondo arabo, che vorrebbe vedere una situazione migliorata e liberata da questa minaccia immane che è l'Iran, che è una minaccia immane per tutti quanti.
1: Grazie a Fiamma Nirenstein, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: 20-24 minuti, ci spostiamo rapidamente in Ucraina, dove parliamo con Cristiano Tinazzi, un giornalista freelance, un giornalista di guerra freelance. Tinazzi, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Sì, buonasera a tutti.
1: Allora, leggevo tra l'altro una cosa che mi aveva colpito, che proprio oggi la durata della guerra in Ucraina raggiunge la stessa durata, 1568 giorni, che era la durata della prima guerra mondiale, cioè le due guerre, quella russa contro l'Ucraina e la prima guerra mondiale, oggi arrivano ad avere la stessa durata, 1568 giorni, ed era una guerra che doveva finire in tre giorni.
2: Sì, come era nelle previsioni di Putin, la guerra sarebbe durata non tre giorni, però sarebbe dovuta durare molto, molto meno. In realtà adesso, appunto, dopo 1568 giorni, dopo più di quattro anni di conflitto, la Russia si trova completamente impantanata in questa guerra che non può vincere, in una guerra di attrito fortissima, dove ormai i droni ucraini stanno prendendo un sopravvento soprattutto in diverse zone del fronte, perché stanno distruggendo completamente la logistica e continuano a colpire all'interno della Russia. Quindi insomma ci troviamo in una situazione che penso Putin non avrebbe mai potuto prevedere all'inizio di questo conflitto, e oggi è ancora più difficile uscire da questa situazione.
1: Sta perdendo sulla linea del fronte, ma sta continuando ferocemente a bombardare le città, ormai anche Kiev, tutte le notti, tutti i giorni, e questo immagino abbia un peso anche sulla popolazione ucraina, anche, e lui almeno spera sul suo morale.
2: Ovviamente le persone sono stanche, è uscito anche un sondaggio oggi dove si dava anche

0: gli indici di gradimento sui politici ucraini, Zelensky è ancora al 61%, però c'è un 61% di popolazione che vorrebbe raggiungere una cessata il fuoco, però ha delle condizioni, cioè che gli eserciti della NATO arrivassero sulla linea di congelamento di questo cessato il fuoco e presidiassero tutta la linea di congelamento.
1: A patto che il cessato il fuoco non sia un modo per i russi di riorganizzarsi e riattaccare, ecco, questo è il punto.
0: Questo è il punto, perché la paura di tutti è quello che può ripetersi quello che è successo dal 2014, non dimentichiamo la prima invasione della Russia è venuta nel 2014 con la guerra in Donbass e con l'invasione della Crimea, e poi appunto nel 2022 l'invasione su larga scala. Però ecco, la Russia in questo momento è in difficoltà, non si vuole lasciare spazio alla Russia, Zelensky ha offerto anche un tavolo di pace, Putin non lo accetta, ma perché sa benissimo che accettando queste condizioni il suo potere sarebbe in grave pericolo all'interno dello stesso paese.
1: Forse Putin avrebbe, così guardandoci indietro, accettare qualcuno dei vari piani di pace che gli aveva sottoposto Trump, forse era un momento in cui gli sarebbe convenuto.
0: Nel recente passato c'era la convinzione che comunque il fronte non avrebbe tenuto per gli ucraini, o comunque l'avanzata sarebbe stata veloce, come era successo in alcune zone dopo la caduta di Bakhmut o dopo la presa di Pokrovsk. In realtà adesso ormai ci sono delle, le chiamano kill zone, sono queste zone larghissime, anche ormai anche 100 chilometri, dove la fanno da padroni i droni a medio e corto raggio, e fare delle manovre meccanizzate, delle controffensive, delle offensive su larga scala è difficilissimo, e questo ci dà l'idea di una guerra che si trincea, come era appunto richiamando la prima guerra mondiale, ma è anche una guerra di tecnologia. E però c'è sempre un richiamo: durante la prima guerra mondiale vennero introdotti per esempio i carri armati e altri tipi di tecnologie contro i soldati. Ci troviamo nello stesso punto, e ci troviamo però in un punto in cui l'Ucraina, che era lo stato invaso, in qualche modo è riuscita a recuperare tremendamente questo ritardo tecnologico nei confronti dei russi, della potenza militare, e gli sta dando grosso filo da torcere.
1: Perché tutto questo è accaduto ormai praticamente con gli aiuti americani del tutto azzerati, se non sbaglio. Restano soltanto gli aiuti europei per quello che gli europei riescano a fare.
0: Sì, ovviamente gli aiuti europei sono importantissimi, però tutto quello che riguarda la produzione di droni, non dimentichiamolo, è quasi tutto interno. Anche i missili da crociera, i Neptune, i Flamingo, sono tutti costruiti da start-up e da aziende ucraine, e hanno avuto, diciamo, anche la fortuna di basarsi su quello che era la tradizione aerospaziale dell'Ucraina, che era uno dei fulcri di produzione durante l'Unione Sovietica. L'Ucraina era un centro di eccellenza, Dnipro era la città d'eccellenza per la produzione dell'aerospaziale. Questo l'hanno messo in pratica e sono riusciti a fare quello che gli americani non volevano dare, cioè dare di Storm Shadow, piuttosto che HIMARS, altri tipi di missili che potevano colpire sul territorio russo. Adesso ogni notte, lo vediamo tutti dalle notizie che arrivano, vengono colpiti impianti petroliferi, terminal, porti, navi, tutto questo anche addirittura a quasi 3.000 km di distanza dalla linea di combattimento. O meglio, i Neptune e soprattutto i Flamingo arrivano a distanze che prima non ci si poteva neanche immaginare, e questo ovviamente mette in crisi il sistema di produzione militare russo.
1: Cioè, gli europei e gli americani hanno per tutti questi 4 anni centellinato gli aiuti militari alla Ucraina, chiedendo di mandare soltanto armi difensive per paura dell'escalation. Alla fine l'escalation l'ha fatta Zelensky da solo.
0: Diciamo che è così, insomma, in qualche modo ha giocato le carte che Trump diceva non aveva in mano, insomma, se le ha inventate queste carte, le ha create e poi le ha sbattute sul tavolo. Tant'è che appunto la produzione di droni è stata così importante che poi diversi paesi del Golfo hanno chiesto l'aiuto dei consulenti militari ucraini per sviluppare dei sistemi antiaerei in grado di contrastare i droni da parte dell'Iran. Insomma, tutte queste cose sono visibili sotto gli occhi di tutti.
1: Forse se gli europei, se la NATO avessero consentito questa famosa escalation qualche anno prima, la guerra sarebbe finita prima, forse possiamo dire questo.
0: Con i forse come purtroppo non si fa la storia, però sicuramente sarebbero cambiate le cose, sicuramente se fossero arrivate prima tecnologie che avrebbero potuto aiutare gli ucraini, ci sarebbero stati molti meno morti, molti meno feriti, e una

0: popolazione che, torniamo appunto al discorso del trauma, è in gran parte traumatizzata, in gran parte ferita mentalmente, non solo fisicamente, da questo conflitto che dura da troppo tempo.
1: Ma secondo te, con uno sforzo di immaginazione, di previsione, come potrebbe finire questa guerra? Con che tipo di scenario?
0: Ma io credo che definire uno scenario sia difficile, nessun analista serio potrebbe dare, io non lo so, non sono un analista, però nessuna persona che fa analisi e previsioni potrebbe darne una. Sicuramente quello che sta avvenendo in queste ultime settimane, cioè il completo controllo aereo da parte degli ucraini sulle linee di rifornimento della logistica russa che va dal confine fino a Mariupol e poi dopo verso la Crimea, sta creando gravissimi problemi alla logistica russa, quindi vuol dire rifornimenti, vuol dire benzina che manca, vuol dire mezzi che non riescono più a arrivare perché vengono sistematicamente colpiti su queste infrastrutture. La Crimea ormai non può più utilizzare il ponte di Kerch per il traffico pesante. Insomma, la situazione sta diventando simile a quella che era nella regione di Kherson quando c'è stata la prima controffensiva, la prima ritirata russa. Ovviamente nessuno si aspetta che i russi si ritirino dalla Crimea, sarebbe un attacco incredibile, però questa situazione è abbastanza insostenibile. Bisogna vedere per quanto tempo gli ucraini riescono a portare avanti questo tipo di attacchi e per quanto tempo i russi non riusciranno a trovare un sistema di difesa da questo tipo di attacchi, perché è sempre un gioco di scacchi questo. Ovviamente ogni volta che esce un'innovazione tecnologica dall'altra parte si cerca di contrastarla, ed è quello che stanno anche facendo gli ucraini con la creazione delle FAB, le CAB, le bombe volanti, che sono diciamo una delle armi più potenti che hanno in mano i russi, sono devastanti per quanto riguarda le trincee e le linee di combattimento degli ucraini. Adesso gli ucraini sono riusciti a creare la loro CAB e quindi se venisse prodotta su larga scala anche quella sarebbe non un game changer, ma comunque porterebbe ancora maggiori difficoltà ai russi. Quindi la situazione per il futuro in questo momento è incerta. Certo che se continueranno i bombardamenti sulle infrastrutture petrolifere e continueranno comunque ad aumentare il controllo dello spazio aereo ucraino attraverso i droni, i russi in qualche modo dovranno arrivare a un
1: farsi qualche conto, insomma, certo.
0: Direi che più di un conto, sì, perché comunque si parla di 30.000 morti al mese in questi
1: Cristiano, ti devo salutare, grazie davvero per essere stato con noi. Cristiano Tinazzi, ospite a Zapping, grazie ancora. E abbiamo i titoli del TG2 da farvi sentire, poi andiamo avanti.
2: Papa Leone in Spagna, messa solenne la Sagrada Famiglia, l'inaugurazione della Torre del Gesù in preghiera davanti alla tomba di Gaudì nel centenario della morte. Trump, colpiremo di nuovo duramente l'Iran e aggiunge l'accordo è fatto, Teheran deve solo firmarlo, nuovi raid di Israele sul Libano, diversi morti. Meloni a Confcommercio, vogliamo tagliare le tasse al ceto medio, i decreti sull'intelligenza artificiale varati dal Consiglio dei Ministri, sull'economia e confronto tra maggioranza e opposizioni. Operazione anticapolarato nella polizia nelle campagne laziali, reportage del TG2 tra i braccianti, il ministro Piantedosi, più controlli e più ispettori. Sempre la stessa dal 1970, disegnata da Garzaniga, è la Coppa del Mondo a rappresentare l'Italia ai mondiali di calcio. Da domani sarà contesa da 48 paesi. Al via il Termina Film Festival, 72esima edizione, Russell Crowe l'ospite più atteso, da Helen Mirren l'omaggio ad Anna Magnani, madrina Anna Valle.
1: Per 20 e 35 minuti questi titoli del TG2, noi avete sentito anche nei titoli, si è parlato dell'apertura dei mondiali 2026, noi parliamo con Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera. Buonasera Michele, bentornato, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, domani aprono i tanto attesi, discussi mondiali 2026, l'Italia non c'è, ci sono tante polemiche però già aperte, soprattutto sul versante degli Stati Uniti. Sappiamo che questi mondiali si svolgeranno in Messico, Stati Uniti e Canada, ma negli Stati Uniti, che in questi anni trampiani, in questa epoca trampiana, si è chiusa come un fortino assediato a qualsiasi ingresso indesiderato, questo sta provocando qualche problema anche serio sull'arrivo non soltanto dei tifosi ma anche degli sportivi e degli arbitri. Come sta funzionando questa cosa?
3: Ma allora, a distanza, io dico che la faccia, il personaggio di questi mondiali al momento è un arbitro solo.

0: somalo, l'arbitro dell'anno scorso in Africa, un somalo che dopo 11 ore di interrogatorio all'aeroporto di Miami è stato ricacciato indietro con un volo via Istanbul e oggi è tornato a casa a Mogadiscio, accolto come un eroe, è andato allo stadio, una partita allo stadio. Ora è stato cacciato perché è ritenuto sospetto di contatti con i terroristi di Al-Shabaab. E lui non è il solo, sappiamo che squadre dell'Uzbekistan con del nostro Cannavaro sono state tenute in aeroporto.
1: Anche il Senegal, Michele, sono stati perquisiti sulla pista appena scesi dalla scaletta davanti a tutti.
0: Esatto, e non oso immaginare cosa succederà agli iraniani, alla squadra iraniana che adesso è in Messico, no? A Tijuana, il quartier generale, ma dovranno poi andare a giocare a Los Angeles, credo che giochino martedì prossimo.
1: Specie se poi Trump riprenderà a bombardare come stasera ha detto, quindi...
0: Sì, è probabilmente la squadra che se io potessi scegliere, fossi là, andrei a seguire i biglietti. Tra l'altro, dovessi pagare i biglietti, sono i biglietti meno costosi di tutti, $150 per andare a vedere Iran Nuova Zelanda. I biglietti, il costo dei biglietti sono un tema enorme, ma non solamente per la finale, oltre $4,000 il 19 luglio per la finale New York, New Jersey, ma insomma i biglietti, la stessa prima partita degli Stati Uniti, sabato col Paraguay, i biglietti vengono a $900, con $900 uno andava, si va a vedere le finali NBA tra i Knicks e gli Spurs, che sono naturalmente l'evento al momento, l'evento sportivo che guardano gli americani. Sai, gli americani il calcio sì, è interessante, però lo guardano sempre un po' con un certo, certo, distacco, e chi lo guarda forse con maggiore passione, come sempre, e questa volta hanno il fuso orario dalla loro parte, sono i sudamericani, sono i messicani, i biglietti lì sono riusciti a comprarli, ce ne sono pochissimi invenduti, c'è la solita passione. Teniamo conto che questo mondiale, no, su tre paesi, il grosso sarà giocato negli Stati Uniti, perché 11 location sono negli Stati Uniti, credo che il Messico ne abbia 3 e il Canada 2, ma sono tre paesi i cui leader si guardano in cagnesco, o meglio Donald Trump da quando era alla Casa Bianca, no,
1: sicuramente non si amano, diciamo.
0: No, voleva annettersi il Canada, con il Messico della presidenta Sheinbaum ha litigato più volte, ha cambiato il nome del Golfo del Messico, poteva essere e potrebbe essere, chissà, magari lo sarà, un'occasione di diplomazia del pallone, no, come c'è la diplomazia del ping pong, come è stato nel 2002 quando Giappone e Sud Corea tennero dei mondiali. Forse è l'unico altro caso di mondiali giocati in paesi organizzati da due paesi diversi, no? E anche lì, insomma, tra Sud Corea e Giappone c'era qualche ruggine da pianare, e in realtà fu così. Non credo francamente che
1: questa sia
0: Trump. No, secondo me non sarà così. Non sarà così,
1: anche
0: purtroppo.
1: Perché leggevo che gran parte dei biglietti, anche le aspettative degli albergatori, sono rimasti abbastanza delusi, si aspettavano un flusso molto maggiore e invece c'è stata probabilmente molti turisti del calcio, un po' per il costo dei biglietti, un po' per la paura delle dogane, un po' per la paura di essere deportati, forse non sono andati, e gli alberghi in gran parte sono rimasti vuoti, c'è stato un calo del 20% circa un po' dappertutto.
0: Assolutamente, sono calati, hanno cercato poi di correre ai ripari abbassando il costo dei biglietti, sono scesi del 20% nell'ultimo mese, però fondamentalmente comunque costano 5 volte di più che in Qatar del 2022, Ora non è che poi gli arabi scherzavano, no? con i prezzi dei biglietti, quindi 5 volte, e chi è che si fa un giro, chi è che va a Los Angeles per vedersi, ma non lo so, io credo proprio che sarà quello che è annunciato, cioè un flop, tranne che per la FIFA, perché poi la FIFA No, guadagnerà, si dice, 3 miliardi di dollari in biglietti, cioè il triplo che 4 anni fa.
1: Non so se hai visto che oggi Ruud Gullit ha fatto un lungo tweet chiedendo le dimissioni, un passo indietro di Infantino, dicendo hai sbagliato tutto, è responsabilità tua, sarebbe il caso che ti tirassi indietro.
0: Non credo che lo farà, io non so, poi io lavoro agli esteri e quindi magari dirò anche delle stupidate sportive, però penso che perlomeno adesso, poi Infantino è pappe ciccia con
1: Trump. Sì, gli ha dato anche
0: Trump.
1: Un premio, no?
0: Il Nobel, lo pseudo Nobel, con la cosa dorata, no? Infantino perlomeno fino adesso, poi sai, finché porta questi guadagni, poi chi lo toglie da lì? Però ecco, cioè, diciamo che la mia sensazione da qua, quindi magari anche la vostra, poi vedremo di partita in partita, è che insomma l'entusiasmo che solitamente si respira, no? Quando io mi ricordo l'unico mondiale a cui ho assistito di persona è stato quello in Sudafrica nel 2010, e fu l'ultima volta, se non sbaglio, che c'era anche l'Italia, peraltro poi non fu una bellissima performance la nostra, però lì era stato un evento voluto ancora da Nelson Mandela. È vero che poi fu sempre un evento per le elite, perché i poveri insomma se ne stavano un po' ai margini, però respiravi, no, le vuvuzelas, respiravi un clima di gioia. Mi ricordo che andai a intervistare Shakira, che aveva fatto l'inno, no, Waka Waka, e portai dei ragazzi di Soweto, dove vivevo a quel tempo, perché volevano conoscere Shakira. Entrammo con questi ragazzi sconosciuti. Tu ti immagini adesso, sì, gli Stati Uniti
1: sarebbero stati tutti arrestati probabilmente.
0: Esatto, e andrebbe già bene, cioè. Quindi non lo so, magari poi puntiamo sul Canada, sul Messico. Io punterei sulle partite in Messico, e poi vediamo, che magari poi ci sorprendono gli Stati Uniti, ci sorprendono e Trump non si addormenta come ha fatto l'altro giorno alla partita dei Knicks e gli Spurs a New York, dove è stato peraltro anche fischiato.
1: Sei moltissimo, un sacco di bu. Va bene, grazie Michele, grazie per essere stato con noi. Michele Farina, Corriere della Sera, Esteri, buonasera e buon lavoro.
0: Anche a voi, grazie, ciao.
1: Grazie ancora. Ovviamente le redazioni sportive di Radio 1 vi racconteranno ampiamente poi gli aspetti più legati al calcio, allo sport nei prossimi giorni. Noi abbiamo un po' anche giocato sui problemi. Insomma, il problema è che gli Stati Uniti si sono un po' autoimposti con le loro chiusure, le loro barriere all'ingresso. Non so se abbiamo Rai News 24, se no andiamo avanti direttamente. 20:44, Rai News 24.
2: Mentre il Qatar lavora per arrivare a un'intesa, Trump attacca, vicino a ordinare nuovi raid, l'accordo è negoziato, devono solo firmarlo, l'iraniano Galibaf, se aggrediti nostra risposta sarà decisa. Il Papa a Barcellona, stasera la messa nella Sagrada Famiglia per il centenario dalla morte dell'architetto beato Antoni Gaudí e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La premier all'assemblea della Confcommercio, vogliamo tagliare le tasse al ceto medio, disonesto sminuire il quadro incoraggiante che i dati macroeconomici ci restituiscono, ha detto. Proteste anti-migranti degenerate in aperte violenze in Irlanda del Nord dopo la brutale aggressione di un cittadino sudanese a un passante. Starmer, fermatevi, violenze ingiustificate. Omicidio di Pierina Paganelli, assolto e rimesso in libertà da Silva, e la rinascita della giustizia, ha detto l'operaio di origine senegalese, unico imputato assolto nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Domani al via i mondiali 2026, alle 21 su Rai 1 la sfida inaugurale Messico-Sudafrica, la Casa Bianca ha ottime ragioni per negare il visto all'arbitro somalo e alcuni membri dello staff dell'Iran.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Eccoci all'ultimo appuntamento di questa puntata di Zapping con Osvaldo De Paolini, con direttore del giornale e direttore di Moneta.it. Osvaldo, buonasera, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a te, eccomi qua.
1: Allora, noi volevamo un po' chiederti di aiutarci, adesso che forse le polveri si sono depositate e l'aria è più trasparente, aiutarci a capire il senso di questa operazione. Come si dice, ha rianimato il risico bancario, anzi ha cambiato o potrebbe cambiare, se andrà in porto come si pensa, lo scenario delle banche italiane. L'offerta di pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo nei confronti di quella che adesso si chiamerà Monte dei Paschi e non più Monte dei Paschi di Siena. A che cosa punta e quali sono le forze in gioco che potrebbero ostacolarla, se ci sono?
3: Ma allora le polveri non si sono ancora sedate, cioè ci vorrà ancora del tempo, anzi io credo che da qui alla fine dell'anno vedremo qualche

0: altro numero cinese.
1: Sì,
0: non è finito, perché il risico, anche se è la curva finale, perché con la scesa in campo di Intesa, che è la più importante banca italiana, con degli strumenti piuttosto significativi, però ci sono altri attori, a cominciare da Unicredit, che potrebbero in qualche modo modificare lo scenario.
1: Ah, tu dici che Unicredit nell'ombra sta tramando qualcosa?
0: Ma io dubito che Andrea Orcel, che è l'amministratore delegato di Unicredit, sia un banchiere abituato ad osservare gli altri. Di norma è quello che semmai interviene sugli altri, magari anche a gamba tesa. Ci ho detto magari è prematuro, certo, anche perché oggi è molto impegnato in Germania con il tentativo di conquista di Commerzbank, e quindi per qualche tempo potremo non vedere nulla, ma di qui a fine anno qualcosa di nuovo dovrà succedere. Però io volevo significare una cosa, perché noi ci stiamo perdendo un po', tutti i giornali ci stiamo perdendo nelle operazioni, a raccontare appunto come funzionano le opere, la regolamentazione, le autorizzazioni che non arrivano, i pacchetti che si formano. La verità è che nessuno, o pochi insomma, stanno cercando di capire cosa c'è dietro tutto questo, cioè il significato vero di questa operazione. Qui non si tratta di conquistare una banca, una compagnia d'assicurazione, che è poi l'oggetto di quello che sta accadendo. La vera domanda è se davvero il capitalismo italiano stia finalmente ritrovando, dopo una trentina d'anni, un centro, un baricentro, una cabina di regia che ha perso da 30 anni, insomma, cioè questo è il punto. E secondo me c'è la possibilità che si possa arrivare a questo baricentro.
1: E quale sarà questo baricentro? Quale potrebbe essere?
0: Ma, allora, il tema è che noi veniamo da lontano. C'è stata una sorta di soluzione con la morte di Enrico Cuccia, con la perdita di peso e di potere di Mediobanca, la fine delle grandi partecipazioni pubbliche, la privatizzazione del sistema bancario. Sostanzialmente hanno frammentato un po' tutto, cioè quella che poteva essere la cabina di regia, anche con l'arrivo dell'euro, tra l'altro, si è persa un po'. Per cui noi oggi ci troviamo ancora una grande economia industriale senza una vera cabina di regia finanziaria, e il fatto che appunto ci siano, cioè il risico bancario possa contribuire a costituire questa nuova cabina di regia attraverso le banche, che non sono più gli intermediari del tempo, ma sono un animale completamente diverso rispetto a solo dieci anni fa. Beh, questo per l'Italia, per il paese, cioè, sarebbe un passo avanti importante. Quindi non è più il tema delle operazioni. Le operazioni ci sono, ci saranno ancora, ma il significato di quello che si va a costruire. Il capitalismo italiano a questo punto può davvero trovare quel baricentro che per 20 anni, negli anni 90, è riuscito a dimostrare che, insomma, l'economia del paese andava in una certa direzione. Credo che le banche oggi, che sono non più soltanto intermediari, come dicevo prima, ma sono gestori di patrimonio, distributori di prodotti finanziari, piattaforme tecnologiche, investitori istituzionali, e non dimentichiamo che tutto il mondo del risparmio che loro gestiscono serve non solo a sostenere l'impresa, non solo a sostenere le famiglie quando è necessario, ma sono un formidabile contenitore di risorse necessarie a tenere in piedi il debito pubblico. Se la cabina di regia funziona e la redistribuzione degli utili, dei proventi, dei risparmi nel sistema, è evidente che il paese, anche agli occhi dell'Europa, anche agli occhi del mondo, può diventare, diciamo, un qualcosa di più credibile di quanto non lo sia stato negli anni passati.
1: Alcuni giornali facevano notare che tutto questo grande sommovimento in realtà è un consolidamento nazionale, che ancora lascia le banche europee molto indietro nella classifica planetaria. Se anche tutto andasse in porto, Banca Intesa sarebbe molto lontana da banche americane, inglesi, australiane, cinesi, canadesi. L'Europa non riesce a prendere una postura internazionale adeguata al suo peso economico complessivo.
0: Ecco, io ho la sensazione che questo passo di Intesa, che è la banca più patrimonializzata del sistema, che porterà ad essere la seconda banca per importanza in Europa, e sia poi il primo passo verso magari un accordo con una qualche banca americana che la porti direttamente sullo scenario globale. Diciamo che questo è un passaggio in una direzione che può essere questa. Oggi l'Europa non è neanche in grado di costituire una sorta di unione bancaria, perché con le lentezze e le burocrazie di Bruxelles e soprattutto le resistenze da parte di paesi come la Germania, che hanno ancora interesse a mantenere un'autonomia bancaria perché hanno banche relativamente deboli, beh sì, certo, l'Europa anche in questo è un passo indietro. Diciamo che l'Italia invece, grazie al risico di questi due anni, sta creando la piattaforma perché poi in Europa si possa costituire, insieme magari alle banche spagnole, qualcosa che possa consentire di affrontare poi la sfida globale.
1: La politica ha avuto un ruolo in tutta questa partita o comunque ha avuto una posizione?
0: Ma assolutamente sì, in questo senso io sono allibito dal fatto che la gente si stupisca perché Palazzo Chigi ha acceso un faro, ha molta attenzione e segue le operazioni.
1: Sarebbe stato strano il contrario, no?
0: Ma sì, certamente, ci mancherebbe altro. Ogni governo responsabile guarda con attenzione ai luoghi in cui si concentrano i risparmi nazionali. Il risparmio nazionale è l'ossatura, è quello che consente al paese di progredire, di fare tutti gli investimenti necessari. Ci mancherebbe altro che il governo non ci interessasse. Fanno ridere, sono sciocchezze quelle che si dicono che il governo deve restare all'esterno e deve essere solo il mercato. Il mercato, dà le sue regole e bisogna seguire quelle regole, ma poi il governo deve essere attentissimo perché è fondamentale per la tenuta dell'ossatura del sistema. Ci mancherebbe altro che non si occupasse di queste cose.
1: Tra l'altro il mercato mi pare che abbia festeggiato per due giorni di seguito, la Borsa di Milano ha fatto scintille.
0: Beh, quando ci sono in movimento decine di miliardi, è chiaro, la borsa non aspetta altro, la speculazione è fatta proprio di questo, quindi avremo ancora delle novità, secondo me non è finita, ci saranno ancora nuovi passi, non mi farei molte illusioni che la cosa sia finita con l'ascesa in campo d'Intesa, anche se è davvero difficile immaginare di contrastare un molosso come Intesa, però ci sono molte situazioni che vanno sistemate. Banco BPM, per esempio, che ha questa partecipazione di Crédit Agricole e Francesi, è difficile che resti senza un partner. Beh, no, sicuramente diverrà quanto prima oggetto di appetiti.
1: Qualcuno ha segnalato un problema con il fatto che ancora non c'è un presidente della Consob. Può essere effettivamente un problema in questa fase così agitata?
0: È un fatto molto grave questo, perché in una situazione come questa la Consob deve essere pronta a intervenire in qualunque momento, perché le manipolazioni sono presenti come non mai, soprattutto quando ci sono movimenti di miliardi di questo genere. E il fatto che la Consob non abbia la testa e che si muova senza avere i poteri che ha quando c'è un presidente, è un fatto piuttosto grave, soprattutto se pensiamo che la ragione per la quale non abbiamo ancora un presidente della Consob è una ragione politica e secondo me piuttosto meschina di partecipazione ai partiti.
1: Dei partiti che non si mettono d'accordo tra loro, mi pare.
0: Sì, perché considerano un'authority che dovrebbe essere al di sopra e al di sotto delle situazioni istituzionali, la considerano come se fosse una casella da occupare con il proprio parente, ci mancherebbe. Ecco, su questo devo dire il governo sta facendo un po' acqua. Io credo che sia il caso, mi auguro che quanto prima ci sia un nuovo presidente, ma temo purtroppo che si arriverà a settembre, purtroppo, da quello che sento capire.
1: Ci fermiamo qui, grazie Osvaldo De Paolini, buonasera e buon lavoro anche a te. Grazie.
0: Buonasera
1: per essere
0: a tutti
1: stato
0: voi.
1: Con noi.
0: Grazie.
1: Si ferma qui Zapping, questa puntata. Io ringrazio tutti, Gianna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Alessandro Campanella. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi ricordo che Zapping torna venerdì 12, domani saltiamo proprio per l'apertura dei mondiali. Nel frattempo potete risentire questa puntata e tutte le altre su raiplaysound.it. Un saluto, un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a venerdì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'auditorium.

0: La settimana scorsa abbiamo parlato della prima parola francescana, relazioni. Oggi vogliamo toccarne un'altra, fiducia. San Francesco spesso è ricordato per aver sposato Madonna Povertà, come dice Dante Alighieri nella Divina Commedia. Giotto poi nella Basilica di Assisi rappresenta questa scena con rara bellezza. Francesco infila l'anello nuziale al dito di Madonna Povertà vestita di stracci, mentre Cristo benedice le nozze. È un'immagine romantica, ma anche profondamente simbolica. Francesco infatti non sceglie la povertà per ideologia, né per rifiutare le cose materiali come cattive. La sceglie perché ha fiducia che la vita, per la misericordia di Dio, si prenderà cura di lui e delle persone che ama. Non possedere non è un rifiuto, ma un atto di fiducia. Spesso infatti il possesso nasce dalla paura, dalla sfiducia in sé, negli altri e per chi crede perfino in Dio. Francesco insegna che la fiducia è una scelta coraggiosa. Certo, anche lui ha subito tradimenti, ma questo non è stato sufficiente per smettere di credere che le persone possono cambiare, possono imparare dai propri errori e riscattarsi. Dopo 800 anni la sua vita ci dimostra che aveva ragione. Noi viviamo in un tempo in cui il sospetto sembra una virtù. Pensare male degli altri ci fa sentire furbi, ma forse ci rende solo più soli. Francesco ci invita a un'altra sapienza. Il mondo, infatti, in realtà è la casa di tante persone, fratelli e sorelle, che come noi lottano con i loro problemi e cercano di fare il meglio di cui sono capaci. A volte ci riusciamo, a volte no. A volte facciamo del nostro meglio, altre volte no. Eppure anche chi sbaglia, come me e come noi, può sempre ricominciare, solo se incontra qualcuno che nonostante tutto gli tende la mano e ha fiducia in lui.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente sospeso tra escalation e diplomazia. Dopo una nuova serie di raid in seguito all'abbattimento di un elicottero americano, Donald Trump annuncia attacchi ancora più duri e accusa Teheran di rallentare i negoziati sul nucleare. A Doha intanto prosegue la mediazione del Qatar. Secondo Axios, funzionari di Stati Uniti e Iran hanno avuto colloqui separati negli ultimi due giorni. Saltato però un possibile incontro diretto a tre, rifiutato dai delegati della Repubblica Islamica. L'altro fronte di guerra in Ucraina. Kiev colpisce sempre più in profondità il territorio russo. Il presidente Zelensky rivendica un attacco missilistico contro un impianto militare a Cheboksary, a 1000 chilometri dal confine, condotto con missili di produzione nazionale. Colpita anche una raffineria nella regione di Samara e una petroliera nel Mar Nero. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee, pur mantenendo aperto il dialogo. Torniamo in Italia, a Roma, l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha difeso il paese: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Poi la rassicurazione: non ci saranno patrimoniali, e sulle tasse ha aggiunto:
4: vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
3: Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Dopo l'omelia, l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Con la sua opera, ha detto il Papa, ci ha proposto un pellegrinaggio spirituale che porta all'incontro con Cristo. Poi il pontefice è tornato a parlare di pace. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non possiamo credere in Gesù e matar

0: di innocente. Non possiamo...
1: non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. La cronaca ora con l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Interrogatorio di garanzia per il secondo fermato, effettuata l'autopsia del 22enne.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere il secondo giovane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 20 anni, nato in Argentina, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, dopo l'aggressione la sera del 26 maggio sui binari di Milano Certosa, aveva lasciato l'Italia. L'arresto già convalidato per omicidio aggravato da premeditazione e futili motivi. Dobbiamo ancora studiare gli atti, hanno spiegato così i suoi legali la scelta del silenzio. Aveva parlato invece il 19enne Jefferson Smith Echevarría Verano, già in carcere da qualche giorno. Le sue parole però sono state ritenute inverosimili dal giudice. Oggi anche l'autopsia sul corpo di Gianluca. Ora le indagini proseguono per risalire a tutti gli aggressori e per delineare meglio i contorni di questa guerra tra pandiglie sudamericane. Paolo Camporini è l'avvocato della famiglia della vittima.
3: Per quello che so io, sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, ma neanche il fratello.
2: Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
1: Roma, l'assemblea generale di Federvini, bene le vendite nella grande distribuzione, ma l'export è in calo. Nel primo trimestre 2026, attesta la federazione, restano nel complesso stabili le vendite, con una crescita dell'8,7% degli spumanti. Siamo portatori di valori economici, culturali, identitari che nessun dazio può intaccare, ha detto il presidente Giacomo Ponti. Ascoltiamo le sue parole.
4: Ci sono delle buone prospettive con i nuovi accordi di libero scambio per quanto riguarda i paesi del Mercosur e anche l'India. Abbiamo ancora la Cina, che è un paese che in teoria potrebbe essere un grande mercato di destinazione, ma è ancora molto ridotto. La situazione è delicata, però abbiamo dei grandi asset su cui fare leva per reagire.
1: A Venezia è presentata la nuova stagione lirica, sinfonica e del balletto del teatro La Fenice. Molte le novità, mentre fa discutere l'azione legale annunciata da Beatrice Venezzi. Nel servizio il sovrintendente della Fenice, Nicola Colabianchi.
5: Le polemiche per il caso Venezzi e La Fenice non si sono ancora spente, anzi lei annuncia azioni legali contro il teatro per la risoluzione del suo contratto con la Bianchi.
6: Ciascuno è libero di adire le vie legali secondo quello che ritiene opportuno. Noi sappiamo che il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto.
5: E per la nuova direzione musicale? Aspettiamo prima di prendere decisioni, dice con la Bianchi. Aprirà la stagione Fedora di Umberto Giordano, poi Butterfly, Norma, Il Barbiere. Il repertorio della tradizione arricchito da titoli mai rappresentati a Venezia, come Le nozze istriane di Antonio Smareglia e Partenope di Georg Friedrich Händel. Qualche classico per quest'anno andrà in pausa.
6: Non ci sarà Traviata, ma ci sarà Adriana Lecouvreur, ci sarà una nuova Carmen.
5: Ricca anche la stagione sinfonica con l'omaggio a Sinopoli e del balletto, il gala con Les Étoiles, Giselle e La Fenice torna in piazza San Marco 5 luglio con il concerto dedicato a Ennio Morricone. Andrea Rossini per il GR1.
1: E chiudiamo con il cinema. Hollywood rende omaggio a due grandi protagonisti degli ultimi decenni. L'attrice Glenn Close e il regista Ridley Scott riceveranno l'Oscar alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo 15 novembre. Premiato anche Floyd Norman, pioniere dell'animazione americana. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Zona Cesarini.
13: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini, mercoledì 10 giugno 2026, Giacomo Prireschi al microfono con voi, sono le 21, 8 minuti e 10 secondi e saluto subito la nostra squadra con la regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica Alessandro Campanella e in redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS e WhatsApp, scriveteci, fatelo, saremo insieme per due ore fino alle 23, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, gli argomenti di questa serata. Fra poco parleremo di basket, dei playoff di Lega A, si incontreranno Milano e Venezia a partire da domani con gara 1 e quindi andremo un po' intanto a ricordare il tabellone con tutte le gare appassionanti di questa cavalcata dei playoff di Lega A di basket e poi analizzeremo meglio anche la finale e cosa ci aspetta da gara 1 in poi in questa match fra Milano e Venezia. I mondiali, perché domani si inizia e si inizia con i mondiali di calcio alle 21, la gara inaugurale sarà Messico-Sudafrica, la nostra squadra che si trova negli Stati Uniti ci racconterà insomma questo avvicinamento alla prima gara. C'è il nostro Giuseppe Bisantis in Messico, sappiamo si gioca in tre paesi diversi, invece a Dallas Guido Ardone, quindi dai vari luoghi di questo mondiale avremo tutte le curiosità che volete su questo, proprio sui mondiali. E poi ancora il calcio con un libro, Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, e quindi analizzeremo anche a livello un po' geopolitico cosa vogliono dire questi mondiali e parleremo in generale di calcio ed economia. C'è poi un premio letterario importante di cui dobbiamo parlare, lo faremo, e ancora in chiusura il calciomercato con tutte le novità di questa giornata, si continua davvero ad alto ritmo in Serie A fra panchine e giocatori, ci sarà tanto movimento nella prossima stagione, vedremo già i primi movimenti importanti a partire da questo mese, quindi scriveteci anche le vostre curiosità sul calciomercato, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949.

0: Partenope, Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors qui a Zona Cesarini, 21, 12 minuti e 50 secondi. Vi avevamo preannunciato che parleremo di basket e lo facciamo anche con coach Walter De Raffaele, che è un uomo che di basket ne sa di sicuro qualcosina. Intanto lo salutiamo e lo ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera e benvenuto, mister.
1: Grazie, buonasera, grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, dobbiamo parlare di Lega di basket, lo faremo con questi playoff, la finale tra Milano e Venezia. Tra l'altro, diciamo per i nostri radioascoltatori, la seguiremo domani a partire dalle 20 all'interno anche della trasmissione che parlerà di mondiali di calcio con la cerimonia inaugurale e poi la prima partita, come vi ho detto, fra Messico e Sudafrica. Intanto però sono curioso di sapere da coach De Raffaele come sta andando in Giappone, perché questa è una nuova esperienza molto particolare. Allora sono curioso di sapere cosa succede da quelle parti col basket.
1: Beh, intanto è una, diciamo, sto iniziando a fare la squadra con il management della squadra dei Breaks, che è quella per cui ho firmato. Un movimento di grande espansione, con grandi possibilità, strutture meravigliose, molto tendente più all'NBA come struttura di campionato. E poi tante altre cose che scoprirò lì, però c'è tanta curiosità da parte mia, tanto desiderio di vedere anche un nuovo modo, una cultura nuova, un tipo di rispetto, di etica diverse, e anche un movimento, ripeto, in grande crescita, proprio per il fatto di portare tanti giocatori europei comunque in questo campionato.
0: Quando si trasferirà? Quindi non è ancora in Giappone al momento?
1: No, ad agosto.
0: Bene, sì. Bene. Beh, sarà anche un cambio di vita abbastanza particolare, e vorrei sapere anche come è maturata questa scelta per lei, che ha tanta esperienza come giocatore ma anche come allenatore, allenato in tante squadre, non in Italia.
1: Ma è maturata da un'esperienza precedente che avevo fatto andando a fare dei corsi in Giappone. Sono rimasto affascinato proprio da, al di là delle strutture e dell'organizzazione, che sappiamo essere un elemento, diciamo, caratterizzante del popolo giapponese, proprio anche da questa loro volontà di crescita, e soprattutto da questo rispetto anche in ambito sportivo, da questa etica che hanno e tanti valori rispettati. E quindi dopo tanti anni in Italia avevo desiderio di un'esperienza all'estero. Naturalmente ci sono posti ben più vicini, ma questa era una cosa che incontrava anche proprio a livello di vita, una visione che negli anni, poi quando arrivi alla maturità, ti richiede delle altre necessità, e credo che queste le potrà pagare questo mio desiderio.
0: Beh, sicuramente tanta curiosità da parte sua anche, no? Di conoscere qualcosa di completamente nuovo. Tra l'altro mi diceva Giappone tendente più all'NBA, questo è molto interessante. Sono curioso invece di sapere cosa ne pensa di questi playoff di Lega di basket. Intanto si aspettava un Venezia così competitivo?
1: Ma assolutamente sì, la squadra è una squadra che ha grande qualità, ha sempre avuto altre grande qualità, è stata, diciamo, altalenante nel campionato, soprattutto per quanto riguarda l'Eurocup, però ha fatto un bel percorso arrivando in grande condizione in questi playoff. Bologna credo che abbia giocato purtroppo anche un pochino penalizzato dagli infortuni, ma Venezia credo che si sia qualificata con grande merito e con soddisfazione per chi come me ha avuto la fortuna di starci tanti anni e di vincere con Venezia. Quindi direi che al netto dei problemi degli altri è una finale meritata.
0: Non so se ha seguito gara 4, ma è stata una partita abbastanza incredibile, molto molto divertente, colpi di scena da una parte e dall'altra, insomma.
1: Sì, diciamo che da fuori è stata molto divertente, per chi la deve aver allenata e vista no, da dentro un po' meno. Diciamo che Bologna sembrava in grande controllo, si è un po' sciolta agli ultimi minuti, mentre Venezia è stata molto brava a non mollare mai, a trovare canestri difficili con grande motivazione, con una spinta del pubblico. Quindi ripeto, credo che poi nella serie, avendo strappato il fattore campo, abbia poi nel computo delle quattro partite meritato la qualificazione.
0: Milano, come vediamo Milano in questa finale? È la favorita, rimane la favorita oppure no?
1: Beh, intanto è il fattore campo, per quanto poi, come si è visto, non sempre determinante, soprattutto poi per vincere. come qualità di roster è naturale che sia leggermente superiore, non solo per il fatto di aver giocato un'Eurolega. Devo dire che è arrivata anche Milano nel momento giusto, in ottima condizione, ha giocato una bella serie contro Brescia, quindi credo che abbia tutte le qualità per venire fuori una grande finale. È naturale che sulla carta è leggermente favorita per il fatto appunto della qualità dei giocatori e il fatto comunque di avere un minimo di fattore campo, anche se poi ripeto, nella finale contano mille altre cose, contano quelli che saranno gli adeguamenti all'interno della serie, perché poi una partita non sarà niente, ma conterà quanto le due squadre riusciranno ad adeguarsi in base ai risultati che verranno fuori.
0: Allora, saremo curiosi di sapere se ci può ricordare un aneddoto, qualcosa della sua esperienza a Venezia, perché lei è stato tanti anni, no, a Venezia, da vice e poi da allenatore, e ha vinto tutto. Ecco, sta tornando quella Venezia dei suoi tempi, secondo te? Possiamo trovare un parallelo?
1: Ma io credo che visto che è una finale dopo altri 7 anni, credo che comunque si dia la dimostrazione che la società è sempre stata una società solida, che nel tempo ha continuato, nonostante magari risultati non entusiasmanti, è presente nel panorama, essere sempre nel panorama di vertice, e questa è la dimostrazione che quando c'è appunto una programmazione, una visione, poi alla fine ci sono poi dei risultati. La finale è certamente un ottimo risultato. Io ho avuto la fortuna di vincere appunto degli scudetti, il primo dopo 70 anni, quindi cose indimenticabili, un altro di rincorsa perché abbiamo sempre vinto fuori casa, quindi tantissimi bei ricordi. Credo che ci sia stato un ricambio di pubblico importante, ma ripeto, credo che il denominatore comune sia la presenza della società, che negli anni è riuscita sempre a performare ad alti livelli.
0: Fra poco si torna a giocare anche in nazionale, e volevo chiederle un po' cosa ne pensa di questa nazionale, di come sta crescendo, a un momento particolare, c'è questa qualificazione, questa missione qualificazione mondiale, allo stesso tempo però il campionato di basket continua veramente fino all'estate inoltrata, e questo di sicuro non deve essere semplice in vista ad esempio del raduno che, se non sbaglio, ci sarà fra 5 giorni, e quindi sì. È difficile anche, no, recuperare tutti i giocatori.
1: Purtroppo il calendario è un calendario fittissimo, fatto di mille impegni, non altro quello che era stato prima l'Eurolega, adesso le finali, è sempre stato abbastanza condensato. Purtroppo ci sono anche dei tempi ristretti per giocare poi queste qualificazioni, quindi anche le convocazioni sono state convocazioni dettate da queste difficoltà, così come le difficoltà dei tanti giocatori che stanno andando negli Stati Uniti, quindi non facile, però credo che ci siano tutte le qualità per fare una grande qualificazione.
0: Quindi questo processo di crescita, comunque un processo di crescita importante secondo lei della nazionale, perché stiamo iniziando a vedere dei giovani molto interessanti, no? Senza fare nomi, ma diciamo che è una squadra che è cresciuta tanto.
1: Assolutamente, credo che il gruppo che sta venendo su, che sta, diciamo, i 30 giocatori che sono nel giro adesso della nazionale, con tanti giovani e qualche veterano, sia un gruppo che può performare veramente ad altissimo livello, con tanta qualità. Abbiamo qualche giocatore anche che parteciperà poi al draft, tanti giocatori che sono stati chiamati al college, nel NIT, dopo aver fatto i protagonisti da noi. Credo che sia un gruppo veramente molto molto interessante, speriamo che riesca a darci soddisfazioni, perché, come giustamente viene detto, la nazionale è sempre il traino per tutto il movimento, quindi fare risultati con la nazionale vuol dire comunque trainarsi dietro tutto il movimento in un momento che non è certamente semplice per il basket italiano, dove c'è abbastanza confusione.
0: Ecco, vogliamo fare un po' di chiarezza sulla confusione che c'è nel basket italiano, che idea si è fatto lei, che comunque in questo momento diventa esterno, no, alla situazione della Lega A di basket e di altre leghe magari.
1: Onestamente parlando, faccio fatica a capire

0: come siano le situazioni, perché poi lo sanno realmente chi le sta vivendo. La certezza assoluta è la cessione dell'attività di Cremona e l'acquisizione del titolo di Roma, da quello che si legge, però con tantissime difficoltà di qualsiasi tipo, da le strutture eccetera, più la serie di diciamo rumors che si seguono, che si susseguono tra Trieste, tra Brescia, Torino, la stessa Roma, che certamente non aiutano né le tifoserie, né tanto la programmazione, né tanto veramente il movimento. Quindi servirebbe, spero, mi auspico una soluzione nel più breve tempo possibile, perché certamente non fa bene a nessuno questa incertezza e questo senso così di precarietà.
1: Sì, è un peccato, bisognerebbe insomma arrivare a trovare una quadra per capire quale sarà il futuro in generale del basket italiano, altrimenti si rischia di fare tanta confusione in un momento molto delicato tra qualificazioni mondiali e quant'altro. Walter De Raffaele, ma sta seguendo queste incredibili finals di NBA invece?
0: Beh, assolutamente sì, anche perché ho i figli che fanno le nottate per vedere le partite, io acquisisco il risultato la mattina, quindi
1: con tutti i dettagli però a questo
0: con tutti i dettagli però, quindi levando poi la soddisfazione di vederla dopo. No, la sto seguendo, e adesso credo che stanotte sarà una gara decisiva, non decisiva non lo so, però importantissima. Se San Antonio porterà a casa gara 4, si riaprirà tutto in maniera clamorosa. In caso di vittoria di New York, direi che hanno fatto un grande passo verso un titolo che manca da 53 anni, però una serie bellissima, veramente bella, bella, bella, anche inaspettata, con protagonisti di assoluto livello, insomma.
1: Le piace di più Brunson oppure Wembanyama?
0: Wembanyama è veramente qualcosa che non si è più visto e non si è mai visto, forse. Cioè non si è veramente mai visto e non so se rivedrà, perché è un qualcosa di, come giocatore, con una tipologia difficilmente replicabile. Con questo naturalmente anche Brunson è un giocatore di livello assoluto, però la tipicità del giocatore di San Antonio è veramente qualcosa di incredibile.
1: Tanta tecnica e 2,24 metri d'altezza, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori che magari non conoscono bene l'NBA, e ci sta. E l'ultima domanda prima di salutarla, Walter De Raffaele: abbiamo parlato di fisicità di Wembanyama, abbiamo parlato di NBA, di Lega, di tanto altro, le chiedo di raccontarci qualcosa in più invece sul Giappone, le informazioni che ha e quant'altro, insomma, che cosa si aspetta da questa avventura.
0: Mi aspetto, intanto c'è grande soddisfazione da parte mia ad essere il primo italiano ad andare ad allenare in un paese così, così lontano e in un campionato, ripeto, di grande struttura, di grande crescita, forse uno dei mercati più importanti in questo momento, perché è diventato attrattivo, e spero di essere anche portatore di qualcosa di costruttivo e che possa essere una apripista per tanti altri colleghi. Mi aspetto soprattutto di imparare a diciamo calarmi nella mentalità e nella cultura di un popolo che dà valore a cose diverse dalle nostre, che dà una priorità a cose diverse dalle nostre, cercando naturalmente sempre di performare e di vincere, ma facendolo attraverso un rispetto, una cultura e un'etica che spesso da parte nostra sono un po' dimenticati. Quindi sotto questo aspetto c'è grande desiderio di fare.
1: E allora noi le facciamo un grande in bocca al lupo intanto per questa nuova esperienza, con una promessa, coach De Raffaele: poi ci risentiremo magari quando inizierà questa avventura, così ci racconterà qualcosa in
0: volentieri.
1: Più volentieri. Perfetto, allora.
0: Assolutamente, volentierissimo, vi aspetto.
1: Grazie davvero per essere stato con noi, a Walter De Raffaele, a presto.
0: Grazie, arrivederci.

0: Adele con Rolling in the Deep qui a Zona Cesarini, 21, 30 minuti e 15 secondi, andiamo all'onda verde, informazioni sul traffico e poi torniamo insieme.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21.30, ben trovati, principali aggiornamenti, andiamo in A4, ci sono delle code tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e barriera Milano Est verso Milano, poi sulla statale del lago di Como Prudenza, carreggiata chiusa tra Lecco, fine Ponte Kennedy e Piona in direzione confine con la Svizzera. In A26 ci sono code per un veicolo in panne tra Baveno e lo svincolo di Gravellona Toce proprio in direzione di quest'ultima. Andiamo poi sul ramo Casalecchio, code per traffico tra Bologna e Casalecchio, allacciamento 14 Bologna-Taranto in direzione di questa autostrada. Sulla statale via Flaminia traffico rallentato, una perdita di liquido sull'asfalto, siamo all'altezza della provinciale Campagnese per Magliano Romano. Ci spostiamo sulla statale dei Monti Lepini, qui per lavori code siamo tra Ponte Maruzzo e Sezze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:32 minuti, sempre Giacomo Prireschi con voi al microfono. Fra poco inizia una partita da seguire sicuramente per quanto riguarda il volley, la Nations League, con l'Italia che sfida la Francia al maschile, dicevamo Nations League di volley maschile 2026. Questa stagione degli azzurri inizia ufficialmente ad Ottawa, qui si giocherà in Canada, qui la prima settimana della competizione internazionale itinerante, campioni del mondo azzurri che iniziano la propria estate con un impegno che sarà di altissimo livello, ovvero contro i campioni olimpici in casa, quindi i campioni olimpici di Parigi ovviamente. Per questa prima settimana Fefe De Giorgi, CT della nazionale, ha rimaneggiato un po' la squadra dando riposo ai protagonisti dell'ultimo mondiale. Queste notizie principali, dalle 22 vi daremo conto anche dei risultato parziale di questo match che molto difficilmente, anzi è altamente improbabile che finisca prima delle 23. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Fra pochissimo invece andiamo dai nostri inviati tra Messico e Stati Uniti per parlare dei mondiali di calcio che inizieranno domani.

0: Bruno Mars con Locked Out of Heaven qui a Zona Cesarini, 21, 37 minuti e 10 secondi. Ci scrivete in tanti al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. E ci scrive anche Filippo da Rimini, che dice: purtroppo le prime immagini dell'arrivo delle squadre negli Stati Uniti, la politica sui biglietti e la gestione Infantino non lasciano ben sperare. Per questi mondiali speriamo che sia il campo a ricordarci che il calcio nasce per permettere a tutti di sognare e non solo per chi ha più risorse. Questo è il pensiero di Filippo, che sicuramente ci dà uno spunto di riflessione anche con i nostri inviati, con Guidardone che è nel centro media di Dallas, e lo saluto. Ciao Guido.
1: Buonasera Giacomo, un saluto ai nostri ascoltatori anche da parte di Francesco Pionaglieri, di Daniele Antelmi, con Paolo Arnaldi ci assistono alla parte tecnica in quello che, come dicevi, sarà il nostro quartier generale da Dallas in Texas per tutti questi mondiali e fino alla finale del 19 luglio.
0: E invece Giuseppe Bisantis si è spostato un po' di più ed è in Messico, a Città del Messico. Ciao Giuseppe, dove domani si giocherà la partita inaugurale di questo mondiale.
2: Ciao, ciao Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, da cosa partiamo? Partiamo dalla domanda di Filippo Guido, che ci dà, insomma, ci dice un po', ci dà l'immagine, no, delle polemiche, delle problematiche iniziali di questi mondiali di calcio. Cosa ci puoi dire, essendo arrivato lì da qualche giorno?
1: Osservazione che coglie nel segno inevitabilmente. Ora non vogliamo mettere le polemiche davanti a tutto, perché poi a partire da domani, intanto con la cerimonia inaugurale alle 19:30 ora italiana e poi con la partita della quale ovviamente ci parlerà il nostro radiocronista Giuseppe Bisantis a Città del Messico, nel mitico Azteca, tra Messico e Sudafrica. Però sì, insomma, tanti aspetti accompagnano questo mondiale. United è il nome di questa edizione condivisa, mai così grande, mai così ampia, mai così lunga: Messico, Stati Uniti e Canada. Però insomma le divisioni sono tante, le polemiche che hanno accompagnato per esempio l'arrivo delle nazionali, il tema dei visti, la vicenda molto molto spiacevole sulla quale ha in qualche modo glissato il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha parlato pochi istanti fa proprio a Città del Messico con l'arbitro somalo che è stato sostanzialmente rimpatriato dopo un lungo interrogatorio respinto dalle autorità statunitensi. Poi sì, il tema dei biglietti particolarmente cari, sembra che la FIFA abbia affidato a un'agenzia esterna la gestione, ma comunque Infantino ha detto sono pur sempre inferiori agli sport americani. Sapete che qui insomma lo show business riguarda pienamente anche l'aspetto sportivo con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Poi inevitabilmente comincerà a rotolare il pallone, magari spazzerà via tutto questo, noi ce lo auguriamo ed è quello che racconteremo principalmente, senza trascurare questi aspetti. Non morbida la stampa internazionale in queste ore, io facevo un po' una raccolta di titoli, una improvvisata rassegna per l'appunto: Liberation molto duro, la coppa di Trump contro il mondo, e poi un mondiale caotico, scrivono a Singapore per Telegraph, è un po' il simbolo di tutto ciò che di sbagliato c'è nel calcio moderno. Potremmo andare avanti a lungo, poi è chiaro che un evento così complesso va preso da tante angolazioni, da tante prospettive. Noi non ci siamo ovviamente con la nostra nazionale, però cercheremo di raccontare il calcio, perché poi ci sarà una grande parata di stelle, insomma la top 5 dei calciatori più pagati ci porta a cifre mai così alte, così come mai così denso sarà il programma con 104 partite fino alla finale di New York del 19 luglio. Sarà una lunga maratona, il nostro tutto il mondiale minuto per minuto, sì, sarà praticamente tutto. Noi racconteremo la stragrande maggioranza delle partite già della fase a gironi, magari eccezion fatta per quelle nel cuore della notte italiana, e poi saremo sempre presenti di fatto per la fase a eliminazione diretta, che altra novità da quest'anno include anche i sedicesimi di finale, uno degli effetti dell'allargamento, come sapete, a 48 squadre.
0: Un turno in più, tantissime partite in più da giocare che vi racconteremo, a partire proprio dal match fra Messico e Sudafrica. Giuseppe Bisantis, intanto ti chiedo un po' che aria si respira da quelle parti, visto che sei ben distante da Guido.
2: Ebbene, mi aggiungo a quello che ha detto Guido, perché insomma la situazione non è florida neanche qui. Io tra l'altro finora conosco solo la realtà di Città del Messico, perché sono arrivato direttamente a Città del Messico, dove domani ci sarà la partita inaugurale, poi mi sposterò negli Stati Uniti, però ho visto solo la realtà del Messico e purtroppo devo parlare di una disorganizzazione assoluta, che insomma per questo tipo di competizioni io a memoria non ricordo, e devo dire che ormai ne ho fatte anche un bel po'. Davvero, qui in Messico probabilmente è il terzo mondiale che si gioca in terra messicana.
0: È un record, tra l'altro.
2: Certo, però nei primi due, 1970-1986, organizzava solo il Messico, che tra l'altro per dimensioni e stati avrebbe la possibilità di farlo, ma adesso ormai la politica infantile è quella di allargare. Pensate, noi ormai siamo talmente abituati a vedere queste competizioni in più stati, ma in realtà il mondiale solo una volta si è giocato in due stati, 2002 Corea e Giappone, e adesso tre, il prossimo addirittura sei, quindi insomma diventa un qualcosa di incontrollabile. Il Messico ha organizzato 70 e 86, qua diciamo che coorganizzatore, così come il Canada, in una figura, in un ruolo di secondo piano rispetto agli Stati Uniti. Devo dire che non lo sentono tantissimo, probabilmente non vogliono fare un po' da ancella agli Stati Uniti in questo mondiale. Saranno solo tre le città messicane impegnate a ospitare questo mondiale, ci sarà però la gara inaugurale, però davvero una disorganizzazione totale per quel che riguarda i trasporti, per quel che riguarda tutti i servizi per chi ci viene a lavorare e per i tifosi che verranno. Città del Messico, e il Messico in particolare, sta vivendo un periodo storico ad altissima tensione, perché da settimane continuano le proteste con blocchi stradali da parte degli insegnanti che chiedono stipendi dignitosi e anche una riforma delle pensioni migliore per loro, insegnanti che sono appoggiati dagli studenti. Tra l'altro lo Stadio Azteca è in una zona universitaria dove ci sono tantissime facoltà universitarie.
0: È anche un'occasione, no, di una vetrina mondiale per naturale, proteste, certo, e cose di questo tipo, quindi ne vedremo delle, certo, belle sicuramente.
2: Tra l'altro poi protesta anche dei magistrati, protesta, poi c'è l'incubo dei desaparecidos, purtroppo è tornato l'incubo di persone che spariscono e nessuno sa dove vanno a finire, anche se purtroppo il sospetto c'è, perché l'abbiamo già vissuto con l'Argentina, mondiali del 1978, la protesta in piazza dice saranno sicuramente di più i desaparecidos rispetto a quelli che andranno domani all'Azteca, che tra l'altro può contenere 85.000 spettatori, è lo stadio più vecchio, più anziano da tutti quelli che ospitano questi mondiali, compie proprio quest'anno 60 anni, però rimane sempre l'impianto più grande di tutto il Centro America. Poi c'è la presenza, altro incubo, l'ombra dei narcos, trafficanti messicani che hanno fiutato l'affare. Comunque disorganizzazione totale, domani la partita sarà alle 13, ora locale, le 21 in Italia, e quindi bisognerà muoversi per tempo, ed è davvero un eufemismo per tempo, perché c'è il rischio davvero di trovare blocchi stradali con la polizia, di non riuscire ad arrivare, e quindi bisogna davvero muoversi per tempo. La Presidente della Repubblica messicana, Claudia Sheinbaum, ha promesso che tutto andrà per il verso giusto. Tra l'altro poi il tifo messicano alla fine potrebbe prevalere, perché per la nazionale qui c'è una grandissima passione. Ricordo, in tutti gli altri mondiali il seguito dei tifosi messicani è sempre stato altissimo, figurarsi adesso che ce l'avranno in casa. Tra le polemiche, poi domani rotolerà il pallone in un campo che insomma ha scritto la storia dei mondiali, perché qui all'Azteca, che poi tra l'altro adesso noi lo chiamiamo sempre Azteca, però altre denominazioni, una assolutamente anonima, Ciudad de México, cioè Città del Messico.
0: Adesso questo lo volevo chiedere, lo volevo chiedere a Guido, perché c'è questa curiosità sugli stadi che sono stati ripuliti, no? Siamo in America, ora in Messico bene, lo conosciamo così e va bene, ma in America gli stadi sono Hard Rock Stadium, SoFi Stadium, insomma cose di questo tipo. È cambiato tutto invece, Guido, per una scelta della FIFA, e quindi come si chiameranno questi stadi?
1: Sì, in effetti un po' come accade in Europa con la nostra Champions League a livello UEFA, anche a livello FIFA non saranno adoperati i nomi commerciali, per cui semplicemente sarà il Dallas Stadium, senza citare la grossa società che naturalmente ne detiene i diritti, per così dire. Peraltro stadio visitato questa mattina nella mattinata statunitense da Nico Forletta, ne sentirete parlare in occasione dei giornali radio. Permettetemi un accostamento ironico e perdonatemi la battuta, Giuseppe Bisantis parlava giustamente di situazione poco florida, mi veniva in mente a proposito di Florida invece di Orlando che un altro tema da considerare nei prossimi giorni sarà l'aspetto meteorologico. Perché lo dico? Perché proprio è di questi minuti la notizia dell'annullamento momento per ora di un amichevole, conta quel che conta, tra Inghilterra e Costa Rica, a Orlando in Florida. Acquazzone, nubifragio, tempesta, un assaggio l'abbiamo avuto la scorsa estate quando c'è stata un po' la prova generale, no? Con la Coppa del Mondo per club sempre negli Stati Uniti, e qui le regole sono giustamente in questo caso stringenti, perché se c'è un fulmine a una determinata distanza o in presenza di fenomeni meteorologici estremi che da queste parti non sono, come sapete, così rari, e allora si va verso la sospensione, quindi il programma potrebbe essere un po' ballerino, ne potrebbe risentire anche il nostro palinsesto. Al di là di questo, l'atmosfera, beh sì, la passione messicana la raccontava benissimo Giuseppe. Dal canto nostro che cosa possiamo dire? Noi siamo qui a Dallas praticamente da meno di 48 ore. Se dovessi descrivervi una città mondiale che si prepara per i mondiali, ebbene, non potrei farlo. Insomma, sì, ci sono in giro un po' di manifesti, l'immancabile scritta che è un po' il logo di tutto il mondiale, We Are Dallas in questo caso, poi declinato per le varie città, bandierine sparse, però in effetti, visto che ne parlavate pochi minuti prima di collegarvi con noi, le persone sono ancora più interessate ad altri sport, in primis, insomma, dicevate delle finals di NBA, San Antonio peraltro è a breve, si fa per dire, distanza, impegnata con New York, quindi non c'è questo tipo di atmosfera. Gli stadi, tra l'altro quello di Arlington è a un'oretta più o meno dal nostro centro stampa internazionale, è il più capiente, peraltro è un gioiello, così mi è stato descritto proprio da Nico Forletta, che come dicevo l'ha visitato, e soprattutto sarà il più utilizzato, perché con 9 partite credo che sia, come dire, il più frequentato in questi mondiali, 5 dalla fase a gironi, poi 2 sedicesimi di finale, 1/8 e una semifinale, quindi Dallas non sarà una città secondaria anche dal punto di vista strettamente agonistico, eppure non si respira ancora, perlomeno l'attesa, il senso di attesa febbrile per un grande evento ormai imminente.
0: Giuseppe Bisantis, a proposito di meteo, io qui mi attengo all'internet. Rischio di allagamenti improvvisi, dice la Città del Messico. Qual è la situazione?
2: Allora, diciamo che è fresco, sentivo oggi i colleghi a Dallas, che dove invece lì la temperatura è molto alta, insomma a livelli italiani sopra i 30 gradi, 35 qui, insomma non si superano i 20-22 gradi, pioggerellina, sì, la sera fa questi scrosci di pioggia. Direi che insomma questo non è il primo problema che sarà da affrontare domani, poi no, magari il meteo è assolutamente imprevedibile in certi casi, però insomma non mi sembra, a giudicare da questi giorni qui c'è del Messico, che da quel punto di vista ci possano essere dei problemi. Appunto, i problemi saranno altri, ci auguriamo davvero che vengano risolti, che prevalga il buon senso, che insomma si pensa che questa è pur sempre una competizione, una competizione che dovrebbe unire i popoli, però insomma stiamo vedendo che non è così, però ormai insomma non è che ci facciamo troppe illusioni. Riguardo al nome degli stadi, ecco, io vi anticiperò che domani in Radio Cronaca, sempre ammesso che riuscirò ad arrivarci, dirò Azteca, anche se poi insomma ci sono queste altre denominazioni, però insomma anche una soddisfazione personale per poter raccontare una partita da uno stadio storico, che è lo stadio dell'Italia-Germania 4-3. A proposito, la targa c'è, non è stata rimossa, c'è ancora quella targa, e poi è lo stadio di Diego Armando Maradona, è lo stadio in cui in una partita c'è stato il gol più bello della storia del calcio e anche il gol più discusso, e i due di Maradona all'Inghilterra, la mano dei Dios che noi perdoniamo, perché praticamente al dio del calcio si perdona tutto.
0: Beh sì, bei ricordi di un calcio di altri tempi. Guido Ardone, domani cerimonia inaugurale oltre alla partita, cosa ci dobbiamo aspettare da questo evento? Che tipo di cerimonia ci sarà?
1: Qualcosa di inevitabilmente grandioso, come è grandioso il tempio del calcio mondiale a cui faceva riferimento Giuseppe Bisantis, con il quale concordo in pieno sulla denominazione che dovrà essere usata, e non solo per motivi, come dire, legali, ma perché quello è davvero la storia del calcio e lo è stata in più di un'occasione. Dunque, ovviamente molti dettagli sono ancora per, come si dice, embargati in qualche modo. Qualcosa però insomma è stato già fatto sapere nei giorni scorsi. Sappiamo che ci sarà una bella parata di stelle, ci saranno più inni, come ormai insomma è prassi in queste circostanze. Shakira con un artista nigeriano, Burna Boy, canterà l'inno Dai Dai, che è già in circolazione da un po', ma la notizia di oggi è che ci sarà anche la presenza del maestro Andrea Bocelli, che guiderà un quartetto peraltro di super big, magari non tutti noti al nostro pubblico, soprattutto a quelli, come dire, contemporanei rispetto al sottoscritto, magari più noti tra i giovani, ora scherzi a parte, però una cantatrice sudcoreana IJ, particolarmente nota, poi la rapper statunitense forse Meg, no? Meg Thee Stallion, e poi ancora il David Guetta soprattutto, e qui ci arrivo anch'io, che è il produttore, insomma, DJ noto a livello internazionale, DNA, se la volete pronunciare in maniera internazionale, sarà il titolo di questo secondo inno. Non solo, perché poi ovviamente anche gli inni nazionali delle due squadre in campo, lo ricordo ancora, ovviamente il Messico e il Sudafrica, saranno cantati da due star locali, da una parte Alejandro Fernandez, dall'altra Tila, e poi a portare il pallone in campo, a quanto pare, sarà l'attrice pluripremiata Salma Hayek, la sua interpretazione principale, insomma, nei panni di Frida Kahlo, visto che di Messico si parla, altra icona, eroina del gigante centroamericano. Ci sono tre paesi organizzatori, un intero continente, e allora la cerimonia inaugurale sarà replicata in versione magari un po' più ristretta anche in occasione delle due partite che apriranno le danze rispettivamente in Canada, a Toronto, e quindi parliamo della gara di venerdì sera alle 21, ora italiana naturalmente, tra il Canada e la Bosnia, puntini sospensivi, e qui stendiamo un velo pietoso per noi ovviamente, poi anche la prima partita in territorio statunitense, Los Angeles, saremo nella notte tra venerdì e sabato alle 3 del mattino, Stati Uniti, Paraguay, anche in quel caso ci saranno tantissime star, leggevo qualche nome, ovviamente Michael Bublé, Alanis Morissette per quanto riguarda la gara di Toronto, e poi il rapper Future e la cantante brasiliana Anitta invece in quel di Los Angeles. Insomma, l'accostamento spettacolo sport l'hanno inventato da queste parti. Ora domani la cerimonia sarà a Città del Messico, d'accordo, però è un mondiale molto attrazione statunitense, perché i maggiori azionisti anche dal punto di vista degli impianti, con 11 stadi su 16 se la matematica non mi inganna, sono proprio appannaggio degli Stati Uniti, e quindi la spettacolarizzazione è inevitabile. Già sappiamo, tanto per fare un salto in avanti di una quarantina di giorni circa, che in occasione della finale il 19 luglio a New York l'intervallo non durerà un quarto d'ora ma mezz'ora, perché ci sarà l'halftime show, che proprio da queste parti hanno inventato, ovviamente arriva da altre discipline, è già stato in qualche modo declinato in senso calcistico, mi vengono in mente diverse finali di Champions League, lo vedremo invece proprio all'apoteosi, alla massima potenza in occasione della finalissima del 19 luglio.
0: Non è di sicuro un mondiale per puristi, questo possiamo dirlo, o per nostalgici, meglio che si tappino le orecchie quantomeno in questo momento. Tra l'altro siamo insieme da circa 20 minuti con Guido Ardone e Giuseppe Bisantis e abbiamo parlato pochissimo di calcio, fa anche un po' questo effetto il mondiale, questo mondiale così particolare. Giuseppe, che partita dobbiamo aspettarci domani?
2: E allora sì, andiamo pure a parlare di partita, faccio solo un'aggiunta a tutto quello che ha detto Guido Ardone, almeno per quel che mi riguarda dal punto di vista sportivo, perché in tribuna domani all'Azteca ci dovrebbe essere anche Gianni Rivera, che la famosa partita Italia-Germania l'ha decise col gol al 4-3 dopo aver lisciato un colpo di testa di Müller, che è terminato in porta con Albertosi, che sembrava volesse strozzarlo a Gianni Rivera. E poi riguardo a quello sempre che dice a Guido sulla finale, questo stile Super Bowl con mezz'ora di intervallo, insomma davvero c'è da aspettarci tutto. Chi ha inventato il calcio, ossia gli inglesi e i maestri per quelli che fanno il nostro lavoro, ossia la BBC, hanno già detto che loro quella mezz'ora non la manderanno in onda, manderanno il loro dibattito in studio, e io vorrei fare anche un applauso. E poi temo le innovazioni regolamentari, ricorderete 4 anni fa in Qatar quando vedemmo il primo recupero 10 minuti, 12 minuti, qua sono previste innovazioni regolamentari, speriamo che non venga davvero stravolto il gioco del calcio, perché insomma deve restare quello, se poi lo stravolgi e lo riduci a uno spettacolo televisivo il succo si perde. Torniamo alla partita. Beh, la partita, così come fu 4 anni fa quando la partita inaugurale fu Qatar-Ecuador, beh, fino a qualche edizione ricorderete la partita inaugurale era affidata alla squadra detentrice e quindi a chi detiene il titolo. Adesso invece anche i detentori fanno le qualificazioni, l'Argentina ha fatto il suo girone di qualificazione e quindi si comincia generalmente con la squadra di casa, e quindi sarà Messico-Sudafrica. Una curiosità, 16 anni fa, ed era sempre l'11 di giugno, questa partita a campi invertiti, si giocava a Johannesburg, fu l'inaugurazione del mondiale sudafricano 2010 e terminò 1-1 con reti di Chabalala per il Sudafrica e il pareggio di Rafa Márquez per il Messico, che poi finì la carriera in Italia.
0: dammi qualche speranza, Giuseppe, perché il Sudafrica è la mia seconda squadra dopo l'Italia per motivi vari.
2: Allora è la prima, allora a questo punto è la prima, visto che l'Italia non c'è.
0: Esattamente.
2: Ecco, quindi è la tua squadra. Ma guarda, si è qualificato il Sudafrica praticamente all'ultimo, non arriva con grandissimi favori del pronostico. Domani si troverà di fronte un popolo, perché insomma gli 85.000 dell'Azteca saranno quasi tutti messicani. Potrebbe essere catalogata come una sorpresa, ha un allenatore non giovanissimo, Brosme, belga, 73 anni, che guida questa squadra. Non ci sono individualità di particolare rilievo, chissà, magari il collettivo di questa squadra potrà essere l'arma vincente del Sudafrica, che chiaramente cercherà di passare almeno il girone, dove è chiaro che il Messico, da paese ospitante, è la favorita appunto di questo gruppo A, da cui si aprirà questo mondiale, e quindi staremo a vederlo. Ecco, sarà una sorpresa questo Sudafrica, perché si affrontano due scuole totalmente diverse, la scuola centroamericana del Messico e la scuola appunto africana del Sudafrica, che dopo l'esploa del 2010, insomma, quei mondiali ha avuto un po' un rapporto difficile.
0: Guido Ardone, prima di salutarci direi di ricordare insieme il ricco programma sulle nostre frequenze su Radio 1 di questi mondiali di calcio.
1: E tanto per cominciare, domani in diretta da Dallas, dai nostri studi, e naturalmente dall'Azteca di Città del Messico, con Giuseppe Bisantis, per Messico-Sudafrica dalle 19.30, ora italiana, la cerimonia inaugurale, e poi la prima delle 104 partite di questo Mondiale 2026, tutto il Mondiale.

0: anche quando non si giocherà, con spazi di approfondimento. Poi tra una partita e l'altra saranno con noi ospiti, ex giornalisti, commentatori, insomma, per seguire questo mondiale. Sì, hai ragione Giacomo, parlavamo meno di calcio perché l'assenza dell'Italia ci induce forse, però ovviamente
1: sì, per forza
0: i contenuti
1: cose.
0: Sono tanti, le favorite ci sono, le sorprese chissà, lo ha detto Infantino, Norvegia e Marocco, io mi fido del presidente della FIFA in questo caso, non c'è una favorita, ha spiegato nella conferenza stampa che si è chiusa proprio pochi minuti fa, è comunque un'avventura tutta da vivere, poi alla prossima con l'Italia in campo ci penseremo al momento opportuno.
1: Perfetto, allora io ringrazio davvero Guidardone, inviato a Dallas, per essere stato con noi. Guido, ci risentiamo domani e parte
0: domani
1: questa maratona dei mondiali di calcio su Radio 1, e saluto anche Giuseppe Bisantis da Città del Messico. Giuseppe, cerca di arrivare allo stadio domani, incrociamo le dita.
2: Partirò prestissimo.
1: Che ci racconterà domani Messico-Sudafrica, gara inaugurale di questi mondiali. Ciao Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
2: A domani.
1: Domani. Ciao. Allora, noi siamo in chiusura di questa prima ora insieme di Zona Cesarini, rimanete con noi perché saranno tanti i temi che tratteremo nella seconda parte della nostra trasmissione, in chiusura il calciomercato. E allora vi ricordo il numero SMS WhatsApp 335-699-2949, scriveteci tutte le vostre curiosità. GR1 delle 22, a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Ancora escalation nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Dopo gli attacchi incrociati delle ultime ore, Donald Trump minaccia nuovi raid.
3: Ieri li abbiamo attaccati duramente e lo faremo anche oggi. Parola del presidente degli Stati Uniti. L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto. Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora ne pagheranno le conseguenze, scrive Trump sul suo social. Teheran non si fa intimidire. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: qualsiasi aggressione avrà una risposta dura e decisa. Ma intanto dietro le quinte i negoziati vanno avanti. I mediatori del Qatar sono stati oggi a Teheran per tentare di colmare le divergenze residue. Sul fronte libanese, nuovi bombardamenti israeliani nel sud provocano almeno 14 morti. Unitevi a noi contro Hezbollah, dice Netanyahu ai libanesi. Scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Torniamo in Italia, dove il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale in settori chiave come scuola, pubblica amministrazione, sanità e professioni. Previsti 100 milioni di euro per la formazione dei docenti e l'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'educazione civica, uno strumento dalle grandi potenzialità ma da governare per limitarne i rischi, per la premier Giorgia Meloni, che non rinuncia a un po' di ironia.
4: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema.
2: Sanità, si ferma alla riforma della medicina territoriale che prevedeva l'ingresso dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il progetto, contestato dai sindacati, è stato accantonato dopo le perplessità emerse nella maggioranza. Il ministro Schillaci assicura che il lavoro prosegue. Dure le opposizioni, il PD chiede chiarimenti e le dimissioni del responsabile della sanità. Ora la cronaca, il processo per la morte di Pierina Paganelli, l'assoluzione e l'immediata scarto.

0: carcerazione di Luis da Silva fanno discutere. Dopo la sentenza della Corte d'Assise di Rimini arrivano le reazioni delle parti coinvolte.
1: Questo giorno dopo è bello perché, come vi ho sempre detto, la verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare, ma arriva. E la prima rampa di scale l'abbiamo fatta, adesso ci godiamo il primo pianerottolo.
2: Dei protagonisti della vicenda non si vede nessun altro. Manuela Bianchi rilascia una dichiarazione ANSA. La mia coscienza è serena, ho sempre detto la verità. Lei, nora della vittima e all'epoca dei fatti amante di Luis da Silva, un anno e mezzo dopo il delitto era diventata principale accusatrice. Spiegò che fu Luis a farle trovare il cadavere la mattina del 4 ottobre 2023. Un'amica di Manuela durante il processo ha però smentito questa sua ricostruzione e questo potrebbe aver avuto un peso sulla decisione della Corte d'Assise. Resta in me la consapevolezza, conferma ora Manuela dopo la soluzione, di avere sempre raccontato i fatti con sincerità. Insoddisfatti della sentenza, i figli di Pierina Paganelli, che tramite avvocati spiegano di rispettarla ma di non condividerla. L'attesa adesso è tutta per le motivazioni. La procura ha comunque preannunciato il ricorso in appello contro la soluzione.
3: Rimini per il GR1, David Marceddu.
0: Si è al balzo della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato ieri a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato insieme con un altro ragazzo all'aggressione. Investigatori al lavoro per chiarire il movente del delitto. Un annuncio online, un appuntamento e poi la rapina, artefice della trappola, una coppia che operava in provincia di Latina, il servizio di Filippo Pala.
4: Adescavano uomini sul web promettendo prestazioni sessuali a costi ridotti e dopo averli incontrati li rapinavano e in alcuni casi li picchiavano. Sono stati arrestati per questo ad aprile un uomo di 56 anni di Roma e una 38enne originaria della Bulgaria. I due hanno già alcuni precedenti e sono accusati a vario titolo in concorso di 3 casi accertati di rapina aggravata e lesioni. Secondo quanto emerso, gli ignari clienti, dopo aver contattato un'utenza telefonica pubblicizzata su un sito internet di incontri, attratti dal costo della prestazione promessa, circa 20 euro, sarebbero stati invitati a raggiungere un appartamento ad Aprilia. Una volta sul posto, le vittime sarebbero state inizialmente accolte dalla donna e successivamente sorprese dall'intervento dell'uomo, che con la minaccia di armi da taglio le avrebbe costrette a consegnare denaro contante, telefoni cellulari ed effetti personali. In alcuni casi il 56enne non si sarebbe limitato a intimidire le vittime, ma a fronte dei loro tentativi di resistenza le avrebbe colpite con diversi fendenti. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Latina, mentre la donna in quello di Rebibbia.
0: Infine il meteo, pressione in calo e venti da nord sull'Italia, domani attesi rovesci e temporali sparsi sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, con precipitazioni possibili anche su Umbria e Alto Lazio, prevalenza di sole sul resto del paese con qualche nube in più al nord. Ci fermiamo qui, linea allo sport, il giornale torna alle 23.
5: Zona Cesarini.
6: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, seconda parte della nostra trasmissione, 22 6 minuti e 30 secondi, Giacomo Prieschi al microfono con voi, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi. E fra poco i temi di questa seconda ora insieme saranno il libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini e Trump, ci darà la possibilità di discutere insieme dei mondiali, dell'evoluzione di questa competizione. E sicuramente è un passaggio importante quello di questi mondiali negli Stati Uniti e in Canada e Messico, perché sono tanti i temi a livello geopolitico che fanno da contorno, ma neanche tanto da contorno, a questa rassegna iridata calcistica. E poi parleremo di un premio letterario sportivo, il premio Invictus. Ci saranno con Luca Pancalli, presidente di giuria, e Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario. In chiusura il calciomercato, e a proposito di calciomercato possiamo dirvi delle evoluzioni per quanto riguarda il nuovo organigramma del Milan, perché davvero si cambia tutto in casa rossonera. Sono giorni caldissimi, c'era stata davvero una lunga attesa dopo che Jerry Cardinale aveva azzerato praticamente, a partire dall'allenatore, tutta la direzione tecnica della squadra. Si stanno definendo le poltrone più importanti dell'area sportiva rossonera.

Sarebbe, questo è quanto raccolto dalle ultime informazioni, Ralf Rangnick il nuovo direttore tecnico e Oliver Glasner come allenatore, e queste le possibilità e queste decisioni di Jerry Cardinale portano anche a una sorta di distanziamento da Zlatan Ibrahimovic, ex campione svedese, attualmente impegnato in Nord America come commentatore, spingeva per altri profili e per questo sicuramente perderà un po' di potere nell'ambito decisionale dell'area sportiva milanista in futuro. Vedremo come andrà, ma più tardi ne parleremo nella nostra pagina dedicata al calciomercato. E allora scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949.

0: Malika Ayane con una possibilità qui a Zona Cesarini, 22:12 minuti e 10 secondi. Parliamo del libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, edito da Einaudi. C'è con noi il collega e scrittore Luca Pisapia, che saluto. Ciao Luca e benvenuto qui a Zona Cesarini.
1: Ciao, grazie mille dell'invito e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, quale momento più propizio per parlare di un libro con queste tematiche, visto che domani iniziano i mondiali di calcio, i mondiali un po' di Trump ed Infantino, e allora il calcio qui davvero è potere, e come, con questa anche rivoluzione, no? Ne stavamo parlando, non so se ci ascoltavi poco fa, con i nostri inviati. Diventa anche un po' uno show all'americana questo mondiale, con questi intervalli da mezz'ora e quant'altro. Cambia un po' tutto, in mezzo alle proteste in Messico, la confusione negli Stati Uniti. Che ci puoi dire di tutto ciò?
1: Vi posso dire che questi mondiali, che sono chiaramente i mondiali dell'esclusione, non è stata esclusa l'intera squadra dell'Iran, ma saranno esclusi molti delegati della squadra che non potranno entrare negli Stati Uniti e dovranno rimanere in Messico. Sono stati esclusi i tifosi, perché alcuni non riescono ad ottenere il visto, e altri, anche se riescono a ottenere il visto, magari hanno anche paura dell'ICE e delle varie agenzie di frontiera, o comunque non hanno i soldi per prendere i biglietti, che costano in media 2-3 mila dollari.
0: Sì, dicevamo prima, parlavano i nostri inviati, dicevano però costeranno comunque meno, l'ho detto anche Infantino, dei grandi match degli altri eventi sportivi in America. Ad esempio le finals NBA arrivano tranquillamente a 7 mila dollari. Beh, certo che è distante anni luce da quello che per noi è il prezzo giusto di un biglietto di una partita di calcio.
1: No, ma certamente, ma se lo slogan della FIFA è Football Unites the World, tu dovresti permettere anche da chi viene da altre parti del mondo meno abbienti di poter accedere, certo, a dei biglietti. Non è uno spettacolo americano, è uno spettacolo globale. Ecco, io nel libro cerco di capire come siamo arrivati a questo punto, come è potuto succedere, e secondo me, storicizzando la storia dei campionati mondiali di calcio maschile, si vede che c'è un lungo filo nero che li collega dal 1930 a oggi, che lungo un secolo non ci sono state solo delle rotture che tutti conosciamo, il 1934 nell'Italia fascista, il 1978 nell'Argentina della dittatura, o il 2022 nel Qatar con la morte di migliaia di lavoratori migranti nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture, ma anche negli altri mondiali. C'è il mondiale imperiale, del declino imperiale dell'Inghilterra, ci sono tutta una serie di mondiali delle dittature brasiliane, dietro le grandi vittorie del Brasile, meraviglioso, fantastico, di Pelé, di Garrincha, di Diva, va, ci sono dittature che utilizzano il calcio. C'è la dittatura in Messico negli anni 70. Insomma, anche in quelli che sembrano essere i campionati mondiali più tranquilli, in realtà c'è sempre una comunanza di affetti, una relazione pericolosa tra la FIFA e i peggiori governi che si trovano al momento sul pianeta. E diciamo che questo qua, tra Infantino e Trump, forse è il matrimonio sublime che certifica tutto questo.
0: Ecco, partiamo proprio dal titolo e andiamo per gradi. Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, e allora ci riguarda molto da vicino, anche se sono passati davvero tantissimi anni. Però in quel ventennio fascista tu parli, inizi proprio da questo, lo metti anche nel titolo del libro. Beh, l'Italia vince 2 mondiali.
1: L'Italia vince 2 mondiali perché il fascismo ha la capacità di rendersi conto dell'importanza del calcio nel riuscire a creare tutta una serie di narrazioni ideologiche, nel riuscire a creare la mitologia imperiale, e anche nel, diciamo così, tenere a bada l'ordine pubblico. È stata una grande intuizione quella del fascismo. I mondiali del 1934 funzionano alla perfezione, ma funzionano proprio nel senso per cui la intendono il fascismo e la FIFA di Rimé. E appunto cambia poco poi, perché i mondiali si strutturano sempre come favorevoli punti di forza delle varie dittature. E questo filo nero che non si è mai spezzato, appunto, attraversa veramente tutta la storia. E potremmo quasi dire che sono sempre con ovviamente un'evoluzione storica e politica delle grandi feste del fascismo, solo che una volta comunque si cercava di mantenere un'accoglienza, i mondiali cercavano di accogliere, cercavano di essere presentati come delle feste, servivano anche, diciamo, tra virgolette, a ripulire le immagini di paesi che volevano presentarsi all'estero in modo diverso da come in realtà erano. Ecco, dal 2022 in Qatar al 2026 negli Stati Uniti qualcosa è cambiato, non interessa più a nessuno mostrarsi accogliente, non interessa più a nessuno fare finta che il mondiale è una grande festa aperta a tutti, ma anzi diventa una prova di forza per fare vedere che chi vuole, chi può e chi è scelto può entrare, può fare parte della festa e tutti gli altri ne vengono esclusi.
0: Cosa e quando è successo? Quando è avvenuto questo cambiamento? E Luca, secondo te va di pari passo anche col cambio di dialettica a livello politico internazionale? Perché quello che si è visto in Qatar è stato abbastanza paradossale, davvero, tra diritti violati, stadi a tratti semi vuoti, la questione ovviamente delle donne negli stadi, i tanti immigrati che purtroppo sono morti nella costruzione degli impianti, a questo mondiale che deve ancora iniziare. Ma ecco, poco fa con i nostri inviati abbiamo fatto fatica a parlare di calcio perché c'erano così tante altre questioni sul tavolo che poi anche giornalisticamente diventa complesso parlare, che so io, di una partita inaugurale come quella tra Messico e Sudafrica, no? Cioè, ci sono così pochi elementi rispetto a tutto il resto.
1: Assolutamente, se diciamo il grande cambiamento nella storia dei mondiali, nella storia della FIFA, arriva con João Havelange negli anni 70 e poi con Blatter, sì, che è segretario generale durante il ventennio in cui Havelange è presidente della FIFA, sono loro a far passare diciamo i paesi aderenti alla FIFA da una cinquantina a 180. Oggi la FIFA conta 211 paesi, le Nazioni Unite 190. Quindi la grande crescita della FIFA anche a livello di introiti pubblicitari, commerciali, avviene tra gli anni 70 e gli anni 10 del nuovo millennio. Ma poi la svolta vera avviene con Infantino. Non dimentichiamoci che Infantino, oltre a essere il presidente della FIFA, era presente all'inaugurazione del secondo mandato di Trump, alla festa della Casa Bianca, era presente tra il pubblico, ma comunque era presente alla firma degli accordi di Abramo, ha partecipato al Board of Peace, addirittura partecipa ai viaggi presidenziali nei paesi del Golfo di Trump, negli Emirati, in Arabia Saudita, in Qatar, tanto che il Guardian l'ha definito sarcasticamente come parte dell'entourage politico-diplomatico del presidente degli Stati Uniti. Ecco, quindi tra Qatar, Arabia Saudita, dove si giocheranno i mondiali del 2034, che sono stati dati per la prima volta nella storia della FIFA per assegnazione diretta, senza neanche passare dal voto, e sono addirittura stati annunciati mesi prima che il Congresso ratificasse l'assegnazione. Ecco che questo nuovo potere, che non sappiamo quanto durerà, ma che adesso leggiamo, diciamo, tutti i giorni sui giornali, ascoltiamo la radio e vediamo la televisione, questo potere tremendo che c'è tra paesi del Golfo e Stati Uniti, Infantino ha colto questa direzione del potere globale, del potere finanziario globale dove stava andando, e ne è entrato a fare parte per la gloria sua, per la gloria della FIFA, che a bilancio ha previsto alla fine di questi mondiali ricavi per 13 miliardi di dollari, che non sono pochi, sono il doppio dell'edizione precedente. Ecco, tutto questo mi viene da chiedere quanto potrà durare l'America trumpiana e quanto potrà durare la FIFA di un presidente, Gianni Infantino, così sdraiato sulle politiche trumpiane.
0: Tu citi i mondiali in Qatar come un po', diciamo, l'inizio di questa era dei mondiali dell'ipercapitalismo, no? Diciamo che c'è un'evoluzione evidente in quelli attuali, perché aumentano le squadre, aumentano le partite, aumentano i luoghi del calcio, insomma, e quindi è un processo che continua a crescere. Vedremo un esaurimento di tutto ciò. Tanti nostri radioascoltatori che ci scrivono al 335-699-2949, forse anche per questioni proprio anagrafiche, sono un po' dei puristi, no, del calcio, come lo siamo noi. E allora cosa dobbiamo aspettarci da questa continua evoluzione verso il denaro del calcio?
1: Certo, assolutamente, per noi è una cosa impensabile, è una cosa ipertrofica. Noi siamo stati abituati a guardare, se non tutte le partite dei mondiali, la maggior parte delle partite dei mondiali, cioè, ci piaceva anche guardare quelle più strane, più curiose, meno celebrate, perché la passione per il calcio una volta ogni 4 anni ti porta a questo. Oggi sono veramente troppe, si giocano orari veramente improbabili. Non è più neanche la questione di giocare a mezzogiorno sotto il sole negli Stati Uniti come nel 1994 per avere le partite in diretta alle 9 di sera in Europa. Adesso si gioca proprio spalmati su tutto il giorno. Ma perché? Perché probabilmente questo mondiale non è rivolto a noi, questo mondiale non è rivolto a chi vuole seguire le partite, a chi è appassionato di calcio e a chi segue tutte le partite. Questo mondiale è tutto spezzettato, perché sarà frammentato anche il modo in cui verrà proposto, perché verrà proposto attraverso i nuovi media e quindi attraverso piccolissime clip, 30 secondi, 40 secondi al massimo, dove si vedono i gol, le esultanze, le pubblicità, le dichiarazioni, e che vanno a ciclo continuo 24 ore su 24 su questi nuovi media. Questa è la direzione che ha provato a prendere il calcio attuale, il neocalcio. Io non so se sia vincente e personalmente non lo credo, ma sicuramente come è stato pensato questo mondiale non è stato pensato per la solita fruizione, diciamo, abituale, lunga un secolo, di quello che erano i mondiali di calcio.
0: No, sì, purtroppo sono d'accordo con te, e non è neanche nostalgia, ma è proprio, insomma, c'è una ricerca, no? Un cercare di tornare a seguire il calcio come lo si faceva un tempo, e diventa veramente difficile e complicato. Luca Bisapia, il tuo libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, edito da Einaudi, prima di salutarti ti chiedo un aneddoto, un qualcosa, che c'è un elemento del tuo libro, una curiosità, per invitare poi anche i nostri radioascoltatori a leggerlo.
1: Io il titolo Il calcio è potere, ovviamente cerco di raccontare, come ho fatto in questa chiacchierata, il calcio come un dispositivo del potere, quindi un dispositivo del potere in mano alle dittature, in mano al capitale, nel conflitto contro il lavoro. Però in realtà potere significa anche possibilità. Il calcio è un luogo di possibilità, è un terreno di conflitto, e quindi ci sono, anche nel suo punto più alto di sviluppo, ovvero la Coppa del Mondo, ci sono tutta una serie di storie meravigliose di chi ha provato e di chi è riuscito a opporsi o a giocare in altra maniera. Parliamo per esempio dell'Ungheria del 1954, ma magari ancora più sconosciuta, racconto, dedico quasi un capitolo alla storia della nazionale del Fronte di Liberazione Algerino, composta da giocatori che avrebbero dovuto giocare per la Francia nel 1958 e che invece, siccome scoppia la battaglia di Algeri e c'è l'insurrezione, il tentativo di rendere l'Algeria indipendente, scappano dalla Francia, tornano in Algeria e costruiscono questa piccola squadra di una nazione non ancora riconosciuta, quindi non può essere la nazionale algerina, perché l'Algeria sarà riconosciuta solo anni dopo, e iniziano a giocare tutta una serie di partite in giro per il mondo per racconto come il calcio abbia in questo caso una funzione assolutamente fondamentale, forse è stato uno degli aspetti più importanti non solo della lotta anticoloniale algerina, ma della lotta anticoloniale in generale, che poi si è sviluppata anche negli anni 60 e 70.
0: Assolutamente, perché poi il mondiale, come questi tanti altri eventi sportivi così importanti, le Olimpiadi, sono una vetrina immensa, e quindi anche riuscire a sfruttarla per una buona causa in qualche modo può essere, può risultare vincente. Grazie davvero a Luca Pisapia per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo libro, Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. A presto, grazie mille, ciao.
1: Grazie mille, un abbraccio, a presto.

0: Celeste con Love is Back qui a Zona Cesarini, 22, 29 minuti e 40 secondi. Parliamo adesso di un premio letterario sportivo, l'Invictus. Collegati con noi ci sono Luca Pancalli, presidente di giuria, che saluto. Buonasera Pancalli.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus. Buonasera Giovanni.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, Pancalli, che abbiamo conosciuto e conosciamo, un amico di Rai Radio 1, è stato presidente del CIP, del Comitato Paralimpico Italiano. Questa nuova avventura come presidente di giuria al premio letterario sportivo Invictus, dove passano tanti, tanti talenti, no, della scrittura sportiva.
1: Ma è sicuramente un'esperienza nuova, ringrazio Giovanni che mi ha tirato dentro, nonostante poi diciamo la circostanza che ha portato al mio nome è triste, perché nasce ahimè dalla scomparsa prematura di Davide Tizzano, per cui avrei preferito non fare il presidente di giuria. Però oggi così è, e devo dire che la sfida è estremamente entusiasmante, perché siamo arrivati alla 7ª edizione. Io ho seguito il grande lavoro fatto da Giovanni in tutti questi anni, ma soprattutto è entusiasmante perché tende a esplorare un terreno nuovo, quello di riuscire a trasformare quella dimensione competitiva, che naturalmente è resa evidente anche da strumenti narrativi, da libri in questo caso, in una dimensione anche culturale. Generalmente lo sport si affronta solamente nella sua accezione più forse limitativa. Abbiamo sentito poc'anzi, stavo seguendo quanto lo sport, il calcio, sia stato strumento per le lotte in Algeria anticolonialiste. Spesso gli eventi di grande visibilità sono state vetrine per rivoluzioni anche culturali, per proteste e quant'altro, per cui lo sport non è un mondo a parte, è una parte del mondo, e anche la letteratura sportiva è una parte della letteratura che favorisce una crescita culturale del paese. Bisogna sapere intercettare e comprendere il fatto che lo sport ha accompagnato anche nei nostri 80 anni di Repubblica tante trasformazioni, e potremmo fare 3.000 esempi. Quindi è una sfida entusiasmante, perché aiuta poi un paese anche in questo senso a essere un paese migliore. Insomma, lo sport è il primo spazio pubblico nel quale potremmo misurare la qualità democratica di un paese, per cui insomma è una cosa che credo che debba essere riconosciuta a Giovanni, ma sicuramente mi auguro che possa crescere sempre di più.
0: Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus, editore di Lab DFG, le chiedo, visto che stiamo parlando un po' dell'evoluzione anche dello sport in generale in questa seconda ora insieme qui a Zona Cesarini, con libri, premi letterari e quant'altro, l'evoluzione, siamo alla 7ª edizione dell'Invictus, se non sbaglio, no? Come sta crescendo, cosa sta cambiando?
2: Ah sì, siamo alla 7ª edizione, il premio cresce sempre di più perché sono sempre di più le opere che partecipano a questo premio. Sono io che ringrazio Luca di aver accettato la carica di presidente. Tra l'altro il ricordo di Davide Tizzano, e nella finale noi avremo proprio un momento dedicato a Davide Tizzano col suo ottimismo della volontà. Ma un po' un cerchio che si chiude, perché Luca è stato il nostro primo ambassador, oggi presidente, e sicuramente, come già stato detto, lo sport poi segna epoche, anche perché se noi andiamo a vedere, molto spesso lo sport è metafora di vita da una parte, ma racconta anche l'evoluzione di una società, l'evoluzione di un popolo, l'evoluzione di un paese. A noi ci piace molto dire come si scrive sport, ma si legge vita. Ecco, quello là è il cardine, la mission poi proprio di Invictus, quindi di, attraverso queste opere, raccontare un po' la vita sportiva, sociale, quotidiana, ma anche di grandi lotte, di grandi cambiamenti e soprattutto di epoche molto spesso poco conosciute, che attraverso questi libri, attraverso lo sport, portano alla luce.
0: Luca Pancalli, stavamo dicendo prima, lo sport, a questo punto anche la letteratura sportiva che va un po' di pari passo con lo sport, possono essere un termometro della situazione di un luogo, di un paese, di una nazione, insomma di tanti luoghi diversi. E che cosa è emerso dalla lettura dei libri che sono in concorso?
1: Ma guarda, adesso in particolar modo sugli ultimi 5 che sono stati selezionati, sì, ancora devo io, ma penso come tutti gli altri giurati, dobbiamo iniziare il lavoro. Io credo comunque, per l'esperienza degli anni passati e un po' per, come dire, il piacere di leggere spesso, un po' per deformazione professionale, un po' per passione, testi che riguardano lo sport, è un po' quello che diceva Giovanni, cioè nel senso che qualsiasi storia, no, che sia una storia umana di un atleta o che sia la storia di una disciplina sportiva eccetera, accompagna un tratto di vita del paese e della cultura di quel paese, della civiltà di quel paese eccetera. E stavo vedendo, prima di collegarmi con voi, oltre ad ascoltare quello che si diceva poc'anzi, anche su Rai 1 il documentario dedicato a Dino Zoff, no? E nel seguire il racconto di Dino si legge la trasformazione di un paese da quando lui era un giovane appassionato calciatore, poi grandissimo, straordinario portiere, fino agli anni nostri. Ecco, io credo che lo sforzo che si debba fare oggi è riuscire a promuovere un'idea di sport, ripeto, che non è un mondo a parte ma è una parte del mondo, e come tale risente di quelle che sono le situazioni, le influenze economiche, politiche, sociali dei propri tempi. Ma questo non serve pertanto per raccontarcela tra di noi, serve per aumentare le sensibilità nei confronti delle politiche sportive, cioè per riuscire a tirarle fuori da quella ghettizzazione che è legata soltanto al risultato sportivo o all'evento, il grande evento clamoroso, e farne qualcosa di quotidiano, qualcosa, un pezzo di politiche pubbliche del paese sul quale investire per aiutare un paese a cambiare. Guardate, giustamente ti ringrazio di aver ricordato i miei anni al Comitato Paralimpico. In questi 80 anni lo sport è riuscito anche a far superare ostacoli che sembravano ostacoli naturali e inimmaginabili che potessero essere superati, eppure abbiamo portato a vedere dei ragazzi atlete ed atleti paralimpici, a vederli indossare una divisa della Polizia dello Stato, della Polizia Penitenziaria o di altri gruppi sportivi, delle armi o di gruppi dello Stato. È una rivoluzione, ma è una rivoluzione che non è sportiva, ha aiutato un paese ad essere un paese migliore. E in tutti questi anni, io insomma, se riprendiamo dal 46 in poi, ma basta ricordare quell'evento mitico nel 48 dell'attentato a Togliatti e della vittoria di Bartali, quante volte ne abbiamo sentito parlare, certo. Eppure quell'evento incrocia un periodo drammatico della storia del paese, che dove abbiamo rischiato una guerra civile. È che in quel momento la storia di Bartali, la vittoria, come potremmo raccontarne tante, non solo del nostro paese, dimostrano come lo sport, la politica sportiva, lo sport nella sua interezza è un pezzo della vita del paese, civile e anche culturale.
0: Prima di salutarvi e di ringraziarvi per essere stati con noi, Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio, le chiedo, insomma, gli appuntamenti. È stata decisa una cinquina, no? Se non sbaglio, ma si andrà avanti un po' tutta l'estate.
2: Sì, proprio ieri abbiamo annunciato la cinquina, tra l'altro con libri molto diversi, perché abbiamo Marco Bellinazzo con La colpa di chi muore, passando per Emanuele Atturo con Il mito dei bomber di provincia, Giacomo Agostini con la sua biografia con Raffaele Sala, Cristian Ghedina che si racconta a Lorenzo Fabiano, e poi Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna con Il destino di un bomber.
0: Tocchiamo quindi tanti sport diversi e tante tematiche diverse, molto interessante.
2: Sì, e tantissime, soprattutto storie nelle storie, perché poi lo sport molto spesso è soltanto uno spunto, come ha detto bene Luca. L'appuntamento è per la finale che ci sarà il 9 settembre, e i giurati da oggi inizieranno cimentarsi nella lettura di queste cinque opere per poi decretare il 9 a Cisterna di Latina il vincitore, l'Invictus del 2026. Quindi tra l'altro proprio la bellezza di questo premio è proprio il andare a scoprire storie e sport diversi, perché se pensiamo al primo vincitore che è stato Stefano Nardi, indimenticabile alpinista, e l'anno scorso invece ha vinto un giallo sportivo, provaci ancora Mister Cascione di Marco Marzullo. Quindi spaziamo veramente nella cultura letteraria italiana, e questa qua è stata negli anni la forza del premio, e poi soprattutto l'autorevole giuria che vede il meglio del giornalismo sportivo italiano, guidata da Luca Mancalli.
0: E allora grazie davvero a Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus, e a Luca Pancalli, presidente di giuria di questo premio letterario. Buona lettura e grazie davvero per essere stati con noi.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie.

0: Lola Young con From Down Here qui a Zona Cesarini, 22:44 minuti. Parliamo di calciomercato, vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, scriveteci tutte le vostre curiosità sulla sessione estiva di calciomercato, su tutti i movimenti tra panchine e quant'altro. In Serie A con noi collegato c'è il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, che saluto. Ciao Niccolò, benvenuto.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito, buonasera a tutti.
0: Ci fa sempre piacere averti qui Niccolò, e partiamo proprio dall'apertura sul vostro sito, ovvero la questione Milan e Cardinale, che sta finalmente, forse, non lo so, mettendo ordine a questo vuoto lasciato che aveva anche un po' preoccupato, non poco direi forse, i tifosi rossoneri.
1: Beh, insomma, situazione paradossale quella del Milan, che dopo la mancata qualificazione in Champions League a un certo momento ha deciso di esonerare un po' tutti, dall'allenatore da Allegri a Moncada, poi il discorso è finito anche su Furlani e su Tare, quindi la società si è praticamente ritrovata senza avere una guida vera e propria. Adesso Cardinale si è preso del tempo per valutare, per fare delle decisioni, per prendere delle decisioni. Adesso sembra che, insomma, si vada sulla linea di Rangnick e di Glasner come allenatore, cioè voglio dire un dirigente che ha fatto anche l'allenatore, che oggi dovrebbe soprassedere un po' a tutte le situazioni, e poi però un allenatore come Glasner che dovrebbe rappresentare, ecco, l'immediato futuro. Però vediamo, perché poi alla fine la linea guida sembrerebbe questa, ci sono dei tempi tecnici da rispettare, però credo che il Milan, ecco, vada verso una linea totalmente straniera, che non so se poi sia la cosa giusta, ecco, in questo momento. Fatto sta che però bisogna anche prendere atto di quello che sta accadendo, però la stagione del Milan deve cominciare velocemente, perché il terreno è un po' franato sotto e ora bisogna ricominciare a ricostruire.
0: Rischio anche fughe da parte dei calciatori, si parla di Maignan e tra l'altro voi in apertura invece avete la questione Modric. Non sembra del tutto finita la storia d'amore col Milan, potrebbero esserci dei risvolti positivi in realtà?
1: Beh, insomma, Modric ha sempre detto, quando è arrivato al Milan, che uno dei suoi desideri era quello poi di giocare in un club così prestigioso, cioè nella sua carriera riuscire a fare anche questo. Chiaramente era arrivato con un altro presupposto, che era quello di non dover essere un grande titolare, o quantomeno di fare una prestazione, diciamo, dal punto di vista di esperienza più che di quantità in campo. E finché lui, secondo me, è andato bene anche fisicamente, il Milan ha avuto anche dei risultati importanti.
0: E poi però l'hanno spremuto per bene, per essere... Sì, esatto. Insomma, uno di quell'età.
1: Esatto, poi alla fine anche lui è andato, diciamo, in assenza di benzina, però ovviamente non si può certo ridurre la stagione del Milan, no, al fatto che ci fosse solo Modric. È chiaro, la sua esperienza, la sua grande qualità e il fatto anche di essere, secondo me, un uomo spogliatoio ha aiutato inizialmente, però il girone di ritorno è sotto gli occhi di tutti del Milan, quindi al di là di Modric o meno, beh, credo che lui sia andato proprio per la speranza di poter dare il suo contributo alla stagione del Milan. In parte ci è riuscito, in parte non ci è riuscito, e chiaramente tra averlo e non averlo, un giocatore così è sempre meglio, no, trattenerlo. Però bisogna vedere cosa vuol fare anche Modric, una speranza c'è ancora, vediamo se si concretizzerà, e questo sarebbe importante per il Milan, ecco.
0: Ha parlato Tullio Tinti, agente di Bastoni, altra notizia insomma che è un po' su tutti i siti, e diciamo che ha detto che resterà all'Inter quasi al 100%, con la solita poi chiusura: nel calcio può succedere di tutto, e che vuol dire, insomma, tutto e niente, però ecco, comunque sono importanti queste parole di Tinti.
1: Ma Bastoni è un giocatore importante, le tentazioni del Barcellona ci sono state assolutamente, sì, e secondo me in un certo momento il Barcellona aveva fatto capire anche le sue intenzioni con il giocatore, offrendogli un'idea di contratto. Poi è normale che la valutazione dell'Inter di 60-70 milioni ha bloccato un po' tutto, non anche che questo naturalmente sia sempre facile da attivarsi nel mondo del calcio.

0: calcio, però bisogna anche tenere presente che il Barcellona non ha più le risorse economiche di un tempo, quindi non è che può spendere 60-70 milioni per un giocatore e poi non riuscire a fare mercato. Bastoni comunque all'Inter sta volentieri, credo che abbia trovato l'ambiente giusto, mi sembra che questa società sia decisamente con le idee sempre molto chiare, ripartendo da Bastoni, con Acerbi che va via, con De Vrij che potrebbe anche rinnovare ma non è detto, e loro hanno in testa di prendere Soleil dall'Udinese, che comunque ha una valutazione da 25 milioni di euro, e poi comunque io credo che l'Inter alla fine riuscirà a prendere Palestra, che secondo me è veramente uno dei veri propri talenti che adesso sono rimasti nel nostro calcio.
1: Ci danno notizia, perché è lievitato questo cartellino in una maniera sconsiderata, cioè con una possibilità di interessamento di alcuni club della Premier League, è diventato un cartellino da più di 50 milioni di euro. Molti dicono al 335-699-2949, e faccio fatica a dargli torto, sono tanti.
0: No, sono tanti, e devo dire che l'Atalanta, sono molto bravi all'Atalanta.
1: Cioè, sono tanti, scusami se ti interrompo, sono tanti per un calciatore così giovane, delle qualità indubbie. Sì. Io gli auguro una grande carriera, è un giocatore importante, anche con la maglia della nazionale ha fatto molto bene, ma è sempre un ragazzo.
0: Sì, è vero, assolutamente, sono d'accordo. Poi i giovani italiani, siccome ce ne sono sempre meno bravi, almeno quantomeno quelli che giocano titolari nelle squadre, quando ce n'è uno di questo valore, di queste dimensioni, tra l'altro l'abbiamo visto anche in nazionale, perché non mi sembra abbia sofferto minimamente anche l'esordio, no? Nelle due partite, cioè lui ha esordito proprio nella prima partita dell'Italia a Bergamo e poi ha giocato anche contro la Bosnia, si vede che è un ragazzo con un altro passo, un'altra velocità, una personalità. Il problema è che chiaramente se tu hai anche dei club stranieri come il Manchester City che ti offrono 50 milioni con questa facilità, è chiaro che un club poi è portato a dire vabbè, se abbiamo questo tipo di offerte non possiamo fare sconti a squadre italiane. Tieni presente che l'Atalanta ha venduto Ederson a 45 milioni più bonus, anche questa al Manchester United, se vende Palestra come lo venderà. E io penso che alla fine, vista la volontà di Palestra, che è quella di giocare nell'Inter, alla fine troveranno un accordo con l'Inter, prenderanno una cifra vicina a 50 milioni di euro, loro pronti e attenti via sono a 100 più i 40 di Lookman a gennaio.
1: Questo sono curioso.
0: Sono
1: curioso di questo, perché abbiamo assistito, mi dai l'assist per un'altra domanda, Niccolò, abbiamo assistito l'anno scorso a un mercato dell'Atalanta abbastanza invasivo, tanti giocatori acquistati, e sì. Che succederà quest'anno con questo tesoretto secondo te, visto che la squadra adesso sembra un po' più stabilizzata, però perderà dei punti comunque centrali come Ederson, che ha giocato titolare tutta la stagione?
0: Ma guarda, a me piace l'idea di rivedere la coppia di Napoli, Giuntoli-Sarri, che secondo me è tanta roba. Credo che comunque l'Atalanta abbia avuto abbia scritto una straordinaria pagina di storia grazie a Giampiero Gasperini, ma anche grazie alla società, perché qui c'è stato il lavoro sia della famiglia Percassi che anche di Giampiero Gasperini, che è un maestro di calcio e che è riuscito a valorizzare questo club portandolo a vincere anche l'Europa League. Solo che naturalmente quest'anno la ripartenza non è stata semplice, no? Hanno provato con Juric, poi è arrivato Palladino, che comunque ha provato in qualche maniera, no? A riassestare un po' la stagione, ma era evidente che questa potesse essere una stagione di transizione. Io credo che Sarri, Giuntoli a Napoli abbiano fatto cose straordinarie. Gli è mancato lo scudetto a questa coppia, scudetto che poi è arrivato con Spalletti, è arrivato con Antonio Conte, però avevano fatto vedere cose veramente molto buone. Secondo me questo tandem può dare continuità al progetto Atalanta, senza tenere però presente anche un aspetto, che l'Atalanta ci sta abituando troppo bene.
1: Vero.
0: Noi non dobbiamo pretendere da questa squadra, da questa società che faccia sempre la Champions League, perché la sua storia dice altro, e quindi quello che sta accadendo oggi nel calcio italiano e che ha fatto l'Atalanta deve essere un esempio.
1: Niccolò, mercato un po' strambo, qui vedo tutte notizie su portieri che probabilmente non saranno neanche titolari nelle squadre dove andranno, Provedel, Dibu Martinez, tanto movimento nelle porte, ma poi alla fine i titolari rimangono gli stessi, o meglio quelli che ci aspettiamo.
0: Ma sai, Provedel può essere un'ottima soluzione, visto che l'Inter ha bisogno anche di un altro portiere, però per esempio Dibu Martinez nel caso della Juventus io penso che lui potrebbe venire a fare il titolare, anche perché evidentemente Di Gregorio ha avuto delle prestazioni altalenanti quest'anno nella Juventus, è stato pagato anche diversi soldi. però la maglia della Juve pesa inevitabilmente, quindi

0: non è facile, secondo me, poi reggere anche l'impatto e la pressione. Poi non va in Champions League, chiaramente poi le responsabilità sono un po' di tutti, e il portiere è un po' come l'attaccante che non segna, finisce spesso nel mirino, no? Perché Di Gregorio, certo, ha preso anche delle reti che si potevano evitare. Poi è sempre facile dirlo, no? Quando siamo davanti alla televisione oppure quando siamo a guardare una partita, poi bisogna stare in campo.
1: Diciamo che poi la Juventus è stata abituata a portieri di altissimo livello, quindi anche i paragoni sono difficili da fare.
0: Sono difficili, per cui sì, questi portieri però comunque hanno uno spessore. È chiaro che, guarda, mi hai portato a parlare della Juventus, io penso che se riescono a convincere l'Aston Villa, allora Dibu Martinez sarà probabilmente anche il portiere titolare della Juve, ma la Juve secondo me ha un problema enorme, che è là davanti, perché dopo l'assenza di Vlahovic, la partenza di Vlahovic, che comunque io francamente non riesco a capire anche le sue richieste economiche, perché quando Chiellini ha detto con queste cifre che lui chiede non potrà giocare in Italia, io so che la Juve gli ha fatto veramente una bella offerta, e quindi evidentemente Vlahovic...
1: Cosa è successo? Cosa è successo con Vlahovic? Ha chiesto dei soldi alla Juventus fuori totalmente budget, dopo le prestazioni che abbiamo visto. Poteva andare a un'altra italiana, e anche lì ci sono stati problemi per quanto riguarda il cartellino, ma è incredibile questa storia.
0: Sì, è incredibile. D'altra parte poi Vlahovic è arrivato alla Juve, no? Dalla Fiorentina, 4 anni e mezzo fa, pagato 80 milioni di euro, perché quella fu una cessione per certi versi anche storica del campionato italiano, capocannoniere nella Fiorentina, venduta 80 milioni a metà stagione. Raramente si è visto una cosa del genere, no? Queste cifre, e la Juventus aveva scommesso tanto su questo giocatore, che alla Fiorentina aveva dimostrato di avere delle qualità, però si ritorna lì. Per giocare in certi club bisogna avere le physique di un roll. Vlahovic, secondo me, è un ottimo attaccante, non è un campione probabilmente, e questo però suo fatto di non volere restare alla Juve di fronte anche a un'offerta e comunque anche a una considerazione importante di Spalletti mi ha lasciato un po' perplesso, e sono curioso di vedere dove andrà a finire. Comunque, tornando alla Juve, devo fare due attaccanti, Sorloth è sicuramente un nome, l'altro io mi gioco Colomwani, che è sempre una soluzione in questi casi per la Juventus molto buona.
1: E vedremo se riusciranno, perché anche qui le trattative vanno per le lunghe. Io ti ringrazio davvero, Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, per essere stato con noi. Noi siamo in chiusura, grazie davvero, e a presto, ci risentiremo sicuramente, perché ci aspetta una lunga estate di calciomercato.
0: Grazie mille, sempre a disposizione, grazie ancora per l'invito e buona serata a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, ciao. Niccolò, grazie mille. Noi adesso ci ascoltiamo Bon Jovi con Living on a Prayer. Subito dopo c'è il GR1 delle 23, allora saluto anche la nostra squadra con Umbretta Conti regia, la parte tecnica Andrea Di Marco, Alessandro Campanella e redazione Tony Tisi. Un saluto e buonanotte da Giacomo Prireschi. Ci ascoltiamo Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra in Medio Oriente in primo piano. Trump valuta un'operazione lampo su vasta scala di breve durata per spingere Teheran a negoziare. Lo riporta il sito Axios. A Doha intanto prosegue la mediazione del Qatar. Colloqui separati con funzionari di Stati Uniti e Iran negli ultimi due giorni. Saltato invece un possibile incontro diretto a tre, rifiutato dai delegati della Repubblica Islamica. Non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein, lo ha dichiarato Bill Gates durante un'audizione a porte chiuse al Congresso americano. Il fondatore di Microsoft ha ammesso che i contatti con il finanziere condannato per reati sessuali furono un errore, pur ribadendo di non aver mai assistito a comportamenti criminali né di aver avuto conoscenza di attività illecite. Il miliardario ha inoltre negato qualsiasi coinvolgimento personale e ha spiegato di aver interrotto i rapporti nel 2014. A Belfast si resta in allerta dopo i gravi disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Scuole chiuse per precauzione, rinforzi di polizia mentre cresce il timore di nuove tensioni. Il governo britannico assicura tolleranza zero, mentre la famiglia della vittima invita alla calma e a non alimentare l'odio. Torniamo in Italia, la Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e assicura non ci saranno patrimoniali. Questa non è la Repubblica delle banane, rivendica, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Dalle carte emergerebbe il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato con l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio.
4: L'obiettivo era quello di avere la certezza del semaforo verde della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo l'ipotesi di accusa, coinvolgono così Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, che offre la sua disponibilità a informarli sugli orientamenti dei giudici contabili in cambio di incarichi e persino di aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Quando poi la Corte a ottobre non dà il visto al progetto, Miele, in una conversazione intercettata, definirà deficienti i suoi colleghi. Fallisce invece il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Intanto l'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Al question time alla Camera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato della vigilanza straordinaria che sta per partire su Capolarato e della necessità di un controllo dell'immigrazione. Ascoltiamo le sue parole.
5: Il rafforzamento dei controlli è una delle

0: priorità del governo, tanto che sono stati fatti investimenti che hanno permesso l'incremento del corpo ispettivo. Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022. Sono numeri mai raggiunti in passato, ma soprattutto grazie all'impegno del nostro governo le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto ad un decennio fa.
1: Puglia isolata per tutto il mese di giugno, circolazione sospesa tra Caserta e Foggia e i prezzi degli aerei schizzano alle stelle.
2: Fino al 30 giugno niente treni per Roma. La circolazione tra Caserta e Foggia sarà sospesa per lavori di potenziamento necessari a completare il lotto Napoli-Cancello dell'itinerario dell'alta velocità che unirà Bari al capoluogo campano. Una notizia che ha colto molti viaggiatori di sorpresa.
3: Onestamente non lo sapevo, ne ero completamente all'oscuro.
4: Dovremmo prendere i pullman, sicuramente.
2: Per turisti, studenti o lavoratori si annunciano 20 giorni di passione. Poche le alternative a disposizione. Oltre all'auto ci sono i bus delle compagnie private, il cui viaggio è più lento del treno, o gli aerei più veloci ma decisamente più costosi. Lunedì 22 giugno un volo diretto Bari-Roma con ITA Airways può arrivare a costare quasi 600 euro in classe economica, 260 con Ryanair. Dario D'Urso, Codacons Bari.
5: Chiediamo che vengano implementate più tratte aeree e che soprattutto si dia luogo ad una compagnia di bandiera italiana low cost che possa assicurare una concorrenza interna alle compagnie low cost tradizionali.
2: Per il GR1 da Bari, Adela Pertosa.
1: Su Radio 1 ora c'è il mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte. Buon ascolto.
6: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Attention.
8: Attention.
7: Attenzione. 3, 2, 1.
9: O voyete,
10: la gente si fermava per strada davanti alle vetrine dei negozi che vendevano apparecchi televisivi per vedere, per guardare Giochi senza frontiere.
11: Ci guardavano non come cittadini di un'altra nazione, ma come se fossero tutti di una grande nazione che si chiamava Europa.
12: Il 26 maggio del 65 va in onda la prima puntata di Giochi senza frontiere. Questa sera, al Mix delle 23, raccontiamo la storia di una trasmissione internazionale dove si sfidano squadre provenienti da diverse nazioni d'Europa. Tra acrobazie, scivoli d'acqua, corse nei sacchi, il programma promuove l'incontro tra popoli per abbattere le barriere e costruire, oltre i giochi, un'Europa senza frontiere dei popoli. Ma come nasce l'idea di questo programma? Ascoltiamo Marie-Claire Vionnet, coordinatrice dell'EBU, l'Unione Europea delle Aziende Radiotelevisive. Ettore Andenna, conduttore di Giochi senza frontiere, e Guido Pancaldi, storico arbitro della trasmissione.
13: Il primo autore di Giochi senza frontiere è stato un italiano, un personaggio straordinario, Popi Perani.
14: Popi Perani inventò una trasmissione per la RAI che si chiamava Campanile Sera.
15: Arona e Monfalcone alla ribalta di Campanile Sera.
16: Si tratterà di compiere per 6 volte questo circuito della lunghezza di 250 metri, quindi 6 volte un totale di 1,5 km, su queste piccole variazioni per giochi dei go-kart.
17: Campanile Sera è stato poi incamerato da Guy Lux e portato in Francia.
14: Guy Lux, che era il Mike Buongiorno francese, durante l'inverno faceva Campanile Sera in Francia, che si chiamava Anterville, dove lanciò le vachette.
13: Al generale Charles de Gaulle piaceva molto Interville e aveva chiesto alla televisione francese, che forse all'epoca era ORTF, di proporre quel format anche ad altri paesi europei. E per questo poi il programma venne chiamato Sans Frontières, Giochi senza frontiere.
12: L'intuizione è del presidente francese Charles de Gaulle e arriva in un momento particolare. In Europa la guerra è finita da poco e le frontiere sono ancora chiuse. Lo scopo del nuovo programma è preciso: creare un torneo televisivo per unire le diverse nazioni europee per favorire la pace tra i popoli. Così raccontano lo storico Sergio Romano e il regista Kalmer Maten, segretario generale dell'EBU.
18: Per capire De Gaulle bisogna innanzitutto rendersi conto che non fu mai ostile all'Europa, anzi per molti aspetti era un europeista. Naturalmente credeva che la Francia in quell'Europa dovesse essere, per così dire, protagonista e anche leader. ma per esempio fu infinitamente meno antitedesco di una grande parte della società francese. Stimava la Germania, aveva con Adenauer un rapporto cordiale, credeva che la pace fra i due paesi fosse, come dire, fossero i contrafforti, i due paesi fossero i contrafforti dell'Europa e che la pace fosse sulle loro spalle.
10: Tutti sanno che il generale de Gaulle non prendeva assolutamente impegni le sere in cui andava in onda Giochi senza frontiere. Lo seguiva in compagnia di sua moglie. Sembra che il programma piacesse molto a tutti e due. E quando c'erano delle riunioni con capi di Stato di altri paesi, per esempio con Konrad Adenauer, non si parlava soltanto di politica, ma anche di Giochi senza frontiere.
12: Questo programma apre una piccola breccia tra le frontiere e con la ricostruzione e il benessere gli europei iniziano anche a viaggiare, a scoprirsi al di là di tutte quelle barriere che avevano immaginato precedentemente. Ma c'è ancora un altro elemento che ha reso possibile il successo dei Giochi senza frontiere, l'Eurovisione, ancora lo storico Sergio Romano.
18: Non bisogna dimenticare che le tecnologie hanno un'influenza decisiva. Non sarebbe accaduto tutto questo se non ci fossero state le televisioni e se le televisioni non avessero potuto collegarsi l'una all'altra, creare uno spazio televisivo.
15: Il 6 giugno 1954 l'Eurovisione ebbe effettivamente inizio. A grande velocità, a poche ore dalla prima trasmissione multilaterale, fu chiamato un disegnatore londinese per ideare una ghirlanda di raggi che da quel momento avrebbe annunciato le immagini al di là delle frontiere.
8: Good evening, Europe, and welcome to Copenhagen. We're so happy to have you all with us here tonight for the 1964 Eurovision Song Contest.
12: Eurovision Song Contest, Sanremo sono tutti spettacoli annunciati con la sigla dell'Eurovisione, ma è anche la sigla di eventi sportivi internazionali, annunci e celebrazioni. L'Eurovisione infatti si sviluppa soprattutto per lo scambio delle news, lo sport e la cultura, ma Giochi senza frontiere è diverso da tutto il resto, come spiega Luciano Gigante, produttore della Rai.
11: C'è di Eurovisione nei Giochi senza frontiere e quanto c'è di Giochi senza frontiere nell'Eurovisione. Sono simbiotici fra di loro. L'Eurovisione non nasce con Giochi senza frontiere, ma Giochi senza frontiere ha dato una bella spinta all'Eurovisione. Stava alla pari con certe manifestazioni sportive tipo campionati del mondo di calcio, tipo la Formula 1 di auto. Chiaramente, a differenza di quelli, questo era un varietà, doveva far divertire.
12: Edizioni, 2700 giochi, 30.000 concorrenti, una media di 65 milioni di telespettatori a puntata. Giochi senza frontiere è uno spettacolo itinerante, avvincente e prevedibile. Alla prima edizione partecipano Italia, Francia, Germania e Belgio. Il programma va in onda sul secondo canale della Rai. A condurlo sono Giulio Marchetti e Enzo Tortola. Ascoltiamo ancora il produttore della Rai, Luciano Gigante.
19: Sole a Ischia è implicito, quasi come una bronchitella a Cine. Comunque, cari amici, eccovi il nostro sindaco. Meno voluminoso del sindaco di Cine sarà la congiuntura, non lo so.
11: Enzo Tortora, proprio per anni Enrico Tovaglieri, Armando Nobili, Giulio Marchetti, Josh Kleiman, Guy Lux, Antonio Bivar, sono le colonne di questi Giochi senza frontiere, sono stati i veri artefici, ci hanno creduto fino allo spasimo.
20: Per la RAI siamo noi, Rosanna Baudetti e il sottoscritto che vi parla, vi salutiamo affettuosamente.
12: Negli anni tanti conduttori si passano il testimone del programma, da Milly Carlucci a Ettore Andenna, da Claudio Lippi a Maria Teresa Ruta, ma nel regolamento dei Giochi senza frontiere anche l'arbitraggio è fondamentale.
20: Qui ci sono due signori che penso di volere, ai quali penso di volere molto bene, ma ti vengono un fischietto e un cronometro. Chi sono? Bernardo Olivieri e Pino Pancasi, naturalmente.
21: Gli strumenti nostri erano molto semplici, erano il libretto, il comando, il fischietto e basta, e era tutto. E il cronometro, naturalmente.
22: Nessuno è riuscito, vuol dire che mettiamo per ogni squadra al tabellone, un tabellone 0-0-0 a un punto per ognuno.
21: Si andava in produzione, e si decidevano queste regole. Queste regole venivano applicate sul campo.
0: In pratica comandavano più loro dei produttori.
3: 3, 2, 1. Dobbiamo fare ripartire la Svizzera perché la valanga è partita con un secondo di anticipo.
4: Giustissimo.
21: Eravamo noi che avevamo il pugno di ferro, quello che decidevamo noi era deciso, punto e basta.
12: Fino al 1995 il programma è stato itinerante e ogni puntata viene realizzata in uno dei paesi che partecipano alla competizione. In grandi spazi aperti vengono realizzate delle maestose spettacolari scenografie, dei veri e propri set cinematografici, come racconta lo scenografo Armando Nobili.
23: Stanno cercando con tutta la loro forza evidentemente di far cadere il loro avversario, dovrebbe essere quello francese. Ed è caduto per primo l'avversario degli italiani.
24: Le scenografie per i giochi sulla frontiera nascono come tutte le scenografie per lo spettacolo, per la rivista, per la commedia, per i quiz. Solo che hanno un problema, i giochi senza frontiere sono delle cose che succedono all'esterno, per cui le costruzioni sono molto più grandi.
23: L'Italia sta recuperando clamorosamente, l'Italia rappresentata da Treviso che si sente in seconda posizione, stanno affrontando le mura romane.
24: Le torri luci sono di 25 metri, i campi giochi sono di 100 metri. La gente che deve stare sul campo è tantissima, sono 6 squadre da 12 persone per squadra, più tutti gli operatori. A Roma, quando ho fatto la puntata di Roma, di fianco al Clodio, contro Montemario, abbiamo fatto delle rovine romane. Ma siccome non c'erano lì, non ci sono le rovine romane, le abbiamo costruite. Tant'è vero che quando sono arrivati gli stranieri mi hanno detto: Armandi, che fortuna che hai avuto, hai trovato un posto con le rovine. E hanno detto, da vai dietro delle rovine. Poi hanno girato, hanno visto che erano tubi innocenti e polistirolo.
12: Il programma è in diretta in Eurovisione per 90 minuti. Tutto deve funzionare alla perfezione. Giochi, coreografie, concorrenti. Ma per evitare ogni tipo di imprevisto c'è sempre un piano di riserva. Ce ne parlano lo scenografo Armando Nobili ed Ettore Andenna.
23: Abbiamo le televisioni di tutta Europa, possiamo dire di mezzo mondo, che sono collegate per questa finalissima.
24: Lo stress nostro era a mille, cioè era veramente altissimo. Perché? Perché con la diretta, se un gioco non avesse funzionato, si doveva ripiegare sul gioco di riserva, che era una banale corsa nei sacchi. Perché doveva essere un gioco pronto, subito, immediato, perché eravamo in diretta. Per cui la nostra preoccupazione era che i giochi funzionassero.

0: tedesca.
1: Io ho avuto la fortuna di non fare mai le corse nei sacchi, ma i sacchi erano sempre pronti.
2: Altre cose della prima edizione rigorosamente in diretta, giochi d'inverno in Francia. Io mi ricordo che venne una bufera di neve, 1977. C'erano 2,50 m di neve fresca che erano venuti giù. È l'unica volta nella storia dei Giochi Senza Frontiere che hanno rimandato l'Eurovisione perché la domenica non siamo riusciti. Siamo arrivati la domenica sul posto che dovevamo fare la trasmissione.
3: Protagonisti indiscussi di Giochi Senza Frontiere sono i concorrenti, atletici e abili in tutto. Negli anni le squadre in gioco arrivano a 18, pronte a sfidarsi una sorta di spassose olimpiadi. Ma il programma diventa anche l'occasione per conoscere nuove culture e creare nuovi legami. Questi i ricordi dei concorrenti, dell'arbitro Guido Pancaldi e infine di Ettore Andenna.
4: E per l'Italia la nostra Jesolo, che si è classificata prima a Nîmes. Il capitano è come sempre Giorgio Crema, la capitana Daniela Scaglietto.
5: Per noi poveri provinciali, andare in città come Amsterdam, andare in città come Bruxelles, insomma, era scoprire una realtà nuova di come quei paesi vivevano.
6: Eravamo amici con tutti quelli delle altre squadre, perché c'era sì la rivalità, ma c'era l'amicizia.
4: Grazie e tanti grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato ai Giochi.
7: E per il loro entusiasmo, e d'altra parte è stato sempre un grande fatto d'amicizia che si è compiuto anche quest'anno per la 12ª volta.
8: Siamo riusciti ad allestire una squadra abbastanza competitiva proprio sulla falsariga dei giochi che ci venivano fatti vedere con schizzi, con regolamenti appena appena abbozzati. C'erano giochi di abilità e destrezza, io ero più portato per questi, giochi di forza e potenza, e quindi bisognava scegliere degli atleti robusti che facessero pesistica e facessero sollevamento pesi.
9: Attenzione, 3, 2, 1, partiti!
10: L'abbinamento atleta-gioco era sorteggiato. Poteva succedere che capitasse l'omone di 2 metri pieno di muscoli a fare il gioco, dove invece bisogna essere molto svelti, agili e capaci di salire una fune velocemente o di infilarsi in dei buchini dove i poverini magari non riuscirono neanche a passare.
7: In ogni modo era molto basso lui e molto alta la chiave, perché la chiave era più di 3 metri.
4: Anche nella finalissima infatti i concorrenti sono stati sorteggiati, non è che Giorgio Crema e Paolo Scagnetto li hanno scelti e assegnati ai vari giochi a seconda delle possibilità dei concorrenti, della statura o del peso.
2: Giocatori più, qualcuno può pensare appassionati, io direi più accaniti, erano i portoghesi e gli ungheresi. Loro non volevano mai perdere.
11: Come amatoriale abbiamo avuto specialmente gli inglesi, che loro se ne infischiavano altamente di arrivare ultimi o no. Loro volevano solo partecipare, mentre che le altre squadre, le germaniche e teutoniche, sono quelle che hanno vinto di più inizialmente, perché molto disciplinati.
3: Insomma, la formula del programma è geniale e vincente. Tutto è studiato nei minimi dettagli, anche i costumi hanno la loro importanza, non solo perché raccontano qualcosa di più del paese dove si svolgono i giochi, ma anche per un altro motivo legato alla gara, come ci racconta lo scenografo Armando Nobili.
1: Insomma, i concorrenti che arrivano sono preparatissimi, per cui se uno decide di far fare un salto a un concorrente di 2,5 metri, cioè la maggior parte lo fa di 3 metri, e uno non può portarlo a 4 metri per fargli far male. Allora il salto giusto, diciamo, è 2,5 metri. Però con 2,5 metri bisogna renderglielo un po' complicatino. Allora cosa succede? Grandi costumi.
4: Il nostro Corrado Minelli riesce a vedere solo dalla bocca aperta sorridente della maschera. Altro ostacolo, queste grosse scarpe.
1: Ingombri, che ingombrano il concorrente, lo impacciano, gli evitano di fare il salto di 2,5 metri in modo molto sciolto. E se al limite cade, perché è lì che non lo vogliamo far cadere, però ha 20 cm di gomma piuma tutto intorno e praticamente non si fa niente, finisce tutto con una gran risata.
4: È una pura dimagrante, avrebbe fatto bene. Oppla!
3: Ma è chiaro fin da subito che Giochi senza frontiere non è solo un torneo a squadre, ma un programma che cerca di unire l'Europa ricca di diversità e di particolarità. Così Marie-Claire Vionnet, coordinatrice dell'EBU, l'Unione Europea delle Aziende Radiotelevisive, e Luciano Gigante, produttore RAI.
0: Penso che la gente che guardava il programma si divertisse molto e viaggiasse con la fantasia davanti alla TV. Il telespettatore scopriva nuovi paesi, altre culture, perché in Giochi senza frontiere c'era anche un aspetto culturale. Ogni paese inventava dei giochi che erano legati alla storia e alla cultura del paese stesso.
12: Marek and Peace, questo simbolo dei Bruxelles, bisogna innanzitutto comporre il puzzle, una colonna formata da quattro elementi. Prima
13: si preparavano delle schede per queste città, per queste località dove andavamo, tentando di far capire alla gente dove fossimo capitati. Avevamo l'attenzione di non farne mai una lezione culturale per pochi intimi, ma tentavamo di far capire anche agli ignoranti come me dove eravamo.
4: Per l'Italia abbiamo Jesolo con il suo capitano Giorgio Crema e la capitanessa è Daniela Scagnetto, che è venuta con suo marito Paolo, che ha collaborato alla preparazione della squadra.
13: Credo che Giochi senza frontiere abbia contribuito a cambiare mentalità non tanto nei governi quanto in coloro che hanno fatto i frontieri, perché era una specie di tam-tam, si scambiavano le idee.
7: Questo frontier 1967, scusate, qui ci sono troppe lingue che si mescolano.
13: Per esempio sono andati una volta a Wolfsburg, c'era la Volkswagen, eravamo lì con la squadra veneta, Jesolo mi pare di ricordare, a un certo punto ci vediamo venire incontro un gruppo di 15-16 signori, uomini, non molto alti, non, chiaramente del sud Italia. Chi è il responsabile di questa cosa? Io sono io. Voi dovete farci un regalo. E quale? Mi dica. Dovete vincere, perché sennò poi qui moriamo noi. Come morite? Ci prendono in giro. Fortunatamente la squadra di Jesolo è arrivata seconda per un niente. Sono ritornati a trovarci questi operai e ci hanno ringraziato. Non perché fossimo arrivati secondi, perché loro avevano la testa alta con i loro concittadini con cui lavoravano.
14: Ciao Maria, una bandiera italiana.
15: E grazie allo splendido pubblico che è riunito questa sera qua a Montecatini Terme per la finalissima dei giochi.
3: Giochi senza frontiere è una grande macchina organizzativa e mettere tutti d'accordo non è semplice, come raccontano i conduttori Rosanna Vaudetti, Ettore Andenna e ancora il produttore Luciano Gigante e l'arbitro Guido Pancalli.
16: La prova generale, ad esempio, nei paesi latini, tipo la Francia e l'Italia, non eravamo mai pronti a puntino. Allora, la riunione dopo, c'era la Germania, la BBC, eccetera, che dice, oh, ma no, è una cosa che non va, sarà un disastro. Invece le nostre trasmissioni erano le più belle, perché c'era quel pizzico dell'ultimo momento, della tensione, della cosa che non funzionava, che invece poi andava benissimo.
17: Ogni produzione cercava di cambiare i giochi in modo che andasse meglio per la sua televisione, per il suo paese, per la sua squadra, e lì si facevano discussioni di lana caprina.
13: La sera ci trovavamo, litigavamo, bisticciavamo, bevevamo un bicchiere di Sangiovese e andavamo avanti.
11: La longevità di questi giochi è dovuta allo spaghetti party. Conosce questo? No. Noi siamo convinti che questa spaghettata fatta fra gli arbitri e i dirigenti ha fatto cemento per circa 6 o 7 anni. Io penso che senza spaghetti party i Giochi senza frontiere avrebbero avuto un qualche anno di meno.
13: Praticamente diciamo che era una compagnia di giro come la commedia dell'arte, un po' più mastodontica, un po' più tecnologica, ma anche noi inventavamo ogni giorno come la commedia dell'arte, non c'è niente da fare.
3: L'avventura dei Giochi senza frontiere si interrompe nell'estate dell'82, ma gli organizzatori ricevono migliaia di lettere di protesta e nell'88 il programma torna in onda, la platea è più grande, le sfide sempre più accese e nella grande famiglia dei giochi ora ci sono anche i paesi dell'est. Ne parla lo storico Sergio Romano.
18: Quando crolla il comunismo e si disintegra l'Unione Sovietica, l'Europa ne riceve per così dire un beneficio indiretto. nel senso che l'Europa appare sempre di più come un successo. Di fronte al comunismo che falliva, l'Europa che andava bene rappresentava, non fosse che per la comparazione, un grande trionfo, un grande successo.
3: La storia e la geopolitica del continente, insomma, stanno cambiando. L'Europa ha meno frontiere. Tuttavia, la storia di questo programma è ormai destinata a finire. Analizzano le ragioni della fine del programma i dirigenti dell'EBU, l'Unione Europea delle Aziende Radiotelevisive, poi Luciano Gigante, produttore della RAI, Milly Carlucci, Armando Nobili e Guido Pancaldi.
19: Gioca per la prima volta ai giochi estivi ed è la Cecoslovacchia con Praga!
0: In quegli anni le puntate della nuova serie di Giochi senza frontiere venivano registrate. Ogni paese arrivava sul posto, registrava il programma e poi si portava a casa il girato e lo montava per la diffusione indifferita sul proprio canale.
19: È stata una trasmissione veramente, veramente dura.
20: Nella seconda edizione i giochi si svolgevano come nella prima. Non c'era nulla di nuovo e fu un errore. Forse sarebbe stato meglio aggiornare il format.
19: Ciao a tutti!
21: Ciao a tutti!
19: A sabato prossimo!
21: Ciao.
13: Avendo fatto ben 3 anni di seguito Torino, Budapest e Le Castella, 36 trasmissioni tutte nello stesso posto, tanto il costo è diminuito, ma non è vero, perché aumenta, perché le squadre in trasferta sono squadre in trasferta, non è che non costano, non si faceva vedere niente di nuovo, non c'era più quella professionalità, quell'entusiasmo e quella creatività che c'era prima. Era inevitabile che i giochi senza frontiere nel 99 morissero.
22: Oggi, sai, era anche un programma molto preparato, molto provato. I tempi della televisione sono diversi oggi, si lavora con molta più rapidità perché non c'è il tempo di fermarsi a provare così tanto o di scrivere tutte quante le cose, è un'altra televisione.
23: Sono sicuro che prendendo un telespettatore che ha bene in mente una bellissima trasmissione, ma molto molto bella, la facciamo vedere oggi a lui non piace più. Perché insomma il nostro cervello ha cambiato, le nostre abitudini sono cambiate e il nostro modo di vedere la televisione è tutta un'altra cosa.
1: Nonostante, voglio dire, ho fatto Sanremo, ho fatto Super Quark, ho fatto delle riviste, ho fatto delle commedie, ho fatto tanta televisione, ma l'unica cosa che mi manca ancora oggi sono i giochi senza frontiere.
3: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro. Per la parte tecnica Tommaso Margiotta. Come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli. In redazione Paola Gaito.
24: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci e isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionari su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a chi ci scrive al 335-699-2949. È proprio questo numero da cui vorrei partire fin da quest'anteprima per chiedervi in questa settimana di scriverci per proporci anche dei frammenti della scaletta di venerdì. Sarà il nostro commiato per questa stagione e sarebbe bello se in qualche modo partecipaste anche alla scelta dei brani con cui ci saluteremo. L'idea che in questo momento sta frullando nella testa del sottoscritto è quella di comporre una specie di greatest hits della stagione, non tanto le interviste che sono state numerosissime quanto pezzi che ci hanno un po' accompagnato e ci fanno pensare che in fondo il 2025-2026, quest'anno scolastico con la nota del giorno dopo, è stato un anno anche un po' di ripresa della musica. Sono inguaribilmente ottimista, me lo direte voi, anzi ce lo scriverete al 335-699-2949. Il 10 giugno del 2001 arriva al primo posto in classifica un album su cui ruota questa nostra anteprima. È il quinto, nemmeno tanto difficile, ma forse un po' dimenticato album di una band che ha squadernato il pop britannico anche al di là delle sue stesse aspettative. Alle spalle dei Radiohead c'è un disco incredibile come OK Computer, che nel 97 trasforma la band in uno dei gruppi più importanti del pianeta, e chi canta e tante volte pensa alla struttura delle canzoni, Thom Yorke, ne esce letteralmente a pezzi. Un tour infinito che non appunto ha nessun tipo di pausa, aspettative, la sensazione che però anche il rock chitarristico un po' Britpop, se volete, da cui sono partiti Radiohead, ormai abbia esaurito il suo percorso. E così, quando la band si chiude in studio per registrare un nuovo album nel 99, all'inizio di quell'anno, Yorke arriva con le valigie piene di elettronica, di un catalogo, quello della Warp, di jazz d'avanguardia, di musica classica del Novecento. Insomma, sono mesi densi, troppi probabilmente per un disco solo. Ottobre del 2000 esce Key Day. Niente singoli, niente video, un muro di mistero. E 8 mesi dopo arriva quello che per molti è il lato B di Key Day. Niente di più sbagliato, innanzitutto perché appunto il 10 giugno del 2001 svetta in classifica, ma poi anche perché la profondità di Amnesia, che è importante così come quella di Key Day. Key Day apre una porta che si definisce meglio in questo disco, Amnesia, che debutta al numero 1 in Gran Bretagna, al numero 2 nella classifica americana, ha vendite che superano tantissimi altri gruppi che escono con un disco nello stesso momento. Riceve anche un Grammy e lo fa grazie alla grafica di Stanley Donewood, che tante volte ha collaborato con i Radiohead e che qui si immagina un libro finito in un cassetto ma restituito, che stia in una soffitta, e un minotauro che piange disperato perché si è perso in un labirinto. Una delle canzoni su cui ruota questo disco racconta di come Thom Yorke rimane colpito da una mostra sull'arte funerale dell'antico Egitto. È Pyramid Song.

Siamo a Copenaghen nel 1999 durante le registrazioni di quello che sarà Tanto Kid Day e poi una parte di Amnesiac. Thom Yorke visita una mostra di arte funeraria dell'antico Egitto e ne ritorna completamente scosso, si chiude in studio e in pochissimo tempo esce fuori la canzone che avete appena sentito. La prima versione, a quanto pare, a quanto dicono molti, bellissima, rimane rovinata nella sua registrazione e così va rimessa insieme. C'è questo tuffo in un fiume, in un al di là, affollato di tutte le persone amate perdute, dove però non c'è niente da temere. Yorke ci ha messo molto della suggestione di questa mostra e anche un po' delle teorie di Stephen Hawking sul tempo ciclico, sulle suggestioni buddiste, insomma, al di là del fatto che tutto gira in un cerchio e niente finisce davvero, che è un po' quello che la canzone vuole esprimere, c'è anche la musica che ha questi accordi di pianoforte che avete sentito che sembrano galleggiare fuori dal tempo, e c'è, a proposito di tempo, un 4/4 che in realtà non è mai stato sviscerato del tutto. Secondo alcuni critici in realtà il metro è un altro, perché tutto è sovrastato da questo lamento acuto di Johnny Greenwood che suona la chitarra con un archetto. Questa canzone però, quando viene pubblicata, i fan di Radiohead già la conoscono perché viene presentata al Tibetan Freedom Concert di Amsterdam, appunto nel giugno del 99, 2 anni addirittura prima dell'uscita. E quando nel maggio 2001 diventa il singolo di lancio di Amnesiac, diventa un vero e proprio evento. È il primo singolo del Radiohead dei tempi di No Surprises, visto che Kid A, come abbiamo detto, non aveva previsto l'uscita di nessun singolo. È una canzone importante, così come lo è anche quella che stiamo per raccontarvi e soprattutto per farvi ascoltare. Knives Out è il brano più normale del disco, chitarra arpeggiata, una melodia diretta, una struttura da canzone vera, ma dietro questa apparente semplicità c'è una macerazione vera e propria da parte degli artisti che l'hanno pensato.

Il paradosso di Knives Out è che la canzone più semplice apparentemente di tutte ha avuto una gestazione, anzi una lavorazione di 373 giorni perché fosse conclusa dal marzo del 99 al marzo del 2000. Era troppo lineare, in quel momento la band non si fidava più di niente che suonasse lineare. E così arrivano le chitarre che avete sentito, che si intrecciano, che sono un chiaro riferimento voluto e dichiarato agli Smiths. Johnny Marr venne addirittura coinvolto come ascoltatore rispetto a quelle che erano le idee appunto di Knives Out, e pare che rimase, se non entusiasta, molto compiaciuto. Questo brano ha anche un altro risvolto non così gradevole. Michel Gondry gira un video che la band apprezza fino a un certo punto. Al limite si arriva quando Gondry deve fare un'antologia dei suoi video e i Radiohead gli impediscono di inserire appunto questo clip. Ci rimarrà molto male, si ricorderà per il resto della sua carriera di questo bisticcio che non fu mai espresso completamente, ma come al solito è un bisticcio in assenza, come succede tante volte nella vita di Tom York, che è molto parco con le parole, lo sa chi come sottoscritto ha avuto il piacere e anche un po' la fatica di intervistarlo. C'è un brano con cui noi possiamo chiudere questo trittico che riguarda questo grande disco dei Radiohead, a cui non solo il tempo ha reso giustizia, non è il lato B di Kid A, è un disco di grande livello, è anche un disco in cui, mentre Kid A è chiuso in se stesso, si slancia verso quello che arriverà dei Radiohead. Appunto, tra queste canzoni, Life in a Glass House, quella che chiude il percorso del disco, è anche una storia importante. Dentro questo brano viene coinvolto una gloria della musica britannica, Humphrey Lyttelton, un trombettista storico del jazz tradizionale inglese fin dagli anni 40, che ignora chi siano i Radiohead. Viene coinvolto grazie all'interessamento della figlia di Lyttelton, e a sua volta coinvolge una vera e propria big band, dopo aver sentito il pezzo, aver suggerito ai Radiohead che si tratta quella musica di un funerale alla New Orleans. E il risultato è stupefacente, come proprio testimonia l'ascolto di questa Life in a Glass House, dove tutte quelle che sono le macerie del passato pop dei Radiohead vengono rivitalizzate in qualcosa che unisce il jazz tradizionale con il contemporaneo. Insomma, si tratta di uno dei brani più interessanti, grazie anche a Lyttelton e al suo combo jazz di tutto Amnesiac.

Con Amnesiac i Radiohead lasciano definitivamente il passato alle spalle, possiamo dire questo? È anche arrivato un nuovo secolo, un nuovo millennio. Ma forse sì e forse no, perché il vero grimaldello che porta Humphrey Lyddleton a collaborare con i Radiohead è, come dicevamo, l'interessamento della figlia di Humphrey, perché la figlia di Humphrey è una grandissima fan proprio dei Radiohead, e il modo per convincere il padre, che all'epoca non conosce assolutamente questa band, è quello di fargli ascoltare

ascoltare proprio, se non tutto OK Computer, almeno un brano del terzo album dei Radiohead che ha cambiato la percezione del pop anche a chi vi parla. Non si può dire che sia Britpop, non si può dire nemmeno che sia sperimentazione pura, è semplicemente un brano straordinario nel testo, nella musica. L'abbiamo ascoltato decine, se non centinaia di volte, decine di volte sicuramente qui a Rai Radio Una Nota del Giorno Dopo. Karma Police incanta, oltre che noi, Humphrey Lyttelton, e garantisce al gruppo di averlo in Amnesiac. Rimane un brano dei più importanti della discografia del pop britannico degli anni 90, che arrivano in un qualcosa che deve ancora definirsi meglio e che si chiama ancora una volta Radiohead.

0: Karma Police, un pezzo capolavoro dei Radiohead, per andare sull'inno nazionale e poi sul GR della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Belfast in fiamme, caccia agli immigrati, seconda notte di scontri, cannone ad acqua contro i manifestanti, Starmer, non tollereremo violenze razziste. Medio Oriente, nuovi raid contro l'Iran, siamo pronti, la risposta sarà dura, replica Teheran, ancora morti in Libano per gli attacchi israeliani, scontro tra Netanyahu ed Erdogan. Chi crede in Gesù non può fare la guerra, dalla Sagrada Famiglia di Barcellona all'appello del Papa a pace, condivisione, solidarietà. Giorgia Meloni a Confcommercio dice no alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio, la Premier rivendica i conti in ordine e la crescita dell'economia. Dal salario giusto al ponte sullo stretto, la maggioranza spinge per le riforme, critica le opposizioni, quell'opera va fermata e le retribuzioni restano basse. Ad Escava giovani donne in Piazza Duomo, arrestato molestatore seriale a Milano, a incastrarlo le immagini delle telecamere. Il ritorno del Niño porta con sé temperature record, Copernicus conferma quest'estate il caldo sarà oltre la media. Achille Lauro conquista l'Olimpico in 60.000 al suo esordio in uno stadio. Sport mondiali ci siamo, inizia la corsa alla coppa più ambita tra favorite e possibili rivelazioni. Buonasera da Massimo Cecchini, notizie dall'estero in apertura di giornale. In Medio Oriente si allontana la tregua tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump che ha dato il via a nuovi raid già in corso, ne parleremo tra poco. Ma andiamo subito in Irlanda del Nord con la seconda notte di disordini a Belfast, in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Il racconto della corrispondente.
3: La strada, una schiera di case carbonizzate, sbarrate con assi di legno. Chi abita a Belfast ricorda 30 anni di conflitti, quando i paramilitari bruciavano le case per cacciare le famiglie dell'altra fazione. La memoria degli scontri con i cattolici è così recente. Oggi però la caccia è agli stranieri. La notte scorsa ha visto il razzismo esplodere. Una trentina di persone ha avuto la casa bruciata. I quartieri assaltati sono quelli delle minoranze etniche. La polizia ha usato un cannone d'acqua per fermare nuovi disordini. L'esca della violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvie, che nell'attacco ha perso un occhio, l'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. I social media, come in altre occasioni, hanno fatto da detonatore, rilanciando il video dell'attacco. A scendere in strada manifestanti legati all'ultradestra. In Parlamento a guidare la rabbia il partito di Farage. Fuori da Westminster, ancora più a destra, c'è Restore Britain, movimento di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni. Stesso discorso dalla leader conservatrice Badenoch. Serve un comportamento responsabile, dice. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente i disordini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Precipita la situazione nel Golfo Persico. Come annunciato dal presidente Trump, le forze statunitensi sono tornate ad attaccare l'Iran. Esplosioni in vari punti della Repubblica Islamica. Teheran, Isfahan, Sirik e Bandar Abbas. Teheran ribadisce: noi siamo pronti, la risposta sarà dura. Sentiamo il corrispondente da New York.
4: Le forze armate americane hanno iniziato a colpire l'Iran alle 17:15 orario di Washington, quando è piena notte in Iran. CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, parla di strike di autodifesa contro la Repubblica Islamica, una risposta, si legge, a una continua e ingiustificata aggressione. L'ultimo avvertimento era arrivato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, poco prima. Gli attacchi di stanotte saranno forti, aveva detto. Il primo annuncio però lo aveva dato il presidente americano nelle ore precedenti. Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, aveva spiegato. L'accordo è già negoziato, aveva proseguito. Vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, ma devono firmare un pezzo di carta e invece stanno tergiversando. Poi

0: Nel pomeriggio rivela Axios per il presidente riunione nella Situation Room con i collaboratori più stretti, inclusi il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Tra le opzioni allo studio, secondo alcune fonti, quella di un'operazione ampia nelle dimensioni ma limitata nel tempo. Tensione dunque di nuovo altissima in Medio Oriente, anche se gli stessi media americani continuano a riferire di tentativi negoziali mediati dal Qatar ancora nelle ultime ore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nel frattempo, sull'altro fronte di guerra, quello del Libano, l'offensiva israeliana non si ferma.
2: 3.696 persone sono state uccise in Libano dal 2 marzo, fa sapere il Ministero della Salute. L'esercito israeliano rivendica successi contro gli Hezbollah e le loro infrastrutture, ma sotto gli attacchi continuano a morire anche i civili. Almeno 30 morti negli ultimi raid sul sud del paese dei Cedri, nella regione di Tiro, ma anche a Sidone. Israele non è in guerra con voi, siamo in guerra con Hezbollah, che tiene il vostro paese in ostaggio, dice Netanyahu ai libanesi, chiedendo loro di unirsi a Israele nella lotta contro i miliziani sciiti. Tendo una mano di pace al presidente e al popolo libanese, scrive su X il capo di Stato israeliano Herzog, ma voi dovete preservare un Libano libero dall'influenza dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche. Intanto scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il console italiano a Bengasi, Francesco Colombo, ha visitato i due attivisti della flottiglia terrestre trattenuti nell'est della Libia, portando generi di conforto. I nostri connazionali riferiscono di essere trattati bene e hanno potuto telefonare alle famiglie. Il console ha chiesto alle autorità libiche che il legale della flottiglia possa incontrarli. L'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia, preso di mira un impianto militare con il supermissile Flamingo a 1.000 chilometri dal confine. L'ambasciatore russo a Roma, Paramonov, attacca l'Italia il colle, le accuse a Mosca di essere colpevole di tutto sono delle falsità. Il viaggio del Papa in Spagna, in serata a Barcellona, l'attesa benedizione di Leone XIV alla Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia.
3: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
4: Non potremmo creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús e abbandonare a chi soffre, a chi llora, a chi huye della miseria.
3: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Le crisi internazionali saranno oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. E la Premier, parlando all'Assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse.
5: L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
6: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
5: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
6: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
5: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
1: E all'Assemblea

0: Di Confcommercio il presidente Sangalli ha sottolineato il ruolo e la resilienza del tessuto imprenditoriale del nostro paese, un quadro sostenuto anche dai più recenti dati Istat.
1: Le fabbriche italiane continuano a crescere nonostante il caro petrolio. Per l'Istat ad aprile è aumentata dell'1,2% la produzione industriale rispetto a un anno prima. Non siamo un paese in declino, lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia. Carlo Sangalli.
2: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no, il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
1: Nel nostro paese non mancano i problemi per il presidente di Confcommercio, bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia, ancora Sangalli.
2: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
1: Amalia Carosi, GR1.
0: Via libera della Camera al decreto sul salario giusto che ora passa al Senato. Le nuove norme rivolte ai lavoratori del settore privato puntano a rafforzare le tutele e a incentivare i contratti stabili. Nel servizio i contenuti principali del provvedimento.
3: Al salario giusto sono vincolati gli incentivi per l'occupazione, pari a 934 milioni di euro per le assunzioni, che verranno definite entro fine anno per donne svantaggiate, giovani e disoccupati nell'area ZES e per le stabilizzazioni con la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Bonus alle imprese che verranno concessi solo a chi applica i contratti collettivi più rappresentativi. Per i contratti minori il trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito dagli accordi di legge. Per favorire l'occupazione femminile stabile c'è un bonus da 650 euro di sgravi che diventa da 800 euro nelle regioni che rientrano nella zona economica speciale. Novità infine per i rider. Per contrastare il cosiddetto caporalato digitale verrà applicata una stretta sugli account con accesso alle piattaforme attraverso il riconoscimento come lo SPID e la carta d'identità elettronica. Lorenzo Opici, GR1.
0: E su salari e lavoro si anima il confronto tra i partiti che discutono anche dell'inchiesta sul ponte sullo stretto.
4: Fratelli d'Italia punta sul salario giusto per combattere il lavoro povero e rafforzare l'economia, mentre il PD sottolinea che i salari diminuiscono. Il governo non dà risposte a famiglie e imprese, ma tutela solo i ricchi. L'Italia deve tornare a crescere, dice la segretaria del PD, Alice Schlein, mentre per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, bisogna recuperare risorse dall'industria delle armi. Caso ponte sullo stretto, l'inchiesta è aperta su un'ipotesi di corruzione, bisogna aspettarne l'esito e non fermare un'opera attesa da decenni, sostiene Fratelli d'Italia. Avanti col progetto, ribadisce Antonio Tajani, Forza Italia, che chiede di non strumentalizzare. La Lega, che dopo il Consiglio federale smentisce ipotesi di scissioni, con Susanna Ceccardi spiega.
5: Saranno gli inquirenti a fare il loro lavoro, di certo è che il ponte sullo stretto è un'opera necessaria per il paese, necessaria per il rilancio del mezzogiorno, del sud, quindi andiamo avanti.
4: PD, AVS e 5 Stelle parlano di fallimento del governo, chiedono di fermare l'opera e la premier in Parlamento. Si usino i 13 miliardi per gli italiani, dicono. Antonio Misiani, PD.
6: Il ponte sullo stretto di Messina è uno dei peggiori fallimenti di Meloni e Salvini, un progetto costosissimo da 13 miliardi e mezzo, l'iter bocciato dalla Corte dei Conti e ora l'inchiesta per corruzione.
4: Progetto sbagliato da ogni punto di vista, inchiesta inquietante, evidenzia AVS. Carla Macrellino, GR1.
0: E parliamo proprio dell'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Dalle carte emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato insieme con l'avvocato Giacomo Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
7: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
8: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte, 14 minuti, proseguiamo il giornale con un'altra notizia di cronaca. A Milano, arrestato dalla polizia il presunto responsabile di almeno 2 episodi di violenza sessuale. A incastrarlo le immagini delle telecamere.
9: Ferma le donne con dei complimenti, poi le afferra, le trascina per strada oppure le porta dentro un bar a forza e le molesta pesantemente. La prima violenza sessuale avviene nel settembre del 2025. Il 33enne si avvicina ad una giovane donna e la invita a bere qualcosa. Lei rifiuta, ma lui, afferrandola per un braccio, la obbliga a seguirlo in un bar. Poi le molestie pesanti. La seconda vittima trova il coraggio di denunciare gli abusi soltanto il giorno dopo, quando vede degli agenti nel centro della città. L'approccio è identico, ero impietrita dalla paura, ha raccontato la giovane, che per fortuna ha incrociato per strada una signora facendole il segno di aiuto, cioè il gesto delle quattro dita della mano che si chiudono sul pollice già piegato, gesto che la signora coglie, aiutandola poi a rifugiarsi in un negozio. Le telecamere di Piazza del Duomo hanno permesso agli investigatori di identificare il 33enne, è un uomo con problemi psichiatrici e a suo carico risultano maltrattamenti familiari e un altro episodio di violenza. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni lavoratori dipendenti. Il testo non ancora presentato era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il Ministero della Salute, il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti perché, spiegano i Dem, è inammissibile che il Parlamento sia ignorato così. Non ho mai pensato alla cessione di quote della RAI ai privati, a dirlo il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione al Senato. Diverso il discorso di RaiWay, aggiunto che mira a razionalizzare la rete. Il ministro è intervenuto anche sulle nomine del Consiglio d'amministrazione RAI.
10: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
0: Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo cui il ministro dell'economia sbaglia perché l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo nelle nomine. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. E adesso parliamo di meteo, di tempo, di clima. Prepariamoci ad un'estate rovente, temperature in rialzo a causa del fenomeno El Niño.
11: Ci sono chiari indicatori, secondo gli esperti dell'osservatorio europeo Copernicus, è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano sensibilmente superiori rispetto alla media stagionale. Si rafforza il Niño, fenomeno che si registra ogni 3-5 anni sul Pacifico, con un anomalo riscaldamento delle acque oceaniche che quest'anno potrebbe avere particolare intensità. Carlo Buontempo, direttore di Copernicus.
12: Le previsioni sono un po' a rialzo rispetto a quelle fatte nei mesi scorsi e lasciano presagire già nel corso dell'estate una probabilità più alta del normale di un fenomeno del Niño intenso.
11: Il Super El Niño, così è stato ribattezzato, combinato agli effetti del cambiamento climatico, potrebbe portare a picchi record della temperatura media sul pianeta, aumentando il rischio di eventi meteo estremi nelle aree più esposte.
12: Gli impatti più significativi sono sul sud-est asiatico, sull'Oceania e sul Sud America, ma ci sono ripercussioni in tutti i paesi. Per l'Europa il legame con il Niño dipende dipende soprattutto dalla sua intensità.
11: Daniele Morgera, GR1.
0: E siamo alla musica. In 60.000 questa sera allo Stadio Olimpico per il concerto di Achille Lauro con una dedica alla sua città. Roma, sei uno spettacolo.

0: La prima volta del cantante romano nello stadio della sua città, dove tornerà tra un anno per due date. In scaletta 28 canzoni e il duetto con Antonello Venditti, unico ospite della serata, sulle note di Che tesoro che sei e Notte prima degli esami. Prossima tappa del tour di Achille Lauro il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Daniele Di Noia e Giovanni Leporale. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
2: In studio Emanuele Granelli, il grande giorno è arrivato, si alza il sipario sui mondiali di calcio, l'attesa è finita, si parte alle 21 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, la seguiremo in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport, un mondiale inedito e tutto da scoprire tra favorite d'obbligo e possibili mine vaganti, uno dei nostri inviati.
3: Questione di prassi, si comincia sempre dai campioni in carica, del resto l'Argentina è grosso modo la stessa che ha trionfato in Qatar, sesta volta da record per Messi e una squadra a quella disposizione di Scaloni più esperta o più vecchia a seconda dei punti di vista. Possibile incognita, paradossalmente, un girone molto morbido, Austria, Algeria e l'esordiente Giordania, che preparerà poco o nulla l'albiceleste alle sfide che contano. E così per i bookmakers la pole position e la griglia delle favorite per la Spagna. I campioni d'Europa di De La Fuente vogliono riaprire un ciclo d'oro in stile Del Bosque e hanno tutte le carte in regola, a parte qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi per gli uomini chiave da Yamal a Nico Williams. Subito alle spalle la Francia di Deschamps, ma attenzione, gruppo interessante, Norvegia, Senegal, oltre alla Cenerentola, Iraq. Restando in Europa, la Germania deve sfatare il tabù della fase a gironi, l'Inghilterra quello dell'eterna incompiuta. Ovvio che sia più che mai da tenere d'occhio anche il Brasile. Basteranno Vinicius, il redivivo Neymar e soprattutto Carletto Ancelotti in panchina per spezzare un digiuno di 24 anni, outsider di lusso, la talentuosa Turchia di Montella, il Marocco, grande protagonista di 4 anni fa, e ancora il Portogallo dell'infinito Cristiano Ronaldo. Lo stesso può dirsi di Modric, che trascinerà ancora la Croazia. 48 squadre e un turno eliminato. Azione diretta in più, la strada per New York e la finale del 19 luglio sarà tortuosa e avvincente. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone per il GR1.
2: Un campionato del mondo che dovrà fare i conti anche con l'incognita meteo a Orlando in Florida, ritardato per maltempo il fischio d'inizio di Inghilterra-Costa Rica, ultimo test della squadra di Tuchel prima dell'esordio contro la Croazia. Una pioggia torrenziale ha allagato il terreno di gioco e anche il pericolo fulmini ha convinto tutti a posticipare di un'ora l'avvio di gara, ora regolarmente in corso. Accoglienza da eroe a Mogadiscio tra bandiere e applausi per Omar Abdulkadir Artan, l'arbitro somalo respinto alla frontiera degli Stati Uniti a pochi giorni dall'inizio della rassegna. Sarò presente ai prossimi mondiali, ha promesso il direttore di gara, eletto l'anno scorso miglior fischietto africano. Lo ha invece definito un caso sfortunato e spiacevole il presidente della FIFA Gianni Infantino. In chiusura alla pallavolo, a Ottawa in Canada la nazionale di Fefe De Giorgi in campo per l'esordio di Nations League contro i campioni olimpici della Francia. Siamo nel corso del quinto set, due set pari, si decide quindi tutto al tiebreak. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla A26, segnaliamo un incidente tra l'allacciamento A4 e lo svincolo di Vercelli Est verso Genova Voltri. Sempre in A26 invece per il ripristino di un incidente, qui siamo tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona Toce. Ci sono lavori in A10, ci sono anche dei rallentamenti tra lo svincolo di Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Ci spostiamo in A28 e anche qui segnaliamo un incidente tra allacciamento a 27 Mestre e Belluno e lo svincolo di Codega Sant'Urbano verso Porto Gruaro. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code per il recupero di un veicolo tra lo svincolo Roppero e la Padana Superiore in direzione allacciamento 1 Milano-Napoli, e poi sulla Basentana tratto chiuso viene segnalato un veicolo in fiamme 10 km prima della stazione Ferrandina in direzione di Metaponto. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: in collaborazione con il CIS.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949, e grazie a Giovanni De Palma che rende, come tutti i tecnici della Radio 1, il nostro programma e gli altri della rete felicemente tridimensionale. Soprattutto grazie perché ci è venuto a trovare con un percorso sonoro, un album che richiama a un personaggio che è stato sicuramente suo malgrado, credo, un avventuriero. Benvenuto Francesco Cavestri.
6: Grazie mille John, un piacere tornare con te in questi studi.
5: Il piacere sicuramente è nostro, non solo mio ma anche degli ascoltatori. È un album di cui parleremo col solito estro di Francesco, che è molto giovane ma ha una grandissima familiarità con il piano, le tastiere che sono accoglienti, quindi c'è un modo per condividere. La condivisione di noi ce la spieghiamo, ce la raccontiamo dopo, ma intanto entriamo dentro un frammento di questo album e lo condividiamo insieme qui dal vivo. Nota del giorno, alla Radio 1 c'è Francesco Cavestri.

0: L'essenza della bellezza di Essence of Beauty è uno dei pezzi che sono finiti in questo percorso che si chiama Noè, lo avete sentito dal vivo al Piano Elettrico. Benvenuto Francesco ancora una volta.
1: Grazie ancora.
0: Nel tuo percorso ci siamo incontrati per parlare di bellezza ispiratrice ormai qualche tempo fa. Francesco è molto giovane, ma nonostante questo la sua esperienza musicale attraversa di diversi linguaggi, lo fa anche in questo album che è il coronamento anche di un lungo tour in qualche modo, certo. Forse la sua decantazione, dove la musica che non ha un genere preciso, perché sicuramente la tua formazione è anche jazzistica.
1: Esatto, e soprattutto direi essenzialmente jazzistica, ma come anche si è potuto sentire da questo brano di Essence of Beauty, che è il terzo brano dell'album, poi si apre anche a tante altre influenze, in questo caso pianistiche nel corso dell'album, non solo pianistiche.
0: E anche elettroniche, perché
1: esatto.
0: L'idea che la musica sia qualcosa che è liquido, adesso il liquido io lo uso non nel senso della musica liquida che conosciamo tutti, ma nel senso che Noè, il fatto che si chiami Noè questo album, oltre al momento un po' strano che stiamo vivendo, dove forse un'arca potrebbe salvarci o forse no, e anche che siamo immersi in una realtà che è molto ondivaga, no? Dove
1: esatto,
0: c'è il diluvio, dove ci sono anche delle oasi. Credo che in questo ascolto questo pezzo rappresenti un attimo in cui ci si rasserena, ma in realtà il disco è fatto di alti e di bassi, insomma.
1: Esatto, è un disco che in realtà anche nel titolo dei brani, nel tutto lo sviluppo dei brani, io sono ancora un grande fan degli album che hanno un ordine e uno sviluppo proprio nell'ordine in cui i brani conseguono dall'1 al 10, in questo caso sono 10 brani. Questo è il terzo, proprio perché The Essence of Beauty è un momento in cui Noè, che è il protagonista del nostro viaggio, quasi un mio alter ego, sta per affrontare questo viaggio che poi passa da Never Let Me Go a Freedom, che è il quinto brano dell'album ed è il momento più concitato, in cui la tempesta è nel suo pieno, nella sua piena espressione, massima espressione. Invece in The Essence of Beauty, che in due brani prima Noè guarda, quasi astraendosi, guarda la situazione e cerca delle strade per poter superare questa tempesta che sta arrivando. E quindi sì, è bello quello che dice, nel senso di liquido, perché è un modo anche per affrontare il presente, no? Noi oggi siamo sommersi, ovviamente abbiamo tutti i giorni notizie dal mondo della geopolitica, ma anche dal mondo delle innovazioni tecnologiche, dell'intelligenza artificiale, tutto quello che sta arrivando e che un po' ci spaventa, ma da un lato genera eccitazione in noi, ma dall'altro ci spaventa. Quindi affrontare queste tempeste, secondo me, è l'unico modo, almeno nella musica, è rimanere aperti, rimanere con lo sguardo aperto, con la mente spalancata alle novità e a tutto ciò che ci circonda. Quindi in questo viaggio di 10 brani c'è ovviamente il jazz, ce n'è anche parecchio ed è sicuramente insieme al pianoforte il fulcro centrale dell'album, ma poi ci sono tante influenze esterne che arrivano appunto dai suoni elettronici, dai campionamenti vocali, come ad esempio in Freedom, che richiamano un mondo più vicino anche alla liquid, visto che l'hai citata all'inizio,
0: sì,
1: ma al mondo del drum and bass, dell'hip hop, eccetera.
0: Ecco, perché in realtà adesso tu dici hip hop, drum and bass, mi viene in mente uno che ha anticipato tutto questo, si chiamava Miles Davis,
1: certo.
0: che l'artista poi alla fine ha una relazione molto più libera con i linguaggi di quanto li abbia la critica, magari.
1: Assolutamente, io penso che i generi, in realtà, nel momento in cui tu crei, io lo vedo nella mia esperienza, quando mi metto al pianoforte e scrivo qualcosa, ad esempio questo brano qua, non mi sono neanche chiesto quale genere possa essere, nel senso che sicuramente ha delle influenze, esatto, sicuramente ha delle influenze, ha dei, ovviamente c'è un mondo di musicale, di sonoro che riporta anche a delle influenze da Keith Jarrett, sicuramente dal Cold Concert, che veramente mi ha influenzato soprattutto nell'ultimo periodo parecchio la mia produzione. Però è una creazione che arriva proprio da dentro, insomma, la pratica artistica, poi l'obiettivo è questo. Infatti anche Bill Evans, che è un grandissimo pianista jazz, alziamo le mani e mano sul cuore, anzi, diceva che l'obiettivo, anzi, quello che deve fare un artista è studiare tutto e poi dimenticare tutto quello che ho studiato, per potersi lasciare travolgere, potersi completamente abbandonare a questo flusso marino, in questo caso di onde, che

0: che deriva dall'arte e dalla musica. Poi in realtà questo album ha un lieto epilogo, diciamo, perché c'è un arrivo con Souvenir di un bacio al monte Ararat, che richiama un po', ed è un tributo appunto al mito biblico di Noè, brano che abbiamo poi registrato con l'orchestra sinfonica, la Budapest Scoring Orchestra, un'orchestra di 60 elementi, che è un po' anche un sogno che avevo da un po' di tempo.
1: Allora, è una storia che finisce bene, non è detto che la nostra sia così radiosa, ma credo che sia anche giusto avere, perché un punto di vista più che ottimistico, evolutivo rispetto alla musica. Francesco Cavestri ha una cosa, che è un talento musicale. Questo talento lo mette al servizio di un progetto che poteva essere anche molto più comodo, secondo me, di quello che abbiamo ascoltato, di quello che è questo disco. Cioè l'idea che si possano mettere assieme diversi linguaggi e soprattutto di essere contemporanei. Abbiamo citato Bill Evans o Keith Jarrett, tra l'altro tutti i personaggi che hanno avuto, scusate qua, un click in Miles Davis, uno che li ha sbloccati da tutta una serie di inibizioni che potevano avere. E credo che
0: il
1: questo
0: grande talent scout di sempre,
1: penso di sì. Pensate che John Coltrane era suo coetaneo, e prima di incontrare Miles Davis era un sassofonista di terza fila, poi succede che diventa John Coltrane. Non voglio dare a Miles Davis delle qualità assolute, però c'è anche, lo dico per arrivare anche al nucleo di questo lavoro, che oltre ad essere libero e a lavorare sulla decadenza dei generi, crede ancora che nella musica si possa fare qualcosa che è un po' diverso da quello che ascoltiamo. Tu sei molto giovane e si può ancora puntare, no, sulla musica come un linguaggio assoluto ed avere anche in cambio un po' di attenzione da parte di chi la musica la ama.
0: Certo, ma e questo mi ricollego sempre al presente, perché poi appunto mi è stata posta una domanda qualche giorno fa di cosa ne pensassi di quei musicisti jazz che pensano che portare il jazz verso altre direzioni voglia dire snaturarlo. Io penso l'opposto, penso che voglia dire rispettarlo e fare quello per cui il jazz è nato, cioè rimanere sempre aggrappato al tempo presente, anzi, come ha fatto poi Miles, Herbie Hancock, anche tutti i grandi, anticipare anche le sonorità del futuro, come ha fatto Keith Jarrett, che nel concerto del 75 anticipa delle sonorità che poi vediamo nel rock, anche di Dire Straits di qualche anno dopo. Però il legame col presente è in realtà sempre questo gioco di contrasti e di ritorno tra passato e presente, perché c'è una bellissima frase di Federico Fellini, una notte e mezzo di Federico Fellini del 63, detta da un personaggio che nel film è piuttosto antipatico, che è il critico cinematografico, che però dice una cosa molto intelligente, ovvero che non c'è bisogno, è superfluo e anche controproducente aggiungere rumore al rumore. Nel momento storico che viviamo oggi, in cui vengono pubblicati, tra l'altro molti scritti dagli umani, ma non tutti, scritti anche molti dall'intelligenza artificiale oggi, circa 50.000 brani ogni giorno nel mondo, la mia idea è l'unico contributo che può continuare a dare un artista, secondo me, al mondo d'oggi, è cercare di fare qualcosa di diverso, cercare di portare il proprio punto di vista, ispirandosi ovviamente, studiando ciò che i grandi hanno fatto, ciò che i grandi ci hanno lasciato, ma portandolo in direzioni nuove, il più possibile innovative, inedite, che non sia qualcosa di già ascoltato, perché oggi c'è veramente già tantissimo materiale, tantissimo anche rumore. Quindi mi fa piacere che sia tu proprio a definire questo comunque un lavoro diverso, perché è quello che ho cercato di fare.
1: E io ci provo, chiaramente. Poi tu hai usato diverse volte la parola, il verbo studio, studiare, e che fanno parte, che secondo me, del corredo di chi vuole fare musica, anche la parte in cui si approfondisce uno strumento, l'armonia, eccetera. Sempre citando Miles Davis, a proposito del pop, ricordiamoci sempre l'ultimo Miles Davis, che riprende Time After Time, per esempio, di Cyndi Lauper, e viene un po' trattato male dalla critica più oltranzista, che dimentica che poi i grandi standard del songbook americano sono esattamente come Time After Time, cioè canzoni pop su cui poi il musicista fa quello che vuole. Cosa succede adesso, Francesco? È appena uscito il disco adesso, e attraverserà il mondo con questo disco.
0: Adesso, esatto, ma letteralmente adesso siamo a Roma qui a presentarlo con grande piacere, ma poi viaggiamo, e tra l'altro c'è una coincidenza particolare, ma bellissima, quasi evocativa, perché appunto prima parlavo dell'ultimo brano che abbiamo realizzato con l'orchestra di Budapest, che è un po' il compimento del viaggio di Noè dopo la tempesta, dopo questo marasma di mondi musicali che si incontrano. Si giunge a questo brano che si chiama Souvenir di un bacio, tra parentesi Ararat, perché è una metafora ed è un tributo al monte Ararat su cui si conclude il viaggio di Noè, monte Ararat che si trova in Turchia. E infatti io il primo concerto che faccio il 21 giugno di presentazione dell'album sarà proprio ad Ankara, in Turchia, in occasione della festa della musica. Poi torno in Italia per un concerto a cui tengo molto, a Bologna, 24 giugno, perché all'interno di un festival che si chiama We Make Future, incentrato a proposito di innovazione tra il mondo tech e il mondo AI, ci sono speaker come Francesca Albanese, Rigo Mentana, Cecilia Sala, e concerti come Dardas, Tito nella piaga, sì, i Patagarri, quindi ci sono anch'io, quindi
1: benissimo, quindi in un grande fluire,
0: esatto, in un grande fluire di mondi incontri. E poi a Malta il 28 giugno per concludere il mese nel secondo teatro più antico d'Europa, il Teatro Manuel, che farò tra l'altro 2 set, a proposito citando, tributando in un momento Miles Davis in occasione di questo che è il suo centenario, teatro che è di 5 anni precedente al Teatro San Carlo di Napoli, quindi una grande emozione portare Noè lì.
1: Allora sarai quindi fluido più del solito, Noè, Francesco Cavestri, un modo per attraversare la musica insieme alla sua musica, ma anche alla musica che ancora una volta testimonia la decadenza, grazie al cielo, dei generi. Grazie molto, Francesco.
0: Grazie mille, John. A presto.

0: colpa della musica, capite cosa succede a un artista, ma anche a un essere umano, non sempre cose meravigliose, però questo è un atto di fede. Benvenuto Frau, che stai pubblicando EP dopo EP, esatto. Ogni notte, diciamo, c'è un riferimento che è a Dostoevskij, ma soprattutto al fatto che nelle tue canzoni da sempre racconti te stesso, le tue difficoltà, e soprattutto però trovi questo linguaggio che è quello del rock, del pop rock, possiamo dire anche un po' pop, sì, contemporaneo, nel senso che hai le melodie, hai le aperture. E quindi già in questo pezzo che abbiamo sentito, che fa parte di questo ultimo EP, c'è proprio l'esigenza di raccontare cosa ci fa la musica. A me la musica ha salvato personalmente la vita, credo anche a te, certo. E sono giorni in cui tu, questo La terza notte, appunto, c'è stata la prima e la seconda, l'EP è uscito un paio di mesi fa, lo stai presentando appunto nelle librerie, arriverai anche prossimamente a Livorno e poi il 20 giugno sarai a Madrid, fa parte di questo viaggio in cui condividi queste canzoni, no?
1: Esattamente, sì, è un percorso che appunto, come hai detto tu, è nato un anno fa con La prima notte. Ho voluto legare appunto tutto il concept a Notti bianche di Dostoevskij, a legarmi un po' a questa figura del sognatore, perché semplicemente mi sono rivisto molto, no? nella dipendenza al desiderio.

0: che è una cosa che secondo me si possono ritrovare in tanti. E io, essendo sempre stato sognatore sin da piccolo, un po' questi sogni mi hanno salvato, ho voluto semplicemente affidare il mio progetto musicale, diciamo, a questo immaginario e raccontare con molta verità, come ho riscontrato attraverso le pagine di quel libro, la mia storia, la mia vita da sognatore, no? E dentro questi sogni, a volte, come ho raccontato in Per il colpo della musica, succedono delle cose, no? Però credo che l'autenticità di ognuno di noi è proprio la propria storia e non, anche se difficili da raccontare queste storie, però volevo assolutamente esternarle, perché appunto necessitavo, anche come se fosse un autoterapeutico, insomma, no?
1: Però nel momento in cui tu queste canzoni le pubblichi, le condividi, è un po' se tu spostassi l'interesse da te a chi poi ascolta la musica, non so come dire, cioè nel senso che poi sì, la musica per molti è un'autoterapia, poi però diventa anche una triangolazione con l'ascoltatore.
0: Sì, ci vuole coraggio secondo me ad esporsi così tanto, no? Però prediligo raccontare la verità e non prendere in giro nessuno, no? E quindi di non costruire nulla, ma di raccontare in maniera molto autobiografica la cosa.
1: Ecco, quando è che la musica è diventata un punto di snodo proprio nella tua vita, anche non solo artistica, ma proprio espressiva?
0: È successo quando ero alle medie, quel periodo lì, insomma, io mi sono avvicinato alla musica grazie a una band che abbiamo formato quando ero molto piccolo, e da lì, diciamo che sono scappato da casa.
1: Cantavate in italiano?
0: Cantavamo hard rock, da lì appunto, okay. Inglese, facevamo, coverizzavamo di base, sì. Poi dopodiché avevamo iniziato a scrivere qualche canzone, ma poi dopo ognuno insomma ha preso la propria strada, io ho iniziato la mia carriera da solista e sono arrivato ad oggi qui.
1: E poi anche da scrittore di canzoni in generale, no?
0: Sì.
1: Cosa cambia quando magari devi collaborare a un progetto altrui? Nella tua, perché queste sono canzoni di grande proprietà, quindi ecco.
0: Sì, cambia semplicemente il fatto che io comunque racconto sempre una mia visione, chiamiamola così, ma cerco di empatizzare più l'altra figura, no?
1: Sì.
0: Però sempre con un mio pensiero.
1: La quarta notte quando arriva?
0: Non tra molto, secondo me arriverà tra qualche mese.
1: Tra qualche mese. E intanto quest'estate continui a raccontare.
0: Io adesso ho iniziato a marzo dalla libreria Bocca di Milano e ho scelto le librerie indipendenti appunto per collegare il concept a cui ruoto attorno, ma poi soprattutto per avere un'attenzione maggiore alla parola, alla storia, no? Perché secondo me nelle librerie c'è gente curiosa di per sé. E poi la cosa super che io ho riscontrato è che ogni libraio indipendente che ho conosciuto mi ha sempre detto questa cosa: era il mio sogno aprire la libreria. E quindi si collegava, cioè è diventato praticamente una connessione,
1: no? sì.
0: E loro hanno capito subito quello che io volevo fare, insomma sto girando lungo e largo per l'Italia e l'Europa.
1: Quindi è ancora possibile portare la propria musica nei piccoli posti, ascoltare persone che sono interessate, cioè questa comunicazione in un momento in cui ci sembra che invece sia tutto un po' massimalista, è ancora possibile? Per il fatto che tu sia qui,
0: sì.
1: Credo che sia la dimostrazione che si può fare.
0: Esatto, e credo che sia anche necessario per chi inizia un percorso musicale, perché noi scriviamo le nostre canzoni in camera e di base da soli e poi dopodiché entriamo in questo mondo vasto della musica e, come posso dire, essere snobbati, un po' lasciati andare, come posso dire, è brutto, è anche frustrante,
1: perché
0: entrare in un contesto invece dove le attenzioni ci sono, come le librerie, ti dà un plus, ti dà la forza di arrivare la settimana dopo e suonare ancora perché hai avuto gli occhi puntati addosso e l'attenzione necessaria e giusta per te stesso.
1: Sì, quindi la libreria come un piccolo palcoscenico dove mettersi alla prova, beh, sicuramente ci sono, come hai detto giustamente tu, tutte le librerie che tu hai frequentato da marzo oggi, librai indipendenti e in generale, al di là di tutto, librai e basta, ecco, librai che portano avanti l'idea che la musica, la comunicazione,
0: c'è
1: artistica,
0: una purezza proprio in quegli incontri, no?
1: Sì, che è quella che a noi piace. Allora, questa era Per colpa della musica, l'EP è La terza notte, arriverà un quarto EP, poi raccoglierai tutti i
0: certo,
1: EP.
0: Sì, poi okay. Dopodiché ci sarà un disco. Poi ci sarà il mattino, poi ci sarà il disco.
1: Ok,
0: sì.
1: Quindi vabbè, insomma, siamo in questa, abbiamo colto Frau in questa traversata, lo ringraziamo molto per aver condiviso
0: grazie
1: con
0: a te,
1: noi
0: John,
1: questa parte
0: dell'opportunità.
1: Della musica. Grazie a te.

Abbiamo appena sentito uno di quei frammenti della storia della musica che arriva esattamente da 60 anni fa, l'11 giugno del 1966, in cima alle classifiche americane, arriva per la prima volta nella storia una canzone con dentro un sitar. Attenzione, non è il sitar la prima volta che entra in una canzone, la prima volta che arriva in una canzone rock, primo in classifica. E la canzone non è dei Beatles, che magari uno potrebbe pensare essere la cosa più sensata, ma invece è dei Rolling Stones. Si chiama Painted Black, siamo nel marzo del 66, le sessioni sono quelle di Aftermath, con Andrew Log Oldham alla produzione, il primo manager temibilissimo degli Stones. I primi tentativi di questo pezzo vanno verso House of the Rising Sun degli Animals, che non è solo degli Animals ma è un grande standard della musica blues dolente, e poi c'è la svolta. Bill Wyman si inginocchia davanti a un organo Hammond e si mette a lavorare sui pedali del basso con le mani, e viene fuori questo riff, questa pulsazione che fa parte invece di Painted Black. Potremmo dire un riff serpentino che viene portato a settembre all'ex Sullivan Show. Painted Black con 45 giri, quindi di successo, che secondo gli stessi Stones fu un errore di stampa della Decca, e la virgola tra Painted e Black, ma che però fa parte del canone maggiore dei Rolling Stones. Non parla del Vietnam come qualcuno magari vorrebbe sostenere, ma finì anche nell'orizzonte della depressione di una serie di giovani che andavano a morire in Vietnam, e l'umor nero di questa Painted Black attraversa più che la storia del rock blues britannico, paradossalmente la storia del rock blues statunitense. Vogliamo anche ricordare, proprio in questo periodo arriva prima in classifica anche un disco di cui abbiamo parlato tante volte, Exile on Main Street, in esilio per motivi fiscali. Gli Stones sfornano un doppio album memorabile.

E tra le tante canzoni che incorniciano questo album 55 anni fa c'è proprio, in pratica 55 quasi compiuti, i Rolling Stones arrivano con Let It Loose. Let It Loose, che è una delle canzoni più sfumate di questo pezzo, una chitarra che non sembra una chitarra, Keith Richards che suona con un altoparlante Leslie molto particolare. È un pezzo che ha tutto questo glissato anche nel modo di cantare di Mick Jagger, che ci ricorda che gli Stones all'inizio degli anni 70 sono molto diversi dagli Stones di Painted Black, ma continuano ad arrivare primi immancabilmente nelle classifiche.

Reti Toulouse abbiamo unito un po' di momenti live con la storia massima del rock and roll, del rock blues, Painted Black, che è successo negli Stati Uniti, e Lady Luz e Exile on Main Street, che diventa un brano capitale di svolta proprio in questi giorni dei Rolling Stones. Adesso linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Giovignola a tutti.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano contro l'Iran, esplosioni nel sud del paese, nelle vicinanze dello stretto di Hormuz, colpite diverse città, anche l'isola di Kish e Qasm. Obiettivi sono i sistemi di difesa aerei, i radar. L'esercito iraniano ha risposto lanciando missili e droni contro le navi statunitense che si trovano nello stretto. I militari iraniani hanno precisato che qualsiasi imbarcazione tenti l'attraversamento di Hormuz sarà presa di mira. Israele non è coinvolto negli attacchi, ma si prepara alla rappresaglia di Teheran. Gli attacchi per il Pentagono sono un atto di diplomazia coercitiva volto a costringere l'Iran a fare concessioni al tavolo dei negoziati. Infatti l'accordo tra Washington e Teheran non è stato ancora siglato. La delegazione del Qatar, intermediari dell'intesa, avrebbe lasciato Teheran prima dell'attacco, scrive il New York Times. Seconda notte di scontri a Belfast, fiamme e veicoli a caccia agli immigrati. I disordini sono scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Cannoni ad acqua contro i manifestanti, scuole chiuse per precauzione, trasporti bloccati, rinforzi di polizia. Il governo britannico assicura tolleranza zero, mentre la famiglia della vittima invita alla calma e a non alimentare l'odio. Nelle ultime ore i disordini sono concentrati nella periferia nord della città irlandese. Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Durante l'omelia, l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Poi il pontefice è tornato a parlare di pace. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Le parole del pontefice. Sport calcio, il giorno dell'inizio dei mondiali americani. Si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada la partita d'esordio e Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, in diretta alle 21 su Rai 1 e Radio 1. Ed era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Qualche secondo dopo il GR arriva puntualissima un'altra notte di Radio 1 e questa è l'ultima puntata. Di Brundo già piange in regia e lo vedo con le lacrimoni, ma non vi dovete preoccupare perché forse torneremo, chissà, ma comunque la notte è giovane, saremo insieme fino alle 2, abbiamo tanti ospiti, ovviamente tanta musica da tutto il mondo, parleremo anche di argomenti interessanti, cioccolatosi possiamo dire, arriva l'estate quindi abbiamo voglia anche di essere in linea, ma comunque anche con gusto. Allora, cominciamo subito con l'ultima di Serena Brancale con The Colors e si chiama Partenope.

Merck and Creme, che con Serena Brancale e The Colors sono pronti a farci ballare per tutta l'estate. Allora, racconteremo durante questa puntata intanto la grande star Raffaella Carrà, attraverso una voce autorevole che ha scritto un libro su di lei, però non voglio svelarvi il nome, dovete restare con noi. E poi parleremo anche diciamo con una maître chocolatier, già questo nome ci fa pensare alla dolcezza, di come poter mangiare i dolci o comunque riuscire a goderci la tavola senza paura della prova costume. Ma la prova costume non interessa, sapete che voglio dire, ho imparato ad accettarmi così come sono. E allora tantissima musica che ci aspetta, infatti arrivano subito loro.

0: sulle frequenze di Radio 1 Jungle The Wave, la voce che sentite di Pamela D'Amico, ma mi è venuta a trovare una ospite speciale, lei Adriana Panitteri, la conosciamo tutti perché è un volto noto, giornalista, autrice e conduttrice del TG2 Storie, ma non solo, perché comunque è anche scrittrice.
1: Eccomi qua.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ti vedo arzilla anche se è notte.
1: Vabbè, dai, su, mi sostengo in qualche modo.
0: Senti Adriana,
1: caffè.
0: Grazie di essere
1: grazie
0: arrivata qui alla notte di Radio 1, perché so che tu sei molto impegnata, ti seguiamo, fai interviste a grandi ospiti, grandi ospiti che arrivano sempre con grande piacere da te, perché devo dire è uno spazio interessante quello del TG2 Storie.
1: È uno spazio, io lo definisco comunque uno spazio di nicchia, cioè nel senso che è un pubblico molto selezionato, ovviamente non è il pubblico insomma delle grandi platee, però un pubblico molto attento.
0: Vero.
1: Molto selettivo, e quindi mi piace, chi viene sa che è un pubblico interessante
0: e noi ti seguiamo sempre con grande
1: grazie.
0: Attenzione, e allo stesso modo voglio raccontare il libro che tu hai scritto dedicandolo alla grandissima star, icona, la migliore, la ragazza perfetta la definisci tu, e ci riferiamo alla grande Raffaella Carrà.
1: Esatto.
0: Come nasce questo libro?
1: Allora, nasce un po' al di fuori dei libri che io normalmente scrivo, insomma mi occupo di solito di temi un po' pesantoni, qualcuno dice. Raffaella Carrà invece mi è sbocciata proprio dentro.
0: Bello.
1: Nel senso che un anno dopo la morte mi sono ritrovata a realizzare un documentario con una regista della RAI, Cinzia Perreca, proprio perché volevamo comunque fare un omaggio a Raffaella Carrà. Dal documentario, che era uno speciale TG1, all'epoca lavoravo al TG1, è nato poi il libro, che è una ricostruzione, è un libro di cronaca in realtà, cioè è un libro in cui io vado a cercare tassello dopo tassello tutte le persone che hanno lavorato e sono state accanto a Raffaella per ricostruire un'immagine che magari è anche un po' diversa da quella che tutti si aspettano. Cioè lei non era affatto la donna della leggerezza, era una donna che aveva tante caratteristiche.
0: Anche contrastanti.
1: Anche contrastanti, esatto.
0: Forza,
1: leggerezza e profondità si mescolavano, e questa è stata una bella scoperta.
0: Hai tracciato un profilo bellissimo che poi ovviamente leggendo il libro si può comprendere, di una grande perfezionista, una persona che era molto dura con se stessa, che tutto quello che ha conquistato l'ha conquistato con il sacrificio, e anche hai parlato anche un po' della sua vita privata, insomma, il suo lato che lei voleva un po' nascondere, quello di essere una persona generosa, e non voleva mai raccontarla questa generosità, ma
1: sì, lei era molto,
0: ce l'aveva.
1: Confermo, era molto riservata, non amava tanto parlare di se stessa, quando faceva, per intenderci, la beneficenza la faceva in
0: e
1: silenzio.
0: E la faceva, perché ci sono nel libro delle storie raccontate.
1: Raccontiamo, insomma, racconto delle storie.
0: Diciamone una.
1: Ma guarda, senti, lei devo dire che è stata bravissima, ha donato la sua palestra, quella a Porto Santo Stefano, alla Misericordia, cioè appunto al servizio di ambulanze, eccetera, perché lei ci teneva che le persone del posto, era un po' il suo luogo del cuore, Porto Santo Stefano, avessero un qualcosa in più, cioè non solo la sua presenza, ma ne ha fatte tante di opere buone, le migliaia di adozioni a distanza, cioè che lei ha promosso con il programma Amore nel 2006, ma anche con adozioni a distanza personali, insomma lei ha fatto tantissimo, ma non amava molto raccontarlo. Il titolo del libro appunto è La ragazza perfetta, perché descrivo la sua perfezione. Adesso esce in Spagna
0: La cica perfetta,
1: la traduzione in spagnolo.
0: Morellini editore.
1: Morellini,
0: complimenti
1: editore
0: per il lavoro, ma io approfitterei per ascoltare subito un brano della nostra Raffaella Carrà, Rumore, che se non sbaglio è uno dei tuoi preferiti.
1: Beh sì, è veramente un bel brano, perché poi racconta un po' diciamo questa vita piena, e poi insomma lo diremo dopo,
0: lo diciamo tra poco. Amici della notte di Radio 1, la grande Raffaella Carrà, Rumore, vamos.

0: d'amore, Raffaella Carrà, questa è la vostra notte di Radio 1, ma anche la nostra notte, perché ho qui a fianco una splendida artista, una splendida giornalista Rai, Adriana Panniteri, e stiamo chiacchierando proprio del suo libro. La ragazza perfetta, la cica perfetta, la tra cica poco in Spagna.
1: Sì, tra poco arriva in Spagna questa traduzione. Ecco, ci tengo a sottolineare per quale motivo mi piace il brano Rumore, perché è un brano in cui lei esprime la sua personalità, e poi è paradossale che una donna che ha fatto tanto rumore, no, con il suo percorso professionale, se ne sia poi andata in silenzio. Cioè, lei si è ammalata durante il Covid, ha avuto purtroppo, insomma, una malattia molto molto veloce,
0: fulminea,
1: quasi
0: non ha raccontato a nessuno,
1: no,
0: stava
1: nessuno
0: male, proprio per non far addirittura dispiacere,
1: esatto,
0: e soffrire i suoi fan. Pensa che spessore umano.
1: Sì,
0: che aveva
1: colpisce
0: questa donna.
1: Molto questa cosa in un'epoca in cui forse si racconta un po' troppo, no?
0: Sì.
1: E invece lei ha voluto andare in sottrazione.
0: La bellezza è proprio questa. Il racconto di tutte le persone che hanno vissuto a fianco a lei tracciano una grande donna che anche riempiva la vita di momenti di svago, giocava a carte, voleva sempre vincere, racconti
1: sì.
0: Tu. È incredibile.
1: Sì, sì. Certo. Fa un po' sorridere, dire. Il lato umano, insomma, di una grande artista che amava giocare a carta a burraco fino alle 4, alle 5 di mattina, tutti erano stremati
0: e lei
1: li costringeva a giocare a
0: e
1: carta
0: e a perdere, abbiamo detto.
1: Beh sì, insomma, lei preferiva vincere, però siccome ogni tanto perdeva, a Roma si dice rosicava.
0: Comunque, Adriana, posso dire, sì, veramente ti ringrazio per questo lavoro, perché se non ci fossi stata tu a fare a scrivere questo libro, a fare questa ricerca sulla sua vita, veramente avremmo avuto un racconto un po' più misero di Raffaella, perché poi è un mostro sacro ed è stato, penso, difficile andare a ricercare tutto quanto ci hai impiegato a raccogliere le informazioni.
1: In realtà è stato il documentario, abbiamo lavorato un po' di corsa, però molto aiutati perché avevamo già tutta una serie di rapporti, insomma, di persone che potevamo consultare. Per quanto riguarda il libro, ho impiegato alcuni mesi scrivendolo ovviamente di notte, perché il lavoro non mi consentiva di dedicarmi al libro di giorno,
0: quindi
1: una richiesta dell'editore, il libro doveva uscire in un certo momento, insomma, è stato abbastanza faticoso.
0: Se fosse qui Raffaella Carrà e tu potessi farle una domanda, quale sarebbe?
1: Guarda, la domanda delle domande, quella che io poi ho inserito un po' alla fine del libro, no, come interrogativo, quanto sei stata felice? Cioè, una donna che, insomma, veramente ha scavalcato gli oceani, no? È stata la regina dei due mondi, ha avuto una vita piena, ha avuto tante cose, però delle volte aveva un tratto di malinconia, questo lo raccontano i suoi amici, le persone che hanno lavorato lei. Allora, insomma, mi piacerebbe farle questa domanda.
0: E secondo te la risposta qual è?
1: È la risposta che, come tutti noi, insomma, ha avuto momenti di felicità e momenti di tristezza, e sicuramente per una grande donna nel mondo dello spettacolo non è facile trovare l'equilibrio, quindi...
0: Eppure noi comunque facciamo mille cose, siamo state adesso insieme a Cagliari, abbiamo presentato il libro, devo dire con un grandissimo successo, perché sei amata come volto televisivo, come giornalista, come professionista serissima e anche attraverso queste pagine. Un grande successo, io mi auguro che ci sarà anche per La Cica Perfetta, quindi
1: grazie.
0: La ragazza perfetta, Raffaella Carrà, tradotta in spagnolo, e poi andiamo anche in Spagna.
1: Ah beh, certo, siamo pronti a andare a ballare in Spagna.
0: Scoppio, mi scoppio il cuore.
1: Grazie.
0: Adriana Panniteri, grazie per essere stata qui con noi alla notte di Radio 1, e chiudiamo con Sting. È una canzone che hai scelto tu?
1: Sì, perché io amo queste atmosfere così un po' magiche del deserto.
0: E allora ce l'ascoltiamo. Com'è il titolo?
1: Desert Rose.
0: Allora, dedicata ad Adriana Panniteri e tutti i radio.

0: vostra notte di Radio 1, lei è Senna Spyro, Material Love, e prima abbiamo ascoltato Sting con Desert Rose. E andiamo avanti ancora con degli ospiti molto interessanti, perché questa notte sono venuti a trovarmi due artiste, possiamo dire assolutamente sì. Abbiamo Beatrice Bertarelli e Alessandra Cellucci. Buonanotte e benvenute.
1: Buonanotte e benvenute.
2: Grazie e buonanotte a tutti.
0: Che bello avervi qui, perché intanto stiamo parlando con due artiste. Io sempre uso questa parola perché anche, soprattutto nella pasticceria, si è artisti. Infatti Beatrice Bertarelli è una maître chocolatier, che potremmo tradurre come maestro pasticcere. La tua è una carriera molto lunga, hai lavorato nel cinema, nel fumetto, e poi adesso sei l'artista della pasticceria, anche gourmet, insomma, a livello nazionale. Beatrice, raccontaci un po'.
1: Esattamente, diciamo che ho un passato un po' camaleontico, possiamo dire, dove sono passata appunto dalla parte, diciamo, un po' creativa e non nella parte televisiva, piuttosto che la parte artistica, ancora nella parte del fumetto e dell'illustrazione, soprattutto per bambini, perché mi piacevano questo ramo, e poi piano piano mi sono avvicinata prima alla ristorazione e poi alla pasticceria piano piano, quindi è stato un viaggio tra i lavori e anche tra regioni d'Italia, piuttosto che anche estero, perché sono stata anche in Canada.
0: Infatti, diciamolo, hai girato moltissimo.
1: Sì, ho girato, non mi sono, diciamo, accontentata di un lavoro fisso e ho spaziato a 360 gradi, dalla pasticceria, da ristorazione, alla pasticceria, da laboratorio, cioccolato e più che ne metta, e poi alla fine la grande decisione di aprire con Alessandra in un progetto avanti per dove siamo, ma con tanta voglia di fare, tanta voglia di evolversi, e
0: possiamo dirlo dov'è, è a Chieti, è un posto veramente, un angolo di paradiso. Poi per noi golosi, perché noi ovviamente tanto, cioè i radioascoltatori di Notti di Radio 1 sono tutti golosi, e allora raccontiamo anche questa pasticceria che tu intendi come evoluzione della tradizione tra innovazione e inclusività. Beh, insomma, no?
1: Non facciamo mancare niente, insomma, infatti, perché partiamo esattamente da un concetto che il mio percorso è stato tradizionale, ma poi si è evoluto col tempo, quindi sono partita anch'io da babà e bignè, diciamo, chiaro e tondo. Poi siamo arrivati invece a creare un qualcosa che è diverso, senza escludere il passato, perché non bisogna mai dimenticarlo, ma con un'attenzione diversa a quello che va avanti col tempo, perché alla fine è contemporaneo, perché tutto si evolve, anche la pasticceria si è evoluta particolarmente. Siamo arrivati a da quello che poteva essere un bignè e un babà a una frutta realistica, quella che più o meno si sente adesso in questo momento, attraverso opere d'arte che sono cambiate col tempo, diciamo così, e tanta
0: ormai
1: roba.
0: Anche la gastronomia italiana è patrimonio dell'UNESCO da dicembre scorso a Nuova Delhi c'è stata questa decisione, quindi per quello vi ho voluto invitare, anche perché adesso la pasticceria italiana a livello internazionale ha un'attenzione particolare. Tu sei specializzata in cioccolato
1: in particolare, poi la pasticceria mi piace un po' a 360 gradi, quindi non escludo la parte della viennoiserie, le torte, piuttosto che dessert al piatto, non ci faccio mancare nulla.
0: No, neanche noi non ci facciamo mancare nulla, io accetto tutto. Adesso ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare ancora con Beatrice e Alessandra. Lei è Elisa alla notte di Radio 1.

0: scattare una foto.
1: Amore, lei è Elisa e questa è la notte di Radio 1, la voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia e di Brundo. Saremo insieme fino alle 2, ma c'è ancora del tempo per parlare un po' di golosità e di cioccolato. Guarda, veramente, abbiamo qui due esperte, Beatrice Bertarelli e Alessandra Cellucci. Quindi parliamo di qualche ricetta che noi magari possiamo farci a casa, prepararci a casa e anche non rischiare di mettere addosso troppi chili.
2: Vabbè, diciamo che ogni tanto sgarrare non fa male, però
1: anzi,
2: diciamo che anzi è più giusto, che così sei più felice anche.
1: Alessandra, tu sgarri? Anche tu?
3: Sì, ogni tanto, poi essendo con le mani in pasta ogni tanto vien voglia.
1: È difficilissimo comunque fare il vostro lavoro e no, io sono golosissima, non potrei mai perché mangiare veramente tutto.
2: Ma dopo un po' ti passa, perché okay. Anzi è più quell'esigenza di salato che ti soddisfa di più, perché sentendo tutto questo zucchero quasi addosso, alla fine il sale è più un'esigenza.
1: A proposito di zucchero, raccontiamo un po' ai nostri amici come, diamo qualche consiglio per qualche ricetta di dolci.
2: Assolutamente sì, allora arriviamo verso l'estate, si vuole fare la prova costume, noi abbiamo pensato di raccontarvi un gelato, diciamo così, veloce perché non abbiamo neanche troppo tempo di stare dietro a fornelli e altro, quindi abbiamo pensato un gelato semplice, lo yogurt greco e frutti di bosco, nulla di impegnativo ma che comunque può soddisfare il palato, rinfrescare e andare incontro a una giornata magari fatta.
1: Il mio preferito,
2: lavoro.
1: Ma come facevi a sapere che i frutti di bosco, che tra l'altro fanno benissimo?
2: I frutti di bosco hanno diverse proprietà antiossidanti e comunque hanno pieni di fibre che permettono un'assimilazione di zucchero molto.
1: Come
2: diciamo,
1: si prepara rilento. Proprio a livello pratico?
2: A livello pratico facilissimo, prendiamo i frutti di bosco, potete prendere per comodità quelli già surgelati, se no vi congelate direttamente voi quelli che vi piacciono di più, quindi dalle fragole, mirtilli, lamponi, ribes rosso, quelli che vi piacciono di più, li mettete in un mix, frullate tutto velocemente, dopodiché uniamo lo yogurt, yogurt greco, fonte proteica molto importante.
1: Giusto.
2: Dove zero grassi sempre meglio, se no vogliamo aggiungerli qualcuno non fanno
1: anche
2: male,
1: senza lattosio magari, perché
2: senza lattosio che
1: ecco.
2: Questo è un altro ambito molto ampio, però così può essere comunque un dolce per tutti. Lo uniamo con del succo di limone e per chi vuole magari una goccia di eritritolo o di stevia. Ci sono degli zuccheri che fondamentalmente sono sostitutivi dello saccarosio, hanno un potere dolcificante che fondamentalmente può aiutare appunto a ovviare al saccarosio, che di fatto per molte persone è un problema. Parliamo nell'ambito del diabete, che è una malattia
1: infatti.
2: Che piano piano, il diabete di tipo 2 è molto, diciamo così, comune, frequente al giorno d'oggi.
1: Quindi questo diventa proprio praticamente come se fosse un gelato al palato, ecco.
2: Sì, rimane
1: lo inganniamo bene.
2: Lo inganniamo bene, poi se si vuole qualcosa lo stecco, perché magari si è in terrazza e si vuole mangiare belli comodi, sdraiati, lo si può congelare per dai 30 ai 60 minuti e ti resta comunque anche come se fosse, diciamo, un ghiacciolo. Fruttato, anche lo yogurt.
1: Io, il mio cervello non verrebbe mai ingannato, io proprio devo dire che, però parlando di cioccolato, so che il cioccolato fondente anzi fa anche bene alla salute, giusto? Tu sei l'esperta, magari ci puoi illuminare.
2: Il cioccolato fondente è una fonte di, diciamo così, di sostanze molto benefiche per il nostro organismo, abbiamo dai flavonoli ai polifenoli che sono comunque degli antiossidanti, alla teobromina che in estate fa bene, che comunque non è una caffeina, però stimola un attimino a avere un pochino più di energia, quindi non togliamolo mai neanche d'estate il cioccolato nonostante le alte temperature. Poi non mancano comunque anche i sali minerali, quindi abbiamo magnesio, ferro, rame, manganese, quindi tutti composti che comunque fanno sempre molto bene. Parlando di cioccolato, io sto parlando del fondente, perché il latte e il bianco, magari l'aggiunta di zuccheri, comunque di proteine latte, non hanno le stesse caratteristiche. Infatti più aumentiamo la percentuale di cacao e più queste sostanze sono presenti, quindi abbiamo un maggior beneficio appunto anche a livello di salute cardiovascolare, piuttosto che quindi anche alla sensibilità dell'insulina, e qua si parla, si riallaccia il problema del diabete.
1: Molto interessante. A questo punto Mina ci racconta che lei ha l'acquolina in bocca anche noi, e infatti questa è la sua Ma che bontà.

0: Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca.
1: Ma che bontà, Mina ci racconta che ha l'acquolina in bocca come anche noi, perché siamo qui alla Notte di Radio 1 con una grande esperta, una maître cioccolatier, diciamo maestra pasticcera, Beatrice Bertarelli, e ci stai raccontando insieme anche ad Alessandra Cellucci della vostra esperienza, del vostro luogo d'amore, che poi ovviamente su Instagram vi possono seguire, Beatrice Bertarelli, e ci sono tutti i link alla vostra attività fantastica. Fate anche dolci, cioccolata, cioè con tutte le richieste specifiche delle persone. Qualunque cosa voi la riuscite a realizzare.
2: Cerchiamo di rendere felici tutti i nostri.
1: A Pasqua hai realizzato delle uova fantastiche, meravigliose, che io ho visto sul sito, mi stavo sentendo male solamente a vederle. Come sapete, io posso mangiare qualunque cosa e non ingrasso, perché sai, alle dive accade questo, no? Sto scherzando, ma anch'io devo stare molto attenta, ma in realtà ci hai portato altre ricette.
2: Abbiamo portato una ricettina semplice da fare a casa per avere una collezione, diciamo così, che ti fa iniziare bene la giornata col sorriso. Semplicissima, e anche questa per l'estate. Facciamo una ricetta, diciamo, per mantenere anche la linea, e quindi utilizziamo materie prime, diciamo così, semplici da reperire, gustose e facili da fare, da utilizzare. Allora prendiamo un uovo, dello yogurt greco, della farina d'avena ha un indice glicemico basso, quindi fa bene anche per l'energia che serve per tutta la giornata, e utilizziamo un po' di lievito, e se si vuole addolcire un po', a parte il nostro zucchero, miele e sciroppo d'acero, che è tipico dei pancake, usiamo eritritolo o stevia, facoltativo, ma se vogliamo dare un pizzico di dolce, perché no. Uniamo l'uovo, lo yogurt, lo mettiamo insieme e lasciamo da parte in una ciotola. Dopodiché prendiamo la farina d'avena, se non la trovate nessun problema, soprattutto quella integrale è sempre meglio, ma se non la trovate nessun problema, cioè i fiocchi d'avena li mettete in un mixer, frullate tutto e siete a posto. Un pizzico di lievito, e unite le farine con la parte dello yogurt e delle uova, mischiate tutto, pentola calda leggermente unta con dell'olio di semi, cucchiaio alla mano, e fate delle piccole noccioline della vostra dimensione, quella che vi piace più, piccole, grandi, se volete un pancake grande nessun problema. 2 minuti, un minuto da un lato, un minuto dall'altro, e sono pronti, caldi, sono fenomenali.
1: Wow, io veramente sono incantata dalla tua bravura, devo dire, ma il tuo curriculum parla da solo della tua preparazione, però magari si possono arricchire questi pancake, Alessandra?
3: Sì, sicuramente per i più golosi, rimanendo anche in ambito cioccolato, possiamo mettere dei pezzettini di cioccolato, piuttosto che per chi è pro frutta, così come abbiamo visto precedentemente, anche possiamo inserire dei frutti di bosco piuttosto che delle mele, in modo da dare anche
1: più dolcezza, che la mela rende anche più dolce il cioccolato, pericolosi,
3: in modo tale da creare anche varietà differenti.
1: Devo dire che io li assaggerò tutti, grazie per queste ricette, che poi sono semplicissime da realizzare a casa.
2: Semplicissime, si possono anche fare la sera prima, se proprio non ci si vuole svegliare presto, ti durano anche un paio di giorni, 2 mattine.
1: Si possono anche mantenere in frigo?
2: Esattamente, sì, giusto una scaldata in microonde o anche in una padella a fuoco basso col coperchio e siete a posto.
1: Si possono surgelare?
2: Anche surgelare.
1: Anche. Sì, perché magari andiamo sempre di corsa, non abbiamo tempo.
2: Allora questa è la bellezza delle ricette semplici, che possono essere funzionali, e però farti iniziare veramente la giornata in maniera differente e in maniera sana, anche se vogliamo.
1: Benissimo, allora noi abbiamo la musica sana qui alla Notte di Radio 1 e che ci sta sempre bene. Loro sono i Beatles, Now and Then.

0: Beatles Now and Then. Un po' c'è la lacrimuccia perché è l'ultima puntata, però ho qui le mie amiche che ancora a 30 secondi vogliono raccontarci cosa vengono a chiedervi in pasticceria principalmente.
1: Ci chiedono di ogni, ma soprattutto puntano molto sulla qualità, quindi lavorano tanto sulla richiesta delle materie prime, chiedono molto le provenienze, che tipologia di prodotti utilizziamo, e vengono anche con delle richieste quasi anche loro con la lacrimuccia, perché dicono: non posso mangiare perché sì, il dolce, perché io sono intollerante all'uovo, sono intollerante al lattosio, le pasticcerie non fanno niente.
0: E invece voi le fate, brava Bea, brava,
1: esatto,
0: brava.
1: Noi cerchiamo di ci prendiamo a cuore, perché poi ci dispiace di questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma questo è un lavoro di artigianato, lo voglio sottolineare, sono contenta veramente che siete venute qui da me questa notte, perché abbiamo raccontato l'artigianato italiano, la pasticceria, la grande pasticceria e la sicurezza di ciò che si mangia. Queste mani sono mani d'oro e la gastronomia italiana patrimonio dell'UNESCO, anche grazie a voi, che nonostante diciamo ci sia tanto nella vita, avete anche tante altre attività, perché io so che Alessandra anche lavora anche una grande azienda, e quindi in questo mettete in mezzo l'amore del fare le cose con le mani.
1: Esatto, noi mettiamo l'amore, la passione, il tempo, perché
0: il tempo.
1: Comunque sembra, ma entri la mattina a creare e arriva già sera.
0: Però
1: ma
0: devo dire che questo è un grande lavoro e vi seguiremo con attenzione sui social, saremo presto anche lì ad assaggiare queste bontà. Chieti, ti possiamo dire,
1: Chieti.
0: Che Chieti Alta. Grazie Beatrice Bertarelli e Alessandra Cellucci di essere stati qui con noi questa notte.
1: Grazie mille Pamela.
2: È stata una bellissima esperienza.
0: Io nel frattempo voglio ringraziare tutti quanti voi, grazie ascoltatori della notte di Radio 1, è stata un'esperienza straordinaria essere di nuovo con voi, per me è stato un onore, un grande piacere, sarà riascoltarci subito dopo l'estate. Divertitevi, andate al mare, mangiate liberamente, state insieme alle persone che amate, prendete tanto sole perché fa bene. Edi Brundo, grazie in regia, e questa è la vostra notte di Radio 1 su Rai Play Sound, potete ascoltare liberamente, quotidianamente, tutte quante le nostre puntate. Baci e abbracci, grazie da Pamela D'Amico, vi lasciamo con la musica e poi puntualissimo il GR1, restate sulle frequenze di Radio 1, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.